0: Dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, raccontano i testimoni. Panico a bordo, calo di pressione in cabina, scattano le mascherine per l'ossigeno. L'aereo, un Boeing 737, fa marcia indietro, rientra in aeroporto. Il passeggero viene ricoverato con ustioni da attrito. Non è grave, forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il danno al motore, indaga l'autorità per la sicurezza aerea greca. Il precedente, nel 2018, negli Stati Uniti, con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR1.
1: L'attentato a Segefredo Ranucci, diversi punti da chiarire, secondo la procura, come il ruolo di Gomez, Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola, ritenuto il collegamento con i quattro esecutori materiali del gesto. Si troverebbe in Africa, nel suo paese di origine. Secondo l'indagine, anche La Vitola, presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia, e la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Ranucci si dice sconcertato e preoccupato. Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale. Dopo due soluzioni, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze ed ha condannato ad un anno e due mesi l'ex sindacalista di Malpensa Raffaele Meola per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolfo, che poi ha lasciato il lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna, che i nostri microfoni ricorda il momento in cui in aula ha sentito per la prima volta parlare dei 30 secondi. Meteo in Andalusia, almeno 12 morti e 23 dispersi per gli incendi innescati dal caldo che colpisce gran parte d'Europa in questi giorni. Al re di Spagna Felipe VI la solidarietà del capo dello Stato Mattarella, che definisce le fiamme fenomeni estremi originati dall'emergenza climatica. Vicinanza anche dalla premier Meloni. Allerta pure in Italia per caldo, afe, rischio incendi con temperature in aumento nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori.
2: Ci attendono ancora settimane roventi. Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse, che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella, dell'Aeronautica Militare.
3: Per quanto riguarda il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
2: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130 le persone evacuate a Premosello-Chiovenda, mentre è migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato spento. Centinaia e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Sport, calcio, mondiali americani. La Spagna batte il Belgio 2-1 con un gol di Merino a pochi minuti dalla fine, e martedì si giocherà l'accesso alla finale contro la Francia. Oggi Norvegia e Inghilterra, e a seguire Argentina-Svizzera. Tennis, torneo di Wimbledon. Sinner batte in 3-7 Djokovic, e domenica si gioca il trofeo con il tedesco Zverev. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandevola. Polvere nucleare al centro dell'accordo tra Washington e Teheran va consegnata agli Stati Uniti, se no non c'è intesa, spiega un funzionario della Casa Bianca Bloomberg, e Trump risponde all'informativa israeliana sul piano per ucciderlo organizzato dall'Iran. Mi vogliono morto da anni, dice, e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Poi il presidente americano annuncia la ripresa dei colloqui con Teheran, pur sostenendo che il cessate il fuoco nel Golfo è saltato. Al funerale dell'ayatollah Ali Khamenei è segnalata la presenza di una persona mascherata, potrebbe trattarsi del figlio Mojtaba, suo successore, mai apparso in pubblico dalla sua nomina di 4 mesi fa. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha provocato un morto. Secondo i media statali libanesi, un drone avrebbe colpito un giovane a bordo di una motocicletta nella città di Nabatieh. Si tratta dell'ultimo raid registrato nonostante la tregua in vigore tra Israele e Hezbollah dopo il conflitto. E almeno 5 esplosioni sono state udite poco fa a Kiev, nella capitale ucraina, mentre le autorità segnalano un attacco missilistico russo. Le sirene antiaeree sono entrate in funzione e c'è l'appello da parte delle autorità di recarsi nei luoghi di sicurezza. Venezuela sale ad oltre 4.000 il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il paese il 24 giugno. È arrivato a 4.118 secondo una nota del governo, che invece lascia invariato il numero dei feriti, 16.740. Terrore sul volo Ryanair dalla Grecia a Monaco di Baviera. Esplode un finestrino e l'uomo seduto lì vicino rischia di essere risucchiato fuori. È stato salvato da altri passeggeri, poi ricoverato in ospedale con diverse lesioni e in stato di shock. La cronaca, l'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante, era pronto a lasciare l'Italia, diretto in Africa. E la RAI nel frattempo sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che vi si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Ranucci si dice sconcertato e preoccupato.
3: I punti da chiarire sono ancora molti, tra questi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavito, l'ha ritenuto l'uomo di collegamento con i 4 finiti in carcere con l'accusa di aver piazzato la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. È considerato personaggio centrale. La sua abitazione in provincia di Nola perquisita, la sua compagna ascoltata. Lui si troverebbe in Africa. Ed emerge intanto che Lavito, ex giornalista faccendiere in passato coinvolto in altre vicende giudiziarie, ora accusato di essere il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia, destinazione anche lui Africa. La perquisizione nel suo appartamento romano nei giorni scorsi sarebbe scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire con un trolley, e al TG1 così risponde all'ipotesi di essere lui il regista dell'azione contro l'amico Ranucci, magari per favorirlo in un eventuale ingresso in politica, che peraltro il conduttore di Report smentisce.
4: Sarei stato proprio un imbecille, e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati 2 deficienti.
3: Ora si attende l'analisi del materiale acquisito in casa Lavito, mentre gli investigatori proseguono la caccia al movente. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale. Dopo 2 assoluzioni, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze ed ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa, Raffaele Meola, per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolfo, che poi ha lasciato il suo lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna. Il caldo aumenta in Italia, weekend a Bollino Rosso, a Firenze e Perugia, la terza ondata di calore dell'estate è destinata a durare almeno 2 settimane, con temperature fino a 43 gradi sulle isole maggiori e al centro. E il caldo estremo in Europa, l'Andalusia brucia, cresce il numero dei morti e il governo locale ha proclamato 3 giorni di lutto.
5: Gli scheletri di 4 auto carbonizzate su una strada sterrata e senza via d'uscita che si è trasformata in una trappola di fuoco. È una delle immagini più forti della tragedia che si sta consumando in Andalusia, devastata da un incendio senza precedenti nella regione, uno dei più gravi nella storia recente della Spagna. 12 le vittime fino ad ora, soprattutto turisti stranieri. 8 feriti, 4 in gravi condizioni e almeno 23 dispersi, nella zona tra Los Gallardos e Bedar, in provincia di Almeria, dove sono state evacuate oltre 1.400 persone. Un inferno di fuoco nel quale alcuni sono bruciati nelle auto, tra loro 4 britannici. Un gruppo di 7 persone ha abbandonato i veicoli e tentato la fuga a piedi, ma sono stati comunque raggiunti dalle fiamme, solo 2 si sono salvati.
6: Stiamo difendendo la prima casa.
5: centinaia di pompieri militari lottano contro i roghi, ma un vento che soffia a 30 km orari e le temperature altissime rendono difficile domare l'incendio, che sembra sia stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Le vittime si aggiungono agli oltre 400 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna, ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia le fiamme stanno bruciando migliaia di ettari in gran parte del sud Europa. E perfino la Gran Bretagna quest'estate è già arrivata a contare 8 giorni con temperature superiori a 34 gradi. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Sport, tennis, il torneo di Wimbledon. Sinner batte in 3 set Djokovic e domenica si giocherà il trofeo con finale con il tedesco Zverev. E calcio, ai mondiali americani, la Spagna batte il Belgio 2-1 con un gol di Merino a pochi minuti dalla fine, e martedì va in semifinale contro la Francia. Oggi Norvegia-Inghilterra e poi a seguire Argentina-Svizzera, della l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. In Ucraina almeno 5 esplosioni sono state udite nella capitale poco fa. In azione le sirene antiaeree ieri sotto attacco alle infrastrutture portuali di Odessa. Missili russi hanno colpito alcuni terminali sul Mar Nero provocando incendi ed hanno causato 4 vittime, una decina i feriti, danneggiati impianti e attrezzature. Paura su un volo Ryanair partito da Salonicco in Grecia, diretto in Germania. Pochi minuti dopo il decollo, a causa di un guasto al motore, alcuni detriti hanno rotto un finestrino. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato all'esterno ed è stato trattenuto dagli altri viaggiatori. L'uomo ha riportato lieve ferite e ustioni. L'aereo ha effettuato poi un atterraggio d'emergenza. E torniamo in Italia con la politica. Colpo a sorpresa della maggioranza sulla legge elettorale. Il centrodestra trova la quadra su un tema rilevante e popolare come quello del voto dei fuori sede. Arriva l'emendamento siglato da tutta la maggioranza che consentirà a un numero rilevante di elettori, una volta approvata la riforma, di votare dove sono domiciliati, anche se per motivi di studio, lavoro o salute si tratta di un luogo diverso rispetto a quello in cui risultano iscritti nelle liste elettorali. E sulla nuova legge elettorale si concentra anche il confronto politico. Lunedì alle 13 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti.
1: Il centrodestra trova la quadra e plaudia l'emendamento unitario sul voto ai fuori sede, preludio, auspica Fratelli d'Italia, alla risoluzione del nodo preferenze, su cui Bignami e Donzelli si dicono ottimisti. La Lega rimarca di aver già fatto aperture e aver rinunciato all'uninominale. Priorità per il partito di Salvini, che dice padroni a casa nostra, la sicurezza, Nicola Molteni.
2: Sbarchi crollati del 50%, rimpatri e espulsioni aumentati del 40% grazie ai decreti di sicurezza. Adesso avanti velocemente sulla revoca della cittadinanza e stop ai ricongiungimenti familiari.
1: Forza Italia, spiega il leader Tajani, punta ad approvare la legge elettorale prima della pausa estiva. Muro dal centro-sinistra che la ritiene incostituzionale. Non è la priorità del paese, come sottolineano i 5 Stelle con Alessandra Maiorino.
3: Giorgia Meloni dice che non si pente di nulla, mentre gli italiani soccombono sotto file chilometriche per la sanità, sotto caro bollette, il caro energia, una pressione fiscale da record, stipendi al palo.
1: Dal PD, Elly Schlein chiede di portare la spesa sanitaria al livello europeo del 7%, perché dice 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. E più Europa lancia una notte per la democrazia, una veglia davanti a Montecitorio il 14 luglio, giorno in cui l'esame della legge riprenderà in aula. Vasco Pirri, GR1.
0: Caso Ranucci, parla la Vitola, saremmo stati stupidi a farci l'attentato da soli, ma per i PM l'ex editore stava per partire per l'Africa. E la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Silvio Ranucci commenta la sospensione con sconcerto e preoccupazione. Non si capisce, dice, cosa c'entri l'esigenza di chiarezza con questa decisione. L'omicidio a Sanremo della 58enne Lorena Capano. Durante l'interrogatorio di garanzia, Filippo Oldani, il figlio di 20 anni, ha confessato il delitto avvenuto lunedì dopo la convalida dell'arresto. Resta in custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Nessuna novità però sul movente. Oggi l'autopsia sul corpo della vittima. Spionaggio, interrogatori ieri di garanzia per gli ex 007 italiani arrestati nell'inchiesta sui presunti rapporti con la Russia.
4: Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale si sono presentati davanti al giudice per le indagini preliminari e hanno risposto a tutte le domande. Il mio assistito resta un sottufficiale dei carabinieri in pensione che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dell'Italia. Purtroppo, spiega l'avvocato Domenico Di Tullio, che difende Di Pasquale, è incappato in una relazione amicale episodica con un altro soggetto che lo ha trascinato nella polvere. Dunque, apparentemente un primo rimpallo di responsabilità. I due ex 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta romana sul presunto spionaggio in favore della Russia sono accusati di aver venduto informazioni riservate, riservatissime e anche top secret NATO a due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, per i quali il governo italiano ha già disposto l'espulsione. Entrambi respingono le accuse e si difendono su tutta la linea. Di Pasquale non ha fornito alcun tipo di informazione, ha spiegato ancora il suo avvocato, che ha già presentato al giudice un'istanza per chiedere l'attenuazione della misura cautelare. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E l'Europa torna a fare i conti con l'emergenza incendi alimentata da temperature estreme. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto con vittime dispersi in Andalusia. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Rischio alto però anche in Italia, soprattutto in Sardegna, Valle d'Aosta e Piemonte, dove a peggiorare la situazione anche il forte vento. Le temperature torneranno poi a salire con punte fino a 43 gradi al centro-sud e in Sardegna. La circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze è tornata regolare. Si è infatti conclusa la prima fase dei lavori per abbattere il cavalcavia di

Ponte Alpino. La seconda e conclusiva fase è programmata dalle ore 23 domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà poi posta la nuova struttura di circa 550 tonnellate. E chiudiamo con lo sport e tennis. A Wimbledon, Sinner batte nettamente Djokovic, domani l'ultimo atto contro il tedesco Zverev. Mondiale di calcio, la Spagna supera il Belgio, martedì gli iberici in semifinale contro la Francia, oggi Norvegia Inghilterra e a seguire Argentina Svizzera. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. L'Europa torna a fare i conti con l'emergenza incendi alimentata da temperature estreme. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto con vittime dispersi in Andalusia. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Ma allerta alta pure in Italia per caldo, afa e rischio incendi con temperature in aumento nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori.
4: Ci attendono ancora settimane roventi. Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Per quanto riguarda il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
4: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130 le persone evacuate a Premosello-Chiovenda, mentre è migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato spento. Centinaia e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Ed è ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che Hormuz resti aperto a tutte le navi. Se Teheran non fornirà la polvere nucleare, l'intesa non si farà, minaccia un alto funzionario dell'amministrazione. Intanto, poco fa, su X, il ministro degli esteri iraniano ha scritto che sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa. Gli sforzi, però, diplomatici non si arrestano. Axios ritiene possibile un nuovo incontro in Svizzera a giorni, smentito per ora dalla Repubblica Islamica, mentre Arabia scrive che è previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. In Ucraina, nella notte, almeno 5 esplosioni sono state udite nella capitale nazione, le sirene antiaeree. Ieri, sotto attacco alle infrastrutture portuali di Odessa, missili russi hanno colpito anche terminal sul Mar Nero, provocando incendi e hanno causato 4 vittime, una decina di feriti, danneggiati impianti e attrezzature. E torniamo a parlare invece della tragedia. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair in Grecia. Si rompe un finestrino, un uomo rischia di venire risucchiato fuori dall'aereo.
6: Il volo Ryanair, partito da Salonicco e decollato da poco, è in fase di ascesa quando si sente un botto dal motore sull'ala destra. Un frammento colpisce un oblò e finisce in pezzi. Un passeggero serbo di 61 anni che sedeva accanto al finestrino viene attratto dal risucchio. La moglie e gli altri passeggeri lo trattengono a fatica per diversi minuti finché non riescono a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, raccontano i testimoni. Panico a bordo, calo di pressione in cabina, scattano le mascherine per l'ossigeno. L'aereo, un Boeing 737, fa marcia indietro, rientra in aeroporto. Il passeggero viene ricoverato con ustioni da attrito. Non è grave, forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il danno al motore, indaga l'autorità per la sicurezza aerea greca. Il precedente, nel 2018, negli Stati Uniti, con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR1.
3: Caso Ranucci, parla la Vitola. Saremmo stati stupidi a farci l'attentato da soli, ma per i PM l'ex editore stava per partire per l'Africa. E la RAI sospende la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Silvio Ranucci commenta la sospensione con sconcerto e preoccupazione. Non si capisce, dice, cosa c'entri l'esigenza di chiarezza con questa decisione. E sono state confermate in appello a Milano le 23 assoluzioni per i saluti romani al corteo dell'aprile 2020. 2019 in memoria di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù che fu assassinato da un comando di avanguardia operaia nel capoluogo lombardo nel 75. 23 erano imputati per manifestazione fascista. Per i giudici il fatto non sussiste. E Meta finisce nel mirino di Bruxelles e rischia una maxi multa per l'Europa. Facebook e Instagram sono pensati per creare dipendenza e non tutelano minori e persone vulnerabili. E c'è invece anche un nuovo capitolo nella guerra sull'intelligenza artificiale. Apple ha infatti denunciato OpenAI e due suoi ex dirigenti per aver sottratto segreti industriali e per sviluppare nuovi dispositivi destinati al mercato. Per OpenAI si tratta di una grana legale che rischia di complicare la strada verso la quotazione a Wall Street attesa entro la fine dell'anno. E la circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze è tornata regolare. Si è infatti conclusa la prima fase dei lavori per abbattere il cavalcavia di Ponte Alpino. La seconda e conclusiva fase è programmata dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posata la nuova struttura di circa 550 tonnellate. E oggi, 11 luglio 1974, a Piacenza nasceva Giorgio Armani, e la città natale, 1934, e la città natale, a quasi un anno dalla sua morte, gli dedica un murale.
0: Sguardo acceso e colori vivaci in un volto iconico in cui si stagliano figure di donne, muse ispiratrici dell'indiscusso re della moda. Tutto questo è il murale dedicato a Giorgio Armani, svelato a Piacenza, città natale dello stilista scomparso ormai un anno fa. L'opera, che campeggia su un palazzo del quartiere popolare Farnesiana, è stata realizzata dall'artista Cotè al secolo, Antonio Cotecchia.
2: E lui raccontava che si sentiva inscatolato dalla critica, insomma, da chi lo osservava, solamente in quell'Armani così rigoroso e rigido che raccontava attraverso colori fumosi, scuri, o il suo egregio, no, per esempio. Ma invece lui era anche altro, era scintillante, insomma, fantasticava e aveva anche una gamma vasta di colori.
0: Il murale è stato approvato dalla famiglia Armani, che, affidandosi a un messaggio letto durante l'inaugurazione, ha sottolineato come il progetto fosse nato dalla spinta dei giovani della città indissolubilmente legata a Re Giorgio. Francesco Tomei, Jerry uno.
3: E chiudiamo con lo sport. Tennis a Wimbledon, Sinne batte nettamente Djokovic domani l'ultimo atto contro il tedesco Zverev. I mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio, martedì gli iberici in semifinale contro la Francia, oggi Norvegia Inghilterra e a seguire Argentina Svizzera. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
7: Quando siamo nati, Internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Non si arrestano, Axios ritiene possibile un nuovo incontro in Svizzera a giorni, smentito per ora dalla Repubblica Islamica, mentre Al-Arabiya scrive che è previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. La corrispondente.
1: Se l'Iran mi uccide, ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista. Lo dice al New York Post Donald Trump dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti su un presunto piano di Teheran per uccidere Trump. Ma alcuni funzionari dell'amministrazione americana esprimono dubbi e pensano che si tratti piuttosto di un tentativo di Israele di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento dell'alleato negli attacchi contro Teheran. L'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui, abbiamo accettato di farlo, scrive Trump su Truth, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Intanto gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran e chiedono a Teheran di rilasciare una dichiarazione pubblica in cui si impegna a non sparare contro le navi nello stretto di Hormuz. Infine, secondo la CNN, l'Iran potrebbe star tentando di ricostruire i suoi impianti nucleari. Immagini satellitari mostrano segnali di attività presso diversi siti fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: In Ucraina nella notte almeno 5 esplosioni sono state udite nella capitale, 6 feriti, in azione le sirene antiaeree. Ieri sotto attacco invece le infrastrutture portuali di Odessa, missili russi hanno colpito alcuni terminali sul Mar Nero provocando incendi e hanno causato anche 4 vittime, una decina i feriti, danneggiati impianti e attrezzature. Paura su un volo Ryanair partito da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Pochi minuti dopo il decollo, a causa di un guasto al motore, alcuni detriti hanno rotto un finestrino e il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato all'esterno ed è stato trattenuto da altri viaggiatori. L'uomo ha riportato lievi ferite e ustioni. L'aereo ha poi effettuato un atterraggio d'emergenza. E torniamo in Italia con la politica. Colpo a sorpresa della maggioranza sulla legge elettorale. Il centrodestra trova la quadra su un tema rilevante e popolare come quello del voto dei fuorisede. Arriva l'emendamento siglato da tutta la maggioranza che consentirà un numero rilevante di elettori, una volta approvata la riforma, di votare dove sono domiciliati, anche se per motivi di studio, lavoro o salute si tratta di un luogo diverso rispetto a quello in cui risultano iscritti nelle liste elettorali. Sulla nuova legge elettorale si concentra anche il confronto politico. Lunedì alle 13 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti. La cronaca, il caso Ranucci parla alla Vitola, saremmo stati stupidi a farci l'attentato da soli. Per i PM però l'ex editore stava per partire per l'Africa.
2: I punti da chiarire sono ancora molti, tra questi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter La Vitola, ritenuto l'uomo di collegamento con i quattro finiti in carcere con l'accusa di aver piazzato la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, è considerato personaggio centrale. La sua abitazione in provincia di Nola perquisita, la sua compagna ascoltata. Lui si troverebbe in Africa ed emerge intanto che La Vitola, ex giornalista faccendiere in passato coinvolto in altre vicende giudiziarie, ora accusato di essere il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia, destinazione anche lui Africa. La perquisizione nel suo appartamento romano nei giorni scorsi sarebbe scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire con un trolley e al TG1 così risponde all'ipotesi di essere lui il regista dell'azione contro l'amico Ranucci, magari per favorirlo in un eventuale ingresso in politica, che peraltro il conduttore di Report smentisce.
3: Sarei stato proprio un imbecille e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati due deficienti.
2: Ora si attende l'analisi del materiale acquisito in casa La Vitola mentre gli investigatori proseguono la caccia al movente. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Meta finisce nel mirino di Bruxelles e rischia una maxi multa. Per l'Europa Facebook e Instagram sono stati pensati per creare dipendenze e non tutelano minori e persone vulnerabili. C'è invece anche un nuovo capitolo nella guerra sull'intelligenza artificiale. Apple ha denunciato OpenAI e due suoi ex dirigenti per aver sottratto segreti industriali per sviluppare nuovi dispositivi destinati al mercato. Per OpenAI si tratta di una grana legale che rischia ora di complicare la strada verso la quotazione a Wall Street attesa entro la fine dell'anno. E l'Europa torna a fare i conti con l'emergenza incendi alimentata da temperature estreme. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto con vittime disperse in Andalusia. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. E anche l'Italia soffre l'ondata di calore con temporali sparsi soprattutto sui rilievi. Bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia. In generale temperature in graduale aumento. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Per quanto riguarda il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, e regioni adriatiche centrali localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria.

0: temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
1: La circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze è tornata regolare, si è infatti conclusa la prima fase dei lavori per abbattere il cavalcavia di Ponte Alpino. La seconda e conclusiva fase è già programmata dalle ore 23 domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posata la nuova struttura da circa 550 tonnellate. E chiudiamo con lo sport. Tennis a Wimbledon, Sinner batte nettamente Djokovic, domani l'ultimo atto contro il tedesco Zverev. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio, martedì gli iberici in semifinale con la Francia, oggi invece Norvegia, Inghilterra e a seguire Argentina, Svizzera. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che Hormuz resti aperto a tutte le navi. Mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa con l'approvazione di nuove sanzioni. Ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Secondo Al-Arabiya ha previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. È emergenza roghi in Europa. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano gli incendi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. Cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature, come quelle che investono il nostro paese in questi giorni, e sarà così ancora a lungo.
4: Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse, che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Per quanto riguarda il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
4: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130 le persone evacuate a Premosello-Chiovenda, mentre è migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato spento. Centinaia i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Il caso dei 30 secondi per reagire a una violenza sessuale. Dopo 2 assoluzioni e 8 anni è arrivata la condanna per Raffaele Meola per le sue molestie su Barbara D'Astolfo, all'epoca dei fatti sindacalista lui, hostess lei.
6: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda, quindi non si può parlare di felicità, ma sicuramente di sollievo.
7: Il legale di Barbara D'Astolfo.
8: In riforma della sentenza di assoluzione, il signor Meola è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione, inoltre è stato condannato anche al risarcimento del danno della persona offesa, che in via provvisionale è stato stimato in 10.000 euro, e la rifusione delle spese di costituzione di parte civile.
7: 2 assoluzioni perché 30 secondi prima di reagire non possono configurare violenza sessuale. Poi la Cassazione che annulla perché l'argomento non rileva. In corte d'appello, per l'ormai ex sindacalista che lavorava a Malpensa, arriva la condanna, che non vuole commentare. Barbara D'Astolfo, allora hostess, racconta quel giorno. Ero andata a chiedere tutela sindacale.
6: La violenza nella violenza. Io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato, perché questa è la parola giusta, lui ha approfittato di questa sofferenza.
7: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
3: Sarà interrogato stamattina in carcere Mohamed Saidi, il 27enne arrestato dopo aver aggredito una ragazza a Milano. È accusato di sfregio permanente del viso, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Cade invece l'ipotesi di atti di violenza, discriminazione o odio fondati su motivi razziali o religiosi, che era stata contestata originariamente dalla polizia locale. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, ex giornalista, faccendiere e amico del conduttore di Report, è accusato di essere il mandante. Al TG1 dice: la bomba sarei stato un deficiente. Secondo chi indaga, Lavitola era pronto a lasciare l'Italia. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa, fa sapere l'azienda, che si faccia piena chiarezza. Sconcertato e preoccupato per la decisione, commenta Ranucci. Apple fa causa a OpenAI e a 2 suoi ex dirigenti per furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro tra 2 colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi 2 anni. Per OpenAI si tratta di una grana legale che rischia di complicare la strada verso la quotazione a Wall Street, attesa entro la fine dell'anno. Lo sport in primo piano ai mondiali di calcio e il tennis, con Jannik Sinner nuovamente in finale a Wimbledon con la vittoria. vittoria su Djokovic.
0: Periodico nel risultato finale, un triplo 6-4 come nel piano partita, perfetto per esecuzione e brillantezza. Rieccolo il vero Sinner per il secondo anno di fila in finale a Londra, come i più grandi, al cospetto di Sua Maestà Djokovic, anche lui impotente di fronte al ritmo inavvicinabile da fondo campo e al servizio del numero uno al mondo. Il miglior Sinner dell'anno domani difenderà il titolo contro il tedesco Alexander Zverev, e se a Wimbledon sarà una sfida Italia-Germania, ai mondiali di calcio la prima semifinale sarà Francia-Spagna. Le Furie Rosse superano nel finale 2-1 il Belgio, decisivo ancora una volta dalla panchina Michel Merino, dopo le reti nel primo tempo di Fabian Ruiz e De Ketelaere. Per gli iberici è la seconda semifinale mondiale, 16 anni dopo l'ultima volta. Tour de France a Bordeaux, vittoria in volata per il belga Tim Merlier, mentre Pogacar rimane saldamente in maglia gialla. MotoGP, la Ducati di Marc Marquez è la più veloce nel venerdì del Sachsenring in Germania. In mattinata le qualifiche, alle 15 la gara sprint. Emanuele Granelli, GR1.
3: Linea alla musica di Radio 1.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna e qui con noi il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Maggiore, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in quota questo weekend e qual è il quadro generale sul nostro paese?
2: Siamo in regime di alta pressione, questo comporta inizialmente condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno, poi proprio in virtù di questa stabilità e soprattutto dell'ampio soleggiamento tenderanno a formarsi le nubi in prossimità proprio delle zone montuose. Ritroveremo nella giornata di sabato rovesci e temporali proprio sulla zona alpina, ricordiamo che appunto sulle zone montuose il tempo cambia velocemente, una situazione che sarà molto simile anche nella giornata di domenica, dove però i rovesci e i temporali saranno di minore intensità.
1: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci a inizio settimana?
2: Nella giornata di lunedì avremo ancora tempo stabile su gran parte del paese, quindi nel corso delle ore centrali della giornata, quelle più calde, tenderanno a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli alpini, e ci sarà spazio per qualche debole piovasco. Martedì invece la situazione tenderà a vedere rovesci e isolati temporali proprio in prossimità delle zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Mercoledì più o meno sarà una giornata pressoché simile.
1: Ringraziamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti, ricordandovi che per i dettagli e i bollettini di sicurezza potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del Meteomont dei Carabinieri, nonché le pagine di Televideo. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
5: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1. Rai 1.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Se mi uccidete ho lasciato istruzioni per distruggerli. Trump avverte l'Iran, Araghchi accusa gli Stati Uniti hanno violato il protocollo d'intesa. Emergenza caldo e roghi in Europa, 12 morti in Spagna nell'incendio in Andalusia, allerta a temperature elevate anche in Francia, in Italia tra le regioni più colpite dalle fiamme, il Piemonte. Mai più costi umani per vantaggi economici. A 50 anni dal disastro di Seveso, il monito del presidente Mattarella alla cerimonia nel Bosco delle Querce, creato attorno all'area più inquinata dalla diossina. La sua testa era completamente fuori dall'aereo. Testimonianze shock sul passeggero risucchiato dal vuoto sul velivolo Ryanair con lo blu esploso ad alta quota. Wimbledon alla legge di Sinner, domina Djokovic, torna in finale e domani sfida Zverev per il bis. Mondiali, Merino trascina la Spagna in semifinale, Belgio battuto, martedì sarà super sfida contro la Francia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran dunque in primo piano anche oggi nel nostro giornale. Donald Trump conferma che la tregua è finita ma chiede che Hormuz resti aperto a tutte le navi e intanto reagisce alle minacce di morte nei suoi confronti. La corrispondente.
4: Se l'Iran mi uccide, ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista. Lo dice al New York Post Donald Trump dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti su un presunto piano di Teheran per uccidere Trump. Ma alcuni funzionari dell'amministrazione americana esprimono dubbi e pensano che si tratti piuttosto di un tentativo di Israele di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento dell'alleato negli attacchi contro Teheran. L'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui, abbiamo accettato di farlo, scrive Trump su Truth, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Intanto gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran e chiedono a Teheran di rilasciare una dichiarazione pubblica in cui si impegna a non sparare contro le navi nello stretto di Hormuz. Infine, secondo la CNN, l'Iran potrebbe star tentando di ricostruire i suoi impianti nucleari. Immagini satellitari mostrano segnali di attività presso diversi siti fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa con l'approvazione di nuove sanzioni, ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Secondo l'Arabia ha previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. E in un'intervista al Corriere della Sera il ministro della difesa italiano Guido Crosetto sostiene che Trump ha decapitato il regime, ma eliminando la parte religiosa sono rimasti i pasdarani, i militari più estremisti. Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, ancora un attacco missilistico su Kiev, bersagliata stanotte da Mosca, udite diverse esplosioni, almeno 6 persone sono rimaste ferite. L'attacco di questa notte arriva dopo operazioni con droni condotti dall'Ucraina contro infrastrutture petrolifere russe. Parliamo ora del caldo e degli incendi, una doppia emergenza in Europa, dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto con almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. Cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni.
5: Un inferno di fiamme ancora non domate, quello che da giovedì nella zona di Los Gallardos, vicino ad Almeria, ha già divorato 3.200 ettari e tolto la vita a 12 persone, quasi tutte straniere, da Belgio e Gran Bretagna soprattutto. Alcuni sono stati colti dalle fiamme mentre fuggivano a piedi, altri in macchina e si cercano ancora 23 dispersi, mentre 1.400 residenti sono stati evacuati.
6: Un incendio molto complicato.
5: È un incendio complicato che ha come alleato il vento forte e caldo tipico della zona, ha spiegato il governatore dell'Andalusia, Moreno. A causarlo la rottura di un cavo elettrico, pare. Di certo è uno dei roghi boschivi più gravi per la Spagna. Almeria ha dichiarato 3 giorni di lutto e cancellato ogni festeggiamento per la partita Spagna-Belgio. Un colpo durissimo per un paese che già a giugno ha attribuito al caldo estremo 1.000 morti e che ora affronta una nuova ondata di calore. Anche la Francia boccheggia, 24 i dipartimenti con bollino rosso, e anche il Regno Unito segna un nuovo record da inizio anno, 8 giorni sopra i 34 gradi. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ed emergenza incendi anche in Italia, tra le regioni più colpite, il Piemonte.
0: 11 giorni di incendi, 8 focolai in corso, più di 1000 ettari di bosco andati in fumo. Un'emergenza mai vista per il Piemonte, con le fiamme che ormai minacciano gli abitati. Come a Premosello Chiovenda, nell'Ossola, dove sono 3 i borghi di montagna a rischio. In uno, con loro, 150 persone sono state evacuate. Hanno passato la notte nelle palestre del comune, i più fragili nella casa di riposo, come Giovanni e Marina, 95 anni.
7: C'è stato incendio così, ma visti,
8: quando c'è un pericolo si cerca di salvarsi.
0: Gli altri fronti nel Vercellese, tra Cravagliana e i dintorni della Valsesia, dove la situazione è in lieve miglioramento. E in provincia di Torino, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, a Val Prato Soana, dove ci sono 2 versanti preda dei focolai, 10 i mezzi anche da altre regioni, tra Canadair ed elicotteri impegnati per contenere i roghi, 200 le persone mobilitate tra vigili del fuoco e volontari dell'antincendi boschivi. La speranza è che a dare una mano siano ora i temporali previsti dopo la lunga ondata di caldo secco. Da Torino per il GR1, Marco Bobbi.
3: Temporali sparsi che interesseranno tutto il nord, mentre sul resto del paese continua l'ondata di calore, bollino rosso fino a domenica su Firenze e Perugia, ma da lunedì le temperature torneranno a salire. Il punto con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
9: Fine settimana che si apre all'insegna del caldo e dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, su Marche ed Abruzzo, che porteranno a un parziale calo termico, ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle 2 isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana.
3: L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci, per gli investigatori Walter Lavitola, ex giornalista, faccendiere, amico del conduttore di Report e accusato di essere il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. Dall'analisi del materiale sequestrato, 3 cellulari, 2 pendrive e 7 manoscritti, si cerca di capire il movente. Intanto Lavitola al TG1 risponde così all'accusa di aver commissionato l'attentato.
10: Sarei stato proprio un imbecille e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati 2 deficienti.
3: E la RAI intanto sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, decisione presa in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda, si legge in una nota dell'azienda, nella quale viene spiegato che resta comunque fermo l'appuntamento con la nuova stagione in autunno. Sconcertato e preoccupato, si dice Sigfrido Ranucci, al fianco del conduttore si è schierato la redazione di Report, che contesta la decisione della RAI. Sarà interrogato questa mattina in carcere a Milano Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato una ragazza che aspettava la metropolitana.
11: Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. A raccontarlo è la ragazza vittima di aggressione alla fermata Duomo della metro di Milano, dove Mohamed Saidi, algerino, 27 anni, l'ha coltellata al viso. Poco prima un breve dialogo in lingua araba, lei è marocchina, che hai da guardare? Lei prova a spiegare che non lo stava fissando, ma è inutile, lui la insulta, è aggressivo. Lei gli dice che se non la smette chiamare la polizia, lui si agita ancora di più, le sferra un pugno e poi tira fuori un coltellino con cui le sfregia il viso. Perdevo molto sangue, cominciavo a sentirmi male, mi girava la testa, ricorda la giovane. Il segno rimarrà, dicono i medici.
12: Ho visto un ragazzo che correva senza maglietta, un ragazzo straniero. Ho visto un branco di ragazzi che lo rincorrevano.
11: La fuga dura poco, Saidi prova a nascondersi in una palestra, ma viene bloccato. 12 ore prima, Mohamed Saidi viene fermato da una volante della polizia in zona Corso Buenos Aires, mentre cerca di scassinare alcune auto in sosta. Prima viene portato in questura, poi in tribunale, dove viene processato per direttissima. È incensurato e viene rilasciato col divieto di restare in città. Ora è in carcere. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
3: Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale. Dopo 2 assoluzioni, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze e ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa, Raffaele Meola, per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolto, che poi ha lasciato il suo lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna, che ai nostri microfoni ricorda il momento in cui in aula ha sentito per la prima volta parlare dei 30 secondi.
13: Quando ho sentito la sentenza di primo grado ero in aula, ricordo perfettamente che stentavo a capire quello che la giudice stesse dicendo, perché aveva appena detto che la mia versione era credibile, ma l'imputato doveva andare assolto perché appunto i miei tempi di reazione erano stati troppo lunghi, quindi io non capivo, me l'hanno dovuto spiegare, era talmente assurdo.
3: La cerimonia a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale dell'ICMESA, il presidente Mattarella al Bosco delle Querce, luogo simbolo della rinascita, ha celebrato la riscossa civile dei territori dopo una catastrofe a lungo taciuta e poi minimizzata.
14: Reticenze e occultamenti, una popolazione piegata dalla sofferenza, poi l'orgogliosa rinascita. A Seveso il presidente Mattarella chiama in causa le responsabilità dell'azienda chimica ICMESA e onora la memoria di chi subì le tragiche conseguenze della nube di diossina che investì la Brianza, malattie mortali, bambini sfigurati, aborti terapeutici. Il dramma non risparmiò nessuno, ma rappresentò un punto di svolta per le normative di sicurezza e prevenzione.
15: Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza.
14: Quella di Seveso, prosegue il capo dello Stato, è però anche la storia di una riscossa civile.
15: È stato un percorso impegnativo, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
14: A margine della cerimonia l'incontro con i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. A loro Mattarella assicura: faremo di tutto per la verità. Valentino Russo, GR1.
3: La politica e il confronto tra i partiti è ancora incentrato su economia, sicurezza e legge elettorale. Lunedì alle 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti.
16: Il centrodestra trova la quadra e plaudia all'emendamento unitario sul voto ai fuorisede, preludio, auspica Fratelli d'Italia, alla risoluzione del nodo preferenze, su cui Bignami e Donzelli si dicono ottimisti. La Lega rimarca di aver già fatto aperture e aver rinunciato all'uninominale. Priorità per il partito di Salvini, che dice padroni a casa nostra, la sicurezza. Forza Italia, spiega il leader Tajani, punta ad approvare la legge elettorale prima della pausa estiva. Muro dal centrosinistra, che la ritiene incostituzionale. Non è la priorità del paese, come sottolineano i 5 Stelle, che parlano di quadro irrealistico descritto dal governo. Dal PD, Elle Schlein chiede di portare la spesa sanitaria al livello europeo del 7%, perché dice 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. E più Europa lancia una notte per la democrazia, una veglia davanti a Montecitorio il 14 luglio, giorno in cui l'esame della legge riprenderà in aula. Vasco Pirri, GR1.
3: Voltiamo pagina. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair in Grecia. Si rompe un finestrino, un uomo rischia di venire risucchiato fuori dall'aereo.
17: Era decollato da Salonicco 30 minuti prima, era in fase di ascesa il Boeing 737 della Ryanair quando si è sentito un botto dal motore sull'ala destra. Un frammento ha colpito un oblò, finito in pezzi. Il passeggero che sedeva accanto al finestrino è stato attirato dal risucchio. La moglie e altri passeggeri lo hanno trattenuto a fatica per parecchi minuti finché non sono riusciti a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, hanno raccontato i testimoni. Scene di panico a bordo, con le mascherine per l'ossigeno scattate a causa del calo di pressione in cabina. L'aereo ha fatto marcia indietro, rientrando in aeroporto con il buco nella fusoliera. Il passeggero, serbo, 61 anni, è stato ricoverato con ustioni da attrito. Non è grave. Forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il guasto al motore, indaga l'autorità per la sicurezza aerea greca. Il precedente, nel 2018, negli Stati Uniti, con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR1.
3: Al Festival dei Due Mondi di Spoleto, che si conclude domani, è in scena Le Radici di Mezzomondo. Sera dopo sera, 5 viaggi tra le pagine del Vangelo per raccontare l'essere umano.
18: Possono ancora parlarci i grandi personaggi del Vangelo, in qualche modo alla base della cultura di mezzo mondo. Abbiamo qualcosa in comune, possiamo entrare in rapporto con loro e farci interpellare dalle loro storie. È la sfida che porta a Spoleto Michele Santeramo con Le Radici di Mezzo Mondo.
19: Le Radici di Mezzo Mondo è nato dall'esigenza di provare a confrontarmi con questi grandissimi personaggi, cominciando a frequentarle un po' più umanamente, un po' più da vicino, proprio per capire come possano intervenire ancora nella vita di ciascuno di noi. Non sono insegnamenti che loro danno, sono più che altro confessioni vicine di esseri umani.
18: 5 serate per ritrovare altrettanti personaggi, da Pietro a Giuda a Maria Maddalena. Giuseppe Cederna, sulla scena è Pietro.
20: Pietro è l'artista del fallimento, di come ci si rialza con dignità, con carattere migliori. Tutti noi abbiamo momenti in cui non siamo stati all'altezza dei nostri sogni. In questo spettacolo invece si impara che il fallimento è solo un punto di partenza.
18: Manuela Mandracchia e Maria Maddalena.
21: Quello di Maddalena è la capacità di leggere la realtà in un modo più pieno di fiducia, provando
1: prendendo forza nella capacità di rileggere una realtà dolorosissima come quella della morte e immaginare che invece ci possa essere un'altra realtà, un'altra verità.
18: Paola D'Angelo, GR1.
3: In chiusura abbiamo lo sport, i mondiali di calcio, gli ultimi due quarti di finale alle 23 Norvegia-Inghilterra, nella notte Argentina-Svizzera, definita la prima semifinale, un incrocio tutto europeo, Francia-Spagna. Wimbledon invece parla italiano con Jannik Sinner che c'entra la finale, è tornato nella sua versione migliore.
21: Il crollo di Parigi 45 giorni fa è un lontanissimo ricordo e come l'anno scorso alle delusioni del Roland Garros risponde con le certezze di Wimbledon. Il triplo 6-4 a Djokovic è una prova di forza impressionante, una sola palla break concessa in tutto il match e neanche un turno di servizio ceduto a chi per più di un decennio ha dominato il circuito in risposta. Domani contro il nuovo numero 2 del mondo Zverev, Sinner punta al quinto titolo slam e a uno storico bis a Londra. Ai mondiali di calcio invece sarà Yamal contro Mbappé, la Spagna raggiunge la Francia insieme finale dopo il sofferto 2-1 sul Belgio. Furie rosse avanti con l'ex Napoli Fabian Ruiz, pareggio dell'atalantino De Ketelaere, il primo gol subito nel torneo dagli iberici. Ma l'uomo della provvidenza per De La Fuente è ancora Michel Merino, come contro il Portogallo entra e decide la partita nel finale, complice l'errore di Lammens, il portiere belga entrato al posto dell'infortunato Courtois. Per le Furie rosse è la seconda semifinale mondiale, 16 anni dopo l'ultima volta. Tour de France a Bordeaux, vittoria al photo finish per il belga Tim Merlier, la maglia gialla resta Pogacar. MotoGP, miglior tempo per la Ducati di Marc Marquez nel venerdì del Sachsenring in Germania. In mattinata alle qualifiche, alle 15, la gara sprint. Emanuele Granelli, GR1.
3: Le 7:16 minuti, la linea Voreggere regionali, poi Caffè Europa, che oggi parte dal recente vertice nato da Ankara proponendo una riflessione su difesa, sicurezza e spazio nel vecchio continente, poi viaggi aerei in Europa, infine l'odierna festa di San Benedetto. Qui su Radio 1 con Tiziana Di Simone, noi ci risentiamo alle 8 con il prossimo GR.
22: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
24: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
25: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
22: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
26: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
27: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
28: Un altro morto sul lavoro in Trentino, vittima a Folgaria l'83enne Diego Colpi, travolto dal Bobcat che stava manovrando vicino alla stalla di famiglia, grande il cordoglio della comunità. In Alto Adige smantellata una banda dedita allo spaccio di droga e ai furti in albergo, 60 in pochi mesi, 12 persone in carcere, 5 ai domiciliari. La giunta provinciale estende a tutto il Trentino i criteri per gli affitti a canone agevolato, obiettivo combattere lo spopolamento nelle valli e intervenire per calmierare il mercato immobiliare. Tennis, Sinner batte Djokovic in 3-7 e vola in finale a Wimbledon contro Zverev, domani difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del giornale radio regionale, in redazione a Bolzano Simona Peluso, da Trento vi sta parlando Davide Siegel, in regia Enrico Gremes e Aaron Schrott. Oggi ci aspetta una giornata soleggiata al mattino, con possibili rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata temperature in lieve flessione ma sempre elevate. Attualmente ci sono 21 gradi a Bolzano e 22 a Trento. E dunque Folgaria piange la scomparsa di Diego Kemper Colpi, agricoltore, ucciso dal ribaltamento del mezzo che stava manovrando il servizio.
0: Aveva 83 anni Diego Kemper Colpi, eppure era ancora al lavoro nell'azienda agricola di famiglia la sera del 9 luglio. Stava manovrando la sua micropala quando sulla rampa di accesso alla stalla il mezzo si è ribaltato. È stato sbalzato così a metri di distanza. Avrebbe tentato di allontanarsi, ma non è riuscito a chiedere aiuto. Il suo corpo è stato ritrovato la mattina successiva. Il sindaco di Folgaria, Michael Reck, lo ricorda così.
2: Direi uno degli ultimi custodi di identità alpina, agricola. Una di quelle persone che, se dovessi immaginare un volto che descrive e che descriva l'identità folgaretana, mi verrebbe in mente il suo.
0: Un lutto che ha scosso la comunità di Folgaria, per la quale Colpi era una figura di riferimento. Maddalena Boggiano, TGR, Trento.
4: E continuiamo con la cronaca. Si è schiantato al suolo poco dopo il decollo un pilota di parapendio, è morto ieri sull'Alpe di Siusi. Marco Prinot, il nome della vittima, 58 anni, di Castelrotto, era titolare di un'attività di voli in tandem. Sarebbe stato vittima di un malore, avrebbe cercato di tornare indietro prima di precipitare improvvisamente, quasi illesa la passeggera che volava con lui, una 29enne tedesca. E ora la maxi operazione dei carabinieri di Bressanone, che col coordinamento della procura di Bolzano hanno sgominato ieri una banda organizzata dedita ai furti negli hotel.
5: 6 mesi di indagini, poi gli arresti sono scattati all'alba. 12 misure cautelari in carcere, altre 5 persone ai domiciliari. Questo è il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Bressanone con il coordinamento della procura di Bolzano. Nel mirino una banda di professionisti, tutti di origine albanese, ritenuta responsabile di almeno 65 furti in hotel altoatesini, spesso di lusso. Particolarmente colpita la zona della Bassa Pusteria, ma non solo. Alterno il bottino, sempre ingenti i danni, complessivamente 300.000 euro. La banda era suddivisa in 3 gruppi che collaboravano a vario titolo tra loro. Contestata l'associazione a delinquere, oltre ai furti i malviventi erano dediti anche allo spaccio di droga. 3 chili di cocaina recuperati, erano nascosti anche in finte lattine di energy drink. Nei mesi scorsi anche uno speronamento ai danni di una gazzella dei carabinieri, che ora sono sulle tracce di altri 2 malviventi della banda, per il momento introvabili. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
28: Ora cambiamo argomento. L'emergenza abitativa è ormai uno dei principali problemi che le amministrazioni pubbliche debbono affrontare. Se ne è parlato durante l'ultima seduta della Giunta Provinciale Trentina.
6: Criteri per gli affitti a canone agevolato estesi a tutto il Trentino. La Giunta Provinciale, riunita a Pomarolo, ha deciso così di superare il vecchio sistema, finora limitato a 12 comuni ad alta intensità abitativa. L'obiettivo è applicare parametri uniformi in tutti i comuni della provincia, così da sostenere non solo i centri più grandi, ma anche vallate e aree a rischio spopolamento, favorendo interventi di recupero e nuove politiche per la casa, dice l'assessore alle politiche abitative Simone Marchiori.
7: Ovvio che non ha un valore impositivo sul mercato privato, ma il mettere a disposizione il calcolatore che porta questi valori anche degli utenti, dei cittadini trentini, sicuramente può avere un valore o un effetto calmante, diciamo, anche su un mercato che sicuramente nel campo della casa è impazzito.
8: Danilo Elia, TGR Trento.
4: Torniamo a parlare ora del nodo acciaieria Valbruna. Ieri l'incontro tra provincia e sindacati sull'andamento delle trattative per la concessione dello stabilimento a Bolzano. L'accordo con gli amenduni, proprietari dell'azienda, è vicino, ha dichiarato il presidente Compacer, e si stanno definendo gli ultimi dettagli. Al mattino una piccola delegazione di lavoratori si era radunata in presidio per chiedere risposte concrete e tempi certi. Si avvicina infatti la scadenza della proroga dell'attuale concessione a Valbruna, il 3 settembre, ma anche su questo sono arrivate rassicurazioni da Compacer, sentiamolo.
9: Stiamo procedendo molto bene, stiamo davvero adesso lavorando in modo assolutamente collaborativo e siamo fiduciosi di arrivare entro breve, entro il risultato. Il nostro obiettivo è di riuscirci prima della scadenza.
28: Nei giorni scorsi la discussione delle tesi e ieri la consegna dei diplomi ai primi 28 laureati della Facoltà di Medicina dell'Università di Trento. Un traguardo per questi giovani e anche per l'università, ha sottolineato il rettore Flavio De Florian. Ma sentiamo alcune e alcuni di questi laureati.
10: Finalmente siamo arrivati al traguardo.
28: E adesso?
10: Il test di specialistica, si vedrà. Per il prossimo anno farò un po' di attività, guardie mediche, cose così, e poi mi piacerebbe fare anestesia e rianimazione e chi lo sa, magari tornare qua una volta finita la specialità.
29: È un'emozione unica, alla fine di un percorso di 6 anni, emozioni.
28: Come mai hai scelto questa professione?
29: Per l'amore per il prossimo, la volontà di aiutare e la volontà di divertirsi facendo una professione che secondo me è quella più bella del mondo.
28: E un'altra buona notizia per gli studenti universitari, arrivata dalla Giunta Provinciale Trentina, ha confermato infatti per i prossimi 2 anni accademici l'accordo con l'università sugli abbonamenti di libera circolazione, agevolazione che consente ai ragazzi di muoversi con una tariffa di 70 euro all'anno. Intanto continua a suscitare l'interesse dei viaggiatori trentini l'abbonamento trimestrale estivo per i mezzi pubblici a prezzo agevolato, introdotto il mese scorso. 16.800 quelli sottoscritti finora. L'iniziativa consente al prezzo di 20 euro di viaggiare sull'intera rete provinciale.
4: Torniamo alla cronaca. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri sulla statale del Brennero. Un'auto si è scontrata frontalmente contro un tir all'altezza di Mules. Un 34enne di Campo di Trenza è rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta liberato è stato portato dall'elicottero dell'aiuto alpino all'ospedale di Bolzano. Non sarebbe in pericolo di vita. E a Bolzano invece nella notte c'è stato un incendio, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno all'1:30 in una casa in Stradella San Maurizio, zona ospedale, dove aveva preso fuoco una batteria d'accumulo. I pompieri hanno dovuto usare anche i respiratori per il tanto fumo, ma sono riusciti a limitare i danni alla sola cantina, non ci sono stati feriti.
28: Viabilità, la A22 si prepara all'esodo estivo, nelle giornate più critiche si arriverà quasi al raddoppio dei veicoli in viaggio.
1: L'autostrada del Brennero si prepara a sostenere il traffico dell'estate, una media di circa 20.000 veicoli al giorno, con punte di 37.000 nelle giornate più intense. Ora, con le vacanze estive, il numero è destinato ad aumentare. La D, Cattoni.
11: I turisti sappiamo che in questo periodo sono numerosi, però non c'è solo questo, perché abbiamo anche il traffico pesante, quindi quello delle merci, quello della capacità produttiva dei sistemi economici, e questo traffico sta continuando a crescere.
1: Riguardo ai mezzi pesanti, il direttore generale Carlo Costa annuncia un centro di controllo a Vipiteno e che i cantieri, durante quest'estate, saranno operativi solamente in orario notturno per favorire la viabilità. Manuel Fondato, TGR Trento.
4: Il sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige lancia l'allarme per lo sbarco in regione del sito WeNews di un editore presunto tale con sede a Hong Kong, sito che afferma di avvalersi di fonti aperte come giornali e comunicati stampa controllati dall'intelligenza artificiale. I nomi delle persone citate come autori non risultano giornalisti, si unisce alla denuncia anche la Federazione Nazionale della Stampa, l'utilizzo gratuito di articoli senza citarne la fonte si osserva pone problemi di democrazia, sicurezza nazionale, può favorire la diffusione di fake news. E ora lo sport col tennis. Jannik Sinner è in finale di Wimbledon, ha battuto Novak Djokovic. Il servizio è di Cristina Caruso di Rai Sport.
12: Il re resta sul trono, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, il numero uno del mondo travolge e toglie respiro a Novak Djokovic con un triplo 6-4 e domenica difenderà il titolo contro Alexander Zverev. Quella che doveva essere una battaglia si trasforma in una dimostrazione di forza, Sinner serve come mai aveva fatto finora nel torneo, 16 ace, comanda gli scambi, non concede praticamente nulla e alza il livello proprio nel giorno più importante. Una metamorfosi continua, il miglior Jannik visto a Londra, eppure dall'altra parte della rete c'è un gigante del tennis, Novak Djokovic, 39 anni e ancora capace di raggiungere una semifinale di Wimbledon. Continua a sfidare il tempo con la fame e il talento di sempre.
13: L'edicola, rassegna stampa.
4: Ed eccoci alla rassegna stampa da Bolzano. Spazio alla cronaca sull'Alto Adige. È sgominata la banda degli hotel, il titolo di apertura. 60 furti in pochi mesi, chili di cocaina, arrestate 17 persone. Tema questo ripreso in prima pagina anche da tutti gli altri quotidiani altoadesini. La fotonotizia dell'Alto Adige invece è dedicata alla vittoria di Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon. Apre sul nodo acciaieria il Corriere dell'Alto Adige, l'accordo entro l'estate, il titolo la provincia rassicura i sindacati, concessione a Valbruna decisa, mancano solo i dettagli. La fotonotizia invece è per l'incidente sull'Alpe di Siusi, schianto col parapendio, pilota morto, turista illesa. Notizia questa che troviamo anche sul Dolomiten, c'è un approfondimento poi sull'ondata di caldo, previsti fino a 35 gradi in questo fine settimana di traffico intenso per l'esodo per le vacanze sulla A22. Sulla Tageszeitung invece si torna a parlare di grandi carnivori, mentre la provincia di Bolzano non ha una strategia chiara sulla gestione della fauna selvatica, al titolo la popolazione dei lupi potrebbe crescere esponenzialmente.
28: Ora i quotidiani in edicola in Trentino. Uccisa da un morso di zecca, l'Adige apre sulla vicenda di Gianna Sommavilla, 76enne di Diano di Fiemme, morta dopo un mese in ospedale, non è riuscita a recuperare da un'encefalite da zecca. In fotonotizia, i primi 28 laureati della facoltà di medicina a Trento, ritratti assieme al rettore, a Fugatti e ai vertici dell'ASUIT. Il T quotidiano si concentra sulla questione casa. Affitti alle stelle arriva più 40%. Analizzati i dati dell'Agenzia delle Entrate dal 2018 al 2025. In spalla destra l'economia con Confindustria che dice, in vista del bilancio provinciale, che serve un piano di sviluppo industriale. Infine il Corriere del Trentino, provincia, voglia di inceneritore l'apertura. Di fronte ai dubbi delegato e alle critiche ambientaliste, la giunta auspica un percorso accelerato. In taglio alto l'atletica con il sogno del velocista trentino Lorenzo Yanes di vestire la maglia azzurra alle Olimpiadi di Los Angeles. È tutto, ricordo che potete continuare a seguire l'informazione regionale sui nostri social e sulle pagine web rai.it TGR Trento, rai.it TGR Bolzano. Prossima edizione del giornale radio regionale invece alle 12.10.
27: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e Mobilità. Sono le 7.30 minuti. Andiamo in A4, Milano-Brescia, code a tratti e traffico intenso tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A15, Parma-La Spezia. Al momento si segnala traffico rallentato tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Sulla dorsale adriatica in A14, traffico intenso. Siamo tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. Ci spostiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code per circa 2 km a causa di un incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sempre in autosole, sempre per un incidente, al momento 5 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. In chiusura rimaniamo in autosole, code per un incidente anche tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 8.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS.
14: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su Sfide. Un solo

0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano. Caffè Europa.
1: 7, 32 minuti e 40 secondi, buona giornata da Tiziana Di Simone. L'attenzione di tutta l'Europa in queste ultime ore è concentrata sui gravi incendi che la stanno attraversando, e in particolare nel sud, pensiamo a quello gravissimo in Andalusia. Più preparazione, più mezzi, più coordinamento, si diceva a fine marzo a Bruxelles, provando a creare una vera cabina di regia per l'emergenza incendi. Nel 2025 l'Europa ha vissuto la peggiore stagione di incendi boschivi da quando sono iniziate le rilevazioni, con oltre 1 milione di ettari bruciati, denunciava la Commissione Europea, che avvertiva: si prevede che le dimensioni e l'intensità degli incendi boschivi peggioreranno, questo sempre a marzo. Sono passati 3 mesi e tutto si verifica puntualmente, mentre la cabina di regia è in costruzione. Insomma, lo slogan è sempre: si fa quel che si può. La settimana in corso si è aperta con il vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, quindi parliamo di difesa, che ha appunto ribadito la mutua difesa e gli aiuti a Kiev. E stamattina con i nostri ospiti proviamo a capire se è dalla Turchia che parte la cosiddetta NATO europea. E allora salutiamo il responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali, ben ritrovato, ad Alessandro Marrone.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno. Prima di occuparci di NATO, però, vorrei soffermarmi su un altro fatto di cronaca: la guerra di spie tra Italia e Russia, con l'espulsione di diplomatici russi da Roma, ci fa pensare a come le informazioni di intelligence circolino tra i paesi dell'Unione. Ecco, io vorrei capire, ma sono adeguatamente protetti questi segreti militari? Perché poi abbiamo una circolazione anche nell'Unione di questi temi, no?
2: Allora, il rischio zero non esiste, perché le informazioni e anche quelle riservate, segrete o segretissime, che sono i livelli di classifica, camminano sulle gambe delle persone, e le persone possono essere corrotte o convinte o forzate a condividere questi segreti. E questo è uno dei motivi per cui, diciamo, meno persone conoscono i segreti, meglio è, e quindi gli stati europei... Questo è sempre valido, ma questo è un problema per le organizzazioni multilaterali come l'Unione Europea o la NATO, perché i singoli stati europei preferiscono scambiare un'informazione solo con un altro stato, in cambio della sua informazione, quindi in cambio di qualcosa, limitando così, diciamo, l'accesso alle proprie, avendo un beneficio. Se io, Stato membro, condivido la mia informazione con altri 27 in ambito UE, o ciascuno degli altri mi dà qualcosa, oppure io ho perso la mia informazione, perso nel senso che l'ho messa a rischio di altri 26 rischi di falle, e non ne ho avuto in cambio nessuna. Quindi in realtà la condivisione dell'intelligence si fa sulle cose più urgenti, tipo le missioni militari congiunte in corso, perché lì entrambi i paesi, o 4, 5, 10 paesi, hanno proprio militari lì a rischio, ma a livello strategico si fa molto poco.
1: E adesso veniamo appunto alla NATO europea. Questa domanda parte davvero da Ankara, questa cosiddetta NATO europea?
2: Allora, il vertice di Ankara ha sicuramente sancito che tutti sono d'accordo che una NATO più forte, scusami, un'Europa più forte rende una NATO più forte. Quindi il fatto che quello che in Italia viene chiamato il pilastro europeo della NATO, è una NATO europea, una NATO 3.0, è la direzione che conviene a tutti seguire. Nel seguirla si passano delle responsabilità e degli oneri dagli Stati Uniti ai singoli alleati europei, e questo ha un costo, perché gli alleati europei devono diciamo investirci di più per poter mantenere lo stesso livello di deterrenza rispetto alla Russia. Quindi è un passo importante, ma è un passo di un percorso che si farà nei prossimi anni.
1: Ecco, un orizzonte c'è, secondo lei, Marrone?
2: C'è un orizzonte temporale, perché l'amministrazione... Sì, c'è un orizzonte ad alcuni anni, perché l'amministrazione Trump vuole portare al proprio elettorato, che è isolazionista, che è euroscettico, che vede gli europei come, diciamo, degli scrocconi dell'ombrello di sicurezza americano, dei risultati. E i risultati sono probabilmente che nel corso dei prossimi 2 o 3 anni alcune forze armate statunitensi verranno ritirate dall'Europa verso gli Stati Uniti, e quindi gli europei dovranno sostituirle per mantenere appunto lo stesso livello di di stabilità.
1: Ecco, resta da capire come si spartiscono i ruoli tra le due sponde dell'Atlantico, è tutta poi una questione di soldi, cioè se gli stati europei pagheranno di più per l'alleanza avremo più peso magari anche nelle decisioni ad evitare magari situazioni come quelle che abbiamo visto

0: nella guerra in Iran?
1: Allora, diciamo, gli investimenti sono sempre nelle forze armate nazionali che poi vengono messe con il cappello NATO, il cappello UE o il cappello ONU, quindi diciamo non è un contributo economico diretto alla NATO, è un investimento nelle proprie forze armate e quindi nella sicurezza collettiva. Sicuramente più gli europei ci investono sia economicamente ma anche di risorse umane, perché molti paesi, diciamo, stanno ampliando anche le proprie forze volontarie o stanno tornando alla leva, sicuramente sono più in grado di difendersi da soli, o meglio, con meno Stati Uniti. Questo, diciamo, toglie agli Stati Uniti o riduce una leva di influenza, perché oggi la minaccia di Trump di ritirare le truppe americane dal paese X può forzarlo a dare le sue basi per l'impiego nella guerra in Iran. Ma se tra 3 anni gli europei sono più in grado di garantire la propria difesa, questa leva di ritirare le truppe americane è ridotta. Diciamo che ora siamo in una fase molto negativa e molto di confronto e molto di do ut des tra Stati Uniti e paesi europei. Nei precedenti decenni era un po' più cooperativa.
0: Ecco, noi dovremmo continuare quindi a seguirlo e ringraziamo Alessandro Marrone, tutte queste dinamiche, responsabile del programma Difesa, per aver preso ancora una volta il caffè con noi. E buon sabato e buona
1: Buon
0: estate.
1: sabato.
0: Grazie. E adesso salutiamo la nostra prossima ospite, che è Valeria Giannotta, direttrice dell'Osservatorio Turchia del CESPI, del Centro Studi Politica Internazionale. Buongiorno Giannotta.
2: Buongiorno a voi.
0: E allora, il presidente turco Erdogan, l'organizzatore del vertice NATO ad Ankara, come ha valutato la nuova costituenda NATO europea, lui che con l'Europa ha rapporti, diciamo, complessi?
2: Ma dal punto di vista della Turchia il vertice è stato sostanzialmente positivo. Ovviamente quello che abbiamo registrato ad Ankara è stata un'azione di bilanciamento un po' in linea con l'approccio turco degli ultimi anni anche all'interno dei partner della NATO. Ankara non è estremamente d'accordo con la cosiddetta strategia di difesa europea, in quanto essendo il secondo esercito più grande all'interno della NATO e avendo anche delle frizioni importanti con alcuni membri dell'Unione Europea, tende a difendere i propri interessi, quindi tende a difendere la propria posizione all'interno della NATO e tende anche a mantenere la posizione che negli ultimi anni è riuscito a crearsi all'interno del blocco europeo in termini di provider di difesa e di sicurezza, no? Soprattutto a livello bilaterale con alcuni paesi, tra cui l'Italia, tramite la creazione di joint venture importanti e la vendita di droni Baykar ad alcuni paesi, tra cui la Polonia, la Spagna, l'Italia, i partnership importanti, sigillando dei consorzi. Oggi il livello di fiducia da parte europea, ma da parte un po' di tutti gli alleati NATO verso la Turchia, è senza dubbio in crescita. Si parla anche di sollevare le sanzioni o comunque i dubbi per quanto riguarda il conferimento del sistema missilistico SAMT da parte della Francia, mentre l'Italia già comunque sta sostenendo la difesa. Si parla anche di riammissione della Turchia all'interno del progetto Eurofighter e soprattutto si guarda con favore alla Turchia proprio per questo ruolo di approvvigionamento di sicurezza e di
0: Ecco,
2: difesa.
0: diciamo che Ankara ha anche un ruolo di ponte, no? Più volte lo diciamo, tra Oriente e Occidente, e lo fa anche nella NATO, ma stavolta ha giocato più un ruolo di ponte tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti, e Trump. Ne esce comunque rafforzato da quello che anche lei stava dicendo, nello scacchiere medio orientale in un momento così delicato.
2: Ne esce rafforzato e soprattutto sottolinea il suo ruolo di attore di cerniera fondamentale per quanto riguarda il lato sud dell'alleanza. Quindi ricordiamo che anche negli ultimi mesi la Turchia è stata oggetto di attacco da parte di missili provenienti dall'Iran, che è stata in grado di intercettare grazie al sistema missilistico NATO. Ricordiamo anche che qualche giorno prima il vertice ad Ankara, il vicepresidente turco è andato ai funerali del leader iraniano. Quindi questa azione di raccordo tra l'Occidente e il resto del mondo e la capacità di intessere dialogo che è in linea con quello che i policy maker turchi definiscono la diplomazia di bilanciamento, continua e soprattutto viene accettata ed apprezzata. Il presidente americano Donald Trump è
0: Sì.
2: stato molto chiaro nella sua ambiguità nel dire che è arrivato ad Ankara meramente per
0: Perché?
2: rispetto a Recep Tayyip
0: Esatto.
2: Erdogan.
0: Questo alleato che è un po', che è un alleato, cioè è anche un mediatore, però da tutti un po' guardato come una persona, un leader scomodo alcune volte, no? Così almeno da molti. Invece Trump in questa occasione è stato molto chiaro, come diceva Giannotta. Io avrei una curiosità prima di chiudere questa intervista, perché il dono di una pistola personalizzata ai leader dell'Alleanza Atlantica da parte del presidente turco ha creato qualche imbarazzo. E scriveva ieri sul giornale diplomatico Carlo Curti Giardino, vicepresidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale, che Erdogan da un lato ha voluto mostrare un'autosufficienza nel settore degli armamenti, che anche lei un po' descrive, e dall'altro avrebbe teso una trappola burocratica ai leader occidentali, ben sapendo delle difficoltà che avrebbero avuto nell'importare l'arma in dono nei propri paesi. Insomma, condivide questa analisi, Giannotta, oppure?
2: Sì, la condivido in parte. Certamente il dono è un dono
0: Eh
2: particolare,
0: sì.
2: no? Però rientra nella logica di autosufficienza e della grandezza della nuova Turchia, perorata dal governo Erdogan. Soprattutto ricordiamo che nel settore della difesa soltanto negli ultimi anni 11 miliardi di dollari sono stati investiti, quindi c'è una crescita vertiginosa. La pistola è una revolver prodotta in Turchia e fabbricata in Turchia, quindi l'aspetto simbolico è fondamentale, probabilmente discutibile. Per quanto riguarda la trappola, sì e no, nel senso che molti leader sono stati in grado di portare il dono nei propri paesi di origine, altri
0: Con
2: hanno
0: qualche
2: avuto a che fare con
0: difficoltà.
2: le legislazioni locali.
0: La
2: Sì.
0: Presidente della Commissione europea l'ha donata ad un museo in Belgio. Va bene, grazie a Valeria Giannotta per essere stata con noi e averci aiutato a leggere questo vertice anche visto dalla parte turca, al quale comunque lei era presente. Grazie, buon sabato.
2: Grazie a voi, buon sabato.
0: Da qualche mese, da aprile, è operativo negli aeroporti europei un sistema informatico automatizzato per registrare i cittadini di paesi terzi che entrano per brevi periodi nell'Unione e non solo. Questo sistema di ingresso e uscite, come viene chiamato, sta creando disagi, code negli aeroporti in tempo ovviamente di vacanze estive. Allora diamo il benvenuto a Caffè Europa a chi gestisce proprio temi di sicurezza, security manager di aeroporti di Roma, Giacomo Carleschi. Buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Innanzitutto, come funziona questo sistema brevemente?
3: Allora, come stava anticipando lei, l'Entry Exit System è un nuovo sistema europeo che registra digitalmente l'ingresso e uscita dei cittadini provenienti dai paesi fuori dall'Unione Europea, quindi si applica esclusivamente a questi ultimi. Sostanzialmente al primo ingresso sul territorio europeo vengono raccolti alcuni dati biometrici, questo cambia un po' il processo rispetto al passato, come immagine del volto e le impronte digitali. Diciamo che il sistema è stato pensato dalla Commissione europea per consentire alle frontiere diciamo di una maggior sicurezza, quindi sostanzialmente rafforzare appunto la sicurezza dei confini dell'Unione europea e controllare i flussi
0: Ecco,
3: migratori.
0: quindi riguarda i viaggiatori provenienti da paesi terzi, però incide in qualche modo anche su chi viaggia dall'Unione Europea verso paesi terzi e perché poi aeroporti e compagnie aeree hanno chiesto la sospensione a questo utilizzo del sistema, che poi è
3: Sì,
0: così.
3: confermo che si applica esclusivamente a paesi, diciamo, passeggeri e comunque cittadini appartenenti non all'Unione Europea, quindi extraeuropei. È chiaro che però in un grande aeroporto come quello di Fiumicino, ma direi anche
0: Negato.
3: Ciampino, ma in aeroporti in generale, dove vengono gestiti milioni di passeggeri, aumentando i tempi di attesa, il rischio ecco, è di anche creare delle situazioni di disservizio che però nel nostro caso stiamo affrontando in maniera molto organica anche attraverso una grandissima collaborazione con le istituzioni, in particolare con la Direzione Centrale dell'Immigrazione e con a livello locale anche con la Polizia di Frontiera e dello Scalo di Fiumicino e dello Scalo di
0: Ecco, ma
3: Ciampino.
0: quando poi viene sospeso, c'è un rischio di sicurezza, visto che è andato per questo?
3: Beh, la sospensione intanto è un istituto previsto dall'attuale regolamentazione che disciplina proprio l'entry exit system, quindi è una possibilità concessa soprattutto in questi primi mesi di avvio, no, del sistema, di poter non acquisire sostanzialmente le biometrie, quindi né l'impronta digitale né l'immagine facciale, ma comunque creare un cosiddetto fascicolo, quindi la registrazione comunque avviene regolarmente. Ripeto, stiamo lavorando a stretto contatto con istituzioni e polizia proprio per evitare
0: Ci siamo.
3: disservizi e fare in modo che ci sia comunque una efficienza nella gestione dei passeggeri nel contesto aeroportuale.
0: Questo che a me voleva essere anche un po' una rassicurazione per i passeggeri, insomma, se ci sono poi delle file, perché c'è un rischio reale di file per questo problema. Sì o no, Carleschi, chiudiamo qui.
3: Beh, direi è inevitabile, nel senso che i tempi di controllo si sono allungati, ma ripeto, stiamo adottando tutte quelle che sono, insomma, le possibilità per poter mitigare questi disservizi, e devo dire che le cose stanno funzionando abbastanza bene. Stiamo implementando dei nuovi sistemi, sempre in collaborazione con la polizia, quindi c'è un ampio ricorso, diciamo, all'automazione per poter eseguire i controlli di frontiera. Questo porta assolutamente a un'ottimizzazione dei tempi. Abbiamo in campo un importante apparato di facilitazione di indirizzo dei passeggeri all'interno degli aeroporti, che consentono di velocizzare, appunto, le operazioni. Quindi, ecco, stiamo costantemente al lavoro per rendere l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri sempre fluida.
0: Perfetto, allora noi ringraziamo Giacomo Carleschi, abbiamo detto responsabile di sicurezza e security manager degli aeroporti di Roma, per aver preso un caffè con noi. Buon sabato.
3: Grazie e buon sabato a voi.
0: E allora noi restiamo ancora sui viaggi aerei per parlare però di diritti dei passeggeri con le nuove regole approvate in settimana dal Parlamento europeo, e diamo il benvenuto e il ben ritrovato a Caffè Europa alla vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, appena rientrata proprio da Strasburgo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Ben
4: Buongiorno
0: ritrovata.
4: a tutti.
0: Allora,
4: Grazie a voi.
0: la revisione del regolamento dei diritti dei passeggeri aerei, dopo quasi 20 anni dal precedente, riconosce garanzie maggiori alle famiglie. Ci spiega quali?
4: Innanzi, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per il vostro invito. Ma una battaglia di civiltà che ovviamente riguarda tantissimi, tantissimi campi, ma per le famiglie, per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, ma anche le persone in gravidanza, consente di poter avere gratuitamente accanto l'accompagnatore, quindi per le donne in gravidanza o per le persone con disabilità, e i minori sotto 14 anni chiaramente non dover pagare una tariffa diversa o comunque un costo per poter stare vicino al genitore o all'accompagnatore. Io ritengo che intanto vi parlo da mamma di 3 figli che porta spesso le proprie figlie anche all'interno delle istituzioni. È una questione che paradossalmente io affronto quotidianamente e ritengo, insomma, che sia, ecco, io ho una bimba di 5 anni e mezzo che con me viene regolarmente a Strasburgo. Ecco, è sempre una cosa, un'attività molto complessa poter sedere vicino alla mia bimba, che insomma a 5 anni è
0: Questo
4: complesso
0: senza costi
4: poterla
0: questo
4: lasciare sola.
0: senza costi aggiuntivi, insomma, questo è
4: Senza
0: importante.
4: costi aggiuntivi,
0: Come diceva
4: assolutamente
0: anche
4: sì,
0: lei, per
4: assolutamente sì.
0: disabili, insomma, anche per altre situazioni, questo mi sembra
4: Le categorie che, insomma, lo meritano, a mio avviso, ecco.
0: certo. E quali altri punti secondo lei da tenere presenti e magari potremmo rivendicare tra un anno, poco più, quando poi queste norme entreranno in vigore?
4: Beh, assolutamente la possibilità, diciamo, di avere procedure più semplici e tempi certi per i passeggeri e per le compagnie aeree, comunque avere un quadro regolatorio all'interno di cui muoversi che dia anche loro maggiore tutela e certezza, perché io ritengo che tutto questo possa essere utile ad entrambi, sia alle compagnie aeree, ai vettori, sia ai passeggeri. Chiaramente rispetto ai vettori mondiali, i vettori europei hanno comunque, no, sempre una spada di Damocle, a mio avviso, sulle spalle, che è comunque la normativa ambientale del Green Deal, che comporta chiaramente per loro degli oneri che spesso, insomma, stanno mettendo in discussione o anche in grande difficoltà la possibilità di essere competitive. È chiaro che lì, a mio avviso, c'è da battersi ancora affinché, appunto, si possano mettere anche vettori europei nelle condizioni di essere più competitivi a parità, diciamo, di tutela e di garanzia dei passeggeri rispetto ai rimborsi, rispetto alle tariffe, rispetto ai ritardi, rispetto a tutte quelle problematiche legate al trasporto aereo, ma che se finalmente, come sarà entro il prossimo anno, insomma, saranno regolate in maniera e saranno, appunto, applicate in maniera puntuale, consentiranno veramente ad un intero settore di poter operare con maggiore tutela e serenità.
0: Ecco, su questo tema dei regolamenti sui passeggeri aerei torneremo, perché ovviamente poi ci saranno anche tutti il cose dei consumatori e ci torneremo. Certo. Adesso sempre ringraziamo su questo tema la vicepresidente Sberden, sempre a Strasburgo in settimana su iniziativa del gruppo dei conservatori e riformisti di cui lei fa parte, ha annunciato che una sala del Parlamento europeo verrà intitolata a San Benedetto, patrono d'Europa, e oggi è sabato 11 luglio viene proprio festeggiato. Allora, cosa volete sottolineare con questa iniziativa?
4: Intanto è un'iniziativa importante che appunto è in piedi da quasi 2 anni e appunto lo scorso lunedì l'ufficio di presidenza, di cui insomma faccio parte, ha approvato questa nomina, questa intitolazione. Tra l'altro sarà intitolata a Benedetto da Norcia la sala dei conservatori europei a Strasburgo, che è una sala grande e importante, quindi anche per noi insomma dal punto di vista iconografico è motivo di orgoglio, ma io ritengo che l'insegnamento più importante è che dopo che sono state un po', no, non approvate, non affermate le radici cristiane d'Europa, noi riteniamo che l'esperienza di Benedetto da Norcia, la storia di San Benedetto, detto che in un momento complesso che paradossalmente può avere le stesse inquietudini che forse troviamo nell'Europa di oggi, in quel momento scelse la via della comunità, la via della costruzione, la via del recupero di cultura, e diede veramente una prospettiva all'Europa che abbiamo ancora oggi. Quindi ecco, io ritengo che le radici della nostra Europa arrivino anche da Benedetto da Norcia. Noi parliamo spesso dei nostri padri fondatori, no? ai quali tra l'altro sono intitolate tantissime sale. Ecco, i conservatori, insomma, tutti noi ritengono che anche lui abbia giocato un ruolo cruciale in questo percorso culturale, e quindi insomma, poter intitolare finalmente una sala a questa persona che ha fatto la differenza nella storia, riteniamo sia veramente un segnale importante dal punto di vista non solo confessionale ma anche culturale.
0: E stasera proprio a Norcia, in Umbria, si terrà la prima edizione del premio internazionale a San Benedetto, che verrà consegnato al patriarca latino di Gerusalemme Pizzaballa, coraggioso testimone di pace, di dialogo e di speranza, recita tra l'altro la motivazione. Lei interverrà con un videomessaggio, lo ha un po' detto, è possibile riconoscere queste radici cristiane dell'Europa in un tempo confuso e di guerre, perché mi sembra questo il punto.
4: Assolutamente sì, è un premio importante, tra l'altro promosso anche dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea in Italia. So che ci saranno appunto tanti nostri rappresentanti dal punto di vista appunto degli uffici. Io ritengo che sia importante perché il Cardinale Pizzaballa in questo momento rappresenta appunto non solo la Chiesa Cattolica in un posto che è cruciale per la cristianità di tutto il mondo, ma rappresenta appunto una cerniera di pace con altre culture, con altre tradizioni, in un posto dove la pace è messa molto molto a repentaglio. Quindi il conferimento di questo premio gli dà insomma veramente un riconoscimento importante. Tra l'altro nel mio video, e lo anticipo, insomma lo inviteremo al Parlamento europeo, se sarà possibile, proprio in occasione magari di un'intitolazione, o comunque con la possibilità di ascoltare le sue parole.
0: Grazie,
4: che
0: allora,
4: da monito.
0: Grazie allora ad Antonella Sberna, che ci ha anche anticipato questo invito, vicepresidente del Parlamento europeo, per essere stata con noi, aver preso il caffè. Buona giornata, buon sabato.
4: Grazie a voi e buon caffè a tutti.
0: E prima di chiudere ricordiamo un po' la figura di San Benedetto con Cecilia Musetti e il suo ospite.
5: Nato nel V secolo d.C. a Norcia, Benedetto vive in un periodo di grave crisi e profonda trasformazione. La caduta dell'impero romano d'Occidente, le invasioni barbariche e la crisi delle istituzioni. E se la prima reazione del giovane Benedetto è quella della fuga da questa decadenza, scegliendo una vita da eremita, la sua eredità poi invece è quella di un'apertura al mondo con l'istituzione dell'ordine benedettino, fondato sul lavoro e sulla preghiera. Questa in estrema sintesi la vita del santo, ma qual è l'attualità di Benedetto? Ne abbiamo parlato con lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
6: La vita monastica all'interno della tradizione cristiana continua ad essere una specie di paradosso eloquente. Da un lato l'idea che staccarsi da quello che sembra usuale sia l'unico modo per comprendere fino in fondo quello di cui c'è bisogno, e dall'altra parte questo segno di una vita separata e staccata da quella degli altri, che però l'alimenta e la nutre. E in questo una chiesa benedettino è un capolavoro abbastanza insuperato di quello che è accaduto a questa tradizione, un modo di vivere in cenobio sotto una regola all'interno della grande ubbidienza, e lì la sperimentazione di una grande libertà e di una capacità di interessarsi a tutto. Basta pensare a quello che è accaduto per la cultura e far diventare questo luogo separato una riserva per tutti.
5: Al V secolo d.C. passiamo a un'età più recente, il 1964. Papa Paolo VI nomina Benedetto patrono d'Europa. Professor Melloni, ricordiamo perché proprio Benedetto.
6: Montini voleva dare un segno di partecipazione della Chiesa Cattolica a quello che è il processo di unificazione europeo, e la scelta di Benedetto, i cui monasteri sono una cosa che si diffonde in tutta Europa, diventano una cifra di questa unità culturale profonda, antecedente la rottura con l'Oriente e antecedente la divisione della fede dell'età delle riforme del Cinquecento, della spaccatura fra cattolici e protestanti. Questa idea che ci fosse una radice antica, l'unità spirituale dell'Europa, vuole essere un modo di partecipare a questo processo e dire che la Chiesa di Roma non era estranea a quell'iniziativa, che poi in fondo era nata da tre persone che parlavano in tedesco e pensavano in cattolico, come Adenauer, Schumann e De Gasperi, e quindi voleva dare con l'idea del patrono un segno di adesione a quello che era stato.
0: Ebbene, allora grazie per averci seguito. A sabato prossimo, un saluto da Tiziana Di Simone.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caldo e incendi non danno tregua all'Europa, in Andalusia 12 morti, in Francia bollini rossi in 24 dipartimenti, in Italia tra le regioni più colpite dalle fiamme il Piemonte. Se l'Iran mi uccide ho lasciato istruzioni per bombardare con una potenza mai vista, Trump avverte, gli Ayatollah e precisa, tregua finita, Hormuz rimanga transitabile, Araghchi accusa gli Stati Uniti, hanno violato il protocollo d'intesa. Attentato a Ranucci per gli inquirenti, la Vitola era pronto a lasciare l'Italia, lui si difende, sarei stato un imbecille ad essere io il mandante. La RAI sospende le repliche estive di Report, il conduttore sconcertato. Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale, assolto due volte, ora condannato l'ex sindacalista di Malpensa per lo stupro della hostess, che al GR1 dice da lui contro di me anche una pesante campagna diffamatoria. Patrimonio delle famiglie italiane in aumento per il report del sindacato dei bancari, cresce il risparmio grazie soprattutto agli investimenti azionari, scendono le polizze assicurative. Riunione di famiglia lontano da Londra, Carlo e Camilla incontrano Harry, Meghan e i nipotini in forma strettamente privata a Highgrove House, dimora personale del sovrano britannico. Lutto nel mondo della musica, muore all'età di 87 anni dopo una lunga malattia Peppino Di Capri. Wimbledon, riecco il miglior Sinner, Doma, Djokovic torna in finale a Londra e domani contro Zverev, punta allo storico bis. Mondiali, minuti finali, sorridono ancora la Spagna, Belgio KO, sarà semifinale contro la Francia e da stasera si chiudono i quarti con Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera. Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'attenzione tra Stati Uniti e Iran, la fine della tregua e lo scambio di accuse tra Washington e Teheran, le minacce di morte a Trump e poi lo stretto di Hormuz transitabile a singhiozzo. Una situazione di forte tensione che affronteremo tra poco, ma ora partiamo dalla doppia emergenza che sta colpendo l'Europa. Le temperature roventi e gli incendi, due fenomeni legati ai cambiamenti climatici che si stanno abbattendo pesantemente sul nostro continente, quello che si sta riscaldando più velocemente, come confermato da Copernicus. Il punto in studio con Paola Guarnieri. Buongiorno Paola.
3: Buongiorno Salvatore. Gli effetti di una crisi climatica ormai permanente li sentiamo e li viviamo da settimane. Siamo nel pieno della terza ondata di caldo, in realtà un'unica ondata se vogliamo, che prosegue da oltre un mese. Oggi e domani i valori non saranno particolarmente torridi per i livelli a cui purtroppo ci siamo abituati. Lo vedremo. Prima però questo clima estremo, come dicevi, scatena diverse situazioni di emergenza. È accaduto ieri in Piemonte, nella provincia di Verbania, Cusio-Ossola, dove il caldo unito al forte vento ha innescato una serie di incendi. 600 ettari di bosco sono andati in fumo, 135 persone sono state evacuate. Qualcosa di simile, ma infinitamente più grave, è accaduto nel sud della Spagna, nel grande incendio che ha fatto 12 vittime e 23 dispersi. Spagna, che come altri paesi dell'Europa occidentale affronta in questi giorni un'infinita emergenza a caldo. Il servizio di Valeria Fraschetti.
4: Niente festa ad Almeria per la partita Spagna-Belgio, maxi schermi spenti nelle piazze e tre giorni di lutto per le vittime di uno dei peggiori roghi boschivi della penisola iberica. Un inferno di fiamme ancora non domate, quello che da giovedì pomeriggio nelle aree semiaride fra Los Gallardos e Berdas ha già divorato oltre 3.000 ettari e tolto la vita ad almeno 12 persone, quasi tutti stranieri in vacanza, belgi e britannici soprattutto, intrappolati dalle fiamme mentre fuggivano a piedi o in auto e si cercano ancora 23 dispersi.
5: E Almeria è una delle province con più
4: vento. Come spiegato dal governatore dell'Andalusia, Moreno, il vento tipico della zona, il terreno impervio complicano il lavoro per spegnere le fiamme, innescate, pare, dalla rottura di un cavo elettrico e non aiutano le temperature attorno ai 40 gradi in gran parte della Spagna. Allarme caldo estremo e roghi anche in Francia. 24 dipartimenti con bollino rosso, mentre il Regno Unito segna il suo record, 8 giorni da inizio anno, sopra i 34 gradi.
3: Caldo vuol dire anche scarsità idrica ed è la seconda emergenza di questa crisi climatica. In Italia, torniamo, l'autorità di bacino distrettuale del Po ha fatto sapere che nella zona attualmente l'acqua disponibile del Po può garantire 10 giorni di irrigazione nel bacino del fiume. Una situazione che ritroviamo anche in Toscana, ce lo conferma al microfono di Marina Borrometi, la segretaria dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, Gaia Checcucci.
0: Problema serio è che non è piovuto quando doveva. Il mese di aprile è stato un mese particolarmente secco e questo non ci ha permesso di ricaricare bene le nostre falde.
6: In sostanza, in Toscana l'acqua c'è, grazie anche ad un tesoretto accumulato negli anni, ma non bisogna abbassare la guardia. Le previsioni non sono rose e dopo il giugno più caldo della storia, come certificato dall'AMMA, potrebbero arrivare un luglio e un agosto roventi, con l'inevitabile conseguenza dell'acqua che evapora e delle riserve che si assottigliano. La soluzione? Pensarci prima.
0: Sappiamo realisticamente che forse qualche ordinanza di limitazione degli usi la dovremmo assumere.
6: Nel frattempo è il secondo giorno di bollino rosso per Firenze. Stesse previsioni di caldo intenso fino a domenica, con il termometro che arriverà a segnare 37 gradi.
3: Temperature alte, quindi arriviamo alla terza emergenza, il caldo che sentiamo oggi. Le città con bollino rosso sono due, Firenze e Perugia. E dalla sede regionale di Perugia, Dario Tomasini ha raccolto le voci di cittadini e turisti.
7: Siete venuti da Firenze a prendere il caldo a Perugia?
8: No, c'è una bella differenza. Qui l'aria è secca e a Firenze è umida da equatore.
7: Secondo lei queste temperature sono anomale o ci è abituata?
9: Anomale assolutamente, pericolose anche, insomma.
10: Noi siamo di là dagli Appennini, siamo romagnoli, quindi abbiamo degli inverni lunghi lunghi. Anzi, su a nord ancora di più, quindi si sopporta bene.
3: Fine settimana ancora sopportabile, dicevamo, però da lunedì le temperature tornano a risalire. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
11: Fine settimana che si apre all'insegna del caldo e dei temporali, temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, su Marche ed Abruzzo, che porteranno a un parziale calo termico, ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana.
2: E allora torniamo alle tensioni Stati Uniti-Iran, delle quali accennavamo in apertura. Dopo i raid incrociati dei giorni scorsi, Donald Trump dichiara terminato il cessate il fuoco, eppure Washington accetta di proseguire i colloqui con Teheran. La corrispondente.
12: Gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran rilasci nei prossimi giorni una dichiarazione pubblica in cui riconosca che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare più contro le navi in transito. Lo dicono funzionari americani che attribuiscono i recenti attacchi iraniani a una lotta di potere interna al regime di Teheran. Sul suo social Truth, Trump scrive: l'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Trump ha anche detto al New York Post: se l'Iran mi uccide, ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista, dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti su un presunto piano di Teheran per uccidere Trump. Ma all'interno dell'amministrazione c'è chi esprime dubbi e ritiene che il rapporto israeliano sia piuttosto un tentativo di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento dell'alleato negli attacchi contro Teheran. Intanto, secondo la CNN, l'Iran potrebbe star cercando di costruire i suoi impianti nucleari. Immagini satellitari mostrano segnali di attività presso diversi siti tra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ed è gioco delle parti anche in Iran. Da un lato le accuse a Washington di aver violato il memorandum d'intesa sul cessate il fuoco, dall'altro preparativi per proseguire i negoziati per un accordo definitivo. Il corrispondente.
13: L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nello stretto di Hormuz, provocando così la rappresaglia di Trump. Lo riferiscono fonti americane, ma ufficialmente il ministro degli esteri iracchi si limita a dire che Teheran sta rispettando la tregua, a differenza degli Stati Uniti. Il capo negoziatore, presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, afferma che il conflitto non si concluderà mai con la resa di Teheran, mentre il segretario del Consiglio Nazionale Supremo, Zolgadr, minaccia di colpire anche Israele se proseguiranno gli attacchi del Pentagono. Il comandante dei Pasdaran, Vahidi, ha promesso vendetta per l'uccisione dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ma per cercare di salvare i negoziati, i mediatori del Qatar sono andati in Iran e a Islamabad, in Pakistan, sono in corso preparativi per il possibile arrivo di delegazioni straniere, un segnale che i colloqui tecnici continuano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E pesanti sono le ripercussioni delle tensioni internazionali sull'economia globale. Proprio sull'energia nulla è più come prima, a parlare l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, che dalle pagine del Sole 24 Ore chiede nuove scelte dopo le tre crisi che hanno cambiato il mondo: Covid, guerra in Ucraina e quella in Iran, che ha portato alla chiusura, lo sentivamo, dello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio non è aumentato di molto a causa del ricorso a 350 milioni di barili di scorta, ma ora occorre un piano italiano per diversificare le fonti di approvvigionamento ai paesi fornitori, dice Descalzi, puntando su Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. Ma restiamo in Medio Oriente per un altro fronte caldo, quello israelo-palestinese. Da una parte la Cisgiordania, con le azioni violente dei coloni contro i villaggi palestinesi. Sei membri di una stessa famiglia sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti e percossi con spray al peperoncino a sud di Hebron. Dall'altra poi c'è Gaza, dove un autista palestinese che trasportava aiuti umanitari per la ONG World Central Kitchen è stato ucciso con un colpo alla testa dai soldati di Tel Aviv. Sulla situazione nella striscia ascoltiamo le parole del patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, che ha ricevuto ieri il premio Pacis Nuncius a Montecassino.
14: Quando sembra che inizi qualche prospettiva almeno di stabilità, invece si ritorna a tensioni e a violenza. E la situazione a Gaza resta ancora molto problematica dal punto di vista umanitario, la devastazione è totale, la ricostruzione non è cominciata, le tensioni aumentano purtroppo. Speriamo che con l'intervento della comunità internazionale si riesca a fermare questa deriva e poi poco alla volta cominciare a ricostruire non solo le infrastrutture ma soprattutto un minimo di fiducia tra le parti.
2: Altro fronte di destabilizzazione è quello russo-ucraino. Kiev è bersagliata anche questa notte dai russi in un attacco missilistico. 6 persone sono rimaste ferite. E la risposta agli attacchi ucraini con droni su strutture energetiche russe, velivoli senza pilota che sono diventati ormai i protagonisti della guerra contro Mosca. La 60esima brigata meccanizzata è nota per usare questi mezzi sia per il supporto logistico sia per missioni di salvataggio. Virale il video in cui con un robottino portano in salvo una signora anziana da una zona sotto attacco. La nostra inviata ha intervistato il soldato che ha condotto proprio quell'operazione. Sentiamo.
15: Era un giorno come gli altri. A un certo punto ci avvertono che una vecchietta è in pericolo e ci dicono di intervenire. Il suo villaggio nella regione di Donetsk era sotto attacco e lei stava scappando via da sola e arrancava a fatica con 2 bastoni su una stradina deserta. Allora siamo entrati in azione con un veicolo tattico teleguidato più un drone per monitorare la situazione dall'alto. Chi parla è un dronista di soli 23 anni, nickname Shevchik, della 60esima brigata meccanizzata. Ci racconta di aver preparato il robottino con cuscini, una coperta e un cartello con su scritto «Nonna, salta su». La signora, quando l'ha letto, ha capito al volo, è salita e così l'hanno portata in salvo. Oggi la guerra è cambiata, ci spiega Svecek. Quindi per evacuare i feriti o per i rifornimenti di cibo, medicine, munizioni, non ti puoi più avvicinare alla fanteria con i veicoli convenzionali, le jeep o i camion, perché il cielo è pieno di droni dei russi, è tutto ronzio. Quindi usiamo i robot, che anzitutto permettono di salvare vite umane, compresa quella di chi li guida da remoto. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Alle 8 e 12 minuti su Rai Radio 1 la cronaca, l'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, ex giornalista e faccendiere, accusato di essere il mandante e secondo gli investigatori pronto a lasciare l'Italia, al TG1 nega ogni suo coinvolgimento.
16: Sarei stato proprio un imbecille, o peggio ancora, che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati 2 deficienti.
17: Walter Lavitola così risponde al TG1 all'ipotesi di essere lui il mandante dell'attentato all'amico Ranucci, magari per favorirlo in un ipotetico ingresso in politica che lo stesso conduttore di Report smentisce. Secondo chi indaga, l'ex giornalista faccendiere in passato, coinvolto in altre vicende giudiziarie, ora indagato a Roma, era pronto a lasciare l'Italia. Il biglietto aereo acquistato con destinazione a Africa. La perquisizione nella sua casa romana nei giorni scorsi sarebbe scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire con un trolley e in Africa si troverebbe anche Gomez Clesio Tavares, suo factotum, ritenuto l'uomo di collegamento con i 4 finiti in carcere accusati di aver piazzato la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. È considerato personaggio centrale. La sua abitazione in provincia di Nola è stata perquisita, sentita la sua compagna. E mentre ora si attende l'analisi del materiale acquisito in casa la Vitola, gli investigatori proseguono la caccia al movente. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E la RAI intanto sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, decisione presa in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda, si legge in una nota dell'azienda, nella quale viene spiegato che resta comunque fermo l'appuntamento con la nuova stagione in autunno. Sconcertato e preoccupato, si dice, Sigfrido Ranucci, al fianco del conduttore, si è schierata la redazione di Report, che contesta la decisione. televisione della RAI. E la sospensione delle repliche di Report finisce al centro anche del dibattito politico. Sentiamo.
18: Una decisione più che legittima a tutela del servizio pubblico per Fratelli d'Italia. Concorda la Lega, che sottolinea gli inquietanti sviluppi dell'inchiesta che riguarda Ranucci. Solidarietà al Report invece dall'ex presidente della vigilanza Barbara Floridia, con i 5 Stelle che vedono un piano per far fuori il conduttore. Sospensione grave e pretestuosa per PD e AVS. Passi in avanti intanto sulla legge elettorale, con la maggioranza che trova la quadra sul voto dei fuori sede, Fratelli d'Italia che guarda con fiducia un'intesa anche sulle preferenze. Giovanni Donzelli.
19: Ricordo che il centrodestra fino ad oggi non si è mai diviso. Non ho motivo di credere che finirà diversamente questa volta.
18: Obiettivo, rimarca Tajani da Forza Italia, approvare la riforma prima della pausa estiva. Ma le opposizioni annunciano le barricate contro una legge che considerano incostituzionale, lontana dalle priorità del paese per i 5 Stelle, che sono per il PD salari e sanità. Elly Schlein.
20: Il nostro obiettivo è portare la spesa sanitaria italiana almeno a livello europeo del 7%.
18: E più Europa lancia una notte per la democrazia, una veglia davanti a Montecitorio il 14 luglio, quando la legge elettorale tornerà in aula. Daniele Petraroli, GR1.
2: Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale dopo 2 assoluzioni, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze e ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa, Raffaele Meola, per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolto, che poi ha lasciato il lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna che abbiamo intervistato.
21: Sicuramente questa sentenza, che in molti si aspettavano, io non avevo dato per scontata. Per molti lo era, per me no, perché comunque in questi anni sono stata abituata a dei colpi di scena non indifferenti.
22: Che effetto le ha fatto sentire in aula che ci vogliono 30 secondi per dire no a una violenza sessuale?
21: Quando ho sentito la sentenza di primo grado ero in aula, ricordo perfettamente che stentavo a capire quello che la giudice stesse dicendo, perché aveva appena detto che la mia versione era credibile, ma l'imputato doveva andare assolto perché appunto i miei tempi di reazione erano stati troppo lunghi, quindi io non capivo, me l'hanno dovuto spiegare, era talmente assurdo.
22: Lei era andata dal sindacalista a chiedere aiuto?
21: Io avevo gravi problemi di lavoro, lui si è approfittato vigliaccamente della situazione e quindi una violenza nella violenza. Io stavo già subendo una violenza lavorativamente parlando.
22: In azienda cosa è successo poi?
21: Lui, appoggiato da altre persone interne al sindacato del quale lui faceva parte, ha fatto una campagna diffamatoria nei miei confronti. In questi anni comunque io ho spesso provato dei sentimenti di amarezza e di sconforto, sì, non sono mancati.
22: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Economia, tra risparmi e investimenti cresce a livelli record la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, dati in un rapporto del sindacato bancario Fabi.
23: I numeri riflettono sia la propensione a risparmiare e a investire delle famiglie, sia i risultati molto positivi dei mercati finanziari negli ultimi anni. Così dal 2020 al 2025 il risparmio privato in Italia è cresciuto in valore di 1.600 miliardi di euro, con un incremento del 35%. Il patrimonio finanziario complessivo ammonta a poco meno di 6.500 miliardi, il livello più elevato mai toccato. Il rapporto della Fabi mette anche in evidenza come sono cambiate le proporzioni tra i diversi impieghi. La liquidità attraverso i conti correnti o i conti di deposito resta centrale, rappresenta il 25% circa del totale, ma sono le azioni a segnare una vera e propria impennata, con una quota che in 6 anni è passata dal 20 al 32% del valore totale. In aumento anche la percentuale dei titoli di Stato e di altre obbligazioni, stabili fondi comuni di investimento, in calo invece le polizze assicurative. Per il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, le famiglie italiane continuano a rappresentare uno dei principali fattori di stabilità economica. Fabio Comini, GR1.
2: Cambiamo decisamente argomento. Prove di disgelo in casa Windsor. La visita di 5 giorni del secondogenito del re Harry si è conclusa con un incontro privato.
24: Alla fine la riunione di famiglia c'è stata, lontano da Londra, lontano dai riflettori. Re Carlo e Camilla hanno incontrato Harry, la moglie Meghan e i nipotini Archie e Lilibet. L'ultima volta il re li aveva visti nel 2022. L'incontro, in forma strettamente privata, è avvenuto a Highgrove House, rifugio preferito del re, a meno di 200 chilometri da Londra. La visita di 5 giorni del secondogenito del re, che doveva segnare un riavvicinamento, è stata accompagnata da tensioni. Harry non ha avuto l'autorizzazione a soggiornare a Windsor, Meghan e i bambini non hanno avuto la scorta e dunque niente incontri ufficiali, e a Londra non sono neppure passati. L'incontro di ieri pomeriggio, una boccata d'ossigeno per la famiglia reale dopo la malattia di re Carlo e gli scandali dell'ex principe Andrea, Alba Arcuri, GR1.
2: Lutto nel mondo della musica, è morto a 87 anni Peppino Di Capri dopo una lunga malattia, una carriera che ha attraversato gli ultimi 60 anni. Champagne. Grande interprete, re della melodia, pianista raffinato, autore di canzoni che sono entrate nella memoria collettiva, è morto nella sua amata isola. Poco fa abbiamo raggiunto il sindaco di Capri, Paolo Falco. Ascoltiamolo.
0: Sì, Peppino era a Capri, questa notte ci ha lasciato. È stata un'icona che ha rappresentato il tempo veramente musicale di un'epoca intera, per Capri e per l'Italia. È un cittadino caprese, molto legato anche alla mia famiglia, perché allievo di mia nonna, sua maestra di pianoforte. Devo dire che per noi è veramente un ambasciatore nel mondo ed è un orgoglio per l'isola intera.
2: Concerti, Vasco torna ad essere di nuovo l'uomo dei record.
1: Altro giorno, altro record infranto. Vasco riscrive le regole con l'inedita residenza all'Olimpico, 10 concerti in un mese e in mezz'ora è tutto esaurito. La capienza di 10 stadi, 550.000 biglietti. E mentre sui social proprio lui ricordava il suo primo San Siro, il 10 luglio del 1990.
4: Da quel momento in poi tutti gli artisti stranieri, prima di venire in Italia, devono bussare alla porta.
1: E per i suoi 50 anni di musica, troppi sono rimasti fuori. Gli organizzatori assicurano che, se si potrà, nei prossimi mesi verranno messi in vendita altri posti, se l'Olimpico sarà disponibile, per quel rito collettivo che è da sempre un concerto di Vasco, per poter gridare. Miriam Manti, GR1.
2: Le 8:21 minuti, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, regia Emanuele Di Cavi, Alessio Caranzetti, da Salvatore Sabatino l'augurio di una buona giornata, vi lascio alla pagina sportiva, il GR torna con voi come sempre alle 9.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
25: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
26: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
27: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
26: Info su conai.org.
28: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
29: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
30: Via via!
29: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
31: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
32: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
31: Info su suzuki.it.
33: Suzuki.
34: GR1 Sport.
35: In studio Emanuele Granelli, in apertura Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno di fila, dominato Djokovic domani contro Zverev per scrivere un'altra pagina di storia. Il nostro inviato.
36: Sventola il tricolore sul centrale di Wimbledon per il terzo anno consecutivo, Italia in finale nel 2024 con Jasmine Paolini, nel 2025 e 2026 con Super Jannik Sinner, a caccia di un clamoroso bis dopo lo strepitoso trionfo dell'anno scorso. Triplice 6-4 a Novak Djokovic, la settima finale slam in carriera per Jannik, la seconda consecutiva a Wimbledon, sta diventando una cosa naturale. Sinner.
3: so quello che ho fatto nelle scorse due anni incredibili. Adesso mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però lo affronto in modo, tra virgolette, naturale.
36: E poi ancora?
3: Sto giocando una stagione, secondo me, ottima. Ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, abbiamo avuto dei problemi a Roland Garros, stiamo cercando di uscire fuori da quel momento lì, abbiamo provato delle cose nuove, mi sembra che stanno funzionando, tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
36: Domenica pomeriggio ancora Sinner-Zverev, il tedesco 3-7-0 al britannico Ferri, c'entra la prima finale a Church Road e sorpassa in classifica Alcaraz. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
35: Domani Sinner-Zverev a partire dalle 17, oggi la finale femminile con il derby ceco tra Noskova e Mukova. Passiamo ai mondiali di calcio con la Spagna in semifinale, per la Roca ancora decisivi i minuti finali e il suo uomo della provvidenza, il nostro inviato.
7: Ci pensa sempre Mikel Merino dopo il gol nel recupero col Portogallo, quello a 3 minuti dalla fine col Belgio. Entra il jolly dell'Arsenal, segna e la Spagna va ritrovando una semifinale che mancava dal trionfo in Sudafrica. Lo fa subendo il suo primo gol nel mondiale, di testa De Ketelaere fa cadere l'imbattibilità di Unai Simon che durava da 649 minuti, ma legittimando un predominio di possesso e occasioni. La rete dell'1-0 è firmata Fabian Ruiz, qui ai microfoni di Rai Sport.
8: Mio primo gol in un mondiale, più contento per il pass in una semifinale mondiale, speriamo di stare in una finale mondiale che tutti i giocatori sognano.
7: Due tapin vincenti, i due gol iberici, decisive e non impeccabili, le corte respinte su Dani Olmo di Courtois che si infortuna, esce tra le lacrime, e poi su Kubarsi del suo sostituto Lammens. Finisce così, leccandosi le ferite, il buon mondiale degli uomini di Garcia.
9: Di certo non siamo stati fortunati con Courtois che si è fatto male, Kevin De Bruyne che non stava benissimo, tutto questo non ci ha aiutato, ci siamo guardati negli occhi per compattarci, ma purtroppo a volte è questione di dettagli. Sono comunque fiero dei miei ragazzi, siamo andati vicini a proseguire nel nostro cammino, ma è andata così e dobbiamo accettarlo.
7: Con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
35: Francia-Spagna quindi la prima semifinale, in arrivo gli ultimi verdetti dei quarti, Argentina-Svizzera alle 3 della notte italiana, ma stasera si parte alle 23 con Norvegia e Inghilterra, il nostro inviato.
10: Caldo ma soprattutto umidità a Miami, una situazione che fa percepire la temperatura 6-7 gradi di più. Non solo, ma sulla città della Florida, capitale del turismo e dei telefilm polizieschi, incombe un'allerta fulmini che, come ormai abbiamo imparato bene, possono portare alla sospensione o al rinvio della partita se nel raggio di 13 chilometri. La FIFA monitora la situazione, anche se qui è notte fonda e si attendono i bollettini del mattino. È la città dove si sono trasferiti oltre 50.000 italiani, mentre se contiamo anche gli originari si arriva a 300.000, ma il grosso è rappresentato dai sudamericani. Lo spagnolo è la seconda lingua e si parla nei locali, nei negozi e negli hotel. Il sudamericano più famoso si chiama Lionel Messi e starà qui con l'Inter Miami almeno fino al 2028. Intanto investe in immobili, diciamo pure grattacieli. Dove abita lui si arriva a casa direttamente in auto tramite un ascensore. Stasera il palcoscenico se lo prenderà l'Hard Rock Stadium, dove giocano i Dolphins di football americano, dove si disputano gli Open di tennis e dove passa addirittura il Gran Premio di Formula 1. Oggi per Norvegia e Inghilterra passerà anche il gran caldo. Lo stadio è semi coperto. Miami, Giuseppe Bisantis, GR1.
35: È tutto per lo sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
14: Onda Verde. Vi
0: viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 8:29. Andiamo in A4 Brescia-Padova. Al momento rallentamenti per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione di Venezia. Ancora sulla A4, sulla tratta Milano-Brescia, code, traffico intenso tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A14. Al momento traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona. In autosole sul tratto Milano-Bologna, criticità per un incidente, 5 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Criticità per un incidente sempre in autosole anche nel tratto tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione della capitale. In chiusura rimaniamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, code tra Asse Supporto e Caserta Sud sempre in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 10:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
14: Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
15: Il futuro della NATO, al Trump, gli alleati devono stanziare di più per la spesa militare.
16: Prima la voce grossa con gli alleati, poi ad Ankara la tregua con la NATO, ma il via libera ai nuovi attacchi contro l'Iran.
17: Nuovo scambio di colpi, Iran USA, missili contro Bahrain e paesi del Golfo, Teheran, esplosioni vicino impianto nucleare di Bushehr.
16: E poi l'alert lanciato dall'intelligence.
2: Un piano di Teheran per uccidere Donald Trump, notizia del Wall Street Journal, l'avviso degli Stati Uniti da fonti di intelligence israeliana.
16: È stata un'altra settimana sotto il segno di Trump e della sua imprevedibilità. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Per capire le nuove mosse a sorpresa del presidente americano, Valeria Volati l'ha intervistato Natalie Tocci, docente di relazioni internazionali alla John Hopkins University e alla Bocconi di Milano.
18: And so we hit him very hard last night, very hard. I would say 20-1. I told him every time you hit, we hit.
16: Le nuove minacce di Trump all'Iran, i raid incrociati, la paralisi nello stretto di Hormuz, le indiscrezioni su un piano iraniano per eliminare il presidente statunitense. È in corso una nuova escalation tra Washington e Teheran?
19: Sì, chiaramente è in corso una nuova escalation nella quale probabilmente Israele non vede l'ora di aggiungersi. Detto questo, ad oggi sembra difficile che si ritorni a uno scenario di guerra, se vogliamo, completamente aperta così come era da febbraio a marzo fino all'8 di aprile.
16: E perché si è

0: investito migliaia di miliardi di dollari nella NATO e perché? Per proteggere i paesi europei. E va tutto bene, però ci aspettavamo che facessero qualcosa di più per aiutarci.
1: Le giravolte di Trump sull'Iran, ma anche quelle nei confronti degli alleati europei. Durante il vertice NATO in Turchia, il presidente statunitense prima attacca duramente tutti i presenti, salvo poi elogiare la grandissima unità nell'Alleanza Atlantica, dichiarando di aver ricevuto molto amore. Come fare i conti con questa politica delle accuse e delle retromarce?
2: Ecco, mentre nel caso del Medio Oriente sono oscillazioni dovute al fatto che Trump effettivamente è tirato e spinto in direzioni opposte, nel caso dell'Europa e della NATO il punto di fondo rimane questa antipatia quasi viscerale nei confronti degli europei e il fatto che è difficile immaginare che il presidente degli Stati Uniti sia disposto realmente a difendere l'Europa qualora ce ne fosse il bisogno. Diciamo che Trump viene da dire che fa la voce grossa via post, un leone da tastiera, ma poi dopo, messo di fronte faccia a faccia con gli altri leader europei, tende a fare il passo indietro. Quindi è un vertice che in apparenza è andato tra virgolette bene, ma cela il dato di fondo, e il dato di fondo è che comunque questa è un'America guidata da un presidente che non è disposto a difendere l'Europa, e questo fa naturalmente venir meno il concetto stesso di un'alleanza atlantica.
1: E a proposito di giravolte, Natalie Tocci, anche sul fronte della guerra in Ucraina Trump ci ha abituato a improvvisi cambi di posizione, dallo schiaffo a Zelensky alla licenza per produrre i missili Patriot. Perché, a suo avviso?
2: Anche nel caso dell'Ucraina abbiamo un Trump che in realtà è schierato. Le sue pulsioni e il suo cuore batte per Mosca, questo è abbastanza evidente. Al tempo stesso è un Trump a cui, tra virgolette, piace vincere, e quindi si è reso conto che, a differenza di quello che pensava e diceva quando ci fu il terribile incontro nello studio Vale in cui Trump diceva a Zelensky tu non hai le carte, si è reso conto che in realtà l'Ucraina qualche carta ce l'ha, e a Trump piace stare dalla parte di chi vince. Anche qua non cambia l'orientamento di fondo, però a un certo punto si rende conto del gioco forza, e questo è un gioco forza che in realtà è molto più favorevole all'Ucraina di quanto lui non immaginasse.
3: I'm a person that loves sports and was a good athlete.
4: Io amo lo sport, lo capisco molto bene, ero un buon atleta e quello non era un fallo.
3: And that wasn't a foul. Yes, I asked for a review by FIFA.
1: Il Trump della politica internazionale e il Trump che entra in campo a gamba tesa anche nei mondiali di calcio con il caso Infantino. La questione sono le sue ingerenze dichiarate e rivendicate o il fatto che non si pongano argini?
2: Infantino sta per la FIFA, così come Rutte sta per la NATO, e quindi abbiamo questo francamente penoso spettacolo di tra virgolette leader che si inginocchiano ai voleri del bullo di turno, tra virgolette, nel caso della FIFA, brutalmente barando. Ecco, quello che credo sia interessante è, da un lato, che mette in evidenza questa corruzione, che poi in realtà non è che nasce adesso, questa colossale corruzione all'interno della FIFA, è una vecchia storia che ha avuto diverse manifestazioni, questa è quella più eclatante, quindi ha portato a galla questo problema. Ecco, se vogliamo invece vederne il risvolto positivo, è che nonostante la corruzione, nonostante si bari, poi alla fine vince il migliore.
5: Le incursioni di Trump dunque si sono spinte perfino sui mondiali che si stanno giocando negli Stati Uniti. Una brutta pagina per lo sport, che però non inficia l'amore per il grande calcio.
6: Colpo di testa a rete!
5: Tra i più appassionati, i latinoamericani. Da Dallas, il reportage di Guido Ardone.
7: Perdimos, muy sufrido, pero muy orgulloso de todos modos de nuestro país, siempre.
8: La tristezza e l'orgoglio, il suono sempre assordante delle trombette, i venditori ambulanti di sciarpe e bibite che tentano di raggranellare gli ultimi dollari della serata. La nazionale di Aguirre non ce l'ha fatta. Non siamo a Città del Messico, a Guadalajara, da qui le spiagge dorate di Tulum sono un'idea sfocata. Clyde Warren Park è un rettangolo di verde che spunta praticamente all'improvviso tra grattacieli e cemento, dove di solito le famiglie di Chicanos si ritrovano nel tempo libero e i niños si divertono saltando fradici tra le fontane a sfioro che zampillano a intermittenza. Poi, quando gioca la tricolor, sono tutti

0: tutti qui perché da decenni Dallas è la Little Mexico d'America.
1: Triste, bro.
2: Jugaron muy bien.
1: Era un partido bien difícil, sí.
2: Sad but proud, bro.
1: Que viva México siempre, bro.
0: Urlano sì se puede, aggrappati ancora alla speranza, quando il Lobo Jiménez mette dentro il rigore del 2-3. Ma l'Inghilterra, seppur con l'uomo in meno, resiste e così ai quarti di finale ci vanno Harry Kane e compagni. Il sogno finisce qui, dopo 4 vittorie consecutive, come non era mai accaduto. Un mondiale comunque da celebrare.
3: And that is something to really celebrate. It's amazing.
0: Più di 10.000 davanti al maxi schermo e in tantissimi si sono portati la classica sedia pieghevole da campeggio. Arrivano dall'ampia cintura di sobborghi della metropoli texana, Irving, Grand Prairie, ma anche da zone più centrali, Pike Park, soprattutto Oak Cliff, non a caso soprannominata El Barrio. Sono di fatto una maggioranza e tutt'altro che silenziosa. Secondo le stime ufficiali, più del 40% della popolazione di Dallas è ispanica, considerando però anche i cosiddetti messicani americani, nati qui ma da genitori arrivati dal confine meridionale, si arriva quasi all'80%. Di latinos, una comunità tra le più ampie di tutti gli Stati Uniti.
2: Los dos, Mexican American, yeah. Arriva a tricolor, ahorita vamos a ganar.
4: Americano, mexicano. Aquí vivo.
5: La cultura mexicana es tan parte de la cultura americana como cualquier otra. La cultura americana, pues, no sería lo que es sin la cultura mexicana que está acá en Estados Unidos.
0: Il tifo è appartenenza ovunque, ma da queste parti, durante un mondiale di calcio e a netta trazione statunitense, indossare la maglia verde e unirsi alla propria gente è un necessario rito di aggregazione identitaria. La casacca di Quiñones e compagni la sfoggiano tutti, dai ragazzini che miscelano spagnolo a slang texano, ai bambini che oltre la frontiera del sud non ci sono mai stati. Persino le doñas, attempate, sorridenti e un po' frastornate.
6: Chi è il tuo futbolista favorito?
7: Quiñones, definitivamente, ha sido una sorpresa.
2: Il Piojo. Alvarado, Quiñones, Raúl Jiménez y el Chaco Jiménez.
0: E poi c'è il padre nobile della squadra, 41 anni proprio dopodomani, ora inevitabilmente scivolato in panchina, ma per l'ormai terzo portiere Ochoa almeno un quarto d'ora da subentrato nell'ultima ininfluente partita del girone. E così, al pari di stelle assolute come Messi e Cristiano Ronaldo, anche Memo ha tagliato il grande traguardo del sesto mondiale in carriera.
8: Es una leyenda para México. Yo crecí viendo a Memo Ochoa portereando desde que estaba chiquito.
2: Histórico, pero muy viejo.
9: For your safety, doors will open automatically. Para su seguridad, las puertas se abrirán automáticamente. Esta es la Blue Line, destino final, estación Downtown Calgary.
0: Sui treni DART, la metropolitana di superficie di Dallas, i cartelli informativi e gli annunci sonori sono in doppia lingua, inglese e spagnolo, a scandire il via vai dei convogli che fanno la spola con la vasta periferia. Un tempo la Little Mexico vera e propria era in pieno centro e ruotava attorno alla lunghissima McKinney Avenue. Poi, a inizio anni 80, le cose sono cambiate. Via i Latinos, in nome della riqualificazione urbana, per far posto al pretenzioso Art District e alla moderna Uptown, case basse con giardino e in giro praticamente solo bianchi. Ma basta spostarsi di poco nella più rude e autentica downtown e mangiare tacos o quesadilla è quasi più facile che trovare hamburger e barbecue. Rodrigo è il proprietario di Uno Mas, una cantina, ristorante molto informale che sforna il classico cibo di frontiera, Tex-Mex.
10: Io vengo da Yucatán, tutta la mia famiglia sono lì.
0: Vengo dallo Yucatán, tutta la mia famiglia è rimasta lì e sono fieri di ciò che sto facendo. Anche io, come molti altri, ho iniziato dalle costruzioni, dal settore edile.
10: De construcción, muchos hispanos mexicanos.
0: La stragrande maggioranza dei messicani cerca di guadagnarsi da vivere per sé e per migliorare la vita di chi è rimasto di là.
10: Opportunidades.
0: Siamo tantissimi, sentiamo questa realtà come nostra, anche perché il Texas un paio di secoli fa faceva parte del Messico.
10: È la indipendenza di America.
0: Da poco abbiamo celebrato il 4 luglio, è una festa che sentiamo anche nostra, che sosteniamo, come speriamo di avere il sostegno degli americani. E ti dico un'altra cosa, questo mondiale è stata una grande occasione e grazie ai tifosi qui sono arrivate tante culture diverse da tanti paesi.
10: Muchas personas que nunca han venido aquí.

0: And somos mexicanos. We were here before America was here.
1: Siamo messicani e siamo qui da prima degli americani. Nelle parole di Victor, un continuo misto di inglese e spagnolo, c'è un'orgogliosa rabbia, quasi un senso di sfida verso un paese che non sente come il suo.
0: They hate us aquí en Estados Unidos, but we keep striving, we keep making gains.
1: Loro ci odiano, ma noi continueremo a lottare per farci largo in questa società.
0: We're going to continue to keep growing.
1: E poi anche un pizzico di nostalgia.
0: I had the means, el dinero, el tiempo para ir. Yo me voy. Ahora este momento, I'd be in Mexico con mi familia.
2: Climb it up and roll. Catch that blazing star.
3: Lo que te puedo decir es que la mayoría de los mexicanos son los que levantan la ciudad de Texas con sus manos trabajando.
1: I messicani, ci ricorda Alicia, hanno tirato su questa città e fanno mille lavori, spesso invisibili, per mandarla avanti ogni giorno.
3: Son muy trabajadores.
1: Chelsea, grandi occhi indios e carnagione olivastra, ha però un perfetto accento American British.
4: You know, living here my whole life has been
1: Ho vissuto
4: okay.
1: qui tutta la mia vita e per ora non ho mai avuto problemi.
4: So now with the president, a lot more things have been occurring.
1: Certo, la situazione è cambiata e stanno accadendo tante cose, ma per fortuna non hanno riguardato la mia famiglia. Posso dirti di ciò che ho visto in TV, nei telegiornali, e sono molto vicina a chi ha sofferto e sta attraversando momenti molto, molto difficili.
4: It's pretty rough.
1: Il maxi schermo si spegne, la tricolor saluta il mondiale, c'è chi riannoda il bandierone dopo aver baciato lo stemma dell'aquila che divora il serpente appollaiata su un cactus. A piedi, in monopattino, sugli autobus sporchi e cigolanti, si torna nelle periferie. Cala il silenzio, mentre a poco più di 1000 chilometri da Dallas, El Paso, ultimo avamposto texano, e la famigerata Ciudad Juarez si fronteggiano, vicinissime, eppure come due pianeti alieni l'un l'altro. But no soldier.
5: Quasi a rispondere simbolicamente a Trump, che ha fatto del controllo dell'immigrazione un suo cavallo di battaglia, le parole del Papa, che una settimana fa visitava Lampedusa.
6: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione.
5: Possente l'immagine del pontefice affacciato alla porta d'Europa, un monito per tutti i governi ed un invito universale alla tolleranza. Su un tema che, dopo aver infuocato i dibattiti politici in tutto l'Occidente, ora sta infiammando anche il Sudafrica, come ci racconta Valerio Cataldi.
7: L'irruzione nel negozio dura pochi istanti, i manifestanti entrano, costringono il proprietario a fuggire e poi festeggiano quella che definiscono una riconquista. Situazioni identiche si sono ripetute a centinaia negli ultimi mesi. Raccontano la nuova ondata di proteste contro gli immigrati irregolari che sta attraversando il Sudafrica. Da Johannesburg a Durban fino al Western Cape, gruppi come March and March e Operation Dudula accusano gli immigrati africani di rubare lavoro, occupare servizi pubblici e alimentare la criminalità. In alcuni casi le manifestazioni sono sfociate in aggressioni, saccheggi e incendi.
8: Tutti questi negozi non dovrebbero essere in funzione. I loro permessi sono falsi. I permessi sono falsi. Posso confermarlo. Sono permessi falsi. Tutti questi negozi qui in giro funzionano solo perché la polizia prende tangenti.
7: Sono state bruciate almeno 55 abitazioni e il Mozambico denuncia la morte di 7 suoi cittadini. È il paradosso del Sudafrica post-apartheid, il paese che 30 anni fa celebrava la fine della segregazione razziale, oggi si confronta con una nuova forma di esclusione. Non più bianchi contro neri, ma sudafricani contro altri africani. Oggi che è una delle economie più ricche e industrializzate del continente, una meta per milioni di persone in cerca di lavoro e opportunità, disoccupazione, povertà e profonde disuguaglianze, continuano ad alimentare rabbia e ricerca di capri espiatori. Molti migranti fuggono. Lado Amido viene dal Mozambico, è uno dei tanti che stanno lasciando il Sudafrica.
9: Siamo in una brutta situazione. Ci rubano il cibo, ci stanno uccidendo. Sto soffrendo. Chiedo al mio governo di aiutarmi. Chiedo aiuto per tornare a casa.
7: La tensione sale a ridosso della scadenza dell'ultimatum fissato dalle organizzazioni antimigranti. Entro il 30 giugno devono andare via tutti.
10: Tutti quelli che si sono riuniti qui vogliono tornare a casa perché la loro vita è in pericolo, quindi nessuno vuole vivere qui. Certo, nel nostro paese non ci sono fondi finanziari a cui possiamo attingere, ma tutti sentono il bisogno di andarsene e proteggere la propria vita perché qui hanno paura di morire, si può essere uccisi.
7: Il presidente Cyril Ramaphosa ha condannato la xenofobia e il vigilantismo e ha annunciato che il governo sta lavorando per trovare soluzioni condivise.
11: I sudafricani non sono xenofobi, i sudafricani sono africani. Vogliono vivere in pace con gli altri africani. Dobbiamo collaborare con tutti gli altri paesi fratelli per capire come risolvere al meglio questa sfida nell'interesse non solo dei sudafricani, ma anche di vari altri paesi del nostro continente.
7: Durban, porto principale del KwaZulu-Natal, è il cuore della protesta, considerata zona rossa. Oltre 40.000 cittadini del Malawi sono concentrati in un vecchio drive-in nel centro della città. Dopo mesi di manifestazioni antimigranti, di attacchi e di case bruciate, vengono spontaneamente per tornare indietro.
12: Qui dentro sono tutti spaventati, hanno paura di quello che potrà succedere. La scadenza del 30 giugno si avvicina e nessuno sa cosa accadrà. Nessuno di noi si sente al sicuro.
7: Le marce si ripetono ossessive e rabbiose. Un uomo si stacca dal corteo, agita il suo bastone per costringere le persone a partecipare alla marcia. Interviene un poliziotto. Le grida e gli slogan si sentono vicine ad una vecchia fabbrica abbandonata di Newcastle, dove sono ammassate migliaia di persone. Anche loro sono pronte a partire, terrorizzate, come Joyce, che sussurra poche ma chiare parole. Hai paura?
13: Sì, ho paura.
7: Cosa può succedere?
13: Uccidono le persone.
7: Qui c'è stato un attacco, con almeno due cittadini del Malawi uccisi, ma sono molti di più, si lascia sfuggire un poliziotto. Il padre di una delle vittime ci racconta cosa è successo.
12: Hanno sfondato la porta, hanno fatto quello che avevano in mente finché non sono riusciti a uccidere mio figlio e nel giro di pochi giorni hanno demolito la nostra baracca.
7: Jacinta Ngobese Zuma è una delle leader della protesta antimigranti, nega con forza che la violenza sia un loro strumento.
14: Si tratta di fare pressione sui nostri governi per costringerli ad agire contro gli immigrati irregolari. Noi non vogliamo che muoiano, e lo dico sempre, vogliamo che tutti tornino nel proprio paese, ed è questo che stiamo cercando di dire.
7: All'aria di chi è consapevole del consenso che sta avendo, pronta a candidarsi alle elezioni amministrative di novembre per prendersi lo spazio che sta perdendo progressivamente l'African National Congress, il partito di Nelson Mandela che ha sconfitto l'apartheid, ma che ha perso la maggioranza assoluta due anni fa e oggi i sondaggi lo danno intorno al 30%.
14: È un enorme problema per i sudafricani perché non riceviamo i servizi che meritiamo, mentre siamo noi a votare per il governo che vogliamo. Ma è un governo che vuole servire tutti nel mondo, cosa assolutamente impossibile. Ed è esattamente quello che stiamo cercando di spiegare. Non è solo una questione di posti di lavoro, è una scarsità di risorse. E il fatto che dobbiamo condividerle con tutti gli altri che hanno problemi con il proprio governo. Stiamo dicendo che non ce la facciamo più. Purtroppo, il sistema non può permettere di gestire altri problemi provenienti da altri paesi africani.
7: Ma c'è anche un Sudafrica che reagisce e marcia in direzione opposta. Sostiene i migranti e vuole tutelare la memoria storica del paese che ormai 30 anni fa era riuscito a sconfiggere il regime segregazionista. Cale McKinley è uno dei leader.
15: La percentuale di cittadini stranieri nel nostro paese che hanno un lavoro è molto piccola. Un altro fatto è che il reddito netto degli stranieri nel nostro paese è positivo. Non è negativo, quindi non ci toglie nulla. In realtà creano posti di lavoro. Quindi incolpare gli stranieri l'economia che non va è esattamente opposto alla realtà dei dati.
7: È una protesta che colpisce la miseria. I migranti arrivano da paesi poveri come Zimbabwe, Malawi, Mozambico. Cercano una vita migliore nel paese più industrializzato dell'Africa australe, ma anche in uno dei più diseguali al mondo, dove la disoccupazione supera il 40%. Era già successo nel 2008, con 60 morti, alcuni bruciati vivi e 50.000 migranti in fuga. Poi ancora nel 2015 e nel 2019, ma oggi c'è spazio per entrare in Parlamento e puntare alla presidenza. L'urlo di guerra risuona ovunque. La mattina del 30 giugno la marcia si moltiplica in tutte le città mentre decine di migliaia di migranti si imbarcano sui pullman diretti al confine. Una prima vittoria per chi ha promosso la protesta.
16: Voi siete nel giusto. State facendo le cose per bene. I nuovi arrivati se ne stanno andando. Facciamogli un applauso.
7: A Johannesburg iniziano le sassaiole contro edifici abitati da migranti. Quando cala il sole, a Durban vengono assaltati e saccheggiati i negozi. La rabbia torna a colpire alla cieca.
14: Sono state arrestate 900 persone. Alcune per atti di violenza pubblica, altre in violazione della legge sull'immigrazione, altre ancora per rapina a piccoli negozi.
7: Il bilancio che fornisce la polizia disegna il quadro generale della protesta, che in tutto il paese ha contato circa 120 cortei, mentre le violenze hanno costretto l'esercito a presidiare le strade. E a rimetterci sono anche i migranti regolari, quelli che hanno i documenti in regola, travolti da una rabbia che non fa più distinzioni e che verrà sollecitata ancora fino alle prossime elezioni.
17: Guardate il negozio. È uno dei negozi della zona in cui viviamo. Era il negozio principale dove la gente era solita depositare tutti i propri risparmi. E oggi 19 persone che ci lavoravano si sono ritrovate senza lavoro.
5: Tra le crociate del presidente americano, anche quella contro il fentanyl, ritenuto un'emergenza negli Stati Uniti. Il potente oppiaceo, usato per scopi medici, nei giorni scorsi è finito sulle prime pagine anche in Italia.
18: Allarme fentanyl, sottratte dall'ospedale israelitico di Roma, 80 fiale.
5: Rita Pendizzi ha intervistato Lia Sava, procuratrice generale di Palermo.
19: Secondo me, partendo anche da quelle che sono delle analisi criminologiche di più ampio respiro, è indiscutibile che dietro una sostanza stupefacente come il fentanyl, che dà dipendenza, diciamo praticamente immediata, ci possono essere delle conseguenze per il mercato non soltanto dello spaccio di sostanza stupefacente, ma anche proprio dell'acquisizione del fentanyl da parte delle criminalità organizzate, da parte delle mafie. È evidente che tutte le volte in cui ci si imbatte in un dato che può produrre vantaggi economici di quelle dimensioni, le mafie non stanno con le mani in mano, quindi interesse sicuramente sullo sfondo, e forse non solo sullo sfondo, lo ritengo più che probabile.
20: Fentanyl a parte, è ancora la cocaina il business più redditizio per la mafia?
19: Cocaina e crack, perché la cocaina ha una diffusione ormai capillare, ma anche il crack, specie nei giovanissimi, anche per i costi, diciamo, ridotti, ha una diffusione e quindi costituisce una delle fonti di guadagno delle organizzazioni criminali principali. Noi quello che dobbiamo tenere presente è che le mafie, attraverso il traffico di sostanza stupefacente e quindi attraverso l'acquisizione della sostanza, attraverso anche accordi tra varie mafie che operano in tutto l'orbe terraqueo, e poi attraverso i canali di smercio, realizzano interessi che le rendono particolarmente forti economicamente, e in questo momento lo sono particolarmente. Tenga presente poi che il fenomeno è inquietante, quello dell'acquisizione dello smercio di sostanza stupefacente, perché crea uno sfruttamento dei più deboli a monte e a valle. Lei pensi al ragazzino che è in Colombia, con pochi soldi taglia le piante di coca, che poi attraverso i procedimenti di raffinazione diventano cocaina e poi ancora diventano crack, vengono smerciate dai ragazzini, spesso ultimi anche loro, delle periferie delle nostre città. Quindi veramente è un fenomeno che ci deve allarmare, inquietare, fenomeno contro il quale tutte le direzioni distrettuali antimafie e la direzione nazionale antimafia prestano grande attenzione. Non per questo il procuratore Melillo organizza periodicamente momenti di incontro con gli altri procuratori di tutto il territorio mondiale, ma soprattutto con quelli dell'America Latina, finalizzati proprio al contrasto del traffico e quindi dello smercio poi di sostanza stupefacente. Speriamo che il fentanyl non arrivi massicciamente nelle nostre piazze, perché sappiamo quali sono gli effetti devastanti del fentanyl.
20: Come fa la mafia a metterla sul mercato?
19: I passaggi sono quelli quelli che da sempre le organizzazioni criminali utilizzano. Per quanto concerne per esempio Cosa Nostra, una volta che la sostanza arriva negli ambiti territoriali dove sarà smistata, le famiglie mafiose di riferimento utilizzano i ragazzini, spesso tramite input che possono anche derivare dal carcere, di attivarsi per i canali di spaccio. Cioè è un meccanismo che non è nuovo, è un meccanismo collaudato, solo che adesso sono avvantaggiati dal fatto che il traffico può essere realizzato attraverso il dark web, può essere realizzato con i pagamenti in moneta virtuale, la sostanza può arrivare anche via mare, ma non con le solite imbarcazioni, ma anche con l'utilizzo di sommergibili, per esempio, dai quali poi si sganciano i sommozzatori che portano sulle coste quelli che sono i carichi, e poi arrivano nelle varie zone di riferimento. I capi zona utilizzano i ragazzini o soggetti comunque assolutamente a loro disposizione, magari per pochi soldi, per lo smercio.
5: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, torna dopo il GR.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo, addio a Peppino Di Capri, uno degli artisti italiani più amati nel mondo, morto alla soglia degli 87 anni.
4: Son diventato un sognatore.
5: Se n'è andato nella sua isola tanto amata Peppino Di Capri e con lui scompare uno degli ultimi protagonisti della musica italiana del Novecento. Con la sua raffinatezza, la voce riconoscibilissima, ha attraversato 6 decadi di storia della canzone. Pianista elegante, interprete sensibile, autore sempre pronto a mettersi in gioco, ha saputo parlare a diverse generazioni mantenendo intatto il suo stile, senza compromessi, senza piegarsi alle mode del momento ma anticipandole. Dal talento precoce ha vissuto una carriera molto fortunata, vincendo un festival della canzone napoletana e 2 edizioni di Sanremo. Già negli anni 60 vantava successi come Champagne, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. La sua curiosità è rimasta sempre intatta, come ci aveva raccontato.
6: Mi piace scoprire autori nuovi e spesso ci azzecco.
5: Marcella Sullo, GR1.
3: Le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che lo stretto di Hormuz resti aperto a tutte le navi. Poi avverte: nel caso in cui mi uccidessero, ho dato ordine di attaccare la Repubblica Islamica con bombardamenti mai visti. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington a violare il protocollo d'intesa con l'approvazione di nuove sanzioni. Ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Secondo Al-Arabiya, previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. Emergenza caldo e incendi in Europa. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. Cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature in un continente che, come confermato da Copernicus, è quello che si sta riscaldando più velocemente. Temperature roventi investono il nostro paese in questi giorni, con temporali sparsi soprattutto al nord. Bollino rosso sino a domenica su Firenze e Perugia, ma da lunedì le temperature torneranno a salire sino a toccare i 40 gradi e sarà così almeno sino al 20 luglio. Anche in Italia ieri il caldo unito al forte vento ha agevolato la propagazione rapida di incendi in Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 600 ettari di bosco sono andati in fumo e 135 persone sono state fatte sgomberare. Fiumi a secco tra Toscana ed Emilia-Romagna. L'autorità di bacino distrettuale del Po ha fatto sapere che nella zona l'acqua attualmente disponibile è sufficiente a garantire 10 giorni di irrigazione nel bacino. 2 le città con bollino rosso oggi, domani Firenze e Perugia. Da lunedì le temperature torneranno a salire con picchi anche superiori ai 40 gradi. Il caso di 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale. Dopo 2 assoluzioni, la Corte di Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze e ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa Raffaele Meola per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolto, che ha poi lasciato il suo lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna, che ai nostri microfoni ricorda il momento in cui in aula ha sentito per la prima volta parlare dei 30 secondi.
7: Questa sentenza, che in molti si aspettavano, io non avevo dato per scontata, perché comunque in questi anni sono stata abituata a dei colpi di scena. Oggi la situazione è rosea, però io non posso non tornare indietro a pensare che comunque questi anni ho spesso provato dei sentimenti di amarezza e di sconforto, sì, non sono mancati.
3: Lo sport mondiale: la Spagna vola in semifinale 2-1 al Belgio e martedì super sfida contro la Francia. Oggi si chiudono i quarti con Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, seconda finale di fila per Sinner, domani contro Zverev per lo storico bis. MotoGP in Germania, questa mattina le qualifiche, alle 15 la gara sprint, ma già da ieri c'è chi ha messo le cose in chiaro in pista.
8: La legge del padrone, che al Sachsenring ha un solo nome e cognome, Marc Márquez. Nel suo circuito preferito, il piccolissimo antiorario sassone, dove ha vinto 9 volte con un secondo posto in 10 gare nella classe regina, il venerdì non può che portare la sua firma. I migliori ieri, insieme al 9 volte ritato, sono sembrati poi di Gian Antonio e Alex Márquez, che non casualmente hanno chiuso le prequalifiche al 3° e 4° posto. Ad anticiparli solo Raul Fernandez, secondo con l'Aprilia Trackhouse, e decisamente più convincente sul time attack che sul pass. passo. Noale ha faticato un po', ma comunque Bezzecchi e Martin sono in Q2 con il settimo e l'ottavo tempo e Riminese, che al pomeriggio in configurazione domenicale non ha mostrato un brutto passo. E c'è anche l'altra moto Trakaus con Ogura sesto. Completano la top 10 un po' di sorprese: Miller quinto, Morbidelli decimo, Acosta nono, reduce dall'operazione per sindrome compartimentale, Male Bagnaia tredicesimo e costretto alla Q1. Luca Cesaretti, GR1.
3: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, torna inviato speciale. Buon ascolto.
0: Inviato speciale, seconda parte.
9: Italiani in pensione sempre più tardi, cresce il lavoro, salari al palo, assegno unico per i figli non aiuta le nascite, penalizza le donne.
10: Percorsi di carriera più fragili e pochi contributi, le donne restano penalizzate anche sul fronte delle pensioni. Le lavoratrici continuano a percepire assegni molto più leggeri, 500 euro in meno in media rispetto agli uomini.
11: Ecco la mappa delle pensioni disegnata dall'ultimo rapporto INPS. A riassumere i dati il presidente Fava.
12: Al 31 dicembre 2025 l'INPS registra 16,4 milioni di pensionati, 21 milioni di pensioni e una spesa lorda pari a 371 miliardi di euro. Sono numeri che danno la misura della responsabilità dell'istituto.
11: Una fotografia scattata a 30 anni dall'avvio del sistema contributivo per il calcolo delle pensioni. Inviato speciale con Giancarlo Russi analizza i pro e i contro di quella svolta epocale nella nostra previdenza.
13: Signor Giuseppe, lei quando è andato in pensione?
14: Io il primo gennaio 1996.
13: È sfuggito alla riforma Dini e rispetto allo stipendio che aveva, più o meno in percentuale, quanto ha avuto di pensione?
14: Ero messo abbastanza bene e c'ho una discreta pensione, sui 2000 euro lordi, 1500 netti come qualcosa, insomma.
15: Sarà solo 4 lire, ma in mano mia devo finire. Forza, dammi la pensione, che devo vivere con dignità.
13: Giuseppe Terradura è un pensionato umbro che ha smesso di lavorare immediatamente dopo il passaggio per il conteggio dell'assegno dal sistema retributivo al sistema contributivo, poco più di 30 anni fa. Collaborando con il sindacato pensionati della UIL, ha potuto verificare che i calcoli per le pensioni future indicano un sensibile peggioramento per i cittadini nei prossimi anni rispetto a quanto lui percepisce.
16: Si è fatto così anche mai per curiosità il calcolo quanto prende magari una persona che ha fatto il suo stesso percorso lavorativo con il sistema contributivo?
14: Sì, contributivo potrebbe avere invece che 1500 sui 900 euro. Sono impressionato perché ultimamente ho fatto un conteggio per il mio programma. La signora che potevo già constatare che aveva 1300-1400, ho visto 620 euro e il programma col contributivo mi dà questo, insomma.
13: Che bilancio si può trarre dei provvedimenti presi allora? A Roma si è tenuto di recente un convegno al quale ha partecipato tra gli altri Angelo Marano, ex dirigente dell'INPS e attuale sindaco dell'ente, che si esprime a titolo personale.
17: Nel 1995 si è fatta l'ultima grande riforma strutturale delle pensioni. Ci si era trovati in una situazione nelle quali le previsioni di spesa pensionistica erano oggettivamente fuori controllo. Si è riusciti a intervenire con una riforma piuttosto pesante, che aveva una sua organicità. Effettivamente, se andiamo a vedere il risultato, la situazione è stata riportata assolutamente sotto controllo.
13: La necessità di salvaguardare la stabilità del sistema pensionistico ha intaccato l'adeguatezza dei trattamenti.
17: Fondamentalmente quello che è stato fatto è passare da un sistema basato sulla retribuzione, tipicamente l'ultima retribuzione del lavoratore, per cui ad esempio si andava in pensione col 70-80% fino all'80% dell'ultimo stipendio, quindi la base era la retribuzione sulla quale veniva calcolata la pensione, a un sistema contributivo sulla base del quale la pensione è commisurata ai contributi che tu hai versato nel corso dell'intera vita lavorativa. Sostanzialmente, se hai messo da parte come contributi 100 euro e vivrai per 20 anni, io faccio 100 diviso 20 e ti darò una pensione di 5 l'anno. Poi è molto più complicato in realtà, però il principio principio è: io ti restituisco come pensione quello che hai messo da parte. Il che cosa vuol dire però? Che se all'inizio della carriera io ho avuto buchi lavorativi, disoccupazione, salari bassi, eccetera, questo si riverbera in pensioni corrispondentemente più basse quando andrò in pensione.
13: Le riflessioni di Angelo Marano sono condivise nella loro esperienza personale da altri pensionati incontrati ad una riunione del sindacato UIL a Spoleto, come Cesare Autorità.
16: Signor Cesare, lei quando è andato in pensione?
18: Nel 2012, aprile 2012, perché dal 2012 con la riforma Fornero il calcolo della pensione era fatto solo con il contributivo, cioè in base ai contributi versati, il che è molto svantaggioso rispetto al vecchio sistema retributivo.
16: Ritiene di essere stato penalizzato rispetto a quella che sarebbe potuta essere la sua pensione?
18: Per fortuna non molto, perché sono andato via nei primi mesi in cui cominciava proprio il sistema contributivo e quindi i suggerimenti erano quelli di chiudere ormai questo rapporto di lavoro.
16: Per lei, da un punto di vista personale, è stata un po' una delusione questo scalare verso il basso?
18: Sicuramente, perché non si adeguano le pensioni né al costo della vita e né il calcolo dell'importo della pensione per molti è sufficiente per poter avere una vita decorosa. Il futuro pensionistico con il contributivo è molto vantaggioso per chi ha redditi molto alti, per chi ha redditi molto bassi saranno pensioni sempre più basse purtroppo.
13: Primo Ferrucci aveva 20 anni di anzianità lavorativa quando entrò in vigore la riforma Dini.
16: Lei quando è andato in pensione?
14: Io sono andato 9 anni fa, del 95. Sono entrato nel 1975 in stabilimento.
16: Quando poi lei è andato in pensione, quanto è stata la differenza tra il suo ultimo stipendio e la pensione che ha ricevuto?
14: Una grossa differenza non ce l'ho notata. A conteggio fatto, diciamo, è una discreta pensione che ci riesce a far sopravvivere, perché oggi si parla solo di sopravvivenza, non è che si parla di grandi cose dell'uso, una sopravvivenza.
13: Elisa Leonardi, segretaria della UIL Pensionati Umbria, mette in evidenza un crescente disagio sociale.
19: Consideri lei che 6 pensionati su 10 hanno una pensione lorda che è sotto i 1.500 euro. Il 9% dei pensionati arriva a 500 euro lorde. Questo significa, come noi spesso abbiamo detto e abbiamo denunciato, che a volte a fine mese per un pensionato che vive in Umbria è necessario scegliere se pagarsi una bolletta o pagarsi un farmaco.
13: E anche Angelo Marano invita i decisori politici ad agire sul sistema pensionistico prima che i problemi si aggravino ancora.
17: Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria non sembrano esserci grandi problemi, anzi a un certo punto la spesa pensionistica inizierà a calare e ci chiediamo: ma se il paese invecchia e la spesa pensionistica cala, potrebbe esserci un problema di adeguatezza? Già adesso vediamo che col nuovo sistema qualche problema di adeguatezza sta sorgendo, ad esempio l'ammontare delle pensioni nuove liquidate inizia a calare rispetto a quello che è il livello medio delle pensioni. È meglio predisporle adesso piuttosto che ritrovarci con gente che avrà lavorato magari 20, 30, anche 40 anni che si ritroverà con una pensione di poco superiore all'assegno sociale. E se andiamo a vedere i calcoli effettivi, per gente che guadagna 1.000 euro al mese le prospettive pensionistiche sono queste. Fuori dalle...
11: Dagli anziani che fanno i salti mortali per arrivare a fine mese ai giovani che tendono all'isolamento. C'è un fenomeno che una volta era noto solo in Giappone, ma che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia. Ce ne parla Marilu Merolla.
20: La mia stanza è il mio mondo. Qui c'è tutto ciò che mi fa sentire al sicuro. Computer, cuffie. Fuori il tempo passa, ma io non me ne accorgo. Credo siano 3 anni che non esco. Forse di più.
21: Ho 19 anni e da 2 non esco più di casa. Prima ho smesso di uscire con gli amici, poi ho cominciato a evitare la scuola. Infine ho chiuso la porta della mia stanza. A Abbandonano gli amici, la scuola e il mondo reale per chiudersi in camera e rifugiarsi in quello virtuale. Sono gli hikikomori, giovani come Anze e Alice, le cui storie, assieme ad altre, sono raccolte in un libro, Hikikomori d'Italia, che analizza il fenomeno e offre una riflessione su un problema ancora poco compreso. L'autrice è Chiara Vergani, insegnante e pedagogista.
1: Il termine hikikomori è stato introdotto nel 1998 dallo psichiatra giapponese Tamaki Saito e significa letteralmente tirarsi indietro e ritirarsi, quindi descrive quei giovani che scelgono di allontanarsi progressivamente dalla vita sociale arrivando a chiudersi nella propria stanza. Ho sentito la necessità di approfondire il fenomeno perché non riguarda più soltanto il Giappone, oggi è una realtà presente anche in Europa e in Italia in particolare, con numeri in costante crescita.
21: Numeri in crescita, ma ancora incerti. Quello che è certo invece è che questi ragazzi si sentono diversi e spesso esclusi dagli altri. Sensazioni che avvertono con particolare sensibilità, come spiega Marco Crepaldi, psicologo, fondatore e presidente dell'associazione Hikikomori Italia.
2: Noi sappiamo dagli studi del CNR e dell'Istituto Superiore di Sanità che ci sono tra i 50 e i 70 mila casi di studenti italiani che sono in una condizione di forte isolamento. Non sappiamo però quanti sono quelli che hanno già abbandonato la scuola e il lavoro, quindi che sono in un ritiro totale. In Italia non ci sono stime ufficiali in merito, noi come associazione ipotizziamo che siano almeno 200.000.
21: Marco Crepaldi, ma perché gli hikikomori scelgono l'isolamento sociale?
2: Gli hikikomori inizialmente non sceglie il ritiro, diciamo che soffre lo stare con gli altri perché ha magari difficoltà a relazionarsi, ha forte ansia sociale, si sente diverso, si sente poco considerato, magari subisce bullismo, soffre l'ansia e le aspettative genitoriali, quelle scolastiche, quindi piano piano inizia a preferire sempre di più stare da solo, finché non arriva però una costruzione identitaria. L'hikikomori a un certo punto rischia di convincersi di essere fatto per stare da solo, comincia a sviluppare una visione molto negativa e ostile nei confronti della società adulta, del mondo del lavoro, del mondo della scuola, e quindi quella che è una, diciamo, un meccanismo difensivo dall'ansia si trasforma poi in una sorta di ribellione volontaria, razionale, per cui poi questi ragazzi non accettano aiuto e sostengono di non averne bisogno.
22: Io sono la mamma di un bellissimo ragazzo di 19 anni in ritiro sociale da 3. Nicola fino all'età di 16 anni ha frequentato le superiori quasi fino al terzo anno senza mai essere bocciato. Nicola si ritira all'ottobre del 2023 e da lì c'è stata proprio la chiusura graduale con il mondo esterno.
21: L'hikikomori chiude la porta della sua stanza, accende internet e lascia fuori tutto il suo vecchio mondo, genitori compresi. Ed è molto difficile, ci spiega Sara, madre di Nicola, restare in contatto con un figlio che vive davanti a un computer rifiutando ogni aiuto.
22: C'è stato un periodo in cui non riusciva ad uscire dalla camera.
21: E lei poteva entrare in camera?
22: Con tanta difficoltà varcare la soglia di qualche mattonella, ma essere poi comunque respinta fuori. Io ho provato addirittura a staccare la corrente, a non avere più il rinnovo dell'abbonamento, si entrava fortemente in conflitto. Sono stata nelle ASL, sono stata con gli assistenti sociali, sono passata per tutte le strade per cercare qualcuno che comprendesse quanto era indispensabile trovare una sorta di comprensione, perché poi è proprio un'intera famiglia che cade quasi in isolamento sociale.
21: Comprensione che Sara ha trovato solo condividendo con altri genitori pensieri e preoccupazioni attraverso l'associazione Hikikomori Italia Genitori. La presidente Elena Carolei.
23: I genitori generalmente si preoccupano nel momento in cui il figlio interrompe le attività sociali, quindi un'attività scolastica, un'attività lavorativa. Non subito comprendono la vera causa. Questo li porta generalmente a reagire agire in modo errato, ad esempio eliminando l'uso di internet, non so, togliendo il router, sequestrando una tastiera. Altra cosa che preoccupa molto i genitori è il giudizio esterno, il giudizio della scuola, il giudizio dei parenti, dei colleghi, dei vicini di casa, perché realmente altri adulti attribuiscono al genitore una responsabilità del fatto di non aver trasmesso ai figli l'importanza di un lavoro o dello studio. Noi forniamo ai genitori il confronto con altri genitori, si incontrano una volta al mese più o meno, con la presenza di uno psicologo formato che fa da facilitatore, e devo dire che ne scaturisce un'energia, una forza che i genitori portano a casa per riuscire a sostenere il figlio in un progetto di riavvicinamento a una vita sociale.
4: Elena Carolei, come si deve comportare un genitore? Cosa può fare per aiutare il figlio in ritiro?
23: Comprendere, cercare di comprendere, di ascoltare per scoprire la sofferenza del figlio. Questo atteggiamento dopo qualche mese può ottenere dei risultati.
4: Torniamo dallo psicologo Marco Crepaldi.
2: Quando tuo figlio dice non voglio più andare a scuola e non ne vuole più sapere di uscire dalla sua camera da letto, il genitore reagisce in modo spesso disordinato o in modo aggressivo, utilizzando la minaccia, cercando di mettere paura. Il problema è che questi ragazzi scappano dalla paura, e quindi se il genitore diventa esso stesso una fonte di paura, questi ragazzi scappano anche dai genitori. Io ho visto tanti ragazzi che non sono usciti quando i genitori li hanno aiutati a coltivare delle passioni, degli interessi, qualcosa che li accendeva al di là di quello che avrebbero dovuto fare per stare nella società, per trovare un lavoro. Io ho capito che la prima cosa che questi ragazzi cercano in un genitore è quello di essere accettati per come sono, e quando il genitore smette di proiettare su di loro le proprie aspettative, allora inizia a esserci una vera alleanza.
4: Torniamo da Sara, madre di Nicola.
5: Io sarei, come tutti i genitori, felicissima che lui prendesse una borsa e dicesse vado in palestra, prendesse un'altra borsa e dicesse vado a fare un corso per, o vado semplicemente a farmi un giro in moto, o vado a iscrivermi per prendere la patente. Io sono stata contenta che sia riuscito lui a voler andare dal parrucchiere per sistemarsi i capelli. In queste situazioni si vive veramente per micro miglioramenti. Speriamo che a settembre gli possa rivenire la voglia di ritornare a fare qualcosa.

0: antidoti contro il disagio, amici, passioni e interessi. E a coltivare gli interessi si possono educare i bimbi fin dai primi mesi. Scopriamo come con Paola D'Urso.
1: Ciao.

0: Nora Josia è proprio l'ideatrice di questo progetto, ma in realtà a lei piace chiamarlo concerto. Ogni volta è un nuovo concerto per i bambini, vero?
1: Assolutamente sì. Abbiamo iniziato con questo del lunedì perché abbiamo in realtà due tipi di concerti. Il concerto di Allegro Capriccioso, che sono alcune domeniche durante l'anno, vengono a centinaia tra genitori, bambini, nonni, insomma è veramente una bella comunità. E poi invece abbiamo costruito questi incontri il lunedì che si chiamano Bimbi in Musica, e come se fossero, diciamo, degli incontri concerto però in formazione raccolta. Sono dei gruppi che non superano i 12 bambini in una sala sempre sgombra.
0: Beh, la sala poi è la sala,
1: la sala degli affreschi della filarmonica,
0: infatti, che insomma merita
1: uno strumento e voce. La voce è sempre molto presente perché noi seguiamo i principi della Music Learning Theory di Gordon, che lavora con queste fasce d'età 0-3 anni. La voce che è collegata al pensiero musicale e quindi poi diventa vocabolario musicale diretto.

0: Nora, lei è cantante.
1: Io sono cantante.
0: È iniziato proprio qui, allora, da piccolissima.
1: Questa Accademia Filarmonica Romana per me è un posto non del cuore, di più dell'animo. A 5 anni io venivo accompagnata il martedì pomeriggio e c'erano i cori di voci bianche del famoso maestro Pablo Colino. E sono molto onorata di poter in qualche maniera continuare a fare delle attività con Accademia Filarmonica, che amo moltissimo, proprio rivolte alla primissima formazione. Qualche genitore dice: ma non sarà presto, ma è giusto il momento. Io dico: è il momento giusto quando il genitore è pronto. A me capitò anche una bambina di 2 settimane. Questo tema poi di fare musica insieme, io credo che rinforzi anche legami parentali e poi crea gruppo.
0: Vedeva sì. I bimbi che si riconoscevano, ha seguito il corso dai 2 a 3 anni, i bimbi che già avevano anche un modo di battere il tempo, di cantare insieme.
1: L'esperienza è forte, noi consigliamo anche una continuità, ci sono molti genitori infatti che li portano tutti i lunedì.

0: Oggi c'era appunto Luigi Farina con la chitarra, che fa parte dell'Allegro Capriccioso, quindi siamo dei colleghi, ci conosciamo per come sappiamo poi proporci con i bambini così piccoli.
1: Vuole un ensemble collaudato.
0: Ci vuole esperienza, è un pubblico particolarissimo. Oggi abbiamo avuto la chitarra, la prossima volta ci sarà un altro strumento, e di fatto questi bambini così piccoli hanno l'opportunità di conoscere, di toccare, di sentire il profumo dello strumento da vicino.
2: E lui quanto ha?
3: Adesso ha 3 anni.
2: E siete venuti sempre, da quando era piccolissimo?
3: Da quando piccolo, sì.
2: È sempre contento?
3: Super contento.
2: Ma ci sono anche altri strumenti?
3: Sì, anche i drums, il violino, il violoncello, la chitarra. Sì, sì, è molto bello.
4: A partire da ottobre le ho fatte quasi tutte. Vengo con i miei 2 bambini, uno piccolo e uno più grande. Faccio 2 ore al lunedì, a meno delle malattie, che ovviamente mi hanno fatto saltare un po' di lezioni, però è bellissimo.
0: Non immaginiamo un mondo di musicisti, noi immaginiamo un mondo di amanti della musica.
2: Di amanti della musica, ecco. Sì, perché si crea anche pubblico, questo
0: esatto.
2: Che bisogna capire.
0: Se no, come dire, nel futuro cioè, rimarrà chi suona, ma soprattutto chi la ama questa musica.
2: Certo, altrimenti c'è il silenzio, silenzio anche dell'anima.
5: Grazie.
6: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital. Simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Da grande voglio guidare in autobus.
12: Ma non volevi fare l'astronauta?
13: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 9:30 minuti, Claudio Vigolo al microfono in questa puntata di Radio di Bordo che conduco eccezionalmente al posto di Raffaele Roselli e Germana Brizzolari. In redazione c'è Stefania Livoli, il regista Nino Giuliano, in console a Milano Giuseppe Scarlata. L'8 luglio, quindi pochi giorni fa, 3 giorni fa, è stata la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Una puntata che sarà dedicata al suo stato di salute, alla sua importanza. Perché è così importante questo mare? Perché produce metà dell'ossigeno che respiriamo? Perché cattura circa un terzo della CO2 che produciamo, che è fondamentale per regolare il clima? Il Mediterraneo in particolare, seppure un mare relativamente piccolo, è uno scrigno di biodiversità che ospita dal 4 al 25% delle diversità di specie marine globali. Allora diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, la professoressa Emanuela Fanelli, Università Politecnica delle Marche. Professoressa, buongiorno, benvenuta.
16: Buongiorno, grazie.
15: Come sta il Mediterraneo? Leghiamolo anche magari alle temperature che stiamo sentendo tutti in questi giorni, ma che non sono solo sulla terra, ma anche sul mare. Qual è lo stato di salute del Mare Nostrum?
16: Purtroppo il Mediterraneo, come lei ha detto, essendo un piccolo mare, un mare soprattutto semichiuso, no? Mediterraneo in mezzo alle terre, è un mare che sta sperimentando più di tutti gli oceani e gli altri mari il cambiamento climatico e le trasformazioni a cui stiamo assistendo. Quindi si sta scaldando ad un ritmo molto più veloce di tutti gli altri oceani, e questo chiaramente ha delle implicazioni negative sul volume anche del mare, quindi dalla superficie fino alle profondità.
15: Ecco, c'è un rapporto che avete curato voi, l'Università Politecnica delle Marche, e che coinvolge anche due organizzazioni ambientaliste, MedReact e Oceana, un rapporto che denuncia l'impatto in particolare di pratiche di pesca distruttive, come lo strascico di fondo, un impatto che arriva sugli ecosistemi marini profondi del Mediterraneo. Di pesca strascico ne sentiamo parlare da tanto tempo, ci sono stati in passato dei divieti, delle limitazioni, stiamo pensando forse alle aree marine protette, ma è ancora una pratica che si applica. Che impatto ha, professoressa?
16: Allora, nell'ambiente profondo l'impatto della pesca strascico è più grave di quello che succede nella piattaforma continentale, quindi a profondità inferiori ai 200 metri. Questo perché gli ecosistemi profondi sono molto più vulnerabili agli impatti, e quindi il passaggio magari di una rete in un ambiente, soprattutto su questi ecosistemi incredibili fatti da grandissime barriere coralline, noi ci immaginiamo le barriere coralline solamente negli ambienti tropicali, in realtà negli ambienti profondi abbiamo delle barriere coralline fatte di coralli bianchi, proprio perché non c'è la luce, quindi non sono colorati, noi ci immaginiamo le barriere coralline solamente negli ambienti tropicali, in realtà negli ambienti profondi abbiamo delle barriere coralline fatte di coralli bianchi, proprio perché non c'è la luce, quindi non sono colorati come quelli delle barriere coralline.

0: Professoressa, cosa bisognerebbe fare? Qual è la richiesta che fanno queste due organizzazioni e che immagino appoggiate anche voi come università?
1: I MedReact e Oceana, insieme a una comunità scientifica molto ampia, in realtà stanno chiedendo l'estensione della restrizione alle attività di pesca, quella che viene chiamata FRA, Fish Restricted Area, che al momento è presente in Mediterraneo sotto i 1000 metri, quindi sotto i 1000 metri di profondità non si possono utilizzare attrezzi che toccano il fondo, quindi anche strascico ovviamente, ma anche altri tipi di attrezzi meno comuni nella pesca profonda. Si sta chiedendo appunto l'estensione agli 800 metri in modo tale da preservare un'ulteriore area importante sia per la presenza di ecosistemi vulnerabili sia come potenziale rifugio in futuro, rifugi climatici per queste specie che stanno appunto a causa del riscaldamento stanno andando sempre più in profondità, perché anche l'ambiente profondo non si direbbe, ma è sottoposto al cambiamento climatico. In questa maniera creeremo una sorta di fascia di sicurezza ulteriore sia per le specie, quindi per garantire il recupero di risorse che vengono pescate. In Mediterraneo la pesca profonda interessa la pesca al gambero rosso sostanzialmente, che è una risorsa preziosissima, non in termini tanto di catture, quindi come quantità, ma anche come prezzo, quindi per i pescatori di questo tipo di pesca è molto importante. Quindi garantiremo, no, di preservare gli stock, quindi queste specie.
0: Insomma, si chiede una sorta di sacrificio che in realtà però per chi l'ha già fatto, abbiamo visto, non ha un impatto economico così devastante nel breve periodo e soprattutto nel lungo periodo sarebbe il modo giusto anche per mantenere questi stock ittici. Professoressa, io la ringrazio molto per essere stata con noi, professoressa Emanuela Fanelli, Università Politecnica delle Marche. Buona giornata.
1: Grazie mille, grazie, buona giornata a voi.
0: Cosa potevamo ammettere dopo questo intervento che ci porta così nelle profondità marine? Ci siamo guardati il regista, non abbiamo molta fantasia. Una era in fondo al mare dalla Sirenetta, l'altra è questa.

0: Mare d'oceano.
1: Alla nascita, il cucciolo di Tricheco pesa fino a 75 kg. Il legame con la madre è fortissimo. Viene allattato per circa 2 anni e può restare con lei fino a 5. I maschi non partecipano alle cure dei piccoli, ma tra le femmine è comune adottare i cuccioli lasciati orfani. Mare vivo, luglio.
2: Allora, 41, 9, quasi 42, questa è Radio 1, questa è Radio Ribordo, io sono Claudio Vigolo. Ospite in studio con me c'è Layal Andreoletti di Water Defenders Alliance. Ciao Layal, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie.
2: Allora, il canone vorrebbe che adesso io raccontassi chi è, che cos'è Water Defenders Alliance e che cosa fate. Facciamo il contrario, partiamo da che cosa fate e facciamo anche un'altra cosa un po' strana, ed è trasmettere un video in radio. Se vado sulla vostra pagina internet waterdefenders.it trovo questo bel video che racconta più o meno che fate. Allora, proviamo a farlo sentire. In realtà volevo descrivere la prima immagine abisteria di questi atolli, acque cristalline. Quando pensiamo al paradiso è questo che immaginiamo, acque trasparenti bellissime, i gabbiani, è veramente un mare da cartolina. Ma la realtà non si presenta sempre così. La telecamera va sott'acqua e inizia a inquadrare, ecco, vedo copertoni, vedo troppi rifiuti. Per troppo tempo ci siamo concentrati sul paesaggio sbagliato, recita così questo video. È ora di cambiare prospettiva. La telecamera torna sott'acqua e vedo una mano che afferra un sacchetto di plastica e lo tira via. Non è la tua mano, vero Layal?
3: No, non è la mia mano, purtroppo.
2: Proseguiamo nella visione di questo video, però insomma tu c'entri, perché adesso vediamo in che modo si può fare qualcosa. L'alleanza in difesa delle nostre acque, questo è il senso della Water Defenders Alliance, presente in certo porti, aree marine e protette italiane, con soluzioni per raccogliere plastiche, idrocarburi e ripristinare gli habitat. Vediamo in concreto quali sono queste soluzioni, perché in effetti sono... è già da qualche anno che ci sono in diversi porti e hanno iniziato a dare dei risultati. Le prossime immagini vedono una persona estrarre dall'acqua quello che sembra un cestino che raccoglie dei rifiuti. Vedo che ci sta entrando dentro una bottiglietta di plastica e si chiama Aqualis. Che cos'è Aqualis?
3: È una nuova tecnologia tutta italiana ed è un vero e proprio cestino del mare, quindi posizionato in quei punti dove purtroppo venti e correnti tendono a far depositare i rifiuti galleggianti, lui li cattura tutti al proprio interno, ma fa una cosa ancora più straordinaria: riesce a prendere le microplastiche fino a 1,6 mm di diametro, qualcosa che altrimenti noi non vedremmo neanche ad occhio nudo, ma sappiamo che tanto sono piccole quanto sono dannose per l'ambiente.
2: Proseguiamo con questo video, e ci sono altri dispositivi simili, appunto, che soprattutto nei porti contribuiscono a renderli puliti. I porti alla fine sono quelli di cui più usufruiamo. C'è un altro che si chiama Seabee, che raccoglie in un anno 500 kg di rifiuti galleggianti. E poi abbiamo questo drone, Pixie Drone, un drone marino. A cosa serve? Cos'è?
3: Il drone è proprio uno strumento che non vola ma naviga, viene telecomandato a una distanza massima di 500 metri e pensate che per ogni missione riesce a prendere 60 kg di rifiuti. È in funzione nella Darsena di Milano da diversi anni e ogni anno prende quasi 1,5 tonnellate di rifiuti, soprattutto dopo il weekend, quindi quando la movida si concentra particolarmente in quell'area della città.
2: Ecco, detta così possono sembrare piccole soluzioni, ma messe insieme insomma creano risultati. Io lascio andare il video così in sottofondo, che mi piace questa colonna sonora, e ti chiedo però se puoi, so che abbiamo poco tempo, ma in un minuto forse riesci a darci anche con un'immagine i risultati di quello che Water Defenders Alliance ha fatto in questi anni. Quanto avete raccolto tra plastiche e altri rifiuti nei porti italiani?
3: Ecco, immaginati un'autostrada che da Milano arriva a Reggio Calabria, ecco, 4 corsie piene di bottigliette di plastica. Questa è la dimensione di quello che abbiamo raccolto, un equivalente in peso di oltre 25 milioni di bottigliette. Però, come dicevi tu, questo è una soluzione che non è quella con la S maiuscola, evidentemente. Noi cerchiamo di agire dove c'è il problema e dove lo vediamo, ma il nostro obiettivo ovviamente è il cambiamento culturale, quindi rimuovere alla radice quelle che sono le cause dell'inquinamento dei nostri mari.
2: Layal, è stata bravissima, mi hai raccontato veramente in breve che cosa fa Water Defenders Alliance. Adesso altrettanto in breve, anzi dimmi in 30 secondi, che cos'è Water Defenders Alliance, chi mette insieme?
3: Una grande alleanza, mette insieme tutti i rappresentanti della società civile per un unico obiettivo: difendere la salute delle nostre acque, perché abbiamo capito che da questa dipende strettamente la nostra stessa salute.
2: Detta in maniera più prosaica, c'è un'organizzazione che si occupa di installare questi dispositivi, di trovarli, di provarli, e ci sono magari delle aziende che finanziano queste operazioni. Se volete avere maggiori informazioni, waterdefenders.it. Layal, tu resta in studio con me, ma adesso c'è una rubrica che fa parte di questa trasmissione e che si intitola Libri da Mare.
1: Libri da Mare. Novella Calligaris. Pulce, la mia vita tra le onde, la prima autobiografia di una delle atlete italiane più vincenti di sempre, una fuoriclasse nel nuoto che è stata campionessa mondiale, vincitrice di 3 medaglie olimpiche e di numerosi altri primati. Un racconto che oltrepassa lo sport per accogliere la confessione di una donna che ha conosciuto il buio e saputo ritrovare la luce. Un'autobiografia che ripercorre la parabola sportiva e umana di una ragazza, poi donna, che ha vissuto tutta la vita con la stessa energia con cui ha nuotato. Novella Calligaris. Pulce. La mia vita tra le onde. La nave di Teseo. Salpiamo, di Davide Besana. Un manuale di vela per i ragazzi che non solo non hanno mai navigato, ma nemmeno immaginato che potesse accadere. Scritto e disegnato da Davide Besana, fumettista e marinaio, fondatore di Sailors for Kids, associazione che aiuta i ragazzi delle periferie sociali a imparare a navigare e disegnare. Davide Besana, Salpiamo, Nutrimenti Mare. Cose stranissime accadono nel mare, di Marco Gaudenzi. Un racconto che mescola il fascino dell'epopea marittima con una moderna riflessione ecologica, dove il destino di una famiglia e di un'intera costa è appeso al coraggio di un ragazzo che non voleva studiare matematica, ma che imparerà la lezione più importante della sua vita. Un'avventura travolgente, tra realtà e fantasia, dove il blu profondo nasconde segreti che l'uomo non è ancora pronto a vedere. Marco Gaudenzi. Cose stranissime accadono nel mare. Robin Edizioni.
2: E questi erano i libri da mare per questa settimana. C'è anche una parola del mare in questa puntata, una parola scelta tra l'altro dal nostro prossimo ospite. E allora sentiamola.
1: Le parole del mare. Cambusa. Somewhere beyond the sea. Spazio destinato all'interno delle imbarcazioni al deposito, alla conservazione e alla preparazione dei viveri. Per estensione il termine sta a indicare anche l'insieme dei viveri stessi e le attività di preparazione degli stessi.
2: Allora, questa la sapevo anch'io, Layala, chissà come mai la cambusa riuscivo, forse c'è un interesse personale, però è interessante questa parola anche per, e ce lo dirà poi il prossimo ospite, appena l'avremo in collegamento, per la gestione di quello che è anche l'impatto ambientale all'interno di un'imbarcazione. Gino Becebello, io inizio a introdurre, a raccontarvi chi stiamo per chiamare, è il primo RECO in Italia. Che cos'è un RECO? Il responsabile ecologico di bordo, ruolo introdotto per la prima volta nel mondo della vela dal team di Anywave. È un maxi yacht da regata, sono 16 persone di equipaggio. Tu lo conosci, Gino Becevello, raccontaci un po' che tipo è e soprattutto questa figura del RECO.
3: È una figura davvero preziosa, questa è stata una importante innovazione nel mondo della vela. Chi meglio di un velista appassionato di mare, autenticamente innamorato del mare, può prendersene cura, a partire da quello che succede su una barca, perché sono tanti i comportamenti in barca che possono prevenire degli inquinamenti o addirittura essere parte anche della soluzione, perché navigando purtroppo si vedono i segnali dell'inquinamento e magari loro possono fare qualcosa. E questo è quello che fa questo straordinario team e in particolare il RECO Gino, con cui avevo il piacere, no, di collaborare da molto tempo.
2: Sì, svegliamo in realtà, cioè è un ospite che mi hai suggerito tu, mi è sembrato interessante questa figura, questa storia, ed è per questo insomma che l'abbiamo raggiunto. Vabbè, no, stiamo cercando di raggiungerlo, adesso non so se cosa sta succedendo nella sua Trieste, se c'è qualche
3: vento.
2: Motivo particolare per cui non riusciamo a sentirlo. Tendo i segni della regia. È interessante la figura di questo responsabile ecologico di bordo, perché poi ce l'abbiamo? Gino Becevello?
0: Sì, ciao.
2: Eccoci,
0: ciao.
2: Finalmente.
0: Ciao,
2: allora,
0: Claudio, ciao.
2: Sei stato introdotto addirittura esatto, sì. da due persone diverse. Perché esiste un responsabile ecologico di bordo? Quale figura è la tua?
0: Ma intanto nasce proprio dalla Cambusa, perché vedevamo che c'era tantissima plastica nelle confezioni che acquistavamo, per cui abbiamo deciso, anche trovando la plastica per mare, perché la plastica che si vede è un decimo di quella che c'è effettivamente nel mare, di fare qualcosa per essere anche noi parte attiva in questa diminuzione, in questa attenzione verso il mare. E abbiamo deciso di istituire il responsabile ecologico, che è una persona che si occupa a bordo di gestire appunto tutto quello che riguarda l'acquisto dei beni, l'acquisto dei viveri, eccetera, e gestire anche i rifiuti che derivano da questi acquisti. Per cui la plastica è uno dei rifiuti più importanti ed è così che è nato questo RECO, e che si è imposto una decade delle semplici azioni da fare e da far seguire a tutto l'equipaggio.
2: Io ho qualche curiosità da chiederti. So che navigando, insomma, si trovano purtroppo tanti oggetti anche così a pelo d'acqua che giustamente quando si può si cerca di raccogliere. Cosa vi è capitato di raccogliere in mare? Cosa sono gli oggetti più strani, più particolari?
0: Allora, tra i tantissimi oggetti, tra le tantissime scatole di polistirolo dei pescatori, eccetera, e giochi da spiaggia, perché ce ne sono tantissimi che galleggiano in mare, e questo volevo sensibilizzare anche chi va sulle spiagge italiane: attenzione ai giochi, perché dopo si ritrovano, il vento li porta via e poi si ritrovano in mare. E una volta, tra tutti questi giochi, abbiamo trovato un salvagente enorme a forma di ciambella di Homer Simpson, che era talmente simpatico che è diventato il nostro portafortuna, il portafortuna di Anyway per ben 2 anni.
2: Ora la FIV, la Federazione Italiana Vela, chiede che ci sia un RECO, un responsabile ecologico di bordo, in tutte le regate più importanti. Un'ultima domanda per te, Gino: pensi che questa figura si possa estendere anche al di là, al di fuori del mondo delle barche da regata?
0: Certamente sì, è nostra cura adesso cercare anche nel nostro piccolo di estendere questa sensibilità e questa figura anche al di fuori dell'ambiente della vela, in tutte le realtà sportive.
2: Io ringrazio e saluto Gino Beciavello, che è stato al telefono con noi. Grazie Gino e buona giornata.
0: Grazie Claudio.
2: Ringrazio Claudio. Anche la Iala Andreoletti di Water Defenders Alliance. La Iala, un nome particolare. Dici un po' l'origine di questo nome.
3: È un nome arabo antico, vuol dire le notti, ma soprattutto i miei genitori hanno scelto di darmene diversi di nomi, in realtà rappresentando le culture più importanti del Mediterraneo. C'era già un po' il destino. In questa scelta, in quello che avrei fatto poi nella vita.
2: Nome di origine araba antica, un nome ancora diffuso in Libano.
3: Sì.
2: Dal Libano arriva Roger Fakhr, che è il cantautore che sto per proporvi, un'autentica leggenda in quel paese. Il musicista aveva registrato gran parte delle sue canzoni sul finire degli anni 70 a Beirut. Erano state pubblicate clandestinamente su varie cassette autoprodotte e poi i suoi brani sono stati rilanciati da un'etichetta tedesca nel 2021. L'anno scorso lui stesso ha reinciso questa sua Fine and Way. Te lo faccio, ve lo faccio ascoltare, poi più tardi, insomma, rientreremo dopo il GR1 delle 10. Lui è Roger Fakhr, questa è Fine Anyway.

0: I'm fine anyway, insomma, sto comunque bene. Roger Fakr, vabbè, la Yalan non se n'è andata, quindi ha ascoltato questa canzone, ti è piaciuta?
1: Moltissimo, moltissimo.
0: Bene, ripeto il nome di questo cantautore interessante che è Roger Fakr, è scritto, ve lo... magari qualcuno interessato, Roger Fakhr, cantautore libanese. La sua carriera è iniziata appunto fino agli anni 70, questo brano originalmente era del 77, però l'anno scorso ha deciso di reinciderlo. Tra poco noi torneremo per la seconda parte di Radio di Bordo e avremo insomma diversi argomenti. Tanto ci occuperemo un po' di sicurezza in mare e lo faremo con un personale più qualificato che è la Guardia Costiera Italiana. E poi vi porteremo a Genova, c'è una mostra che racconta la storia dei camalli genovesi, gli storici scaricatori di porto, una figura molto importante e tuttora esistente che ha una sua importanza, una sua storia al di là, ecco, come del mero aspetto del loro lavoro. E poi c'è un biologo marino che ci racconterà un progetto di una cooperativa di piccola pesca di marola alla Spezia, un modo per far tornare i ragazzi in mare e dare loro anche un lavoro. Linea al giornale radio delle 10 e noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
2: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, addio a Peppino Di Capri, uno degli artisti italiani più amati nel mondo, morto alla soglia degli 87 anni. In diretta Sabrina Baldetti.
4: Una carriera lunghissima, uno stile inconfondibile che ha attraversato generazioni e generi, dal ritmo del twist all'eleganza dello chansonnier.
5: Champagne per un dolce
4: pianista
5: segreto.
4: E interprete raffinato, partito dai nightclub di Capri, poi unico italiano sul palco dei Beatles nella celebre tournée del 1965, aveva partecipato a 15 Sanremo, vincendone due.
5: Io e te.
4: E sul palco dell'Arison nel 2023 il premio alla carriera, celebrata due anni dopo con Champagne, il biopic di Rai Fiction. Se n'è andato nella sua amata isola, dove domani alle 17 saranno celebrati i funerali. Sentiamo il sindaco di Capri, Paolo Falco.
6: Devo dire che per noi è veramente un ambasciatore nel mondo ed è un orgoglio per l'isola intera. Capri lo ricorderà sicuramente con tutti i suoi cittadini, con una giornata che sarà dedicata a lui.
3: E passiamo alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli sforzi diplomatici non si arrestano. Secondo l'Arabia, previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. Intanto Donald Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che lo stretto di Hormuz resti aperto a tutte le navi. Poi avverte: nel caso in cui mi uccidessero, ho dato ordine di attaccare la Repubblica Islamica con bombardamenti mai visti. E intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa è Washington a violare il protocollo d'intesa con l'approvazione di nuove sanzioni. E sempre negli Stati Uniti l'agenzia antimigranti ICE è stata accusata nuovamente di aver ucciso un immigrato dopo i casi avvenuti a gennaio che avevano sollevato proteste in varie parti del paese. Si tratta di Lorenzo Salgado Aurajo, un clandestino messicano ucciso durante un controllo a Houston mentre era alla guida di un furgone. Gli agenti hanno parlato di legittima difesa, sostenendo che l'uomo volesse investirli, ma i testimoni li sconfessano. Proteste dalla presidente del Messico, Sheinbaum Baun, che ha minacciato azioni legali contro Washington. Emergenza roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, in Spagna la situazione peggiore, almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. Cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature, come quelle che investono insieme a temporali sparsi il nostro paese in questi giorni. Bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia e sarà così ancora a lungo.
7: Aria respirabile ancora per un paio di giorni, poi da lunedì gran parte dello stivale tornerà nella morsa del caldo, spiega il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
8: Fine settimana che si apre all'insegna del caldo e dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, su Marche ed Abruzzo, che porteranno a un parziale calo termico, ma temperature elevate sul resto del territorio che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana.
7: Emergenza caldo che, malgrado le temperature più contenute di questi giorni, prende varie forme. In Piemonte ieri il forte vento ha agevolato l'innesco di incendi nella provincia di Verbano Cusio Ossola, con 600 ettari di bosco andati in fumo e 135 persone evacuate. Sul fronte idrico è l'Italia centrale a soffrire. L'autorità di bacino distrettuale del Po ha fatto sapere che nella zona l'acqua attualmente disponibile è sufficiente a garantire 10 giorni di irrigazione nel bacino. Paola Guarnieri, GR1.
3: L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavito, l'ex giornalista faccendiere, amico del conduttore di Report, è accusato di essere il mandante. Dice la bomba, sarei stato un deficiente. Secondo chi indaga, la vitola però era pronto a lasciare l'Italia. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza sulla vicenda. Fa sapere con una nota l'azienda, per la quale resta comunque fermo l'appuntamento con la nuova stagione in autunno. Sconcertato e preoccupato si dice Sigfrido Ranucci. La redazione del programma parla di censura senza precedenti. E siamo allo sport calcio. Sarà tra Francia e Spagna la prima semifinale del mondiale. Ieri sera il successo delle Furie Rosse sul Belgio 2-1, decisivo a 2 minuti dal 90esimo il gol di Merino, appena entrato in campo. Ora gli ultimi due quarti, alle 23 Norvegia-Inghilterra, chi passa sfiderà la vincente di Argentina-Svizzera, in programma alle 3 di notte. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a Radio di Bordo, prossimo GR alle 11.
2: Radio di Bordo. Torna a Radio di Bordo, Claudio Vigolo al microfono oggi, questa conduzione così mia d'eccezione. Saluto Raffaele Roselli, Germana Brizzolari, che normalmente conduce questa trasmissione. Germana Brizzolari ci sta ascoltando e prontamente ci ha preparato un contributo che vogliamo mettervi così subito fuori programma. Avete sentito nel GR la notizia della scomparsa di Peppino Di Capri, 86 anni, Peppino Di Capri, grande amante del mare. Sentiamo la sua voce.
0: Amo il mare da sempre, sono nato non in mezzo al mare ma tra Capri e Napoli, quindi come caprese doc, insomma, devo amare il mare, non si può farne a meno. Soprattutto si sente la mancanza quando sei fuori, con un tournée eccetera, sogni Capri di notte.
2: Questa è la voce di Peppino Di Capri, la prossima invece è quella di un uomo in divisa, bianca immagino, capitano di corvetta Giorgio Palmerini, guardia costiera. Capitano, buongiorno.
9: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Abbiamo sentito l'amore del mare di Peppino Di Capri, ho visto nella sua carriera, insomma, ovviamente ha girato per varie parti d'Italia, dalla Sardegna alla Spezia, mi pare. Da dove la sentiamo al telefono oggi, forse da Roma?
9: Sì, attualmente a Roma e faccio parte dell'ufficio comunicazione del Comando Generale della Guardia Costiera.
2: Ecco, in questi primi giorni dell'estate alcuni episodi di cronaca hanno purtroppo riportato l'attenzione sull'importanza di vivere il mare e anche i laghi con prudenza. Qual è il messaggio vostro della Guardia Costiera che volete rivolgere a chi sceglie il mare oppure i laghi per le proprie vacanze?
9: Sì, beh, il mare e i laghi sono sinonimo di vacanza, di relax e divertimento, ma vanno sempre vissuti con attenzione, con rispetto e con responsabilità. Il nostro invito è quello di adottare comportamenti prudenti e di non sottovalutare mai i rischi, anche quando le condizioni sembrano favorevoli. Molti inconvenienti infatti possono essere evitati anche con piccoli accorgimenti, come ad esempio scegliere aree di balneazione sorvegliate, informarsi sulle condizioni meteomarine, rispettare ovviamente le ordinanze e la segnaletica presente sulle spiagge. Poi un messaggio che vogliamo far passare è questo, che la sicurezza non limita il divertimento, ma lo rende possibile.
2: Quali sono in questo senso le principali regole di prudenza che ogni bagnante dovrebbe ricordare prima di entrare in acqua?
9: Beh, le regole sono semplici ma fondamentali. Intanto è sicuramente importante evitare ad esempio tuffi da moli, da pontili o scogliere e più in generale dove non tuffarsi, dove diciamo, non si riconoscono le profondità e il fondale. È bene non fare il bagno se non si è in perfette condizioni psicofisiche, rispettare le bandiere di segnalazione e le ordinanze balneari senza sopravvalutare, diciamo, le proprie capacità natatorie o allontanarsi eccessivamente dalla riva. E poi c'è un'attenzione particolare che rivolgiamo sempre alle famiglie. I bambini devono essere sempre sorvegliati anche quando si trovano in acque basse e non devono mai essere lasciati soli, neanche per pochi istanti. Ecco, sono piccoli accorgimenti che però contribuiscono a rendere il mare e i laghi un luogo più sicuro per tutti.
2: Comandante, oltre agli interventi di soccorso, la Guardia Costiera è impegnata ogni giorno in un'attività importante di prevenzione. In cosa consiste questa attività e poi cosa bisogna fare con noi privati cittadini? Cosa dobbiamo fare in caso di emergenza in mare?
9: Beh, la prevenzione è sicuramente uno dei pilastri della nostra missione. Rappresenta un'attività che come Guardia Costiera svolgiamo tutto l'anno, non soltanto nel periodo estivo. Lo facciamo attraverso incontri nelle scuole, campagne di sensibilizzazione, attività informative e un dialogo costante con i cittadini e tutti gli operatori del settore. Nel periodo estivo, con l'operazione Mare e Laghi Sicuri, questa presenza viene ulteriormente rafforzata grazie a un impiego capillare di personale e mezzi lungo le coste e sui laghi, con l'obiettivo proprio di garantire assistenza, vigilanza e sicurezza, no, a tutti gli utenti del mare. In caso di emergenza la prima cosa da fare è mantenere la calma e chiedere subito aiuto. È fondamentale chiamare senza esitazione il 1530, che ricordiamo è il numero della Guardia Costiera dedicato alle emergenze in mare, oppure il numero unico di emergenza 112, dove già operativo. Quando si effettua la chiamata è importante fornire con la maggiore precisione possibile la propria posizione, descrivere cosa sta accadendo e quante persone sono coinvolte, così come le condizioni del mare. Se si è a bordo di un'unità è utile comunicarne anche le caratteristiche, così da facilitare l'individuazione da parte dei soccorritori. Un altro consiglio che è importante dare è quello di non improvvisare interventi di soccorso che potrebbero mettere in pericolo anche chi presta aiuto. Se possibile è meglio mantenere il contatto visivo con la persona in difficoltà, rassicurarla e attendere l'arrivo dei soccorsi, seguendo sempre le indicazioni fornite dai nostri operatori. Ecco, una segnalazione tempestiva e informazioni precise ci consentono di intervenire nel minor tempo possibile. L'augurio della Guardia Costiera quindi è che questa sia un'estate di divertimento, di relax, ma soprattutto di sicurezza. Noi saremo sempre presenti per garantire assistenza e soccorso, ma ricordiamoci che la migliore emergenza è quella che riusciamo a prevenire insieme.
2: 1530 è il numero per chiamare la Guardia Costiera, in particolare se siete in mare, e comunque altrimenti c'è sempre il numero unico d'emergenza 112. Ringrazio e saluto il capitano di corvetta Giorgio Palmerini.
9: Grazie a lei, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Messaggi in bottiglia. È tornato sulla spiaggia del Castello di Santa Severa nel Lazio Italia Surf Expo, il festival surf più longevo d'Italia. Un villaggio in riva al mare con diversi stand e attività come scuola di surf, SUP, gare di surf skate, laboratori, skateboard e yoga. Fino a domani. Tra storia e leggenda, a Capoliveri torna la suggestiva Festa dell'Innamorata. Martedì 14 luglio l'Isola d'Elba si ferma per rivivere una delle sue tradizioni più antiche. Una rievocazione ambientata nel 1534 fa rivivere la tragica e romantica storia d'amore dei giovani Maria e Lorenzo, i promessi sposi dell'Elba, la cui vicenda fu spezzata dalle incursioni dei pirati saraceni del Barbarossa. Alle 20:30 il corteo storico, con oltre un centinaio di figuranti, sfilerà tra i vicoli del borgo fino alla spiaggia dell'Innamorata, illuminata unicamente da migliaia di torce. Quindi il tuffo di Maria, il drammatico e spettacolare tuffo in mare di una ragazza del paese che interpreta Maria, lanciandosi dallo scoglio della ciarpa per ricongiungersi idealmente al suo Lorenzo. A quel punto i quattro storici rioni si sfidano in mare in una gara di canottaggio, per chiudere poi con la festa sulla spiaggia. Martedì 14 luglio a Capoliveri, sull'Isola d'Elba. Infine a Marettimo è in corso la mostra delle foto più antiche dell'Isola delle Egadi, scattate dallo scrittore inglese Samuel Butler tra il 1893 e il 1894. Il titolo è Tra Omero e Butler, dalla convinzione del letterato che Marettimo fosse la vera Itaca di Ulisse.
2: La Niña, al secolo Carola Moccia, è una cantautrice napoletana, una musicista. Tra l'altro proprio ieri ha compiuto 35 anni, buon compleanno. Rolling Stone l'ha definita un ibrido tra Teresa De Sio e Rosalia, cantante spagnola. A me sembra un po' una sorta di Enza Vitabile con l'autotune a volte. È molto interessante la sua proposta musicale, secondo me questo brano che ci stiamo a sentire, che si chiama Oine, è una sorta di tammuriata. Ricorda un po' la nuova compagnia di canto popolare, ma con i suoni aggiornati 50 anni dopo. La Niña, Oine.

0: Lei si chiama La Niña, arriva da Napoli, immagino non l'abbiate capito. Noi invece andiamo a Genova, andiamo al porto di Genova sulle sue banchine e do il saluto ad Antonio Benvenuti. Buongiorno. Non sento Benvenuti.
1: Buongiorno, Rolandi Lorenzo, buongiorno.
0: Buongiorno Rolandi, allora facciamo così, un cambio di scaletta. Non andiamo a Genova, ma restiamo in Liguria. Andiamo nelle Cinque Terre, a Manarola, perché questo era il prossimo argomento, ma capita insomma di cambiare anche il racconto che vogliamo fare. Una storia di ricambio generazionale, quella che vi stiamo per raccontare. E lei è biologo intanto ed è fondatore della cooperativa di piccola pesca di Manarola. Siamo nelle Cinque Terre, la vostra è una realtà associata a Conf Cooperative Agroalimentare e Pesca. Ci racconti qual è questa storia, insomma, che porta in mare, porta a lavorare anche dei ventenni. Rolandi, prego.
1: Sì, buongiorno, buongiorno, piacere. Sì, tutto questo nasce ovviamente da una fortissima passione per la pesca, per il mare e per il territorio in cui sono nato. Io sono un biologo marino che dopo varie peregrinazioni in giro per il mondo sono ritornato al mio paese e abbiamo fondato questa cooperativa di pesca dove per il momento ci siamo io e due ragazzi che sono under 30 e facciamo i pescatori, vendiamo al minuto il nostro pesce nel paese di Manarola e poi durante diciamo il periodo estivo offriamo anche degli aperitivi con pesce crudo sempre del nostro pescato.
0: Ecco, un progetto se vogliamo piccolo, di grandi dimensioni, ma significativo anche perché non è un contesto magari facilissimo quello delle Cinque Terre. A Manarola c'è il porto?
1: Manarola non c'è nessun porto purtroppo, c'è un piccolissimo approdo, infatti la logistica per svolgere questo mestiere è complicatissima, noi ci appoggiamo a Spezia ovviamente, ci muoviamo col furgone, ma quando possiamo approdiamo anche a Manarola. Sì.
0: Ecco, chi sono questi ragazzi, che vita fanno ogni giorno?
1: Allora, uno si chiama Filippo ed è quello che ho imbarcato con me ed è un ragazzo d'oro, insomma una passione smisurata per la pesca, 21 anni, è incredibile. L'altro ragazzo si chiama Pietro ed è un grande conoscitore del pesce e del processamento del pesce, quindi si gestisce insieme a mio figlio più grande, che anche lui ha 20 anni, la pescheria, la vendita al minuto.
0: Ecco, un modello di pesca sostenibile, ma anche un'integrazione con la ricerca scientifica e con la divulgazione ambientale. In che senso? Ce lo spieghi, se possibile.
1: Allora, io ovviamente non posso rinnegare il mio passato di biologo marino. Ho fatto il dottorato di ricerca, ho lavorato per 6 anni al CNR in Sicilia e ho voluto dare questo taglio a questa piccola attività perché secondo me la ricerca scientifica e la pesca devono viaggiare a braccetto. Quindi noi ci siamo offerti assolutamente a 360 gradi per collaborare sia con il Parco Nazionale, noi siamo qui in un Parco Nazionale Area Marina Protetta, sia con l'Università di Genova, la Stazione Zoologica Anton Dorn, per tutti i progetti scientifici e di monitoraggio della piccola pesca che hanno in corso. Eccoci.
0: Allora, cooperativa di piccola pesca di Manarola. Vabbè, dove trovarla? Lo sapete, basta andare nelle Cinque Terre, un posto molto bello. Ringrazio e saluto Lorenzo Rolandi. Grazie Rolandi.
1: Grazie a voi, grazie mille, saluti. Grazie.
0: E noi come ci andiamo dalle Cinque Terre a Genova, che è la nostra prossima tappa? Ci andiamo in barca, un peschereccio, ci andiamo con Fabrizio De Andrea.

le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è la lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

scata stretta come un'esca da trascinare, un sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

0: E compie 30 anni questo disco, l'ultimo di Fabrizio Candrè, 1996, Le acciughe fanno il pallone. Antonio, benvenuti. Cioè, buongiorno.
1: Buongiorno, saluto.
0: Mi è piaciuto di Andrè?
1: Sì.
0: Ah, ecco, vale. La domanda a secco. Siamo andati a Genova, nella Genova di Andrè, anche nella sua Genova. Benvenuti. Lei è il console della compagnia unica lavoratori merci varie.
1: Sì.
0: Sigla che sta per i più noti Camalli. Intanto, ma perché console? È un nome che sa di antico, un titolo che sa di antico.
1: Sì, non è un vezzo romantica, è un nome che risale a compagnia del caravano medioevo, 1340.
0: Esatto.
1: Ma vuol dire rappresentante legale, però è eletto dai soci, questa è la differenza.
0: Allora, a Genova in questi giorni, e tra l'altro però non ancora molti giorni, fino al 17 luglio, c'è questa mostra a Galata, al Museo del Mare, mostra fotografica per gli 80 anni della compagnia unica lavoratori merci varie, insomma, gli 80 anni dei Camalli. In realtà esistevano da prima, ci ha fatto già cenno a lei, un'esistenza documentata fin dal 1340 con la compagnia dei Caravana, corporazione dei facchini del porto, ma che 80 anni fa riunisce le varie sette compagnie e diventa una compagnia unica. Chi sono i Camalli? Intanto ci sono ancora i Camalli?
1: Beh sì, ci sono ancora, perché l'evoluzione è questa, ma dall'unificazione di quelle sette società autonome che gestivano il lavoro portuale a bordo, a terra, commessi di bordo, chiattaioli eccetera eccetera, nasce la compagnia unica, unifica migliaia di lavoratori sotto questa unica società. Rimane quello il mantra del nostro lavoro, cioè una concentrazione di lavoro che deve servire l'attività di lavoro a chiamata, temporaneo quindi, per tutti i termini privati che ci sono nel porto.
0: Perché Camalli, diciamo, non sono dei dipendenti, sono lavoratori autonomi.
1: Sì, siamo soci, non capitali azionari da investire, ma soci della società, sì, di soci.
0: In questa mostra, ricordo Galata Museo del Mare fino al 17 luglio, si vedranno però immagini non solamente di lavoro, ma anche di lotte fatte nel corso degli anni e immagini anche di accordi che sono stati stretti. Che cosa c'è in questa mostra?
1: Ma questa cosa c'è un lungo percorso, diciamo che dal 46 in avanti, parliamo di questo, dove prima c'era una riserva del lavoro che era garantita dal codice della navigazione, poi è diventato un porto privato, noi ci siamo conquistati e mantenuti questo ruolo di unico fornitore, vincendo una gara pubblica, unico fornitore di lavoro temporaneo a chiamata, professionalizzato e organizzato per tutti i termini privati, e quindi questa è la nostra realtà, che funziona, perché ovviamente se facciamo quasi metà del lavoro di tutto il porto di Genova, insieme all'altra metà dei dipendenti e dei termini, vuol dire che il lavoro a chiamata è un lavoro moderno, perché serve.
0: E a proposito di questo, il vostro lavoro, quello in porto, attrae ancora le nuove generazioni?
1: Beh sì, diciamo che noi abbiamo un sistema un po' diverso dal sistema della FAB, perché la chiamata è giornaliera, arriva un messaggio un'ora e mezza prima del turno, la gente è polivalente, ha più specializzazioni, quindi devi spostarti su giorno per giorno, chiamata per chiamata, sui vari termini, quindi serve, se serve poi attira anche, perché ovviamente dà un senso un po' di libertà da un certo punto di vista nella gestione di questa nostra attività, che evidentemente attira anche dei giovani. Abbiamo avuto un ricambio recentemente, un centinaio di assunti proprio in questo nostro ruolo, quindi per noi funziona, ecco, diciamo così.
0: Sì, insomma, un lavoro che dà flessibilità con, come dire, i pro e i contro di questa flessibilità. E c'è qualcosa che magari vi preoccupa invece dell'evoluzione proprio per quanto riguarda il vostro lavoro? Mi riferisco al prossimo avvento in Italia dei sistemi automatici, dell'automazione della movimentazione merci nelle banchine?
1: Sì, non è che ci preoccupi, ci crea attenzione, stiamo molto attenti. In Mediterraneo e a Genova non c'è questo sviluppo dell'attività automatizzata per la verità, c'è in parte, in piccola parte, però noi siamo in grado di fare anche la formazione sull'automazione, non è che, anche perché la chiamata ci deve fare essere anche con l'automazione, in quanto i dipendenti nei picchi di attività, e sono tanti e concentrati con le grandi navi, non bastano i dipendenti, quindi anche un joystick che lavora da un ufficio che gestisce due carri ponte o due gru ha bisogno di una flessibilità, e noi siamo per offrire questa anche nella versione dell'automazione. Ecco, questa. Poi è chiaro che ci preoccupa e noi siamo attenti a tutto, quindi la sequenza lotte, accordi, accordi, lotte, non è mai una sequenza che riguarda il guadagno di 5 euro in più o in meno, è proprio per affermare consolidare una prospettiva a questo ruolo che serve al porto, e noi lo facciamo. Insomma.
0: Se volete saperne di più, se volete essere anche voi affascinati dalla storia di questi lavoratori con un percorso fotografico e non solo, con video, oggetti, allora il posto giusto è Galata, Museo del Mare, Genova, ingresso libero, ovvero compreso nel biglietto d'ingresso al museo, fino al 17 luglio, Camalli, 1946-2026, la nostra storia. Ringrazio e saluto Antonio Benvenuti, console
1: grazie
0: della compagnia dei lavoratori.
1: Grazie anche a voi. Saluto.
0: Radio Ribordo, a questo punto volge quasi al termine. Io saluto in redazione Stefania Livoli, il regista Nino Giuliano, in consola a Milano Giuseppe Scarlata e Alberto Gramegna. La citazione di oggi non la prendiamo da un libro, ma dal film Borotalco di Carlo Verdone. A parlare è il personaggio di Manuel Fantoni. Quando il protagonista del film, che è Verdone stesso, la sentirà, poi la farà sua, e forse l'avrete sentita nella sua versione. Ve la regalo.
2: Così optai per il mare. E così un giorno me ne uscì da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30 minuti, andiamo in A4, Brescia-Padova code per circa 4 km a causa di un incidente, siamo tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione di Venezia. In A10 Genova 20 miglia al momento si segnala traffico intenso tra lo svincolo per Arenzano e lo svincolo per la 6 in direzione di 20 miglia. Andiamo in autosole Milano-Bologna, traffico intenso e code tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 in direzione di Milano. Continuano le code sempre in autosole sul tratto Firenze-Roma a causa di un incidente, al momento sono 3 km tra chiusi Chianciano e Fabbro in direzione della capitale. In A14 code per circa 6 km al momento per un veicolo fermo, siamo tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. In chiusura andiamo in A30 Caserta-Salerno, code al momento tra Mercato San Severino e l'allacciamento al raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
5: È partita OpenAI, che ha lanciato la nuova famiglia di GPT, la 5.6, con versioni pensate per la ricerca avanzata e anche per l'uso quotidiano. Poi Elon Musk ha risposto con Grok 4.5, il suo modello a costi più bassi. Quindi è toccato ad Anthropic, che ha rimesso in pista Claude Fable 5, il sistema precedentemente bloccato dalla Casa Bianca per motivi di sicurezza, molto efficace nella scrittura di codice. Infine Meta, che ha aggiornato il suo Muse Spark per creare immagini e video su Instagram e Facebook. Insomma, una raffica di novità sull'intelligenza artificiale accaduta in appena 48 ore. E a permettere tutti questi rilasci c'è sempre stato l'occhio vigile del governo americano, che concede o stoppa, perché ormai la competizione tecnologica non si gioca più solo tra aziende, ma irrompe nel campo della politica tra regole, sicurezza e interessi nazionali. Una buona giornata, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. 335-699-2949 per scriverci SMS e WhatsApp, oppure potete intervenire su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete avete accesso ai tanti contenuti che ogni giorno pubblichiamo sulle nuove tecnologie. La settimana dunque ci consegna un'immagine molto nitida. L'intelligenza artificiale di frontiera, quella più avanzata, diventa infrastruttura strategica, quasi come l'energia, la difesa, i satelliti e i semiconduttori. I modelli ragionano più a lungo, lo vedremo tra un attimo, scrivono codice, trovano falle, governano i media e promettono automazione di massa a prezzi sempre più contenuti. Ma se possono difenderci meglio, possono anche attaccarci meglio. Truffe, guerra cyber, disinformazione, manipolazione dei dati e nuove dipendenze industriali e vedremo tra un attimo personali. Arturo Di Corinto, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno a voi tutti.
5: Giornalista veterano qui dalla nostra trasmissione, viene spesso a trovarci, autore di un libro molto interessante, si intitola Guerra Profonda, sottotitolo Hacker, Bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti. Arturo, prima di addentrarci nel tuo libro e anche nelle cose che abbiamo introdotto, una notizia che oggi sta in prima pagina su tutti i giornali, l'accusa della Commissione Europea a Meta di creare dipendenza soprattutto ai giovani attraverso dei meccanismi che ha su Facebook e Instagram, che in qualche modo inducono a rimanere ore e ore e ore su queste piattaforme senza alcun controllo, attraverso lo scrolling infinito, i video che ripartono in automatico, la personalizzazione molto strategica sulle vulnerabilità magari dei giovani per invogliarli a restare più tempo possibile sui social in automatico, Ecco, anzitutto tu nel libro parli proprio

0: realtà se ne discute da più di 10 anni, da quando l'utilizzo dei social è diventato un utilizzo di massa. Il tema qui sicuramente è l'utilizzo delle informazioni anche personali che cediamo volontariamente alle grandi piattaforme tecnologiche, che poi vengono utilizzati per profilarci come consumatori e come elettori. Quindi che le piattaforme esercitino una sorta di manipolazione delle percezioni attraverso degli strumenti che cercano di far passare come strumenti tecnici, ad esempio quello dello scrolling infinito, è un tema noto, tant'è vero che...
1: Scrolling infinito, ricordiamo, è quel gesto col pollice che facciamo per passare da un video all'altro sempre più eccitandoci.
0: Da un'informazione all'altra, ma è anche il tema delle bolle filtro, delle casse di risonanza, dell'omofilia, cioè del fatto che alle persone vengono forniti dei contenuti simili a quelli che hanno visto, letto, commentato in precedenza, affinché rimangano il più tempo possibile a discutere di un argomento, rimangano il più tempo possibile a interagire con quelli che già la pensano come loro.
1: E peraltro, appunto, sono proprio i contenuti, quelli più divisivi, che tirano fuori il peggio delle persone, si accaniscono tra di loro, e questo rende la società sempre più debole, fragile e involuta.
0: È inevitabile, direi, nel senso che tutti i contenuti che ci rendono tristi, preoccupati o arrabbiati sono dei contenuti che in qualche modo dobbiamo elaborare a livello cognitivo. Lo facciamo attraverso la mediazione di queste piattaforme, lo facciamo con questa presunta comunità di riferimento che ci ascolta e con cui vogliamo interagire e magari imporre il nostro punto di
1: e
0: vista.
1: Che fomenta le
0: Quindi,
1: parti peggiori.
0: Più litighiamo, più rimaniamo sui social, più siamo esposti alla potenziale pubblicità.
1: E più loro guadagnano. Ecco, a proposito di guadagni, questa settimana, diciamo prima, nel giro di poche ore sono arrivate delle novità che prima venivano raccontate, rilasciate magari a 6 mesi di distanza. Ora ogni mese questi grandi campioni dell'intelligenza artificiale come OpenAI, Anthropic e Google rilasciano qualcosa. Ecco, partiamo dall'annuncio più importante, secondo me, quello di OpenAI, che ha lanciato questo nuovo modello di GPT, quello alla famiglia di ChatGPT più famoso, che è il modello 5.6, che ha tre diverse articolazioni, però tutte e tre con, diciamo, delle caratteristiche specifiche. Cioè, come vuoi parlare?
0: Intorno a questi modelli di frontiera c'è molto marketing, c'è molta eccitazione, ma dietro ci sono gli investitori, ci sono gli azionisti, c'è gente che guadagna dalla divulgazione delle capacità e delle potenzialità che questi strumenti metteranno in campo, favorendo la produttività o la riduzione dei consumi o dei costi, della riduzione dei costi di una serie di attività. Quindi è anche una battaglia di comunicazione fra queste realtà. Gli studiosi, i tecnici più avveduti, che spesso stanno nelle università e producono una grande quantità di ricerca scientifica al riguardo, dicono però che andrebbero valutate meglio queste dichiarazioni e questi annunci, perché spesso questi strumenti considerati potentissimi in realtà non sono così forti come si dice.
1: Ok, però sicuramente c'è un tema che riguarda, poi vediamo tra un attimo, anche l'altra comunicazione, quella di Claude Fable, che è quello della sicurezza, perché diciamo prima questi modelli di OpenAI, che sono ChatGPT Sol, che è quello, diciamo, l'ammiraglio, hanno pensato per la ricerca più avanzata, poi c'è Terra, che è un compromesso, e poi Luna, che è il modello più, diciamo, alla portata di tutti, se la battono con il modello di OpenAI Fable 5. Ricordiamo Fable 5 perché poi rientra nel tema del tuo libro. Fable 5 è il modello che ha rilasciato Anthropic, che è stato bloccato dalla Casa Bianca per motivi di sicurezza, adesso poi è stato sbloccato con alcune, diciamo, protezioni. Raccontaci un po' questo.
0: Sì, però. Questo è successo anche con Mythos,
1: che è il papà di questo modello.
0: È successo con Mythos. Quello che sta succedendo è che questi codici software, perché altro non sono, cominciano ad essere equiparati dalle armi di guerra, perché hanno una grande capacità performativa sia nell'individuare le vulnerabilità di altri software, sia per sfruttare le vulnerabilità di questi altri software, e quindi creare dei disservizi, delle interferenze nel funzionamento di strumenti di comunicazione e strumenti di transazione bancaria e così via, ma anche

0: nella capacità dei software di monitorare un territorio, di monitorare lo spazio aereo e così via. Quindi questi strumenti sono così potenti che in realtà potrebbero mettere in crisi il funzionamento proprio delle infrastrutture critiche su cui basiamo le nostre attività quotidiane, cioè possono interferire col controllo del traffico aereo, con la partenza dei treni, con il check-in all'aeroporto, sul traghetto e così via. Ma non solo, possono anche eliminare le difese aeree e contraeree di un paese, come è successo quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran. Quindi il tema della capacità di questi strumenti di attaccare le vulnerabilità informatiche e di spegnere il funzionamento dei servizi che sul software si basano desta preoccupazione fra tutti.
1: Ecco, perché diciamolo, nascono con le migliori intenzioni, ossia quello di riparare magari delle falle oppure di aumentare gli strumenti di protezione, ma poi nelle mani sbagliate possono diventare delle armi molto potenti che diciamo, da tanti anni ti occupi di cybersicurezza, che i criminali informatici adottano molto più velocemente della capacità che hanno quelli buoni di riparare le cose che non vanno, no?
0: Esatto, Anthropic, che produce Mythos e tutta quella famiglia di intelligenze artificiali generative, conversazionali, di frontiera, in realtà ha dichiarato dall'inizio che non pensava di mettere in campo e a disposizione del mercato uno strumento per la sicurezza informatica. Hanno capito dopo che lo strumento era particolarmente efficace nell'individuare delle falle informatiche, i famosi bug, e eventualmente di sfruttarli. Ma poi si è capito anche che non solo quegli strumenti, ma anche strumenti fatti da altri paesi, la Cina ad esempio, in realtà sono in grado di condurre degli attacchi informatici autonomi senza quasi nessun controllo umano, e quindi la preoccupazione è aumentata. A quel punto è intervenuto il governo americano, che ha deciso di restringere l'utilizzo di questi potenti strumenti di attacco informatico basato sull'intelligenza artificiale soltanto alle grandi aziende del proprio paese, in un progetto denominato Glasswing, e poi hanno deciso successivamente di concedere a alcuni paesi alleati o like-minded, come si dice, paesi che hanno gli stessi valori, l'utilizzo di questi strumenti per testarli. Però nel frattempo la ricerca e l'innovazione vanno avanti, quindi appena riusciamo a capire come funziona un sistema, come poterlo usare in maniera lecita o come proteggerci da esso, arriva un nuovo strumento che invece non è facilmente controllabile. E penso che l'errore che stiamo facendo di concentrarci sugli strumenti di cui abbiamo notizie che vengono e che sono costruiti nel mondo occidentale dai nostri alleati come gli Stati Uniti, e non stiamo pensando a quello che fanno altri paesi come la Cina, ad esempio.
1: La Cina ci porta in Asia perché c'è anche una guerra che si è sempre combattuta sul piano della cultura, dell'intrattenimento, che è quella del racconto cinematografico, di cui Hollywood è sempre stato un modello per imporre, in qualche modo anche far apprezzare i valori americani al mondo. Ma c'è un'industria dei sogni che è ancora più redditizia, ancora più attiva di quella di Hollywood, che usa oggi l'intelligenza artificiale per ridurre i costi senza le regole che gli artisti di Hollywood sono riusciti a imporre le grandi major cinematografiche, è quella indiana. Arturo, venerdì prossimo tu ne sei stato parte della redazione in diverse edizioni, in seconda serata su Rai 1 in televisione torna la nuova stagione di Codice condotto da Barbara Carfagna, e noi di Tabeta ogni anno collaboriamo e siamo andati a Mumbai in India per raccontare come viene usata l'intelligenza artificiale nella creazione di un film, e abbiamo intervistato Sanjay Rodriguez, che è il fondatore di Phenomena AI. Sentiamo un frammento.
2: I used to think making content was about speed.
3: Questa scena non ha un set, non ha una troupe e neppure l'attrice né il gatto. Per realizzarla, qui a Bollywood, basta descrivere un mondo con le parole. Poi gli umani possono anche farsi da parte. Al resto pensano loro, rapidi e instancabili, gli agenti artificiali.
4: Ok, adesso gli agenti stanno generando il video. Possiamo andarci a prendere un caffè e tra 5 minuti avranno finito.
3: Sanjay Rodriguez è il cofondatore di Phenomenal AI, startup indiana che a Mumbai ha creato una fabbrica digitale per le immagini di cinema e pubblicità. Una squadra di software capaci di dare vita a personaggi, scenografie, storyboard, musica e intere sequenze video.
4: La nostra è un'intelligenza artificiale, è disponibile in abbonamento. Aiuta i registi a realizzare storie migliori, più velocemente e a costi ridotti.
3: Il lavoro parte dall'universo narrativo. Il regista dialoga con la macchina e sceglie volti, posture, ambienti, oggetti, stile visivo. Un casting fatto di parole prima che di attori.
5: The process is automated.
4: E gli agenti producono in autonomia varie versioni del progetto. Ma attenzione, automatizzano il flusso di lavoro, non il ragionamento e la creatività. È sempre il regista a dover dire all'algoritmo da che parte andare.
3: Gli agenti trasformano così i materiali di partenza prima in uno storyboard e poi preparano il copione, i movimenti di macchina, la musica e i rumori di scena. Ma nulla è mai definitivo.
4: Puoi entrare in ogni singolo fotogramma, rifinirlo con un comando scritto, riscrivere una battuta o modificare espressioni, luci e suoni. E quando sei completamente soddisfatto, con un semplice click puoi iniziare a generare il video.
3: Le immagini possono essere create da zero oppure mescolate, riprese tradizionali, tagliando trasferte, giornate di lavorazione e costi di produzione. Ciò che prima richiedeva una troupe parte da una riga di testo.
4: Di recente gli India AI Film Awards hanno premiato lavori realizzati esclusivamente con l'intelligenza artificiale, ormai difficili da distinguere dal cinema tradizionale.
1: Questo è il lato positivo della storia, però il vostro modello di fatto sostituisce molte professioni che oggi lavorano alla vecchia maniera.
4: Non la vedo come una sostituzione, ma come un completamento. Il nostro è uno strumento per sperimentare linguaggi nuovi, soluzioni a cui nessuno aveva mai pensato, specie per i giovani registi senza grandi budget e competenze tecniche limitate.
3: Nel grande cantiere di Bollywood, però, la diffidenza resta. I modelli di intelligenza artificiale, infatti, sbagliano ancora parecchio e spesso nessuno sa spiegare perché la macchina abbia scelto una soluzione anziché un'altra.
4: I registi chiedono giustamente più precisione e più controllo, ma dobbiamo ricordare che questa tecnologia ha soltanto 3 anni, da qui in poi potrà solo migliorare.
6: Con l'intelligenza artificiale, specie quella agentica, si possono scrivere, doppiare e montare film a costi bassissimi. Bollywood produrrà più sogni. Resta però da capire chi continuerà a essere pagato e chi invece sparirà dai titoli di coda.
1: E questo era un pezzo della puntata che andrà in onda su Rai 1 venerdì prossimo di Codice con Barbara Carfagna. Parleremo in questa puntata soprattutto, appunto, avete sentito, di agenti autonomi, di agenti artificiali. Arturo, questa è una nuova, diciamo, categoria, una nuova frontiera del grande avanzamento dell'intelligenza artificiale. Se finora abbiamo conosciuto ChatGPT, Gemini, che ci fanno cose, ci danno delle risposte e poi noi facciamo le cose, ora con questi nuovi modelli sono loro stessi a fare le cose al posto nostro. Ecco, abbiamo sentito, in questo caso scrivono la sceneggiatura e fanno il montaggio e il doppiaggio di un film, ma questo, diciamo, è applicabile in qualsiasi ambito. Ecco, come si sta muovendo secondo te, soprattutto in Italia, questa nuova frontiera? C'è ancora molta paura a delegare a una macchina non solo, diciamo, un consiglio, ma anche proprio l'esecuzione di un compito, soprattutto nelle aziende?
0: Beh, direi che è una preoccupazione più che giustificata, nel senso che noi tipicamente utilizziamo degli strumenti di cui non comprendiamo il funzionamento, dalla lavatrice all'automobile che ci porta al lavoro. Nel caso di macchine che emulano il comportamento cognitivo umano e che quindi esprimono quei comportamenti che ci rendono persone attive, agenti nella società, il linguaggio, la memoria, l'apprendimento, sono campi in cui le macchine addirittura ci battono, performano meglio di noi, come quando ci battono a scacchi o quando vincono nel gioco del Go. Queste sono macchine che adesso scrivono il codice meglio dei programmatori informatici umani, e quindi queste preoccupazioni sono giuste, anche perché più affideremo loro dei compiti, meno saremo in grado di farle, di fare da soli, e quindi potremmo perdere la capacità di controllare la qualità, come dicevi nel servizio precedente, corriamo il rischio di perdere la capacità di controllare la qualità del lavoro che fanno. Poi c'è il tema gigantesco che queste intelligenze artificiali sono di molti tipi diversi. Noi, quando pensiamo all'intelligenza artificiale oggi, pensiamo ai chatbot che ci rispondono dalle app del telefonino quando facciamo una ricerca sul web. In realtà le intelligenze artificiali di cui parliamo sono di tipo associativo, predittivo, conversazionale, generativo, agentico, e qualcuno sta cominciando a parlare dell'intelligenza artificiale generale, che che riesce a riassumere tutte queste capacità, cioè la capacità di predire il tuo desiderio di vedere un video su YouTube, piuttosto che di dialogare in una situazione di fragilità. Allora, se queste macchine sono così, lavorano sul linguaggio e diventano più brave in quello che noi, che ci rende umani, cioè il linguaggio stesso, può essere un problema.
1: Tra l'altro dobbiamo, con questi agenti artificiali dobbiamo abituarci presto a un nuovo cambio di atteggiamento, cioè finora siamo abituati a usare ChatGPT e gli altri modelli o gratis con abbonamenti da pochi euro, 20 euro al massimo, normalmente le persone normali, e presto invece cambierà il modello, perché verranno, diciamo, tassati, verranno applicati i prezzi a consumo, un po' come il vecchio gettone telefonico. Quindi già oggi molte aziende si ritrovano con delle bollette, tra virgolette, di migliaia di euro senza essersi resi conto che hanno fatto magari delle richieste all'intelligenza artificiale che forse potevano essere fatte a penna o con una telefonata. Quindi c'è ancora tutto un problema di educazione, usarlo quando serve, usarlo bene. Arturo, c'è nel libro, probabilmente tu, se la prossima edizione, potresti mettere un appendice su un fatto che è molto coerente con le cose che scrivi in Guerra Profonda. Un fatto di questa settimana: l'avvocato brasiliano che ha nascosto nel suo ricorso un comando che ha manipolato l'intelligenza artificiale che usano i giudici per scremare il lavoro che gli arriva dai legali. Ecco, cosa succede? Viene inserito all'interno del ricorso, mettiamo, un comando nascosto, magari dentro un pixel di una foto, dentro qualcosa che non si vede, che dice in sostanza di valutare in modo positivo le argomentazioni della parte difesa dall'avvocato e di respingere le argomentazioni contrarie. Ecco, come valuti questo modo, che può essere esteso a qualsiasi cosa, tu che ti occupi molto di cybersicurezza? Cioè, noi possiamo ricevere degli attacchi anche usando questi modelli di intelligenza artificiale?
0: Assolutamente sì, le intelligenze artificiali sono dei software e come software possono essere hackerate. L'intelligenza artificiale dobbiamo considerare che è programmata per attaccare gli umani. Dobbiamo considerare che gli umani attaccano l'intelligenza artificiale e che le intelligenze artificiali combattono fra di loro. Che cosa vuol dire che l'intelligenza artificiale attacca gli umani? Ad esempio, può modificare il tuo profilo sul web, oppure impersonare la tua voce, la tua faccia, per far credere a un interlocutore di stare parlando con te e invece proverà a truffarlo. Gli esseri umani attaccano l'intelligenza artificiale come? Modificando il loro modo di funzionare. Ad esempio, inquinando i dati su cui vengono addestrate o modificando l'output che è previsto che diano al loro utilizzatore, come nel caso che dicevi dell'avvocato. Il tema è che i documenti su cui si basa la nostra società, come dice il filosofo Maurizio Ferraris, questa società documentale adesso può essere attaccata. I documenti sono diventati ambienti attaccabili ed è un problema molto serio, perché l'intelligenza artificiale potrebbe generare delle false prove storiche di un evento accaduto su cui si basa la risposta di un intero gruppo sociale, di una società. Come può essere attaccato un documento nella sanità, nella pubblica amministrazione? Ogni testo generato e manipolato dall'intelligenza artificiale può contenere un ordine nascosto per ottenere un risultato voluto da chi ha inquinato quell'intelligenza artificiale. Ma purtroppo ci sono molti sistemi di intelligenza artificiale diffusi in rete, facilmente scaricabili e utilizzabili, che in realtà sono progettati per svolgere attività di tipo criminale, illegale. I nomi la dicono tutta: uno si chiama Worm GPT, un altro si chiama Fraud GPT, quindi uno si chiama il Verme GPT Verme e un altro GPT Frode. Quindi capisci che il problema è molto serio. Per questo è molto importante alfabetizzare la società ai rischi dell'intelligenza artificiale e parlare del fatto che l'intelligenza artificiale può e viene hackerata ogni giorno. Ad esempio, alla DARPA americana sanno che questo accade e cosa stanno facendo? Stanno mettendo in un ambiente protetto, isolato, differenti intelligenze artificiali che combattono fra di loro a cercare le rispettive vulnerabilità per impedire che funzionino al meglio in base ai nostri interessi.
1: Tra l'altro, tra le notizie di questa settimana, quelle nelle 24 ore da cui siamo partiti, c'è anche il nuovo modello di Meta, che appunto permette a tutti tentati di creare dei video, delle immagini con l'intelligenza artificiale dentro Instagram e dentro Facebook, e la novità, a proposito di quello che sta dicendo, è che se tu non cambi le tue impostazioni, chiunque può venire sul mio profilo Instagram, prendere le mie foto e alterarle, e questo è consentito da Meta. Io trovo questa cosa estremamente scorretta.
0: Beh, io lo trovo molto grave, lo racconto nel mio libro, che il 18 dicembre del 2025 è stato diffuso su Meta il video di una giornalista che informava la cittadinanza dell'avvio di un colpo di Stato a Parigi. Un colpo di Stato. Quando il governo francese si è accorto che questo finto annuncio generato con l'intelligenza artificiale aveva fatto 3 milioni di visualizzazioni in poche ore, si è rivolto a Meta chiedendo di eliminare quel video artificiale che raccontava una falsità. Meta ha rifiutato perché diceva che il video generato dall'intelligenza artificiale non violava le regole della community. In realtà di questi esempi ne abbiamo visti tantissimi, quando hanno messo in bocca a Zelensky delle parole che non aveva mai pronunciato per far arrendere il suo esercito.
1: Come dice il Papa nella sua enciclica, le regole non le possono stabilire chi, i giocatori devono stabilire a parti enti terzi, certo. Senti, Arturo, l'ultima domanda, c'è ancora tempo per un capitolo del tuo libro dedicato agli hacker. Noi ci siamo conosciuti 15 anni fa col tuo libro Hacker, come si intitolava?
0: Un dizionario hacker.
1: Un dizionario in cui distinguevi vari tipi di hacker, quelli buoni, quelli cattivi, quelli di, insomma, di vario tipo. Ecco, nel libro racconti che in Ucraina, in Medio Oriente, i gruppi filorussi, ci sono mille operazioni di influenza, molto interessanti quelle pagine, però ti chiedo, com'è cambiata la figura dell'hacker? Da ribelle digitale a miliziano, a mercenario, oppure soldato senza uniforme?
0: Purtroppo è successo proprio questo, che gli hacker, dalla capacità di interferire, di manipolare il software, le reti telematiche per puro divertimento, per sfida intellettuale, ha cominciato a partecipare alle guerre guerreggiate, utilizzando le stesse tecniche che prima erano inoffensive, che volevano raccontare qualcosa al mondo per fare del male a qualcuno.
1: Arturo Di Corinto, il libro lo raccomandiamo noi di Eta Beta, Guerra Profonda, Hacker, Bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti. Grazie Arturo.
0: Grazie a voi tutti.
1: E grazie alla nostra squadra, Alessandro Adriani al coordinamento tecnico, Cecilia Mosetti, la nostra regista. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook, alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete continuiamo a riflettere su questi temi e ogni giorno pubblichiamo tante notizie sull'innovazione, sulle nuove tecnologie. L'appuntamento è per sabato prossimo con la nuova puntata di Eta Beta. Ricordate, venerdì in seconda serata su Rai 1 c'è Codice, da Massimo Cerofolini. Passate un buon fine settimana.
7: Radio 1, un mondo da sentire. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
8: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Ciao! Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Ore 11.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR1.
17: Buongiorno da Francesco Rubino. In primo piano le tensioni Stati Uniti-Iran. I media locali riferiscono di forti esplosioni nella periferia orientale di Teheran. Non è chiaro se si tratti di un'ulteriore ondata di raid americani. Raid ripresi dopo l'attacco contro navi mercantili di passaggio a Hormuz. Colpa di estremisti fuori controllo, dicono le autorità della Repubblica Islamica. Riconoscono che è stato commesso un errore la replica di Washington. E restiamo negli Stati Uniti per la nuova bufera sull'ICE, l'agenzia federale statunitense per il controllo della migrazione. Bufera scoppiata dopo che un agente federale ha sparato e ucciso un messicano durante un controllo stradale a Houston.
18: La morte di Lorenzo Salgado Aurajo a Houston, Texas, riaccende i riflettori sull'ICE a 6 mesi dalle proteste contro i metodi brutali dell'Agenzia Federale Antimigranti, seguiti all'uccisione a gennaio di 2 cittadini americani a Minneapolis. Stavolta il malcapitato, un immigrato arrivato dal Messico 30 anni fa. Salgado, muratore, è alla guida di un furgone con altri 3 immigrati. Si sta recando come ogni mattina in un cantiere edile quando i poliziotti gli sparano più volte, lo trascinano fuori dal mezzo sanguinante e lo ammanettano. Poco dopo muore in ospedale. Gli agenti sostengono fosse un irregolare che volesse sottrarsi ad un controllo e avrebbe così tentato di usare il furgone per investirli, ma i testimoni contraddicono questa versione. In nessun modo l'ICE si è trovata davanti al veicolo, gli spari sono arrivati dai lati, non dalla parte anteriore. Inoltre gli avvocati della vittima sostengono che Salgado, sposato, padre di 3 figli, era vicino a concludere il suo percorso di regolarizzazione dopo aver costruito decine di case per i cittadini americani. Proteste sono arrivate non solo da esponenti democratici ma anche dalla presidente del Messico Sheinbaum, che minaccia un'azione legale contro l'ICE. Valeria Fraschetti, GR1.
17: Almeno 900.000 persone sono state evacuate in Cina per il passaggio del tifone Bavi. Caratterizzato da piogge torrenziali e forti venti, investirà nelle prossime ore l'area di Wenzhou, metropoli da 10 milioni di abitanti. In Europa invece è emergenza caldo e roghi. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano gli incendi. In Spagna la situazione è peggiore, almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto rogo. In Andalusia, devastati 6.600 ettari di vegetazione. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature, come quelle che investono, insieme a temporali sparsi, il nostro paese in questi giorni. Bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia e sarà così fino al 20 luglio. Interrogatorio questa mattina in carcere per Mohamed Saidi, il 27enne arrestato dopo aver sfregiato una ragazza a Milano e accusato di sfregio permanente del viso, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Cade invece l'ipotesi di atti di violenza, discriminazione e odio fondati su motivi razziali o religiosi, che era stata contestata originariamente dalla polizia locale. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, ex giornalista, faccendiere, amico del conduttore di Report, è accusato di essere il mandante, dice la bomba, sarei stato un deficiente. Secondo chi indaga, Lavitola però era pronto a lasciare l'Italia. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia piena chiarezza sulla vicenda, e fa sapere con una nota l'azienda per la quale resta comunque fermo l'appuntamento con la nuova stagione in autunno. Sconcertato e preoccupato si dice Sigfrido Ranucci. La redazione del programma parla di censura senza precedenti. Social che creano dipendenza. Dopo essere già stata condannata negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, finisce nel mirino della Commissione Europea.
19: progettati per creare dipendenza e trattenere gli utenti sulla piattaforma. Il design di Facebook e Instagram favorisce un uso compulsivo. È quanto la Commissione Europea contesta a Meta, che ora rischia una multa fino al 6% del suo fatturato mondiale annuo, sottolineando la mancanza di un'adeguata tutela per minori e persone vulnerabili. La Big Tech, dal canto suo, in una nota rivendica di aver lanciato un account specifico per proteggere i teenager. Avvocato Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
20: Strumenti come limiti di tempo, account per adolescenti che dovrebbero scattare in automatico per i minori sono facilmente aggirabili. Soprattutto, secondo Brookshead, Meta non ha mai valutato davvero i rischi del design che crea dipendenza, lo scroll infinito, l'autoplay dei video, le notifiche push, le raccomandazioni personalizzate, che sono tutti strumenti per massimizzare il tempo di permanenza.
19: Per questo stesso motivo, negli Stati Uniti, Meta è stata già condannata a versare un risarcimento milionario ad una giovane utente al termine di un processo pilota che ha aperto la strada a numerose altre azioni legali. Daniele Morgera, GR1.
17: Addio a Peppino Di Capri, l'artista è morto nella sua isola alla soglia degli 87 anni. Lì si svolgeranno i funerali domani alle 17. Interprete e pianista raffinato, talento musicale precocissimo, tanti successi fin dagli anni 60, tra canzoni romantiche come Champagne e Roberta e il ritmo del twist.
21: A Saint-Tropez, la luna si resta con te.
17: Voce e stile inconfondibile, una carriera premiata a Sanremo nel 2023. Sul palco con Amadeus e Gianni Morandi, Peppino Di Capri ricordava le sue tante partecipazioni.
22: Esattamente 15 volte, e ho vinto due volte. La canzone che più mi ha dato soddisfazione in quel periodo è stata Un grande amore, niente più.
23: Bello. Com'era?

0: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Storie in Giallo, prossimo GR alle 12.
1: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti, bentrovati a Storia in Giallo su Radio 1, Flaminia Bolzan, Vittoriana Abate. Nella puntata di oggi parliamo di un mito senza tempo, un'icona immortale di bellezza, femminilità, fragilità. Stiamo parlando di Marilyn Monroe, nata Norma Jean Mortenson Baker nel 1926 a Los Angeles. Oggi quel mito avrebbe avuto 98 anni. La sua morte misteriosa a soli 36 anni, il 5 agosto del 1962, rimane ancora uno degli enigmi più dibattuti e controversi di tutti i tempi. Noi vi ricordiamo di riascoltarci anche su Rai Play Sound, ma intanto oggi vogliamo introdurre la puntata facendovi ascoltare proprio la voce di Marilyn Monroe in uno dei momenti più celebri della storia, un momento entrato nella leggenda. Ascoltiamo.
3: Mr. President, Marilyn Monroe.
4: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
1: Questa storia non inizia con Marilyn Monroe, ma con Norma Jean. Questo è qualcosa che ci tocca, perché immaginiamo proprio la trasformazione da persona a personaggio. Nel 1926, il primo giugno, Norma Jean nasce a Los Angeles, ma la diva che tutti conosciamo con il nome di Marilyn era la figlia di una donna fragile e sola e di un padre che è rimasto praticamente sempre sconosciuto. Pochi giorni dopo la sua nascita, Norma venne lasciata presso una famiglia affidataria in una piccola casa vicino a Los Angeles, e questo è stato il leitmotiv della sua infanzia, un primo capitolo che in realtà la vedeva come una bambina in prestito, amata ma consapevole, forse crescendo, che non aveva un vero posto nel mondo.
2: Eh sì, Flaminia, tu hai toccato davvero un aspetto centrale nella vita di questa diva, perché proprio quel periodo, l'adolescenza, che l'ha segnata profondamente. Proprio durante quel periodo lei viveva con una parente della madre, Grace McKee, che la incoraggiava a sognare il cinema mostrando le fotografie di dive, portandola nei dintorni degli studi. Poi però, quando la famiglia che la ospitava decise di trasferirsi altrove senza poterla portare con sé, a 16 anni Norma Jean si trovò davanti ad un bivio cruciale: tornare in orfanotrofio oppure sposare un uomo un po' più grande di lei, James, tale Jimmy Doherty, e Marilyn scelse la seconda opzione.
1: E andò così. Nel 1942 avvenne questo matrimonio. Doherty era un operaio e presto sarebbe partito per la guerra, ma all'inizio, tutto sommato, la vita da moglie sembrava offrire a Marilyn una certa sicurezza. Nell'ambito della routine domestica e anche di un ruolo socialmente definito, sembrava trovarsi abbastanza bene, ma in quel momento sentì anche che qualcosa la stava allontanando da quelli che erano i suoi sogni personali. Forse si sentiva relegata ad un'esistenza molto lontana da quella che immaginava per sé, quella delle luci di Hollywood, quella della ribalta. E iniziò poi a lavorare in una fabbrica di componenti aeronautici. Lì successe qualcosa che cambiò effettivamente la sua sorte, perché venne notata da un fotografo e nelle foto di propaganda militare quella ragazza, che era di una bellezza spontanea, si rese conto che funzionava. Quindi iniziò a posare regolarmente e capì forse di se stessa un qualcosa, cioè davanti all'obiettivo Marilyn si sentiva finalmente vista.
2: Valorizzata, Flaminia, perché era quello in fondo il suo desiderio. E il lavoro come modella intanto andava ad intensificarsi, e in pochi mesi, da semplice operaia, Marilyn si trasformò in una pin-up sofisticata, cambiò il proprio aspetto, si tinse i capelli di biondo, cercò un look più sofisticato. E intanto la sua carriera di modella cresceva e le ambizioni di recitare però crearono una frattura insanabile con Jim, suo marito. Jim desiderava una moglie tradizionale, dunque il matrimonio finì nel 1946, quindi pochi anni dopo, e quel momento, cioè la rottura del matrimonio, alla fine di quel matrimonio, chiuse simbolicamente l'ultima fase della sua vita, definiamola così, normale. Quello stesso anno ci fu la svolta per lei. Marilyn firmò il primo contratto cinematografico con la 20th Century Fox e da quel momento Norma Jean lascia spazio a Marilyn Monroe.
1: Ecco, però dietro la costruzione di questa nuova identità in realtà c'è una strategia. Sostanzialmente si voleva trasformare Norma Jean nella perfetta bionda americana, cancellando quel passato frammentato dell'orfanotrofio e anche quello delle famiglie affidatarie. Ecco, Vittoriana, tu dici questo è stato un inizio, ma forse mi verrebbe da dire l'inizio di una fine. Il successo arriva per Marilyn, ma la sua salute, soprattutto la salute mentale, diventa sempre più fragile. Ci restituisce la sua storia degli aspetti legati all'ansia, a fluttuazioni dell'umore, una personalità particolare. Ricorreva spesso all'assunzione di barbiturici e alcol, sia per riuscire a dormire, sia anche per sopportare lo stress di quella vita. Ci sono stati nel suo passato ricoveri in cliniche, periodi di terapia psichiatrica, anche delle pause forzate dal lavoro, e tutto questo non ha contribuito ad altro se non ad alimentare lo stereotipo di quella diva capricciosa, di quella star con alle spalle una storia di traumi infantili, vulnerabilità psichica, insomma tutto quello che sappiamo di questo personaggio controverso che è Marilyn.
2: Capricciosa, Flaminia, perché era vulnerabile Marilyn Monroe, anche se la sua immagine veniva utilizzata ovunque, la vediamo su copertine di riviste, campagne pubblicitarie, fotografie iconiche che contribuirono a trasformarla in un simbolo culturale oltre che in un'icona di stile e di sensualità. Ma cosa c'era dietro quella costruzione perfetta? Marilyn si sentiva perennemente inadeguata. Avvertiva questo senso di frustrazione quando le parti che le venivano offerte erano sempre le stesse, cioè aderivano allo stesso cliché, quello della bionda, bella, ingenua, leggera, svampita, quasi mai presa sul serio come attrice a tutto tondo.

0: Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it.
1: Ecco, e per commentare insieme a noi questa prima parte della storia di Marilyn abbiamo invitato un'amica, una donna speciale che di icone di stile se ne intende anche parecchio. Stiamo parlando di Alessia Lautone, che è direttrice dell'agenzia di stampa La Press e autrice per The Arcos di due pubblicazioni su Dior e Louis Vuitton.
2: Benvenuta, benvenuta Alessia, grazie per essere con noi oggi.
3: Grazie a voi, sono anche un'esperta di fragilità, volevo dire.
2: Bene, ottimo. E allora in questa puntata avremo modo di approfondire quello che è un aspetto che caratterizza questa diva. Alessia, perché a più di 60 anni dalla sua morte continuiamo a parlare di Marilyn Monroe?
3: Beh, Marilyn è stata veramente un'icona, un sex symbol, ha fatto sognare il mondo, eppure era una di noi. Aveva delle fragilità incredibili, veniva da una storia di dolore pesante e lei era riuscita a trasformare questa storia di dolore, diciamo una cenerentola che era diventata principessa, e questo è piaciuto tantissimo alla gente e continua a piacere alla gente. Poi chiaramente la sua morte prematura ha aperto tutto un capitolo.
2: E hai toccato un punto che aveva approfondito Flaminia in apertura. Ricordiamo sempre che siamo su Radio 1 Storie in Giallo, stiamo parlando del mito Marilyn Monroe e soprattutto della sua morte, assolutamente ancora al centro di controversie, di dibattiti, di misteri e di sospetti. Alessia, hai toccato un aspetto fondamentale che ripercorreremo in questa puntata. Quali aspetti appunto della sua infanzia hanno influenzato la personalità della diva e hanno determinato la sua trasformazione in una vera e propria icona?
3: Tutta la sua infanzia è stata incredibile, perché lei veniva da una mamma che era sposata, aveva due figli, poi si risposa la mamma e però è incinta prima del secondo matrimonio, quindi Marilyn non saprà chi è il padre se non alla fine. Quindi insomma, diciamo che poi la mamma era una paziente psichiatrica, stava male, quindi l'ha abbandonata molto presto. Quella di Marilyn è tutta una storia di abbandoni, una storia di comunque ricerca di farsi guardare, di farsi vedere, di diventare una persona e un personaggio. Marilyn è stata incredibile nel creare il suo mito, perché lei si è creata rimanendo però vittima delle sue fragilità.
1: Ci fermiamo un attimo in compagnia di Bruno Arisas, che ci canta Kurt Cobain. Stiamo sulla fragilità e sulla difficoltà a volte che vivono le persone quando le luci dei riflettori sembrano essere troppo abbaglianti e poi magari dentro invece si spengono.
4: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero, che non sei soltanto una scatola vuota.

d'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Bentrovati su Radio 1 Storia in Giallo. Ricordiamo agli amici che si sono appena collegati che stiamo raccontando con la direttrice Alessia Lautone e Flaminia Bolzan il mito Marilyn Monroe tra amori, vizi, misteri e virtù. Un'infanzia travagliata, un dolore mai elaborato, dicevamo, il lutto, il trauma dell'abbandono in contrasto con le luci della ribalta e infine una morte avvenuta in circostanze davvero nebulose, mai chiarite, sicuramente tragiche. Ma ascoltiamo la notizia della sua morte, un suicidio rubricato come suicidio probabile nella clip dell'Istituto Luce.
2: A 36 anni, sola, senza più amore, con l'ossessione di portare nel sangue la pazzia della madre e dei nonni, Marilyn Monroe, venere del mezzo secolo, si è uccisa con 40 pastiglie di sonnifero. Si credeva stupida e bruttina, era invece bella, umana e intelligente. In 10 anni di carriera, partendo dai sobborghi e dalle cucine di Los Angeles, era riuscita a rivoluzionare il mito della bellezza e del sesso. Si spegne con lei quella parte di noi che si perdette dietro alla sua camminata, alle sue labbra eternamente socchiuse, alla sua inimitabile dolcezza di femmina.
3: E la versione ufficiale sulla morte di Marilyn è che la causa fu un'overdose di barbiturici e l'autopsia evidenziò elevate concentrazioni di farmaci nel sangue e nel fegato, dosi che furono ritenute davvero molte volte superiori alla soglia letale e che furono assunte probabilmente in modo rapido e concentrato. Non furono trovate ferite esterne o segni riconducibili ad una violenza e accanto al corpo erano presenti tantissime bottiglie vuote. Il rigor mortis, quindi quello che poi è lo stato di rigidità cadaverica, suggerì al medico legale che il decesso fosse avvenuto alcune ore prima del ritrovamento, quindi diciamo più o meno tra le 20:30 e le 22:30 del 4 agosto di quel 1962.
1: Alessia, torno da te. Perché la sua morte continua ancora oggi a suscitare domande, dubbi, sospetti?
4: Beh, intanto perché lei era bellissima, giovanissima, aveva ancora tanto da dire, poi perché siamo tutti molto affascinati dal complottismo e i fatti di cronaca attuale lo possono dimostrare, e poi perché in realtà c'era davvero qualcosa che non tornava in questa morte, tant'è vero che 20 anni dopo sono state riaperte le indagini sulla morte di Marilyn, no? Prima si è parlato di suicidio e poi dopo invece si è parlato di assunzione di barbiturici che andava avanti da molto tempo e quindi forse di una morte accidentale, e poi addirittura si è arrivati a parlare di omicidio.
1: Esattamente, un omicidio evidentemente legato a delle sue frequentazioni, chiamiamole così, pericolose. Ma tornando proprio sulla dinamica del suicidio, ecco gli aspetti più controversi. Allora ricordiamolo, Marilyn era in casa con una governante e aveva la porta della sua stanza praticamente chiusa dall'interno, eppure lei è stata ritrovata pancia in giù
4: con il telefono, no? La cornetta del telefono.
1: Esattamente, pancia in giù, con il volto che affondava nei cuscini e la mano che toccava la cornetta del telefono. Cosa ci fa pensare questo gesto?
4: Ma che probabilmente stesse cercando qualcuno o stesse parlando con qualcuno. Marilyn in quel periodo era molto sopraffatta da quello che le stava accadendo, aveva abbandonato anche il cinema dopo che le fu preferita Audrey Hepburn, e lei in quel periodo si allontanò dal cinema e frequentava i Kennedy, sia John Kennedy sia il fratello Bob Kennedy.
1: Quello è un capitolo che approfondiremo tra poco. Prima però ricordiamolo, Marilyn dopo il matrimonio con il giovane marinaio aveva poi incontrato il campione di baseball Joe DiMaggio, anche lì quello fu un grande amore.
4: Lui la amerà per tutta la vita, tant'è vero che si occupò lui del suo funerale e baciò la bara 3 volte e le disse ti amo, e poi le mandò un fascio di rose ogni volta fino a che fu in vita.
1: Quindi mi è rimasta impressa una curiosità, Alessia Flaminia, sul conto corrente, almeno quello che chiaramente ci restituiscono le cronache dell'epoca, furono trovati davvero pochi dollari, cioè era in contrasto ovviamente con una carriera importante, tanto pochi da non poter addirittura pagare il funerale che fu pagato appunto, come dicevi tu, da Joe DiMaggio.
3: Ma vedi Vittoriana, se noi dovessimo porre questo dato, ovviamente ancora non accertato, in relazione con quelle che sono state le diagnosi psichiatriche di Marilyn, potremmo immaginare anche delle spese folli, la conduzione di uno stile di vita particolare come rientrante all'interno di un quadro personologico e psicologico molto particolare. Quindi non mi stupisce particolarmente questo aspetto. Quello che ci tocca tantissimo è che Marilyn rimane celebre, lo stavate accennando prima agli amici che ci ascoltano, per le sue relazioni e per un aspetto molto particolare, cioè l'autoconsiderazione di se stessa all'interno di queste relazioni, che purtroppo diventa un tema drammaticamente attuale, soprattutto tu che ti occupi tanto di queste storie di donne, di come ci si possa sentire, proprio come cantava Brunori, niente, mentre gli altri magari ci vedono davvero come un qualcosa di speciale. E prima di tornare su questo e di continuare a raccontare quelli che sono gli aspetti, se vogliamo così, ancora più nebulosi e più particolari di tutta quanta questa storia della morte di Marilyn, ci fermiamo un attimo e ci salutiamo con un brano per un piccolo stacco di pubblicità. Ascoltiamo When I Fall in Love, cantata proprio da Marilyn Monroe.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Storie in giallo.
9: E ritorniamo a Storia in giallo con il racconto del mito di una diva senza tempo, Marilyn Monroe. Abbiamo parlato dei suoi amori, della sua infanzia difficile, della difficoltà di elaborare il lutto, il trauma dell'abbandono, di questa madre problematica con problemi psicologici e i suoi grandi amori, dal giovane marinaio, matrimonio che finì molto presto, all'incontro con il campione di baseball Joe DiMaggio, al grande poi amore con Arthur Miller e poi alle relazioni pericolose con i Kennedy. Intanto siamo arrivati al giugno del 1962, quando Marilyn posa per 3 giorni a Los Angeles per il celebre servizio di Bert Stern per Vogue, e le immagini mostrano una donna al tempo stesso giocosa, sensuale, vulnerabile. Ma un dettaglio non è sfuggito: lei scarabocchiava con croce e segni le foto che non le piacevano. Un segnale, Flaminia, questo me lo confermerà sicuramente tu dal punto di vista psicologico. Che cosa vuol dire cancellare una foto che non ti piace?
10: Significa cercare di allontanare da se stessi quelle parti che probabilmente riteniamo inaccettabili. Sarebbe stato proprio interessante osservare Marilyn nel momento in cui questo comportamento veniva agito. Però noi siamo fortunati perché, grazie al lavoro di ricerca della nostra regista, possiamo ascoltare proprio le parole di Bert Stern rispetto al momento in cui stava fotografando Marilyn.
11: Le andai incontro, non era truccata. Le dissi: sei bellissima. E lei rispose: carina come accoglienza.
12: You're beautiful. And she said, what a nice thing to say.
11: Ci divertimmo tanto insieme e non mi parlò mai della sua vita, del divorzio, della salute, del fatto che non facesse più film. Ad un certo punto mi chiese: ma dobbiamo per forza fare foto di moda? E si spogliò. Facciamo qualcosa di diverso, disse, e mi portò in un'altra camera dove nacquero le fotografie sul letto. Beve moltissimo champagne, anche mischiato con vodka. Alla fine era decisamente ubriaca. Io penso che sia stato un suicidio accidentale, forse per troppi medicinali e alcol. Le hanno anche trovato sul braccio segni di iniezioni, probabilmente di farmaci.
9: E questa è una testimonianza davvero molto significativa, perché è vero che Marilyn faceva uso, anzi possiamo dire abuso, di farmaci, in particolare psicofarmaci, Però c'è un altro aspetto, un'altra storia, perché ci stiamo avvicinando ai giorni della morte, il 13 luglio del 1962. C'è un altro fotografo che ha incontrato Marilyn dopo Stern, proprio stiamo parlando di poche settimane prima della sua morte. E Marilyn fu fotografata da George Barris sulla spiaggia di Santa Monica in diciamo scatti più informali. Si parlava di un progetto, di un libro intervista che stavano preparando insieme. Che cosa ci racconta Barris? Barris ci racconta una Marilyn che alternava, appunto, come diceva Flaminia, questo, da una parte l'allegria e quindi le risate, la voglia di parlare, e a momenti di solitudine, di depressione, sicuramente delle preoccupazioni legate alla sua carriera, che naturalmente attraversava alti e bassi, ma soprattutto ad un altro momento cruciale della sua esistenza, la separazione da Arthur Miller. Sentiamo come aveva annunciato questo matrimonio con Marilyn Monroe.
8: Non dirò dove ci sposeremo, per il semplice motivo che sarebbe ora che il pubblico si rendesse conto che quello che noi desideriamo è soprattutto un po' di pace e di tranquillità.
10: Ecco, Miller era un drammaturgo, potremmo definirlo un intellettuale, un personaggio almeno visivamente o comunque nell'immaginario di tutti forse molto lontano da Marilyn, e quindi la reciproca attrazione magari si basava su degli aspetti completamente distonici, ma su questo punto proprio vorrei chiedere ad Alessia Lautone cosa ne pensa.
13: Io penso che Marilyn con Arthur Miller trova proprio la sua dimensione, cioè lui la vedeva come donna intelligente. Marilyn con lui riesce a far capire al mondo che non è solo la svampita che ha successo perché è un sex symbol, ma è una donna scelta da un uomo di cultura, da un uomo intelligente. Lei amò molto solo la svampita che ha successo perché è un sex symbol, ma è una donna scelta da un uomo di cultura, da un uomo intelligente. Lei amò molto Arthur Miller.
9: Lo amò tantissimo. Mary

0: nuda, e a un certo punto la Fox le dice: tu devi assolutamente dire che non è vero, e invece lei dice: io ho fatto queste foto perché avevo un disperato bisogno di soldi. Da lì nasce il sex symbol e nasce la Marilyn fragile e potente.
1: Vogliamo ricordare alcune immagini iconiche per i nostri ascoltatori, perché non la vediamo, ma tutti la ricordano in quell'abito bianco svolazzante al vento. Un'immagine davvero iconica.
2: E con questa immagine negli occhi ci fermiamo un secondo per legarci anche la voce. Amici che ci state ascoltando, ci ascoltiamo Bye Bye Baby di Marilyn Monroe.

0: E ci ritroviamo, per chi si fosse collegato in questo momento, su Radio 1 Storia in Giallo con Vittoriana Abate, la nostra ospite, la direttrice Alessia Lautone. Stiamo entrando proprio dentro la vicenda della tragica morte di Marilyn Monroe, l'icona, il mito, la fragilità, la bellezza e soprattutto dei tratti che troviamo magari in tante donne che oggi abbiamo la possibilità di affrontare in una lettura un po' diversa.
1: Iconico il suo personaggio, alcuni fotogrammi restituiscono, appunto lo dicevo, questo abito svolazzante, questi abiti così sensuali, la sua camminata e le famose gocce di Chanel prima di andare a letto.
2: Alessia. Le famose frasi, no? Sì. Che lei diceva, lei sì. Rispondeva alle interviste, alle domande con una capacità di trovare sempre il titolo, la notizia, e quindi spiazzava totalmente l'intervistatore. Era davvero brava, lei è una che ha costruito se stessa.
1: Era autoironica.
2: Sì, era molto intelligente.

0: Flaminia, qual era il disturbo della personalità di cui soffriva?
1: Allora, gli psichiatri e i biografi riportano di un disturbo borderline di personalità. Cerchiamo di entrare un pochino dentro provando a spiegarlo in maniera poco tecnica. Questo significa avere una difficoltà nella regolazione delle emozioni e effettivamente in Marilyn era qualcosa che avveniva, un aspetto di instabilità nelle relazioni e nell'ambito di quelle sentimentali accadeva molto spesso, e insieme a questo si era parlato anche di un disturbo bipolare, quindi un disturbo del tono dell'umore, dove venivano alternate, e questo ci viene restituito proprio nei momenti immediatamente antecedenti alla tragica morte, di fasi depressive e altre fasi in cui sembrava ci fosse invece una ripresa, quasi uno sprint, quasi una modalità, diciamo, eccessiva, chiamiamola così. Quindi degli aspetti, se vogliamo, agli antipodi l'uno dall'altro, che erano molto complessi per poter tratteggiare poi quello che Marilyn viveva attimo per attimo. Però sì, era una donna intelligente, e la cosa, se vogliamo, che oggi definiamo quasi assurda, è che invece Marilyn probabilmente non era convinta di questo e soprattutto non si sentiva riconosciuto questo aspetto, quindi era, diciamo, forzatamente e forzosamente inserita all'interno di quello stereotipo della bionda americana, quella bella e un po' oca.
0: È possibile, Flaminia, che lei abbia, come credeva tra l'altro, ereditato da un punto di vista genetico questa sua problematica di natura psichiatrica?
1: Ma nel momento in cui noi, diciamo, affrontiamo questo tipo di problematiche, è chiaro che nell'anamnesi, quindi nella storia familiare, andare ad individuare degli aspetti di problematicità simile è un tema di cui si tiene conto. Ovviamente non abbiamo delle diagnosi specifiche sulla madre, ma sappiamo che soffrisse di determinati problemi e quindi non possiamo omettere di considerare tutto questo aspetto. Ma in più dobbiamo ricordarci di quanto ha influito tutto il contesto. Punto primo, il periodo storico. Punto secondo, quello che poteva essere il vissuto emotivo. Lo abbiamo ricordato all'inizio. Marilyn, quando posava, quando recitava, forse si sentiva per la prima volta vista e apprezzata, aveva bisogno di questo.
0: Perché stiamo sottolineando questo aspetto, questa alternanza di umori e soprattutto questa sua capacità di passare da momenti di depressione a momenti invece di solarità? Perché diciamo questo? Perché le ultime settimane di vita vengono lette proprio come un'alternanza serrata tra slanci di energia, quindi il tentativo di un rilancio professionale, nuovi contratti, servizi fotografici, intervista, con momenti di disperazione, rabbia, senso di abbandono, molto legati ai rapporti controversi con i due fratelli John e Robert Kennedy. E tutto questo ci porta direttamente al 5 agosto del 1962. È il giorno in cui Marilyn fu trovata morta nella sua villa.
1: E lo ascoltiamo, ascoltiamo proprio la testimonianza di un agente di polizia che ritrovò il corpo. Stiamo parlando di Jack Lemmons e la nostra clip è tratta da Voyager.
2: Mentre mi recavo a casa di Marilyn, ho chiamato la centrale perché avvertisse il sergente Iannone di raggiungermi sul posto. Ho chiesto anche l'intervento di una macchina di pattuglia per regolare il traffico nella zona. Sulla porta mi aspettava la signora Murray, la governante. Mi condusse nella camera di Marilyn. Lei era distesa sul letto, a faccia in giù, con la testa affondata in cuscino. Chiesi chi avesse scoperto il corpo. La signora Murray disse che era fatale.
0: La signora Murray era la governante di Marilyn, era sempre presente, era sempre con lei, e questo è il punto più controverso, perché quando ovviamente anche le inchieste giornalistiche si sono concentrate sulla possibilità di un suicidio indotto, chiaramente, perché non c'erano segni né di effrazione, ovviamente non c'erano segni ferite sul corpo, addirittura, Flaminia, non c'erano segni nel componente del farmaco nello stomaco. Questo è un altro aspetto che rende, diciamo, abbastanza intrigante questo suicidio.
1: Ecco, teniamo presente, Vittoriana, anche quelle che potevano essere le difficoltà dell'epoca rispetto alle metodologie utilizzate per l'autopsia. Ma prima stavi introducendo un tema che francamente mi interessa molto e credo possa interessare anche gli amici che ci ascoltano, cioè la peculiarità della relazione tra Marilyn e la famiglia Kennedy. E allora approfitto della presenza tua e di Alessia per capire un pochino meglio che cosa succedeva.
0: Marilyn aveva assolutamente la voglia di entrare nell'alta società. Le fu presentato John Fitzgerald Kennedy, del quale lei si invaghì, perché poi almeno le cronache ci raccontano che il suo vero amore fu il fratello, fu Robert. Però la relazione con i due fratelli era una relazione pericolosa.
1: Marilyn era già molto fragile, io questo ci tengo a dirlo. Era croce delizia dei registi, perché girare con lei, anche la scena fantastica che abbiamo nel nostro immaginario della gonna che si alza, comunque anche quella scena è stata girata più e più volte. Marilyn non era più quell'attrice dell'inizio, ma aveva già dei problemi. L'incontro con i Kennedy era certamente l'incontro che Marilyn voleva da una vita. Lei l'aveva raccontato anche alla famiglia del suo psicoterapeuta. Aveva raccontato che aveva un incontro con un personaggio molto famoso, però non aveva detto il nome, ovviamente. E anche la clip con cui siete partiti all'inizio, no? Happy Birthday, Mr. President, quella lì è proprio una cosa di una sensualità. Non so se si capisce anche dalla radio, si capisce anche dalla voce, ma vedendola è proprio un'immagine sensuale. E poi c'è una sola foto che ritrae John Fitzgerald Kennedy con Marilyn Monroe, che è una foto scappata a tutte quelle che sono state bruciate, eliminate, ed è una foto di lei meravigliosa a una festa con un vestito color carne, ed è veramente lei fantastica.
3: Alessia, ti fermo solo un attimo per lasciarti ricominciare proprio tra 3 minuti, perché ci prendiamo una piccola pausa per ascoltare un brano e poi torniamo proprio per la narrazione di quella che è stata la storia tra Marilyn e la famiglia Kennedy.

0: E siamo tornati a Storie in Giallo e ci stiamo avvicinando al momento, diciamo, cruciale, quello di cui si parla ancora, cioè suicidio, suicidio accidentale, omicidio. La morte di Marilyn Monroe, 5 agosto 1962. La relazione di Marilyn con la famiglia Kennedy è una relazione rimasta leggendaria, ma anche avvolta nel mistero. Le fonti storiche e giornalistiche ci parlano di una relazione che Marilyn ebbe con entrambi, anche se di natura diversa, perché prima conosciamo l'amore proibito per John Kennedy e lei, Alessia, famiglia, lo chiamava sempre solo presidente.
1: Lo chiamava presidente perché era nel suo immaginario era il presidente e lei era la preferita del presidente, è questo che lei cercava nella sua vita.
0: Poi la relazione con il fratello Bob, di cui sappiamo che era profondamente innamorata, addirittura si era detto, proprio a proposito del suicidio, che lei era probabilmente in attesa di un figlio da Bob. In ogni caso, gli amori con i fratelli Kennedy finirono entrambi nel mirino dell'FBI. I loro incontri erano facilitati, lo ricordate, la figura di, diciamo anche enigmatica, di Peter Lawford, che era il cognato di Robert Kennedy. Che cosa faceva Peter? Li aiutava a vedersi.
1: Certo, aveva questa villa e loro si incontravano in segreto, ma insomma non sfuggivano a nulla, perché credo che nella casa di Marilyn ci fossero non so quante microspie, chiaro che era controllata in tutti i modi, e lei comunque era una che parlava, era una che aveva amicizie anche non proprio istituzionali, chiamiamole così.
0: Flaminia, Alessia, volevo ricordare soltanto velocemente una curiosità per darvi la misura di quanto gli uomini, compreso il presidente John Fitzgerald Kennedy, possano essere a volte crudeli. Pensate che si racconta che John Kennedy prese le distanze da Marilyn quando lei gli regalò un orologio d'oro con un'incisione bellissima. Lei dichiarava, quindi scritto sul retro dell'orologio, il suo grande amore. E lui da quel punto si allontanò da Marilyn.
1: Crudeli è un modo educato, perché non possiamo usarne un altro, Flaminia.
2: Io mi esimo dal commentare di pancia, mettiamola così, anche perché stiamo sicuramente raccontando una storia che è la storia, ma quello che mi colpisce è l'aspetto psicologico di tutto questo. Quindi il senso e il significato di sentirsi la preferita, tra virgolette, di un uomo importante, di un uomo potentissimo, un amore controverso anche con un'altra persona facente parte della stessa famiglia, e poi di nuovo il fatto di sperimentare non solo un rifiuto to cure, ma il fatto di essere, tra virgolette, messa da una parte, perché poi ricordiamo che c'è un'altra figura di un'altra donna, che era la donna accanto a Kennedy, e stiamo parlando di Jacqueline, che ovviamente avrebbe visto Marilyn, per utilizzare un termine davvero molto poco tecnico ma penso efficace, un po' come il fumo negli occhi, perché Marilyn era bella, era esuberante, era forse la nemesi rispetto al personaggio di Jackie, e quindi da qui poi l'idea di una ipotetica contrapposizione tra queste due figure.
0: L'idea però, Flaminia, Alessia, era soltanto nella mente di Marilyn, perché entrambi i fratelli non avevano mai pensato di lasciare realmente le proprie mogli, anche se Robert Kennedy per un certo periodo gliel'ha fatto credere, ma fu quello proprio il momento di rottura, tanto è che proprio sulla figura di Robert Kennedy che si concentra il sospetto per quanto riguarda la morte di Marilyn. Perché dico questo? Perché addirittura le cronache normalmente raccontano che Robert Kennedy è stato visto in auto passare sotto la villa di Marilyn proprio qualche ora prima della sua morte, e c'è un aspetto che Alessia sottolineava: ad un certo punto Marilyn, non sentendosi amata, che cosa fa? Comincia a minacciare di spifferare tutti i segreti di cui lei era a conoscenza.
2: Ascoltiamo tra l'altro le parole di un'amica di Marilyn, proprio diciamo relative ai momenti antecedenti rispetto a quella che è stata la narrazione delle ricerche di contatto con Robert Kennedy. Stiamo parlando di Jean Carmen. La nostra clip è sempre tratta da Voyager grazie al sapiente lavoro della regia.
3: Mi telefonò verso le 9 del mattino. Mi disse che non riusciva a mettersi in contatto né con Bobby né con John, con nessuno, e che era sconvolta. Disse che si sentiva messa da parte, come una scarpa vecchia. E io le risposi, forse la situazione si è fatta più difficile, forse le loro mogli se ne sono accorte, calmati per un po'. Lei si arrabbiò molto, disse, no, non mi calmo affatto. E aggiunse, lunedì convocherò la stampa e dirò a tutti che bastardi sono quei due.
2: Ecco, la relazione di Marilyn con i fratelli Kennedy, lo abbiamo ascoltato anche da questa clip, ovviamente ha influenzato profondamente tanto la carriera quanto la vita privata, ma probabilmente la vita psichica di Marilyn, nel senso che l'ingresso, chiamiamolo così, all'interno di questo contesto probabilmente ha creato un'opportunità da una parte e una spaccatura dall'altra.
0: Io volevo tornare con Alessia ad analizzare quelli che sono stati i momenti immediatamente precedenti al suicidio di Marilyn Monroe, perché c'è una telefonata di Marilyn avvolta nel mistero ed è proprio quella a Peter Lawford, che era il cognato, lo ricordiamo, il cognato di Bob. In quella telefonata Marilyn pronuncia delle frasi sconnesse, chiede a Peter di salutare il presidente, gli chiede di dire addio a Pat era la moglie di Peter Lawford, e quindi si ipotizza che Peter abbia avvertito Bob che potrebbe, questa chiaramente è la ricostruzione giornalistica e di queste inchieste giornalistiche che sono ancora praticamente in corso, e si ipotizza che Peter Lawford abbia avvertito Bob Kennedy che potrebbe essersi precipitato a casa di Marilyn, portata via Marilyn in coma con un'autoambulanza in ospedale dove sarebbe morta, e poi qualcuno l'avrebbe riportata a casa per evitare lo scandalo. Bob avrebbe preso un aereo, fatto ripulire l'appartamento da ogni traccia, compreso quelle telefoniche. Insomma, questo racconto ci restituisce una storia completamente diversa. Alessia, quali elementi, e mi riferisco alla scena del suicidio, non tornano? Ricordiamo che sparirono dei documenti.
1: Sì, ma intanto poi non tornano le testimonianze, chiaramente non torna quasi nulla, però è anche vero che questa cosa noi non la sapremo mai, perché non la possiamo sapere. Io non so se posso dire, Vittoriana e Flaminia, una cosa, non sapremo mai forse come è morta Marilyn Monroe, però certamente possiamo dire che Marilyn è stata uccisa dall'indifferenza, è stata uccisa dall'incapacità di amarla realmente, di entrare veramente nella sua anima, a capire chi fosse questa donna, che era molto più di quello che appariva o di quello che poteva dare anche ai Kennedy.
0: Marilyn aveva amato tanti uomini, si parlò anche di un amore con Frank Sinatra, di alcuni componenti, diciamo, di un clan della mafia. Insomma, lei aveva amato uomini potenti. Ma la domanda che ti faccio, Alessia, chi ha amato veramente Marilyn?
1: Nemmeno se stessa.
2: Che chiusura forte, direi. Sì, è vero, Marilyn forse non ha amato nemmeno se stessa. Purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione e questa è una di quelle storie delle quali inevitabilmente torneremo a parlare.
0: Di lei disse Arthur Miller una frase: per sopravvivere Marilyn avrebbe dovuto essere più cinica. Lei era come una poetessa all'angolo della strada che provava a recitare le sue poesie ad una folla che le strappava i vestiti.
2: Nel ringraziare alla regia Mimmi Micocci, in redazione Monica Bartocci e il nostro tecnico Alessandro Andreani, ma soprattutto l'ospite che è stata con noi, Alessia Lautone.
1: Grazie a voi.
2: Ci ritroviamo il prossimo sabato, sempre su Radio 1, su Storia in Giallo.
0: E se volete, riascoltateci su Rai Play Sound.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, tra accuse incrociate di violazione degli accordi e nuovi avvertimenti di Trump alla Repubblica Islamica.
4: Via social il capo della Casa Bianca ribadisce il suo monito a Teheran. 1000 missili sono puntati e pronti al lancio, scrive su Truth. Un avvertimento all'Iran nel caso portasse avanti il presunto progetto di assassinare il presidente degli Stati Uniti, rivelato dal Wall Street Journal sulla base di fonti israeliane. E lo stesso quotidiano statunitense sostiene che l'amministrazione sia ora pessimista su un eventuale accordo sul nucleare, ma per il momento i colloqui vanno avanti, anche se la Casa Bianca accusa gli iraniani hanno violato il cessate il fuoco attaccando navi ad Hormuz e si aspettano da Teheran un riconoscimento pubblico delle sue responsabilità. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, arrivato in Oman per colloqui proprio su Hormuz, ritorce l'accusa contro Washington, ma da Teheran arrivano anche segnali più distensivi. Secondo CBS News, Teheran avrebbe ammesso che i colpi nello stretto sarebbero opera di una fazione oltranzista e il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian sente al telefono Sharif, premier del Pakistan, paese mediatore. Davide Maggiore, GR1.
3: Nuovi attacchi russi su Kiev nella notte. Il bilancio parla di 11 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Colpita anche la regione di Zaporizhzhia. Il presidente Zelensky su X parla di almeno 120 droni e 12 missili lanciati da Mosca e rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare sulle difese antibalistiche. Nella notte appena trascorsa, le forze di Kiev hanno colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov, appartenenti alla cosiddetta flotta fantasma che la Russia utilizza per eludere le sanzioni internazionali. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in tutta la Cina in vista dell'arrivo del tifone Bavi e delle piogge torrenziali che lo accompagnano. Critica appare la situazione in particolare nella metropoli orientale di Wenzhou, dove si prevede che toccherà terra. Nella municipalità, che conta circa 10 milioni di abitanti, sono state evacuate dalle loro case 888.000 persone, secondo quanto riportato dalle autorità locali. E in Europa invece emergenza incendi. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. In Francia 32 piromani sono stati fermati con l'accusa di essere all'origine degli incendi nel sud del paese. Negli ultimi giorni solo nei Pirenei orientali 4.900 ettari sono stati distrutti dalle fiamme. L'interminabile ondata di caldo tocca anche l'Italia. Oggi e domani bollino rosso a Perugia e Firenze e da lunedì le temperature sono destinate a salire. Il punto con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
5: Fine settimana all'insegna del caldo e dei temporali. Temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, su Marche ed Abruzzo, che porteranno a un parziale calo termico. Ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana. Quindi temperature in rialzo soprattutto al sud, elevate in generale ancora su tutto il paese.
3: In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno. Lo dice l'ufficio studi della CGA, citando dati Istat del 2022 in piena crisi idrica estiva. Ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, in totale 3,8 miliardi di metri cubi d'acqua. Le cause principali sono le rotture nelle condotte, l'età avanzata degli impianti, errori di misurazione dei contatori e allacci abusivi. La cronaca: omicidio questa mattina a Riposto in provincia di Catania, al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce. Uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo a morte. La vittima avrebbe tentato di fuggire ma è stato raggiunto e colpito. L'aggressore è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'imprenditore Walter Lavitola smentisce di essere il mandante, mentre la Procura di Roma prosegue le indagini.
6: È dall'analisi dei dispositivi di Walter Lavitola che gli inquirenti si attendono risposte. 3 cellulari, 2 pendrive, 7 pagine di appunti. Lui definisce follia l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci, magari per promuoverlo come candidato politico. Lo stesso conduttore di Report parla di fantascienza. Per chi indaga, l'ex faccendiere era pronto a lasciare l'Italia per il caso Camerun, dove si troverebbe anche il suo factotum Gomez Clesio Tavares, figura centrale per chi indaga, considerato l'intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba davanti casa di Ranucci. Intanto emerge che la Vitola andava a trovare il conduttore anche alla sede RAI di via Teulada. Sono i giornalisti di Report a raccontare di averlo visto almeno 3-4 volte. Dopo una prima verifica degli accessi, risulterebbe solo un pass a suo nome risalente al 2021. E mentre in procura si continuano a sentire persone informate sui fatti, la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione in attesa di chiarezza sulla vicenda. Ranucci si dice sconcertato e preoccupato. Elena Baiocco, GR1.
3: La musica italiana perde uno dei suoi protagonisti più amati. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni ed era malato da tempo. Il ministro della cultura Giuli continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune.
0: Con lui se ne va un artista che ha attraversato oltre 60 anni di storia della canzone, capace di conquistare generazioni diverse con una voce elegante e uno stile inconfondibile. Nato a Capri come Giuseppe Faiella, aveva iniziato a esibirsi da bambino all'età di 4 anni nel 1943, suonando il pianoforte davanti alle truppe alleate a Capri. Presto trasformò il suo talento in una carriera straordinaria. Roberta! Da Champagne a Roberta, da Non è peccato fino alla vittoria al Festival di Sanremo del 73 con Un grande amore e niente più e a quella del 76 con Non lo faccio più, Peppino Di Capri ha lasciato un repertorio entrato nella memoria collettiva degli italiani. Le sue melodie hanno accompagnato feste, matrimoni, estati e momenti indimenticabili, raccontando con leggerezza ed eleganza un paese che cambiava. Io e te. Sempre legato alla sua isola, Capri ne è stato uno degli ambasciatori più autentici del mondo. Con la sua scomparsa si chiude una pagina importante della musica italiana, ma restano canzoni destinate a continuare a emozionare, perché i grandi artisti non smettono mai davvero di suonare. Maurelia Carafa, GR1.
3: In chiusura allo sport, motociclismo, si sono concluse da poco le qualifiche in Germania. Scopriamo allora chi partirà in pole nella sprint prevista alle ore 15.
7: Non c'è storia in questo circuito, potremmo dire, mutuando un famoso testo di Max Pezzali. Al Sachsenring c'è un solo re, Marc Márquez. Pole, il record del circuito per il 9 volte ritato di Cervera, che sull'amato cartodromo sassone, dove si gira in senso antiorario, firma la 9ª pole nella classe regina, 12ª in totale considerando anche 125 in Moto2. Prima fila tutta Ducati con doppietta in famiglia, visto che secondo è Alex Márquez a precedere un ottimo Fabio Di Giannantonio. Le buone notizie per i piloti italiani finiscono qui, perché Bagnaia supera la Q1 ma non riesce ad andare oltre l'11ª piazza, mentre Bezzecchi è ottavo con una qualifica che dura appena un giro lanciato. Al secondo il riminese incappa infatti in un brutto high-side a 160 all'ora in curva 7, picchia ancora duro dopo Assen, soprattutto nella zona del polso mano sinistra, e al centro medico per accertamenti, sperando di aver scongiurato il peggio. Nono il leader iridato Martin. E la qualifica ora rischia di essere ancora più importante, visto che da questo round entra in vigore il nuovo distanziamento tra le caselle, aumentato di un metro per motivi di sicurezza. Luca Cesaretti, GR1.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di questa rete sulla nostra app Rai Play Sound.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
10: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
12: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Inceneritore in Trentino, Fugatti invita Legato a decidere in fretta. Autonomia significa anche prendere decisioni difficili come quella di chiudere il ciclo dei rifiuti sul nostro territorio, dice il presidente. Turismo, crescono gli arrivi in regione, un buon inizio per la stagione estiva anche a Bolzano città, in aumento i visitatori dall'America e dall'Asia. Offrire a residenti e turisti una rete più capillare di trasporto pubblico al via in Trentino, la linea dell'autobus Trento-Molveno, con corse per tutto l'arco della giornata. Tennis, Sinner batte Djokovic in 3-7, vola in finale a Wimbledon contro Zverev, domani difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Ben ritrovati alla seconda edizione del nostro giornale radio regionale, in redazione a Bolzano Simona Peluso, da Trento vi sta parlando Davide Siegel, in regia Enrico Gremes e Aaron Schrott. I tecnici della provincia di Trento nei giorni scorsi hanno individuato nell'area di Ischia-Podetti a nord di Trento la collocazione ideale di un eventuale inceneritore. Ora è Legato, l'ente di cui fanno parte assieme alla provincia e ai comuni del Trentino, che dovrà decidere se e come chiudere il ciclo dei rifiuti. Il presidente della provincia Fugatti invita a fare in fretta, sentiamolo.
4: Pensare di usare l'autonomia solo sulle cose belle e invece sulle cose brutte, la facciamo gestire ad altri e poi magari paghiamo, anche perché oggi sta accadendo questo, che i trentini pagano con le loro tasse i rifiuti portati fuori dal Trentino, o pagano la bonifica delle discariche. Oggi noi stiamo pagando 40 milioni di euro per bonificare la mazza. Io credo che nei trentini ci sia la consapevolezza e la sana responsabilità che l'impianto deve essere fatto, e questo deve essere compreso, io dico, anche dai membri di Egato, che devono mettersi la mano sul cuore e magari anche sulla coscienza.
5: Voltiamo pagina, è tempo di vacanze, di grandi arrivi in regione, questo sarà un fine settimana difficile in A22, al momento il traffico è fortemente rallentato con code a tratti soprattutto in direzione sud da Chiusa fino ad Affi, in direzione nord da Verona a San Michele, tanti turisti non solo negli hotel delle valli, nei rifugi in alta quota, anche la città di Bolzano in questo inizio di stagione estiva fa registrare un buon numero di pernottamenti. Abbiamo fatto il punto con Roberta Agosti, direttrice dell'azienda di soggiorno del capoluogo altoatesino, sentiamola. Allora, al microfono di Francesco Clementi.
6: Beh, direi che possiamo essere soddisfatti di un avvio positivo per il mese di luglio, in linea con gli anni scorsi, quindi non ci aspettiamo una grande crescita, ma dobbiamo anche sottolineare che gli anni scorsi sono stati veramente molto positivi. Naturalmente i numeri non sempre corrispondono poi a un fatturato maggiore, questa è un'analisi che dovranno fare i singoli operatori alla fine dell'anno, però da un punto di vista dell'affluenza possiamo essere soddisfatti che la città di Bolzano si conferma come destinazione turistica.
7: Da dove arrivano principalmente i turisti che alloggiano a Bolzano?
6: Diciamo che i mercati principali rimangono quello italiano e quello dei paesi tedeschi, dalla Germania, l'Austria e la Svizzera, però c'è una grossa crescita anche da parte di un pubblico internazionale, soprattutto i nordamericani, quindi gli Stati Uniti in particolare, ma anche Sud America e i paesi asiatici.
3: Da fine giugno è introdotta una nuova linea di autobus che collega Trento a Molveno, tratta percorsa oggi per noi da Daniele Benfanti.
8: Buongiorno da Molveno, 2 settimane dal via per la sperimentazione di trasporto pubblico intensivo e cadenzato per l'altopiano della Paganella. Con l'entrata in vigore dell'orario estivo, infatti, lo scorso 27 giugno sono state avviate le corse da Trento a Molveno passando per Mezzolombardo e Andalo. In passato si prendeva il treno fino a Mezzolombardo e poi si doveva cambiare, ma la grande novità sono le partenze cadenzate ogni 30 minuti a partire dalle 6:18 del mattino per concludere concludere con l'ultima corsa delle 22.48. Mezzo milione di euro il costo dell'iniziativa, con risorse messe dagli enti pubblici e dall'APT delle Dolomiti a Paganella, con Trentino Marketing e gli impiantisti. L'obiettivo è consentire di lasciare l'auto a casa, sia per i pendolari che lavorano soprattutto in estate sull'altopiano, sia per i turisti di un giorno e per quelli a lungo termine. Soddisfatti finora gli operatori, il tasso di occupazione è circa del 10-15% in partenza da Trento dei posti a sedere sui pullman, via via va aumentando con tante persone che salgono a mezzo lombardo e soprattutto ad Andalo.
5: E ci spostiamo adesso a Campo Tures. Il comune intende riaprire al più presto almeno una parte del centro ricreativo Cascade. La struttura con le sue piscine e l'area wellness è chiusa da metà giugno. La società napoletana Benessere 4.0, che l'aveva in gestione, non pagava da mesi l'affitto, le fatture, gli stipendi. Con una sentenza ora la concessione è stata restituita al comune, che cerca personale per riaprire almeno la piscina naturale esterna. Non si sa ancora se sarà avviata una procedura fallimentare, se gli ex dipendenti riusciranno a ricevere gli stipendi arretrati solo con il comune, dice il sindaco Josef Nokler. La società ha un debito di 130.000 euro. Parliamo di scuola adesso. Anche l'anno scolastico concluso continua a far discutere il cosiddetto sciopero delle gite, il blocco delle attività extracurriculari portato avanti dagli insegnanti in questi mesi per chiedere aumenti di stipendio, una protesta che ha danneggiato anche teatri, musei, artisti altoatesini. Gli operatori culturali, con una lettera alla provincia, hanno chiesto di sbloccare le trattative sui contratti, fermare lo sciopero con gli ultimi accordi. Replica l'assessora provinciale al personale Magdalena Amof: gli insegnanti percepiranno almeno 800 euro lordi in più al mese, sono già stati fatti passi avanti importanti, ci aspettiamo che la protesta termini.
3: Si continua a dibattere in Trentino sulla decisione della provincia di Trento di sperimentare, a partire dal prossimo anno, la caccia al cinghiale con arco e frecce. Si tratta di un'opzione per il contenimento della specie, spiega il presidente dell'Associazione Cacciatori Trentini Matteo Renzi. Critico invece il WWF, sentiamo il suo presidente regionale Aaron Iemma.
9: Dal nostro punto di vista è l'ennesima assurdità, sia dal punto di vista gestionale, che da quello della sicurezza, che da quello dell'efficacia, perché dal punto di vista gestionale il cinghiale è una specie che sta già venendo controllata bene, non si vede perché introdurre altri metodi di caccia. E la caccia al tiro con l'arco è più complessa da gestire, è sicuramente vero che in ogni caso anche il fucile comporta una certa dose di rischio, ma io non vorrei certo essere nei panni del cacciatore che finisce a usare un arco nei confronti di un animale da 70 kg.
5: Siamo alla cronaca. Vasta operazione di controllo del territorio a Bolzano. I carabinieri hanno smantellato diversi accampamenti abusivi lungo l'Arginale in una struttura abbandonata in località Pia di Virgolo. Tutti gli occupanti sono stati identificati. Un cittadino extracomunitario è stato anche denunciato per essersi scagliato contro i militari dopo aver rifiutato di fornire le generalità.
3: Ha maltrattato ripetutamente moglie e figli, alcuni dei quali minori, con pugni, schiaffi, cinghiate e minacce. Custodia cautelare in carcere per un uomo residente in Alta Valsugana. L'indagato, in un quadro di ludopatia e di assunzione di stupefacenti, avrebbe posto in essere vessazioni fisiche, psicologiche ed economiche durate anni.
5: Andiamo a chiusa adesso. Per 5 mesi la città sarà animata dalla Triennale dell'Arte. Il tema portante di questa prima edizione è Esseri Umani. Sentiamo.
10: L'arte concepita in modo tradizionale, come opera appesa ad un muro oppure messa su un piedistallo, ma anche quella che osa, esce dalle mura del museo con installazioni nelle strade e nelle piazze della città. Tutto questo è la Triennale di chiusa, dice la curatrice Lara Toffoli.
11: Il messaggio è quello di portare il museo anche fuori, renderlo fruibile da tutti e praticamente creare, diciamo, questo collegamento tra l'interno e l'esterno. In fondo chiusa si presta perfettamente in quanto è un museo a cielo aperto.
10: In strade e piazze le opere dei 5 artisti principali. Il Museo Civico ospita le opere di altri 12 artisti. Minimo comune denominatore per tutti, il concetto dell'essere umani.
11: Significa porre la persona al centro. Questo è il grande messaggio. Si concentra effettivamente sulla figura umana, sulla persona, sull'uomo in generale, su un messaggio positivo che questa prima triennale vuole dare.
10: Non solo esposizioni. La triennale di chiusa andrà avanti fino a novembre. Ogni mese uno dei 5 artisti principali proporrà eventi per presentare le opere aperte a tutti, per trasformare l'arte da un concetto astratto ad un rito culturale collettivo. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
3: In Trentino abbandono di cani e randagismo sono fenomeni estremamente contenuti, ma ugualmente al canile di Trento c'è molto da fare. Ci siamo stati.
12: Aveva il collare, un collare a strosso che ormai da tanto tempo era probabilmente si era stretto attorno al collo e aveva provocato delle lesioni importanti.
13: La storia di Rocco, un Alaskan Malamute, è finita su tutti i giornali. Il dottor Luca Lombardini, veterinario e presidente della Lega per la difesa del cane in Trentino, l'ha operato e gli ha salvato la vita. Al canile di Trento sta rinascendo, come il suo vicino di gabbia.
14: Lui è Lupin, è un cane che abbiamo ritrovato in un roulotte abbandonato. Ha mostrato sin da subito dei grossi problemi comportamentali, anche con aggressività. Speriamo per lui che riesca a recuperare il più possibile e trovare una famiglia che sia in grado di comprenderlo.
13: Nella struttura ogni anno vengono accolti una quarantina di cani, accuditi da educatori e da un centinaio di volontari, come Anna Maria e Chiara.
15: Ho sempre detto che da quando sarei andata in pensione sarei venuta qua come volontaria in canile e l'ho fatto.
16: Non ha bisogno solo di cibo e di una gabbia dove stare, di essere puliti, hanno bisogno di vedere qualcuno. Così hanno anche più facilità poi a essere adottati.
13: In Trentino abbandoni e randagismo non esistono, ma c'è un fenomeno che preoccupa i gestori del canile.
12: Quello della richiesta da parte del proprietario, dei cittadini, di cedere il proprio animale per difficoltà economiche, per difficoltà di gestione.
13: Laura Galassi, TGR Trento.
5: Il sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige lancia l'allarme per lo sbarco in regione del sito WeNews di un editore o presunto tale con sede ad Hong Kong. Il sito afferma di avvalersi di fonti aperte come giornali e comunicati stampa controllati poi dall'intelligenza artificiale. I nomi delle persone citate come autori non risultano giornalisti. Si unisce alla denuncia anche la Federazione Nazionale della Stampa. L'utilizzo gratuito di articoli senza citarne la fonte, si osserva in una nota, pone problemi di democrazia e di sicurezza nazionale. Può favorire la diffusione di fake news.
3: E cambiamo ora argomento. Aperto a Cembra, grazie a numerose realtà associative, l'Emporio della Solidarietà. Sentiamo di cosa si tratta.
17: Cibo per lo stomaco, cibo per l'anima.
18: Soprattutto per l'anima, perché le persone hanno appunto bisogno dell'alimento, ma molto di più della relazione.
17: Maria Savoia è una volontaria dell'Emporio Solidale di Cembra che, appena aperto, segue già 18 famiglie in fragilità economica. È il quarto punto nella rete costituita in Trentino dalla Caritas, dopo Trento, Pergine e Valle Laghi. Qui alimenti e prodotti per l'igiene si acquistano con una scheda a punti calcolati sul numero di esigenze del nucleo familiare. Vestiti, pentole e giocattoli costano un euro. Un contributo simbolico per la gestione dell'Emporio, che riceve le merci da Banco Alimentare Trentino Solidale e donazioni. Porte aperte ogni venerdì dalle 15 alle 18. Per Cesare Pellegrini, un altro volontario, utenti ed esigenze cresceranno.
19: Anche chi ha un lavoro magari non riesce ad arrivare a fine mese, per cui bisogna cambiare anche il tipo di proposta che si fa di aiuto verso queste persone.
17: Bussola l'insegnamento di Don Mauro Leonardelli, già parroco di Giovo e anima della Caritas, mancato un anno fa a soli 54 anni.
18: Don Mauro ci ha messo l'anima perché possa essere aperto questo nuovo tipo di servizio. Purtroppo è venuto a mancare, ma noi siamo sicuri che da lassù ci sta aiutando ancora.
17: Nicola Chiarini, TGR Trento.
5: Ed eccoci allo sport col tennis. Cresce l'attesa per la finale di domani a Wimbledon. Jannik Sinner difenderà il titolo conquistato lo scorso anno nella sfida contro il tedesco Alexander Zverev. L'altoatesino ieri ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Sentiamo com'è andata nel servizio di Cristina Caruso di Rai Sport.
20: Il re resta sul trono, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, il numero uno del mondo travolge e toglie respiro a Novak Djokovic con un triplo 6-4. Quella che doveva essere una battaglia si trasforma in una dimostrazione di forza. Sinner serve come mai aveva fatto finora nel torneo, 16 ace, comanda gli scambi, non concede praticamente nulla e alza il livello proprio nel giorno più importante. Una metamorfosi continua, il miglior Jannik visto a Londra. Eppure dall'altra parte della rete c'è un gigante del tennis, Novak Djokovic, 39 anni e ancora capace di raggiungere una semifinale di Wimbledon. Continua a sfidare il tempo con la fame e il talento di sempre. Reduce dalla maratona di oltre 5 ore dei quarti prova a resistere, ma stavolta il presente ha il volto di Sinner. Novak è un'ispirazione per tutti noi, dice Jannik a fine partita. Sapevo di dover alzare il livello e ci sono riuscito. Missione compiuta.
3: E ora abbiamo tempo per un'ultima notizia di cronaca. Grave incidente con il quad questa mattina in Val di Rabbi. Un 50enne si è ribaltato con il proprio mezzo e sarebbe stato schiacciato dallo stesso. È avvenuto nella zona di Malga Monte Sole Alta. L'uomo era cosciente all'arrivo dei sanitari e è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso a Santa Chiara di Trento. Ora le minime registrate oggi in regione, 21 gradi a Bolzano e 22 a Trento. Ricordo che potete continuare a seguire l'informazione regionale sui nostri social e sulle pagine web rai.it TGR Trento e rai.it TGR Bolzano. Prossima edizione del giornale radio regionale invece alle 18.45. Grazie per averci seguiti. Dalle redazioni Rai di Trento e Bolzano l'augurio a tutte e tutti di un buon sabato pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR. Giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio Passepartout,
1: un programma di Rai Alto Adige, in onda dalla sede Rai di Bolzano. Buongiorno e benvenuti sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per una nuova puntata di Radio Passepartout Estate, questo programma che sa di estate, sa di caldo, sa di novità, ma soprattutto sa anche di approfondimenti tematici, perché nel corso dell'estate stiamo facendo anche degli approfondimenti molto interessanti legati ad argomenti del nostro territorio, ma anche cose che succedono, approfondimenti legati alla ricerca, ed è proprio di questo di cui parleremo oggi, perché parleremo di donne e ruralità, e questo lo farò grazie alle mie ospiti che sono in studio qui con me oggi. Quindi io saluto Cristina Dalla Torre. Buongiorno Cristina, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Alexandra Tomaselli. Buongiorno Alexandra.
3: Buongiorno.
1: E un buongiorno anche a Federica Romagnoli.
4: Buongiorno.
1: Tutte e tre ricercatrici EURAC a Bolzano, e con loro oggi per l'appunto parleremo di donne e ruralità, un tema che quest'anno è stato scelto dalle Nazioni Unite perché il 2026 è l'anno dedicato alle donne nell'agricoltura. Ma iniziamo ad introdurre il tema con una piccola vostra presentazione, perché ognuna di voi ha a che fare nel suo per questa tematica e ha lavorato per molto tempo anche su questioni legate al genere, ma ci arriveremo pian pianino. Quindi Alexandra, partiamo da te. Vuoi raccontarci chi sei e di che cosa ti occupi?
3: Grazie dell'invito, grazie insomma di ospitarci oggi in questa puntata. Io sono ricercatrice già da parecchi anni, mi sono occupata per molto tempo di minoranze, anche di popoli indigeni, quindi non solo in Europa ma anche fuori Europa, e proprio lavorando anche sul campo ho notato diverse differenze che oggi chiamiamo intersezionali, quindi ovviamente partendo proprio dalla differenza fra uomini e donne anche all'interno di gruppi che sono strutturalmente svantaggiati come appunto le minoranze o i popoli indigeni. E poi negli ultimi 6 anni mi sono occupata sempre di più di studi di genere.
1: Cristina, vale lo stesso anche per te?
2: Io invece ho uno sguardo più alpino e sono anch'io ricercatrice EURAC, e nell'ambito dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale mi occupo di agricoltura, aree rurali, sviluppo di comunità e innovazione sociale. Già da 9 anni appunto mi occupo di temi che riguardano l'agricoltura e che anche io, in quanto mi identifico con il genere femminile e sono figlia di una famiglia contadina in Trentino, mi sono resa conto che molte dinamiche che riguardano il lavoro, l'accesso alla terra, il potere decisionale, il ricambio generazionale in agricoltura sono molto legati o comunque sono molto connotati da una dimensione di genere, anche quando non è immediatamente visibile, magari lo vedremo durante la puntata.
1: Federica, tu invece, anche tu ricercatrice EURAC, il tuo lavoro invece su che cosa si è basato in questo gruppo di lavoro, che poi ne parleremo, Alexandra, perché c'è un gruppo di lavoro ben preciso.
4: Beh, ciao a tutti intanto, e sì, anche io sono ricercatrice EURAC e in qualche modo combino un po' le tematiche che hanno portato Alexandra e Cristina, nel senso che io mi occupo anche io di ambienti montani e nello specifico di quella che è la gestione delle comunità, sia del territorio, delle risorse, ma anche di quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico, ma non solo in ambiente alpino, ho uno sguardo più globale. E avendo uno sguardo più globale ci si incontra con altre modalità di gestione, altre modalità di gestione e di presa di decisioni. E questo mi ha fatto riflettere molto su quello che è il confronto tra quello che viene portato avanti, il modo decisionale, la struttura di gestione del territorio e delle risorse qui in Europa e fuori Europa, e come vengono visti, quali sono i ruoli all'interno delle varie comunità, che comunque sono in generale comunità piccole, in Europa e fuori Europa.
1: Alexandra, presso EURAC Research è nata una rete di cui fate parte, sto parlando di Gender Dynamics, che svolge ricerca e collabora su tematiche di genere in maniera molto generale e poi ognuno si focalizza su diverse dinamiche per l'appunto o temi. Vuoi spiegarci meglio di che cosa si tratta e che lavoro avete fatto?
3: Grazie Valentina. Sì, è un gruppo di lavoro interdisciplinare e trasversale a quasi tutti gli istituti e centri di ricerca di EURAC, che attualmente sono 18. Quindi in questo gruppo, che è anche una sorta di rete fra ricercatrici e ricercatori, cerchiamo di affrontare tematiche che vanno dall'uguaglianza di genere al linguaggio inclusivo, alla violenza anche di genere, partecipazione politica ed economica e quant'altro, ma anche appunto ambiente, ruralità, intersezionalità. L'idea era appunto mettere insieme dei saperi, delle conoscenze che abbiamo appunto all'interno di EURAC, già all'interno dei nostri progetti, proprio perché le dimensioni e le dinamiche di genere vengono in essere sostanzialmente in ogni aspetto della vita quotidiana.
1: Ecco, oggi parleremo di donne e di ruralità, lo abbiamo già detto, ma prima di iniziare parlavamo di genere, quindi è giusto fare una premessa e raccontare la distinzione fra sesso e genere e perché è importante parlarne quando parliamo di agricoltura.
3: Sì, esattamente. Allora, fin dagli anni 70, grazie a studi, per esempio, di Anne Oakley o comunque altre autrici e autoautori, si è poi sviluppata questa differenza fra sesso e genere, che il primo viene assegnato alla nascita. In Italia, peraltro, obbligatoriamente, quindi deve essere o maschio o femmina, e viene assegnato sull'osservazione dei genitali esterni, e l'altro invece ha a che fare con tutta una serie di idee socialmente e culturalmente costruite che una data società associa all'essere maschio o all'essere femmina. Quindi il genere viene in essere nei ruoli, nelle responsabilità, negli atteggiamenti, nei comportamenti che una data società si aspetta da questi due concetti poi costruiti. E proprio perché sono costruiti, tendenzialmente vengono appresi, possono anche essere, sono modificabili quindi nel tempo e possono anche essere disimparati, diciamo così. Dicevo, in Italia vi è l'obbligo di assegnare il sesso maschio e femmina alla nascita sull'osservazione dei genitali esterni, ma non dimentichiamo che una persona su 60 è comunque intersessuale e che perché fra le ascoltatrici e ascoltatori fosse interessato può anche consultare le pagine web del nostro Istituto Superiore di Sanità proprio dedicato a questo tema, quindi riguarda 1,7% della popolazione si ritrova alla nascita assegnato comunque maschio o femmina, ma con tutta una serie di considerazioni su ciò che poi nello sviluppo del corpo questo comporta. Proprio perché non ci si dovrebbe ridurre ad osservare solamente i genitali esterni, ma ci sono almeno altri 5 aspetti da considerare, fra cui cromosomi, gonadi, quindi testicoli e ovaie, caratteristiche sessuali secondarie e anche genitali interni, utero, prostata, che a volte possono essere comunque modificati, assenti, eccetera. Cromosomi, come si sa un po' scolasticamente, tra virgolette, a volte possono essere XX o XY, ma ci sono moltissime varietà, fra cui XXY o XXXY, XYY, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio ci sono tantissime varietà che rimangono proprio spesso anche sconosciute. A ciò si collega anche il concetto di identità di genere, che invece riguarda come una persona esprime quello che sente, e se una persona, se vi è corrispondenza fra il sesso assegnato alla nascita e l'identità di genere, la persona si dirà cisgender, se invece non vi è questa corrispondenza sarà una persona transgender, non binaria, binaria fluida, e qui ovviamente non ci sono poi limiti. Vi è ancora una cosa importante da specificare, l'espressione di genere, quindi invece come le persone esprimono la propria identità di genere al mondo esterno, partendo dai nomi, pronomi, fino ad arrivare all'abbigliamento o al comportamento. Quindi diciamo che questa divisione maschio e femmina, insomma, scientificamente quantomeno andrebbe superata. Nell'agricoltura perché è importante, mi chiedevi? È importante perché molte differenze che osserviamo non dipendono ovviamente dalla biologia, ma da norme sociali consolidate. Ad esempio l'idea che gli uomini siano più dati alla gestione dei terreni o dei macchinari e che le donne si occupino della cura della famiglia o del lavoro invisibile in azienda è una costruzione sociale, non dipende ovviamente da biologia. E quindi occorre analizzare anche tutte le dinamiche di genere che influenzano quello che poi diventano opportunità o anche limiti o discriminazioni.
1: Ecco, Cristina, una cosa che quindi sulla base di questo racconto di Alexandra bisogna definire quando parliamo di agricoltura è Qual è quindi questa immagine che domina nella campagna e nella famiglia rurale? Ce n'è una? E se c'è, perché? E perché c'è solo quella?
2: Allora, io non vorrei troppo ipersemplificare per evitare di cadere in questi stereotipi, quindi ti proporrei di arrivarci passo dopo passo durante questa intervista.
1: Volentieri. Ecco, quindi lasciamo questa cosa aperta, lo capiremo più tardi se c'è questa immagine, perché è importante capire che forse ci sono dei cambiamenti al giorno d'oggi, perché noi lo sappiamo che c'è un'immagine dominante nella nostra cultura e per questo mi collego e Cristina ti chiedo se ad oggi le donne nelle aree rurali vengono raccontate abbastanza, perché noi qui oggi siamo qui per raccontarle, ma vengono raccontate effettivamente le donne? Se ad oggi le donne nelle aree rurali vengono raccontate abbastanza, perché noi qui oggi siamo qui per raccontarle, ma vengono raccontate effettivamente le donne nelle aree rurali?

0: coinvolto contadine che offrono servizi sociali in azienda agricola, che è un'attività innovativa. Quindi sul MASU offrono servizi pedagogici e di supporto alle persone anziane. E molte intervistate raccontavano che il loro lavoro era essenziale per l'economia e la vita del MASU, ma spesso rimaneva poco riconosciuto o invisibile o in aggiunta a tutto il resto del carico lavorativo.
1: Quindi questa è effettivamente l'immagine che ad oggi possiamo riportare. Però ci sono degli stereotipi che influenzano ancora oggi questa distribuzione del lavoro e del potere in agricoltura, Cristina.
0: Sì, diciamo che gli stereotipi hanno un peso importante perché influenzano ciò che consideriamo normale e se associamo automaticamente la produzione agricola agli uomini e la cura alle donne, rischiamo di produrre una distribuzione diseguale delle responsabilità e delle opportunità rispetto di fatto alle attività che portano avanti le donne sul MASU, che non sono solo riguardo alla cura della famiglia, ma di fatto le donne partecipano alla produzione agricola, alla decisione del tipo di attività produttive che vengono prese sul MASU. Però di fatto poi all'esterno non vengono rappresentate così come dovrebbero e quindi rimangono invisibili tutta una serie di contributi che le donne fanno, ma non solo le donne, anche persone che non si identificano con nessuno di questi generi soprattutto. E la ruralità quindi viene spesso raccontata come uno spazio omogeneo, mentre in realtà è molto più diversificata e quindi il fatto che venga raccontata in maniera molto omogenea, tende ad escludere persone che non si identificano in questi stereotipi della famiglia che conduce il MASU, una famiglia eterosessuale con dei bambini e delle bambine e che svolge delle attività che ci si aspetta che svolgono, quindi allevamento di bestiame oppure produzione di frutta o ortaggi e quindi tutte quelle attività ibride che si stanno sviluppando anche nelle aree rurali come integrazione al reddito o come modo per cui le persone sviluppano e danno modo di sviluppare le proprie interessi, rimangono, diciamo, escluse, svalutate e quindi scoraggiate.
1: Quindi ad oggi noi ancora purtroppo percepiamo questo lavoro come dominante maschile, ma in realtà le donne sono parte attiva e tutti i generi sono parte attiva nei lavori, nella cura, si diceva, nell'organizzazione di un MASU, nel lavoro. Tutto questo è importante da ricordare, ma noi oggi qui è proprio questo penso sia l'obiettivo, cioè dare uno specchio realistico di quello che effettivamente succede nella ruralità al giorno d'oggi.
0: E se posso aggiungere un aspetto che sta emergendo in una ricerca recente che stiamo sviluppando in un altro progetto che si occupa di economia sociale nelle aree rurali, in cui è coinvolta anche Alexandra, che si chiama Serigo, sta emergendo che le donne sul MASU si occupano della parte amministrativa spesso, quindi gestiscono tutto quello che è l'enorme carico burocratico delle aziende agricole dei MASI, tutto quello che è la conformità, gli standard di qualità e tutto quello che è pagamenti, fatture, emissione di fatture, se ne occupa spesso la donna.
1: E questo è molto importante. Io vi propongo una piccola pausa musicale, noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui per parlare di donne e ruralità.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con Radio Passepartout Estate, questo speciale di oggi dedicato alle donne e alla ruralità. Ci eravamo lasciate con un'introduzione in cui cercavamo di far capire intanto i motivi per cui portiamo quest'oggi questo speciale in radio, ma di far capire questa tematica, ovvero quella delle donne nella ruralità, perché come si diceva, la donna, pur essendo parte integrante e forse anche in alcuni casi protagonista della ruralità, ad oggi ancora purtroppo questa cosa all'esterno non viene percepita, e questo lo stiamo facendo insieme a tre ricercatrici, Cristina, Alexandra, Federica, che ci aiuteranno a definire un po' questo tema. Alexandra, ad oggi in Alto Adige quali sono le caratteristiche, in particolar modo parlando di agricoltura?
1: Allora, se prendiamo per esempio l'ultimo censimento agricoltura disponibile, è quello del 2020, pubblicato da Istat nel 2023, vediamo che ancora abbiamo l'85% delle aziende agricole a guida maschile in Alto Adige, quindi il 15% rimanente a guida femminile, e questi sono dati importanti, soprattutto se messi in correlazione col dato nazionale, che invece vede un 70% di aziende agricole a guida maschile, un 30%, quindi il doppio del dato attuale altoatesino a guida appunto delle aziende a guida femminile. E quello europeo non si distanzia da quello nazionale, che si attesta insomma al 27,28% praticamente delle aziende agricole a guida femminile. Quindi diciamo, questo è un po' la realtà attuale.
0: Cristina, che cosa ci raccontano questi dati sulla condizione femminile e soprattutto sulla presenza femminile nelle imprese agricole altoatesine?
2: Sì, a integrazione dei dati di Alexandra porto un altro dato particolarmente interessante, che è quello che le donne rappresentano circa il 41% della manodopera familiare, quindi quasi la metà, e appunto si confronta con invece una minor percentuale, che fa dunque emergere che solo una minor percentuale di fatto ha in mano anche la gestione formale del maso, e non dà visione al ruolo decisionale della donna sul maso. E questo ci dice quindi che le donne sono centrali per il funzionamento dell'agricoltura, ma non sempre hanno lo stesso livello di riconoscimento e visibilità.
0: Quindi a tutti gli effetti le donne non risultano formalmente magari proprietarie di aziende agricole, e spesso lavorano anche senza un riconoscimento formale, pur essendo parte attiva di tanti processi che poi portano a termine prodotti finali, insomma il risultato che un'azienda deve portare. Alexandra, sulla base di questo, in Alto Adige abbiamo una particolarità, che sono i masi chiusi. Per chi non conoscesse questo tema, forse è importante definirlo, perché ne parleremo, no? Nel corso della puntata.
1: Sì, il maso chiuso è un istituto giuridico tipico dell'Alto Adige, che è stato, insomma, che ha mirato, è stato sviluppato e mira tuttora ad evitare la frammentazione, insomma, delle aziende agricole locali, e anche quindi la frammentazione dei terreni, ma anche garantire appunto la, diciamo, la longevità, la continuità anche dell'unica unità economica. Per questo cosa significa? Che questa unità economica come eredità viene passata solamente ad un figlio, o dal 2001 anche ad una figlia, ma ovviamente la legge, essendo intervenuta così tardi, non ha fatto anche altro che comunque, diciamo, sostenere che di fatto la maggior parte dei masi continuano ad essere comunque a guida maschile, e spesso veniva poi lasciato di fatto al primogenito, se fosse stato maschio, o comunque, diciamo, al figlio maschio, diciamo, più anziano, diciamo così.
0: Questo quindi ha influito molto sul sistema delle relazioni familiari in Alto Adige, e soprattutto sui ruoli di genere, ritornando al discorso di prima.
1: Ma indubbiamente, perché come puoi immaginare, il maso chiuso non fa che rafforzare i modelli familiari gerarchici, in cui appunto solamente una figlia o un figlio eredita il maso. Ovviamente gli altri figli poi hanno diritto comunque alla quota legittima dell'eredità, ma si sviluppano sia aspettative molto forti su chi poi dovrà garantire la continuità del maso, ma ovviamente poi si esclude, almeno formalmente, una parte della famiglia dall'eredità, quindi creando questa simmetria molto forte fra fratelli e fra sorelle. Ma essendo stato tradizionalmente così a lungo associato solo alla figura maschile, le donne, pur avendo un ruolo centrale nel lavoro agricolo, come abbiamo già ripetuto più volte, hanno avuto un accesso formale alla proprietà estremamente basso e anche al potere decisionale, e spesso questo ruolo non viene né legalmente né socialmente ma neanche economicamente riconosciuto. Quindi moltissime donne, come diceva Cristina, che lavorano all'interno del MASO svolgendo milioni di diversi tipi di attività, sia che rientrano nel cosiddetto, che dovrebbe essere lavoro retribuito così come lavoro di cura, non viene neanche poi retribuito neanche in quella parte in cui magari con un lavoro impiegatizio dovrebbe essere retribuito.
0: Quindi negli anni, Alexandra, in realtà anche dopo il 2001 questa situazione non è cambiata di molto formalmente.
1: È cambiata di poco, sì. Diciamo che si è ovviamente intervenuta la Corte Costituzionale più e più volte, quindi è stato da una parte si è riconosciuto la garanzia di tutelare il paesaggio, che è effettivamente molto tipico e unico qui in Alto Adige, anche grazie a questo tipo di istituto giuridico, però dall'altra ovviamente vale il principio di uguaglianza.
0: Cristina, ci sono dei dati relativi alle risposte delle donne su questo tema e soprattutto sul fatto che probabilmente sono consce che non vengano formalmente riconosciute all'interno di questa grande organizzazione agricola?
2: Quello che sta emergendo sono tipi di attività che la donna prova a inserire sul MASO, appunto in risposta al fatto che tendenzialmente comunque fino al 2001, come abbiamo sentito, non poteva ereditare il MASO per via diretta. Le donne contadine provano a portare delle attività innovative. Poi vedremo anche, forse rispecchiano anche un stereotipo di genere, ma questa è una domanda che lascerei anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché le donne contadine portano ad esempio servizi pedagogici, quindi di cura, però questa volta in forma retribuita, quindi offrono servizi di asilo sul MASO o servizi di pasto per le persone anziane sul MASO, che quindi hanno accesso in questo modo a un servizio di cura di prossimità e non dovendo rivolgersi a dei centri più grandi, quindi rimangono in un ambiente familiare, sia appunto per l'aspetto pedagogico per le persone, cioè per i bambini in età prescolare, sia che appunto gli anziani che hanno bisogno di un certo tipo di cura. Quindi questa, riporto la domanda, riproduce anche questo uno stereotipo di genere? Da un lato sì, dall'altro però le crea le condizioni per cui le donne possono diventare imprenditrici, quindi acquisire una serie di competenze di gestione, reti sociali e anche un ruolo riconosciuto dalla comunità di appunto spazio e cura e di sostegno per persone che nella comunità quindi si rivolgono in quel MASO. E quello che è emerso dallo studio che abbiamo fatto appunto nel 2020 è che tutte queste forme imprenditoriali si aggiungono però al carico di cura. Quindi la donna, oltre a fare tutto quello che faceva prima, che sia all'interno della casa, che sia fuori nell'orto, che sia in ambito agricolo del campo, non viene meno, quindi si aggiunge semplicemente questa attività nuova e quindi anche il carico. Quindi non si redistribuisce il carico, semplicemente se ne aggiunge un altro. Questo è quello che è emerso dallo studio.
0: Quindi ci si sta provando a legittimare questo lavoro, le donne comunque, lo ripetiamo, sono parte attiva nella ruralità, stanno cercando di affermarsi in questo modo, anche come si diceva con delle opere di piccola imprenditorialità che parte dal basso probabilmente per poi svilupparsi e fare rete nella comunità. Riprendiamo il nostro tema dell'agricoltura andando a toccare un'altra questione, cioè quella dell'accesso e uso della terra, che è sempre molto importante ricordare, perché non è scontato che l'accesso sia alla pari, e non lo è, mi viene da dire, e quindi vi chiedo ad oggi chi può realmente accedere alla terra.
1: L'accesso alla terra ovviamente cosa significa? Accesso ad una proprietà privata, quindi abbiamo già visto che il Maso Chiuso fino al 2001, e dicevi proprio adesso in apertura, è stato ereditato fino al 2001 solo da una figura maschile, da un uomo, insomma dal figlio uomo maschio. Quindi questo cosa vuol dire? Che appunto vi sono molto poche, insomma, donne imprenditrici agricole in Alto Adige. Di per sé un accesso ad una proprietà, che può essere anche un appartamento, può essere anche altri tipi di una casa, appunto altri tipi di proprietà, è effettivamente limitato da un punto di vista soprattutto economico, nel senso che finché le donne, per esempio, che lavorano nel Maso svolgono attività lavorative che dovrebbero essere retribuite, ma non lo sono, perché questo viene visto come una cosa normale nel proprio contributo alla famiglia, e se non metteranno mai via, diciamo così, non risparmieranno mai una quota sufficiente per esempio comprarsi un appezzamento proprio. E lo stesso vale appunto anche per coloro che lavorano magari formalmente ma part time, e qui poi peraltro potremmo anche approfondire, ma non è il tema di oggi, il cosiddetto anche pension gap, quindi comunque il divario pensionistico di genere che va a incidere fortemente anche sulle donne.
0: Cristina, quali sono gli ostacoli principali che incontrano non solo le donne, ma anche i giovani, le persone queer, i migranti che vogliono lavorare nell'agricoltura?
2: Dunque, l'accesso alla terra è di fatto una delle grandi sfide nell'agricoltura contemporanea in generale. Qui subentra anche il costo della terra, come diceva Alexandra. Ora io non ho sotto mano i dati sul prezzo al metro del territorio agricolo in Alto Adige, però di base tutto quello che è destinato all'uso vitivinicolo o di agricoltura intensiva della mela sono terreni, appezzamenti che costano molto. Quello che rimane sono dei piccoli pezzi di terra, magari nelle parti urbane o comunque tutto quello che è residuale, e quindi il primo ostacolo è economico, quindi il costo dei terreni e dei masi è molto elevato e rende difficile accesso a di chi non dispone il capitale o di un'eredità familiare. Questo è un tema in generale dappertutto. Se dispone già di capitali e di attese sull'eredità, è più facile che si investa in acquisto di terra e quindi un accesso alla terra. Il secondo riguarda le reti sociali. In molte aree rurali l'accesso alle opportunità passa ancora attraverso relazioni familiari, conoscenze locali e appartenenza a determinati contesti sociali. Qualora invece la terra o il maso venisse venduto attraverso operazioni immobiliari, allora si passa tutto a un altro livello di mercato, e quindi hanno accesso i grandi investitori. Infine ci sono gli ostacoli culturali, quindi le ricerche dimostrano che chi non corrisponde alla figura tradizionale dell'agricoltore, e per esempio appunto donne, persone queer, nuovi abitanti, può incontrare maggiori difficoltà nel vedersi riconosciuto come un interlocutore legittimo o nell'accedere a determinate risorse. Nelle interviste emergono delle risposte delle persone che vengono considerate come fuori posto, oppure non legittimamente viste come persone che possono gestire o fare agricoltura.
0: Ecco, abbiamo parlato di un concetto che è quello della proprietà privata, che purtroppo influenza anche il rapporto che abbiamo con il territorio, con la terra. Quanto questa cosa è vero? Influenza?
2: Moltissimo. Ne possiamo, diciamo, dire che emergono tre modi diversi di intendere il rapporto con il territorio e quindi con la proprietà, che non si escludono reciprocamente. Ad esempio, in primo luogo, la terra è una proprietà da gestire principalmente in funzione della produttività economica e del reddito, quindi tot prodotto a ettaro. Oppure la terra porta con sé responsabilità, soprattutto anche rispetto alla tutela del paesaggio e della biodiversità, quindi chi possiede la terra ha anche il compito di prendersene cura e trasmetterla alle generazioni future, tutto quello che è la terra e tutto quello che cresce sopra di essa. E il terzo approccio, che emerge soprattutto nelle esperienze cooperative e comunitarie o associative, come vedremo anche più avanti, interpreta la terra come un bene comune, quindi un bene che produce benefici collettivi e quindi richiede forme di cura e condivisione e gestione condivisa. Quindi il valore del territorio non dipende solo da quanto produce, ma anche dalle relazioni sociali, della biodiversità e dei servizi che offre la comunità. Ad esempio, mi viene in mente questi alberi grandi di pera pala in Alta Val Venosta, sono sì collocati in appezzamenti di proprietà privata, però sono visti come un patrimonio paesaggistico, ma anche culturale e di patrimonio. Di storie, di identità, non appartengono a quella proprietà, ma appartengono a tutti e quindi portano con sé tutta una richiesta di cura condivisa, attraverso forme associative e cooperative di comunità che quindi ne gestiscono la consulenza su come, prendersi cura di questi alberi, la raccolta dei prodotti che quindi diventano anche una forma di, trasformazione del paesaggio in cibo e un cibo con il quale la comunità si identifica e, che rispecchia tutta una serie di relazioni di aiuto e condivisione che fanno sì che quel gruppo di persone si senta proprio una comunità e proprio legata a questo territorio.
0: Vi devo purtroppo fermare perché noi dobbiamo collegarci con il GR nazionale, quindi facciamo una piccola pausa, torneremo in studio dopo appunto le notizie per continuare a parlare di donne e ruralità. Quindi Cristina, Alexandra, Federica, ci frizziamo e ci sentiamo tra pochissimo anche con voi radioascoltatori.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Iran, diplomazia al lavoro per evitare il blocco totale dello stretto di Hormuz, ma Teheran e Washington restano distanti. La guida suprema Khamenei minaccia vendetta per l'uccisione del padre. Twist e champagne, l'Italia dice addio all'intramontabile Peppino Di Capri, aveva 86 anni, domani funerali in piazzetta nella sua isola. Caso Ranucci, la Vitola è il mio migliore amico ma sono offeso con lui. La RAI, in attesa di chiarezza, sospende le repliche estive di Report. Shock a Catania, insegue il fratello sul lungomare e lo uccide a colpi di mannaia. Caldo record e incendi in tutta Europa, temperature 10 gradi sopra la media, attesi fino a 42 gradi al centro-sud. Al GR1 vi spieghiamo quanto bere e cosa mangiare per difenderci. Terre rare 96-26, il tour dei Subsonica arriva nella capitale, la band torinese, protagonista domani del Roma Summer Fest all'Auditorium. Tennis, la grande attesa. Domani Sinner in finale a Wimbledon contro Zverev per centrare uno storico bis. Mondiali di calcio, la Spagna si regala alla Francia in semifinale. Ora gli ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia e Argentina-Svizzera. Giorgio Schiavoni in studio. È sempre tesa la situazione nel Golfo Persico, dove le minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti accompagnano gli sforzi diplomatici. Ma in apertura ricordiamo una delle figure più amate della musica italiana. Peppino Di Capri, dopo una lunga malattia, se n'è andato nella sua isola a 86 anni. Dallo stile romantico al twist, i suoi brani hanno conquistato intere generazioni. Non è
4: peccato. Una carriera iniziata nel 1956 con i suoi Rockers, i primi successi, malattia e non è peccato. Il pianista dall'inconfondibile voce nasale canta la melodia classica napoletana e cover di brani americani. Perché nessuno al mondo. Da Re del Night con Nessuno al mondo, Luna Caprese, a Re del Twist. A Saint-Tropez. Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri nel 39. Nel 65 apre il primo e unico tour dei Beatles in Italia e documenta tutto con la sua telecamera.
5: Poi tutti i gruppi che si vestivano come loro, cioè, ho detto no, io non mi devo far tentare da questa moda. Loro sono arrivati nel 61, io già nel 58 avevo dei pezzi in classifica.
4: 15 Festival di Sanremo, 2 vittorie, la prima nel 73. Un grande amore niente. Alla sua prima moglie dedica Roberta, titolo che diventa uno dei nomi di battesimo più diffusi negli anni 60. Se Champagne era il suo tormentone, il sognatore il suo ritratto, la canzone che amava di più. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Medio Oriente, la via diplomatica tra Stati Uniti e Iran non è completamente chiusa. In Oman sono attesi gli inviati di Trump. Tuttavia la tensione resta alta. Il presidente americano avverte Teheran: se cercheranno di uccidermi, bombarderemo. Mentre la guida suprema iraniana Khamenei promette vendetta per la morte del padre. Il corrispondente.
6: L'Iran, a differenza degli Stati Uniti, sta rispettando la tregua, sostiene il ministro degli esteri Araghchi, volato in Oman per parlare della gestione dello stretto di Hormuz e per una possibile ripresa a sorpresa dei negoziati. Secondo la CBS, infatti, anche una delegazione americana, composta dal vicepresidente Vance, dal segretario di Stato Rubio e dagli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, è attesa nel sultanato. Secondo fonti americane, il regime degli Ayatollah avrebbe ammesso che sarebbe stato un gruppo di estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nei giorni scorsi, scatenando così la rappresaglia militare di Trump, che ha causato almeno 17 morti. Da Teheran però precisano: non riprenderemo i colloqui se l'altra parte non farà marcia indietro e ritirerà le proprie posizioni. Il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento iraniano Khalibaf, ha affermato che il conflitto non si concluderà mai con la resa di Teheran. E con un nuovo messaggio scritto, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ha chiesto vendetta per il padre, suo predecessore. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Ancora una notte di attacchi russi sull'Ucraina, non solo su Kiev ma anche su Zaporizhzhia. Il bilancio parla di 11 feriti. Il presidente Zelensky rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare il più possibile le consegne di sistemi di difesa antimissile. La nostra inviata.
0: Mentre Kiev aspetta che si concretizzi la promessa di Trump sulla concessione della licenza per costruire Patriot per la difesa, è quasi pronto il nuovo missile balistico FP9 prodotto in Ucraina. Lo ha annunciato alla testata Liga.net Denis Stillerman, progettista di una delle aziende locali più all'avanguardia nel settore della difesa e della tecnologia militare. Mancano gli ultimi test, poi dice gli FP9 potranno essere usati per colpire in profondità in territorio russo. La pace sembra ancora lontana. Mentre il paese continua a piangere ogni giorno i suoi soldati caduti. Nel parco Navodnitsky di Kiev, sulle rive del fiume Dnipro, dai rami di decine di giovani alberi pendono piastrine militari. Riunite nell'associazione Shiva, che significa viva, vedove dei soldati hanno piantato aceri, pruni, querce in memoria dei loro compagni. Questo ciliegio giapponese l'ho piantato per mio marito Leonid, morto in battaglia nella regione di Donetsk, ci dice la signora Vittoria. Mi consola e mi dà forza vedere un albero così bello crescere. Mette dei fiori rosa meravigliosi e io vengo sempre a San Valentino nel giorno del suo compleanno e a Capodanno. È la vita che continua. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La politica italiana. I partiti sono concentrati soprattutto sulla legge elettorale perché lunedì è l'ultimo giorno per presentare gli emendamenti alla bozza di riforma del sistema di voto. Sentiamo.
7: Superato il primo scoglio con l'accordo sul voto ai fuori sede, la maggioranza accelera per trovare una quadra sull'introduzione delle preferenze. In vista a Forza Italia e Lega restano l'obiettivo di Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Tutti però, a cominciare da Antonio Tajani, si dicono fiduciosi sulla possibilità di arrivare a una sintesi e sottolineano l'importanza di una legge che garantisca stabilità, necessaria, spiegano, soprattutto per l'economia. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
8: I dati di Confcommercio smentiscono la sinistra che da mesi descrive un'Italia in recessione. Grazie al governo Meloni, PIL ed economia crescono, i consumi migliorano.
7: Le opposizioni però annunciano le barricate contro una legge che giudicano incostituzionale. Più Europa lancia una veglia notturna proprio per il 14 luglio, quando il testo tornerà in aula. Per 5 Stelle AVS serve solo al centrodestra per garantirsi la vittoria. Secondo il PD, lontana dalle priorità del paese, che sono lavoro e sanità. Beatrice Lorenzin.
9: In 4 anni il governo non ha fatto una riforma per cambiare la sanità per i cittadini sul territorio. E invece a cosa pensa la Meloni? Pensa a cambiare la legge elettorale.
7: L'arrivo del provvedimento in aula intanto potrebbe far slittare la manifestazione dei progressisti a Padova prevista il 15, un evento su cui sono sorti dubbi anche dopo i problemi organizzativi registrati a Napoli mercoledì scorso. Daniele Petraroli, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:07. La cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex faccendiere e giornalista Walter Lavitola smentisce di essere il mandante. Intanto emergono altri dettagli sulla vicenda.
10: Incontri a tavola, ma non solo. Walter Lavitola andava a trovare l'amico Sigfrido Ranucci anche alla sede Rai di Via Teulada. Sono i giornalisti di Report a raccontare di averlo visto almeno 3-4 volte. Da una prima verifica degli accessi risulterebbe solo un pass a suo nome risalente al 2021. Su movimenti e contatti dell'ex faccendiere, gli investigatori attendono risposte dall'analisi dei suoi dispositivi: 3 cellulari, 2 pendrive, 7 manoscritti. Lui, Lavitola, bolla come pazzia l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, magari per promuoverlo come candidato politico. Lo stesso conduttore di Report parla di fantascienza. Per chi indaga, l'ex faccendiere era pronto a lasciare l'Italia per il Camerun, dove si troverebbe anche il suo factotum, Gomez Clesio Tavares, figura centrale, considerato l'intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba davanti casa del giornalista. In procura si continuano a sentire persone informate sui fatti. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione, in attesa di chiarezza sulla vicenda. Ranucci ribadisce sconcerto e preoccupazione. Elena Baiocco, GR1.
3: Shock nel Catanese, dove c'è stato un omicidio a colpi di mannaia. Assassino e vittima sono fratelli. Sentiamo.
11: È successo tutto in pochi istanti sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. Una lite tra due fratelli, entrambi sulla sessantina e titolari di una pescheria, degenera e finisce in tragedia quando uno dei due prende una mannaia utilizzata per tagliare il pesce e inizia a colpire l'altro. La vittima tenta di fuggire, prova a difendersi, ma il fratello lo raggiunge e infierisce. L'uomo resta a terra, muore in ospedale, mentre un'altra persona che tenta di fermare e disarmare l'aggressore deve ricorrere ricorrere alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono gravi. Immediato scatta l'allarme. Arrivano i carabinieri e il 118. L'uomo, pregiudicato e tossicodipendente, viene bloccato e posto in stato di fermo per omicidio volontario. Adesso si indaga. La procura di Catania ha già aperto un'inchiesta. Si cerca di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e di individuare il movente, che potrebbe essere ricondotto, secondo quanto emerso fino a questo momento, a dissapori e contrasti datati nel tempo tra i due fratelli. Bruno Sokolovic, GR1.
3: L'Italia si prepara a una nuova settimana di caldo intenso. Da lunedì attese temperature che sfioreranno i 43 gradi dopo il bollino rosso di questi giorni a Firenze e Perugia. Leggera instabilità nel weekend, e mentre cresce l'emergenza idrica, la CGA di Mestre denuncia che il 42% dell'acqua potabile si perde lungo la rete, con un costo stimato di quasi 10 miliardi di euro l'anno. Le previsioni meteo con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
12: Fine settimana all'insegna del caldo e dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana, quindi temperature in rialzo soprattutto al sud, elevate in generale ancora su tutto il paese.
3: Il caldo di questi giorni dunque si ripercuote sulle riserve idriche, con conseguenze su agricoltura e allevamenti.
13: Riso, mais, ortaggi, frutta, pomodori e foraggio nei pascoli sono le colture più colpite dal grande caldo, con una riduzione della produzione che si stima a doppia cifra. A questo si aggiungono i problemi di carenza di acqua, cui si cerca di far fronte anche con gli invasi, per quanto insufficienti, e sistemi di riduzione degli sprechi, ma con incrementi di costo tra il 20 e il 25%. Il nuovo allarme arriva da Coldiretti, che ricorda: negli ultimi 4 anni il cambiamento del clima ha causato danni all'agricoltura per 20 miliardi di euro, colpito anche il settore zootecnico. Quest'anno si teme per esempio un calo fino al 20% della produzione di latte, nonostante nelle stalle siano sempre più diffusi ventilatori e nebulizzatori, che fanno peraltro salire le spese per l'energia. Ci saranno conseguenze per i prezzi al consumo? Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti.
14: Se noi parliamo di Made in Italy, è chiaro che una riduzione della produzione potrebbe anche far aumentare i prezzi al consumo. La realtà dei fatti è che noi siamo messi sotto pressione dalle importazioni. Quello che arriva dall'estero è chiaro che ha dei costi di produzione che sono molto più bassi ed è un prodotto di diversa qualità.
13: Fabio Comini, GR1.
3: E il caldo alimenta gli incendi in tutta Europa, centinaia di focolai dal Portogallo alla Grecia, mentre la Spagna conta 12 morti e 23 dispersi nel rogo che da giovedì sta devastando una zona vicina ad Almeria.
15: Dopo aver bruciato 6.600 ettari di Andalusia da giovedì, alimentate da un vento rovente, le fiamme si stanno attenuando nella zona dello Sgaiardos e le prospettive di controllare il rogo sono migliorate, fanno sapere le autorità. Più facili dovrebbero essere quindi ora anche le operazioni di ricerca dei dispersi. Le vittime, sinora, quasi tutte straniere, belgi e britannici in testa, colti dalle fiamme mentre fuggivano in auto o a piedi. La provincia di Almeria ha dichiarato 3 giorni di lutto, cancellato i festeggiamenti ieri per la vittoria mondiale della nazionale spagnola contro il Belgio. Il tragico incendio, uno dei più gravi del paese, è un colpo durissimo per una Spagna alle prese con una nuova ondata di calore a cui vengono attribuiti in pochi giorni 460 decessi. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Vasti incendi anche in Francia, dove si continua a fare i conti con temperature africane. La corrispondente.
16: Un weekend rosso su tutta la Francia, con 24 dipartimenti, inclusa la regione parigina, con la capitale di nuovo con il termometro sopra i 35 gradi, così come a Bordeaux, mentre salirà in Bretagna e nel sud. Si supereranno ampiamente i 40 durante questa nuova ondata di canicule, prevista almeno fino al 14 luglio. Nelle ore più calde si fermano i treni regionali, sostituiti da autobus con aria condizionata, tema sul quale anche il governo si sta interrogando. Nella capitale, come nelle grandi città in cui gli edifici hanno stretti vincoli architettonici che ne impediscono l'installazione nella gran parte dei palazzi e sulle loro facciate, ma la frequenza sempre più intensa dei periodi di canicola è una realtà da risolvere. Sul fronte incendi, a causa della combinazione di caldo intenso e siccità, 25.000 ettari sono stati bruciati, cifra che sfiora il doppio rispetto a quella registrata nel 2025. Negli ultimi giorni del paese, devastati dal fuoco i dipartimenti della Drôme e dell'Indre, in particolare la zona dei Pirenei orientali. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E mentre l'Europa boccheggia per il caldo, la Cina fa i conti con il tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate per il rischio di piogge torrenziali e venti fortissimi. La situazione è più critica a Wenzhou, ma allarme anche a Pechino. Leone XIV a pranzo con i poveri della diocesi di Roma, 200 persone, 35 bambini, al Borgo Laudato Si, il grande progetto di ecologia integrale voluto da Papa Francesco nei giardini di Castel Gandolfo. Il menù rispetterà le diverse culture, sicuramente niente carne di maiale e niente alcol, ma un pasto che prevederà un primo e un secondo piatto della dieta mediterranea. Abbiamo sentito Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma.
17: È una grande gioia essere qui per questi nostri amici, accanto al Santo Padre, vivere questo momento appunto. È una famiglia di 5 persone dal Camerun. Penso anche a questi 3 ragazzi ospitati presso il nostro ostello di Via Marsala, ma penso anche a questa mamma col bambino che è qui con noi. Questa è un'occasione di gioia, di speranza e anche per fare esperienza di un'accoglienza e anche di fraternità.
3: E con queste temperature così alte l'alimentazione diventa fondamentale per tutelare la salute di tutti, non solo i più vulnerabili. Sentiamo come possiamo proteggerci e cosa dovremmo mangiare e bere.
18: Con l'ondata di calore la temperatura supera i 37 gradi, la soglia entro la quale si mantiene il corpo umano rilasciando calore attraverso la sudorazione. Quando però fa più caldo fuori che all'interno del corpo, il sudore non evapora e la temperatura interna sale. Come proteggerci? Sara Farnitti, nutrizionista.
19: Con l'aumento delle temperature il nostro organismo riduce spesso l'appetito e perde più liquidi, ma anche minerali.
18: Gli errori più comuni?
19: Quello di saltare i pasti, ridurre addirittura le proteine perché siamo svogliati, pensare di bere bevande zuccherate per reidratarsi.
18: Meglio bere tanta acqua?
19: Bere è fondamentale, ma non è sempre sufficiente perché l'acqua deve essere trattenuta per essere efficace. Soprattutto in chi soffre di pressione bassa, può essere utile usare alcuni alimenti, quelli ricchi di sodio e minerali, come le olive, i capperi aggiunti all'insalata, aggiungere le alici a un piatto di pasta.
18: Merenda anticaldo?
19: Parmigiano reggiano e carote.
18: A colazione?
19: Pane, pomodoro, olio e sale e una foglia di basilico.
18: Francesca Fornario, GR1.
3: I Subsonica in tour, domani sera la band farà tappa nella capitale con Terre Rare 9626, protagonista del Roma Summer Fest, alla cavia dell'Auditorium, Parco della Musica.
20: Sotto sole dei serpenti.
21: È tempo di suonare dal vivo per i Subsonica, la loro tournée estiva è iniziata a fine giugno e andrà avanti fino a settembre. Approdano domani a Roma con un concerto che darà spazio in scaletta a molti dei brani che hanno segnato la loro storia, quelli che non possono mancare, come Tutti i miei sbagli, Strade, Nuova ossessione, fino alle canzoni recenti tratte dall'ultimo album, Terre Rare. L'occasione, celebrare 30 anni di carriera, un omaggio partito dalla loro città, Torino, la scorsa primavera e che ora li porta nel resto d'Italia in un viaggio iniziato 30 anni fa. Samuel.
22: Il viaggio che facciamo insieme, che dura da 30 anni, è un viaggio fatto di umanità, è un viaggio fatto di demoni e di angeli che in un certo modo devi esorcizzare e devi abbracciare. Noi siamo riusciti a passare attraverso le tempeste più imponenti e ritrovarci in quello che è un intento comune, far sì che la nostra musica sia sempre bella, che ci piaccia. E un altro intento estremamente comune è quello di raccontare il mondo che abbiamo intorno.
21: Marcella Sullo, GR1.
3: Per lo sport in studio Francesco Albanese.
23: Ben trovati. In primo piano il tennis con la seconda finale consecutiva raggiunta a Wimbledon da Jannik Sinner, domani la sfida con Zverev, l'inviato.
24: Il re che respinge l'ex re Sinner, triplice 6-4 a Djokovic, seconda finale a Wimbledon, mai nessun italiano c'era riuscito. Sinner-Djokovic vista da Fabio Fognini.
25: Partita diciamo quasi alla pari, non bellissima, fino al 4 pari del primo e 3 pari del secondo, dove poi Gianni ha cambiato marcia. Si è visto quello che secondo me gli è mancato durante tutto il torneo, quella marcia in più che ha messo KO Djokovic. Ho visto una velocità di palla molto diversa rispetto a Novak. Alzato livello soprattutto quando contava e terzo set non c'è stata molta più partita.
24: Domani la super finale Sinner-Zverev, Jannik a caccia di un clamoroso bis a Wimbledon, ha vinto le ultime 9 contro Sasha. Angelo Binaghi parla così del tedesco.
26: Sarà galvanizzato perché ha vinto finalmente il primo slam della sua vita, adesso è la prima volta che in finale a Wimbledon, non ha niente da perdere e quindi è in una situazione assolutamente ideale, però di fronte c'è Jannik Sinner, c'è questo piccolo problemino che vediamo come riuscire ad affrontarlo.
24: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
23: E sempre a Wimbledon si gioca alle 17 la finale femminile, derby ceco tra Mukova e Noskova. Siamo ai mondiali di calcio con un gol di Merino negli ultimi minuti del match contro il Belgio. La Spagna si è guadagnata l'accesso alla semifinale contro la Francia, l'inviato.
0: Su quel lato del tabellone era la semifinale più gettonata, l'incrocio tra le superpotenze europee dell'ultimo quarto di secolo, le ultime due a iscriversi alla lista delle vincitrici di un mondiale. Per la Francia un cammino scintillante, quasi a fari spenti l'approdo della Spagna, ma i numeri parlano per lei. Iberici che battendo il Belgio 2-1 col solito jolly nel finale di Merino arrivano a 36 partite senza sconfitte, una in meno dell'Italia record di Mancini, mentre il pari di De Ketelaere è il primo gol subito in questo mondiale, pochissimi pericoli corsi da Unai Simon, imbattuto per 649 minuti. L'autore dell'1-0 Fabian Ruiz, intervistato da Rai Sport, guarda alla semifinale.
1: Sarà una partita molto difficile contro una squadra molto forte e i migliori al mondo, farà tutto per vincere anche noi.
0: Per i campioni d'Europa in carica è un cammino vincente di un mini europeo, avendo superato nelle gare a eliminazione diretta Austria, Portogallo e Belgio. Ora ecco i super favoriti francesi, nulla è scontato per il CT della Fuente.
2: È legittimo e giusto pensare che vamos a trabajar.
4: È legittimo e giusto pensare che lavoreremo per cercare di battere la Francia. D'altronde credo che anche loro saranno altrettanto preoccupati. Insisto, si affronteranno due grandissime nazionali.
0: Con Daniele Antelmi, Diego Carmignani, GR1.
23: Il programma dei quarti di finale sarà completato da Argentina-Svizzera in campo alle 3 di notte a Kansas City. Gara preceduta alle 23 da Inghilterra-Norvegia che si gioca a Miami. L'inviato.
5: Tra focolai influenzali e rischi meteorologici è arrivato il giorno di Norvegia-Inghilterra. Sembra risolto il caso dei contagi nel gruppo squadra norvegese, determinato a quanto pare dalla troppa aria condizionata fondamentale qui in Florida, dove il tasso di umidità rende la temperatura percepita 6-7 gradi più alta. Nell'Inghilterra dovrebbe farcela Rice, tenuto ieri in isolamento. C'è anche il rischio fulmini, che potrebbe portare anche a ritardi della partita stessa. La FIFA monitora la situazione, ma le squadre pensano alla campo. Norvegia-Inghilterra e anche Holland contro Kane, il capitano inglese.
6: Dal mio punto di vista dobbiamo essere al massimo in difesa e in attacco. Arriviamo da una buona vittoria, ma c'è ancora spazio per migliorare. È il momento di farlo in un grande quarto di finale.
5: Il capolavoro di Inghilterra e Norvegia è arrivato agli ottavi. Inglesi in 10 a espugnare la bolgia della Stega, norvegesi a far fuori il Brasile. Il commissario tecnico Stale Solbakken.
8: Penso che a questo punto tutte le partite siano le più importanti, soprattutto da quando siamo entrati nella fase a eliminazione diretta, quindi questa è la terza più importante. Naturalmente potrebbero sentire la pressione, però credo che saranno tanto equilibrati da non soffrire.
5: Il caldo potrebbe giocare un ruolo importante. Lo stadio è semicoperto e senza aria condizionata. Miami, Giuseppe Bisantis, GR1.
23: MotoGP, Marquez ed Alex Marquez partiranno in prima fila in Germania, tripletta Ducati in prima fila grazie al terzo posto di Fabio Di Gianantonio. Marco Bezzecchi è caduto ed ha riportato una frattura scomposta alla clavicola, per lui dunque niente gran premio, solo undicesimo Pecco Bagnaia. Tour de France oggi l'ottava tappa con l'arrivo a Bergerac, tracciato adatto ai velocisti. In giallo c'è sempre Pogacar con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. In chiusura i rugby, l'Italia è stata battuta 47-17 dalla Nuova Zelanda Wellington nella seconda giornata della Nations Championship. Ed è tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarzitani, in regia Luciano Pecoraro e Alessio Caranzetti, da Giorgio Schiavoni al microfono, l'augurio di una buona giornata.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con la seconda parte di questo speciale di Radio Passepartout Estate dedicato alle donne e alla ruralità. Per chi si fosse perso la prima parte o si fosse collegato solo ora sulle nostre frequenze regionali, stiamo parlando per l'appunto di questa tematica insieme a tre ricercatrici di Oireacht Research, Cristina Dalla Torre. Cristina, siamo ancora qui?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Di nuovo.
0: E Alexandra Tomaselli, buongiorno Alexandra.
2: Buongiorno.
0: E Federica Romagnoli, buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
0: Allora, continuiamo questo nostro discorso. Nella prima parte abbiamo cercato di definire un po' le varie cose con l'aiuto anche di dati reali, quindi per effettivamente donarvi uno specchio della realtà su effettivamente qual è il ruolo della donna nell'agricoltura, nella ruralità. Dicevamo che il ruolo è molto attivo, ma purtroppo formalmente ancora ad oggi non riconosciuto, nonostante ci siano poi effettivamente delle leggi a supporto, soprattutto se parliamo del nostro territorio locale. Abbiamo parlato anche di Masi Chiusi. Formalmente la donna è parte attiva, ma poi effettivamente, se andiamo a vedere i dati, purtroppo non è così. Abbiamo anche raccontato quali sono le azioni che si aggiungono alla cura. Quindi Alexandra, fuori onda, parlavamo durante il GR che effettivamente questa cosa non riguarda solo l'agricoltura, perché riguarda le donne in generale, cioè oltre alla cura, purtroppo, per probabilmente legittimarsi, siamo costrette ad aggiungere attività sempre di più. E quindi questa è una cosa che riguarda tutti i settori.
2: Sì, riguarda un po' tutte le donne che hanno un cosiddetto lavoro retribuito, quindi poi qui in Alto Adige abbiamo la percentuale di donne che lavorano part-time proprio per conciliare famiglia e lavoro è altissima nel momento, insomma, in cui poi hanno figli, e quindi riguarda tutti i settori. Cosa significa? Oltre al lavoro retribuito, poi la maggior parte del cosiddetto lavoro domestico e lavoro di cura ricade comunque in larga maggioranza sulle spalle delle donne.
0: Direi però che c'è un barlume di speranza, perché ad oggi le azioni, anche microazioni potremmo dire, nella socialità più piccola, che potrebbe essere quella intima di famiglia, sempre più spesso gli uomini si pongono sullo stesso piano della donna, ed è importante ricordare che dovrebbe essere normale e giusto così, e quindi io ho speranza in una sempre di più parità tra uomo e donna, anche per quanto riguarda il lavoro e soprattutto il lavoro agricolo. Alexandra, oggi porteremo tanti temi che sono trasversali alla donna e all'agricoltura. E, come già anticipava Cristina, parleremo anche di esperienze alternative, un tema che ci siamo prefissate, che è importante trattare oggi, è quello dell'intersezionalità. E in che modo si parla di intersezionalità nelle aree rurali?
2: Allora, per specificare, se qualcuno non lo conoscesse, questo è un concetto che è stato sviluppato dall'accademica afroamericana Kimberle Crenshaw alla fine degli anni Ottanta, comunque costruendo anche su lavori di altre accademiche afroamericane, tra cui per esempio Patricia Collins o Bell Hooks e molte altre. Cosa ci aiuta questo concetto? Ci aiuta a capire che una medesima persona non vive soltanto una dimensione identitaria, ma ovviamente è contemporaneamente giovane o anziana, appartenente a una minoranza linguistica oppure no, avere un background migratorio, avere una disabilità oppure no, e moltissime anche diversità, insomma, all'interno delle disabilità. Godere di uno status socio-economico, essere di un certo tipo di religione e avanti di questo passo. Questi fattori si intrecciano e si influenzano anche a vicenda e creano una cosiddetta intersezione, un po' come un incrocio stradale, in cui la persona si ritroverà ad avere più o meno opportunità o essere anche soggetta a tipi diversi di discriminazione proprio per questo incrocio di fattori.
0: Stiamo facendo un po' di salti nei diversi temi, ma giusto per dare un'idea di quelle che sono le opportunità, i vari approcci che si possono avere legato al tema della terra. E qui però purtroppo dobbiamo rimarcare che c'è un modello dominante ad oggi, nonostante ci sono tentativi di andare in altre direzioni, che è quello della monocultura, dello sfruttamento, della concentrazione del potere che poi porta al capitalismo. Quindi, per farla molto breve, questo è il percorso che purtroppo siamo indirizzati ad avere. Però ci sono delle altre visioni che si contrappongono, cioè per esempio una visione ecofemminista olistica del territorio. Di che cosa parliamo in questo caso?
1: Allora, l'approccio ecofemminista parte dalla critica che la natura e il lavoro di cura sono spesso considerati come risorse gratuite, dovute e quindi da sfruttare e quindi non da valorizzare, perché sono tutte quelle risorse invisibili che permettono al capitalismo di funzionare. E questa è una critica fatta dalle studiose che si occupano proprio di temi che collegano il patriarcato con gli impatti che ha questa forma di potere sulla gestione della terra, come Silvia Federici. E a questa visione propone un invece approccio più relazionale al territorio, in cui si vede l'agricoltura come un'attività che impatta e che quindi può ricostruire una relazione diversa con ambiente, comunità e anche dignità del lavoro e delle persone. Ammette ad essere visibili tutta una serie di relazioni di cura che possono avvenire attraverso l'agricoltura, quindi la tutela della biodiversità delle sementi, la tutela della qualità del suolo, la tutela della qualità dell'acqua e dell'aria sono attività che l'agricoltura può fare e che quindi non vanno a scapito della produzione, così come la cura del lavoro o come vedere l'agricoltura come uno spazio dove le persone possono sentirsi valorizzate e l'agricoltura come un'attività che, se fatta in armonia con gli ecosistemi, può essere fonte di occupazione anche per persone che tendenzialmente vengono escluse da un sistema dove si basa il valore di una persona sulla base della propria performance e di quanto produttiva è in termini di ore o di costo a ora o di costo per pezzo, no? Che è un po' la base su cui funziona il capitalismo, cioè riuscire a far produrre più a una persona di più in meno tempo o far produrre a un pezzo di terra di più in meno spazio. Questa è un po' la base su cui si basa il capitalismo, invece vedere invece l'agricoltura come quello spazio dove le persone possono sentirsi libere di esprimersi, e l'agricoltura come non solo l'attività di produzione del cibo, ma di produzione di paesaggio, di biodiversità e di lavoro dignitoso, e anche cura di tutto quello che è il patrimonio culturale del cibo. Ora, io non dico che non venga fatto adesso assolutamente, però ci sono delle forme di agricoltura e dei modelli di gestione di un'azienda agricola che possono farlo meglio di altri e che possono basarsi su una struttura imprenditoriale un po' più diversificata, dove si ha da un lato la produzione, ma anche la trasformazione, ma anche la distribuzione del cibo. Questo però richiede che ci sia una serie di prodotti molto diversi da poter offrire, e questo richiede anche che ci sia una presa in carico anche di spazi di trasformazione e spazi di distribuzione del cibo, e quindi questo di conseguenza non ce lo possiamo immaginare fatto da una sola persona. Quindi questo richiede che si ripensi l'agricoltura in maniera collettiva e cooperativa, e che sposti anche la responsabilità e il rischio totale in mano a una persona che magari è un maschio capofamiglia, invece a tutta una serie di persone con competenze diverse che le mettono assieme alle loro reti, alle idee, e che quindi creino tutto un altro modo di pensare la produzione di cibo e molto più in comunicazione con la comunità e il territorio.
0: Alexandra, qui mi collego per fare una domanda a te, perché Cristina giustamente ha accennato a nuovi modi e a nuovi modelli agricoli. In che modo questi stanno mettendo in discussione il binarismo di genere?
2: Ma parliamo del cosiddetto queering agriculture dall'inglese, insomma, quindi diciamo rendere l'agricoltura queer, potremmo dire in italiano, che è un approccio critico che appunto mette in discussione le norme tradizionali su famiglia, proprietà, genere, sessualità nel mondo. mondo rurale. Quindi significa chiedersi, come abbiamo anche già visto insomma durante la puntata di oggi, chi viene considerata la persona legittimata a fare agricoltura, quali modelli vengono riconosciuti, quali no, quali rimangono invisibili, e questo approccio in particolare vuole evidenziare anche l'esistenza di persone LGBTQIA+, che appunto sono le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali, più, proprio perché non c'è limite all'identità di genere, rispetto appunto alla famiglia, insomma, diciamo così, tra virgolette, tradizionale, eterosessuale, appunto con prole. E più in generale, diciamo che rendere l'agricoltura queer invita un po' a ripensare l'agricoltura, come già diceva anche Cristina, come uno spazio aperto ad una pluralità di identità, relazioni e forme di appartenenza.
0: Fino adesso abbiamo parlato per lo più di un contesto occidentale, quindi di quello che succede in Occidente e di quali sono le sfide che poi riprenderemo per quanto riguarda le donne e la ruralità. Federica, con te che studi, diciamo, più quello che succede nelle comunità rurali non occidentali, per usare un termine corretto, ti chiedo quali sono le differenze che emergono tra contesti occidentali e non occidentali quando parliamo di donne e ruralità.
3: Certo, allora mi ricollego un po' ad alcuni concetti che sono stati già detti in precedenza e mi vorrei focalizzare su quello appunto che è da una parte un po' il modello dominante in Occidente, che vediamo come generalmente, poi Cristina ci ha fatto degli approfondimenti o comunque ci ha dato delle visioni diverse, che però sono in minoranza rispetto a un modello iperspecializzato, ipersettorializzato ed estremamente produttivizzato, nel senso che l'obiettivo principale è la produzione, e la produzione con la massima efficienza. Quindi si parla di agricoltura di precisione, si parla di agricoltura digitale, mentre in altre visioni, in altri contesti, soprattutto in paesi non industrializzati, abbiamo che il mondo agricolo, il mondo rurale, è caratterizzato da interdipendenza e da responsabilità, da reciprocità e da una forte connessione con quella che ha l'identità e il sapere. E quindi non abbiamo una distinzione tra quello che è l'umano o l'essere umano inteso come proprietario della terra e quelle che sono le risorse naturali, ma c'è una visione più olistica e più integrata, fino a far sì che la terra stessa o alcune parti delle risorse naturali possano essere soggetti di diritto, che devono essere protetti per la loro esistenza fondamentalmente. E questo porta l'uomo e le risorse naturali sullo stesso piano, quindi inseriti all'interno di un macrocosmo di interdipendenze fondamentalmente.
0: Ecco, in questo contesto si parla, hai già anticipato alcuni concetti, si parla di una distinzione tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, e soprattutto si parla anche di agricoltura di sussistenza. Vogliamo definire meglio quali sono, diciamo, questi concetti in campo non occidentale, come vengono usati e soprattutto come si integrano nel lavoro agricolo?
3: Certo, intanto vorrei dire che quello che è l'agricoltura di sussistenza, che prima veniva identificata come agricoltura di sopravvivenza, tra virgolette, in realtà non è così, perché l'agricoltura di sussistenza, l'obiettivo è quello che la comunità tutta sia abbia sostento, quindi e che riesca a interfacciarsi e superare tutte quelle che possono essere le avversità climatiche o ambientali. E all'interno dell'agricoltura di sussistenza, per fare questo appunto, per far sì che la comunità riesca a sopravvivere agli shock, abbiamo bisogno di diversificare le specie agricole, sia orticole che fruttifere, di fare agroecologia, quindi di mettere più specie insieme, di diversificare le specie agricole, sia orticole che fruttifere, di fare agroecologia, quindi di mettere più specie insieme. Abbiamo bisogno di

0: rete di tutta quella che è la comunità, diciamo, di collettività e di soggettività.
1: Quindi effettivamente, qual è la differenza tra il ruolo della donna in Occidente e il ruolo della donna, in contesti non occidentali?
0: Allora, questo sicuramente è un capitolo che avrebbe bisogno di approfondimenti di ore e di giorni, però vedendola un po' in contrapposizione in società non industrializzate, possiamo dire che la donna è custode di quelle che sono le relazioni tra le risorse naturali, la comunità e le conoscenze e le pratiche che fanno sì che la modalità di conservazione del territorio venga portata avanti. Questo comunque si affianca a tutte quelle che sono le sfide quotidiane che abbiamo detto all'accesso alla terra, piuttosto che l'accesso alle risorse economiche, finanziarie, a una rete che non sia la rete locale, ma che sia una rete imprenditoriale. Queste sfide sono sfide molto presenti e che vengono accentuate ancora di più in contesti non industrializzati e non occidentali.
1: E quindi la domanda che sorge spontanea è: noi donne occidentali, che cosa potremmo imparare da società con una visione più collettiva e olistica della Terra?
0: Allora, sicuramente è già ci stan, in Europa stan, e in, appunto nella parte occidentale stanno nascendo vari movimenti, però il fulcro è quello di fare leva e fare perno su quelle che sono le relazioni, su quelle che è, come diceva Cristina, la valorizzazione della risorsa naturale come un bene comune e la responsabilità di poterlo proteggere, per poi considerare le risorse naturali come fondamentali per il sistema in cui siamo inseriti fondamentalmente. E queste sono lotte che sono anche portate avanti da movimenti che sono globali, che sono nati in paesi che vengono detti non occidentali, ma che poi sono portate avanti da tantissimi altri paesi. Mi viene in mente la Via Campesina, come anche Slow Food, come anche il movimento di contadini e contadine senza terra, che coniugano tutte quelle che sono queste visioni, tra virgolette, marginali, che però mettono al centro non questa diatriba o questa differenza tra uomo detentore che possiede la terra e terra o la risorsa naturale come bene da sfruttare, ma che mettono al centro l'interdipendenza che ci sono tra uomo e natura, fondamentalmente.
2: Butterò questo mio enorme

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Cristina, nelle vostre ricerche sono emerse anche delle esperienze alternative di gestione del territorio. Federica parlava di pensare alla terra come un bene comune invece che a una proprietà individuale. Che cosa ci puoi dire su queste esperienze? Quali sono ed effettivamente che cosa significa ripensare a questa cosa?
1: Direi che bisogna fare una premessa, nel senso che anche nelle comunità alpine e anche in Alto Adige, quindi ci sono già delle forme collettive di gestione del territorio che si chiamano ad esempio i Gemeinnutzungsgüter, che sono dei beni di uso civico, che vengono gestite in maniera diversa da quello che sono la proprietà pubblica o la proprietà privata. Quindi questo per dire che dentro di noi abbiamo dei semi cooperativi e collettivi e l'Alto Adige è di base una provincia in cui la cooperazione ha una tradizione lunghissima e molto radicata, anche in maniera specifica nelle aree rurali, perché di base nelle aree rurali bisogna darsi una mano, bisogna creare delle reti solidali, perché non abbiamo tutta quella concentrazione di capitale umano che potrebbe esserci in una città. Ci sono delle comunità piccole, c'è un territorio grande da gestire, quindi di base le comunità montane si sono sempre date una mano in maniera cooperativa. Il problema è stato quando abbiamo iniziato appunto a pensare all'agricoltura e alla terra come qualcosa che crea solamente un reddito e che è quindi una cosa da sfruttare. Quindi di base, tutte quelle esperienze che stanno emergendo adesso e quelle che stiamo studiando anche nel progetto Serigo riprendono in mano tutta quella che è una tradizione cooperativa e di gestione collettiva e di tutela del paesaggio e della diversità, culturale che c'era. E un aneddoto che è emerso dalle interviste era che, ora senza essere nostalgici del passato, i Masi altoatesini erano delle costellazioni di attività che valorizzavano tutta una serie di abilità che non trovavano spazio altrove. Ad esempio, il ruolo del cestaio o il ruolo del pastore venivano svolte da persone con forme di disabilità. O con forme di autismo, o da persone sorde. Quindi c'era tutta una serie di attività molto più diversificate rispetto alla monocultura o all'agricoltura intensiva che davano spazio a tante abilità e diversità. Ora, per non essere nostalgici del passato, adesso i modelli che stiamo studiando nel progetto Serigo prendono tutto questo patrimonio cooperativo e di agricoltura diversificata e biologica e lo mettono in forme appunto diverse di produzione. Un esempio è la cooperativa di comunità in Alta Val Venosta, che aggrega produttori e produttrici che fanno appunto agricoltura diversificata e biologica su piccola scala e che quindi hanno bisogno di una piattaforma che li colleghi innanzitutto e che si occupi della parte di promozione e distribuzione di parte del loro prodotto a un prezzo che valorizza tutto quello che è l'attività di cura del territorio e anche i costi più elevati, perché queste forme di produzione molto piccole di fatto si fanno carico di costi sociali e ambientali che non sono rispecchiati nel prezzo competitivo che puoi comprare, con cui puoi comprare un prodotto al supermercato. Quindi di base hanno un prezzo più alto. Ora la domanda viene spontanea: ma perché è il consumatore che si deve assumere la responsabilità di pagare un prodotto? Questo apre tutta una serie di questioni di politiche anche del cibo e dell'agricoltura, in cui magari ne parliamo un'altra volta volentieri, però questa cooperativa di comunità rende la parte di promozione e di distribuzione una responsabilità collettiva e quindi lascia libero il campo all'azienda di concentrarsi su tutto quello che è il recupero delle colture antiche o comunque anche di sperimentare nuovi tipi di produttori. evoluzioni e di trasformazioni. E quindi in questa prospettiva la produzione e la distribuzione è vista come una responsabilità della cooperativa, di tutti i produttori, ma anche i consumatori. E, un altro esempio è la cooperativa che si occupa di agricoltura sociale, che mostra come appunto l'agricoltura possa essere un lavoro che cura le persone, dove le persone con fragilità o con abilità che non trovano spazio nel mercato profit, hanno uno spazio per lavorare in natura, a ritmo lento, senza l'uso di macchinari, e avendo spazio anche per parlare tra di loro, quindi l'attività agricola come un'attività che cura. Anche io sono stata proprio la scorsa estate, quando facevo le interviste, mi sono presa il tempo di stare nei campi con le persone che appunto fanno agricoltura, e l'attività di diserbo manuale, un'attività pesantissima, quindi bisognava cavare l'erba dalle carote per lasciare spazio che respirassero, che prendessero il sole. Era proprio un'attività ripetitiva che però dava lo spazio anche di parlare tra di loro e di parlarsi, di raccontarsi aneddoti, anche di raccontarsi e di confrontarsi. E quindi questo prova il fatto che l'agricoltura può essere diversa da quello che ci immaginiamo essere. Solamente, chiaramente, richiede delle politiche adeguate che supportino diciamo, un accompagnamento al sostenimento di costi di produzione più alti, perché ovviamente la produttività non è la stessa, anche se di fatto è equiparabile, nel senso, ovviamente sono costi di produzione più alti perché non si usano pesticidi né erbicidi, quindi è tutto manuale, però comunque la produzione è elevata in uno stesso momento. Quindi anche toglierci degli stereotipi sull'agricoltura diversificata e di piccola scala come qualcosa che non è produttivo è una cosa che è da fare.
2: Purtroppo io parlerei con voi di questo argomento per ore perché le cose che potremmo portare sul tavolo sono veramente tantissime. Abbiamo dato tanta carne al fuoco, probabilmente abbiamo dato anche tanti spunti ai nostri radioascoltatori per ragionare su questa tematica. Anche l'ultimo intervento di Cristina sicuramente ci ha fatto ragionare su come possiamo investire i nostri soldi, banalmente su quali prodotti acquistare e da dove provengono e diciamo prendere in considerazione anche altri metodi oltre a quelli propriamente capitali di produzione di prodotti per la nostra sussistenza quotidiana. Arriviamo però a un momento che è un momento finale in cui cerchiamo di capire quali sono le principali sfide che ci porta il futuro e quali sono gli aspetti che la ricerca sta mettendo in luce, Alexandra.
3: Io direi una considerazione forse anche generale, forse anche un po' un desiderio anche a livello mio scientifico, innanzitutto che si iniziasse a parlare comunque di persone e appunto sciogliendosi dal sesso assegnato alla nascita, appunto da questi ruoli di genere poi assegnati in modo molto preponderante, proprio per non andare a insistere sull'identità anche giovani che si stanno definendo, nel senso che tutte le persone alla fine rimangono un po' vittime, insomma, di questo performance che si svolge, insomma, nell'essere donna, nell'essere uomo o altro. E quindi direi a livello scientifico sicuramente dare spazio alle persone, alle espressioni delle persone e quindi incentrarsi sicuramente su innovazione.
1: Mi ricollego al tema dei giovani perché la sfida in agricoltura e nelle aree rurali è il ricambio generazionale e il rendere le aree rurali attrattive e quindi di conseguenza ripensare l'agricoltura e i modelli di impresa agricola per far fiorire queste competenze diverse che ci vengono richieste dall'Unione Europea, che ci sta chiedendo una transizione verso un'agricoltura più agroecologica, più resiliente ai cambiamenti climatici e meno vulnerabile alle instabilità economiche e geopolitiche. Quindi la ricerca dovrà andare a guardare come questi nuovi modelli cooperativi possono far fronte a queste sfide.
3: E io mi collego a quello che è stato detto sia da Cristina che da Alexandra, però però portandolo un po' più su larga scala, nel senso che se si riuscisse a prendere spunto, non chiaramente a replicare perché una replica non funziona mai, ma a prendere spunto ed adattare quella concezione di risorsa naturale, di territorio e di patrimonio, non come solo una risorsa da sfruttare, ma come un elemento che al pari del genere umano costituisce la sussistenza di quella che sarà poi le generazioni future, appunto, e quindi si esce da questa performance, dalla divisione dei ruoli e si entra in una concezione ancora più ampia di uguaglianza e di soggetti di diritto, si riuscirebbe in qualche modo a dare risposta a quello che è l'inclusione della protezione delle risorse naturali in maniera coerente e in maniera più facile durante e all'interno di quella che è la produzione agricola o anche produzione forestale. E questo renderebbe più facile portare avanti tutte quelle che sono le politiche di agroecologia, di diversificazione, di gestione di quelli che sono i cambiamenti climatici.
0: Bene, io direi che le sfide per il futuro sono tante e noi donne siamo chiamate a farci valere, non solo nell'ambito agricolo, ma io vi direi nella vita di tutti i giorni. Quindi io vi ringrazio per avermi aiutato a portare questo tema qui in radio. Lo ricordiamo, donne nell'agricoltura è il tema che è stato scelto per il 2026 dalle Nazioni Unite e quindi noi oggi abbiamo cercato di darvi una panoramica su quello che è questa tematica. E quindi io ringrazio nuovamente le tre ricercatrici che mi hanno fatto compagnia in questo speciale di Radio Passepartout Estate. Un grazie a Cristina Dalla Torre, un grazie ad Alexandra Tomaselli e anche un grazie a Federica Romagnoli. Grazie mille, buon lavoro e buona estate.
3: Grazie, grazie altrettanto.

E noi purtroppo siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Passepartout Estate. Io vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili sul sito di Rai Alto Adige e su Rai Play Sound. Da Valentina Cibin per oggi è tutto. Buona estate, ci sentiamo sabato prossimo.

0: Buon vento!
1: Zecchi caduta stamattina in qualifica, era il secondo giro lanciato del primo time attack per il riminese, un high side a 160. Frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, non gareggerà in Germania, volerà appena possibile già in giornata in Italia, dove sarà operato, perché è necessaria per questo tipo di frattura l'operazione chirurgica, operato dal dottor Porcellini, luminare di spalla e gomito, proverà ad esserci, verosimilmente ci sarà al rientro dalle vacanze ad inizio agosto a Silverstone. È chiaro che oggi e domani perderà però altri punti pesantissimi in classifica mondiale, Bezzecchi che attualmente è secondo a meno 7 da Martin, e poi bisognerà vedere in che condizioni fisiche rientrerà a Silverstone. Questo per quanto riguarda Bezzecchi. Per quanto concerne invece le qualifiche, prima fila tutta Ducati con la nona pole al Sachsenring, la dodicesima considerando tutte le categorie, la numero 77 MotoGP di Marc Marquez, che è decisamente il re del Sachsenring, circuito antiorario. Marquez con il giro record del circuito, affiancato in prima fila dal fratello Alex Marquez e da Fabio Di Giannantonio. In seconda fila l'Aprilia tra caos di Raul Fernandez e quella di Ayugura, e poi Fabio Quartararo a sorpresa con la Yamaha. In terza fila ci saranno Morbidelli, che però domani dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia, Jorge Martín, il leader del mondiale, in difficoltà però ieri e oggi, e Pedro Acosta con la KTM, Bagnaia decimo dopo essere passato sì dalla Q1 ma non essere riuscito poi in Q2 a trovare un giro competitivo. Questo per quanto concerne la MotoGP. Alle 15 il via della sprint, è in corso la Q2 appena iniziata della Moto2, vi daremo conto più tardi della classifica. Già in archivio invece quella della classe più piccola del motomondiale, la Moto3, la prima pole in carriera dello spagnolo Brian Uriarte, una prima fila tutta di rookie, Uriarte, l'argentino Morelli e il malese Danish, settimo Matteo Bertelli, migliore degli italiani.
2: E grazie per ora Luca Cesaretti. Ricordo, alle 15 c'è la sprint race, anche in questo caso rigorosamente in diretta. Tra poco Luca, e adesso apriamo una prima pagina musicale che ha bisogno di due doverose righe di presentazione, perché ci ha da poco lasciato la voce graffiante, una vitalità irresistibile, quella di Bonnie Tyler. Era da tempo malata Bonnie Tyler, si è spenta in Portogallo la celebre cantante gallese, ovviamente lascia in eredità tantissimi successi, a cominciare da Total Eclipse of the Heart.

0: 14:11, insieme a una delle voci più iconiche del rock, si è spenta in Portogallo proprio la cantante che ha dato voce a The Total Eclipse of the Heart, ovvero Bonnie Tyler. Nostro primo ospite di questo lungo pomeriggio sportivo è Roberto Donadoni. Buon sabato Roberto e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buon sabato a voi, grazie a voi.
0: Insomma, il mondiale si avvicina ormai alla conclusione. Molti vedono la Francia sopra tutte le altre. Qual è il parere di Roberto Donadoni? Ci dica.
1: Beh, direi che è un po', come dire, è la risposta forse più scontata, però è chiaro che insomma qualche sorpresa c'è stata, quindi vediamo un po' cosa dirà il proseguo. È chiaro che più si va avanti nel cammino diventa fondamentale avere giocatori nelle condizioni fisiche migliori, questo chiaramente fa una gran bella differenza indiscutibilmente, però insomma la Francia sembra la squadra più attrezzata.
0: Da quando lei segue il calcio, no? Quindi parlo da proprio i primi passi da calciatore, è questo secondo lei, Roberto Donadoni, il momento più basso nella storia dello sport più seguito in Italia, questo che stiamo vivendo da qualche mese?
1: Beh, direi che insomma se si parla un po' di nazionale, chiaramente non possiamo non ammettere il fatto che l'essere rimasti fuori da queste competizioni così lo fa sembrare sicuramente il periodo più difficile. Dall'Italia ci si aspetta sempre delle risposte che quantomeno la mettono nelle condizioni di poter competere contro le altre nazioni, quelle più importanti, più quotate. Il fatto di essere fuori da così tanto tempo deve far riflettere.
0: Ecco, e al momento i passi istituzionali sono questi. Nuova presidenza federale, lo sappiamo, c'è Giovanni Malagò al vertice. Adesso la scelta del direttore tecnico, quindi del selezionatore. Per la prima carica, quella di direttore tecnico, l'uomo prescelto è il suo ex compagno di squadra al Milan e in nazionale Paolo Maldini. È l'uomo giusto, Donadoni?
1: Beh, mi fa piacere da questo punto di vista, sono felice per lui, ma al di là dei nomi servono le idee, servono i programmi, serve la grande voglia di mettersi in discussione e soprattutto di delegare persone che abbiano le capacità affinché si possa operare e lavorare per ritornare ai livelli che tutti quanti noi ci auguriamo possa tornare in Italia. È chiaro che sarà un percorso non immediato, ci vuole un po' di pazienza e questa pazienza deve essere però facilitata da tutto il movimento a 360 gradi, quindi per chi lavora sul campo, per chi è dirigente e anche per l'opinione pubblica, per la stampa.
0: Secondo lei, Donadoni, qual è la cosa più urgente da fare? Cioè lei dove guarderebbe, dove punterebbe il dito per cercare anche, e lo si è capito, un po' di provvedere a una vera e propria rifondazione?
1: Beh, insomma, gli aspetti sul quale bisogna lavorare, a mio parere, sono quelli che partono un po' dalle basi. Se si pensa di risolvere la questione andando subito al vertice della piramide, a mio parere diventa ancora complicato. Quindi bisogna rivedere un po' tutto il discorso, partendo appunto dai settori giovanili e dando la possibilità ai nostri giovani di poter lavorare, di crescere in un ambiente adeguato che li possa far emergere e non puntare solo sul prodotto già, come dire, già finito e confezionato.
0: Che caratteristiche principali, secondo lei, Donadoni, dovrà avere il nuovo commissario tecnico azzurro? Al di là dei nomi.
1: No, ma io credo che insomma abbiamo tecnici sicuramente all'altezza della situazione, che hanno l'esperienza, che hanno le capacità, che hanno l'equilibrio che è necessario. Insomma, bisogna metterli nelle condizioni di poter operare, di poter lavorare al meglio a 360 gradi, insomma, le pressioni normali che ci siano quando uno è commissario tecnico nazionale, però bisogna cercare di fare in modo che queste pressioni siano il più accettabili possibili, perché altrimenti si corre il rischio di volere troppo subito in fretta, e questo non aiuta assolutamente.
0: Lei invece, Donadoni, che difficoltà trovò nel 2006? Il titolo mondiale appena vinto fu un problema ulteriore, lo scoglio più insormontabile. Lo diciamo a distanza di 20 anni da poco trascorsi, con la freddezza del tempo che è passato, Roberto. Che ci dice?
1: Beh, ma se torniamo indietro e si guarda un po' a com'era la situazione, allora c'era una federazione che era commissariata, e quindi già questo parla di per sé. Chiaramente quando hai una federazione che è commissariata vuol dire che le cose non stanno andando, non stanno procedendo come devono, e quindi sei già nelle condizioni di poter operare con delle difficoltà ulteriori. E fa specie il fatto di aver sentito già prima che io arrivassi ad essere commissario tecnico, e in tutti questi anni sentire ripetere spesso volentieri gli stessi discorsi, gli stessi ragionamenti. E quando si fanno gli stessi discorsi, gli stessi ragionamenti, vuol dire che le cose evidentemente non si sono ancora risolte, e questo credo che sia un guaio serio, insomma un problema.
0: Con Donadoni alla guida, lo ricordiamo, l'Italia batté la Francia agli europei e rimane quella l'ultima volta in cui la nazionale azzurra primeggiò nei confronti dei transalpini, e fu eliminata solo ai rigori dalla Spagna. Sembrò una crisi insuperabile quella. Ecco, anche qui, a distanza di tempo, Donadoni, si può giudicare il suo un abbandono, certamente non dipeso da lei, prematuro, insomma, si è sentito a un certo punto scaricato?
1: Ma ormai questi discorsi lasciano il tempo che trovano, anche se poi uno cerca in qualsiasi modo di poter giustificare o trovare le motivazioni. Rimane il fatto che comunque noi abbiamo perso i calci di rigore contro la Spagna, che poi ha vinto gli europei, ha vinto il mondiale e poi di nuovo gli europei, quindi chiaramente è una squadra molto competitiva, molto forte, e che ha portato avanti un programma di un certo tipo, e ancora oggi si trova a lottare per arrivare in fondo a un campionato del mondo. Quindi è questo che conta, è questo che va preso come esempio, è questo che ci deve mettere nelle condizioni di capire che, pur essendo il calcio italiano stato per tanti anni ai vertici, però le altre nazioni hanno fatto dei passi in avanti notevoli e noi forse ci siamo un po' fermati.
0: Quando sente dire che il calcio avrebbe bisogno in campo di nuovi Donadoni, cioè di gente capace di andare verso la linea di fondo e saltare l'uomo, sorride, preferisce evitare il discorso. Comunque, ecco, come si pone? Perché ovviamente anche chi non l'ha vista giocare però si informa ed è informato. Manca oggettivamente quella figura, quel giocatore dalle caratteristiche, non dico uguali, ma comunque simili alle sue.
1: Beh, ma quella figura, quel giocatore non è che è venuta dal nulla, si è creata pian piano facendo un certo tipo di percorso, e il percorso che io ho fatto, così come tanti miei compagni di quel periodo, è stato un percorso di un certo tipo, costruito attraverso la passione e le competenze di tanti allenatori che ci hanno fatto crescere, ci hanno portato poi a essere protagonisti anche a grandi livelli, e questo si è, a mio parere, un po' perso. Oggi si bada molto di più al risultato immediato, fine un po' a se stesso, e non a crescere, a costruire giocatori anche, a mio parere, dal punto di vista proprio umano. Quando si parla di allenatori, di ragazzini, il termine giusto forse è più educatori che allenatori. Invece oggi si pensa già di essere allenatori con ragazzini che hanno 8-10 anni.
0: Eh sì, e poi bisogna pagare per le scuole calcio, anche questo è un altro argomento. Prima, insomma, si giocava in strada. Ebbene, dalla provincia di Caserta un nostro radioascoltatore vuole mandare un bel messaggio, un saluto a uno dei miei allenatori e prima ancora giocatore preferito, l'unico che ha fermato la Spagna nel 2008. Secondo me Donadoni non è stato molto compreso. Da tifoso chiedo a Donadoni di entrare nel gruppo nazionale con tanti punti esclamativi. Un caro saluto da Roberto che ci scrive dalla provincia di Caserta. Al di là del suo ruolo di commissario tecnico, da giocatore, il suo rammarico più grande, Donadoni, qual è stato?
1: Ma è difficile dire questo. È chiaro che è facile, come dire, legarsi ad un episodio che è coinciso magari con un risultato che non è venuto e quindi non hai conquistato o una coppa o la finale di un mondiale. Insomma, è chiaro che essere arrivati ai mondiali nel 94 negli Stati Uniti in finale contro il Brasile e vedersi sfuggire il trionfo, quello è stato motivo di grande delusione, però ho sempre vissuto questi momenti con la semplicità di chi sa che di fronte ha un avversario che vuole indiscutibilmente in tutti i modi cercare di batterti, di essere meglio. Poi è chiaro che fatto di arrivare ai calci di rigore è sempre legato un po' al fatto a quello è difficile poter pensare di cambiare le cose, no? Però insomma, ho avuto la fortuna, la possibilità di giocare a grandi livelli, di avere grandi compagni, grandi campioni vicino a me, di affrontare grandi campioni. Il gusto di affrontare gli altri grandi campioni è sempre stato un motivo di crescita, credo che quella sia la più grande soddisfazione e quindi penso più a quello piuttosto che alle delusioni.
0: Ed è giusto così, anche perché insomma da una delusione si può ripartire. Guardi cosa successe Donadoni nel 1994. Oggi faremo una sorta di amarcord, no? Avremo più tardi il nostro ospite, sempre a questi microfoni, Francesco D'Arrigo, che lei ricorderà, no? Nell'aprile del 94, perché era uno dei giocatori titolari di quell'allenamento, no? Contro il Pontedera, che primeggiò a Coverciano 2-1 contro la nazionale di Sacchi. Ecco, anche qui, a distanza di tanto tempo, no? Vi fu veramente utile quella battuta d'arresto o voi giocatori di allora la prendeste come, sì, una semplice partitella andata male ma senza importanza? Lei, lo ricordiamo, era uno degli 11 titolari. Come l'avete vissuta, al di là poi del Bayam che già si fece all'indomani di questa sconfitta, clamorosa comunque?
1: Beh, insomma, sono situazioni che ti aiutano, ti fanno crescere, ti fanno capire le cose. A me è capitato la stessa cosa anche prima di andare a disputare una finale di Champions contro il Barcellona. Si giocò in amichevole e si perse. Però da quelle partite tu devi essere bravo a comprendere che cosa non deve essere fatto, cosa non deve essere ripetuto. E quindi poi è chiaro che magari la stampa o la critica ci gioca un po' e ci lavora mettendo magari un po' di pepe addosso. Questo forse fa parte un po' del gioco delle cose, però insomma per noi protagonisti quelle sono situazioni che ti fanno comprendere molte cose che poi indiscutibilmente ti aiutano.
0: E beh, e ha ragione allora in conclusione a chi ha sempre sostenuto che Roberto Donadoni anche in campo era un secondo allenatore. Grazie davvero per averci accompagnato in questa prima parte di Sabato Sport. Buon pomeriggio, mister.
1: Buon pomeriggio a voi e un saluto a tutti.

0: 14:28 con Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, Alessandro Adriani alla console e con Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio, a raccontarci, primo collegamento, ciò che accade in Francia tra Peugeot e Bergerac. Si dice anche oggi tappa per velocisti, ci metto il punto interrogativo, la risposta a te Cristiano.
1: Direi che insomma non sfuggiremo da questo destino, perché anche la tappa odierna, come quella di ieri, che misura 180 km e 400 metri, non prevede sostanzialmente difficoltà altimetriche. Ci sono due salite sì, ma di quarta categoria e abbastanza lontane dal finale, dunque presumibilmente soprattutto le squadre scottate dalle prime due volate che hanno premiato la Decathlon con Olav Koy e la Sodal con Team Merlier ci proveranno, e mi viene in mente subito la Alpecin di Jasper Philipsen. Fino a questo momento soltanto due quinti posti per il corridore belga, che in carriera ha vinto 10 tappe alla Tour e che ha anche indossato fino a Parigi la maglia verde. Ci riproverà quest'oggi, ci riproveranno anche tutti gli altri velocisti, ma intanto davanti, quando mancano 134 km al traguardo, ci sono tre uomini: Gernalec della Total Energie, Otruba in fuga anche ieri della Caja Rural, e Slock della Lotto Intermarché, con un vantaggio minimo 1 minuto e 23 sul gruppo della maglia gialla, che ormai da due giorni è sulle spalle di Tadej Pogacar. A te Giovanni.
0: Grazie. Alle 14:30 è il momento di Onda Verde, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 14:30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A23 la Palmanova Tarvisio per segnalare 3 km di coda e traffico congestionato tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. In A4 nel tratto Venezia-Trieste 1 km di coda alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Al traforo del Monte Bianco code allo svincolo piazzale lato francese in direzione di Courmayeur, tempi di attesa di 1 ora e 45 minuti. In Liguria, sulla Genova Ventimiglia, code a tratti tra Bordighera e barriera di Ventimiglia in direzione del confine di Stato. In A14, nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e lo svincolo Faenza in direzione di Ancona. Continuando a scendere, sulla statale 148 Pontina, code per incidente a incrocio Tor de Cenci in direzione Terracina. In A1, nel tratto Roma-Napoli, code tra la diramazione Roma-Sud e lo svincolo Valmontone in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
0: Sabato Sport. E buona, nuovamente ben sintonizzati ormai alle 14:33 minuti per questa prima parte di Sabato Sport, che oggi vi accompagnerà fino alle ore 19. Intanto apriamo una parentesi in agrodolce, definiamola così, relativa al rugby. L'Italia è stata battuta 47-17 dalla Nuova Zelanda, Wellington, nella seconda giornata della Nation Championship, una partita a due facce appunto per gli azzurri, che sì, hanno giocato un grandissimo primo tempo, chiuso 14-10, meta di Menoncello trasformata da Allan, che ha realizzato anche un piazzato. Poi hanno pagato però un inizio di ripresa di grande difficoltà, con 4 mete subite tra il 41esimo e il 54esimo, quindi in apertura di ripresa, mete che hanno reso il passivo più pesante di quanto l'Italia avrebbe forse meritato. Ripetiamo, è finita così 47-17 per gli All Blacks contro un'Italia che comunque ha dato diversi segnali importanti. Italia che era riuscita a giocare sia il primo tempo sia la seconda parte di ripresa alla pari contro i neozelandesi, al di là tutto questo dei 30 punti finali di differenza tra le due squadre.

0: 14:37, ci siamo arrivati insieme ai REM e al loro Bad Day. Tour de France ancora con la Grand Boucle che punta verso la Dordogna, verso Bergerac naturalmente, la cittadina francese legata al personaggio di Cyrano, Cristiano Piccinelli.
1: E non cambia la situazione, cambia soltanto il distacco tra i tre battistrada Guernelec della Total Energie o Truba della Caja Rurale Sloc della Lotto Intermarché, che hanno visto aumentare il proprio margine. Siamo adesso oltre i 2 minuti e 2 secondi sul gruppo della maglia gialla. In un'altra giornata calda in Francia, si sfiorano i 35 gradi, ma tutto fa oltre i 2 minuti e 2 secondi sul gruppo della maglia gialla. In un'altra giornata calda in Francia, si sfiorano i 35 gradi, ma tutto fa presupporre che, come nel

0: Mondiali di calcio, ricordo la lunga diretta notturna con la radiocronaca di Norvegia e Inghilterra a partire dalle 23 e di Argentina-Svizzera, questa davvero piena notte alle 3 ora italiana. In palio ci sono le semifinali, traguardo già raggiunto dalla Francia prima e dalla Spagna ieri sera. Lancio intanto relativo all'Argentina di Messi, ma anche di Scaloni, il commissario tecnico che ha riportato l'albiceleste alla vittoria del mondiale dopo 36 anni, accaduto 4 anni fa appunto in Qatar. Origini marchigiane per Scaloni, che è passato dalla nostra penisola anche da giocatore. 5 stagioni alla Lazio, 2 all'Atalanta, e alla Lazio ha conosciuto Christian Ledesma, argentino anche lui. Le parole di Ledesma, intervistato da Daniele Fortuna.
1: Qual è, secondo Christian Ledesma, l'apporto che sta dando Lionel Scaloni a questa nazionale? Perché si parla poco di questo allenatore, eppure i suoi meriti sono incontestabili. Ha riportato l'Argentina a vincere 2 Coppe America e poi il Mondiale del 2022.
2: Sì, oltre al vincere, che sicuramente alla fine è la cosa più importante, no? A questi livelli, perché poi è quello. Ma oltre al vincere, penso che lui ha avuto la bravura di passare il cambio generazionale, no? Che c'è stato lì all'Argentina. Quando lui prende l'incarico, dopo un po' c'è stato questo cambio generazionale di magari qualche giocatore che ormai magari aveva dato tanto e arrivavano quegli altri, e non è mai facile, secondo me, questo tipo di lavoro. Secondo me è quello, risalterei prima le vittorie, ha vinto dopo tanti anni e ha vinto tanto in poco tempo, ma poi questo cambio di giocatori nuovi, tralasciando altri dietro che sono stati importanti, il grande lavoro, secondo me, quello. Si parla poco perché comunque, secondo me, tante volte ci sono le etichette dell'allenatore che forse non doveva stare lì, che è nato un po' tutto non per caso, ma è nato tutto così in fretta. Invece gli vanno dati i grandi meriti, è giusto darglieli per il lavoro che ha fatto.
1: Parlava di cambio generazionale, un giocatore non è cambiato, è Lionel Messi. Prima, magari nel momento decisivo del mondiale, non si vedeva, c'era qualche problema evidentemente, e beh, con Messi e con Scaloni è un'altra Argentina.
2: Sì, sicuramente, ma lui è Messi al suo carattere, che si porta presso sempre questo paragone con Maradona, sia calcistico, e dentro quel paragone calcistico ci mettono quello caratteriale, che non sono due persone uguali, quindi avevano un carattere diverso. E lui adesso nelle difficoltà sta venendo fuori, ma soprattutto si vede che si è preparato in modo ottimale per questo mondiale, che forse sarà il suo ultimo. E Scaloni lo stesso, nella sua tra virgolette semplicità, che secondo me nel calcio è la cosa più difficile da portare avanti, la semplicità. Penso che anche lui, ripeto, grandi meriti a Scaloni.
1: Da compagno di squadra com'era Scaloni? Perché si dice sempre in questi casi, no? Si vedeva già che avrebbe fatto l'allenatore. Sì, no?
2: Sì, perché malato di calcio, un compagno veramente malato di calcio, di calcio, di quelli che calcio vedo, guardo, commento, parlo. Si vedeva, è di quei giocatori che ho compagni che uno dice, ma secondo te? Sì, lui è di quelli che ti dà l'impressione che sicuramente avrebbe fatto un percorso da allenatore. È stato bravo, bravissimo.
1: Ha mantenuto i rapporti con Scaloni? Vi sentite ogni tanto? Vi scrivete?
2: Sì, noi abbiamo avuto un bellissimo rapporto quando è stato qua, anche perché quando lui arrivò ci siamo aiutati a vicenda, perché io perché lui arrivava a Roma, lui perché aveva tanta esperienza, quindi a me mi ha dato tanto sotto l'aspetto umano e anche calcistico. Comunque un giocatore di livello internazionale che veniva qua forse a fine carriera, ma comunque aveva tanto da insegnarci a noi che eravamo più giovani. Ha avuto un ottimo rapporto, ci siamo sentiti fino agli ultimi anni, forse, che ha cambiato telefono forse, però mi rimane un ottimo ricordo di quello che lui come ragazzo e come compagno, come giocatore sicuramente anche.
1: Anche molto legato all'Italia per le sue origini?
2: Era legato all'Italia, a Roma, perché è un ragazzo che poi ti dà il cuore quando fa le cose, è una persona che dà tutto se stesso, quindi si era legato molto anche qui.
1: Paragone Messi

0: Maradona si fa, si rifà, si continuerà a fare. Inutile però, secondo Christian Ledesma.
1: No, no, due fuori classe assoluti, con storie personali completamente diverse. Io li divido per quello, dico, hanno una storia personale, una vita completamente diversa, per quello non si potrebbe mai fare il paragone, non si dovrebbe. Però in Argentina e nel calcio in generale si cercano sempre i paragoni, e loro che sono stati grandi, Maradona prima, lui che è un grande giocatore, sa che il paragone ci sarà sempre. Però se c'è da votare si votano tutte e due, se c'è da scegliere si scelgono tutte e due.
0: Previsione per Argentina-Svizzera, non pronostico. Che tipo di partita si aspetta? L'Argentina
1: No.
0: ha fatto fatica contro l'Egitto e anche contro Capoverde.
1: Sì, ma anche un po' tutte le squadre, anche se ieri magari la Francia ha dato un'impronta diversa, come se fosse stato magari più facile per loro, però penso che oggi tutte le nazionali propongono un qualcosa e non è mai facile. Penso che anche quella con la Svizzera non sarà facile, perché ha dei giocatori importanti che stanno in Europa da tanto tempo. Sarà una partita secondo me molto difficile, però l'Argentina si sta dimostrando forte anche con questa pressione addosso che hanno tutti, tutto il gruppo squadra, l'allenatore, hanno una pressione addosso che è quella di dimostrare che vogliono, e col carattere lo stanno dimostrando, col gioco hanno fatto un po' di fatica, ma è normale perché, ripeto, ogni nazionale oggi propone, non aspetta lo sbaglio dell'avversario.

0: 14:48 minuti, la regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Boccia con Alessandro Adriani invece alla console. Tutto questo fanno Sabato Sport. Abbiamo dato prima la notizia della sconfitta 47-17 dell'Italia del rugby in trasferta a Wellington contro la Nuova Zelanda, quindi gli All Blacks. Invece per ciò che riguarda la pallavolo femminile, rimonta con vittoria ma tanta fatica per le azzurre di Velasco nella terza partita della Week 3 della Volleyball Nations League. Le azzurre hanno sconfitto il Canada per 3-2, 22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5, centrando così il terzo successo alla Kai Tak Arena di Hong Kong dopo la netta supremazia mostrata con il Belgio nella giornata di ieri. Oggi però le italiane hanno rischiato di perdere, ma sono state comunque brave, capaci di rimontare lo svantaggio di 2-7, il tutto con una prestazione che definire superlativa non è esagerazione nel terzo e nel quarto parziale. 3-2 per l'Italia sul Canada. E adesso noi ci fermiamo per dare la linea ai colleghi dell'informazione. È anticipato di qualche minuto il GR1 Flash per poi permettere a Luca Cesaretti di raccontare la partenza della Sprint Race dal Sachsenring, il Gran Premio di Germania, MotoGP. Per cui linea al GR1 Flash e poi sarà nuovamente Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: R1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente restano ancora spiragli per la via diplomatica tra Stati Uniti e Iran, che tuttavia si accusano a vicenda di aver violato la tregua. 17, secondo Teheran, le vittime degli attacchi americani dei giorni scorsi e i toni dei leader tornano ad alzarsi.
5: Da un lato la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto promette vendetta per l'uccisione del padre, dall'altro Trump via Truth ribadisce le minacce di pesantissimi bombardamenti sull'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. Tra Washington e Teheran la tensione resta alta e il futuro dei negoziati è incerto. In Oman è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi per consultazioni con le autorità locali a proposito di Hormuz e secondo CBS sono attesi anche i negoziatori incaricati da Trump, il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner. Fonti iraniane però avvertono no a negoziati senza un cambio di atteggiamento da parte degli Stati Uniti, che Araghchi accusa di aver infranto la tregua con gli ultimi raid. Da parte sua Washington punta il dito contro la Repubblica Islamica per i precedenti attacchi su navi commerciali ad Hormuz e si aspetta dagli Ayatollah un impegno formale e pubblico sulla sicurezza nello stretto. Secondo fonti americane, Teheran avrebbe attribuito la responsabilità dei colpi contro le navi ad Hormuz a una fazione oltranzista fuori controllo. Davide Maggiore, GR1.
6: Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev, il bilancio è di oltre 10 feriti, colpita anche la regione di Zaporizhia. Il presidente Zelensky rilancia l'appello agli alleati occidentali per la fornitura di difese antibalistiche. Intanto i raid ucraini sulle raffinerie russe provocano una crisi del carburante. La corrispondente.
7: Sul portone di un'officina di Mosca un cartello indica che si eseguono lavori di conversione da benzina a impianto a gas. Dentro tante macchine in attesa. Da quando in Russia si è aggravata la crisi del carburante, sempre più automobilisti decidono di passare al GPL, centinaia di richieste al giorno. Abbiamo prenotazioni fino a settembre, dice il proprietario dell'officina. Gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio sono sempre più frequenti in territorio russo. Impianti come quello di Omsk in Siberia, uno dei più grandi del paese, sono stati costretti a fermare temporaneamente le proprie attività. Di conseguenza la Russia, uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, mondo ha visto diminuire le scorte di carburante, al punto da dover fermare le esportazioni di benzina e gasolio e iniziare a importare dall'estero. I prezzi sono aumentati e le lunghe file di auto davanti ai distributori, spesso costretti a chiudere, sono ormai la quotidianità. In alcune città la benzina è stata frazionata. A Nizhny Novgorod si fa rifornimento in base al numero di targa a giorni alterni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: Allarme incendi in Europa, resta critica la situazione in Andalusia, dove il rogo di Los Gallardos ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi. Le vittime, in gran parte straniere, saranno identificate grazie all'esame del DNA. Focolai anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Italia è emergenza, in Piemonte in fumo quasi 900 ettari di bosco. La regione parla di una catastrofe ecologica e prepara un piano di ripristino ambientale. Ad alimentare le fiamme sono il vento e il caldo torrido. Nel fine settimana breve tregua al nord, poi ulteriore rialzo delle temperature. Le previsioni del capitano dell'aeronautica militare Valentina Rosati.
8: Fine settimana all'insegna del caldo e dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana. Quindi temperature e rialzo soprattutto al sud, elevate in generale ancora su tutto il paese.
4: Prima la lite, poi i colpi di mannaia. A Riposto, in provincia di Catania, un uomo di 63 anni ha ucciso il fratello al culmine di una violenta discussione. La vittima ha tentato di fuggire sul lungomare ma non è riuscita a salvarsi. Due persone sono rimaste ferite nel tentativo di bloccare l'aggressore, arrestato dai carabinieri. Resta in cella l'uomo arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto.
9: Durante l'interrogatorio nel carcere di San Vittore, durato un'ora, Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, irregolare e senza fissa dimora, avrebbe in parte risposto alle domande del giudice. Al telefono l'avvocatessa Mara Bracco, che ha lasciato il carcere da un'uscita laterale.
10: Ha dato la sua versione dei fatti, poi ci saranno ulteriori indagini.
9: Il pubblico ministero, che ha escluso il motivo religioso, ha chiesto la convalida dell'arresto perché c'è il pericolo concreto che possa colpire ancora. Saidi era fuggito nascondendosi in una palestra in via Torino dopo aver aggredito brutalmente Fatima, una ragazza marocchina di 23 anni. Era la fermata della metropolitana Duomo con amici quando l'uomo l'ha colpita al volto con un pugno e poi l'ha sfregiata con un coltello. Una ferita che rimarrà per sempre, dalla guancia sinistra al collo. Alcuni testimoni avrebbero sentito Saidi urlare: cosa guardi? Sono un uomo, sono musulmano. Una versione in parte smentita. Il 27enne era già stato arrestato dalle volanti della questura per tentato furto aggravato. Giudicato per direttissima, era stato rilasciato con divieto di dimora a Milano poche ore dopo la brutale aggressione a Fatima. Per il GR1, Elena Scarrone.
4: È tutto, la linea torna a Sabato Sport, buon ascolto.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
14: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Sabato Sport con Giovanni Scaramuzzino in voce. Tennis, ore 17, un vero e proprio derby questo pomeriggio sull'erba londinese di Wimbledon. Muchova contro Noškova, cioè rappresentanti entrambe della Repubblica Ceca. Tra l'altro Muchova numero 9, Noškova numero 12 delle classifiche mondiali. Il tutto all'insegna dell'equilibrio, perlomeno sulla carta. Invece, equilibrio garantito da una possibile volata. Cosa sta succedendo al Tour de France, tappa che si concluderà a Bergerac? Ce lo racconta in un minuto Cristiano Piccinelli.
12: Davanti resistono i tre fuggitivi della prima ora, ovvero Ganalek della Total Energie, che però non preoccupa come gli altri il leader della classifica generale, perché la distanza dalla vetta della classifica è di 1 ora e 25 minuti. Insieme alla francese della formazione Professional c'è Utruba, il corridore della Repubblica Ceca della Caja Rural, e Slok della Lotto Intermarché. Il vantaggio però oscilla tra i 2 minuti e qualche secondo meno rispetto al gruppo della maglia gialla, quella di Tadej Pogacar, al cui interno però si sta muovendo già la Alpecin di Jasper Philipsen, di Mathieu Van Der Poel, che potrebbe essere protagonista domani, perché la tappa si adatta di più alle sue caratteristiche. Oggi, come ieri, dovrebbe essere l'ultimo vagone del treno per il corridore belga, ancora secco di vittorie.
0: Grazie per ora Cristiano, grazie anche ad Alessandro Adriani che ci ha assistito alla console fino a qualche secondo fa. Benvenuto con noi a Luciano Pecoraro, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione con noi. È il momento, anche introducendo la pagina relativa alla MotoGP, di salutare il collega Massimo Angeletti. Buon sabato Massimo.
16: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora ti lascio naturalmente Massimo al commento con radiocronaca effettuata da Luca Cesaretti. A dopo.
17: Ciao Massimo, ben ritrovato.
16: Ciao Luca, ben trovato, grazie.
17: E allora, prima di tutto dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato delle qualifiche di Moto2 con tripletta spagnola, pole per Ortolà davanti a Manu Gonzalez e Isan Guevara, in odore, anzi ormai manca solo l'ufficializzazione di promozione l'anno prossimo in MotoGP con il team Prima Pramac di Paolo Campinotti. Gli italiani 12esimo Lonetta, 16esimo Arbolino. Però entriamo in clima MotoGP, tra poco il via del giro di riscaldamento, poi la sprint, 15 giri perché siamo sul circuito più corto del mondiale, quello del Sachsenring, con, lo ricordiamo, l'assenza di Aldeguer, ancora convalescente dopo la brutta caduta del venerdì di Assen, e anche quella di Marco Bezzecchi, caduto stamattina in qualifica in curva 7 ai side a 160 km orari, frattura completa e scomposta della clavicola sinistra per il riminese, non sarà in gara al Sachsenring. Operazione per lui dal professore Porcellini, proverà a rientrare a Silverstone, capiremo poi in quale condizioni. La scelta delle gomme, con 27 gradi di temperatura dell'asfalto, dell'ambiente, 42 dell'asfalto per tutti, hard all'anteriore, soft al posteriore, ad eccezione di Rins che ha messo la media al posteriore. Insomma, Massimo Angeletti, tutto quello che ci attendevamo, non è che ci siano tante possibilità di scelta, anche perché l'anteriore è asimmetrica in ogni tipo, perché insomma qui 13 curve, 10 sulla sinistra di cui 7 consecutive, quello è la criticità di questo circuito.
16: Assolutamente, è vero che è il circuito più breve del mondiale, però a mio avviso è anche uno dei più impegnativi, perché non concede possibilità di errore, e le traiettorie sono abbastanza definite, non c'è molta possibilità di scelta. Il sorpasso è difficile perché la larghezza massima è 12 metri, sembrano tanti, ma per le moto che sono, vanno pochi, a 300 km all'ora, sono pochi. E quindi sì, tutto nelle previsioni, e anche Marquez in pole, però c'è una gara da effettuare.
17: Marquez in pole in uno dei 6 circuiti antiorari, insieme ad Austin, Aragon, Balaton, Phillip Island e Valencia del Moto Mondiale. Non a pole in MotoGP, è record, 12esima in assoluto, la terza stagionale, la 77esima in carriera nella classe regina, 105 in tutto, insomma si accumulano i record. Marquez, Mark, Alex e Di Gian Antonio in prima fila, tutto pronto, si parte con le caselle che hanno un metro in più di distanza a partire da questo Gran Premio. Slitta un po', pattina un po' Mark, ma grazie anche a quel metro riesce a girare davanti a tutti. Mark, Alex, Di Gian Antonio terzo, scavalcato da Ogura però all'esterno, quindi Ogura bene, che partiva quinto insieme a Raul Fernandez in quarta posizione, i due fratelli Marquez davanti a tutti. Poi c'è Fabio Di Gian Antonio, Raul Fernandez e Ayogura con Di Gian Antonio, che adesso segue il pilota giapponese proprio così, ha un'Aprilia Trakaus davanti, una alle spalle, prova subito ad andare a riprendersi quella terza posizione di Gian Antonio, e sarebbe importante. Dice, si butta dentro, riesce a riprendersi la terza piazza, anche perché davanti i fratelli Marquez già provano a scappare. Poi c'è Fabio Quartararo in sesta piazza, Bagnaia settimo che è partito molto bene, scattava a decimo, quindi Martin il leader del mondiale, Morbidelli e Acosta, Martin su Bagnaia, scatenato Martin che ieri e oggi ha faticato, adesso però prova a mettersi al lavoro nella sprint. Quartararo scavalcato anche da Bagnaia, dunque sesto Martin, settimo Bagnaia, ottavo Quartararo, si chiude il primo dei 15 giri con Mark davanti ad Alex, Di Gianantoni è terzo, prova a ricucire, si trascina dietro le tre Aprilia, le due Trackhaus e quella di Jorge Martin. Massimo,
18: cinque posizioni che sono state mantenute, quelle della qualifica ritroviamo esattamente gli stessi, con Bagnaia che è riuscito a guadagnare qualche posizione e tutti gli altri hanno più o meno mantenuto. Quartararo ha perso due posizioni, ma già è un fenomeno ad aver ottenuto una qualifica nei primi dieci con la moto che ha.
17: Assolutamente sì, lui che ha vinto nel 2022 il Sachsenring, ma insomma era una Yamaha decisamente diversa da quella che guida in questi giorni. Mark, Alex e Di Gianantonio, ma i due fratelli Marquez hanno sempre un pochettino di buco, quello che hanno ereditato nella prima metà del primo giro quando Ogura si era messo davanti a Fabio Di Gianantonio. Di Gianantonio che però adesso la sensazione massima è che stia provando a ricucire, bisogna vedere poi quanto spenderà anche a livello di gomma, no? Per provare in questa opera di ricongiungimento.
18: Sì, tra l'altro è una cerniera tra le due Aprilia che lo seguono e le due Ducati che lo precedono, e sembra al momento che riescano a prendere un po' di spazio le Ducati, e Di Gianantonio si è già riportato sui primi, quindi è tutto molto aperto.
17: Giro veloce di Fabio Di Gianantonio, 1:20:119 contro l'1:20:03 sostanzialmente di tutti gli altri. Raul Fernandez e Martin in realtà in 1:22, anche loro molto veloci, si trascinano dietro anche Bagnaia, fatica di più Quartararo, insomma potrebbe quasi crearsi un filotto, quasi una gara di Moto3 per le prime 6 o 7 posizioni. Vediamo cosa accade nel momento, cosa potrebbe accadere nel momento in cui Di Gianantonio dovesse riaccodarsi ai fratelli Marquez, anche perché Massimo la sensazione è che Alex non ne ha probabilmente per attaccare Mark, o comunque insomma non è esattamente di quell'idea, almeno in questa fase, terzo giro di 15.
18: Guarda, credo che Alex Marquez stia già facendo una grande gara e una grande prova, perché non è al meglio della condizione fisica e bisognerà vedere un po'
17: se reggerà,
18: cioè. Esatto, per la durata, perché vedo che qualche metro, adesso parliamo di qualche metro perché siamo ancora all'inizio e non si sono viste le distanze che vengono fuori con la gara. Però la sensazione è quella che non ne abbia più del fratello.
17: Eh sì, praticamente Di Gianantonio si è accodato ormai ai fratelli Marquez, in particolare ad Alex. Siamo all'inizio del quarto giro dei 15 della sprint del Gran Premio di Germania, sta arrivando anche a Ogura che ha firmato il giro record personale nell'ultima tornata, 1:20:301, passo però praticamente insomma, identico per almeno i primi quattro, poi però Raul Fernandez e Martin e anche Bagnaia stanno faticando un po' di più e stanno perdendo, parliamo di un decimo, due al giro, ma insomma in un tracciato così corto, 3671 metri, anche un decimo due può fare la differenza. Attenzione davanti ai fratelli Marquez in fila con Di Gianantonio che prova ad accodarsi, occhio perché Fabio Di Gianantonio ha anche una bella chance in ottica mondiale se dovesse portare a casa punti pesanti in questo Gran Premio di Germania. Ci arriveremo magari tra un po', perché adesso Alex Marquez è attaccatissimo alla coda della Ducati ufficiale del fratello sul rettilineo in salita dalla curva numero 13. Vediamo se prova l'attacco alla staccata di curva 1, si fa vedere all'interno ma rimane Alex in coda a Marche e Fabio Di Gianantonio ha completato l'aggancio e lo sta completando anche a Ogura però, Massimo Angeletti.
18: Eh sì, ha distanziato Fernandez e si è accodato ai primi tre e sembra avere qualcosa in più. Poi abbiamo visto che questo pilota
16: dalle grandi risorse viene fuori sempre nella seconda metà della gara, anche se questa è breve, però ha sempre una seconda metà e probabilmente ha bisogno di un tempo differente il giapponese per esprimersi al meglio.
17: Ah sì, peraltro c'è da sottolineare che in questa alternanza, in questa fase di campionato tra Aprilia e Ducati come moto di riferimento da un circuito all'altro, beh, qui Ducati ha trovato la prima tripletta in qualifica dalla Malesia 2025, sesta pole consecutiva. Aprilia sembra un pochino più in difficoltà. Occhio ad Alex che si fa vedere e poi si riaccoda. Dicevo, Aprilia Massimo sembra averne adesso un pochino di più di Mark.
16: Esatto, sembra invece avere qualche chilometro in più il fratello, ma ripeto, è una gara abbastanza particolare in un circuito abbastanza particolare dove non è permesso sbagliare, sì, meno degli altri circuiti.
17: Peraltro Alex è un po' tra l'incudine e il martello, perché sì, magari non vuole provare ad attaccare Mark, però poi ha Fabio Di Giannantonio alle spalle, quindi insomma,
16: ma non credo che abbia nessun timore reverenziale nei confronti del fratello, se avrà la possibilità lo farà. Anzi, per loro è un gioco e battere il fratello secondo me è anche un qualcosa, uno stimolo in più.
17: Oh, dicevo Massimo, qui Ducati, e lo vediamo con tre moto di Borgo Panigale, è la moto da battere, si sta vedendo in maniera abbastanza chiara. Ogura però si conferma, al netto dell'assenza di Marco Bezzecchi, come il più performante in questa fase del mondiale dei piloti di Aprilia, anche con un po' di margine, perché adesso ha preso 7 decimi di vantaggio su Rolf Fernandez e un secondo abbondante su Jorge Martin.
16: Si sta dimostrando il più regolare. Incidenti a parte, mandiamo un saluto affettuoso a Bezzecchi naturalmente, però è quello che ha avuto un rendimento più costante di tutti i piloti di Aprilia.
17: La caduta di Franco Morbidelli, che era in ottava posizione, decima posizione, sì esatto, scivola, finisce nella ghiaia la sua gara, inizia il settimo giro di 15, siamo praticamente a metà gara. Marc Marquez guida con attaccati però la sua Ducati, Alex e Fabio Di Giannantonio, a 4 decimi da questo terzetto c'è Ayogura, a un secondo abbondante poi Raul Fernandez e Jorge Martin con Bagnaia in settima posizione. Questa è la situazione nella sprint del Gran Premio di Germania. Giovanni.
0: Grazie, ritorniamo allo studio, un veloce passaggio per sollecitare Cristiano Piccinelli a un nuovo veloce aggiornamento per ciò che concerne il Tour de France, l'ottava tappa con conclusione in Dordogna a Bergerac.
12: 105 km al traguardo, davanti sempre Gernalecco, Truba e Sloc, ma con un minuto e 40 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, direi sul gruppo soprattutto delle squadre dei velocisti. Allora facciamo qualche nome, oltre ovviamente a Tim Merlier e Coy che hanno già timbrato il cartellino, ci sono Jasper Philipsen, Milan Fretin della Cofidis, Ackermann della Gianca Lula, Bauhaus della Bahrain, Bittner della Picnic, Canter della Stana, Bignan Gilmay ieri terzo e poi perché no Mats Pedersen, che su un arrivo come quello odierno potrebbe dire la sua insieme a Vareskold e al colombiano Gaviria.
0: E allora fino al termine nuovamente Luca Cesaretti con il commento di Massimo Angeletti.
17: Appena iniziato l'ottavo giro di 15 della sprint del Gran Premio di Germania, con i fratelli Marquez che forse provano ad allungare, occhio dietro perché c'è un piccolo lungo da parte di Jorge Martin, allora Bagnaia lo acciuffa, prova a buttarsi dentro, gli chiude la porta in faccia all'ultimo minuto Jorge Martin e lì ci sono punti importanti in ballo anche per la classifica mondiale. Martin è leader, ne balla uno tra la sesta e la settima posizione, però insomma Martin lo difende con i denti e con le unghie in un mondiale, Massimo Angeletti, incredibile, in cui sono letteralmente in otto a poterselo giocare e la situazione cambia da ogni round all'altro in maniera quasi totale.
16: C'è un elemento di densità da considerare e ci sono due gare in realtà ogni weekend e abbiamo visto che gli incidenti sono molto frequenti perché chiaramente i piloti sono sottoposti a uno stress maggiore, quindi maggiori sono i rischi. Quindi erano anni che noi non vedevamo un mondiale così combattuto e questo è un bene per lo spettacolo, direi, no?
17: Decisamente sì, si sgrana la situazione in testa, almeno un po', parliamo di un paio di decimi, perché 1.20.8 Mark, 1.21.0 per Alex e di Giannantonio. Adesso Mark a mezzo secondo sul fratello, un secondo su di Giannantonio, un secondo e mezzo su Ayogura, che rimane lì comunque in quarta posizione attaccato alla lotta per il podio. Poi c'è un secondino per trovare invece Raul Fernandez, che a sua volta è evidentemente guadagnato su Jorge Martin e su Pecco Bagnaia, e Acosta invece si riporta, risale in ottava posizione, scavalca Quartararo. Insomma, lui è a livello di classifica in lotta per il mondiale, però forse Massimo, visto le difficoltà di KTM, visto anche i tanti problemi tecnici, forse degli otto è quello con meno chance, no? Anche di Raul Fernandez, che nominalmente gli è dietro in classifica come punti, però poi insomma i fatti parlano di una Costa che di quei primi otto è quello più tirato, diciamo così.
16: E anche lui viene fuori da un piccolo incidente, anche se è stato operato, esatto, nel carpale, e quindi anche lui non è nelle migliori condizioni. Se noi guardiamo i primi, sono tutti reduci da qualche incidente, e questo ritorna al discorso della densità degli impegni, che sono di fatto 44 gare in una stagione. Se pensate che 20 anni fa erano 15-16 gran premi, oggi sono tre volte tanto, insomma, qualcosa vorrà dire.
17: Sì, diciamo che dei primi otto in questo momento e anche nel mondiale, gli unici che non hanno avuto infortuni più o meno grandi negli ultimi 12 mesi sono Raul Fernandez e Bagnaia. Tutti Bagnaia, gli altri, esatto, sostanzialmente più o meno sono finiti sotto i ferri. Decimo giro di 15, continua a guadagnare millesimo dopo millesimo, decimo dopo decimo Marc Márquez, quasi 6 adesso i decimi di vantaggio sul fratello, un secondo e 3 su Fabio Di Giannantonio, un secondo e 9 su Ayogura. Insomma, si sta sgranando piano piano la situazione, Massimo. La sensazione è che, salvo errori, questa per le prime 5, 6 ma anche 7 posizioni potrebbe essere anche l'ordine con cui transiteranno sotto la bandiera scacchi, anche se mancano ancora 5 giri proprio in questo momento.
16: Esatto, qui un errore o una distrazione potrebbero cambiare le carte in tavola, ma in questo momento direi che è abbastanza stabilizzata la situazione, con Márquez in testa, il fratello dietro e di Giannantonio che segue. Anche credo che di Giannantonio faccia anche qualche calcolo per la classifica, perché è quello che potrebbe trarne più vantaggio al momento, vista la posizione.
17: Ah sì, fa bene a farli, anche perché insomma le statistiche dicono che gli unici sempre a punti nella sprint fin qui in stagione si chiamano Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Marini è undicesimo, insomma verosimilmente rimarrà solo Di Giannantonio dopo questa gara, un Di Giannantonio che, se finisse così, rimarrebbe terzo in classifica mondiale, si porterebbe però a 13 punti da Jorge Martin, dal leader, a 2 da Marco Bezzecchi. Ecco, non so quanti Massimo Angeletti se lo sarebbero aspettati all'inizio dell'anno.
16: No, era vista la partenza eccezionale di Bezzecchi e dell'Aprilia, con 5 successi di fila fra la stagione passata e quella attuale, nessuno avrebbe ipotizzato. Però ricordo che il motociclismo è anche questo, è imprevedibilità, incidenti, è uno sport pericoloso e ogni tanto ce lo ricordano. Questi sono dei fenomeni, questi ragazzi, sopra questi idoliti, ma rimane un elemento di rischio molto alto.
17: Di rischio e di casualità, perché insomma Marco Bezzecchi carambola a 200 all'ora ad Assen e non si fa niente, insomma parte tante botte, no. Poi oggi con un high side nemmeno no, clamoroso,
16: 60 km all'ora,
17: sì,
16: no?
17: È vero, cioè, però
16: non è, che, diciamo, non è che sia una velocità così cittadina,
17: vero, certo, quello assolutamente, però diciamo con una caduta meno, almeno visivamente meno importante rispetto a 2 settimane fa, arriva la frattura scomposta della clavicola.
16: Però ti posso dire, Luca, che a mio avviso oggi
17: la dinamica
16: è stato fortunato, certo, dell'altra volta, perché l'altra volta è scivolato e la velocità lo ha fatto rotolare per centinaia di metri. Oggi l'highside poteva lanciarlo più in,
17: sì,
16: alto,
17: sì, assolutamente.
16: E poteva essere ancora più dannosa la caduta, più rovinosa la caduta. Invece per come è stata la dinamica è stato abbastanza fortunato Bezzecchi in questo caso, sfortunato generalmente, certo. Ma può andare peggio.
17: Sono assolutamente d'accordo. Siamo nel corso del 12° giro che si sta per chiudere. Alex Marquez ha rosicchiato qualcosa, si è riportato sostanzialmente in scia al fratello, anche di Gian Antonio ha rosicchiato un paio di decimi. La sensazione però massima è che Marquez stia gestendo in tutta tranquillità.
16: Sì, di Gian Antonio è a più di un secondo dal primo e a più di mezzo secondo da Alex, direi che è abbastanza stabilizzato. Ugura è a 2 secondi e 2, sì, dal primo, mancano 3 giri, a meno di un cataclisma, insomma, direi che è questa la situazione.
17: L'unica posizione che potrebbe essere in dubbio da qui al traguardo è la quinta, perché Martin ha riallungato su Bagnaia e si è riportato a mezzo secondo circa da Raul Fernandez. Potrebbe provare ad attaccare lo spagnolo del team satellite Aprilia Trackhouse per guadagnare un altro punticino, o meglio per perdere qualcosa di meno, visto che a parte Bezzecchi tutti gli altri, i candidati al titolo, sono in questo momento davanti al madrileno campione del mondo nella stagione 2024. Tredicesimo giro che si sta per chiudere. Mark continua, anzi torna ad allungare almeno su Alex. Bezzecchi di Gian Antonio si riporta un po' più vicino ad Alex Marquez, ma siamo sempre in quell'elastico che c'è tra 2 o 3 piloti in questo caso, quando insomma sono vicini anche per questioni, come abbiamo ricordato più volte, Massimo Angeletti, di pressioni, di temperature della ruota soprattutto anteriore. E qui con quella questione delle 7 curve consecutive sulla sinistra, a maggior ragione l'anteriore è da curare con attenzione, perché l'altro lato, quello destro, poi si può freddare, e quando arrivi alla 11, alla Waterfall, insomma è un curvone, esatto, in discesa con gomma fredda.
16: Sembra strano dirlo che si raffreddi una gomma, ma qui bastano 1 o 2 gradi a fare una differenza. Non a caso la Michelin ha portato delle gomme con la spalla sinistra rinforzata, proprio per gestire un po' meglio. E il punto pericoloso è il passaggio fra una serie di curve a sinistra e la prima curva a destra, che è quella che mette nel waterfall, nel discesone che porta all'11°, e lì c'è sempre qualche criticità. Ormai diciamo che la gara con 2 giri al termine ha espresso tutti i rischi che poteva esprimere con le gomme, e quindi non dovrebbero esserci sorprese da questo punto di vista. Però è chiaro che è un altro parametro che devono controllare i piloti, e non è poco.
17: Inizia adesso l'ultimo giro. Mark ha 4 decimi su Alex. Di Gian Antonio si è riportato quasi a tiro di distanza per un attacco nei confronti di Alex Marquez, meno di 2 decimi tra i due. Vedremo se avrà l'opportunità proprio lì, Massimo,
16: provarci.
17: Alla 12
16: potrebbe
17: magari
16: provarci. Guarda, l'unico punto è in fondo al discesone,
17: esatto.
16: È lì dove puoi prendere una traiettoria leggermente differente, non tanto, però leggermente, se riesci a tenere la moto con una frenata spasmodica, hai una possibilità.
17: Vediamo se ci riesce, perché adesso sono nella lunga serie di 7 curve consecutive verso sinistra. Mark Marquez ha allungato, Di Gian Antonio rimane lì a distanza forse d'attacco da Alex Marquez, ma non credo. La 11 in discesa per la Waterfall, anch'io credo che sia troppo distante. Alex si è preso quei 3 decimi che servono per difendersi. Allora curva 12, tra poco la 13, la 11, la Quecken Curve, che riporta sul rettilineo in salita Mark Marquez, è lui il re del Sachsenring, non ci sono dubbi. Doppietta di Cervera con Alex Marquez secondo, Fabio Di Gian Antonio è terzo, tripletta di Ducati, quarto Ugura, quinto Raul Fernandez, sesto Jorge Martin, 3 Ducati davanti, 3 Aprilia dietro, poi Bagnaia. Quindi 7 moto italiane davanti a tutte, mi verrebbe da dire, Massimo, tutto come previsto, almeno per il vincitore.
16: Tutto secondo Fupione.
18: Sì, e Marquez conferma un dominio assoluto su questo circuito che, ripeto, è il più corto, ma a mio avviso è uno dei più difficili, perché non ti lascia un attimo di pausa, non c'è sosta. E sono i piloti a dirlo, non sono io che non faccio il pilota. Tutti i piloti sostengono che non ti puoi distrarre, che questo è un circuito talmente impegnativo che non lascia spazio al minimo errore.
17: Abbiamo detto i primi sette, poi completano la zona punti Pedro Acosta con la KTM in ottava posizione, Fabio Quartararo nono con la Yamaha, davanti a Moreira, Marini, Binder, Miller, Bastianini, oggi molto anonimo, Mir, Rins, Razgatioglu, Crutchlow e Vignales, e Morbidelli è l'unico ritirato, l'abbiamo detto, con la caduta in precedenza.
18: Sembrava
17: in curva 1. Vai Massimo.
18: Dicevo, sembrava che Morbidelli qui potesse giocarsi qualcosina in più. Era entrato direttamente nella Q2 in qualifica, e invece purtroppo questo pilota si è un po' perso.
17: Sì, poi diciamo che ieri si era guadagnato una penalità di 3 posizioni in griglia che sconterà domani quando non partirà settimo ma decimo, e quindi insomma una qualifica non esaltante più quella penalità probabilmente, anzi sicuramente già per domani, sì, insomma gli negano qualsiasi velleità di chance, grande, sì, risultato. Festeggia, esatto, Fabio Di Giannantonio, perché Massimo, lo confermiamo, guardi la classifica mondiale e trovi Jorge Martin che allunga in testa, e non potrebbe essere altrimenti visto l'assenza di Marco Bezzecchi, 11 punti adesso tra i due piloti dell'Aprilia, casa ufficiale. Terzo c'è Fabio Di Giannantonio a 13 lunghezze da Jorge Martin, a 2 da Marco Bezzecchi, quindi teoricamente Di Giannantonio domani potrebbe anche andare in vacanza da leader del mondiale, matematica alla mano. Lo potrebbe fare anche a Yogura, che è quarto a meno 23, giusto per appunto insomma essere,
18: sì,
17: precisi a livello matematico,
18: certo.
17: Esatto.
18: Sì, ripetiamo, è un campionato bello da questo punto di vista, combattuto. Dispiace un po' per Bezzecchi, perché dopo l'incidente di Barcellona non ha più trovato quella continuità che invece aveva all'inizio, e adesso vedremo poi dopo la pausa, perché comunque un'operazione alla clavicola fratturata, scomposta, non è proprio così agevole. È vero che questi son dei fenomeni, sono, certo, abituati a correre in qualunque condizione, ma insomma è sempre un'operazione difficile.
17: Sì, io credo che farà di tutto per essere in pista, poi appunto dovremmo capire come riuscirà ad esserci. Forse Silverstone lo aiuterà, perché non è proprio tracciato da grandi staccate, no? Però è chiaro che insomma la situazione sarà complicata.
18: Veloce, è un circuito molto veloce, con curvoni veloci.
17: Hai visto quello che è accaduto negli ultimi periodi, no?
18: Insomma. Cioè, la domanda che mi pongo è quanto hanno inciso psicologicamente questi due incidenti su Marco Bezzecchi, perché insomma non è che non lascino i segni, certo. Abbiamo visto che il recupero è difficile, i campioni ci riescono, e speriamo che per Bezzecchi sia così, però psicologicamente secondo me la pagherà.
17: È una gran botta, sì, questo insomma lo scopriremo da agosto dopo la pausa estiva. Marquez sale a quota 19 vittorie sprint, 35 podi, tutti e due record, lascia a quota 18 e 34 rispettivamente Jorge Martin, e per i podi anche Pecco Bagnaia. Insomma, queste le statistiche, ma lui è un accumulatore seriale di record. Al Sachsenring a maggior ragione, domani cercherà di fare 10 vittorie come Agostini sullo stesso circuito. Marquez a 32 punti da Martin. Massimo, come ultima cosa prima di salutarti, ti chiedo, vado un po' troppo avanti se penso che sia lui a questo punto il favorito per il titolo?
18: A mio avviso lo è, per la sua storia, per la sua capacità, per i suoi recuperi, e lo era anche quando aveva 60 punti, 70 punti, poi 40, e a mio avviso ha ritrovato la condizione. Adesso poi vedremo se Silver confermerà questa cosa, ma certamente il Sachsenring, a meno di imprevisti, facciamo gli scongiuri, è una pista dove lui raccoglierà altri punti.
17: Sì, assolutamente. Grazie Massimo Angeletti, ci risentiamo domani per il Gran Premio di Germania. Gran Premio di Germania domani alle 14. Abbiamo vissuto insieme invece la sprint che ha incoronato ancora una volta per il secondo anno consecutivo, e parlo solo di sprint, Marc Marquez, re di Germania, tripletta Ducati, secondo Alex Marquez, terzo Fabio Di Giannantonio, quarto Ogura, sesto il leader del mondiale Martin, settimo Bagnaia, non ha gareggiato per la frattura scomposta della clavicola sinistra Marco Bezzecchi. La nuova classifica mondiale: Martina 11 punti di vantaggio su Bezzecchi, 13 su Di Giannantonio, 23 su Ogura, 32 su Marc Marquez. È tutto per questa sprint, l'appuntamento a domani alle 14, Gran Premio di Germania dal Sachsenring.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Sabato Sport. Buona regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione con noi, con Federico Foroni alla parte tecnica e con Cristiano Piccinelli che ci aggiorna sull'ottava tappa del Tour de France.
6: Sono sempre in fuga i tre coraggiosi di giornata: Ganalec, Total Energia, Truba della Carural e Sloc della Lotto Intermarché, con un vantaggio di 1 minuto e 37 sul gruppo della maglia gialla, che procede abbastanza sereno e tranquillo, anche perché sono sostanzialmente sotto controllo i tre battistrada, 88 km al traguardo finale. Ancora da affrontare la prima salita di giornata, il Côte des Dômes, ma insomma è un GPM di quarta categoria, lungo 3 km e 700 metri, con una pendenza media del 3,3%. Ovviamente non c'è terreno per poter fare selezione davanti, sempre l'Alpecin, raggiunta però nella ultima fase anche dalla NSN, l'ex Israel, per Binyam Girmay, ieri terzo sul traguardo di Bordeaux. Oggi ci riproverà il campione africano.

0: Giovanotti ci ha accompagnato fino alle 15:37 minuti primi e ovviamente è il momento di introdurre il nostro prossimo ospite, perché siamo in compagnia del neo primatista italiano sugli 800 metri piani e Francesco Pernici. Buon sabato!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, in pratica, Francesco, è giusto dire che l'adrenalina, no, per il bel risultato conseguito dopo qualche giorno lascia il posto a una serena consapevolezza. Come ti senti dopo aver stabilito un primato che, ricordiamo, per quanto riguarda il movimento italiano è stato addirittura record mondiale, quello stabilito da Marcello Fiasconaro?
1: No, sicuramente ora in questo momento sono tranquillo, ma in realtà è come ho anche vissuto i giorni subito dopo la gara. Sicuramente l'emozione di aver realizzato questo primato italiano, che ormai durava tantissimo tempo, è veramente tanta, tant'è che non so descrivere quello che ho provato tagliato la linea del traguardo. Sapevo di poter correre comunque il record italiano, visto gli ultimi allenamenti, come stava procedendo la preparazione, però ripeto, ecco, i giorni a seguire li ho vissuti molto tranquillamente, anche perché questo è solamente un piccolo passo, un punto di partenza per quello che sarà le prossime gare, i prossimi obiettivi, tra cui gli europei a Birmingham ad agosto e il proseguire della stagione.
0: Allora, con noi c'è il neoprimatista.
1: Obiettivi, tra cui gli europei a Birmingham ad agosto e il proseguire della stagione.
0: Allora, con noi c'è il neoprimatista italiano sugli 800 metri piani, Francesco

0: può essere, no, non mi ricordo.
1: Sì, mi ricordo che con Andrea Longo c'era alcuni atleti
0: sì,
1: che...
0: sì.
1: E forse era tu, sì, bravo, hai fatto molto, una grande cosa, bravo.
2: Insomma, una grande cosa sta facendo ovviamente l'atletica italiana, perché sono momenti importanti. Ecco Marcello, come mai secondo te il primato italiano è durato così tanto? Perché poi ci sono andati vicino tanti ragazzi in maglia azzurra. Come te lo spieghi che abbia passato il mezzo secolo di vita?
1: Io veramente non lo so. Era sempre strano per me che, infatti, quando arrivato a 5 anni ho detto guarda, questo non è male come record, poi 10, poi 40, non lo so perché, forse perché quando io in Sudafrica, quando io ho fatto grandi allenamenti, c'era tre di noi che era veramente molto vicini. Ti ricordi un certo Danny Malan che ha fatto il record del mondo sul 1000 in 2:16 qualche giorno prima? Io ho fatto quella gara contro Plaquy all'arena, no? So, per me era sempre ogni gara era due o tre di noi che spingi ognuno. E poi quando è arrivato in Italia era in grande forma. Non lo so con Benvenuti e gli altri, D'Urso e Andrea Longo ha fatto, però elettronicamente era sempre loro da soli. Non lo so se c'è un grande tre o quattro che ha fatto 800 metri insieme. Forse per quello è resistito tanto.
2: E beh, può essere una chiave di lettura interessante. Per Francesco Pernici l'anno della svolta è così, correggimi se sbaglio, è stato il 2020, no? Prime prestigiose vittorie, avevi 17 anni, poi due anni dopo c'è stato un altro primato storico conquistato da te, sempre sugli 800, quello juniores che era stato stabilito nel 91 da Davide Cedoni, Cadoni, quindi insomma parliamo anche lì di un primato storico che è caduto. E quindi a Tokyo l'anno scorso è arrivato quello under 23 strappato al grande Donato Sabia, che purtroppo ci ha lasciato nel 2020 per colpa del...
1: Era molto triste quando ho sentito questo.
2: Del coronavirus. Sì. Ecco, questo è il percorso di Francesco Pernici. Allora, la prima cosa che ci ha chiesto Fiasconaro quando gli è stato comunicato dall'Italia che era caduto il suo record è: ma questo ragazzo corre in testa, rischia come facevo io. Spiegagli un po' al grande Fiasconaro, Francesco, come corri e com'è arrivato quel record realizzato in Francia a Nancy. Francesco.
0: Ah, io sì, parto sempre di testa, non ho paura di nessuno, di niente. Mi sono attaccato dietro alla lepre.
1: La moto giusto, via.
0: Esatto, ai 500 mi hanno provato ad attaccare per superarmi, ma io non ho mollato, non ho fatto passare nessuno e così sono arrivato fino al traguardo.
1: Quando hai passato 600, quanto è il tempo, ti ricordi?
0: Ma mi pare intorno ai 50 e 80 al 400, 1:17 e qualcosa ai 600.
1: Ah, bravo, sì. No, hai finito bene. E quello che è arrivato in secondo?
0: Quello che è arrivato in secondo ha corso 1:43 e 80 e 80.
1: Allora, una bella gara allora.
0: Sì, si è stata combattuta a tre. Il terzo invece 1:43 e 84. Si è stati lì noi tre. Sì, sì.
1: No, va bene, no,
2: sono numeri, no? Che detti così sembra facile, no? Sembra facile correre, uno qua, cioè, ragazzi,
1: non è facile.
2: Ecco, per rendere l'idea, io dico solo questo, no? Quando Francesco nasceva nel 2003, il primato italiano di Fiasconaro stava per compiere 30 anni. Allora, chiedo proprio a Francesco Pernici, prima, sincero però, Francesco, prima del via a Nancy, al meeting francese, ci pensavi davvero al primato? Stasera lo faccio? Cioè c'era questa consapevolezza?
0: Sì. Sono sincero, sì, perché comunque anche con la gara del Golden Gala a Roma, dove avevo fatto 1:43,90 correndo 806 metri, praticamente tutto il secondo giro in secondo

0: La corsia, già sentivo che, cioè, le sensazioni erano buone, quindi l'obiettivo era riuscire a correre intorno all'1,43 basso. Poi, vabbè, non è venuto l'1,43 basso, però sono comunque riuscito a fare il record e sono molto felice per questo. Sicuramente c'è ancora tanto su cui lavorare, come ho ripetuto prima, questo è un punto di partenza ed è chiaro che l'obiettivo principale sarà quello di essere il primo italiano della storia a scendere sotto l'1,43. E quindi bisogna ancora lavorare.
1: Eh beh, è quello. Marcello, voi
2: Ma c'è tempo, c'è tempo.
1: vi siete mai incontrati al di là di qualche fugace telefonata? Cioè, tu sapevi che era uno dei candidati, Francesco Pernici, a strapparti in
2: Sì,
1: senso buono
2: lo
1: il
2: sai.
1: primato?
2: No, ho avuto qualche amico in Italia che mi hanno telefonato per dire, guarda. Per esempio al Golden Gala o agli europei o stasera il tuo record va. Allora io quasi quella notte non mi dormi bene perché sto aspettando il telefonato. Allora quando il telefonato è arrivato era veramente una sorpresa e io è una situazione strana perché era veramente contento perché lui non ha preso il record tirando da tre keniani o un inglese o qualcuno. Lui ha fatto il record in testa coraggiamente, come ho fatto io. E questa è la bellezza della storia per me.
1: Ecco, a livello di storia, Francesco Pernici, tu ci vai anche solo per curiosità su YouTube, magari, e sugli altri siti specializzati, magari quelli proprio di atletica, a riguardare le immagini o a leggere la storia dei grandi. Ecco, per esempio, noi stiamo trasmettendo insieme a Cristiano Piccinelli adesso la tappa del Tour de France. Il ciclismo è uno sport che vive molto delle imprese del passato. A livello di atletica, personalmente, a te interessano le storie dei grandi, le storie come quelle che ha scritto Marcello Fiasconaro.
0: Certo, assolutamente, ma io anche tempo indietro mi capitava di andare su YouTube a cercare qualche video di gara vecchia, come ad esempio il record di Marcello, piuttosto che Sebastian Coe quando ha corso 1,41, gare insomma di atleti del passato. Quindi sì.
1: Allora, a Marcello Fiasconaro invece volevo chiedere una cosa, no? Purtroppo,
2: Sì.
1: la tua carriera è stata funestata da ripetuti dolori a un piede. Ti sei
2: Sì.
1: chiesto, cosa sarebbe stato, cosa avrebbe potuto fare, in carriera Marcello Fiasconaro senza quei problemi fisici?
2: Non si può mai dire, no? La cosa che era io con l'allenatore abbiamo detto sì, andiamo a Stati Uniti per indoor, a Canada per indoor, poi l'estate in Sudafrica, poi l'estate in Italia. Era il nostro scelta che forse era sbagliato perché non ho fatto un grande inverno mai, ma non si può dire che poteva andare, perché mi ricordo quando ho fatto quella gara, io ero distrutto dopo, guarda, era
1: Cioè, in
2: terribile.
1: pratica
2: Non ho...
1: si parla, senti questa Francesco, si parla per Marcello Fiasconaro di oltre 20 gare, sbaglio Marcello, in quella prima parte del 1973. Cioè, rispetto alla programmazione centellinata è un altro mondo. Tu prima del record realizzato, no? Quest'anno a Nancy, Francesco, quante volte avevi corso la distanza?
0: Avevo corso in Diamond League a Rabat 1,44 e 40, poi 4 giorni dopo a Roma 1,43 e 97 e poi ho fatto un 400 metri in 46 e 24 per mettere su velocità per poi arrivare appunto a questa gara a Nancy e provare a fare il record.
1: Insomma, Marcello, tu andavi bene, come tra l'altro lo stesso Francesco, anche sul giro di pista secco, sui 400 metri. Che personale avevi sul giro di pista, sui 400,
2: Su
1: Marcello?
2: 400 era Helsinki, ha fatto 1,45,9 e anche a Viareggio 1,45,9. Poi il mio gara sempre preferito è la 4x4. Per me è un piccolo squadra, no? Per me la gara più bella è il 4x4. So, no, mio problema no, non è uno problema, ma per esempio la serata prima di ho fatto il record da 1:43, ho fatto il 400, io ho sempre fatto il 4:08 per l'Italia, forse un sbaglio, no, però era sempre per punti per la squadra, allora.
1: Perché lì Francesco fare, era, no? Un'Italia Cecoslovacchia, allora, è un meeting, no, che metteva di fronte queste due nazionali, per cui se avevi il, sì, avevi il corridore, l'atleta valido, gli facevi fare più gare possibili per portare punti a casa. A proposito di programmi, invece, i tuoi, tra poco ci sono anche gli assoluti, poi naturalmente c'è anche, come ricordavi, l'appuntamento con Birmingham. La condizione rispetto al record maturato in Francia è in crescendo al momento?
0: Assolutamente, io comunque sento tuttora che sono in costante crescita. Adesso l'importante secondo me è lavorare appunto bene e per arrivare al top della condizione all'europeo, dove l'obiettivo principale è sicuramente quello di riuscire a vincere una medaglia, che c'è un mio grande obiettivo, non avendone ancora vinta una in maglia azzurra assoluta.
1: Allora Marcello, prima di salutarci, no? Se tu dovessi, sì, dare un consiglio, non dico paterno, perché lo vorrei abbastanza, sì, tecnico, a Francesco Pernici, sì, cioè un consiglio di chi l'atletica la conosce, la corsa, l'ha vissuta, da dove partiresti?
2: No, non sono un allenatore, però forse io ho fatto un sbaglio dopo il mio record, non è... ho fatto troppo rilass, un po' di festa qua in Sudafrica. Forse tieni presente testa, Francesco, che tu hai, si può fare grandi cose, per esempio per andare sotto 1:43 e tu, no? Per esempio, non lo so, chi è il numero 2 in Italia adesso con 800?
1: Francesco. Chi è?
0: Giovanni Lazzaro adesso in questo momento.
2: E che tempo fa lui?
0: 1:44 e 59 ha fatto.
2: Allora, tu sei adesso da solo, no? Allora tu tieni a testa, non cambia niente, non cambia niente. E peccato che, ma forse parliamo un'altra volta e parliamo del tuo programma e vedo tu fa molto il lavoro su pista o fartlek.
1: Mi pare, Marcello, si può dire però che Francesco Pernici rispetto a te ha la testa più di atleta. Non so se hai visto qualche fotografia, Francesco, di Marcello Fiasconaro ai tempi. I vestiti erano stile Hawaii, vero? Stivaloni bianchi, sì. Qual era il tuo look? Racconta, sì, un po' a Francesco.
2: No, per me la bella cosa di atletica è andare in giro per tutto il mondo e l'amici. Non era così... no, per esempio, quando io ho fatto il record, non ho pensato di un record. Infatti ho fatto già 5 volte quell'anno il record prima di Francesco Arese, e poi io ho battuto il mio record 4 volte prima della gara all'arena. Ma io ho preso quel record perché tutti hanno detto che stai attento a Joseph Plachy, ha un sprint finale tremendo. Allora io ho passato in 50 qualcosa e poi ho cominciato sprint quasi da 400 per la finale. Io ho vinto per il record per paura, non perché ho fatto un grande programma per prendere il record.
1: E allora diciamola tutta, hai capito, Francesco? Però, come dire, sono due grandi nomi che anche a distanza di 53 anni e di distanza anche fisica, no, tra l'Italia e diciamo pure, certo, la Francia come luogo dove questo record è caduto, si sono idealmente dati la mano. Sono stati con noi Francesco Pernici, neo primatista italiano sugli 800 metri e ricordo che la sua prestazione 1:43,60 ha battuto l'1:43,07 cronometraggio manuale che nel 73 era record del mondo stabilito da Marcello Fiasconaro. A entrambi buona estate e grazie per essere stati con noi.
2: Ciao, grazie Francesco, ciao a tutti.
0: Ciao Marcello,
2: ciao, in bocca al lupo.
0: Viva il lupo, grazie mille. Ciao.

0: 15:58 con Cattive Abitudini, Mays con Salmo e Colapesce. Prima dell'appuntamento con l'informazione c'è tempo per un rapido aggiornamento dalla Grand Boucle. Cristiano.
1: Con il vantaggio dei tre battistrada Granalecco, Tubra e Sloc, che si attesta sui 2 minuti scarsi, 1:53 in questo momento, a 70 km e 500 metri dal traguardo, proseguono nella loro azione i tre battistrada, ma il gruppo controlla. A te Giovanni.
0: E c'è tempo anche per ricordare che Marc Marquez ha vinto la Sprint Race in Germania. Naturalmente parliamo di MotoGP. Ora linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Stati Uniti-Iran, tra minacce e diplomazia resta alta la tensione. La guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre, affermando che il suo sangue sarà vendicato. Intanto la CBS riferisce di un nuovo round di negoziati indiretti in Oman tra delegazioni e, secondo l'emittente, quella di Washington sarebbe guidata dal vicepresidente Vance, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. E Donald Trump apre un nuovo fronte con il New York Times. L'amministrazione ha notificato mandati di comparizione da alcuni giornalisti dopo le richieste sui presunti problemi di sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Per il quotidiano si tratta di un'escalation contro la stampa indipendente. La cronaca: resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Omicidio a colpi di mannaia in provincia di Catania. L'assassino e la vittima sono fratelli, ferito il padre.
4: È stata l'ultima di una lunga serie di discussioni e liti, l'ultima finita tragicamente. Succede tutto sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Giovanni Guerrera, 63 anni, al culmine di un nuovo scontro con il fratello Lino, 61enne, afferra una mannaia utilizzata per tagliare il pesce nella pescheria di famiglia e colpisce il fratello. La vittima tenta la fuga ma viene raggiunta, morirà più tardi in ospedale. Vengono feriti in modo non grave anche il padre 89enne dei due fratelli e una figlia dell'uomo ucciso. L'aggressore è stato poi fermato dai carabinieri, adesso è accusato di omicidio volontario. Indaga la procura, che in queste ore ricostruisce con precisione la dinamica di quanto accaduto e cerca di individuare il movente. Secondo quanto emerso fino adesso, il contenzioso tra i due fratelli è da ricondurre alle richieste di denaro da parte del 63enne ora agli arresti, che in passato era impiegato nella pescheria. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Dalla Spagna all'Italia non si ferma l'emergenza incendi. In Andalusia il bilancio del rogo di Los Gallardos è di almeno 12 morti e 23 dispersi. Le vittime saranno identificate con il DNA. Focolai anche in Francia, Portogallo e Grecia. E in Piemonte sono andati in fumo quasi 900 ettari di bosco tra le province di Torino, Novara e Vercelli. La regione prepara gli interventi di ripristino. Il meteo: domani al nord in prevalenza caldo e sole, soltanto sulle Alpi occidentali potranno esserci dei temporali di calore, al centro sole con caldo fino a 36 gradi in Toscana, pioggia sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, e al sud generali condizioni di bel tempo, salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Da lunedì forte aumento delle temperature in tutto il paese. E mentre l'Europa boccheggia per il caldo, l'Asia è alle prese con il tifone Bavi, decine le vittime, milioni gli sfollati. Il corrispondente.
5: Venti estremi fino a 184 km orari e raffiche fino a 290. Il super tifone Bavi sferza l'Asia orientale dopo aver colpito i territori americani nel Pacifico, di Guam e delle isole Marianne. In Cina le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 900.000 persone, in particolare nell'area di Wenzhou, trasporti sospesi, e ora minaccia le province del Fujian e dello Zhejiang. Qui gli evacuati sono 1.700.000, oltre 12.000 le scuole chiuse. Il tifone si muove in direzione nord-ovest. 10 morti per smottamenti nelle Filippine, dove le elezioni sono state sospese e alle navi è stato vietato di salpare. In allerta anche le isole del Giappone sud-orientale e soprattutto Taiwan. Qui i feriti sono già una novantina. Mobilitati oltre 20.000 militari, insieme a mezzi, attrezzature e veicoli, sull'isola contesa da Pechino, dove è previsto un metro di pioggia, preoccupazioni per il rischio di inondazioni e frane. Oltre 900 voli e 115 corse di traghetti cancellati. Allerta fino alle 4 di domani mattina, quando finalmente dovrebbe iniziare a perdere potenza. Ma intanto gli effetti del suo passaggio sono questi. Marco Clementi, GR1.
3: Da mezzanotte cambia la mappa degli autovelox con la pubblicazione del decreto sull'omologazione. Atteso da 34 anni, potranno restare in funzione 2.856 apparecchi, mentre oltre 1.200 saranno disattivati in attesa di mettersi in regola. Il provvedimento introduce procedure certe per la registrazione, tarature e controlli periodici, ma sul fronte dei dei ricorsi, il confronto resta aperto. E prima di chiudere ricordiamo una delle voci storiche della musica italiana.
0: A Saint-Tropez la luna si resta con te.
3: È morto questa mattina a 86 anni Peppino Di Capri, con brani come Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist ha attraversato oltre 60 anni di carriera e ha accompagnato generazioni di italiani, conquistando anche due festival di Sanremo. Domani funerali sull'isola, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Sono le 16:05 minuti, la linea torna a Sabato Sport.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Sabato Sport. Ore 16:06, vi parla e vi saluta ancora da Saxa Rubra in Roma Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, grazie alla presenza in redazione di Andrea Boccia, mentre alla parte tecnica, ovvero la console, c'è Federico Foroni. Una notizia di calciomercato: ha sfumato il passaggio di Ederson dall'Atalanta al Manchester United. Il club inglese ha deciso di non chiudere l'affare. Intanto vediamo se sentiamo, per meglio dire, se il gruppo al Tour de France sta chiudendo la fuga. Ci colleghiamo nuovamente con Cristiano Piccinelli. Quanto manca all'arrivo anzitutto?
12: Allora, in questo momento mancano 63 km e 200 metri al traguardo finale di Bergerac, davanti sempre ai tre: Gnalec della Total Energy, Otruba della Caja Rural e Slock della Lotto Intermarché, con 2 minuti sul gruppo della maglia gialla. Tra poco ci sarà lo sprint intermedio che regala punti per la classifica maglia verde di Saint-Cyprien, e lì forse ci potrebbe essere un'accelerata da parte del gruppo che insegue, soprattutto per quanto riguarda la Lidl Trek dell'attuale leader della classifica, appunto, ovvero Mats Pedersen, per andare a cogliere i punti necessari a incrementare il proprio vantaggio sugli immediati inseguitori. Vediamo davanti però sempre la Alpecin, la formazione della Sodal di Tim Merlier, poi la NSN di Binyan Girmay. Queste le formazioni al comando del plotone che insegue tre battistrada.
11: Grazie per ora Cristiano Piccinelli. Una brutta notizia tragica proveniente dal Sudafrica, relativa al calcio, e direttamente interessati anche i mondiali nordamericani, perché il centrocampista sudafricano Jaden Adams, 25 anni, che tra l'altro ha giocato tutte le partite del girone per il proprio paese ai mondiali, è stato trovato senza vita questa mattina. Lo ha annunciato il ministro dello sport Gayton McKenzie, e con profondo sgomento e grande tristezza ha detto il ministro che ho appreso della scomparsa di Jaden Adams. Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più promettenti. Ecco, il ministro non ha però rivelato la causa della morte. Alcune voci, e per meglio dire alcune fonti locali, parlano già di un possibile suicidio. E purtroppo la tragica notizia che riguarda il centrocampista sudafricano Jaden Adams, 25 anni appena. E ritornando proprio al Sudafrica, ma per ben altri motivi, poco fa è stato presente con noi Marcello Fiasconaro in collegamento col neo primatista italiano degli 800 metri piani, ci riferiamo a Francesco Pernici. Ma è caduto recentemente un altro record italiano, tra l'altro nel salto in lungo, lo ha portato via alla sua mamma. Fiona May ha in pratica consegnato idealmente il testamento testimone di miglior primatista nazionale alla figlia Larissa Iapichino, intervistata per noi da Daniele Fortuna.
8: Il record italiano finalmente 7 metri 12 centimetri a Eugene. Com'è arrivata così lontano Larissa Iapichino?
13: Allora, sicuramente questo risultato è frutto di tanta costanza, tanto lavoro in questi anni. Io e gli allenatori, mio padre, avevamo in mente queste misure da un po' di tempo, però chiaramente valerle potenzialmente e poi riuscire a riprodurle richiede ovviamente tempo, perché sono anche misure importanti e anche trovarsi al momento giusto per poter performare. Così è stato. Emotivamente è una grandissima emozione, anche perché insomma c'è questo bellissimo passaggio di testimone tra me e mia mamma, una grandissima atleta, oltre che ovviamente essere la mia mamma, e credo che sia molto bello vedere questo passaggio di generazioni, no? È anche quasi simbolico. Ieri è stata una giornata non perfetta, il salto non è stato perfetto, questo sicuramente mi riempie di fiducia, questo perché insomma si è rotta una scarpa, insomma stanno succedendo un paio di piccoli imprevisti che insomma è sempre meglio non avere, però sono veramente molto felice ed è il risultato e il frutto del lavoro che abbiamo fatto.
8: E la mamma Fiona May, che aveva saltato 7 metri e 11 28 anni fa, che cosa ha detto?
13: È stata la prima persona che ho chiamato, era emozionatissima, lei ci teneva tanto che io battessi il suo record, mi ha accolto con un finalmente, è stata veramente un'emozione, bellissimo poterla sentire ovviamente anche a distanza e renderla partecipe del momento.
8: Che momento è nella vita di Larissa Iapichino?
13: Ma questo momento è un momento in realtà di costruzione, e io credo che alla fine la vita, la carriera sportiva, il percorso sia una continua evoluzione, e io sto continuando a costruire, ecco, non mi sento in questo momento arrivata. È un buon momento, ci sono comunque delle sfumature un po' altalenanti, questo in generale, ma credo sia normalissimo nella vita di tutti, quindi in realtà è un momento normalissimo, mi piace definirlo. Sì, in allenamento mi sono mossa molto bene negli ultimi tempi, quindi sapevo di star bene, però appunto non sempre si riesce a concretizzare nonostante la forma fisica e spesso anche mentale.
8: Ci sono gli europei adesso a Birmingham, appuntamento la mattina di Ferragosto per le qualificazioni, la finale il 16 agosto, proprio nell'ultima serata di gare. Si parte da qui, dal record italiano.
13: Credo che questo sia un tassello importante da poter inserire insomma nel mosaico della mia carriera. Non è un punto di arrivo, è un punto da cui ripartire. Ce la godiamo fino in fondo, però poi torniamo a casa, si riposa e si continua a lavorare per i prossimi appuntamenti, e sempre con l'idea di evolversi, cercare di migliorarci. L'europeo è sicuramente un obiettivo fondamentale della mia stagione, non soltanto per la rassegna che appunto rappresenta, ma anche perché ha un significato molto emotivo e intimo, perché si svolgeranno in una città molto vicina alla città di mia mamma, della mia famiglia. Infatti ci sarà praticamente tutta la mia famiglia al completo a vedermi, sarà molto bello. Sicuramente è l'obiettivo, non mentirò sulle mie ambizioni, l'unico oro che mi rimane collezionabile, come piace dire, perché l'Under 18 in questo momento non credo di poterlo più vincere, è appunto l'europeo senior outdoor, quindi l'ambizione è quella, comunque contando che ci sono delle grandissime avversarie di qualità e che avranno sicuramente il coltello tra i denti, quindi io andrò lì a giocare le mie carte.

0: conoscibilissimo solo di chitarra, che fa di Jump il brano più famoso del gruppo Van Halen, uscito questo singolo a cavallo tra il 1983 e il 1984, invece a cavallo di ponti, viadotti e brevi saliscendi, l'ottava tappa del Giro di Francia. Ritorniamo per un veloce aggiornamento da Cristiano Piccinelli.
1: Superato lo sprint intermedio di Saint-Cyprien, si viaggia verso la Côte de Boisson-de-Cadouin, che è l'ultima asperità di giornata, ha un GPM di quarta categoria e poi sarà un lungo rettilineo verso Bergerac. Al momento Granalecco, Truba e Sloc hanno un vantaggio di 1 minuto e 48 sul gruppo della maglia gialla. Quarta posizione per Philipsen nello sprint, ha preceduto tutto il resto del plotone, segno che forse la gamba è stata ritrovata dal belga, che lo ricordiamo fino a questo momento ha marcato visita due quinti posti nelle due volate che fino a questo momento ci sono state al Tour de France, vinte da Coy e ieri da Merlier.
0: Grazie, a tra poco. Noi apriamo la pagina relativa a Wimbledon sull'erba londinese, c'è Emilio Mancuso che saluto. Ciao Emilio, e insomma, come si prepara Jannik Sinner a quello che sarà insomma l'incontro di finale con Alexander Zverev, ricordiamo il tedesco vincitore per la prima volta di un torneo del Grand Slam qualche settimana fa a Parigi, è arrivato all'atto conclusivo, che cosa ci puoi raccontare, che aria si respira appunto dalle parti del più, e vogliamo dirlo, oltre che famoso, anche veramente mitico torneo tra tutti gli altri. Insomma, ci perdoneranno gli altri organizzatori dei tre slam, ma Wimbledon è Wimbledon.
2: Wimbledon è Wimbledon, se chiami l'organizzatore del Roland Garros ti dice Roland Garros è Roland Garros, se chiamiamo invece l'organizzatore dell'Open degli Stati Uniti ci risponde lo stesso.
0: E allora conta la tradizione. Allora,
2: esatto,
0: a quel punto
2: la tradizione...
0: E quindi anche quel bianco, ma tu
2: non
0: pensi veramente, Emilio, che quel veramente quel tenute candide, no, che lo fanno già per questo un torneo diverso da tutti gli altri, avranno vita facile in seguito, o anche lì l'occhiolino dello sponsor, insomma, perché per adesso è un bel baluardo che rimane, no, a suggello del tennis che fu, ma che grazie appunto a Wimbledon che è.
2: Ma sai, gli sponsor sono arrivati anche qui sull'erba più famosa del mondo, molto spellacchiata dobbiamo dire, il campo centrale, poi non ha nemmeno piovuto un giorno come nell'edizione del 1976, quindi 50 anni fa come oggi, ecco, in questa edizione nemmeno un giorno di pioggia a Wimbledon, insomma fa un certo effetto anche per una città come Londra, le tradizioni, non si giocava la domenica in mezzo al torneo, invece adesso si gioca, gli sponsor sono arrivati, sai, anche qui la sacralità di questo evento straordinario, però business is business, business è business, quindi insomma si prende anche spazio qui a Londra. Guarda, si è appena giocata la finale del doppio maschile, Harry Eliovara e Henry Patten, campioni del 2026 appunto nel doppio, il finlandese e il britannico, tra l'altro numeri uno del tabellone, hanno superato con un doppio tie break, dunque finale molto combattuta, un'ora e 40 minuti, la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, anche loro due grandi doppisti, in pratica la rivincita della finale del Queens di qualche giorno fa, insomma, contro il salvadoregno e il croato. 13° titolo per Eliovara e Patten, 3° slam, è il secondo sull'erba londinese dopo quello del 2024, quindi questa per una parentesi, così per rinfrescare questo sabato. Ci sarà poi più tardi la finale tutta cieca, imprevedibile alla vigilia, Carolina Mukova contro Linda Noskova, sarà la prima volta per una delle due qui a Wimbledon, derby tutto cieco, insomma ci ricordiamo i derby in casa Williams. Abbiamo visto arrivare sontuosa come sempre Maria Sharapova, che assisterà a questa sfida, la finale del singolare femminile. Però noi ovviamente siamo già incentrati, concentrati da ieri pomeriggio, in pratica da ieri sera, sulla finale di domani, la terza finale italiana in 3 anni a Wimbledon. Jasmine Paolini nel 2024, Jannik Sinner con lo storico trionfo dell'anno scorso nel 2025, Jannik Sinner ancora nel 2026, settima vittoria ieri contro Novak Djokovic, settima come le finali slam per il re azzurro della racchetta. Come detto nel nostro reportage, chi l'avesse ascoltato, del GR delle 13, il re che sconfigge l'ex re, la sintesi perfetta come il titolo della Gazzetta stamattina, perché poi se vai a vedere, Giovanni, se il più importante quotidiano sportivo italiano, uno dei più importanti quotidiani sportivi nel mondo, dedica 7 pagine, le prime 7 pagine a Sinner, significa che Jannik ha fagocitato, sta fagocitando tutto il resto, mondiale di calcio compreso, e anche tanto, tanto altro, in attesa naturalmente sempre che il calcio possa tornare a recitare il ruolo che merita, non solo a livello di nazionale. Dunque stiamo parlando di qualcosa di straordinario, magari qualcuno ancora non l'ha capito, però davvero Sinner è qualcosa che va al di là di tante situazioni. E quella finale di domani contro Sasha Zverev, tra l'altro la settima, come abbiamo detto, finale in carriera per Jannik qui a Wimbledon, la quinta per Zverev, che completano un po' il loro personale grande slam. Si sono infatti affrontati almeno una volta in tutti i major, poi ne parleremo anche più tardi, parleremo a lungo di questa finale, ma intanto andiamoci ad ascoltare un po' le pillole del Sinner pensiero, i risultati straordinari di questo 2026, con il record di vittorie nei Masters 1000, settima finale slam, come detto quasi una cosa naturale, invece non lo è. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner.
3: So quello che ho fatto nelle scorse due anni incredibili. Adesso mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però lo affronto in modo tra virgolette naturale, e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, abbiamo avuto dei problemi a Roland Garros, stiamo cercando di uscire fuori da quel momento lì, abbiamo provato delle cose nuove, mi sembra che stanno funzionando, quindi sai, è tutto un processo per diventare un giocatore migliore. Poteva finire anche dopo un primo turno, se non vinco il quinto set è finita e non sono qua, invece mi ritrovo in finale e cerco soltanto di dare il mio meglio.
2: Questi Jannik Sinner, un'altra pillola di Sinner con il servizio che sta facendo la differenza in questa edizione di Wimbledon, oltre 100 ace, 16 ace ieri, 40 vincenti, 88% dei punti con la prima, è davvero l'arma in più di Jannik, che ha piazzato anche il punto decisivo del break nel secondo set con una smorzata di diritto, ha migliorato da fondo campo. Ancora una pillola del Sinner pensiero.
3: Credo che anche oggi ha servito molto bene. E questo è un colpo dove stiamo mettendo tanta attenzione e sto cercando di essere un pochettino più aggressivo, oggi sono riuscito e sapevo che dovevo alzare il livello, ci sono riuscito, quindi ho messo un po' tutti i pezzi insieme per fare una prestazione del genere. Poi non so se ci riesco in finale, ci provo, contro un avversario diverso di Nole, però cerco soltanto di dare il mio massimo. Poi sto provando di aggiungere qualche cosa, no? Come la smorzata oggi, magari tutto il torneo non l'ho fatta, invece oggi punto importante l'ho fatto, ci sto provando, ecco.
2: Jannik Sinner, dunque, sui suoi colpi, sulla bellezza dei suoi colpi davvero straordinari. Sinner Djokovic, vista da un grande come Fabio Fognini, al quale sono particolarmente legato, dopo tanti anni di battaglie sui campi. L'anno scorso giocò una partita pazzesca, memorabile, al primo turno contro Carlos Alcaraz. Adesso fa l'agente, ha aperto un'agenzia importante di management, Back to Next, Fabio Fognini, agente di Cobolli. Andiamo ad ascoltare il suo pensiero su Sinner Djokovic.
4: Partita, diciamo, quasi alla pari, non bellissima, fino al 4 pari del primo e 3 pari del secondo, dove poi Jannik ha cambiato marcia. Si è visto quello che secondo me gli è mancato durante tutto il torneo, quella marcia in più che ha messo KO Djokovic dopo 2-7-0. Il terzo set, quello che ho visto, soprattutto all'inizio, dove Novak era abbastanza affranto, ho visto una diversità di palla, una velocità di palla molto diversa rispetto a Novak. Penso che questo abbia fatto la differenza. Jannik ha alzato livello, soprattutto quando contava, e nel terzo set, secondo me, poi non c'è stata molta più partita.
2: E come dare torto a Fabio Fognini, che ci parla anche di Flavio Cobolli. Si rivede in Cobolli, Fabio Cobolli, quarti di finale quest'anno come quarti di finale l'anno scorso, un risultato sicuramente molto molto importante. C'è l'amaro in bocca un po' di quella partita, in pratica non giocata con il britannico Ferri, però insomma quarti di finale con alcuni passaggi davvero fondamentali, come li ricorda Fabio Fognini.
4: E dopo la grande cavalcata parigina, sicuramente è arrivato qui stanco, voleva dimostrare di essere, di avere quel livello da top ten, e l'ha dimostrato vincendo la prima partita con Awono, molto molto dura, i 3-7-0 con Deminaur. Quella che ha lasciato un pochettino di amarezza agli occhi degli appassionati e a lui stesso è stata quella dell'ultimo giorno contro l'inglese Wildcard. Aveva tutto da perdere e magari anche non si aspettava a questo livello dell'inglese, però tutto sommato diciamo che negli ultimi due apparizioni di Slam, finale a Parigi, quarti a Wimbledon, ha un'estate da pensare bene alla programmazione per cercare di puntare a fare grandi cose da qua a fine anno.
2: Cobolli, numero 4 della race, sempre di più tra i primi 10, insomma un altro giocatore davvero straordinario. Speriamo di riabbracciare presto Lorenzo Musetti, perché non ci dimentichiamo che insomma è stato assente a Wimbledon. Lorenzo insomma è capace di cose davvero straordinarie, e ci risentiamo poi più tardi nel corso del pomeriggio per aggiornarvi sulla finale femminile. Poi ritorneremo con un ulteriore approfondimento, perché naturalmente l'appuntamento di domani è un appuntamento troppo importante, per parlare di Sinner Zverev domani pomeriggio qui sul centrale di Wimbledon. A te la linea, Giovanni.
0: Grazie, a dopo naturalmente. Quindi nuovo aggiornamento con il ciclismo, Cristiano Piccinelli, a che punto siamo?
1: Con la situazione che non è cambiata di molto, se non il distacco tra i tre battistrada, Genalecco, Truba e Sloc, a 44 km 700 metri dal traguardo, 1,55 il margine sul gruppo della maglia gialla, il gruppo dei velocisti. Si sta per affrontare anche la seconda asperità di giornata, un GPM di quarta categoria, dopodiché ci sarà sostanzialmente strada piatta fino al traguardo di Bergerac, che riaccoglie la Tour de France dopo 5 anni, con ovviamente un possibile epilogo in volata, sempre più probabile.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Sulle strade del Tour de France.
7: Ore 16 e 34 minuti con Giovanni Scaramuzzino in voce, con Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione con noi, con Federico Foroni alla console, alla parte tecnica e con Beppe Martinelli collegato con noi. Buon sabato, Beppe.
8: Buongiornata anche a voi, buongiorno.
7: Insomma, poi è difficile parlare del Tour quando l'argomento gira e volta è sempre quello, no? Pogacar che domina e gli altri che inseguono, se ce la fanno. Ecco, però una curiosità, no? E lo chiedo proprio a un direttore sportivo di lungo corso, un atleta, cioè Beppe Martinelli, parliamo con un corridore che è andato sul podio a un'edizione dei Giochi Olimpici, quindi insomma è una grossissima esperienza, no? Nel campo ciclistico. Ecco, nel ciclismo che avrebbe dovuto livellare, no? In questi ultimi anni i contendenti, grazie a che cosa? Alle metodologie di lavoro, alla nutrizione, ai nuovi materiali. Invece Pogacar ha rimesso al primo posto l'impresa, perché tale è stata l'altro giorno. Cioè, avrebbe potuto vincere attaccando anche dopo, eppure ha cercato proprio l'impresa vera e propria. Un uomo solo al comando, la maglia iridata di campione del mondo che passa da sola sotto il traguardo, il souvenir Henri Degrange dedicato alla cima più alta della Grand Boucle quest'anno, il Tourmalet. Beppe.
8: Il problema è proprio Pogacar. Io credo che se avessimo tolto Pogacar in quella tappa lì, sarebbe stato sì un livellamento di grandi corridori sicuramente, ma con un arrivo dove potevano arrivare in 6 o 7 a giocarsi nel finale la tappa. Però purtroppo con un Pogacar così non c'è niente da fare. Cioè lui quando decide e la sua squadra decidono di fare l'impresa, la fanno, la costruiscono, perché non è tutto così facile, perché sul Tourmalet loro hanno fatto veramente, veramente l'impresa, ma l'hanno costruita. L'hanno costruita con Del Toro, con la squadra, e poi lui la differenza quando la vuole fare la fa. E non c'è niente da fare, perché quello che ho visto l'altro giorno è veramente qualcosa di estremamente non importante, di più è un'impresa, come dici tu, è un'impresa a tutti i livelli, perché dietro l'ordine d'arrivo è un ordine d'arrivo sicuramente molto molto bello, però con distacchi abissali, e 2 minuti e mezzo sono tantissimi sul secondo arrivato.
7: Insomma, Beppe, oggi dovremmo commentare una tappa più tranquilla, torniamo ad aggiornarla con Cristiano Piccinelli e lascio proprio Beppe Martinelli anche alle sue domande. Cristiano.
9: Saluto ovviamente Beppe Martinelli, diamo prima un aggiornamento della situazione sulla salita del Côte de Boisson de Cadouin. C'è stato lo scatto da parte di Slock che ha preceduto sulla vetta Otruba, che dunque ha fatto allungare un po' il terzetto lì davanti tra il primo che è Slock e il terzo che è Gernalek, ci sono una quindicina di secondi. Poi a un minuto e mezzo dalla testa della corsa c'è il gruppo della maglia gialla, ma soprattutto il gruppo dei velocisti, perché ormai da diversi chilometri davanti c'è la Alpecin di Jasper Philipsen, la Sodal di Tim Merlier e anche la 1X di Vareskold, che ieri è arrivato secondo. Oggi però credo, insomma, la volata sia ormai inevitabile, 38 km e 600 metri al traguardo. Ieri, secondo te, vista anche la tua esperienza, l'Alpecin ha fatto quello che doveva, quello che non doveva invece l'ha fatto Philipsen, non è riuscito ad essere protagonista, può darsi un problema di condizione?
8: Ma secondo me Philipsen non è Philipsen degli altri anni o dell'anno scorso, perché ieri la volata l'hanno impostata bene, Van der Poel ha fatto un bel treno, però alla fine non ha retto le gambe proprio di Philipsen, altrimenti l'avrebbe vinta tranquillamente. Non ti dico che Merlier, però ieri veramente la corsa l'ha persa proprio nelle gambe Philipsen, non ha le gambe dell'anno scorso sicuramente.
9: Alle gambe dell'anno scorso, Tadej Pogačar, ne abbiamo parlato poco fa, ma a livello strategico Red Bull, Visma Lise Bike, con ancora tanta salita, perché 18, 19 e 20 come numero di tappe hanno dislivelli clamorosi, c'è spazio per fare qualcosa e vedi eventualmente una squadra migliore di altre rispetto alla UAE di Pogačar?
8: Ma guarda, la UAE di Pogačar è la squadra più forte che c'è al Tour, sicuramente sì.
9: Una migliore di altre rispetto alla UAE di Pogačar?
8: Ma guarda, la UAE di Pogačar è la squadra più forte che c'è al Tour, sicuramente sì. Diciamo che

0: va via la fuga, e ci potrebbe essere qualcuno che si mette in quella fuga lì per rovinare i piani magari anche dei velocisti o di quelli di classifica, perché sono tappe insidiose, hai capito? Non sono tappe messe lì per caso. Io credo che il Tour abbia fatto una prima settimana abbastanza dura, una seconda chiamiamola normale, ma una terza durissima, durissima veramente.
1: Eh sì, la terza è veramente molto molto dura, inizia peraltro con una crono di 26 chilometri, non una crono banale. Poi, come giustamente ci ricordava il nostro Beppe Martinelli, la prossima settimana c'era comunque il massiccio centrale, ci saranno delle tappe con un percorso accidentato, con dei saliscendi, con delle salite magari non importanti come quelle dei Pirenei e quelle delle Alpi, ma comunque da tenere in considerazione. Potrebbero essere terreno ideale per coloro che avranno il coraggio soprattutto di lanciarsi nelle fughe. Situazione che non cambia davanti, quando mancano 35 km al traguardo, sempre con Slock che ha guadagnato circa 17 secondi su Otruba e 25 su Gernalek rispetto al gruppo della maglia gialla. Siamo sempre a un minuto e mezzo abbondante di vantaggio, ma insomma nulla che possa spaventare le squadre dei velocisti. Tornando invece a un'altra questione che riguarda più quello che sarà il futuro del World Tour, perché insomma io credo che qualche ragionamento debba essere fatto dal punto di vista del cosiddetto tetto salariale, del cercare di equilibrare un po' le squadre, perché sembra che ci siano delle squadre, e possiamo anche fare i nomi, Red Bull, Visma e UAE, che hanno molto più budget rispetto alle altre, e si crea in questo modo un disequilibrio abbastanza evidente, no, in tutte le gare. Si può fare qualcosa a livello anche insomma di interazione tra i vertici delle squadre e UCI, ovvero la Federazione Internazionale, per cercare di riequilibrare il discorso e avere più squadre che possono vincere ed evitare magari anche squadre che invece fanno fatica a esistere, perché poi il rischio concreto che qualche squadra salti c'è sempre.
0: Ma sai, l'UCI sta tentando di mettere questo tetto salariale sicuramente, ma non è poi così facile, perché come in tutti gli sport chi ha più potere economico normalmente riesce a vincere di più. Si devono sedere tutte le componenti, si deve sedere gli organizzatori, si devono sedere le squadre e trovare veramente un equilibrio, perché come ho detto prima non sarà facile fare questo, perché le 18 squadre World Tour sono 18 squadre che sì, c'è una netta differenza tra la UAE e l'ultima della classifica, però sicuramente non ti dico che è sempre stato così, ma può essere che sarà sempre così, perché sì, un tetto salariale ci può essere, ma non puoi parificare le squadre, perché ci sarà sempre chi ha il potere economico che alla fine prevarrà sull'altro. L'UCI ci sta provando e speriamo che si arrivi a una conclusione, ma io la vedo abbastanza difficile come punto di arrivo.
1: Invece stanno per arrivare, manca ancora qualche chilometro, 32 per l'esattezza, rispetto al battistrada che è sempre Slock, Liam Slock, il belga della Lotto Intermarché, che ha 20 secondi di margine su Otruba e su Gernalek 31, minuto e 35 il gruppo della maglia gialla sembra ormai destinato anche ad allontanarsi. Otruba dalla testa della corsa, evidentemente sfiancato dal tanto lavoro, anche perché lo ricordiamo, il ceco è stato in fuga anche ieri in un'altra tappa che si è conclusa in volata.
0: Questo è forte davvero, porco cane.
2: Beppe, ti interrompo un attimo dallo studio, mandiamo la pubblicità e poi saremo nuovamente sulle strade del Tour.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sulle strade del Tour.
2: ore 16.45 appunto all'interno di Sabato Sport insieme a Beppe Martinelli. Avevamo interrotto ovviamente Cristiano Piccinelli, un nuovo riepilogo della situazione.

0: che proseguirà naturalmente la chiacchierata con uno dei decani dei direttori sportivi. Ma adesso la Juniores, Beppe Martinelli, cioè questo interessamento, questa boccata di aria fresca, che cosa ti sta dando da un punto di vista umano a te che tanto hai saputo dare ai tuoi corridori nel corso di una lunghissima carriera?
1: Ma guarda, veramente è stata una boccata d'ossigeno davvero, perché io ho smesso di fare direttore sportivo ancora di una grande squadra, perché la Astana a me ha dato tantissimo. E mai pensavo di andare nel settore giovanile, anche se è sempre stato un po' quello che mi ha aiutato molto a scoprire corridori importanti, da Garzelli a Pantani, a Cunego e così via. Cosa mi ha dato? Mi ha dato veramente una freschezza incredibile, perché parlare insieme con ragazzi di 17-18 anni e riuscire magari a portarli alla vittoria. 15 giorni fa abbiamo vinto il campionato italiano del junior, perciò vincere il campionato italiano nella categoria junior è qualcosa che forse non mi sarei mai neanche aspettato. La mia squadra, la Ecotec 024, mi ha dato questa possibilità e ti dico che riesco a essere ancora in ammiraglia, e molte volte mi chiedo anche il perché, ma la passione che ho è quella che mi ha portato a fare questo, veramente, il ciclismo io lo amo.
0: Cristiano.
2: Allora diamo un aggiornamento sulla situazione. Slock davanti a tutti a 33 secondi, Otruba, poi un po' più indietro a 1:06 Genalek, che sta per essere ripreso dal gruppo della maglia gialla, che è a 1:30 dal battistrada. Foratura intanto per Germani, il corridore italiano della Groupama, che ripartirà ma non aveva grandi ambizioni quest'oggi. Grande ambizione invece la Alpecin, che non è riuscita a portare al successo il proprio velocista Jasper Philips, che sta tornando un po' quello che era il suo soprannome, Jasper the Disaster, in queste prime due volate. Ma sulla sua carriera insomma non ci sono dubbi, perché ha ottenuto 10 vittorie al Tour de France e non è cosa da poco. Con Beppe Martinelli vorrei però tornare sulla questione ciclismo junior, ciclismo giovanile, perché insomma parliamo tutti di Lorenzo Finn, ma dietro Lorenzo Finn, visto insomma che immagino conosci bene il movimento, cosa c'è? Abbiamo qualcosa, qualche ragazzo su cui porre la nostra attenzione?
1: Ma ti direi proprio di sì, ti dico la verità, perché nel junior, lasciando stare un po' gli under 23, che è un po' in questo momento è un po' una categoria in mezzo un po' al nulla, diciamo, perché le squadre più importanti pescano negli juniores e poi li fanno passare nelle Devo o addirittura professionisti, come è successo a qualcuno negli ultimi tempi. E ti dico che anche in Italia c'è un buon movimento. Io ripeto sempre un po' la stessa canzone, voglio dire che forse mancano veramente 2-3 squadre a livello professionistico che possano far maturare questi ragazzi. Cioè, questi ragazzi che sono i migliori italiani, posso fare anche dei nomi in questo momento, partendo dal campione italiano che è Bagliana, che andrà in una Devo l'anno prossimo, straniera, Pezzo Rosola, che è figlio di Pezzo e di Paolo Rosola, andrà in una squadra, anche lei, Devo, straniera, perché andrà alla Ineos. Cioè, e questi ragazzi che vanno in quelle squadre lì si ritrovano praticamente in mezzo a tanti stranieri e in squadre dove magari la priorità non è sicuramente quella dell'italiano, ma di qualcuno di quella nazione lì dove è sponsorizzata. Perciò i nostri ragazzi hanno un percorso molto difficile, hai capito? Se invece ci fosse una squadra italiana a livello, non so, di Lampre, di Liquigas o di quelle squadre lì, potrebbero maturare tranquillamente in squadre dove si parla italiano, si decide la strategia in italiano, cioè, capito? Con direttori sportivi italiani, seppur se ne dicono, sono ancora i migliori.
2: Anche perché sono presenti su molte ammiraglie, diciamo, sì, anche sì. Al Tour de France.
1: Sì, sicuramente sì. E non dico che sono i migliori perché sono italiano, però ti dico che l'italianità in seno alle squadre anche straniere hanno un numero veramente importante.
2: Eh sì, se citiamo ad esempio il caso della UE, che vabbè, Mauro Genetti è svizzero, ma lo possiamo considerare molto vicino, diciamo così, al ciclismo italiano. Poi c'è Baldato, c'è Mori, c'è Agostini, insomma c'è...
1: Agostini che è uno degli uomini più importanti della UE, è italiano a tutti gli effetti.
2: Ci sono, insomma, c'è una forte anima italiana. Ecco, questo aspetto della squadra World Tour italiana, come si dice, la squadra World Tour tricolore, è un aspetto, insomma, che da anni se ne parla, ma ancora non siamo riusciti, nessuno è riuscito a diciamo così, a creare quell'ambiente, quel movimento per far sì che la cosa si possa realizzare, anche perché comunque ci vuole il tempo, visto anche che le licenze World Tour, insomma, sono pluriennali e bisogna anche attendere il momento. Però si potrebbe iniziare stile Tudor, forse, con una professional forte. Tudor, sì. Pinarello, mi viene in mente, ecco, quella tipologia di squadra che sono professional, sì, ma di fatto delle semi World Tour, no?
1: Sì, sì, io credo che sia proprio, cioè, l'inizio del percorso per andare nel World Tour, sicuramente passare da una professional come quella che hai detto tu, ma se torniamo indietro qualche anno fa a un Alpecin, dove Van Poel è nato lì, hai capito? Dopo è diventato un World Tour, però è nata in una professional, come lo è a tutti gli effetti la Tudor, che sicuramente è una squadra che a molti magari non sembrerà neanche, ma una professional come le nostre professional. Certo, hanno un budget sicuramente importante e la differenza è proprio quella, cioè riuscire a fare in Italia una, due professional che abbiano un budget importante per reggere il confronto con le altre squadre.
2: 25 km, 700 metri al traguardo per Liam Slock della Lotto Intermarché al comando della corsa della tappa numero 8 del Tour de France, 50 secondi su Otruba, mentre è già stato ripreso Gernalek, protagonisti della fuga di giornata, 1 minuto e 24 il gruppo della maglia gialla dei velocisti, che a breve andrà anche a riprendere il corridore cieco della Caja Rural e credo a brevissimo anche l'attuale leader della corsa, che però vuole vendere cara la pelle e rimanere lì davanti ancora per qualche chilometro, ma sarà impossibile evitare lo sprint finale, Giovanni.
0: Sì, siamo con Beppe Martinelli, lo dicevamo, no, en passant, abbiamo sfiorato l'argomento. Da atleta Beppe Martinelli è salito sul podio olimpico e sono giusto 50 anni, mi sono ricordato, perché si parla di Montreal 1976, no? Quindi in effetti anche per te è un anno tondo, no? Come si dice in gergo. E si è sempre parlato della tua esperienza da un punto di vista, diciamo, di direttore sportivo, e poco invece si è ricordato quanto di buono hai fatto da corridore. E lì più che un oro sfiorato è stato un argento guadagnato, no? Però, perché ci fu una squalifica, mi pare, nel gruppetto degli inseguitori di Johansson. Com'è andata?
1: Ah, guarda, proprio 50 anni e quest'anno il mondiale si corre proprio su quel percorso lì a Montreal, perciò sarebbe il caso magari di andarlo a vedere, però va bene. No, quel giorno lì ti dico la verità, guarda, pochi se lo ricordano perché sono passati veramente tanti anni, 50 sembra un'eternità, però quel giorno lì io avevo veramente la gamba per poter vincere quell'Olimpiadi lì, e anzi nella mia testa pensavo proprio di riuscire a farlo. È partito Johansson a 2-3 km dall'arrivo, non l'ho inseguito perché ero quasi sicuro che sarebbero arrivati in volata, e poi invece lui è arrivato da solo e io dietro ho sbagliato un po' i tempi, sono partito un pochino lungo e mi ha chiuso praticamente un Klaus Peter Thaler, che poi è diventato un ottimo corridore anche lui, e mi ha chiuso contro le transenne, e per fortuna qualcuno l'ha visto, altrimenti ho rischiato anche di uscire dal podio, perché al photo finish in un primo momento è andato addirittura quarto.
0: Perciò,
1: sì, dopo da quarto sono passato terzo, da terzo secondo, ho detto ma aspettiamo un po'.
0: Beh, dici, poi magari succede qualche altra cosa, così non è andata, ma può veramente accontentarsi. Beppe Martinelli salito sul podio in una edizione in cui le medaglie d'argento furono 7 e spicca tra queste quella conquistata da Sara Simeoni nel salto in alto. Grazie davvero a Beppe Martinelli, buon tour, buona estate e soprattutto buona
1: grazie,
0: attività.
1: Grazie veramente a voi.
0: Tra gli juniores ovviamente, che hanno bisogno grazie, di te grazie. Beppe. E allora ciao, ritorniamo per un aggiornamento con Cristiano Piccinelli dalle strade del tour.
2: Ripreso anch'io Truba dal gruppo che adesso accelera il ritmo, davanti resta sempre Slock con 1:22 sul gruppo degli immediati inseguitori a 22 km e 600 metri dal traguardo, lunghi rettilini fino alla fine, ma attenzione perché il finale è tutt'altro che banale, perché ci sarà un paio di curve a gomito prima del rettilineo finale di Bergerac, ma insomma vedremo quello che succederà. C'è ovviamente la consueta neutralizzazione per evitare che anche gli uomini di classifica siano troppo avanti anche negli ultimi chilometri.
0: A livello climatico come siamo oggi?
2: Giornata non fresca, siamo sui 35 gradi, quindi insomma la canicule che caratterizza la Francia in questo periodo anche oggi ci ha tenuto ad essere presente.
0: Insomma è una tappa riservata ai velocisti e l'andamento della corsa dimostra che adesso è il caso, per ciò che riguarda il plotone delle ruote veloci, di serrare i tempi come raccontava proprio Cristiano Piccinelli. A proposito ovviamente di Tour de France e di italiani, sono 12 quelli partiti da Barcellona, al momento che bilancio si può fare, Cristiano?
2: Direi un senza voto, nel senso che non vogliamo
0: molto
2: essere
0: molto morbido.
2: Sì, no, nel senso che grandi aspettative non c'erano, nel senso che tra i 12 molti hanno compiti anche di lavoro oscuro e sporco, penso in particolare a Piganzoli della Visma Lise Bike, che comunque è il migliore italiano in classifica generale. Forse era lecito attendersi qualcosa di più da Antonio Tiberi, non tanto come protagonismo ma quanto come volontà di rimanere nei primi 20, nei primi 15, nelle prime tappe. C'è stato soltanto il Tourmalet, invece ha perso tantissimi minuti, è lontanissimo dalla possibilità di entrare in top 10. Vedremo se questo gli consentirà magari di provare una fuga. Io mi aspetto qualcosa già domani da Ballerini, perché è un tracciato adatto alle sue caratteristiche.
0: E allora, prima di passare la linea al collega Giorgio Schiavoni, il GR1 delle ore 17, abbiamo tempo, un altro minuto, per riepilogare quello che sta succedendo sulle strade che portano a Bergerac.
2: Resiste al comando della corsa a 20 km e 400 metri dal traguardo Slock, il belga della Lotto Intermarché, protagonista della fuga di giornata. Ripresi gli altri due compagni, ovvero Guernalec e Otruba. 1:21 il ritardo che paga in questo momento il gruppo della maglia gialla, il gruppo al cui interno ovviamente ci sono anche le squadre degli sprinter, un po' tutte le squadre hanno uno sprinter, le squadre di seconda fascia, Red Bull, Visma e UAE sono invece più attenti a gestire i propri capitani in ottica ovviamente di sicurezza per la classifica generale.
0: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, e come vi avevamo preannunciato è arrivato in studio Giorgio Schiavoni, che saluto naturalmente. È il momento delle informazioni flash, ormai vicini all'appuntamento canonico con le ore 17.
3: Sì, buon pomeriggio. Cominciamo dal Golfo Persico, perché resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Mostafa Khamenei promette vendetta per la morte del padre, affermando che il suo sangue sarà vendicato. E a differenza di quanto detto precedentemente dalla CBS, in Oman non c'è una delegazione americana per un nuovo round di negoziati indiretti. È invece presente il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. E dalla Spagna all'Italia ancora emergenza incendi. In Andalusia il bilancio del rogo di Los Gallardos è di oltre 10 morti e più di 20 dispersi. Le vittime saranno identificate attraverso l'esame del DNA. Focolai anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Piemonte sono andati in fumo quasi 900 ettari di bosco tra le province di Torino, Novara e Vercelli. La regione parla di una catastrofe ambientale e prepara gli interventi di ripristino. Una lite tra fratelli è finita nel sangue stamane sul lungomare di Riposto in provincia di Catania. I due fratelli, entrambi sulla sessantina, sono titolari di una pescheria e al termine di una lite uno dei due ha colpito al collo con una mannaia l'altro fratello, provocandogli una copiosa emorragia. L'uomo è stato trasportato in ospedale dove è morto. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il Papa a pranzo con i poveri della diocesi di Roma, 200 persone, 35 bambini, al Borgo Laudato Si, grande progetto di ecologia integrale voluto da Papa Francesco nei giardini di Castel Gandolfo. Il menù ha rispettato le diverse culture, niente carne di maiale, niente alcol dunque, ma un primo e un secondo piatto della dieta mediterranea. E in chiusura, a partire da mezzanotte, cambia la mappa degli autovelox. Con la pubblicazione del decreto sull'omologazione, atteso da 34 anni, potranno restare in funzione 2.856 apparecchi, mentre oltre 1.200 saranno disattivati in attesa di mettersi in regola. Il provvedimento introduce procedure certe per la registrazione, la taratura e i controlli periodici. Resta tuttavia aperta la questione relativa ai ricorsi contro le multe che sono già stati presentati. E per ora con l'informazione è tutto.
0: E noi alle 17:01 salutiamo, ringraziandolo, Giorgio Schiavoni. Grazie Giorgio. E intanto con noi Davide Cimolai, dopo Beppe Martinelli. Salutiamo un altro grande nome del ciclismo italiano. Buon sabato.
4: Buon pomeriggio a voi e vi ringrazio.
0: No, siamo noi a ringraziarti, ma al di là dei convenevoli di rito ci faceva piacere averti, anche perché Davide Cimolai è un grande esempio di multidisciplinarietà, no? Bravo sia su strada che su pista. Ecco, una curiosità prima di lasciarti al commento dei chilometri finali insieme al collega Cristiano Piccinelli. Questa tua doppia capacità, appunto, di essere competitivo sia su asfalto, sia su strada che su pista, ti ha permesso di valorizzare al meglio un'intera carriera, oppure hai avvertito a un certo punto, non dico come un freno, te l'hanno fatta pesare, è stata più d'aiuto che è stata più di intralcio che d'aiuto? Com'è andata?
4: No, sicuramente, io sono nato su pista e quindi devo molto a questa disciplina, che però poi ho dovuto prendere una scelta arrivato ai primi anni di professionismo perché volevo concentrarmi solo ed esclusivamente sulla strada. Detto questo, non è che l'ho mai abbandonata del tutto, perché comunque mi viene in mente la 6 giorni di Pordenone, che sarà come ogni anno di consuetudine nel mese di luglio, è sempre tornata comoda dopo un periodo di altura, insomma, l'ho sempre sfruttata per tanti motivi. Dopodiché certo che qualche rimpianto ce l'ho nell'averla mollata, perché gli ultimi anni comunque mi sono tolto belle soddisfazioni, sia da solo vincendo l'Europeo, mi ricordo lo scratch, sia con lo stesso Elia Viviani, che eravamo una bella coppia anche nell'americana. Però insomma, indietro non si può andare. Io la pista posso solo raccomandarla e posso solo ringraziarla, insomma, per quello che mi ha dato, per la carriera che mi ha fatto fare, ecco.
0: E allora tuffiamoci con Davide Cimolai proprio nell'atmosfera della 8ª tappa della Grand Boucle con il racconto di Cristiano Piccinelli.
2: 15 km 600 metri al traguardo per Liam Slock, il corridore belga della Lotto Intermarché, che continua comunque nella sua caparbia azione, stare lì davanti. 1:16 il vantaggio sul gruppo che insegue, con ovviamente adesso nessuna difficoltà dal punto di vista altimetrico, ma sembra crederci, anche se tutto rema contro il corridore della Lotto Intermarché. Ma come è successo ad esempio a Milano al Giro d'Italia, a volte crederci paga, no Davide? Insomma, può
4: sì,
2: succedere.
4: Sì, sì, ero lì presente, insomma, quasi in prima persona quest'anno a Milano, e devo dire che sono due situazioni differenti, perché qui, insomma, Milano era un circuito e ti dico, era molto più facile che la fuga arrivasse. Oggi, insomma, c'è un corridore, quindi sì, verosimilmente succederà quello che è successo ieri, quindi volata di gruppo, insomma.
2: Anche perché mi sembra che dietro nel gruppo della maglia gialla, ma soprattutto dei velocisti, ci sia un gran lavoro, come ieri peraltro della Alpecin, che insomma non è che si possa far scappare tutte queste occasioni, perché fino a questo momento la vittoria non è arrivata, e non è arrivato nemmeno il piazzamento, perché soltanto 2 quinti posti per Jasper Philipsen, insomma, e ieri praticamente l'hanno portato fino ai 300 metri, quindi il lavoro l'hanno fatto.
4: Ieri assolutamente l'Albesin è la squadra che ha il treno più forte, però le gambe parlano chiaro, insomma non è il Philipsen dei giorni migliori, e Merlier negli ultimi anni è quello che a mio avviso è il velocista più forte del gruppo.
2: Dopo Jonathan Milan ovviamente.
4: No, chiaro che l'italiano assolutamente tifo Johnny, però dico che negli ultimi anni Merlier è quello che è stato forse il più costante, ecco.
2: Anche perché ha questa capacità anche di cogliere, a mio modo di vedere, poi correggimi se sbaglio, la strada giusta. Sembra avere una specie di radar che lo indirizza verso il buco giusto, no? Perché anche nella tappa dell'altro giorno è l'unico ad essere andato sulla sinistra, mentre tutti gli altri andavano a destra, e aveva praticamente un'autostrada.
4: Esatto, però lì sai, quando hai gambe riesci a fare quelle cose che gli altri nell'ultimo chilometro fanno più fatica, ecco.
2: 13 km e 30 intanto al traguardo per Slock, 1:15 di vantaggio sul gruppo, molto allungato dal gran lavoro della Alpecin, che ha messo in fila sostanzialmente il gruppo dei migliori. Attenzione anche alla stana di Max Kanter, altro protagonista di queste volate. Non si vede la Decathlon di Olav Koy, anche perché Koy ha, credo, la responsabilità sì di essere protagonista nelle volate, perché quello è il suo mestiere, ma la Decathlon ha questa anche doppia funzione, doppia necessità di controllare almeno fino a 3 km Paul Sexasso, uomo di classifica per la formazione francese. Prima posizione anche per la Jaco Alula di Pascal Ackermann. Con il nostro ospite invece Davide Cimolai vorrei un po' parlare di quello che è successo fino a questo momento. Ti aspettavi già nelle prime 8 tappe, dopo le prime 8 tappe, una classifica così delineata?
4: Ma onestamente no, però Pogacar non smette mai di sorprendermi. No, non credevo che attaccasse già da così da lontano nella tappa pirenaica. L'ho visto, lo sto vedendo fare cose incredibili, e diciamo prima di questo tour speravo che insomma almeno Vingegaard potesse contrastarlo un po' più fortemente, diciamo, però non dico che ha già ammazzato il tour, ma ha dato una bella dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, di una condizione super.
2: Un Tadej Pogacar che ovviamente ha nell'obiettivo quello di conquistare il suo quinto Tour de France, eguagliando così gli altri pentavincitori, anche Tilly, no, Miguel Indurain ed Eddy Merckx, e poi magari superarli il prossimo anno. Record assolutamente alla portata di questo ragazzo di Comenda, ricordiamo classe 1998, quindi a naso altri 5 anni ad altissimo livello, con record da sparigliare. Ma la domanda che molti si fanno è che può anche provare a fare la tripla corona in un anno, cioè a vincere tutti e tre grandi giri, e soprattutto, secondo te, può anche riuscirci?
4: Secondo me sì, aveva la grandissima occasione, mi sembra, l'anno scorso, quando ha vinto il Giro e il Tour, e non ha deciso di fare la Vuelta perché giustamente puntava ai mondiali, però sì, è alla sua portata. Magari non quest'anno, ma ripeto, è l'unico, a mio avviso, in grado di poterlo fare.
2: Davanti intanto va molto più forte rispetto alla battistrada il gruppo, davanti alle formazioni di tutti i velocisti c'è anche la Little Track con Quinn Simmons, la Ineos per Dorian Godon, la Cofidis di Florian Cretin. Dunque insomma sostanzialmente tutti i velocisti cercano di posizionarsi, e le squadre dei velocisti cercano di posizionarsi il più vicino possibile lì davanti in testa al gruppo, con soltanto un minuto adesso da difendere per il battistrada Slock a 10 km dal traguardo. Uniche difficoltà in questo frangente, gli attraversamenti cittadini, e dunque quelle che sono le rotonde, gli sparti traffico, insomma le difficoltà della strada presenti sul tracciato del Tour de France, giunto alla sua 8ª tappa. Tour de France che forse, insomma sì, c'è il massiccio centrale, ma forse fino al Markstein non dovrebbe creare troppi problemi agli uomini di classifica, oppure vedi qualche insidia nella settimana che verrà?
4: No, come hai detto tu, bisogna aspettare quella tappa lì, però sai, avendo fatto anch'io 5 Tour de France, è una corsa unica nel suo genere, è la più difficile, la più dura, ti dico che quando meno te l'aspetti può stravolgere la corsa da un momento all'altro, quindi sì, però attenzione a ogni giorno, il tour insomma.
2: E poi ecco. C'è anche la questione temperature, perché è vero che insomma a luglio al Tour de France in Francia, specialmente diciamo così nelle zone che sono state attraversate fino a questo momento, il caldo la fa sempre da padrona, però quest'anno si parla di un caldo eccessivo, un caldo sicuramente qualche grado in più rispetto agli anni passati, questo deve anche mettere in guardia sul futuro, bisognerà anche un po' ripensare magari orari di partenza, calendari, per cercare insomma di evitare problemi dal punto di vista della salute ovviamente dei corridori, secondo te?
4: Tocchiamo un tasto dolente, perché sì, sfondi una porta aperta, perché in certe situazioni estreme è difficile correre, però dall'altro lato è difficile anche incastrare tutto il calendario, incastrare anche gli orari televisivi, non è proprio così facile, e bisognerebbe mettersi là e studiarla molto molto bene, però ripeto, è una situazione veramente delicata, ecco.
2: Eh sì, assolutamente, anche perché insomma in questi giorni poi ad esempio a un certo punto addirittura era stata vietata, come è vietata la norma di regolamento, l'uso dei cosiddetti calzetti, no? Quelli per il ghiaccio da mettersi sul collo, nelle crono è vietata per questioni aerodinamiche. Io credo che il vantaggio sia minimo, però è chiaro, quando si lotta anche sui secondi il minimo vantaggio può risultare importante, però ecco, magari da quel punto di vista a livello tecnologico, chiamiamo così, si può trovare qualche scappatoia.
4: Ci sono tante regole che andrebbero un attimino riviste. Dico solo a riguardo del calendario, anche il giro a mio avviso sarebbe bello portarlo un po' più avanti per evitare insomma annullamenti nelle tappe dolomitiche, quelle più belle, per causa neve o quant'altro. Sono il primo, quindi sfondi una porta aperta con me, però ripeto, fosse così facile credo l'avessero già fatto. Bisogna tenere in considerazione tanti fattori che purtroppo non consentono ancora lo spostamento di calendario di tante corse. A me premerebbe principalmente il giro da italiano, poi è vero, anche il Tour, ma anche la Vuelta stessa soffre tantissimo il caldo, ecco.
2: Eh sì, perché quindi poi discorso, arriva a fine agosto insomma con temperature importanti, specialmente insomma se si passa dall'Andalusia, che è anche la regione più calda d'Europa, questo insomma a livello proprio statistico. Tanto 7 km e 200 metri al traguardo per Slock, ma soltanto 45 secondi di vantaggio sul gruppo che incombe, cioè l'Alpecin nelle prime posizioni insieme anche all'Astana di Kamter, che è stato uno dei più attivi in queste prime tappe del Tour de France per quanto riguarda ovviamente i velocisti. Prime posizioni anche per la formazione francese della Cofidis, che insomma può anche provarci, visto che insomma il proprio velocista è stato positivo nelle prime uscite. Vedremo se effettivamente riuscirà in questo frangente la formazione francese, che è retrocessa dal rango di World Tour nella scorsa stagione ottenendo pochissimi risultati, sta un po' cercando di rianimarsi. 6 km 6 al traguardo. Ovviamente quello che diceva il nostro ospite sulla questione di riorganizzarsi è complicato, anche perché ci sono tanti interessi economici in primis,
4: esatto,
2: da tenere in considerazione, molto molto chiaro. Per quanto riguarda invece il giro degli italiani, insomma hai ricordato le tue esperienze al Tour, Antonio Tiberi ha pagato lo scotto del debutto, perché insomma ha già finito praticamente fuori dai radar e invece doveva fare classifica, almeno questo era l'obiettivo.
4: Ma sai, sono scelte, non so esattamente se della squadra o se sue personali. Ci sta che magari un corridore desideri un anno provare a fare il Tour. Io stesso sono il primo a dire che un corridore professionista, per capire bene cosa vuol dire il Tour, deve provarlo. Ma magari ancora io per quest'anno avrei, se fossi stato in lui chiaramente, avrei magari provato di nuovo a fare classifica al giro, visto anche la differenza di qualità di parterre tra i due, fare ancora un po' più di esperienza, ecco, e poi debuttare insomma un po' più avanti al tour. Però ripeto, sono scelte personali o di squadra, quindi non intervengo, ecco. Dispiace, sì. Perché insomma fanno male, credo, anche mentalmente certe batoste.
2: Eh sì, no, lui ha spiegato questo distacco già abbastanza netto rispetto al gruppo dei normali, non dei migliori, dal caldo, non se l'aspettava, insomma ha sofferto particolarmente le prime giornate, soprattutto in Spagna, molto molto calde, però insomma si trova ovviamente in una condizione adesso estremamente negativa, con l'obiettivo magari di provare a fare qualcosa dal punto di vista delle tappe, ecco, mi viene in mente questo come obiettivo. Sì. 4,9 km intanto al traguardo, sì, per l'attuale leader, che è sempre Slock, ma soltanto 26 secondi, torpedone da parte delle squadre dei velocisti, in particolare adesso molto attiva la stana di Max Kanter, del nostro Ballerini, che secondo me domani ci prova, ma questa è la mia speranza, non so se è un obiettivo, un tracciato che si adatta però, no, alle caratteristiche di Davide, mi sembra.
4: Sì, assolutamente. No, io comunque faccio il tifo insomma per Tiveni, insomma adesso come dicevi prima l'occasione sua può essere una bella fuga in quelle tappe adatte in cui si sa che la fuga può arrivare. La stessa cosa per Ballerini o Trentin anche domani.
2: Già, certo.
4: Dai, insomma.
2: Trentin poi che ha vinto già tre tappe, insomma non è certo, dalla sua l'esperienza per poter magari anche gestire le forze. 4 km intanto al traguardo con la Decathlon di Olaf Koi, che prova a risalire la china, anche la Cofidis di Milan Fretten, poi un po' più intruppata la 1X di Vareskold, a centrogruppo anche Biniam Girmay, ieri terzo sul traguardo di Bordeaux, sarà per andare a prendere il corridore della Lotto Intermarché, che prova ancora a stare davanti e si becca gli applausi del pubblico di Bergerac, la città del Sirano. 3,5 km al traguardo, ancora 20 secondi e rilancia la sua andatura Slock, corridore belga della Lotto Intermarché, con il gruppo che sta forzando la stana, prova a portare il ritmo in maniera più pressante per andare a recuperare sul battistrada. 3,3 km al traguardo, dicevamo del finale in cui ci saranno due curve a gomito da tenere in considerazione, passaggio sul ponte della Dordogna e poi ci sarà una curva a destra, curva a sinistra, altra curva a destra per immettersi poi sul rettilineo finale. Ancora 13 secondi per Slock, 3 km al traguardo, si volta stremato il corridore belga della Lotto Intermarché, a cui va comunque un grande applauso, perché poi comunque anche chissà di non poter raggiungere all'obiettivo, no Davide, comunque qualche merito ce l'ha di stare lì davanti, o no?
4: Ma no, assolutamente, sai, dipende in che squadra militi, quali sono le tue caratteristiche, però già essere presenti in una fuga al tour è tanta roba, c'è una bella soddisfazione personale ma anche della squadra, degli sponsor, perché la visibilità che hai lì insomma non te la dà nessun'altra corsa. Io purtroppo sono 500 metri di differita indietro e quindi mi dispiace non riuscire a essere su.
2: Vai tranquillo, non ti preoccupare, ne parleremo allora a cose fatte. 2,4 km al traguardo, davanti c'è la stana, la curva a destra che avevamo detto, presa a grande velocità, sì, senza però nessun problema per i corridori. A 10 secondi ancora Koi, prova ad allungare la stana, si voltano i compagni di Kanter per anche quantificare ovviamente la distanza con il tedesco, che è il deputato ad andare a provare a fare lo sprint. Ancora 2000 metri rettilineo, poi ci saranno le due curve che abbiamo citato, mantiene sempre 10 secondi il corridore belga, si volta, ma ormai stanno per prendere, è a portata il belga della Lotto Intermarché, sta per essere risucchiato dal gruppo. Prima posizione anche per la Alpecin, che fino a questo momento ha lasciato il lavoro alla Astana. Ovviamente Alpecin, che oggi non può sbagliare, non lo so, che ne pensi?
4: Ma come dicevo prima, è la squadra veramente che lavora meglio, la meglio organizzata, e meriterebbe insomma di che Philipsen concretizzasse il lavoro con una bella vittoria, quello sicuramente.
2: C'è grande tensione.
4: Però ripeto.
2: Vai.
4: Ripeto, io questo non debole, però ammiro molto Merlier, perché tutte le corse che fa è sempre, porta a casa sempre una vittoria, e, ed è veramente forte.
2: Curva a destra, altro curvone, preso a grande velocità ma con attenzione dal gruppo che imbocca poi lo striscione degli ultimi 1000 metri. Davanti Sodal, Quick Step, gli uomini di Tim Merlier, poi la Alpecin di Jasper Philipsen, c'è anche la Ineos che lavora per Dorian Godon, è lui il velocista della formazione britannica. 700 metri, inizia la fase di studio, sempre Alpecin con Mattia Van Der Poel avanti a fare ovviamente da apripista per il suo velocista di riferimento Jasper Philipsen. Curbone che non provoca nessun tipo di problema ma allunga un po' il gruppo, davanti a Stana, poi Alpecin, Mattia Van Der Poel va a tirare la volata a Philipsen, se lo porta dietro, davanti a tutti il campione del mondo con ancora Van Der Poel per Philipsen, ultimi 200 metri, prova a lanciare la volata, si sposta Philipsen ma viene chiuso da Tim Merlier che avanti, dietro c'è Girmay, ancora Philipsen, poi Bittner, Philipsen, Merlier ancora lui davanti a Girmay, è stato chiuso Jasper Philipsen e Merlier firma la doppietta. Dopo Bordeaux anche Bergerac. Quinta tappa per Tim Merlier. Ancora gran lavoro della Alpecin, ancora però a festeggiare la Sudal Quick Step. Davide.
4: La sto guardando in questo momento.
2: Con Merlier che ha vinto davanti a Girmay e a Olav Koy, quindi altro piazzamento fuori dai tre per Jasper Philipsen. Okay. Viene schiacciato, sì, tutto volata, regolare sì, secondo sì, te, sì. Tutto regolare?
4: Sì. L'ho vista adesso, non vedo scorrettezze, è partito pulito, dritto e semplicemente più forte.
2: È partito 30 metri dietro Philipsen, nonostante stesse tirando Mattia Van Der Poel, e è passato subito avanti con 5-6 pedalate Tim Merlier,
4: sì,
2: e
4: sì,
2: ha vinto
4: sì,
2: nettamente
4: sì,
2: ancora una volta, perché poi praticamente a 50 sì, metri ha smesso di pedalare.
4: Sì, sì, no, appena partito, in gergo si dice sverniciata, togliere le vernici dalla bici degli avversari, proprio volata prepotente, dominata e niente, come vi avevo detto, insomma è il più forte.
2: E allora
4: c'è poco da dire,
2: vince il più forte secondo il nostro ospite Tim Merlier davanti a Girmay e Olav Koy. Andiamo a cogliere la posizione di Jasper Philipsen, quarto, migliora un po', è stato sempre quinto, adesso chiude quarto, nulla cambia ovviamente classifica generale. Giovanni.
0: Grazie. Questa è stata l'ennesima volata che ha visto ovviamente un Merlier superiore rispetto agli altri. L'ha commentata insieme a Cristiano Piccinelli e ci ha fatto piacere di averlo di nuovo tra noi, Davide Cimolai. Prima di salutarti volevo chiederti, la tua è stata una bella carriera comunque, no? Il rimpianto maggiore per una gara persa che quel giorno potevi davvero vincere, ci porta dove, dai? Ricordiamo.
4: Ci porta, direi, Glasgow, gli europei del 2018.
0: Lì l'occasione c'era.
4: È andata bene comunque, perché comunque l'abbiamo portata a casa con Matteo. Ma insomma, tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Certo è che alcune occasioni come quelle ti capitano una volta nella vita e sai, prendere o lasciare. Io però ho seguito l'istinto, ho seguito il cuore, ho fatto quello che mi era stato chiesto di fare e quindi non ho nessun rimpianto, ecco.
0: E comunque il gioco di squadra ha portato Matteo Trentin appunto a mettersi tutti alle spalle, ma resta, e non pensare che ovviamente il tempo cancelli le belle prove, poi anche gli errori rimangono eventuali, ma comunque quando poi soprattutto si veste la maglia azzurra c'è un sapore particolare che ci fa ricordare giornate come quelle di Glasgow. È stato davvero un piacere riaverti con noi, Davide. A presto, se ti fa nuovamente, se hai la possibilità, chiaro, i tuoi impegni dove ti portano adesso che la bicicletta è non dico attaccata al chiodo, ma insomma ovviamente c'è stato, no? Un capitolo che si è chiuso nella tua vita. Di che cosa ti occupi, cosa stai facendo?
4: Ma io cerco sempre alla fine di trasformare la passione in lavoro. Adesso sto aprendo uno studio, il mio desiderio era riuscire in primis a trasmettere quanto imparato in questi 16 anni di professionismo, e unendo un'altra mia passione che è il bike fitting, quindi aprirò uno studio di bike fitting e coaching, insomma. A settembre sarò aperto al pubblico, e quindi non vedo l'ora di partire con questa nuova avventura.
0: E allora dove? Dici dove, così magari appunto...
4: Assolutamente, io abito in provincia di Treviso, a Cordignano, e esattamente a Villa di Villa, insomma è paese storico perché c'è una delle corse più importanti a livello dilettantistico, il Belvedere. Io ho la fortuna di abitare
0: vinto
4: proprio
0: da fin
4: del Belvedere.
0: Vinto da fin,
4: vinto,
0: vero?
4: Stravinto da fin, anche
0: e
4: perché
0: poi il giorno dopo mi pare che
4: abbia vinto
0: anche il Palio del Recioto, se non sbaglio, a Negrano.
4: Esatto.
0: Vedi, siamo preparati a Radio 1 Rai. puoi come dire sfondare una porta aperta quando appunto hai un 20 minuti da dedicarci. È stato con noi Davide Cimolai. Grazie davvero Davide, buona estate e in bocca al lupo con questa nuova attività.
4: Grazie mille, buona serata a voi, grazie ancora.
0: Il riepilogo affidato a Cristiano Piccinini.
2: Vittoria per Tim Merlier, la seconda in questo Tour de France, davanti a Girmay, davanti a Olav Koy, quarta piazza per Jasper Philipsen, nulla cambia in classifica generale con sempre Tadej Pogacar al comando della classifica, 2,42 di vantaggio su Vingegaard, 3,27 su Isaac Del Toro, suo compagno alla UAE, quarta piazza per Remco Evenepoel a 3,30, quinto Ayuso a 3,34, questo per quanto riguarda la classifica della maglia gialla, classifica a punti che vede sempre al comando Mats Pedersen, ma adesso insidiato da Tim Merlier dopo questa doppietta. Per quanto riguarda invece la classifica degli scalatori, la maglia può primo è Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard, classifica dei giovani comandata da Isaac Del Toro davanti a Juan Ayuso e Paul Seixas.
0: E grazie Cristiano, alle 17:27 minuti diamo il benvenuto ad Alberto da Giussano. Proprio così, Alberto Elli è con noi. Alberto, buon pomeriggio.
5: Grazie, buon pomeriggio, grazie come sempre per coinvolgermi in queste giornate così appassionanti, appassionantissime.
0: Di tour, condottiero come Alberto da Giussano, perché no? Ma battaglie di Legnano o no le ha fatte di battaglie in bici? E lo dico subito io, relativamente ad Alberto Elli, averne oggi di corridori così, al di là poi delle quattro giornate in maglia gialla al Tour del 2000, questo lo sanno tutti o quasi, stiamo parlando di un atleta capace di concludere tutti gli 11 Tour de France a cui ha preso parte, dal 90 al 2000, quando insomma non correvano certamente dei corridori di secondo rango, tra l'altro conquistando anche un settimo posto in classifica generale. 26 le vittorie da professionista, e diciamo anche che Alberto Elli è andato vicino sia al successo di tappa alla Gran Book che alla maglia a Poix, vero Alberto?
5: Sì, ha raccontato una grande storia, sì, effettivamente. Nei miei 11 tour a cui ho partecipato, un settimo posto e poi la maglia gialla, che è quella che rimarrà un ricordo indelebile nella mia vita e della mia carriera. Sì, ho lottato spesso per le vittorie di tappa, che però mi sono sempre mancate. A parte, ecco, io dico sempre, io nel mio palmarès risultano 26 vittorie, io ne ho vinte 30 di corse, perché in queste 26 non vengono conteggiate le cronometro a squadre.
0: Hai ragione, sai.
5: E io le ho vinte diverse
0: perché
5: nella mia carriera. Perciò
0: pedalando.
5: Pedalando. Io una al Tour la vincevo con la MG nel 94, l'anno proprio in cui feci il settimo, perché ho una delle vittorie anche con la Riostea, la medica Riostea, vincemmo una tappa da una cronometro a squadre a Lione. Comunque le vittorie sono quelle, poi vabbè, più o meno. E i giorni in maglia gialla li abbiamo già detti, ho sfiorato più volte la vittoria, certamente mi è andata spesso male, un po' per la mia ingenuità a volte, un po' per la mia generosità, ho sempre trovato qualcuno più furbo di me e un po' più forte, ovviamente, e ho sfiorato le vittorie come ben detto anche la maglia Puma, l'anno sfortunato Tour del 98, quell'anno successe un po' di grandi brutte cose nella storia del ciclismo e del Tour, e anche lì la sfiorai. Ecco, questo è un po' il resoconto breve di quello che è stato il mio Tour de France.
0: Ecco, e naturalmente il Tour del 98, quello dell'Affair Festina. Cristiano, sì. C'è Alberto Elli con te e c'è naturalmente anche da riepilogare un po' quanto appena accaduto sul traguardo di Bergerac.
2: Dove è arrivata la seconda vittoria consecutiva per Tim Merlier, la quinta in assoluto per lui in carriera alla Tour de France, che ha battuto in volata Bignam Guinemay, Olav Koy, quarto Philipsen. Nulla cambia in classifica generale, con sempre Tadej Pogacar al comando con 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard e 3 minuti e 27 sul compagno di squadra la UAE Isaac Del Toro. Tim Merlier che si è dimostrato ancora una volta essere il più forte per quanto riguarda le volate, almeno quest'anno, proprio non riesce a ingranare la marcia giusta in questo momento. Jasper Philipsen che deve sempre accontentarsi di un piazzamento. Per il nostro ospite invece vorrei chiedere se diciamo così, visto, ricordando ovviamente quei 4 giorni in maglia gialla, si è un po' identificato in Thorsten Tran in questi giorni, nel norvegese della 1X, lui soltanto per un giorno, poi è stato anche sfortunato perché è pure caduto nella tappa portandolo poi al ritiro, però ecco, anche per lui è stato un po' un premio alla carriera, insomma, ecco, quando succedono queste cose, un corridore che non è abituato, diciamo così, a comandare la classifica, come si affrontano quelle giornate? Con orgoglio, con energie diverse, oppure si fa fatica anche in quel caso?
5: No, vabbè, diciamo che per mia fortuna, diciamo che avevo avuto occasione, comunque qualche gara a tappe minore, chiaramente di una settimana, che gare a tappe ne avevo vinte, di conseguenza essere al comando di una classifica non era una novità per me, però chiaramente il Tour è un'altra cosa. Il Tour si catapulta in un mondo completamente diverso rispetto al in un mondo ciclistico completamente diverso da quello che è il solito. Di conseguenza, quei 4 giorni come vengono affrontati? È chiaro, la sorpresa iniziale, la gioia, perché quella è indescrivibile, e poi l'emozione, e poi la tensione, perché sono tutte situazioni che nell'arco delle giornate, poi io l'ho portato a 4 giorni, si venivano a accumulare. L'emozione della partenza, dove la gente, sei contornato, tutta la gente è per te, diciamo, per la maglia gialla, sono tutti a salutarti, vogliono tutti un autografo, vogliono tutti fotografare, sono giornate intense anche sotto quell'aspetto, non solo pedalato ma anche sotto l'aspetto proprio mediatico. Nei miei tempi non c'erano i media, social media e tutto quello che c'è adesso, però chiaramente eri richiesto un po', e quello ti faceva diventare la giornata, iniziare la giornata in pedalata ancora già faticando, diciamo, quello è relativo, comunque con gioia, per affrontare questa serie di cose. Poi c'era la corsa era un po' una liberazione, diciamo, perché poi comunque la corsa è il simile delle corse, di conseguenza diventa un po' più semplice gestire situazioni di corsa che non magari certe situazioni fuori, come sono quelle delle partenze e degli arrivi.
2: Poi oggi è anche cambiato un po' tutto il protocollo, c'è tutta una serie anche di diciamo cose da fare, dalla presenziare, c'era anche all'epoca, ma evidentemente adesso è molto più schedulato, le foto di rito sul podio, indossare la maglietta, le interviste di rito a tutti i media presenti, sono tantissimi, ve lo possiamo certificare, al Tour de France da tutte le parti del mondo, quindi evidentemente, insomma, è uno sforzo anche quello. Ecco, invece tornando a parlare di quanto è successo fino a questo momento, siamo soltanto all'ottava tappa, ma il Tour sembra avere già un padrone assoluto, e allora è tutto già finito, oppure, insomma, ci sono ancora tante salite, dobbiamo dirlo, oppure, insomma, vedi in modo anche di scalfire un po' le sicurezze di Pogacar?
5: Ma guarda, Pogacar credo che sia arrivato al Tour con tutti i pronostici, credo che poi Vingegaard e il resto, Sexas, tutti gli altri suoi rivali partivano già un attimino svantaggiati in 3 tappe, le prime 3, diciamo nelle prime 3-4 giornate di questo Tour, ha già messo le cose in chiaro, cioè io sono qua e comando io e voi dovete seguirmi, è quello che è successo, e penso che sì, è chiaro che dietro l'angolo c'è sempre è l'inconveniente, può sempre succedere qualcosa, però ha già dato dimostrazione che questo Tour de France, questo Pogacar, non dico che è quasi imbattibile. Gli altri secondo me stanno già lottando, guardando per lottare per le posizioni di rincalzo dopo dietro Pogacar e il podio, il gradino più alto del podio. Credo che, come detto, parte in qualche inconveniente, qualche cosa che potrà accadere, ma li vedo già tutti molto in affanno.
2: Anche Vingegaard, che di fatto è l'unico che è riuscito a battere in una corsa a tappe Tadej Pogacar, si parla ormai di tre anni fa lo possiamo dire, però insomma viene dalle fatiche di un giro dominato, sì, però insomma quei chilometri li ha fatti, ecco. Ma nemmeno lui secondo te ha qualche speranza?
5: Ma si è visto subito, ho visto subito cos'era il primo arrivo in salita che hanno fatto il secondo, terza, adesso mi sfugge, quando al primo scatto, quando arrivarono Del Toro e Pogacar, il primo scatto che fece Pogacar, Vingegaard perse già le ruote. Conseguenza, già da lì si può anche dire meno potente, meno esplosivo rispetto a Pogacar, ma già lì diede l'impressione che comunque tenere Pogacar diventa difficile. Perciò di conseguenza sarà un po' tutto il Tour de France un vedere Pogacar che staccherà Vingegaard, dal mio punto di vista, perché quello che si è visto finora è ben chiaro.
2: E invece dal tuo punto di vista, l'unica speranza italiana per centrare una vittoria di tappa è la crono del 21 luglio con Filippo Ganna, o ci sono speranze? Perché da qui al Markstein, la 14ª tappa, nella prossima settimana, insomma, tante tappe vallonate, tappe semiclassiche, possiamo definirle così, che magari a corridori come Ballerini, come Trentin, un po' si adattano. Certo, sono in tanti a voler marcare il terreno.
5: Ma certamente, abbiamo visto che in volata la potenza ora prevalgono certi uomini, di conseguenza anche Ballerini, può essere Trentin, in volata possono giocare solo per posizioni di rincalzo. L'unica è la fuga, centrare le fughe giuste e approfittare di queste cose. Di conseguenza l'unica è infilarsi nelle fughe, i vari Trentin, i vari Ballerini, piuttosto che aspettare la volata. Devono infilarsi nelle fughe, perché arriveranno, ora ci sono delle giornate dove le fughe le faranno finalmente andare, di conseguenza dovranno approfittare di questo per vincere una tappa.
2: E io mi auguro magari che possa succedere anche qualcosa di incredibile, che un ragazzino di nome Damiano Caruso, Giovanni, possa chiudere la sua bellissima carriera con un acuto assoluto. A te.
0: Beh sì, e naturalmente Cristiano, prima del riepilogo permettimi di ringraziare, oltre che di salutare ovviamente, Alberto Elli. Grazie davvero per questo commento che ci hai regalato. Ricordiamo le quattro maglie gialle, come è giusto che sia, ma ricordiamo anche la lunga e proficua carriera di Alberto Elli. Grazie davvero, Alberto.
5: Niente, grazie ancora a voi e buon proseguimento di tutto.
0: E alla
5: sarà lunga e dura.
0: E alla prossima.
5: Certamente, grazie mille e buona serata a tutti.
0: Cristiano,
5: ascoltatori.
0: Grazie. In un minuto allora riepiloghiamo. Quanto è successo oggi?
2: Vittoria in volata per Tim Merlier, la seconda consecutiva, la quinta in assoluto per lui al Tour de France, davanti a Girmay e ad Olav Koy, con Tadej Pogacar che resta al comando della classifica generale con 2 minuti e 42 su Vingegaard, 3:27 su Del Toro. Domani tappa da Malmort a Ussel con 185 km e mezzo da percorrere, con 4 salite, 2 di terza, 1 di seconda, 1 di quarta categoria, 3300 metri di dislivello totale. Tappa che sembra destinata a chiudersi con una bella fuga sin dall'inizio, e vedremo chi andrà a cogliere il successo di frazione.
0: Il nome l'abbiamo fatto, insomma, sperando che per i nostri colori possa essere davvero il giorno di Ballerini. Domani sulle strade del Tour, all'interno del nostro maxi contenitore, quindi Domenica Sport. Grazie e quindi a domani a Cristiano Piccinelli. Adesso noi ci fermiamo, la pubblicità, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Su Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
0: Sabato Sport. Trasmissione che va in onda grazie alla regia di Umbretta Conti. C'è adesso Stefano Catini alla parte tecnica e redazione con noi. Andrea Boccia, ed è il momento di aprire una finestra nuovamente con Wimbledon, con Emilio Mancuso. Oggi pomeriggio, noi abbiamo parlato ovviamente prima, come era giusto che sia, siamo italiani, Emilio, ovviamente della vigilia di Sinner, che domani sarà opposto nell'atto conclusivo del singolare maschile, e ne parleremo più tardi. Ma chiaramente la cronaca ci porta anche ad aggiornare quello che sta succedendo nella finale femminile, che non è azzardato definire un derby.
9: Proprio così, il derby ceco, Linda Noskova contro Carolina Muchova. Si è appena chiuso il primo set 6-2 per la Noskova, vittoria abbastanza netta del primo parziale per lei, con il 92% di punti vinti con la prima, il 56% sulla seconda, due break, nessuna palla break concessa per lei, con il 92% di punti vinti con la prima, il 56% sulla seconda, due break, nessuna palla break concessa, 8 a

L'attrice festeggia i 10 anni come patrona del torneo, è arrivata sorridente, bellissimo vestito rosso, e mancava dal 2024 dalla malattia, insomma, e non ha mai nascosto la sua grande passione per il tennis in questo che è un appuntamento non solo sportivo ma pieno di glamour. Naturalmente alla finale singolare femminile, aspettando poi la super finale Sinner-Zverev di domani che ci riguarda da vicino. Per il momento questo è l'aggiornamento da Wimbledon, ci risentiremo poi più tardi, ci sarà poi tardo pomeriggio, dopo le 18 ci sarà anche il ritorno, come detto, sulla finale di domani, Jannik Sinner contro Alexander Zverev. A te la linea.

0: and I'll write your name.
1: 17:46, ci siamo arrivati insieme alla musica di Taylor Swift, una parentesi molto importante quest'oggi, perché ovviamente sapete quello che è successo qualche giorno fa in Venezuela. La situazione continua a essere drammatica. Per questo motivo la Croce Rossa Italiana, l'UNICEF, l'Alta Commissione per i Rifugiati delle Nazioni

0: Nazioni Unite hanno deciso appunto di unire gli sforzi e supportare le persone colpite da questa catastrofe, destinando alla popolazione venezuelana i ricavi della partita del cuore che si terrà il prossimo 13 luglio all'Aquila. C'è un numero per un SMS solidale che affido volentieri al nostro prossimo ospite, perché ai microfoni di Radio 1 per parlare di questo appuntamento molto importante e sicuramente è prestigioso che grandi nomi come lui ne facciano parte, ebbene è con noi Ubaldo Pantani. Buon sabato.
1: Buon sabato a tutte e a tutti. 45595, come io ho detto in un reel alcuni giorni fa sui social, potrebbe essere il numero di un fantomatico modulo tattico, no? Dovrebbe essere l'erede del 555 di Oronzo Canà, però è il numero solidale al quale donare. E io invito da giorni anche i miei amici a telecamere spente a farlo. È un piccolo gesto che comunque contribuisce anche questo a questa causa prestigiosa, perché il prestigio è come se ti tornasse indietro quando uno cerca di fare qualcosa per gli altri, e quindi sono qui a fare un appello perché le persone possono aiutarci in due modalità: banalmente guardando la partita e facendo sì che riusciamo a fare dei buoni ascolti, avere attenzione mediatica, e poi donare a questo numero, perché poi fattivamente si traduce in un aiuto anche economico, no? Perché di fatto c'è talmente tanto bisogno di una solidarietà effettiva che ogni contributo, anche minimo, è ben accetto.
0: E partita che ovviamente sarà trasmessa sui canali Rai. Ti possiamo definire, Ubaldo Pantani, un calciatore in questo appuntamento? Cioè, con due T, sì. Un uomo che sul palco, però, al di là poi di quello che accadrà in campo, sa ricoprire più ruoli, come un bravo centrocampista, difende quando c'è da difendere, attacca, fa segnare gli altri, insomma, Ubaldo è davvero un bel ruolo, una bella responsabilità anche.
1: È una bella responsabilità. Io mi ricordo benissimo i primi album Panini, ad un certo punto venne fuori una dicitura nuova per noi ragazzini degli anni 70 del secolo scorso, quella di Jolly. C'era nelle figurine il ruolo del Jolly.
0: Denadai o Negrisolo, ti ricordi?
1: Michele Denadai, Negrisolo, poi il Verona, e Cesare Prandelli nella Juventus.
0: Come no?
1: Di Jolly. Poteva ricoprire più ruoli. Beh, io calcisticamente l'ho fatto abbastanza, sono stato un calciatore dilettante, come dico sempre, io ho amato il calcio, non sono stato abbastanza ricambiato, però insomma di fatto lo amo come moltissimi italiani, e questo dopo aver fatto per parte della squadra come calciatore davvero per 4-5 anni, mi hanno proposto di fare questo, di ricoprire questo ruolo, io che ho fatto allenatore negli amatori e con gli amici che sono dietro a prendere il tesserino, per me è stata una grande soddisfazione, è una grande soddisfazione. Prendo il posto di una grandissima persona, cantante da poco scomparsa, che è Sandro Giacobbe, che ricordiamo tutti sempre con affetto. Lo ha fatto in precedenza l'allenatore Antonio Cabrini, un campione del mondo, quindi è un ruolo senz'altro di grande prestigio. Allora, bisogna capire bene i giocatori psicologicamente, che sono anche cantanti, quindi c'è il doppio ego, è un bel lavoro.
0: Allora, mettiamo il caso che accanto a te, responsabile tecnico, quindi allenatore della nazionale cantanti, ci sia, non lo so, dico un primo nome, anche ovviamente restando dalle parti dove tu sei nato, no? Max Allegri, che cosa direbbe ai suoi giocatori prima di un impegno importante? Perché poi è una partita, ed è giusto che il pubblico la prenda come tale, al di là, ripetiamo, di questo nobilissimo scopo, quello di aiutare le popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto. E ricordiamo ancora, 45595. Ubaldo Pantani è con noi. Ubaldo,
1: ma sicuramente direbbe a fare prima di tutto complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato disponibilità innanzitutto a venire, poi naturalmente il campo deve dare risposte a andare nella direzione dello spettacolo, quindi spettacolo vuol dire anche passarsi il pallone bene, perché il calcio è un gioco semplice, va bene, e poi cercare di portare rispetto alle persone da un'altra parte. In questo caso sono politici e giornalisti, ma comunque dobbiamo portare comunque rispetto e speriamo vada tutto bene.
0: Insomma, io, il nome del tuo paese è più lungo dell'assenza dell'Italia dai mondiali, Querceto di Montecatini in Val di Cecina, giusto?
1: Questo è uno dei miei paesini elettivi, l'altro ecco. È Ponte Ginori, quindi io sono di quella zona della Val di Cecina che sfuma nell'Alta Maremma, comunque etrusco. Di...
0: Ecco, esatto, quindi chi ti contende, quando ti contendono, no? Perché succede così in Toscana soprattutto, tu cerchi guarda, ovviamente, ecco, Spalletti come, cosa direbbe quando appunto bisogna dividersi un po' tra tutti questi impegni comunque prestigiosi, perché nascere da quelle parti significa comunque essere, proprio avere nel DNA i geni del grande allenatore.
1: Ma senz'altro, quella che poi è l'Italia del campanile, i comuni sono poi nati, quella che poi la Toscana, quindi di fatto il campanile è anche sinonimo di quelle che sono delle divisioni che si sono sviluppate poi all'interno del territorio nel corso dei secoli, che hanno fatto sì che si dica campanilismo non a caso, perché poi dal campanile, come si dice, nascono poi delle situazioni che si vengono a creare, delle rivalità che poi sul campo devono essere tradotte in azioni offensive, ma senza mai scordarsi di andare poi a portare quello che poi rispetto verso l'avversario all'interno di quella che senz'altro si può definire la cornice del rispetto dello sport e delle altre persone che comunque concorrono a che ciò avvenga, sempre sotto forma di calcio esibizione, poi anche calcio spettacolo, sempre per essere stato chiaro, penso.
0: Ubaldo Pantani, un fuori classe. C'è un personaggio sportivo o non, diccelo tu, che non dico non l'abbia presa bene, ma che rimane perplesso quando lo imiti, magari che dice la classica frase, ma io non sono così, dai. L'hai trovato?
1: Ma diciamo il miglior modo per diciamo non dare soddisfazione è non palesarsi, non manifestarsi e non commentare, quindi alcuni non li ho mai sentiti, però la maggior parte delle persone che ho imitato, che poi ho incontrato, sono diventato poi anche buono conoscente o addirittura amico, se penso all'Apo, ma anche Gigi Buffon, che è una persona straordinaria che ogni volta con l'incontro ci mette a ridere, perché quello è quello che dovremmo fare, insomma, tutti sempre, insomma, ecco. Ed è straordinario, come lo sono tantissime, la maggior parte delle persone che ho imitato, quindi questo mi fa piacere alla fine, perché bisogna intrattenere, ecco, di fatto spesso bisogna scordare, ci scordiamo che di fatto bisogna intrattenere, e che diciamo la presa in giro, la parodia deve essere sì corrosiva, ma non sfociare nell'invettiva. Io come dico sempre, poi sì, ti prendo in giro, ma se poi te li trovi davanti, io devo poter sostenere in qualche modo, no? Quello che gli faccio dire anche con la mia faccia senza maschera.
0: E beh, questo è molto importante, è un passaggio chiave quello che ci ha appena spiegato Ubaldo Pantani. Esiste un personaggio nuovo da imitare che stai studiando in questo momento?
1: Sì, però in assoluta segretezza, perché una delle regole è quella che non si dice mai prima, perché sennò succede sempre qualcosa per cui nel bene o nel male decidi di non farlo.
0: Ed è difficile?
1: Allora, sì.
0: Particolare?
1: No, beh, insomma, sono tutti particolari. Dal momento che ho deciso di farli è perché mi divertono, e poi si studiano un po', ma vengono fuori da soli. Come, parafrasando il grande Vasco, le canzoni come le imitazioni vengono fuori da sole. Non so, così. E c'è da essere qualcosa che ti spinge a farle, le parodie. E io mi diverto ancora. E, insomma, i personaggi, dico sempre, viaggiano sempre con me. E me li porto dietro idealmente in ogni occasione, ormai ci vivo e convivo con piacere e allegramente.
0: Ecco, Lapo invece come spiegherebbe o risponderebbe a questa domanda, cioè se per te, Ubaldo Pantani, c'è o meno il rischio di restare schiavi soprattutto di un personaggio, di più personaggi, quando si svolge un ruolo di imitatore di grande livello come il tuo? Lapo cosa direbbe?
1: Ma che comunque bisogna sempre dividere fra ciò che si è, quello che vorrebbe che la gente, uno sì, ma dobbiamo sempre pensare che dietro una maschera c'è una persona, dietro una persona c'è una maschera, e il trucco c'è anche quando non si vede. Cioè dire essere o non essere, non so se questo possa essere il problema, ma intanto cominciare a pensare ci aiuta a dire ok, sono vivo, ci sto alla stragrande maggioranza.
0: Sai che oggi a Roma, Formello per meglio dire, è stato presentato il nuovo allenatore della Lazio, ex commissario tecnico della Nazionale, Gattuso. Cosa può aver detto?
1: Sei che contento comunque di quello che è stato l'incarico fatto. È felice, anche se ci aspettano tanti problemi. I problemi siamo qui per risolvere. E intanto cominciamo a risolvere quello della partita del cuore, che comunque, anche se non sono presente, 4-5-5, 5-9-5, donate. Se non vengo e vi corco di botte. Secondo me potrebbe dire così.
0: Ecco, e invece un personaggio che scegli tu, perché vedi, non, come dice, non è che sei un jukebox, no? Ovviamente sei un artista, è giusto poi, perché qui a Radio 1 Rai siamo tra amici ed è bello anche che tu abbia citato con la voce di Gattuso il numero degli SMS che verranno destinati, cui introiti verranno destinati, lo ripetiamo ancora una volta e torniamo seri, per aiutare le vittime del terribile terremoto in Venezuela. Ecco, lasciamoci con un personaggio che ricorda ancora una volta il numero di SMS, Ubaldo Pantani.
1: Beh, oltre a questi fatti, alcune volte poi mi discordo anch'io, diciamo, prendiamo in prestito, ecco, dalla rete di Mediaset un altro personaggio che io faccio da anni, mi diverte molto fare, che è anche molto autoironico, che è Mario Giordano, che secondo me potrebbe comunque anche lui fare una bella per ricordarci che dobbiamo essere solidali con le persone che soffrono, che sono dall'altra parte del mondo e che hanno sofferto, che hanno sofferto. E quando io mi prendono in giro perché chiamo il mio regista e si chiama Donato, io prendo in prestito, diciamo, quello che mi prende in giro dicendo donate, donate, donate.
0: Ubaldo Pantani.
1: Sì, dove dovremmo farlo tutti.
0: 4-5-5-9-5, l'ho detto io con la voce, cioè, peggiore di tutte, però credendoci veramente, è stato con noi Ubaldo Pantani. Adesso.
1: Grazie a voi.
0: GR1 e poi nuovamente Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Straordinaria, incidente sulla Pontina, traffico rallentato a Torbice in direzione di Terracina. A risentirci al prossimo aggiornamento.
5: Ore 18.
3: GR1.
6: In studio Nicola Tedeschini, in apertura alla cronaca con un'ultima ora dalla provincia di Udine. Un uomo è morto nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, non lontano dal confine con il Veneto, mentre faceva il bagno. Dato inizialmente per disperso, il suo corpo senza vita è stato trovato poco fa. Salvati due bambini, ma uno è in gravissime condizioni. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato tre persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Medio Oriente, dall'Iran la minaccia della guida suprema Mojtaba Khamenei. Il sangue del padre Ali sarà vendicato, dice, e a differenza di quanto affermato in precedenza da un canale TV americano, in Oman non c'è una delegazione statunitense per un nuovo round di negoziati indiretti. Nel paese del Golfo invece è arrivato il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Ancora una giornata di grande caldo, pressoché in tutta Europa, in Andalusia, nel sud della Spagna, vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere le fiamme che divampano da oltre un giorno. 12 i morti accertati, 23 i dispersi. In Francia 24 dipartimenti in massima allerta, inclusa la regione di Parigi. Le alte temperature hanno prosciugato parte del fiume Loira. Anche in Italia, dove fino a domani sono due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia, si segnalano diversi diversi gravi incendi, la situazione più critica in Piemonte.
7: Ci vorranno almeno 50, se non addirittura 70 anni per ripristinare l'habitat nei boschi distrutti in Piemonte nelle ultime due settimane. È la stima della regione, che definisce una vera e propria catastrofe ecologica, quella ancora in corso sui versanti alpini tra Torinese, Vercellese e Verbano Cuseossola, bruciati finora 700.000 alberi su oltre 800 ettari, l'1 per 1000 dell'intera superficie boschiva piemontese. Un danno anche per la fauna, dagli insetti fino a caprioli e camosci costretti alla fuga. 450 gli ettari distrutti su quattro fronti in Valsesia, 226 a Premosello Chiovenda in Ossola, dove i 150 sfollati di Colloro attendono che si alzi il fumo per tornare a casa. E c'è poi il vasto rogo innescato una settimana fa da un fulmine nel parco del Gran Paradiso e non ancora estinto. La pioggia caduta con violenza ieri e oggi in pianura, in montagna ha aiutato poco, e così il lavoro incessante dei vigili del fuoco da terra e anche dal cielo va avanti ovunque per spegnere fino all'ultimo focolaio. Torino, Francesca Nacini, GR1.
6: E anche per domani al nord sono previsti caldo e sole, solo sulle Alpi occidentali potranno esserci dei temporali nel pomeriggio. Al centro clima soleggiato con temperature fino a 36 gradi in Toscana, pioggia sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, bel tempo anche al sud, salvo appunto locali acquazzoni sugli Appennini. Il caso della ragazza sfregiata alla fermata Duomo della metro di Milano, il PM esclude il movente religioso per l'aggressore.
8: Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, è pericoloso e, come chiesto dal pubblico ministero, deve restare in carcere. Così il giudice, dopo un'ora di interrogatorio a San Vittore. Saidi, irregolare, senza fissa dimora, avrebbe avuto un atteggiamento ostile, arrabbiato, ha fornito la sua versione dei fatti, opposta a quella raccontata da vittima e testimoni. Ha detto di essere stato aggredito lui alla fermata Duomo in metropolitana, ha negato di aver colpito con un pugno al volto e poi sfregiato Fatima, marocchina di 23 anni. Ha smentito di averle urlato "sono musulmano" e di aver avuto con sé un coltello. La ragazza, a suo dire, si sarebbe ferita da sola con la fibbia della borsa durante la colluttazione. Sul perché è fuggito avrebbe risposto che si era allontanato perché si sentiva svenire, sostenendo che il sangue per terra fosse suo, mostrando una ferita al dito. Una versione ritenuta poco credibile dal giudice, che sottolinea come Saidi abbia agito dopo l'arresto per furto poche ore prima, mostrando una totale incapacità di controllo. Riconosciuta anche l'aggravante dei futili motivi per quella violenza spregiudicata nei confronti di una donna in inerme, colpevole solo di averlo guardato. Per il GR1, Elena Scarrone.
6: Ancora a poche ore da mezzanotte cambia la mappa degli autovelox. Con la pubblicazione del decreto sull'omologazione, atteso da 34 anni, potranno restare attivi 3.150 apparecchi. Lo ha fatto sapere il Ministero dei Trasporti, secondo cui circa 850 dispositivi dovrebbero invece essere bloccati in attesa della regolarizzazione. La norma introduce procedure certe per la registrazione, taratura e per i controlli periodici, ma sul fronte dei ricorsi resta aperto il confronto. La scomparsa di Peppino Di Capri questa mattina a 86 anni, domani l'ultimo saluto nella sua Capri, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Gianfranco Coppola.
9: Peppino Faiella scelse Di Capri per amore verso la sua isola e ne è stato ambasciatore per quasi 70 anni, girando il mondo, intonando intramontabili melodie, canzoni senza tempo, champagne tra le più interpretate nei piani bar del mondo, con My Way e Garota de Ipanema, inno all'amore in ogni luogo. Champagne per ridare un incontro. Il pianoforte è la sua isola felice. Musicista nato e diventato presto gigante nel genere dolce vita, fatto di bella gente, sentimento, balli stretti, voglia di vivere. Nelle sue canzoni si mescolano emozioni e sensazioni, riflessioni e anche magoni, ma soprattutto passioni. Immortale la sua arte, capace di anticipare i tempi e soprattutto per chi ne ha avuto il piacere di constatarne l'enorme gentilezza, la generosa accoglienza con quel sorriso mai sguaiato. Famoso per sempre, indimenticabile per tanti. Addio Peppino.
6: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
14: Info su suzuki.it.
0: Sabato Sport. 18 e 7 minuti vi parla e vi saluta ancora una volta Giovanni Scaramuzzino. C'è Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Boccia in redazione, c'è Stefano Catini alla console, quindi alla parte tecnica. C'era prima un Gattuso che non era quello originale, lo avete capito, anche se è davvero difficile proprio accorgersene grazie alla bravura di un fuoriclasse quale Ubaldo Pantani. Ma oggi davvero è stato presentato Gattuso come la qualità di allenatore della Lazio per la stagione 2026-2027. Sentiamo le parole dell'ex commissario tecnico della Nazionale.
16: Le sensazioni sono buone, tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima. Quando è venuto il direttore e mi chiamò lo presidente per spiegarmi un po' la situazione, so tutto, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, è nulla, è sicuramente c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: Queste le parole di presentazione, ovviamente relative a Rino Gattuso. Rino Gattuso che poi è andato anche più a fondo relativamente a quelli che sono i problemi, non solo sulla carta per una Lazio, scollatura ormai con gran parte della tifoseria, perlomeno quella organizzata, la campagna acquisti con problemi finanziari ovviamente, e quindi questo è quant'altro con Rino Gattuso che ha riassunto così la situazione.
16: Con Lotito c'ho un rapporto franco, gli dico tutto quello che gli devo dire perché sono fatto così. E gli ho detto, quando ci siamo incontrati, ho detto, mi devi fare un favore, devi sistemare qualcosina sotto, perché dopo le cose si vengono a sapere, stiamo nel mondo del calcio. Gli ho spiegato come sono fatto, lui lo sapeva bene, e mi doveva, e sa che io non guardo in faccia a nessuno. Quando si lavora io voglio gente che lavora e che ci guardiamo negli occhi e nessuno si offende. Dopo, se uno prende una cazziata o un qualcosa, per me il giorno dopo è un altro giorno, però voglio vedere gente che smucina, che lavora. E dopo gli ho anche detto, se c'è qualcosa da dire alla squadra, viene, siccome la società è sua, si chiude nello spogliatoio, parla con me, parla con la squadra, e deve parlare poco con voi. Però il problema è che c'ha troppi telefonini e lo chiama il mondo, e capisce che certe volte non si può gestire. Però io penso che anche il presidente deve fare questo passaggio qua, nel senso, e lo sa, gliel'ho detto, perché veramente non può. Lui, la squadra è la sua, se vuole dire qualcosa lo dice, spero che l'ha capito, e noi siamo suoi dipendenti, però è giusto che le cose si dicano con educazione.
0: E fin qui appunto neo allenatore della Lazio, Rino Gattuso. Un salto a Londra, Mukova Nuškova, Emilio Mancuso, come sta andando la finale femminile del singolare a Wimbledon?
17: Aggiornamento del punteggio, caro Giovanni, con la principessa Kate che sta assistendo a questa finale del singolare femminile di Wimbledon, con accanto, vestita anche lei di rosso, Martina Navratilova. Siamo 6-2, 5-2, tutto per la Noskova sulla Amukova, e dunque la Noskova davvero vicina a conquistare il suo primo Wimbledon, sarebbe la prima volta per lei e sarebbe stata anche, caso di vittoria, vedremo se finirà davvero così, la prima volta in uno slam anche per Carolina Mukova. Te la linea.
18: Stare con

0: più.
1: Alle 18:14 con Noemi, ancora un flash, ma davvero un flash con Wimbledon, Emilio Mancuso.
2: Super flash da Wimbledon, 6-2, 5-2, tutto per la Noskova sulla Munkova, al servizio la Munkova, e siamo adesso 30 pari, e dunque a due punti dal match la Noskova, a tra pochissimo in caso di vittoria.
1: Naturalmente, Emilio, io do il benvenuto in trasmissione a Francesco D'Arrigo. Buonasera, mister.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ma non solo, mister, grande uomo di calcio, apprezzato, e ovviamente mi fermo qui perché è ovvio, noi oggi partiamo da un fatto che comunque una generazione si ricorda più o meno con grande simpatia qualche anno fa, ma con D'Arrigo si può fare veramente un discorso calcistico a 360 gradi. Insomma, il 6 aprile del 1994 Pontedera batte Italia 2-1, il mister se lo ricorderà meglio di tutti, e gara disputata a Coverciano, e naturalmente a due mesi dai mondiali statunitensi, quelli del 94, quelli che videro l'Italia poi arrivare in finale sconfitta a Pasadena ai rigori dal Brasile, ebbene ci fu questa grande sorpresa. Anzitutto le chiedo, D'Arrigo, come nacque la scelta che fosse proprio il Pontedera a testare gli azzurri?
3: La scelta fu che il Pontedera quell'anno lì, era, tra l'altro era il primo anno che io facevo l'allenatore professionista, e facevamo il campionato di Serie C e stavamo vincendo praticamente il campionato. Avevo una squadra molto molto molto forte, stavamo vincendo quasi tutte le partite, quindi siccome la prima partita era la nostra squadra, era una delle poche squadre che già nel 94 attuava la difesa a zona, la difesa a 4 a zona con molto pressing, Sacchi voleva fare una partita perché la prima partita del campionato del mondo incontrava la Norvegia, e mi disse che siccome la Norvegia era una squadra che attuava anche loro un pressing molto, molto alto, molto esagerato, voleva fare un test con una squadra che aveva gli stessi comportamenti tattici. Quindi la scelta di giocare contro di noi fu dettata da questa idea di Arrigo Sacchi.
1: Insomma, e questo è il preludio, ovviamente. C'è tempo per un nuovo aggiornamento flash con Wimbledon per aggiornarci la situazione della finale femminile Mukova-Noskova, Emilio Mancuso.
2: Sempre a meno 2 dal traguardo, la Noskova con la Munkova al servizio, 6-2, 5-2 per la Noskova, 40 pari sul servizio della Munkova.
1: E allora, con Francesco D'Arrigo, vede com'è la radio, D'Arrigo, la cosa bella è passare da un argomento all'altro e poi cercare di ritornare senza perdere il filo, no? Di quelli che sono ovviamente gli argomenti che fanno parte di una trasmissione come quella nostra che comincia alle 14. Io le faccio ascoltare come l'allora TGS, quindi la mamma o la sorella maggiore, per meglio dire, dell'attuale Rai Sport, il giorno dopo commentò questo 2-1 a favore del Pontedera contro gli azzurri di Arrigo Sacchi.
4: 2 anni e mezzo di esperimenti, 70 giocatori complessivamente convocati, 21 incontri ufficiali con 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, alle quali va aggiunta anche quella di ieri con il Pontedera. Tutto questo non è stato sufficiente ad Arrigo Sacchi per definire una squadra all'altezza di giocare i prossimi mondiali in America.
5: Secondo me quello che gli manca un pochino a loro è di trovare a fine campionato un periodo di tranquillità per risistemarsi a livello mentale.
6: D'Arrigo manifesta ottimismo, ma a 2 mesi dal mondiale non mancano le preoccupazioni per Arrigo Sacchi. La terza sconfitta consecutiva della nazionale segna infatti una marcata involuzione di gioco. Certo, a prendere per oro colato le risultanze della partita di ieri ci sarebbe da mandare il Pontedera ai mondiali, come suggerivano ironicamente stamane alcuni quotidiani. Scherzi a parte, per Sacchi, che ha ammesso di star vivendo il momento più difficile da commissario tecnico, si annunciano comunque 60 giorni di fuoco.
1: quella voce che avete ascoltato proprio era quella di D'Arrigo. Le chiedo, è vero o no che sua moglie non l'ha prese tanto bene perché appunto ha prese da altri, non da lei, l'esito di quella partita clamoroso a vostro favore, o è leggenda metropolitana?
3: No, questa è leggenda metropolitana.
1: Quindi non è vero. Lo smentiamo sì. Allora in maniera categorica una volta per tutte.
3: Sì.
1: Onestamente, le pesa, ecco, questa è una domanda invece più seria, essere ricordato soprattutto per quella partita, perché lei, soprattutto in ambito toscano con le squadre che ha allenato, è stato davvero un innovatore. Lei è uno che il calcio, non dico l'ha cambiato, ma ha tentato di indicare una nuova via, è così?
3: Mi fa molto piacere sentirglielo dire. Io non credo di aver cambiato il calcio, però sicuramente ho sempre avuto molta attenzione per le innovazioni e per l'evoluzione di quello che sono state poi gli aspetti tattici del calcio. Ho fatto la mia onesta carriera da allenatore professionista, ma devo dire che comunque c'è stata sempre in me la voglia di sperimentare, andare a trovare delle soluzioni diverse da quelle che erano un pochino in voga a quei tempi. Non a caso la mia squadra, quella lì, il Pontedera, ma poi anche quelle successive, hanno sempre portato avanti dei concetti che aveva introdotto appunto Arrigo Sacchi. Lui era effettivamente stato un innovatore in questo senso, e quindi io mi ricordo quel periodo aveva appena terminato il supercorso di Coverciano da allenatore, e studiavamo molto quello che erano le innovazioni tattiche di Sacchi. E poi abbiamo, io e anche altri miei colleghi, abbiamo cercato di portarle avanti. E quindi devo dire che a me, ecco, non è che voglio essere ricordato, ci mancherebbe altro, però quella partita lì è stata un po' una cassa di risonanza forte anche per quello che poi poteva essere lo sviluppo del gioco anche nelle categorie inferiori in Italia.
1: Ecco, io ripartirei da qui, no? La fine della partita, il Pontedera che vinse 2-1. A distanza di anni, lei si ricorda cosa le disse Arrigo Sacchi dopo quella sconfitta, comunque inaspettata per gli azzurri?
3: Certo, me lo ricordo, è stato molto gentile, è venuto a ringraziarci negli spogliatoi. Anche durante la partita io ho cercato poi in definitiva di assecondare alcune soluzioni che mi chiedeva lui di gioco, quindi noi sapevo benissimo che noi eravamo una squadra che doveva fare da sparring partner per lo sviluppo della nazionale di Sacchi, però è chiaro che quando poi sei in campo e giochi, ogni squadra gioca per vincere, quindi al di là poi di certe indicazioni che mi aveva dato Arrigo Sacchi prima della partita, poi dopo noi abbiamo continuato a giocare come sapevamo giocare, e dopo la partita lui è venuto a ringraziarci, a complimentarsi con noi, è stato molto molto gentile.
1: Ecco, una carriera che si è svolta, quella del tecnico Francesco D'Arrigo, soprattutto in Toscana, sia da allenatore sia da calciatore, no? In precedenza, quindi oltre Pontedera, sì. Citiamo, come giusto che sia, la Lucchese, società di grandissima tradizione con un passato anche in Serie A, la Pistoiese, che di campionati in Serie A ne ha disputato uno all'inizio degli anni Ottanta, l'Empoli, e qui tutti la conoscono, soprattutto le nuove generazioni, e mi pare anche il Cuoiopelli, no? La squadra di Santa Croce sull'Arno. Ecco, a Coverciano, visto che parlavamo di Coverciano, poi D'Arrigo c'è tornato da docente, e io aggiungo, docente federale, mi permetto di aggiungere come giusto che fosse. Ci illustra D'Arrigo il suo pensiero, perché mi interessa molto, sullo stato attuale del calcio italiano, lontano dai mondiali, ma non solo, perché non è più un calcio protagonista, neppure a livello europeo.
3: Quanto tempo abbiamo? No, io devo dire che quando poi ho smesso di allenare sono entrato, grazie a Renzo Olivieri, a fare il docente alla scuola allenatori di Coverciano e ho avuto modo, dato la mia grande curiosità di cui parlavo prima, ho avuto modo e tempo di confrontarmi con tutti i viaggi che abbiamo fatto con la scuola allenatori, con le altre federazioni europee, con tutte le altre scuole calcistiche europee. Quindi ho avuto la possibilità di capire un attimino e di valutare quello che facevano da altre parti. Se vogliamo ridurre il tutto a una definizione di quello che sta succedendo, devo dire che probabilmente noi siamo rimasti troppo ancorati a degli aspetti schematici e alla tattica come fosse quella la panacea di tutti i mali, mentre invece le altre federazioni, le altre scuole calcio e soprattutto negli ultimi anni hanno impostato di più un lavoro soprattutto a livello di settore giovanile sullo sviluppo delle qualità individuali dei ragazzi, liberandoli da troppi dettami di natura schematica e tattica e aspettando la loro crescita attraverso delle proposte di gioco e di allenamento che stimolassero fortemente gli aspetti decisionali di ciascun ragazzo. Quindi, se vogliamo fare un'analisi precisa, dovremmo dire che noi probabilmente abbiamo perso molto tempo nelle nostre settori giovanili a inseguire dei dettami calcistici che erano riferiti più per le prime squadre e abbiamo condizionato lo sviluppo reale di quelli che sono i talenti dei nostri ragazzi. Quindi quello che noi andiamo a notare, lo abbiamo visto purtroppo anche nell'ultimo europeo che abbiamo fallito e queste qualificazioni fallite, vediamo comunque una squadra, la nostra, che è molto più preoccupata, i nostri giocatori, di seguire determinate direttive e hanno perso un po' il gusto del gioco di per sé. Noi ci siamo forse addormentati troppo in questi anni pensando che i protagonisti del gioco fossero gli allenatori e gli schemi, mentre invece i protagonisti del gioco del calcio sono i giocatori. Quindi gli allenatori dovrebbero capire questo, dovrebbero creare dei presupposti affinché i giocatori fossero poi consapevoli e liberi di fare, come dovranno fare per forza, delle scelte in una disciplina che è di natura situazionale, che è di natura imprevedibile e incerta e che quindi non può essere affrontata eseguendo degli schemi preordinati in partenza che lasciano poco spazio alle interpretazioni personali. E questo soprattutto, poi mi taccio, è un lavoro che bisogna cercare di portare avanti e di fare soprattutto fin dalle scuole calcio.
1: Il talento che non sboccia, ci pare di capire, dipende, anche se non soprattutto, da scelte sbagliate all'origine. Prima di salutarla, se permette Alessandro D'Arrigo, vorrei ricordare insieme a lei i protagonisti di quella giornata a Coverciano. Francesco D'Arrigo, naturalmente. Allora, Francesco, io partirei dalla formazione dell'Italia. Marcheggiani in porta, Marcheggiani, Panucci, Maldini, Conte, Costacurta, Baresi, Donadoni, Albertini, Stroppa, Roberto Baggio e Signori. Per il Pontedera, squadra di C2, lei schierò Drago.
3: Casiraghi anche, mi sembra che
1: entrò al posto di Roberto Baggio, ha ragione. Questa era la formazione iniziale. La sua formazione: Drago tra i pali, Vezzosi, Rocchini, Balli, Allori, Cecchi, Rossi, Pane, Moschetti, Cecchini e Aglietti che poi mi pare venne ceduto alla Regina e vinse il campionato con gli Amaranto proprio l'anno successivo. Allora, vi ritrovate insieme con questi ragazzi per ricordare magari quella giornata speciale per voi? Vi sentite? C'è una chat in WhatsApp? Perché poi ovviamente tutto può essere.
3: Sì, sì, noi abbiamo anche una chat, ci siamo ritrovati 2 anni fa a Pontedera. Presidente Baracchini di allora aveva organizzato una giornata per stare tutti insieme e ci sentiamo spesso, io soprattutto con per esempio Cecchi che sta facendo il collaboratore a Chivu all'Inter, oppure con Pane che è stato collaboratore di Spalletti, con Aglietti che ha fatto e sta facendo l'allenatore a livello professionistico. Ci sentiamo, ogni tanto ci ritroviamo e ci ricordiamo un po' più che di quella partita lì, di un'annata fatta in maniera estremamente positiva con una squadra che era un divertimento vederla giocare. Eravamo tutti molto giovani, cominciare da me da allenatore, era il primo anno che facevo l'allenatore professionista, ed eravamo poi quella formazione lì, eravamo quelli lì, non è che avevamo 20-25 giocatori, ne avevamo 12-13 e giocavano sempre gli stessi, quindi ci ricordiamo perfettamente l'annata che abbiamo passato e chiaramente anche quella partita.
1: Grazie davvero a Francesco D'Arrigo, abbiamo ricordato quel Pontedera Italia 2-1 dell'aprile del 94, ma da lì siamo partiti per ampliare un pochino a ventaglio la situazione del nostro calcio. Grazie davvero Francesco.
3: Grazie a voi, grazie a lei, molto gentile.
1: 18:31 è il momento della pubblicità, a seguire Onda Verde.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: 8:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e il bivio A4, raccordo Viale Certosa verso Torino, code a tratti e traffico intenso, così a Milano Est in direzione di Milano. A5 Torino Aosta, Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR verso il Monte Bianco, la coda per viabilità esterna congestionata. Tra Foro del Monte Bianco, 2:15 l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. Al piazzale italiano la coda, l'attesa è di 2 minuti e la coda è in direzione di Chamonix. A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna, 3 km di coda per via di un incidente. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa Livorno c'è un incidente tra San Miniato e Empoli Ovest in direzione di Firenze, 2 km di coda. A14 a Alento Ovest in direzione di Bari, segnalato incidente. Abbiamo il tempo per la viabilità ordinaria sulla statale Pontina, code per un incidente prima di Tor de' Cenci in direzione di Terracina. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
8: Persistono in serata isolati temporali al settentrione, specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si esaurirà invece l'attività temporalesca del pomeriggio su Marche e Abruzzo. Domani, domenica 12 luglio, giornata all'insegna della stabilità atmosferica. Sole e caldo su gran parte del territorio, con i temporali che si svilupperanno nel pomeriggio che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sabato Sport. Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, della presenza in redazione di Andrea Boccia, alla console Stefano Catini. Andiamo subito a Wimbledon, l'incontro infinito. Sembrava indirizzato da una parte il derby ceco Emilio Mancuso, Mukova, Nuškova.
2: Come si dice, il tennis è lo sport del diavolo, perché quattro match point non trasformati finora dalla Noskova, 3 sul 5-2 servizio Mukova, e adesso è 40 pari sul suo servizio, non riesce a chiuderla questa finale la Noskova, e deve cercare di chiuderla per evitare che la Mukova possa davvero rientrare definitivamente in partita. Te la linea.

0: Outcast con Heia, tutto questo alle 18 ormai e 39 minuti, e in trasmissione Vincenzo Santopadre, che ringraziamo per i minuti che ci dedicherà tra poco, in diretta anche con l'inviato Emilio Mancuso. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: 11 luglio, no? Del 2021, 5 anni fa, era in tutt'altre faccende affaccentato a quest'ora Vincenzo Santopadre, perché Berrettini stava disputando la finale contro Djokovic, poi persa contro il campionissimo serbo in 4 partite. Avrebbe potuto farcela, secondo lei? Cioè, a distanza di anni, ha vinto il più forte, come per esempio ha dichiarato ieri lo stesso Djokovic relativamente a Sinner, oppure il rimpianto affiora qua e là?
1: No, ma io parto dall'idea che il tennis è uno sport altamente meritocratico, per cui alla fine, quando stringi la mano all'avversario, se quel giorno ha vinto lui, quel giorno è stato lui il più forte. È indubbio che, insomma, Matteo abbia disputato all'epoca un torneo stratosferico, perdendo solo con quello che ovviamente dati alla mano, risultati oggettivamente il miglior tennista di tutti i tempi, e tra l'altro è un giocatore che sull'erba esprime probabilmente il suo miglior tennis. Per cui è vero che Matteo ha recuperato un primo set dove soccombeva per 5-2 portandolo al tiebreak e vincendo al tiebreak, però evidentemente Djokovic, insomma, ha fatto valere sia la sua maggior capacità, ecco, di abilità, e anche in virtù del fatto che per lui non era la prima finale, e questo comunque incide quando vai a giocare una finale di uno slam.
0: E allora trasferiamoci subito da Emilio Mancuso a Wimbledon. C'è Vincenzo Santopadre e ci sono ancora in campo Bukova e Nuškova. Emilio.
2: Sì, proprio così, guarda, quando oggi vi ho pensato proprio di chiamare Vincenzo anche per questo, insomma, quell'11 luglio che poi tra l'altro ci regalò la meravigliosa gioia della vittoria dell'Italia agli europei di calcio, sempre qui a Londra, era l'Italia di Roberto Mancini, 37 risultati utili consecutivi, 15 vittorie consecutive, battuti tutti i record come quello di Pozzo, non ce lo dimentichiamo. L'Italia di Mancini, che chissà, potrebbe tornare CT della nazionale nelle prossime ore. E invece la finale femminile, e come detto prima, salutiamo e ringraziamo ancora Vincenzo Santopadre. Caro Vincenzo, il tennis è lo sport del diavolo, perché la Noskova era 6-2, 5-2. 3 match point non trasformati, poi un altro match point, e adesso serve la Mukova, vantaggio per lei, e potrebbe andare 5 pari. Noskova era 6-2, 5-2. 3 match point non trasformati, poi un altro match point, e adesso serve la Mukova, vantaggio per lei, e potrebbe andare 5 pari nel secondo. E...

0: Braccino è qualcosa di complicato, di difficile da raccontare. Ci sono tanti esempi nella storia del tennis. Quella finale di Berrettini, che all'epoca, Vincenzo, sembrava un risultato pazzesco, straordinario, come lo era oggettivamente la finale di Wimbledon, tant'è che non ci dimentichiamo che Matteo fu invitato al Quirinale insieme a tutta la nazionale di calcio per festeggiare anche un risultato incredibile, insomma, la finale di Wimbledon. E poi adesso arriviamo ai giorni nostri con un ragazzo. Tu, oggi era vestito di nero sul campo di allenamento, Jannik Sinner, che punta addirittura a piazzare il bis a Wimbledon, capite? Il bis a Wimbledon, tre finali per l'Italia negli ultimi tre anni sull'erba londinese, prima Jasmine Paolini nel 2024 e poi Jannik Sinner l'anno scorso e Jannik Sinner quest'anno. Intanto siamo cinque pari tra Moscova e Mukova sul centrale, e dunque capire, immaginare, pensare, Vincenzo, la portata di un risultato così straordinario, no? Perché arrivare due anni consecutivi in finale a Wimbledon, Santo Padre sa che significa, insomma, arrivare in una finale di uno slam come Wimbledon. Jannik ci è riuscito due anni consecutivi.
1: Eh sì, ma Jannik sta facendo cose davvero straordinarie. Mi piace pensare che Matteo abbia aiutato anche gli altri ragazzi, così come l'avevano fatto in passato i predecessori, abbia dato una spallata per sdoganare i risultati che adesso vengono fatti con più frequenza, tante vittorie, tanti finali di slam. Non dimentichiamo Cobolli finalista all'ultimo Roland Garros. Per cui quello che penso io è che non dobbiamo smettere di entusiasmarci e di stupirci per questi risultati, perché ricordiamo che prima di Matteo l'ultimo a far finale era stato Panatta nel 76, quindi noi appassionati di tennis abbiamo dovuto aspettare tanto per avere questi successi, ed è importante che in questo momento ce li andiamo a godere, perché come hai detto giustamente te, Emilio, sono risultati di una portata straordinaria.
2: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Termovalorizzatore. Dopo i dubbi del sindaco di Trento, la provincia tiene il punto. I cittadini, dice Fugatti, già pagano con le proprie tasse per bruciare i rifiuti altrove. Turismo, buon inizio per la stagione estiva anche a Bolzano città. Tengono gli arrivi dell'area germanica in aumento i visitatori da America e Asia. Caccia, dal 2027 in Trentino si potranno abbattere i cinghiali con arco e frecce, critici gli animalisti. L'antico porto fluviale di Bronzolo, candidato con le sue zattere a patrimonio immateriale dell'UNESCO, entro due anni il verdetto, in progetto anche un museo dedicato. Questa è la terza edizione del giornale radio regionale. Benvenuti all'ascolto da Floriana Gavazzi a Bolzano e Danilo Elia a Trento, alla messa in onda Daniel Chizzali ed Emilio Molinari. E dunque, sul termovalorizzatore di Trento, dopo i dubbi espressi dai comuni con la città di Trento in testa, che vogliono approfondire gli aspetti legati alle emissioni, in particolare alla sostenibilità economica, Fugatti preme. È l'unica scelta possibile, dice. Sentiamo.
5: Io credo che i trentini ormai abbiano preso consapevolezza che l'impianto deve essere fatto.
6: L'impianto è il termovalorizzatore. La giunta Fugatti dunque non vede alternative per la chiusura del ciclo dei rifiuti. La conferma arriva all'indomani dei dubbi espressi da Legato, il consorzio di tutti gli enti locali incaricato del dossier, che col comune di Trento in prima fila intende disporre approfondimenti tecnici, soprattutto sulle emissioni e sulla sostenibilità economica. Fugatti però ricorda come l'argomento economico sia proprio il principale a favore del termovalorizzatore.
5: Perché oggi sta accadendo questo, che i trentini pagano con le loro tasse i rifiuti portati fuori dal Trentino, o pagano la bonifica delle discariche. Oggi noi stiamo pagando 40 milioni di euro per bonificare la Mazza.
6: La Mazza, una discarica ormai dismessa che la provincia sta bonificando con costi altissimi e che nel frattempo continua a inquinare con 40.000 tonnellate all'anno di percolato, un liquido catramoso prodotto dalla decomposizione dei rifiuti. 1.300 autobotti all'anno che lo trasportano e lo sversano nei depuratori.
5: E questo deve essere compreso, io dico, anche dai membri di Egato, che devono mettersi

0: mano sul cuore e magari anche sulla coscienza.
1: L'impianto ipotizzato avrà un costo stimato di 167 milioni, una capacità di 100.000 tonnellate e dovrebbe entrare in funzione entro il 2033. Eleonora Zocca, TGR Trento.
2: Oggi giornata di grande traffico sull'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni per l'arrivo dei turisti. Turisti diretti non solo negli hotel delle valli e nei rifugi in alta quota, ma anche a Bolzano città. Il capoluogo, in questo inizio di stagione estiva, fa registrare un buon numero di pernottamenti. Sentiamo.
3: Sole a picco e temperature più alte rispetto alle valli o ai rifugi d'alta quota, ma il turismo in città non sembra risentirne. Nel centro storico di Bolzano tanti i turisti, italiani non solo.
4: Aus Deutschland kommen wir.
5: Seattle, Washington, in US.
6: Yeah. Dalla provincia di Milano. Siamo stati una settimana a Castelrotto e poi siamo venuti a fare un giro, abbiamo portato i bambini a vedere Ozi e poi dopo pranzo torniamo a casa. Però Bolzano è sempre bellissima.
3: Roberta Agosti, direttrice dell'azienda di soggiorno, conferma le tendenze ormai consolidate negli ultimi anni.
7: Il mercato italiano, poi soprattutto in questi due mesi, è quello più importante. Abbiamo comunque una tenuta degli ospiti tedeschi e austriaci e un aumento degli ospiti internazionali anche rispetto agli aumenti che ci sono stati negli anni scorsi. Parliamo di nordamericani, sudamericani e naturalmente anche di asiatici.
3: A Bolzano città in totale sono 5.800 i posti letto turistici. Presto per fare i bilanci, ma le sensazioni, riferisce Agosti, sono positive.
7: Sì, è iniziato un luglio che ha tutte le caratteristiche per essere un buon mese, così come le previsioni per l'agosto. Sembra che veramente avremo di nuovo l'opportunità di raggiungere i buoni numeri dell'anno scorso.
3: In attesa che rinfreschi, i turisti sembrano gradire.
8: We love the combination of the Ci piace nature, la combinazione di natura, montagne, paesaggio, ma anche i caffè, i negozi. Ci piacciono entrambe le cose. Diciamo che qui ci piace tutto.
9: We just love the boat. We love Italy.
3: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
10: È morta per le conseguenze di un'encefalite da zecca Giovanna Sommavilla, 76 anni, fiemmese. Era stata morsa un mese fa a Ziano. A riportarlo oggi il quotidiano L'Adige. Il quadro clinico della donna, complicato da patologie pregresse, aveva costretto i sanitari infatti a trasferirla da ospedale di Cavalese alla terapia intensiva del Santa Chiara di Trento. Sono 7 i casi di encefalite da zecca in Trentino da inizio anno, 2 attualmente ricoverati non in rianimazione. Oggi durante l'Open Day nei centri vaccinali in provincia sono state somministrate quasi 400 dosi di vaccinazioni anti-TBE. Una climber altoatesina è precipitata sulla Roda del Diavolo ed è grave. La donna di 64 anni stava arrampicando la prima di cordata sulla via Kaufmann, sulla parete ovest della Roda del Diavolo sopra Vigo di Fassa, quando improvvisamente è precipitata facendo un volo di 40 metri. Ad allertare i soccorsi, una seconda cordata di climber che ha assistito all'incidente. La donna, che ha riportato gravi traumi, era accompagnata dal marito, anche lui un altoatesino di 64 anni, rimasto illeso.
2: Vasta operazione di controllo del territorio a Bolzano. I carabinieri hanno smantellato diversi accampamenti abusivi lungo l'Arginale e in una struttura abbandonata in località Piedi Virgolo. Tutti gli occupanti sono stati identificati. Un cittadino extracomunitario è stato anche denunciato per essersi scagliato contro i militari dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità.
10: E i carabinieri di Pergine hanno arrestato un uomo residente in Alta Val Sugana, accusato di aver maltrattato, picchiato, minacciato moglie e figli per anni. Tossicodipendente e ludopatico, sarebbe responsabile di numerose aggressioni fisiche con calci, pugni, schiaffi e colpi inferti con una cintura. Ma non solo, tra i comportamenti contestati ci sono anche minacce di morte ai figli più piccoli, di cui appunto l'arresto, la custodia cautelare in carcere, unica misura ritenuta efficace per tutelare le vittime degli abusi.
2: Nei secoli scorsi il fiume Adige era la via privilegiata per il trasporto delle merci che viaggiavano su zattere. Questa attività è ora candidata a patrimonio immateriale UNESCO per iniziativa di un'associazione di Bronzolo che tiene viva la memoria di questo passato. Nel servizio sentiremo il presidente Giorgio Bertinazzo.
11: Quella in centro a Bronzolo misura solo un paio di metri, ma dal IX secolo da qui partivano zattere ben più grandi, migliaia nell'arco di 3 secoli.
12: Partivano anche da qui, anche con i calessi sulle zattere, che erano di diverse dimensioni. C'erano zattere normalmente dagli 8 ai 12 metri, che dopo si poteva arrivare ai 18 fino ai 28 metri.
11: Si trasportava legname verso la pianura, ma si viaggiava anche verso nord. Il porto di Bronzolo era lo snodo principale delle merci per la città mercantile di Bolzano.
12: Veniva tirate fino a Bronzolo e poi proseguivano roba che serviva per la fiera oppure sui carri andavano fino poi a Kempten e fino al nord della Germania.
11: Il passato della cittadina sull'Adige è diventato ora vessillo della candidatura UNESCO, con Bronzolo capofila di tutta la zatteria italiana.
12: La provincia di Bolzano, che è l'unica provincia che ha il settore UNESCO in Italia, non ci sono altre province, ci sta dando una mano e ci teniamo a diventare UNESCO entro 2 anni.
11: Del progetto fa parte anche la trasformazione del vecchio edificio della Dogana, che rischiava di finire in mano privata trasformandosi in un condominio, in un museo. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
10: Parliamo ora di caccia, perché fa discutere la nuova modalità autorizzata dalla provincia di Trento per abbattere i cinghiali.
13: Dall'anno prossimo si potrà fare anche in Trentino, dove la specie è già numerosa, in Valle del Chiese e in Valsugana. Per contrastarli, la provincia ha un piano di eradicamento che coinvolge la forestale e 150 abilitati sugli oltre 6.000 cacciatori trentini. Possono abbattere i cinghiali tutto l'anno, presto anche con arco e frecce.
14: È un'ulteriore opportunità, soprattutto anche per poterla utilizzare in aree dove diventa molto difficile utilizzare un fucile.
13: Ad esempio vicino alle strade, ai centri abitati e in mezzo ai campi, spiega l'assessore Failoni, una misura che ha ricevuto l'ok dell'ISPRA. Per il WWF l'ennesima assurdità, l'associazione non è ostile alla gestione faunistica, ma la freccia non è lo strumento giusto. Aaron Iemma, presidente WWF Trentino Alto Adige.
15: Provoca un alto tasso di ferimento dell'animale, più alto che con il fucile, e quindi anche dal punto di vista dell'etica della caccia non si vede perché bisognerebbe introdurre un metodo che comporta ulteriori evitabili sofferenze per l'animale.
13: Per il presidente dei cacciatori Matteo Renzi, a distanza ravvicinata l'effetto di una freccia non è molto diverso da quello di una pallottola, e chi vorrà usare l'arco dovrà essere ulteriormente formato.
16: Sono 34 anni che in Italia è consentito l'uso dell'arco, per non parlare di paesi europei o oltreoceano.
13: Michele Carpano, TGR Trento.
2: L'economia italiana è in ripresa e il Trentino Alto Adige traina la crescita insieme alla Lombardia. Questo dice uno studio di Confcommercio che prevede un più 0,9% nell'anno in corso. Per la nostra regione la crescita è maggiore e si attesta all'1% tondo. Quantificato addirittura attorno all'1,5% l'aumento delle spese al consumo da parte delle famiglie. Confcommercio mette in guardia però dai rischi legati alla forbice sempre più ampia tra regioni del nord e del sud in termini di capacità di spesa.
10: Estate, tempo di gelati, ma con qualche sorpresa. Non è nelle giornate più calde, infatti, che se ne vendono di più. E poi c'è anche l'aumento del prezzo.
17: In una gelateria di Rovereto Iman prepara tutto per l'apertura nel pomeriggio, ma per il picco di clienti occorre aspettare sera. In estate si vendono meno gelati che in primavera, spiega il titolare Claudio Commissari, che rappresenta la categoria nell'Associazione Artigiani.
18: Una volta si apriva alle 10 di mattina, adesso a mezzogiorno non c'è in giro nessuno.
17: E questo rende più difficile reperire personale.
18: In certi orari abbiamo dei buchi terribili, in altri abbiamo un surplus di lavoro, e tutto viene spostato alle ore serali, alle ore notturne. Questo determina poi delle dinamiche anche sul personale.
17: Poi ci sono le costanti polemiche sul caro prezzo. Il processo produttivo artigianale, spiega Commissari, implica costi rilevanti, a partire da un 30% del totale solo per le materie prime. Secondo un'indagine realizzata nel 2023, in Trentino per un chilo di gelato artigianale si andava dai 17 ai 22 euro. 3 anni dopo, tra Trento e Rovereto, si va dai 20 in periferia sino ai 25 euro in centro. In linea con le dinamiche generali di inflazione, spiega Commissari, e ben distanti dal prezzo del singolo gelato confezionato nei supermercati.
18: Se tu vai a guardare il peso di quel pezzo, andiamo a scoprire che si viaggia sopra, abbondantemente sopra i 30, 35, anche 40 euro al chilo.
17: Eleonora, in un'altra gelateria del centro, è tutta focalizzata sulla qualità.
19: E secondo te quali le difficoltà principali nel settore?
20: Trovare i prodotti giusti, i fornitori buoni.
17: Davide Sigele, TGR Trento.
2: Il comune di Campoture si intende riaprire al più presto almeno una parte del centro ricreativo Cascade. La struttura, con le sue piscine e l'area wellness, è chiusa da metà giugno. La società napoletana Benessere 4.0, che l'aveva in gestione, non pagava da mesi affitto, fatture e stipendi. Con una sentenza del tribunale, ora la concessione è stata restituita al comune, che cerca personale per riaprire la piscina naturale esterna. Passiamo all'arte. A Chiusa per 5 mesi si può visitare la Triennale. Tema di questa prima edizione è Essere umani. Sentiamo.
0: L'arte è concepita in modo tradizionale, come opera appesa ad un muro oppure messa su un piedistallo, ma anche quella che osa esce dalle mura del museo con installazioni nelle strade e nelle piazze della città. Tutto questo è la Triennale di Chiusa, dice la curatrice Lara Toffoli.
21: Il messaggio è quello di portare il museo anche fuori, renderlo fruibile da tutti e praticamente creare, diciamo, questo collegamento tra l'interno e l'esterno. In fondo Chiusa si presta perfettamente in quanto è un museo a cielo aperto.
0: In strade e piazze le opere dei 5 artisti principali. Il Museo Civico ospita le opere di altri 12 artisti. Minimo comune denominatore per tutti, il concetto dell'essere umani.
21: Significa porre la persona al centro. Questo è il grande messaggio. Si concentra effettivamente sulla figura umana, sulla persona, sull'uomo in generale, su un messaggio positivo che questa prima triennale vuole dare.
0: Non solo esposizioni, la Triennale di Chiusa andrà avanti fino a novembre. Ogni mese uno dei 5 artisti principali proporrà eventi per presentare le opere aperte a tutti, per trasformare l'arte da un concetto astratto ad un rito culturale collettivo. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
10: E siamo al meteo, con temperature ancora abbondantemente sopra le medie, un gran caldo che porterà però già da stasera temporali in tutta la regione. In Trentino torna l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile fino a mezzogiorno di domani, attesi dunque rovesci che potranno essere localmente intensi, saranno possibili anche forti raffiche di vento, fulmini e grandine. Domani poi di nuovo soleggiato con massima in fondo valle fino a 35 gradi. E con questo è tutto, il giornale radio finisce qui, torna però domani mattina come sempre alle 12 e 15. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
22: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
23: Ore 19.
24: GR1.
25: La minaccia di Mojtaba Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre. Tensioni Iran-Stati Uniti, negoziati in Oman partono in salita, non c'è la delegazione americana. Autovelox, da mezzanotte le nuove regole, oltre 3.100 apparecchi restano attivi, 850 spenti in attesa di omologazione. Il Ministero dei Trasporti, fatta chiarezza, la sicurezza resta una priorità. Dalla Spagna all'Italia, emergenza incendi in Andalusia, si cercano ancora i dispersi. 900 ettari di bosco distrutti in Piemonte, brucia anche la Sardegna. L'amicizia non ha prezzo, ma mantenerla sì. È la Friendflation, cene aperitive e weekend insieme pesano sempre più sui portafogli. Addio a Peppino Di Capri, voce elegante della musica italiana, 60 anni di carriera, vincitore di 2 festival di Sanremo. Al GR1 il ricordo di Tullio De Piscopo. Mondiale di calcio, si chiude in quarti con Norvegia e Inghilterra alle 23 e Argentina-Svizzera nella notte, radio cronache su questa rete. MotoGP in Germania, Marc Marquez vince la gara sprint, Bezzecchi salta in Gran Premio per una caduta. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al Medio Oriente. Dall'Iran le minacce della guida suprema Mojtaba Khamenei. Il sangue del padre Ali sarà vendicato, dice. Giallo sui possibili nuovi negoziati indiretti in Oman, dove è arrivato il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ma non la delegazione statunitense. Il corrispondente.
26: L'Iran, a differenza degli Stati Uniti, sta rispettando la tregua. Lo sostiene il ministro degli esteri Araghchi, volato in Oman per discutere della gestione dello stretto di Hormuz. Per qualche ora si è pensato anche a una possibile ripresa, a sorpresa, dei negoziati. E invece nessuna trattativa. E anzi, avverte l'ambasciatore all'ONU, se le violazioni continueranno, l'Iran non si sentirà più vincolato dagli accordi. Stiamo monitorando i movimenti del nemico, assicura il portavoce del ministro degli esteri Baghaei. ma secondo fonti americane a Teheran sarebbe in corso una lotta di potere e sarebbero stati estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nei giorni scorsi, scatenando così la rappresaglia di Trump. Con un nuovo messaggio scritto, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ha però chiesto, anche a nome della nazione, vendetta per il padre assassinato, suo predecessore. C'è una lista, ha rivelato, e gli assassini pagheranno per i loro crimini. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: La questione Iran resta dunque al centro dell'agenda di Donald Trump. Poco fa il presidente americano ha comunicato di aver sostenuto i test medici nel Maryland, test da lui definiti perfetti.
4: Al tavolo delle trattative in Oman non ci sarà la delegazione degli Stati Uniti. Dopo averla annunciata, la CBS ha smentito la presenza americana. I bombardamenti e l'accordo preliminare non hanno funzionato. Trump ha un piano C, si chiede il New York Times, analizzando la situazione di stallo e sottolineando che il presidente sembra aver abbandonato l'approccio del bastone della carota ed essere tornato alla linea dura senza concessioni. Ieri, in un post sul suo social Truth, Trump ha scritto: mille missili sono pronti e puntati contro l'Iran qualora Teheran mettesse in atto la sua minaccia di uccidermi. Intanto l'amministrazione ha emesso dei mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, che nei giorni scorsi ha pubblicato articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato dal Qatar, una iniziativa che rappresenta una straordinaria escalation nell'intento del presidente di intimidire le testate giornalistiche indipendenti, scrive il quotidiano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nel sud del Libano ancora attacchi aerei israeliani presi di mira alcuni villaggi vicino a Tiro, incerto il bilancio delle eventuali vittime. Intanto una delegazione militare americana ha incontrato rappresentanti dell'esercito libanese a Beirut per discutere l'attuazione del ritiro di Tel Aviv da una delle cosiddette zone pilota nei territori occupati. La guerra tra Russia e Ucraina. La scorsa notte Kiev ha colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov. Apparterrebbero alla cosiddetta flotta fantasma che Mosca utilizza per eludere le sanzioni internazionali. L'esercito russo invece ha bombardato infrastrutture portuali della regione di Odessa, uccidendo 2 persone, e ha colpito con bombe plananti una zona affollata della città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. In questo caso le vittime sarebbero almeno 5, tra cui un bambino, 17 i feriti. Autovelox, da mezzanotte si cambia. Ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definisce le procedure per l'omologazione. Una parte dei dispositivi presenti sulle strade italiane dovrà essere spenta. Per il ministro Salvini l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini.
5: Dalla mezzanotte al via le nuove regole sugli autovelox. È ufficiale, dopo 34 anni di cavilli e riletture sono definite le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Sta di fatto che su 4.000 dispositivi i produttori per 1 su 5, circa 850 unità secondo i calcoli del Ministero dei Trasporti, dovranno richiedere l'omologazione. Spiega Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
6: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare a chi ascolta che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità.
5: L'affidabilità delle misure diventa un asse portante della riforma. Il decreto stabilisce limiti stringenti per l'errore di misurazione. Se il certificato scade o il controllo fallisce, l'autovelox va fermato. Dati e fotografie saranno crittografati e firmati digitalmente. Nelle riprese frontali i volti saranno oscurati. Paola Bonanni, GR1.
1: Legge elettorale: lunedì alle ore 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Da martedì pomeriggio si tornerà in aula a Montecitorio. Le opposizioni fanno muro, mentre la maggioranza, dopo l'intesa sul voto ai fuorisede, si dice fiduciosa.
7: È proprio l'accordo sui fuorisede a dare ottimismo al centrodestra sulla riforma elettorale per superare il nodo preferenze, che Forza Italia e Lega non vorrebbero, ma portati avanti da Noi Moderati e Fratelli d'Italia, partito della premier fiducioso che si arrivi ad una sintesi per garantire quella stabilità mobilità, fondamentale per l'economia. L'azzurro Antonio Tajani.
3: Si discute sempre, ma il centrodestra ha sempre trovato il modo di lavorare con spirito unitario. L'importante è avere una legge che garantisca con certezza la stabilità.
7: Opposizioni sul piede di guerra. Più Europa annuncia una veglia il 13 sera. Il campo largo potrebbe rimandare l'evento del 15 a Padova per concentrarsi sulla battaglia in aula contro lo stabilicum ritenuto incostituzionale e per i progressisti lontano dalle priorità del paese, cioè lavoro e sanità. Il centrodestra vuole la riforma per vincere le elezioni, dicono 5 Stelle e AVS. Angelo Bonelli.
8: La destra pensa solo al potere, alla legge elettorale, alla presidenza della Repubblica. Adesso litiga sulle preferenze, ma i problemi degli italiani non ci pensa.
7: Vasco Pirri, GR1.
1: Il grande caldo in Europa, nel sud della Spagna centinaia di pompieri ancora impegnati a spegnere gli incendi nella provincia di Almeria che hanno provocato 12 morti, 23 i dispersi. Ore torride anche in Francia, accorciata di 30 km la tappa di domani del Tour, la corrispondente da Parigi.
9: Non chiudono per ferie ma per caldo i monumenti parigini, Tour Eiffel, Louvre e Museo d'Orsay, che hanno deciso di vietare l'ingresso ai visitatori dalle 16 in poi. In questo fine settimana, quando l'afa tocca e probabilmente supera i 36 gradi all'ombra, la canicula è tornata e non sarà l'ultima volta di questa estate bollente, che di certo fino al 14 luglio vedrà le temperature impennarsi ovunque, con allerta rossa in 24 dipartimenti, meteorologicamente oltre la soglia d'allarme. E non solo nelle grandi città, da Bordeaux a Lione, da Rennes a Parigi, dove le strade, piazze e boulevard resistono stoicamente solo i turisti, mentre i parigini hanno abbandonato la capitale in questo primo weekend di vacanze, nero dal punto di vista del traffico, intenso in tutte le maggiori arterie del paese. Si soffre caldo anche in Normandia e Bretagna, mentre nel sud già superati 40 gradi a Marsiglia. Sul fronte incendi 25.000 gli ettari bruciati fin qui, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. La zona dei Pirenei orientali, dipartimenti dell'Andria e della Drôme i più colpiti. La prefettura ha reso noto di aver arrestato 32 sospettati di essere all'origine dei roghi, di cui un terzo sono minorenni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: In Italia bollino rosso per tutto il fine settimana a Firenze e Perugia, da lunedì nuovo rialzo delle temperature. Diversi gli incendi alle porte di Olbia, densa colonna di fumo a pochi passi dall'aeroporto della Costa Smeralda, chiuso temporaneamente per precauzione con i voli dirottati su Cagliari e Alghero.
11: L'Italia è in una bolla di caldo estremo che non accenna a diminuire. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano farà toccare temperature di oltre 40 gradi. Oggi giornata caratterizzata da piogge e temporali anche di forte intensità al centro e al nord, con allerta arancione su alcuni settori della Lombardia. Bernardo Gozzini, direttore CNR Lamma.
12: Presenza di temporali nel corso del pomeriggio su tutto l'arco alpino e sull'arco appenninico, che hanno interessato l'Abruzzo, il Lazio, la Toscana e tutte le regioni del nord. Da lunedì rinforzerà di nuovo l'anticiclone nella pianura padana, ma anche in Sardegna e anche in Puglia arriveremo a valori superiori a 40 gradi per quanto riguarda la Sardegna e anche la Sicilia. Questo anticiclone andrà avanti perlomeno fino alla giornata di venerdì.
11: Con le temperature bollenti di questi giorni è allerta incendi. In Piemonte la regione parla di catastrofe ambientale dopo i devastanti roghi che hanno distrutto 900 ettari di boschi tra le province di Torino, Novara e Vercelli, e per la forte siccità a preoccupare è anche il livello del Po. Secondo l'autorità del bacino distrettuale, in alcune zone resta acqua per soli 10 giorni di irrigazione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Tragedia questo pomeriggio nel fiume Tagliamento, al confine tra Friuli e Veneto.
14: Un uomo è annegato nelle acque del Tagliamento nei pressi del ponte dell'autostrada A4 a Ronchis di Ratisana, mentre l'intervento dei soccorsi ha consentito di portare in salvo una donna e due bambine in difficoltà, una delle quali sarebbe in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, le bambine stavano facendo il bagno quando hanno avuto delle difficoltà e il padre si è tuffato per aiutarle, non riuscendo poi a tornare più a riva. L'allarme è scattato poco dopo le 16, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Latisana, i soccorritori fluviali di Udine, l'elicottero drago dei Vigili del Fuoco di Venezia con a bordo due sommozzatori, i sommozzatori del nucleo di Trieste e una ulteriore squadra dotata di battello pneumatico del distaccamento di Portogruaro, che hanno perlustrato il fiume a valle alla ricerca dell'uomo. Le ricerche si sono concluse con il rinvenimento del corpo. Lara Zani per il GR1.
1: A Catania un uomo ha ucciso il fratello a colpi di mannaia, feriti il padre e la nipote.
13: L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese in provincia di Catania, una lite tra due fratelli degenerata in tragedia. I due sono commercianti di pesce, da tempo in contrasto per motivi economici. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stata raggiunta e colpita a morte con una mannaia. Giovanni Guerrera, tossicodipendente e pregiudicato, 63 anni, ha ucciso così il fratello Natale di 61 anni. Nella colluttazione sono rimasti feriti il padre dei due fratelli di 89 anni e la figlia della vittima, che hanno cercato di disarmare l'aggressore poi arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta da chiarire dinamica e movente, che sembra sia legato alla continua richiesta di denaro da parte di Giovanni Guerrera al fratello Natale. Oggi l'ultima richiesta all'interno della pescheria di famiglia, poi l'aggressione con il tragico epilogo. Elena Paba, GR1.
1: Resta in cella Mohamed Said, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. L'attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale è indagato come mandante Walter Lavitola, investigatori al lavoro sul materiale sequestrato all'ex direttore dell'Avanti. La RAI ha intanto sospeso le repliche estive di Report.
15: In una vicenda in cui più si va avanti meno ne risultano chiari i contorni, diventa davvero fondamentale l'analisi dei dispositivi elettronici, tre cellulari e due pendrive, e dei sette manoscritti sequestrati a Walter Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti, vicino in passato a Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, coinvolto in diverse vicende giudiziarie, 4 anni in carcere e poi ristoratore a Roma, respinge le accuse, conferma che si diede da fare per realizzare un sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centro-sinistra alle elezioni. L'attentato per lanciare la candidatura? Un'ipotesi senza senso, ha dichiarato l'ex giornalista. La bomba esplose mesi dopo l'avvio del sondaggio. Anche per Ranucci è un'ipotesi da fantascienza. Polemiche intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato. Critiche l'opposizione, ordine dei giornalisti e sindacato Usigrai. Fratelli d'Italia ha intanto annunciato un esposto alla procura sulla vicenda. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Rai Radio 1, le 19:14 minuti. Nei giardini di Castel Gandolfo, i poveri della diocesi di Roma a pranzo con Papa Leone XIV.
16: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
18: Papa Leone a Castel Gandolfo improvvisa un saluto ai 200 commensali. Leone XIV auspica di poter vivere in una società dove si possono eliminare le cause della povertà e delle ingiustizie. Le tavole sono apparecchiate all'aperto, tovaglie bianche, centro tavola di girasoli lillà. Il menù rispetta le diverse culture, niente carne di maiale, niente alcol, ma un pasto della dieta mediterranea. Papa Leone si ferma con due bambini, con Isabel, rifugiata che viene dal Perù, con Condé del Sudan che ha seguito al Borgo Laudato Si il corso di formazione e lavoro di pasticceria. Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma.
19: È una grande gioia essere qui, è una famiglia di 5 persone dal Camerun. Penso anche a questi 3 ragazzi ospitati presso il nostro ostello di Via Marsala.
18: Ilaria Menta, GR1.
1: Estate, tempo di turismo, quello italiano continua a raccogliere risultati importanti. Secondo le analisi dell'ufficio statistica del Ministero, a giugno il tasso di prenotazioni ha superato il 61%, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Confesercenti aggiunge che la spesa totale dei viaggiatori stranieri, in crescita costante dal 2024, quest'anno salirà ancora, sfiorando i 59 miliardi. E in estate si moltiplicano anche le occasioni per uscire di casa, aperitivo, concerto, ristorante. L'amicizia però rischia di costare cara, cresce la free inflation. Scopriamo insieme di cosa si tratta.
20: Ape, il mitico ape.
24: Ape.
20: Aperitivo, paghi un prosecchino, mangi quello che vuoi. Io ci ho cenato.
27: Quei tempi sono finiti a quanto pare, oggi uscire con gli amici costa sempre di più. Secondo le stime aggiornate, gli italiani spendono ogni anno circa 71 miliardi di euro in cibo e bevande fuori casa, più 12% 2% rispetto a 7 anni fa. La vita sociale svuota il portafoglio. Sono in crescita i prezzi per cene, concerti, spettacoli, weekend, giornate in spiaggia e si alza anche l'asticella delle aspettative con i social che lanciano a getto continuo nuove tendenze. È così che molti giovani, pur di continuare a frequentare la propria cerchia di amici, sono portati a spendere più soldi di quel che potrebbero permettersi. Un fenomeno conosciuto come friendflation. Cosa si può fare? Giovanna Cosenza, sociologa dei consumi dell'Università di Bologna, invita a guardare al modello nordico.
0: Tutti escono fuori, spendono per l'aperitivo, la pericena. Io dico che dovremmo imitare il Nord Europa. In Svezia, in Danimarca, in Norvegia si ritrovano a casa di un amico o di un'amica e ognuno porta qualcosa. Si è molto informali, ci si trova vestiti da casa tutti quanti. Perché non facciamo così?
27: Daniele Morgera, GR1.
25: La scomparsa a 86 anni di Peppino Di Capri, protagonista della canzone italiana del Novecento, domani alle 17 nella sua isola ai funerali. Tra i tanti amici che lo piangono, il batterista e compositore Tullio De Piscopo, che con il cantante ha condiviso 60 anni di musica e lo ricorda commosso.
2: Che dolore, Peppino, amico di sempre.
10: Io e te, un grande amore, niente più.
17: È affranto Tullio De Piscopo. Per il batterista Peppino Di Capri non era solo l'amico di sempre, ma un compagno di scorribande musicali. Come la volta che, accanto a James Enese ed Enzo Abitabile, nel 1987, anno in cui il Napoli di Maradona vinse lo scudetto, furono tutti insieme sul palco a cantare Tu sina malatia, dedicata alla squadra del cuore. O il Peppino degli esordi, che cantava con i suoi rockers le novità che arrivavano da oltreoceano.
2: Grande musica, grande esempio, eleganza, Peppino Di Capri e Rocker. Ci vestivamo con quelle divise di lanè, abbiamo fatto tanti concerti assieme, tanta musica, dappertutto. Ci ho accompagnato al Festival di Sanremo quando hai vinto. Nel tuo studio di registrazione ho cantato Andamento Lento. Peppino ha portato nella nostra vita un brindisi, il ritmo, la modernità. Ha cantato con i Beatles. Ambasciatore della musica italiana nel mondo.
17: Claudia Fayens, GR1.
25: Prima della pagina sportiva, una notizia dell'ultima ora dall'Iran. Il quotidiano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei lo scorso 28 febbraio. Tra queste foto c'è quella della premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Questo nel giorno in cui è stato diffuso, lo abbiamo detto in apertura, il messaggio scritto dal figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, che minaccia vendetta contro gli assassini del padre. Tra le altre foto, quella del presidente americano Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte. Il giornale Amshari è di proprietà del comune di Teheran. E appunto ora la pagina sportiva, in studio c'è Jacopo Barlotti.
21: Sì, buonasera. Ai mondiali di calcio, subito con le ultime due gare dei quarti di finale alle 23 a Miami, Norvegia-Inghilterra. Sentiamo il nostro inviato.
22: C'è stata una tempesta di fulmini nella notte a Miami, quello che le autorità temono per la partita di oggi programmata alle 17 locali e le 23 in Italia. Su questo il dispositivo di sicurezza del governo americano è rigido. In caso di presenza di fulmini nel raggio di 13 km la partita può essere sospesa o rimandata. L'Hard Rock Stadium, ai mondiali semplicemente a Miami Stadium, è semicoperto, non dispone di aria condizionata e la temperatura percepita può superare i 40 gradi. Norvegia e Inghilterra vivono le ultime ore di vigilia di questo quarto di finale. Gli inglesi, che si allenano a Fort Lauderdale nei campi dell'Inter di Miami, hanno ricevuto l'incoraggiamento di Dave Beckham, comproprietario del club dove gioca Messi. James, Gay e Rice sono recuperati, ma forse Tuchel li porterà in panchina. Tutti disponibili per la Norvegia, che ha superato i problemi logistici. Cammino simile per le due nazionali in questo mondiale, con gli exploit agli ottavi. In inglesi in 10, vittoriosi in casa Messico, norvegesi giustizieri del Brasile. Miami, Giuseppe Bisantis, GR1.
21: E nella notte, alle 3 ora italiana, a Kansas City, l'Argentina contro la Svizzera.
23: La forza di Messi, il carattere di una squadra. L'Argentina ha vinto in extremis con Capoverde, ha rimontato l'Egitto. Sarà faticosa anche la partita con la Svizzera, prevede Cristian Ledesma, argentino, ormai romano acquisito, allenatore dell'Under 17 della Lazio.
24: Non sarà facile perché ha dei giocatori importanti che stanno in Europa da tanto tempo. Però l'Argentina si sta dimostrando forte anche con questa pressione addosso che hanno tutti.
23: Alla Lazio, da giocatore, Ledesma è stato compagno di squadra di Scaloni e sì, si capisce sapeva che avrebbe allenato.
24: Un compagno veramente malato di calcio, di quelli che calcio vedo, guardo, commento, parlo, si vedeva.
23: Qual è stato il merito maggiore del commissario tecnico dell'Argentina?
24: Lui ha avuto la bravura di passare il cambio generazionale, no? Che c'è stato lì all'Argentina. Non è mai facile, secondo me, questo tipo di lavoro. Si parla poco perché comunque, secondo me, tante volte ci sono le etichette dell'allenatore che forse non doveva stare lì.
23: Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
21: Ed è lutto per la morte di Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica, 25 anni, in campo 3 volte in questo mondiale. Secondo la stampa locale potrebbe trattarsi di suicidio. Passiamo alla moto mondiale in Germania. Marc Marquez ha vinto la gara sprint. Brutte notizie per Marco Bezzecchi.
3: Il colpo di scena arriva a inizio qualifiche. Bezzecchi cade e si procura la frattura scomposta della clavicola sinistra. Altro doppio zero per il riminese, per cui le vacanze non arriveranno mai abbastanza in fretta. Senza di lui, che sembrava il più in palla dei piloti di Noale, è tutto facile per Ducati e in particolare per un Marc Marquez che al Sachsenring è assolutamente ingiocabile. Pole con record, la nona su questo circuito in classe regina, ed è un altro record, e vittoria sprint in totale controllo. Podio identico all'ordine di partenza con il fratello Alex Fido Scudiero al secondo posto e un ottimo Fabio Di Giannantonio terzo. Ogura è la migliore delle Aprilie e precede in ordine Raul Fernandez, Martin e Bagnaia. In classifica Martinetoro ora ha 11 punti su Bezzecchi, 13 su Di Giannantonio e 32 su Mark, in rimonta inarrestabile. Luca Cesaretti, GR1.
21: Ciclismo, ottava tappa al Tour de France. A vincere in volata è ancora il belga Merlier.
4: Anche a Bergerac si impone la legge del più forte. Il più forte in volata in questa edizione del Tour de France è senza dubbio Tim Merlier, che bissa il successo di ieri a Bordeaux e si mette dietro sul traguardo odierno Girmay e Coy. Ancora una volta nulla serve il gran lavoro della Alpecin con Van der Poel, che pilota fino agli ultimi 200 metri Philipsen, ma il belga non riesce a esprimere le sue potenzialità e chiude al quarto posto. Nulla cambia ovviamente in classifica generale con Tadej Pogacar, che resta al comando in maglia gialla con 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 minuti e 27 sul suo compagno alla UAE, il messicano Isaac del Toro. Domani tappa movimentata con 3.300 metri di dislivello, terreno di caccia per i coraggiosi che tenteranno la fuga, come ad esempio i nostri ballerini e Trentin. Cristiano Piccinelli, GR1.
21: E siamo al tennis. A Wimbledon domani la finale maschile tra Sinner e Zverev, ma si è giocato e si gioca anche oggi. Andiamo allora in diretta dal nostro inviato Emilio Mancuso.
5: Buonasera, è in corso la finale del singolare femminile, dobbiamo dire che si è improvvisamente accesa, 5 match point salvati da Carolina Mukova con Linda Noskova che avvolge la testa con l'asciugamano rosso al cambio campo, quasi a ricercare la trama vincente di una finale che sembrava in cassaforte, 6-2, 5-2 per lei e che improvvisamente si è riaperta. Ora è al terzo set con la Noskova ancora avanti 4-1, il derby ceco Mukova-Noskova, l'ultimo derby giocato a Wimbledon, la finale tra Serena e Venus Williams nel 2009. È tornata a Wimbledon la principessa Kate vestita di rosso, elegantissima, standing ovation per lei. Vestita di rosso c'è anche Martina Navratilova accanto a lei nella Royal Box, vigilia di allenamento per Jannik Sinner, lui invece in completo nero sui campi adiacenti a Wimbledon in attesa della finale di domani pomeriggio alle 17 italiane contro Sasha Zverev. Linea allo studio.
21: Grazie Emilio Mancuso ed è tutto per lo sport.
25: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Fabio Cardinali e Luciano Pecoraro. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nel brano biblico che abbiamo letto oggi, dal libro dei Numeri al capitolo 30, c'è una disciplina dettagliata dei voti. Voti nel senso di impegni solenni che una persona prende su di sé per fare o non fare alcune cose. Che si tratti di problemi personali o di relazioni pubbliche o di rapporto con la divinità. Il messaggio biblico su questo tema è molto chiaro. Nessuno ti chiede di fare dei voti. Hai già il tuo dovere da fare e se lo fai è più che sufficiente. Le persone spesso fanno voti perché si sentono deboli e nella vita che conducono non riescono a imporsi delle scelte forti. L'unico modo che hanno è quello di evocare una realtà superiore che è pronta a sanzionarti se non rispetti l'impegno. È la ricerca di un'alleanza, ma è anche un'esperienza rischiosa. Per questo la Torah non promuove l'abitudine ai voti, ma d'altra parte dice che se una persona li fa è tenuto a rispettarli. Non deve profanare la sua parola, faccia tutto quello che gli esce dalla bocca. Si rifletta su queste espressioni perché introducono un'idea alla quale non siamo abituati. È l'idea che la parola non è una cosa banale, è ciò che distingue l'uomo dall'animale e per questo motivo è uno strumento potente che va usato con cautela. Se si dice che la parola non va profanata, è come dire che è sacra. La parola di ognuno di noi può costruire, ma più spesso può demolire e distruggere. Non è soltanto parlando di voti che dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, ma in qualsiasi momento. Ed è forse la norma biblica più difficile da rispettare.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 1 Musica.
6: E si comincia così, sono le 19:28 e 18 secondi, questa è Radio 1 e questa è Radio 1 Musica. Con voi Claudio De Tommasi e Federico Foroni alla parte tecnica, il colpo di tosse che dà il via ufficialmente ai nostri giochi, ci sarà tanta musica, è Radio 1 Musica, tutta la musica migliore del mondo in questo momento che si possa immaginare, proprio in questo momento, proprio in questo finale di questo sabato di luglio, come al solito siamo nel bel mezzo di un'ondata di calore intensa, così di con tutti e così sentiamo sulla nostra pelle. Ma cominciamo subito con la musica. Per le parole poche devo dire per questa serata, ce ne saranno tante. Dicevo, cominciamo adesso alle 19:30, finiremo alle 22:30 quando daremo spazio doverosamente al terzo quarto finale di finale della Coppa del Mondo e questo è il momento di Inghilterra contro la Norvegia, uno scontro che saldi anche di altri tempi, quasi il tentativo di conquista dei vichinghi sulla terra britannica, ma questa è un altro discorso. Intanto la musica, questo è il nuovo singolo degli U2, si chiama Street of Dreams.

Irrevocabilmente questi sono gli U2 che hanno fatto uscire questo nuovo singolo, si chiama appunto Street of Dreams, un brano che, come avete sentito, è proprio davvero indubbiamente una produzione degli U2. Gli U2 che recentemente hanno fatto uscire anche un paio di EP, ma soltanto questo è il vero nuovo singolo di quello che sarà il loro nuovo album. Un nuovo album che non ha ancora titolo e che dovremo quindi aspettare inevitabilmente un po' di tempo per riuscire a capire che cosa sarà, come sarà, di che tipo di sonorità stiamo parlando, visto che le precedenti, quelli dei due EP precedenti, erano abbastanza diversi. Ora siamo tornati nei canoni consueti per quelle che riguarda una grande band come gli U2. Il loro ultimo album era del 2017, per cui insomma di tempo ne è passato. Vedremo che cosa succederà prossimamente. Questa è Radio 1 Musica e loro sono i Death Cab for Cuties.

E si intitola proprio così, Underneath the Sycamore, loro Death Cab for Cuties, gruppo americano nato a Bellingham, per la precisione, cittadina vicino a Washington, nel 1997, e devo dire, come sonorità, come universo sonoro, come panorama sonoro, abbastanza vicini a coloro che hanno aperto questo appuntamento con Radio 1 Musica, vi ricordo, ora e adesso, e fino alle 22.30 su Radio 1 c'è la musica, la grande musica di Radio 1 Musica, e dicevo, loro con questo Underneath the Sycamore si avvicinano abbastanza alle sonorità ben sperimentate e universalmente quasi conosciute degli U2. Rimaniamo negli Stati Uniti e rimaniamo con un'altra band indie pop che arriva però questa volta non da Washington, quindi Seattle, non dalla Seattle, dalla parte opposta di Seattle, esattamente sull'altra costa. Rimaniamo sulla stessa costa, scendiamo però verso sud fino a Los Angeles, il momento in cui la musica va a descrivere un altro universo sonoro che si avvicina a quello che viene definito dream pop o progressive indie. Si chiamano Sand Motel, e questo è il loro My Type.

Arrivano da Los Angeles, loro si chiamano Sam Motel, questo My Type, che sicuramente avrete riconosciuto perché il giro, il riff di fiati, se di fiati pur si tratta, è uno di quelli famosi, resi famosi da una serie di pubblicità che hanno travalicato i confini di questo pianeta, senza esagerare, ma quasi. Torniamo invece in Italia, torniamo a Napoli con questa collaborazione tra i Colors, da una parte, Serena Brancale, altra rappresentante del suono del Sud Italia in questo momento, è Merck & Cremont, tra i produttori più prolifici, più di successo degli ultimi anni, molto adatti e molto capaci di sfornare hit estive, come questa ad esempio, che prende spunto da una ninfa, da quello che era il nome della città di Napoli già dai tempi dei Greci. Non a caso si chiama Partenope, questa è Radio 1 Musica e loro sono Merck & Cremont.

E loro sono, insomma, sono un bel po', perché The Colors sono un po', c'è Merkin Cremont che sono altri due, c'è Serena Brancale per fare questo brano sicuramente molto molto estivo che si intitola appunto Partenope. Allora il salto adesso è arduo, non dico qualche salto mortale ma quasi, perché da Napoli via mare, via aerea, come volete, purché arriviate a Los Angeles. Allora, sono nati proprio a Los Angeles, nei dintorni di Los Angeles, con una formazione che poi insomma non sono stati particolarmente fortunati con la vita, a cominciare da Chester Bennington, che era il cantante originario, che è stato poi sostituito da una voce femminile per prendere completamente le distanze e provare a fare qualcosa di completamente nuovo. Lei si chiama Emily Armstrong, ma noi torniamo non alla nuova formazione composta nel 2024 da Emily Armstrong e poi Mike Shinoda, Brad Delson e via dicendo, e sto parlando appunto dei Linkin Park, ma sto parlando dei Linkin Park quelli storici, quelli di qualche tempo fa, quelli che cantavano di tematiche abbastanza forti, abbastanza sofferte, di disagi nel vivere questa vita al ritmo che questa vita di questi tempi impone. Loro sono stati tra i gruppi più importanti dell'inizio del 2000, pensate, hanno venduto oltre 100 milioni di copie e hanno dato il via a quello che è stato poi definito, non so per quanto la definizione possa essere reale, concreta e veritiera, comunque è stato definito come il new metal, perché riusciva a mescolare, certo, fondamentalmente le radici del metal, ma con altri e diversi elementi. Un esempio è questo, si chiama Summer It Belong e sono loro Linkin Park.

Se si chiama così, Samurai Belong, loro Linkin Park, con questo brano nato per caso da un gioco alla chitarra di Chester Bennington, quello che fu, ahimè fu, il cantante, poi preso da Mike Shinoda, che era il loro DJ, ma non soltanto, creatore e creativo della band, che prese questo sample, lo risuonò, lo tagliò, lo suonò al contrario, e alla fine ne uscì questo Samurai Belong, una canzone che, come un po' tutte le canzoni di quei tempi di Chester Bennington, specialmente quando Chester Bennington stava nella band, che gira intorno al sentirsi sempre fuori posto, sempre fuori dal mondo, comunque solo e solitario in ogni momento e per ogni cosa che possa accadere, delle dominanze emotive e psichiche che hanno dominato la vita di Chester Bennington fino alla sua tragica conclusione. Sono le 19:50, cambiamo ancora quello che è il mood musicale di questo momento, di questo nostro appuntamento con Radio 1 Musica, perché ce ne torniamo in Italia, ce ne torniamo a Tommaso Paradiso e la sua classica atmosfera, e tra il malinconico, in questo caso non soltanto malinconico, anche delle immagini estive, come ad esempio alcuni suggerimenti sulla spiaggia, sono anche in questo caso delle tematiche forti che hanno accompagnato l'intera produzione musicale di Tommaso Paradiso. È a proposito di una bevanda che tutti conosciamo, è a proposito di qualcosa che tutti più o meno facciamo o abbiamo sentito, visto che si chiama agitare la Coca-Cola. Prima questa, mettiamo Tommaso Paradiso e poi torniamo altrove.

piace tutto sotto sopra e te ne vai sempre. Queste sono la malinconia, il classico di Tommaso Paradiso, che non può non esprimere ogni volta che può, e ogni volta che può magari ci fa una canzone. Lui, Tommaso Paradiso, il suo nuovo singolo, quello che si intitola appunto Agitare Coca-Cola. Allora, torniamo a metà strada tra... quasi a metà strada, un po' più verso l'Italia, però comunque a metà strada tra gli Stati Uniti e il nostro paese e la nostra Italia, con un brano che è sì in inglese ma è cantato da loro. Ve li ricordate? Si chiamavano Maneskin e questa era The Loneliest.

Vi ricordate allora? Ma sì, dai, Maneskin, a proposito dei Maneskin, si sussurra da un po' che stiano davvero per tornare pronti a riprendersi quel palco che pure hanno conquistato e tenuto in piedi per a lungo un po' in tutto il mondo occidentale. Rimaniamo negli Stati Uniti, visto che ci eravamo spostato verso gli Stati Uniti usando come ponte i Maneskin, e atterriamo dalle parti di uno dei produttori di maggiore successo dell'era contemporanea. Pensate che è stato indicato come il più grande produttore di quel decennio tra il 2000 e il 2010. In quel decennio ha vinto 13 Grammy Awards, che sono comunque i premi più importanti della musica americana, 6 Billboard Music Awards, 2 BET Awards, oltre a 2 candidature al premio Oscar e una ai Golden Globe. Insomma, davvero ne ha fatte di tutto e continua a farne. C'è stato un periodo anche che, come oltre con i suoi gruppi come i Nerd e The Neptunes, ha avuto un successo straordinario come solista lui stesso, con brani come quello che si chiamava Can I Have It Like That, Happy, e questa lui è Pharrell Williams e questa è Freedom.

Si chiama appunto così, Freedom, lui è Pharrell Williams, uno degli artisti più premiati di questo nuovo millennio, specialmente tra il 2000 e il 2010. Questa è Radio 1 Musica, qui su Radio 1 con voce Claudio Tommasi, non c'è al momento Federico Forlani, ma è arrivato al controllo tecnico Stefano Catini, che salutiamo. Allora, dopo Pharrell Williams noi torniamo a suonare musica, ma di altro genere. Allora, lui non è particolarmente conosciuto, però nato nel Wisconsin e soprattutto cresciuto nell'Idaho, ha firmato il suo primo contratto discografico a 19 anni e lì faceva pop. Poi ha cominciato a spostarsi e a centrare i suoi interessi sulla country music americana, e a quel punto ha firmato più di 100 canzoni che sono state cantate da altri canzoni. Tra i tanti c'è stato anche un signore che si chiama Michael Jackson, che aveva fatto la sua, scritta da lui, This Night Won't Last Forever, ed era appunto il 1979. A quel punto lui comunque si è dedicato a tutta una carriera che lo ha portato continuamente ai primi posti delle classifiche country americano e che gli ha permesso, insomma, di godere di una fama assolutamente importante e assolutamente davvero unica. Lui si chiama Bill LaBounty e questa è una sua canzone che è di qualche tempo fa, perché stiamo parlando del 1979, e questa si chiamava Living It Up.

Bailey La Bounty con il suo Living It Up, tipicamente americano, proprio suono americano al 100%. Torniamo in Italia e non possiamo, visto che stiamo a Radio 1 Musica e di musica parliamo e tanta musica ascoltiamo, non parlare di uno dei grandi, forse uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Lo avrete sentito nei nostri GR, ma comunque letto un po' ovunque, è morto Peppino Di Caprio, 87 anni, pianista raffinato, un interprete che è riuscito a passare dal rock and roll dei primi anni. Pensate che nel 1965 con i suoi Rockers accompagnò i Beatles nella serie di concerti, nei tre concerti italiani, ma comunque innovare anche la canzone napoletana, portandola a livelli che non aveva raggiunto, appunto, di modernità e anche di fama. A 15 partecipazioni al Festival di Sanremo con due vittorie nel 73 e nel 76, quattro partecipazioni a un altro grande festival che non poteva ovviamente evitare, il Festival della Canzone Napoletana, una vittoria esattamente nel 1970, 9 partecipazioni a Canzonissima e una serie di successi indimenticabili che sono entrati nella memoria collettiva non solo di coloro che hanno vissuto quegli anni, sto parlando nel caso specifico con più forza e veemenza negli anni 60, dove davvero è stato un dominatore, ma di tutta la sua carriera, perché canzoni come Un grande amore e niente più, una di quelle che ha vinto Sanremo, Saint-Tropez Twist, versione americana di un twist americano, Roberta e Champagne, e che Champagne forse è la più famosa ballata romantica che sia stata mai composta e assolutamente mai cantata. E quello che è stato, lui ha cominciato a suonare il pianoforte per le truppe americane perché da piccolissimo ha cominciato a esibirsi, proprio attirato, affascinato da quel pianoforte che dall'età di 6 anni non ha più abbandonato. Arriva su Rai 1 anche un film che si chiama appunto Champagne, lui è Peppino Di Capri e questa è la sua versione di una canzone appunto napoletana, una canzone napoletana che lui ha rinnovato. Questo è un celebre classico della canzone napoletana che è stato reso però immortale proprio da lui, da Peppino Di Capri. Il brano fu originariamente composto nel 1953 da Augusto Cesareo ed è un omaggio fatto da un caprese doc come Peppino Di Capri alle magiche notti dell'isola di Capri. Si chiama Luna Caprese e lui è l'omaggio, con dovuto rispetto e tanto affetto per tutto quello che è riuscito a darci in musica. Lui è Peppino Di Capri e questa è Luna Caprese.

Beh, questo è Peppino Di Capri, assolutamente un innovatore anche della tradizione napoletana, lo avete sentito nel modo di cantare, una canzone che ovviamente rende omaggio alla sua, alla luna, quella di Capri, quella dell'isola di Capri, e si dice che Augusto Cesario, che è l'autore del testo, 1953, abbia scritto i versi mentre si trovava sulla seggiovia del Monte Solaro, ispirato da quella vista che stava ammirando e che gli toglieva il fiato. È una canzone che si rivolge direttamente alla luna, cercando un'alleanza con Selene, con il nostro satellite, che si spera sia in grado sia di far innamorare le persone che già si amano, ma soprattutto di alleviare, nel caso opposto, le pene d'amore. Era Peppino Di Capri, in un omaggio sentito, dovuto, assolutamente meritato da parte di Radio 1 e di Radio 1 Musica. Sono le 20:15 di quei tempi, nel 1955, uno dei più grandi successi di Peppino Di Capri, così si parlava d'amore. Ora magari qualcosa è cambiato e se ne parla in un'altra maniera. Come ad esempio Madame, l'aggancio tra Peppino Di Capri e Madame è audace, ma ci sta tutto. Mama, non mama.

chiama Disincanto, il suo nuovo album, quello del ritorno, quello del, anche dell'abbandono di un periodo oscuro, difficile, doloroso. E questa è un gioco di parole, con qualcosa che credo tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto, quel gioco tra fiori e amori che vanno e vengono, o forse non tornano più, o forse chissà, mamma non mamma. E questo è un gioco che lei nelle sue stesse dichiarazioni ha lasciato alla libera interpretazione di ognuno, perché così poi deve essere la musica. Torniamo invece in Inghilterra con una canzone che uscì nel settembre del 1992. Una canzone che, e torniamo un po' a quello che dicevano e cantavano, le cose di cui cantavano in Linkin Park qualche tempo fa qui a Radio 1 Musica, attorno a quella sensazione di sentirsi sempre inadeguati, sempre non all'altezza e magari neanche considerati da coloro che invece sono l'obiettivo, sono anche l'oggetto e il soggetto allo stesso tempo dei nostri amori, dei nostri sentimenti. Si chiama Creep ed è una canzone, la canzone più famosa dei Radiohead, lo sapete, magari l'avete sentita tante volte, e che è stata anche ripresa in maniera diversa, un po' modificata, ma è stata comunque all'origine e alla base di tante altre canzoni che si sono mosse, così come Radiohead hanno preso a loro volta ispirazioni da varie canzoni che erano riusciti a mettere insieme in questa canzone nata dalla chitarra del loro chitarrista Johnny Greenwood, che stava cercando di rovinare una canzone tranquilla, una canzone pacifica, una canzone rilassata con la sua chitarra. Ci è riuscito, perché poi quella chitarra è diventata un simbolo di una certa situazione e di una, un certo tipo di atteggiamento nei confronti della vita. La canzone fu scritta quando loro arrivano da Oxford, quando Tom York frequentava proprio quelle zone, la zona attorno all'università, e soprattutto nei confronti di una ragazza che lavorava in un pub là intorno. Una ragazza che non si sa bene chi sia, non si sa bene neanche se la storia così sofferta da parte di Tom York abbia avuto un qualche tipo di seguito o sia rimasta soltanto nella testa del cantante del Radiohead. Si chiama Creep.

Singolare, questa canzone Creep, che pure è così bella, che pure così piace a tanti, non a caso è la canzone più famosa di coloro che si chiamano, si fanno ancora chiamare Radiohead, che appaiono, scompaiono. Del resto fecero un disco, un brano che si chiamava The Art of Disappearing, cioè l'arte di diventare invisibili. Torniamo alla musica americana con un attore, un cantautore statunitense che ha raggiunto il grande successo soprattutto come attore, visto che lui, Steve Harrington, nella serie di Netflix Stranger Things ha avuto un successo straordinario. Ma lui è anche cantante, con la musica si fa chiamare Joe, e Joe però scritto in una maniera particolare, non il classico J-O-E, ma in un'altra maniera, D-J-O in questo caso. Questa è End of Beginning, arrivano le Previte e poi torniamo qui con, per altro paio d'ore, ancora ce n'è di musica, per Radio 1 Musica con voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
3: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna e qui con noi il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Maggiore, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in quota questo weekend e qual è il quadro generale sul nostro paese?
4: Siamo in regime di alta pressione, questo comporta inizialmente condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno, poi proprio in virtù di questa stabilità e soprattutto dell'ampio soleggiamento tenderanno a formarsi le nubi in prossimità proprio delle zone montuose. Ritroveremo nella giornata di sabato rovesci e temporali proprio sulla zona alpina. Ricordiamo che appunto sulle zone montuose il tempo cambia velocemente, una situazione che sarà molto simile anche nella giornata di domenica, dove però i rovesci e i temporali saranno di minore intensità.
3: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci a inizio settimana?
4: Nella giornata di lunedì avremo ancora tempo stabile su gran parte del paese, quindi nel corso delle ore centrali della giornata quelle più calde tenderanno a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli alpini, e ci sarà spazio per qualche debole piovasco. Martedì invece la situazione tenderà a vedere rovesci e isolati temporali proprio in prossimità delle zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Mercoledì più o meno sarà una giornata pressoché simile.
3: Ringraziamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti, ricordandovi che per i dettagli e i bollettini di sicurezza potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del Meteomont dei Carabinieri, nonché le pagine di Televideo. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio 1 Musica.

0: un sogno.
1: E lui ha fatto un sogno ed è lui quello che ha fatto il sogno, ovvero Cosmo, che alle 20:33 e 30 secondi ha ripreso a far fluire la musica qui a Radio 1, per Radio 1 Musica, con Stefano Catini alla parte tecnica e Claudio Tommasi qui con voi. Andremo avanti fino alle 22:30, al momento in cui lasceremo la linea per quello che è la preparazione al terzo quarto di finale di questo mondiale di calcio. È la volta, e sarà solo la prima partita di questa notte, di Inghilterra contro Norvegia, uno scontro, dicevo, dal sapore quasi scontro tra vichinghi e britanni, come succedeva qualche tempo fa in Inghilterra, nella Gran Bretagna. Non si chiamava ovviamente Gran Bretagna, ma era una serie di regni sparsi per qua e là che venivano continuamente attaccati dai vichinghi, vichinghi che arrivavano sì dalla Norvegia ma anche e soprattutto dalla Danimarca. Ma questo è un altro discorso. Torniamo a Cosmo, è il suo primo singolo uscito ogni giorno, ogni notte, da questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è un album che conferma Cosmo come qualcuno che cerca di mettersi un po' di traverso, nel senso di trovare suoni che, e percorsi musicali che non siano facilmente incasellabili o sottoposti o sottoponibili a definizioni rigidi, ma piuttosto una ricerca di schemi non prevedibili, e individua nella libertà il motore centrale della propria ricerca anche musicale. Questo lo dice Cosmo in questo disco, che appunto, descritto come La Fonte, è una ricerca di quella che è l'origine della propria identità autoriale a livello musicale, ma perché no anche a livello personale. Era Cosmo, e adesso ce ne torniamo in Inghilterra con uno di quelli che è stato un grande autore, un grande batterista, prima con i Genesis, poi da solo, poi di nuovo con i Genesis, poi insomma tutta una serie di grandi tour in tutto il pianeta lo hanno definitivamente sottoposto a una serie di successi senza precedenti per quel che riguarda un batterista e una band come la sua originale dei Genesis, appunto. Questa è una canzone che ha fatto da solo, che ha realizzato da solo, anche durante un periodo, soprattutto durante un periodo abbastanza difficile per lui. Lui ha avuto un periodo difficile soprattutto da un punto di vista di relazioni sentimentali. Questa canzone, nel caso specifico, nasce dal divorzio dalla sua prima moglie, che lo spinse anche a lasciare la band. Era il 1980, lasciò la band, ma soltanto per un breve periodo. Nel frattempo però continuò a collaborare con uno dei suoi amici, che pure aveva lasciato la band, sto parlando di Peter Gabriel, rimanendo anche influenzato da lui, da Peter Gabriel, soprattutto nell'uso della batteria, che pure era il suo strumento. L'album si chiamava Face Value, questa del 1981 era una delle sue più famose, una canzone che ha segnato un'epoca, 1981 e gli anni immediatamente seguenti, e ha segnato soprattutto le classifiche un po' di tutto il mondo. Era In The Air Tonight, e lui è Phil Collins.

Dicevo, fortemente influenzato da quella che era stata la carriera solistica di Peter Gabriel, suo compagno di banda nella band dei Genesis, con una delle rullate più famose, credo, della storia del rock, quell'attacco di questa canzone minimale ma assolutamente efficace, era il 1981, era Phil Collins e questa era In the Tonight. E, a proposito di suoni e di concerti dal vivo, i Genesis ne sanno sicuramente qualcosa, c'è una band che continua a suonare ovunque dal vivo e avere un successo assolutamente straordinario con una serie di show assolutamente straordinari. Qualcuno dice che la musica non è più all'altezza di quella che era la musica di qualche tempo fa, anche soltanto di vent'anni fa, forse anche 25, ovvero quella dei loro inizi, ma le cose cambiano, le cose mutano i gusti di chi ascolta la musica e anche di chi la fa. In questo caso stiamo parlando della loro più recente musica, perché è tratta da quell'album che si chiama Moon Music, che loro hanno portato in giro per il mondo, così come il precedente Music of the Spheres, con una serie di tematiche anche fantascientifiche di popolazione di altri pianeti a cui capita a volte di guardare la Terra con occhi diversi da quelli che possono essere i nostri occhi. Questo era il singolo che ha anticipato l'intero disco, un disco che appunto era arrivato dopo un periodo di silenzio, ma che comunque andava a integrare quella che è l'ultima produzione, quella diciamo più immediata, più pop, più tranquilla dei Coldplay, meno travagliata, nonostante insomma lui stesso, il cantante e il frontman dei Coldplay, di periodi travagliati. Tornavamo al divorzio di Phil Collins e ci torniamo anche con Chris Martin. Però questa descrive un altro momento della sua vita, un momento che è finito. Divorzio di Phil Collins e ci torniamo anche con Chris Martin. Però questa descrive un altro momento della sua vita, un momento che è finito anche quello, perché sembra insomma

canzone malinconica ma di prospettiva, nel senso c'è anche il coro finale adattissimo a essere cantato da tutto lo stadio, visto che gli stadi continuano a riempire, non soltanto quelli, i Coldplay sono loro, il loro album era Moon Music, e questa era una canzone ottimista sull'amore, insomma, sì, vabbè, Feels Like I'm Falling In Love, sembra che io stia per innamorarmi e sento che questa volta sarà per sempre. Chris, mi rivolgo direttamente a Chris Martin, il cantante dei Coldplay, con il quale insomma ho una certa confidenza. Mi dispiace, ma andare male anche stavolta, che vuoi fa? Anche con Dakota Johnson, che sembrava essere colei che aveva sostituito, forse ancora di più, con più forza e più amore, la Gwyneth Paltrow, è andata male anche stavolta, che vuoi fare? Niente qui su questa terra dura per sempre, è la dura legge, una durissima legge. A proposito di amore, questa è una specie di manifesto di quello che l'amore è, dovrebbe essere e non dovrebbe essere. Lo firmano Dardas da una parte, ma soprattutto lei, è il suo nuovo singolo, Elisa, Amore è.

Beh, è lei, è inevitabilmente Lisa, scritta insieme a Dardust con una serie di considerazioni su quello che l'amore è, dovrebbe essere o non dovrebbe essere a secondo dei punti di vista. Questa è Radio 1 Musica, sono le 20:52, c'è qualcuno che di là nella regia stanno combattendo contro le zanzare con una serie di strumenti più o meno tecnologici che spero per loro abbiano successo. Io mi sono cosparso di qualsiasi cosa, anche se recentemente ho letto che sembra che le zanzare stiano diventando molto contente di queste situazioni, di queste cose che ci mettiamo addosso, di queste sostanze, anzi cominciano a richiederle, cominciano a gradirle, cominciano a dire: ma un po' di salsetta sopra non è il caso di mettere? E potrebbe essere quindi una cosa che non respinge le zanzare, anzi le va a invitare al luculliano pasto. Elisa è amore, questo è un inno di un periodo che è finito, un periodo che sembrava essere di grande liberazione. Tirate poi voi le fila se di grande liberazione è stato quel periodo arrivato dopo il crollo del muro. Winds of Change è una power ballad firmata dagli Scorpions dal loro album del 1990 che si chiama Crazy World, che prende ispirazione proprio da quello che era l'Unione Sovietica nel 1989, e perché di quei tempi, non so se vi ricordate, c'era Berlino divisa in due da un muro e c'era da una parte l'Europa dell'Ovest, dall'altra l'Europa dell'Est, e quella divenne il simbolo del cambiamento, del crollo del muro. Erano gli Scorpions e questa era Wind of Change.

Bene, allora, questa era Winds of Change, nata di una attraversata in barca della Moskva, il fiume di Mosca, e ci sono una serie di elementi che vengono descritti nella canzone, e appunto questo vento di cambiamento che nel 1989 cominciava a tirare, cominciava a sentirsi e cominciava invece a dare un segnale preciso su quello che sarebbe stato il cambiamento. Loro sono i Cranberries. Questa si chiama Animal Instinct, subito dopo GR1, e poi torniamo qua con Radio 1 Musica, tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo le minacce di Trump e le promesse di vendette dell'Ayatollah Khamenei. Anche la presidente del Consiglio Meloni finisce nel mirino della propaganda iraniana.
4: Colloqui a Muscat. Tra le autorità dell'Oman, la delegazione iraniana con il ministro degli esteri Araghchi e i mediatori del Qatar. Annunciata e poi smentita dalla CBS la partecipazione degli inviati della Casa Bianca che disertano i colloqui. Dunque, in sostanza, un confronto tra i due paesi che si affacciano sullo stretto, Iran e Oman. Gli americani hanno chiesto a Teheran una dichiarazione vincolante in cui si impegnano ad aprire lo stretto al traffico navale senza condizioni, fermando gli attacchi alle navi di passaggio, ma una dichiarazione simile non sembra in vista. Il presidente Trump insiste con le sue minacce per mettere pressione, mentre la guida suprema Mojtaba Khamenei risponde promettendo vendetta per la morte del padre. E un giornale di Teheran pubblica una foto con gli accusati per l'uccisione di Ali Khamenei. In primo piano Trump e Netanyahu, poi i vertici politici e militari israeliani e americani, ma anche i leader europei Macron, Starmer, Merz e la presidente del Consiglio Meloni, tutti raffigurati con una tuta arancione da carcerati. Francesco Mincone, GR1.
3: Nel sud del Libano ancora attacchi aerei israeliani, presi di mira alcuni villaggi vicino a Tiro, incerto il bilancio degli delle eventuali vittime. Una delegazione militare americana intanto ha incontrato i rappresentanti dell'esercito libanese a Beirut per discutere l'attuazione del ritiro di Tel Aviv da una delle cosiddette zone pilota nei territori occupati. E in serata un funzionario libanese ha confermato la partecipazione del paese ai colloqui con Israele previsti a Roma la prossima settimana. Da mezzanotte 850 autovelox saranno spenti, almeno provvisoriamente, perché non omologati. Ne resteranno in funzione 3150 in virtù dell'atteso decreto sui dispositivi di rilevamento velocità pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Soddisfatto il ministro dei trasporti Salvini perché, sottolinea, l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. Il commento del comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale, Luigi Altamura.
5: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità, cosa che ci sta chiedendo anche l'Unione Europea per la riduzione del numero di morti e feriti sulle strade entro il 2030. Speriamo che con questo decreto si metta un po' fine anche al numero di ricorsi che gli automobilisti fanno ogni qualvolta ricevono una sanzione per l'autovelox.
3: La cronaca, giallo a Corsico in provincia di Milano. Un pregiudicato italiano di 41 anni è stato trovato senza vita in un appartamento. Per quanto già in stato di decomposizione, il corpo presenta ferite all'addome compatibili con una morte violenta che dunque non sarebbe recente. Indagano i carabinieri. E restiamo a Milano con il caso della ragazza sfregiata, convalidato l'arresto dell'aggressore.
6: È pericoloso quindi restare in cella. Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, arrestato dalla polizia per aver sfregiato con un coltello Fatima, marocchina, mentre era alla fermata metro del Duomo di Milano. È potenzialmente pericoloso, scrive il GIP, giudice per le indagini preliminari, e ha dato una versione dei fatti poco credibile. Convalidato quindi l'arresto con custodia in carcere, con l'accusa di sfregio permanente al viso, con l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Il 27enne avrebbe anche riferito di essere arrivato in Italia dalla Francia da un mese e di avere lavorato come idraulico. Ha sostenuto poi di essere lui la vittima dell'aggressione perché la ragazza lo aveva guardato male e lo aveva insultato. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. Questo è il racconto drammatico di Fatima, che ha un taglio dalla guancia al collo, uno sfregio permanente. Elena Paba, GR1.
3: No. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, lo ha annunciato all'ANSA il presidente federale Giovanni Malagò. L'ex capitano del Milan ha accettato l'incarico dopo lunghe riflessioni. Al suo fianco ci sarà l'ex giocatore brasiliano Leonardo. Il prossimo passo adesso è la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. E stasera per i quarti di finale dei mondiali in campo alle 23 Norvegia-Inghilterra e nella notte Argentina-Svizzera. Entrambi i match saranno seguiti con radiocronaca diretta su questa rete. La scomparsa a 86 anni di Peppino Di Capri, protagonista della canzone italiana del Novecento. Domani mattina la camera ardente in comune nella sua isola, alle 17 i funerali. Gli abitanti di Capri lo ricordano così al microfono di Giorgio Saracino.
0: Siamo cresciuti con Peppino Di Capri, con le canzoni sue. Io sono nata negli anni 70, per cui ho un dolce ricordo di lui. Da bambina cantavo sempre Champagne.
2: Se n'è andato un pezzo importante della canzone italiana, che non ne nasceranno più.
7: Cosa ha rappresentato per lei?
2: La mia bella gioventù, Champagne, Roberta e tutte altre che seguono.
8: Champagne.
7: Le va di cantarcela?
8: Sì. Champagne, per brindare un incontro con te, che già eri di un altro.
3: Estate, tempo di turismo, quello italiano continua a raccogliere risultati importanti. Secondo il Ministero, a giugno il tasso di prenotazione ha superato il 61%, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Confesercenti aggiunge che è in aumento anche la presenza straniera e sono soprattutto stranieri che vanno alla scoperta di una piccola perla delle Egadi, Levanzo. La scopriamo nel servizio di Antonella Spinelli.
9: Levanzo ti accoglie con le sue casette bianche affacciate su un mare turchese che sembra quasi irreale. Qui non si viene per fare vita mondana, ma si cerca l'autenticità.
10: Qua non ci sono mezzi, non ci sono scooter, non ci sono macchine, si cammina o a piedi o in barca. Turismo da tutte le parti, di meno italiani e forse più stranieri.
9: I turisti affollano l'isola per poche ore al giorno, il tempo di fare un tuffo in mare. Levanzo è cambiata, da isolotto di pescatori a meta pubblicizzata sui social. Mauro è il presidente dell'associazione Libeccio, che promuove il turismo e la cultura sull'isola.
11: Ci sono tante opportunità lavorative, soprattutto in ambito naturalistico, quindi fare escursioni via mare intorno a Levanzo, fare escursioni trekking e lavorare quindi sempre a contatto con la natura.
9: C'è anche chi l'isola l'ha scelta come la propria casa. È quello che è successo a Umberto Contarello, sceneggiatore cinematografico, autore tra gli altri del film premio Oscar La grande bellezza. Cosa ha Levanzo di più?
12: Lei quando si innamora sa perfettamente perché. No, è uguale.
3: È tutto su Radio 1, torna la musica prossimo GR alle 22.
13: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.

chiama From Down Here, sono le 21.11, anzi è 12 in questo istante. Questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi e Stefano Catina alla parte tecnica. Siamo rientrati subito dopo il GR1, abbiamo ricominciato con la musica, andremo avanti fino alle 22.30, momento in cui lasceremo la linea allo sport, ai mondiali di calcio, all'incontro Inghilterra-Norvegia, un incontro che almeno per me sarà estremamente interessante, dovrebbe essere estremamente interessante. Allora, parliamo di Lola Young, che abbiamo appena ascoltato, che è una delle voci più belle e intense della nuova musica inglese. Lei riesce a mescolare, si sente credo anche abbastanza dalla sua voce fremente, quello che è la sua musica con la sua vita personale. Un piccolo episodio: settembre del 2025, 27 settembre per la precisione, durante un concerto a New York nel festival All the Things Go, lei sviene sul palco e è stata ripresa, come sempre succede, da tutti i social. Questo video è circolato in maniera insomma consistente, importante, in tutti i social di quasi tutti i telefonini del mondo occidentale, ed ha trasformato la sua vita in qualcos'altro, e ha ovviamente chiuso con quello che era al momento la sua carriera di concerti dal vivo. E proprio per questo, lei, prendendo anche atto della situazione, lei non sta benissimo né psicologicamente né da un punto di vista proprio di salute, ha deciso di dare uno stop a quella che era la sua carriera musicale in quel momento, soprattutto al frenetico susseguirsi di concerti, di date qua e là per il mondo, e ha detto: adesso mi fermo con la musica e torno a lavorare su me stessa. Questo è un po' il risultato di quel periodo di sosta, ed è tornata trionfalmente, perché lei ha fatto Messi, una delle sue canzoni più famose, ai Grammy Awards, come ho spesso modo di ripetere, in questo caso la 68esima edizione. Sono praticamente gli Oscar equivalenti, insomma, da una parte il cinema, dall'altra la musica. Per la musica ci sono i Grammy Awards, e ha vinto proprio con Messi come la miglior performance, la best pop solo performance. Questo invece è il risultato di una serie di riflessioni di quello che è stata ed è tuttora la sua vita, che si chiama From Down Here. Lei è Lola Young. Invece, tornando alla musica italiana e tornando a quello che è il nostro percorso musicale, questa è una canzone di qualche tempo fa, per la precisione del 21 settembre 1981, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio, si intitola Segnali di vita.

Già, le galassie si allontanano ed è proprio insomma notizia di questi giorni che nel telescopio, quello spaziale, quello che gira su per lo spazio, credo, se non sbaglio, ma non vorrei sbagliare, ma potrei sbagliare, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, il telescopio spaziale James Webb rivela che insomma non ci abbiamo capito finora niente su quello che è la dinamica del cosmo, dell'universo di cui facciamo parte, perché la velocità con cui le galassie si allontanano, che sembrava essere ormai così chiara, che invece scopriamo che così chiara almeno ai nostri occhi e al nostro cervello non è. Forse c'è da ripensare addirittura alla teoria della gravità di Einstein. Non voglio entrare nello specifico, anche perché non ne sono assolutamente all'altezza, però sembra che questa velocità, che le nostre leggi, almeno per come le vediamo noi, vorrebbero costante, in realtà costante non è, per cui ci sono delle zone dell'universo in cui è più veloce, le galassie si allontanano più velocemente, e in altre dove invece no, non si allontanano così velocemente, per cui questo contraddice una delle teorie fondanti, la nostra visione dell'universo, che è quella della costante, cioè la velocità costante con cui le galassie si dovrebbero, e in effetti si allontanano, ma non alla velocità che noi abbiamo pensato dovessero avere. Ma questa è un'altra storia. Torniamo pienamente alla musica e rimaniamo nella musica italiana, perché stiamo parlando di un altro grande gruppo. Era l'anno 2000, se non sbaglio, qualcosa del genere. No, era proprio il 2000, perché nell'album 2000 prodotto da Riccardo Sinigalli usciva un disco di un gruppo che si chiama Tiro Mancino. La descrizione di un attimo: da quel gruppo, due destini.

sicuramente coloro che hanno vissuto quegli anni, stiamo parlando proprio dell'anno 2000, il momento del millennium bug, il momento del cambio di non solo di secolo ma di millennio, ricordano questi, ma ovviamente conoscendo la lingua italiana è un requisito necessario, conoscono i Tiro Mancino e conoscono questo album, La descrizione di un attimo, così come conoscono e amano questa canzone, una canzone che ha fatto parte anche di colonne sonore importanti. Ma veniamo alla grande musica internazionale. Lei è stata un'interprete di brani di grande successo. Sì, ha cantato canzoni di altri, ma con una sua forza, con una sua particolare intensità nella voce e nella prestazione vocale. Ci sono stati due singoli suoi, nel caso specifico, come Total Eclipse of the Heart e It's a Heartache, che hanno entrambi superato i 6 milioni di copie vendute. Di quei tempi ovviamente si vendevano i dischi fisici. C'è anche stato anche Holding Out for a Hero, usata nella colonna sonora di Footloose. Nella sua carriera ha pubblicato 20 album, davvero tanti. Lei si chiama Bonnie Tyler, è recentemente scomparsa e le rendiamo omaggio attraverso una sua versione di un classico dei Creedence Clearwater Revival scritto da John Fogerty, una bellissima canzone. Nella versione di Bonnie Tyler la canzone è Total Eclipse of the Heart, no, ma quella non è stata scritta da John Fogerty, questa sì, Have You Ever Seen the Rain?

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia, dove c'è un temporale in corso tra Brescia Sud e l'allacciamento A4 Torino-Trieste. Vale dunque la pena ricordare che in caso di pioggia il limite di velocità massima consentito in autostrada scende a 110 km orari. A12 Genova-Rosignano, coda a causa di un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Al bivio tra la strada di grande comunicazione e la 12 Colle Salvetti e l'interporto Toscano Est in direzione di Livorno, le code a tratti. A1 Milano-Napoli tra nodo A1 Acerra-Fragola e la A16 Napoli-Canosa verso Napoli, la presenza di pedoni. Sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli, coda, la viabilità esterna è congestionata. Un'occhiata alla viabilità ordinaria, risaliamo al nord, sulla statale del lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un incidente prima di Lecco e siamo in direzione del passo dello Spluga al confine con la Svizzera. Questa era l'ultima informazione, a risentirci al prossimo aggiornamento, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Allora, che succede da queste parti? Questa è Radio 1 Musica con voi e sarà con voi fino alle 22.30, momento in cui lasceremo, come abbiamo detto, la linea. Vedo già le immagini che cominciano a girare da qualche parte di quello che è l'appuntamento importante per la partita, una delle due partite di questa sera, anche notte, e non le seguiremo tutte qui da Radio 1. Quindi cominceremo alle 22.30 con il collegamento, poi la partita alle 23 di Inghilterra-Norvegia, partita nordica che però sarà estremamente interessante. Intanto però la musica, come dicevamo, musica che ci vede protagonisti con Claudio De Tommasi e Federico Foroni, tornato dopo Stefano Catini a quello che è la guida della parte tecnica del nostro programma. Radio 1 Musica, come dicevo e come vi ricordo ancora, perché la musica qua fa da padrone. Già sto parlando troppo probabilmente, no? Perché è tempo di andare avanti. Quello che avete sentito è una nuova canzone dal nuovo album di Biagio Antonacci, che è già sold out per quel che riguarda le sue apparizioni live, in questo caso con uno dei produttori più in voga di questi tempi, ovvero Giuli. Si chiamava l'ultima canzone. Adesso una canzone che arriva invece da qualche tempo fa, ne parliamo tra un attimo. Intanto la suoniamo, perché questa si chiama Carrie e loro sono tornati, si chiamano Europe.

le 21:40:20, questa è la Radio 1 Musica, qui tutta la musica del mondo, si fa per dire, su Radio 1, saremo insieme come dicevamo fino alle 22:30. Questa è una di quelle canzoni che si chiama Power Ballad. Perché? Perché se è una ballata parlano normalmente normalmente in maniera proprio assidua d'amore e normalmente di amori non andati perfettamente a buon fine. Però diciamo che queste power ballad, oltre alla canzone d'amore, oltre a un andamento lento, hanno anche un certo impatto sonoro. Infatti in questa canzone degli Europe del 1987 sentite la presenza forte anche delle chitarre e comunque di un certo di una certa forza e di una certa presenza proprio fisica nello svolgimento della canzone stessa. In realtà non esiste nessuna ragazza chiamata Carrie, ma è semplicemente un personaggio fittizio di fantasia per descrivere un momento particolare, quello che viene descritto da così tante canzoni, ma non soltanto canzoni, anche film, romanzi e via dicendo, della fine, il momento della fine di una storia d'amore, della necessità, del tentativo disperato, a volte faticosissimo, di spostarsi oltre, di superare quel momento davvero così sofferto come la fine di una storia d'amore. È stato allora più grande successo, raggiunsero infatti il numero 3 negli Stati Uniti e ripeto nel 1987 poi i dischi si vendevano davvero e questa canzone ho fatto una crasi tra Carrie e Europe firmata da il cantante, da il signor Joey Tempest e dal tastierista Mick Ailey, è stata davvero uno dei marchi dell'eccellenza, una signature song si potrebbe dire, cioè una canzone firma di quello che è stato il loro album, il loro percorso musicale. Percorso musicale che li ha portati anche in quest'anno, poco fa, hanno suonato in varie parti dell'Europa, anche in Italia, e continueranno quindi con nuove canzoni e con il loro ritorno a deliziare coloro che non li hanno dimenticati. Sto parlando degli Europe. A proposito di grandi ritorni, è stato annunciato proprio oggi da uno dei protagonisti della band, sto parlando del chitarrista, dell'altro chitarrista, non Keith Richards ma Ronnie Wood, che ha ufficialmente annunciato che nel 2027, tanto così per continuare a spargere voci, a spargere soprattutto grande musica, i Rolling Stones, proprio dei Rolling Stones sto parlando, i Rolling Stones Band torneranno con un nuovo tour mondiale. È apparso infatti in un concerto, un breve concerto soltanto acustico, Ronnie Wood, ma ha chiamato ed è apparso improvvisamente sul palco anche il suo amico e compagno d'avventure Mick Jagger per una versione di un paio di canzoni del classico del repertorio dei Rolling Stones. Nel frattempo i Rolling Stones, come magari saprete, hanno tirato fuori un nuovo album che ha avuto come anticipo, a parte una serie di pubblicità abbastanza criptiche ma che poi hanno rivelato il fatto che fosse pronto un nuovo disco, anche un doppio singolo. Da una parte c'era questa canzone qua, Jealous Love, che è una canzone nuovamente in pieno stile Rolling Stones, scritta anche grazie a quelli che sono i collaboratori ormai fissi dei Rolling Stones, ovvero Steve Jordan, Daryl Jones, mentre al piano c'è un'altra grande star storica della musica inglese, ovvero quello Stevie Winwood, già da solo, già con i Traffic, già con Eric Clapton per i Blind Faith, insomma un'altra storia assolutamente leggendaria. E in questa canzone Jagger ripesca quello che è il suo iconico falsetto, il suo classico falsetto, quello che anche lo ha anche distinto a lungo, per raccontare nuovamente, stiamo parlando quello che è falsetto, il suo classico falsetto, quello che anche lo ha anche distinto a lungo per raccontare nuovamente, stiamo parlando di quello che è la lunga storia infinita

Beh, loro sono, non credo che ci siano dubbi sul fatto che questi siano i Rolling Stones, no? Il loro nuovo singolo, uscito in doppio titolo, cioè nel senso due canzoni che anticipano quello che è il loro album, che confermano quello che è il loro nuovo album e soprattutto quello che sarà il loro tour, di nuovo inevitabilmente mondiale, un po' come una band del genere esige e a loro piace fare. Dunque, Jealous Love era il nuovo singolo di quei signori della musica che si chiamano Rolling Stones. Questa ancora una volta vi ricordo che è Radio 1 Musica, qui proprio per quel che riguarda la notte fino alle 22:30 di questo nostro appuntamento con la musica, di questo nostro appuntamento di questo sabato, un sabato che ci vede protagonisti in questo senso, tutti voi presenti all'ascolto, ma anche tutti coloro che dal nostro punto di vista sono comunque presenti, visto che siete all'ascolto, ma comunque pronti a godere di quella che è la musica di questo nostro appuntamento. Allora, dicevamo i Rolling Stones, dicevamo di quello che era il loro prossimo percorso planetario, un nuovo tour mondiale, ma diciamo anche di quello che è Ligabue, di questo brano del 2002 da un disco che si chiamava Fuori, come va? E il titolo è Eri Bellissima.

Beh, si chiamava Eri bellissima ed è un classico brano alla Ligabue, una riconsiderazione di quelli che sono stati i grandi amori. Succede spesso nelle canzoni, soprattutto di Ligabue. In questo caso il brano è il racconto di un incontro con un amore giovanile, come avete sentito, e del successivo racconto del tempo che non si è riusciti a vivere insieme, che magari si sarebbe voluto vivere insieme, ma che la vita invece ha proposto e soprattutto imposto altri percorsi all'uno e all'altro. È una canzone malinconica alla fine, anche se la chitarra elettrica è bella presente, per piccole notazioni tecniche che magari lasciano anche il tempo che trovano, però è interessante definire che normalmente le canzoni tristi, o almeno la sequenza di accordi tristi, prevede una sequenza di accordi in minore, cioè c'è il Mi maggiore, il Re maggiore, ma c'è soprattutto, se volete dare un tono triste alla canzone che state, al grande successo che state per scrivere, bene, allora volgete tutto al minore, così come fanno tante band per dare una particolare malinconia al suono che esce poi dalla vostra canzone. Dicevamo di Ligabue che continua a suonare dal vivo, del resto lui stesso ha detto che non può assolutamente farne a meno, perché suonare dal vivo è quella che è la sua vera natura, da lì esce tutta l'energia con la quale riesce ancora, attraverso la quale riesce ancora a affrontare tutto quello che è l'essere una delle grandi rockstar del mondo rock italiano. Rearrange è una canzone scritta da un gruppo scozzese definito alternative rock che si chiama Biffy Clyro. Sono recentemente riapparsi anche in Italia ed è una canzone che, pensate, è anche apparsa in Festival di Sanremo, sì, perché loro l'hanno portata, non mi ricordo in che anno, però magari poi do un'occhiata così ci confermiamo il fatto che davvero siano apparsi nel mondo del Festival di Sanremo. Credo che fosse però il 2016 o il 2017, insomma un anno del genere. Fu una vera sorpresa vedere una band di alternative rock che riesce ad alternare appunto brani più duri a brani più morbidi come questo, nuovamente una considerazione, in questo caso non sulla fine di un amore, ma sulla possibile, mettiamola così, fine di un amore. Credo che ci siamo, possiamo lanciarla a questo punto, si chiama Rearrange, facciamo contento anche colui che dall'altra parte è seduto di fronte alla console, diffonde, permette la diffusione del suono di Radio 1, Federico Foroni, che ringrazio ancora una volta. Questi si chiamano Biffy Clyro, arriva al GR1 e poi l'ultima mezz'ora con noi per Radio 1 Musica. Do-do-do.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra fra Stati Uniti e Iran. Colloqui in Oman alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Assetti però gli americani. Sullo sfondo le minacce incrociate di Donald Trump e dell'ayatollah Mojtaba Khamenei. La propaganda iraniana all'attacco coinvolge anche la presidente del Consiglio Meloni.
3: Il centro della diplomazia in queste ore a Muscat, capitale dell'Oman. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute con il governo dell'Oman e con i mediatori del Qatar i futuri assetti dello stretto. Secondo la CNN, l'Oman avrebbe proposto la definizione di due corridoi per il traffico navale. Una corsia settentrionale, soggetta al controllo dell'Iran, ma senza pedaggi, e una corsia meridionale, gestita dall'Oman, libera e accessibile a tutti, come prima della guerra. Gli americani hanno disertato questo giro di colloqui. Sullo sfondo restano le minacce del presidente Trump. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre. La propaganda del regime segue a ruota e un quotidiano di Teheran pubblica una pagina contro quelli che definisce responsabili dell'uccisione. In primo piano le foto di Trump e Netanyahu, poi i vertici politici e militari di Stati Uniti e Israele, infine i leader europei, Macron, Starmer, Merz e la presidente del Consiglio Meloni, tutti raffigurati con tute arancioni da carcerati. Francesco Mincone, GR1.
2: Alla Premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti. I presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, parlano di episodio inquietante e dicono no ad odio e intimidazioni. I vice premier Tajani e Salvini avvertono: Giorgia Meloni non si fa intimidire. Condanna bipartisan delle accuse iraniane da Fratelli d'Italia e da tutti i partiti della maggioranza, e dall'opposizione arriva anche la solidarietà di Azione. In Cina allarme per il tifone Bavi, che ha toccato terra sulle coste orientali con venti fino a 145 km orari. Le autorità hanno fatto evacuare quasi 2 milioni di persone. Il tifone ha già investito l'isola di Taiwan, provocando 87 feriti e quasi 15.000 sfollati. Autovelox scocca la nuova era. Il decreto del Ministero dei Trasporti sulle procedure di omologazione mette fine a 34 anni di incertezza normativa. Dei 4.000 dispositivi presenti in Italia ne resteranno in funzione 3.150.
4: Dalla mezzanotte 850 autovelox, cioè un dispositivo su 5, verrà disattivato, almeno provvisoriamente, perché non corrisponde alle norme fissate con il decreto legge pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Restano invece attivi circa 3.150 rilevatori di velocità dislocati su tutto il territorio nazionale. Il testo del decreto definisce i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi con regole omogenee per tutti il paese. Spiega Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
5: È una novità attesa che deriva dalla famosa ordinanza della Cassazione del 2024. Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti.
4: Soddisfatto il ministro dei trasporti Matteo Salvini, perché sottolinea l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spesa dei cittadini. Paola Bonanni, GR1.
2: Lunedì prossimo il gruppo Ferrovie dello Stato avrà un nuovo amministratore delegato. Con pochi margini di incertezza sarà Giampiero Strisciuglio, attuale numero uno della controllata Trenitalia. Potrebbero invece slittare a un secondo momento le nomine ai vertici della stessa Trenitalia e dell'altra principale società controllata, Rete Ferroviaria Italiana. La cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, in cui è indagato Walter Lavitola come mandante. Continuano gli accertamenti sul materiale sequestrato all'ex direttore dell'Avanti, poi imprenditore e ristoratore.
6: 3 cellulari, 2 pendrive e 7 manoscritti. Indicazioni fondamentali per le indagini potrebbero venire proprio da questo materiale sequestrato a Walter Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti, vicino in passato a Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, coinvolto in diverse vicende giudiziarie, 4 anni in carcere, poi ristoratore a Roma, respinge le accuse. Conferma che si diede da fare per realizzare un sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centro-sinistra alle elezioni. L'attentato per lanciare la candidatura? Un'ipotesi senza senso, ha dichiarato l'ex giornalista. La bomba esplose molto prima del sondaggio. Anche per Ranucci è un'ipotesi da fantascienza. La Vitola ha poi smentito che la perquisizione è avvenuta mentre stava per fuggire in Africa. Era un viaggio organizzato da tempo, ha detto. Polemiche intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato. Critiche l'opposizione, ordine dei giornalisti e sindacato Usigrai. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Addio a Peppino Di Capri, scomparso questa mattina all'età di 86 anni. Domani la camera ardente in comune nella sua isola, alle 17 i funerali. Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello, al microfono di Gianluca De Martino, lo ricordano così.
0: Peppino è stato un grandissimo innovatore, è passato dalle luci soffuse del night alle luci scintillanti del Carnegie Hall a New York. Ha cantato con i Beatles, insomma, è stato una grande star.
7: Peppino era un amante del rock and roll. Veramente abbiamo perso un grandissimo artista, ma non solo a Napoli, nel mondo.
2: È tutto per questa edizione su Radio 1. Torna alla musica. Buon ascolto.
8: Radio 1 Musica.

Si chiamano Emma Marrone e si chiamano Fabri Fibra, cioè nel senso sono tanti nomi, lo so, ma in realtà Emma e Fabri Fibra presenti in questa loro canzone, una canzone che il featuring per Fabri Fibra è uscito nel giro di pochissimi giorni, tutta una serie di featuring, ovvero di collaborazioni fra Quintali, Pinguini Tattici Nucleari, Goya e anche questa con Emma, una canzone che si intitola Antidroga, che è scritta a 8 mani addirittura, per cui aumentano a dismisura quelli che sono i titoli da ricordare. È un titolo provocatorio, fuorviante, perché non c'entra niente con quello che poi dichiara il titolo, ovvero Antidroga. In realtà è un pezzo d'amore che si rifà a quelle che sono dinamiche abbastanza consuete all'interno di un processo sentimentale. Allora, questo è il momento del nostro appuntamento con Radio 1 Musica, appuntamento che è partito dalle 19.30 circa, arriverà fino alle 22.30 circa, con quello che è l'appuntamento invece centrale per questa vostra nota, un doppio appuntamento, visto che ci sarà, vedo già delle immagini che arrivano, vedo ormai l'ormai mitico Haaland, vedo Ronaldo, quello che è stato il grande calciatore, entrare, ma soprattutto a brevissimo, a partire dalle 22.30 qui su Radio 1, ci sarà l'appuntamento con il terzo quarto di finale, quello che designerà la terza semifinalista. Pronti per voi ci sono infatti la Norvegia, in questo momento in fase di riscaldamento sul campo, e non ancora l'Inghilterra, che è la sfidante, una sfida tutta nordica che sa di davvero di normanni, di britanni, di vichinghi e via dicendo. Intanto però torniamo alla musica, perché la musica non può mancare, e questa è una canzone, anche questa d'amore, che mi ricordo uscì poco prima di un Natale. Loro erano dei gruppi di punta dall'Inghilterra, abbastanza provocatori, abbastanza lontani da ogni definizione più che altro già definita, quindi quelle definizioni che non fanno bene alla musica. Si chiamava The Power of Love e loro erano i Frankie Goes to Hollywood.

La voce di Howard Johnson, il gruppo che si chiamava Frankie Goes to Hollywood, che ebbe un grandissimo successo, Relax, sull'onda di quel Relax, frainteso da tanti, arrivò poi questo altro singolo che era The Power of Love, di tutt'altra natura e di tutt'altri intenti. Adesso una piccola storia da raccontare. Allora, da una parte i Genesis, quelli che insomma hanno fatto tanto per il progressive, ma quelli che dal 1976 offrono una nuova versione di loro stessi, ovvero A Trick of the Tail, è il primo album senza Peter Gabriel, che fino a quel momento aveva incarnato, anche da un punto di vista proprio di rappresentazione visiva, visto i suoi innumerevoli travestimenti, i Genesis, non soltanto dal vivo ma anche come narrazione, come riferimenti anche culturali. Bene, arriva un'altra storia oltre a quella dei Genesis, che sappiamo, un prima e un dopo Peter Gabriel, poi un'altra storia ancora dopo la dipartita, quindi l'allontanamento del loro chitarrista Steve Hackett, ma prima ancora questo disco che si inserisce nella storia che finora aveva governato i Genesis. E loro vanno a recuperare una leggenda che per la prima volta apparve in un libro che si chiama Fearsome Creatures of the Lumber Woods, di una creatura particolare, una leggenda che narra di questa creatura che viveva nei boschi, da abbastanza brutta a vedersi, ma che comunque aveva una particolarità, perché se tu la catturavi e la rinchiudevi in una gabbia, questa creatura, lo squonk, si sarebbe poi sciolto in una caduta di lacrime, una cascata di lacrime, e attraverso queste lacrime, appunto, che non potevano essere contenute da una gabbia, sarebbe mai fuggito via. E questa storia racconta, dal punto di vista dei Genesis, un cacciatore che appunto cattura lo squonk, ma cerca di conservarlo in una gabbia, ma non può far altro che guardarlo dissolversi, lasciando al cacciatore stesso soltanto nient'altro che una trappola bagnata. Squonk è la prima canzone che è stata cantata direttamente sostituendo Peter Gabriel, da Phil Collins, ed è abbastanza heavy. Infatti non a caso Phil Collins l'ha definita quella che è la loro versione delle Zeppelin. Era il 1976, l'album era Trick of the Tail, e questi erano i Genesis con Squonk.

finale tranquillo, si fa per dire, dopo lo squonco, dopo aver raccontato alla loro maniera, attraverso la musica, attraverso un testo, la storia di questo squonco, di questa creatura dei boschi che, se catturata, si scioglie in una pozza di lacrime. Bene, questo è quello che raccontano i Genesis nel 1976, nel loro primo album senza Peter Gabriel. Si chiama Trick of the Tail, e c'è chi ha visto in questo squonco proprio la figura scomparsa di Peter Gabriel. Bene, allora c'è tempo per un'ultima canzone, poi spazio a Guido Ardone al tutto il mondiale minuto per minuto, il terzo quarto, quello tra Inghilterra e Norvegia questa sera, e poi a seguire arriverà anche il quarto quarto. Vabbè, comunque ci siamo. Tutto il mondiale minuto per minuto, ma prima ci lasciamo con un classico di Adele, una canzone dedicata al figlio Simon, e quasi un chiedergli scusa. Chiede scusa al figlio Adele. Vi salutano Federico Foroni alla parte tecnica e Claudio De Tommasi per quel che riguarda la presenza vocale in questa lunga nostra Radio 1 Musica dalle 19.30 fino alle 22.30. Ci risentiamo domani, stesso orario, sempre 19.30, soprattutto sempre Radio 1. Tutto il mondiale, minuto per minuto. A domani!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Il calcio l'ha inventato, per consuetudine si ritiene che l'abbia fatto, e chi invece ha imparato molto molto in fretta, da una parte storia, tradizione, ma anche un palmarès non così ricco in un secolo e mezzo e forse oltre, dall'altra una realtà che solo da poco ha iniziato a scalare le gerarchie mondiali del pallone e di certo non vorrà fermarsi questa sera, anzi questa notte, perché ci attende una lunga maratona fino all'alba di domani. Allora si parte su Rai Radio 1, 22:30 minuti, a salutarvi Guido Ardone dagli studi di Dallas, grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. E anche in questa circostanza è davvero speciale il ringraziamento che rivolgiamo a chi sarà con noi da Saxarubra, adesso Stefano Catini, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia, fino alle 5 del mattino o oltre se sarà necessario. Quarti di finale, seconda parte, Francia e Spagna sono già in semifinale, attendono l'altro abbinamento che uscirà dalle due partite che ci accingiamo a raccontarvi. Haaland contro Kane, solo una parte della storia di Norvegia e Inghilterra, c'è chiaramente molto di più, si gioca tra poco meno di mezz'ora, poi alle 3 comincerà l'altra sfida, l'Argentina, campione in carica, ma che sta attraversando un mondiale vissuto pericolosamente davvero contro la solidità della Svizzera. Cominciamo ovviamente dalla gara che sta per cominciare, l'Inghilterra segna tanto ma non subisce poco, la Norvegia ha fatto fuori il Brasile pentacampeao e ci sembra il biglietto da visita più eclatante in quest'ottica. A raccontarvi questa partita saranno Giuseppe Bisantis e Diego Carmignani, il mio saluto va a entrambi, ma ovviamente cominciamo per la presentazione, le formazioni ufficiali dal nostro inviato a Miami, Giuseppe Bisantis. Con te possiamo scambiarci il buon pomeriggio, ben trovato davvero.
3: Eh beh, buonasera, perché poi tra l'altro qui a Miami sono un'ora avanti anche rispetto ad Atlanta, la partita avrà inizio alle 17, adesso sono le 16:32, c'è un motivo, perché a differenza di altri stadi come Dallas, come Houston, questo stadio non è climatizzato, è coperto sì per quel che riguarda le tribune, però aperto sopra, quindi c'è un tasso di umidità, fa davvero molto caldo, la temperatura percepita è superiore a 6-7 gradi, per cui adesso il termometro dice 32, percepita è 39, quindi giocare alle 13, alle 14, come abbiamo visto in questo mondiale, anche alle 12, non sarebbe stato proponibile. Tra l'altro, a proposito di condizioni atmosferiche, caldo estremo sì, ma anche rischio fulmini. La notte scorsa qui a Miami c'è stata una vera e propria tempesta di fulmini che ho avuto modo di osservare dalla finestra del mio hotel, e insomma c'è il rischio anche per la partita. Adesso il cielo è coperto, c'è una ventilazione che un grande nostro predecessore definiva apprezzabile e che speriamo rimanga almeno qui nello stadio, però c'è questo rischio, sapete benissimo, ormai lo abbiamo detto fino alla noia, il rigido protocollo del governo americano: se ci sono fulmini nel raggio di 13 chilometri la partita può essere sospesa o rimandata. È successo in quella di Filadelfia, ci sono stati ritardi per le partite di Città del Messico, qui finora l'orario delle 17 locali, le 23 in Italia, è confermato. Questa quindi la premessa per quel che riguarda le condizioni atmosferiche. Adesso vi diciamo che le squadre sono in campo per il riscaldamento, che lo stadio non è ancora gremito, ma proprio per il discorso che vi facevo prima, probabilmente nelle aree interne si sta meglio per quel che riguarda l'aria condizionata, e quindi magari sbucheranno qualche minuto prima del fischio d'inizio. Andiamo dunque con le formazioni. Sapete che c'è stato un focolaio di influenza tanto nella Norvegia quanto nell'Inghilterra, beh, tutti recuperati. E allora la Norvegia, che è guidata da Ståle Solbakken, tiene un 4-3-3 con Nyland in porta, Rierson, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Odegaard, Berge e Berg a centrocampo, Sørloth, Haaland e Sheldrup davanti. La replica della Inghilterra, che recupera l'influenzato Rice, ma anche i giocatori che erano in dubbio come Anderson e Stone, e Thomas Tuchel schiera un 4-2-3-1 giorno, rischiando anche il discorso diffide, perché l'Inghilterra avrà in campo 4 diffidati più 1 in panchina, e ricordiamo che le diffide ancora sono valide, dopo i quarti di finale verranno azzerate, ma se un diffidato dovesse prendere un cartellino giallo salterebbe l'eventuale semifinale. La squadra dunque è composta da Pickford in porta, Konsa, Stones, Gay e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon dietro l'unica punta che è ovviamente Harry Kane. Arbitri francesi, la Francia è parte in causa visto che insomma si è già qualificata per la semifinale e sfiderà la Spagna. Clément Turpin primo arbitro, Nicolas Danot e Benjamin Pagy guardialine, spagnolo il quarto ufficiale Alejandro Hernandez. Torniamo in Francia con il primo VAR Jérôme Brizard, Stati Uniti Armando Villarreal e poi spagnolo famosissimo l'arbitro Carlos del Cerro Grande. Questa dunque la presentazione quando mancano 24 minuti al fischio d'inizio, con le squadre in campo per il riscaldamento con tutti gli effettivi, tutti quelli a disposizione. Per ora è tutto da Miami, linea Dallas.
2: E grazie a Giuseppe Bisantis. Sì, 25 al calcio d'inizio, ma un quarto d'ora più o meno agli inni nazionali. Noi saremo puntuali ovviamente per il cerimoniale prepartita, ma è il momento di dare il benvenuto in trasmissione e il buonasera, rifacendoci sempre all'orario italiano, anche a chi accompagnerà Bisantis in Radio Cronaca, il nostro Diego Carmignani. Ciao Diego, ben trovato.
4: Eccoci, ben trovati anche a voi, naturalmente a quello che è andato a elencare il nostro Giuseppe Bisantis, ovvero le formazioni di Norvegia e Inghilterra. Due cose possiamo anche aggiungere, ovvero che c'è Schelderup che è stato premiato probabilmente anche per il doppio assist ad Haaland nella gara contro il Brasile, dunque una titolarità a discapito di Nusa che è in panchina, e poi che tre quarti della difesa dell'Inghilterra è composta da giocatori del Manchester City, di Haaland, pertanto direi conoscitori e come dei movimenti del norvegese. C'erano una serie di ballottaggi, anche problemi fisici soprattutto a James, dunque che è in panchina con O'Reilly, Gueye e Stones, e poi a destra dirottato Konsa. Parliamo di una difesa che conosce il proprio compagno di squadra, così come tutta l'Inghilterra, tutta la squadra guidata da Tuchel. La Premier League è il territorio di caccia di Haaland, saprà benissimo quelle che sono le caratteristiche dell'ariete norvegese. Ci sono tanti articoli che un po' hanno analizzato statisticamente quello che ha fatto in Premier League e le sfide interne contro i suoi diretti rivali nel corso della Premier, per Haaland in particolare Pickford, che è stato trafitto 7 volte su 6, però ha parato un rigore ad Haaland, è stato il primo a farlo. Questo per quanto riguarda le formazioni, e poi una nota tra virgolette, scusate il doppio senso, musicale. Vedremo se finirà questa partita con Wonderwall o con il tradizionale Raw, insomma sarà anche l'attesa per il post match, per chi trionferà fra le due squadre che si contendono la semifinale di Dallas.
2: Grazie Diego Carmignani, musica per musica, vedremo anche se poi sentiremo se anche la formazione di Tuchel suonerà Hey Jude come è accaduto a Città del Messico nell'ottavo di finale, vinto proprio con una doppietta di Bellingham. E poi ancora alla voce colore con il monitor di che mi viene in ausilio in questo caso. Voi avete Shakespeare, noi i vichinghi, era uno dei cartelli, come dire, più coloriti, più folcloristici, ricordando appunto la vogata, la remata nordica ormai celeberrima in questo mondiale. La Norvegia sfida l'Inghilterra, la Norvegia che ci ha preso a schiaffi, perdonate l'espressione calcisticamente parlando, nel girone, che sta crescendo, che vuole entrare nelle prime quattro del mondo, che forse sa coltivare bene il talento. Cercheremo, seppur in pochi minuti, di dare una risposta a questa cruciale domanda con un allenatore giovane anagraficamente, ma già con molte esperienze anche all'estero, e che è stato fino a poco fa sostanzialmente alla guida del settore giovanile Under 17 del Bryne, che è in sostanza il settore giovanile in cui è cresciuto Haaland. Io saluto con molto piacere su Radio 1 Marco Rillo. Ciao mister, buonasera, benvenuto.
5: Ciao Guido, buonasera a tutti.
2: Ti do del tu perché anche i nostri ascoltatori sentono una bella voce giovane e squillante. Giovane non vuol dire inesperto e impreparato, perché tu sei un classe 98, ma insomma hai già tanto da raccontare professionalmente. Hai chiuso credo da poco questa esperienza al Bryne, che appunto ci riporta al lungo periodo di crescita, un decennio avrà fatto qualche tempo fa ovviamente Haaland. Allora Marco, sì, la domanda con la quale ci arrovelliamo già da diversi mesi è che la Norvegia possa essere egemone nelle discipline invernali, e vabbè, ci sta tutto. Però adesso si impone prepotentemente anche nel calcio. 5 milioni di abitanti, Bryne, tanto per dire, io sono andato a vedere, 15.000 abitanti, in Italia non si fa manco il ballottaggio in una cittadina così piccola. E allora il talento sì, ti nasce in casa, ma devi anche saperlo educare probabilmente.
5: Sì, di sicuro. Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi chiesto qualcosa appunto sulla Norvegia. Sono stato lì nel settore giovanile del Bryne, città, paesino dove insomma Erling Haaland è cresciuto e ha iniziato a giocare fino a esordire in prima squadra. Ed è vero quello che dice, è vero che c'è bisogno lì, essendo pochi abitanti, di valorizzare un po' quelle che sono le risorse che hanno, e quindi c'è una grande cura e anche un grande rispetto, se vogliamo, del talento. Senza dubbio parte da, come posso dire, da una vera e propria responsabilizzazione di quello che è il ragazzo a partire dalla giovane età, e soprattutto sul riconoscimento di quelle che sono le capacità e le competenze vere e proprie, indipendentemente dall'età del giovane. Quindi ci va molto coraggio, ci va molta progettualità, grande attenzione al processo, mi viene da dire, sono le parti fondanti che, senza entrare appunto troppo nel dettaglio, che rendono la Norvegia in grado di essere sul palcoscenico dove è stasera.
2: Sì, anche perché questa squadra non è soltanto Haaland, anche perché questa squadra ormai è presente con i vari protagonisti ovviamente nei principali campionati europei, Premier League e non soltanto. Poi Marco, a me vengono sempre in mente le cose che continuiamo a ripetere a ogni fallimento, a ogni mancata qualificazione. Una di queste è un po' da stereotipo, e parlo ovviamente del nostro paese, dell'Italia, ma i ragazzetti non giocano in strada. Ora, sempre per restare più o meno a metà tra il serio e il faceto, ma il tema è molto serio, non credo che a Bryne, che a Oslo, che a Trondheim ci siano insomma schiere di bambini sui marciapiedi. È chiaro che quella può essere la partecipazione popolare, il calcio dal basso, le motivazioni, e quella è una parte soltanto del problema. Poi c'è tutto il resto che tu hai spiegato, una tua osservazione su questo, e poi anche per curiosità, cosa ti ha portato in Norvegia? Eri già stato, credo, in Danimarca, ho letto un po' insomma del tuo curriculum, poi sei andato ancora più a nord.
5: Sì, ho iniziato ad allenare tra i professionisti con il Copenhagen in Danimarca, poi sono tornato in Italia al Torino e ho avuto la chiamata appunto del Bryne a 26 anni e mi hanno appunto dato la possibilità, riconoscendo, se vogliamo, le capacità, a quanto pare senza guardare troppo al curriculum o all'età da quel punto di vista, di allenare appunto una squadra, e per quello ho preso con entusiasmo la palla al balzo. Parlando di talenti che giocano in strada ad Oslo piuttosto che a Bryne, grande cura ovviamente della Norvegia è stata quella di garantire delle strutture, sia in termini ovviamente di campi, ma anche di club e di personale a disposizione, per fare in modo che i ragazzi appunto giochino. Quindi non c'è ragazzo che non nasce con un centro sportivo a 10 minuti a piedi da casa sua. Mi viene da dire che quella è una delle principali caratteristiche che ho avuto modo di osservare. Poi da lì c'è tutto un processo di vendere lo sport e vendere il calcio, e di far innamorare, anche se vogliamo, i bambini del pallone. Quindi per esempio fino ai 12 anni non c'è nessun tipo di selezione, quindi i ragazzi sono lì solo per condividere, per imparare a giocare a calcio giocando.
2: La competizione viene dopo in qualche modo, no? E tutti gli atteggiamenti negativi che la competizione porta con sé. Poi la competizione è una cosa sacra, però se la imposti subito in quel modo lì ti perdi qualcosa.
5: Immagino la competizione sia proprio il calcio, quindi immagino venga appena i ragazzi iniziano a giocare, di sicuro da istruttori o comunque da accompagnatori di questi ragazzi. Fino ai 12 anni non cerchiamo di addestrare i calciatori in modo che appunto imparino a competere, cerchiamo di accompagnare il bambino e cerchiamo di trasmettere quelli che sono quei valori di condivisione, di generosità, di apertura verso il prossimo, di rispetto. E quindi credo che questo poi permette loro di avere molti più ragazzi che rimangono nel sistema calcio, che quindi poi aiutano uno come può essere Erling Haaland a fiorire, quindi aiutano il talento a venire fuori.
2: Preziosi appunti per il nostro futuro. Tra l'altro oggi giornata importante, per chi non lo sapesse, perché il neo presidente della Federcalcio Malagò ha annunciato ufficialmente Paolo Maldini direttore tecnico della nazionale, con Leonardo, l'ex rossonero, anche allenatore poi dirigente, advisor o consulente, se preferite un'espressione più semplice, saranno loro a individuare a stretto giro, crediamo, il commissario tecnico, che è tutt'altra cosa. Per chiudere il capitolo Bryne, leggevo anche tre club, uno stadio in erba naturale, quattro in erba sintetica, sintetica, due campi coperti di calcio a 9, 5 a 5, sempre 12.000 abitanti sono. Però guardiamo con Marco Rillo per qualche minuto anche alla partita che sta per cominciare, ovviamente. Le formazioni le ha appena annunciate Giuseppe Bisanti, se le ha commentate per noi Diego Carmignani, saranno loro al microfono per questo Norvegia-Inghilterra. Schelderup ovviamente confermatissimo, lanciato da titolare, perché quei due cioccolattini, facciamo un po' i moderni anche noi, no? Per Haaland li ha messi lui contro il Brasile. E un cambio obbligato per Tuchel, il solito ballottaggio tra Bukayo Saka, ma in questo caso ci sarà Madueke. Kane e Bellingham quando si accendono, insomma, sono dolori per gli altri, lo stesso vale per Haaland. Però l'Inghilterra ha manifestato anche qualche amnesia difensiva, che cosa ne pensa il mister Marco Rillo? Lo chiedo proprio all'allenatore qui.

0: cautosa del, del
1: cauta.
0: Sì, del, soprattutto perché credo che l'Inghilterra sia molto forte nei momenti appunto di disequilibrio, e soprattutto perché credo che le individualità dell'Inghilterra possono magari fare un po' di danni in più a, alla difesa della, della Norvegia.
1: Che poi a riprova della complessità della sfida, noi ci concentriamo sul duello a distanza tra attaccanti, sarà anche sfida tra portieri, perché Nyland contro il Brasile è stato strepitoso, rigore e non solo. Pickford a volte è criticatissimo, ma contro il Messico il guantone ce l'ha messo al momento opportuno. Mister, per salutarti mi dici proprio in una battuta, la valigia, il campo, il calcio, il cuore, dove ti porteranno sempre, diciamo, verso altri lidi in un flash, che perché poi andiamo in campo con gli inni nazionali.
0: Sì, verso altri lidi, ancora più all'estero, sarò in, negli Emirati Arabi alla Lain.
1: Ah. Ah, caspita, quindi già ufficiale, già certo, sei già pronto per una nuova avventura.
0: Sì, partiamo tra poco.
1: E allora c'è sempre da imparare, da, insomma, c'è anche il modo di portare le nostre idee, il nostro calcio, ovviamente di ricavarne qualcosa in termini appunto di creatività, di tecnica e non solo. Marco Rillo, tante esperienze già in carriera, molte altre arriveranno, ci ha presentato il fenomeno Norvegia. Grazie, buon mondiale, in bocca al lupo e a presto su Rai Radio 1. Ti salutiamo, ciao.
0: Grazie a voi, che vinca il migliore.
1: Grazie, salutiamo Marco Rillo e andiamo subito da Giuseppe Bisantis, il nostro inviato a Miami, sarà affiancato da Diego Carmignani per Norvegia e Inghilterra, è il quarto di finale numero 3 e poi alle 3 ci sarà l'ultimo appuntamento Argentina-Svizzera, una cosa per volta. Godiamoci questa partita su Rai Radio 1 dallo studio centrale di Dallas, appuntamento nell'intervallo, a più tardi.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: La partita.
12: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Hard Rock Stadium di Miami. Qui ai mondiali semplicemente Miami Stadium, non ci sono nomi commerciali, o almeno al di là dei tanti sponsor di questo mondiale, e quindi Miami Stadium, uno stadio che ospita diverse manifestazioni, i Dolphins di football americano, gli Open di tennis, ma anche il circuito cittadino di Miami per quel che riguarda la Formula 1. Oggi invece ospiterà il terzo, quarto di finale della Coppa del Mondo di Calcio Nord America 2026 e di fronte sfida tutta europea tra Norvegia e Inghilterra, mentre vengono dispiegati

Le enormi bandiere alla nostra sinistra, quella della Norvegia rossa con croce blu e bianca al centro, croce rossa su fondo bianco per l'Inghilterra. Fra un po' l'esecuzione degli inni nazionali e dunque andiamo a annunciare le formazioni con le quali le due squadre si sfideranno. Ståle Solbakken, il commissario tecnico della Norvegia, sarà in campo con una 4-3-3, Nyland della portiere, Rierson, Ayer, Eggem e Wolf in difesa, Odegaard, Berge e Berg a centrocampo, Sørloth, Haaland e Schelderup davanti. La replica di Thomas Tuchel, il commissario tecnico dell'Inghilterra, è affidata a una 4-2-3-1 con Pickford in porta, Konsa, Stones, Gay, O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, Kane davanti, mentre come sentite dal boato del pubblico, adesso lo stadio è gremito, 65.000 spettatori in questo impianto che ospiterà anche la finale per il terzo posto. A sinistra il rosso della Norvegia, a destra il bianco dell'Inghilterra, ma il bianco tracima anche negli altri settori e quindi direi un tre quarti a un quarto di sostenitori inglesi rispetto a Norvegia, poi ovviamente ci sono i tanti sostenitori neutrali. Arbitri francesi: Clément Turpin, primo arbitro, Nicolas Danot e Benjamin Page guardialine, Alejandro Hernandez spagnolo, quarto ufficiale, Alvar, Jérôme Brizard, Francia, Armando Villarreal, Stati Uniti e Carlos del Cerro Grande, spagnolo. Allora c'era il problema di eventuale rischio pericolo fulmini, nella notte trascorsa a Miami, a proposito qui sono le 16.52, le 22.52 in Italia, fischio d'inizio alle 17, un orario un po' più tardi per il grande caldo che c'è a Miami, tasso di umidità che fa percepire la temperatura più alta, ma anche rischio fulmini. Nella notte trascorsa a Miami c'è stata una vera e propria tempesta di fulmini sulla città della Florida, c'era rischio per il pomeriggio, finora scongiurato, ricordiamo non ci possono essere secondo la legislazione statunitense fulmini nel raggio di 13 chilometri, altrimenti la partita può subire dei ritardi come è già avvenuto a Filadelfia ma anche a Città del Messico. Squadre in campo, fra un po' ascolteremo gli inni nazionali, come detto quindi non c'è per ora il rischio di rinvii di questa partita, chi vince se la vedrà con l'altra quarto di finale, l'ultimo quarto di finale che si disputerà a Kansas City alle 3 di notte ora italiana tra Svizzera e Argentina, e insomma conosceranno prima di scendere in campo già il prossimo avversario che sarà uno tra Norvegia e Inghilterra. Giusto in tempo dunque per ascoltare gli inni nazionali, la dicitura della partita è Norvegia-Inghilterra e dunque da protocollo dovrebbe essere eseguito prima l'inno norvegese, e infatti è così, come avete sentito anche dallo speaker, ja, vi elsker dette landet, sì, noi amiamo questo paese.

E grandi applausi per l'inno del Regno di Norvegia. Si sfidano due monarchie, così come è avvenuto ieri in Belgio-Spagna. Sulle 8 squadre iscritte ai quarti di finale, 5 sono monarchie, e questo è un dato sicuramente curioso. Adesso il famosissimo God Save the King, l'inno dell'Inghilterra.

0: E beh, insomma, degli effetti, amici radioascoltatori in Italia, che vi sono arrivati e arrivano a conferma di quanto ho detto in presentazione. Netta predominanza di sostenitori inglesi, lo abbiamo sentito appunto dall'applausometro. Dopo l'inno si scambiano i saluti, le squadre a centrocampo, noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con il Miami Stadium, Giuseppe Bisanti alla microfono, ma non sarò solo a raccontare insieme questo quarto di finale con me, Diego Carmignani. Benvenuti in Radio Cronaca, Diego.
2: Eccoci, buonasera, un racconto che parte anche da un contesto, devo dire, affascinante per quello che stiamo vedendo e che ci offrono anche le telecamere, visto che è stato inquadrato intanto Mick Jagger, per parlare della presenza, direi, britannica non soltanto in campo ma anche in tribuna oltre ai tifosi. Poi c'è Beckham con
0: sua moglie
2: e Lady Beckham Victoria, che sono di casa a Miami, visto che con proprietario dell'Inter Miami David Beckham. E poi diciamo anche che è una sfida tra monarchie questa qua, tra l'altro il principe Harry ha residenza in America, ci sono anche presenze norvegesi dal punto di vista dei reali di Norvegia. Tutto questo anche con, come dicevi, una presenza di colorazioni sugli spalti che ci permette di far pendere tutto dalla parte dell'Inghilterra, anche insomma per la presenza di maggiori cittadini britannici magari sul territorio statunitense. La sfida anche, come abbiamo già detto, quella tra Haaland e Kane, 7 gol contro 6 in questo mondiale. Volevo sottolineare il fatto che effettivamente la Norvegia ha un problemino con le squadre europee, visto che sono ancora un tabù nel corso della sua vicenda mondiale, non soltanto in questi mondiali americani, ed è forse questo un tema interessante, visto che finora non è riuscita a superarlo mai nella sua storia. Contro la Francia, come sappiamo, c'è stata una Norvegia B messa in campo senza Haaland, senza i titolarissimi, e nel corso invece delle gare a eliminazione diretta sono stati, insomma, avversari niente male quelle fatte fuori, Costa d'Avorio e Brasile, ma resta il tabù europeo e c'è una squadra inglese che, insomma, non presterà certo il fianco con facilità alla compagine nordica di queste due squadre del nord Europa, se vogliamo, molto molto affini, per quello che già raccontavi nel pregara, Giuseppe.
0: E beh, a proposito di squadre europee, purtroppo nel girone una squadra europea è stata presa un po' a sberle dalla Norvegia, era la nostra nazionale che insomma ha preso 7 gol in 2 partite. A proposito, Guidardone ci ha comunicato la notizia, buon lavoro a Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, e a Leonardo Advisor, in attesa dell'imminente comunicazione del nuovo commissario tecnico. Ma adesso ci sarà un momento di raccoglimento, perché questa mattina è arrivata la tremenda notizia della morte del 25enne centrocampista del Sudafrica, Jaden Adams, che io ho avuto modo di raccontare nella gara inaugurale a Città del Messico, quella che il Sudafrica ha perso contro il Messico. Non vogliamo entrare nelle notizie che sono arrivate sulla morte di questo ragazzo di 25 anni, il mondiale ricorda così uno dei suoi protagonisti. '2001-2026, l'immagine in bianco e nero del centrocampista del Sudafrica. Questa mattina la terribile notizia della sua morte. Lui ha disputato le partite di questo mondiale, a cominciare appunto dalla gara inaugurale. Ed eccolo il fischio dell'arbitro Turpin, accompagnato da un boato e da un grande applauso per questo ragazzo che ci ha lasciato troppo presto. È davvero brutta, bruttissima questa notizia, ci siamo svegliati appunto con questa notizia qui. Adesso la Norvegia darà il calcio d'avvio, Norvegia schierata da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, ufficialmente gioca tra virgolette in casa e quindi ha la sua divisa tradizionale, la maglia rossa con la croce blu e bianca sul petto che richiama la bandiera norvegese, scuri blu i calzoncini e i calzettoni, tutta bianca invece l'Inghilterra. In nero gli arbitri, si attende il conto alla rovescia che deve ancora partire. A proposito di quello che diceva Diego Carmignani sui tanti VIP, sì, Miami è di casa, è uno dei proprietari dell'Inter Miami di Messi, che non giocherà il prossimo anno qui, ma c'è un nuovo bellissimo stadio vicino all'aeroporto di Miami, gara che è iniziata questa mattina. Sono passato proprio davanti al grattacielo dove abita Dave Beckham con la famiglia, uno dei tanti appartamenti ovviamente del giocatore inglese, che proprio ieri ha rivolto ai giocatori della nazionale inglese un messaggio per caricare la squadra vicinissima davvero a una semifinale, mentre per la Norvegia questo è l'obiettivo più alto raggiunto nella fase finale di una mondiale, quarti di finale, ma ovviamente non vogliono fermarsi. È iniziata la partita con l'Inghilterra che guadagna una rimessa con le mani sotto la nostra postazione, con O'Reilly che si incarica della battuta, gli si fa incontro proprio Harry Kane, sì, ricordava Diego Carmignani la sfida nella sfida tra Holland ed Harry Kane, tra l'altro Holland poteva giocarla in maglia bianca questa partita perché lui è nato a Leeds in Inghilterra, il papà calciatore giocava nel Leeds, poi un gravissimo infortunio ha costretto a lasciare il calcio all'età di 3 anni. Holland è andato a vivere in Norvegia, lui si sente norvegese, ha scelto la Norvegia pur essendo nato in Inghilterra, e poi in Inghilterra gioca col Manchester City, e tra l'altro Diego Carmignani si troverà di fronte praticamente i suoi compagni di club come se fosse un allenamento e un quarto di finale del mondiale.
2: Tra l'altro, insomma, per completare questo discorso, Giuseppe, tantissimi norvegesi tifano una squadra inglese, leggevo che proprio Solbakken tiene per il Liverpool, anche le migrazioni nel Regno Unito per godere della Premier League sono una cosa molto frequente, e ci sta questo legame doppio tra chi disputa un campionato di Premier League tra i giocatori. Un altro che possiamo citare sicuramente Odegaard, che tra l'altro fronteggia Rice in un duello in mediana, eppure ci sono insomma tante fascinazioni come quella per la Premier League, e la squadra del cuore di Holland, come hai giustamente citato, non può che essere il Leeds.
0: E tutti, tanti giocatori della Norvegia militano in Premier, appunto hai citato due grandi centrocampisti come Rice e Odegaard, che sono freschi di titolo in Premier con l'Arsenal, averceli in squadra due centrocampisti così. Incursione di Madueke, a proposito di Arsenal, il cross però è sbagliato, palla che è terminata sul fondo. Il rilancio da parte dell'eroe della partita con il Brasile, Nyland, che tra l'altro gioca in Siviglia ma non da titolare. Il rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dall'Inghilterra, che prova a ripartire con Gordon, il pallone per Harry Kane, per non correre rischi il difensore Ayer va a mettere il pallone direttamente in tribuna, mentre si alza dalla sua panchina Ståle Solbakken a dare le prime indicazioni, vestito di nero in modo sportivo Thomas Tuchel, commissario tecnico tedesco dell'Inghilterra, finora braccia concerte. Sto osservando queste prime battute, 2 minuti e 40 ovviamente 0-0 tra Norvegia e Inghilterra, con l'Inghilterra adesso che serve il pallone a sinistra ancora per Gordon, giocatore del Newcastle, ancora Gordon che tocca l'indietro per Anderson, c'è stato appunto un focolaio di influenza, Rice, il giocatore che adesso ha il possesso palla, è stato messo in isolamento per un paio di giorni e poi ha fatto la rifinitura, giocatore troppo prezioso per rinunciare, tra l'altro rischio di fide, sono ben 4 tra cui Rice, oltre a Bellingham, O'Reilly e Gay, i giocatori in campo dell'Inghilterra, e con una diffida, ricordiamo che dopo i quarti di finale verranno azzerate le diffide, ma se un diffida oggi dovesse prendere un cartellino giallo o peggio un cartellino rosso, salterà appunto l'eventuale semifinale. Ancora Inghilterra che tiene il pallone proprio con Rice avanza, lo insegue proprio il compagno di club Odegaard, il tocco poi a destra dove si fa trovare pronto Konsa che va a servire, l'unico Konsa non del Manchester City, nella linea 4 dei difensori messa a campo da Thomas Tuchel. Ancora il pallone che arriva a Gordon, ritmo non altissimo, però ripetiamo, gran caldo, 33 gradi, lo stadio non è con l'aria condizionata, è coperto per le tribune e aperto sopra, si gioca appunto alle 17 locali che, visti gli altri orari di questo mondiale, è quasi un'ora tarda proprio per questo discorso. Tra l'altro ogni tanto si alza una brezza, un vento che arriva da sud-est, che sinceramente è molto apprezzato, molto gradito, anche se in questo momento purtroppo è calato. Ancora il pallone che arriva a Rice, siamo nella metà campo della Norvegia, il tocco di prima intenzione per Bellingham, Bellingham ancora a destra per il controllo di Konsa, Konsa che va a servire ancora centralmente per Rice, il cambio di gioco per Gordon, il colpo di testa a liberare da parte di Wolfe, insiste però l'Inghilterra, c'è l'intercetto da parte della Norvegia con il pallone che termina in affallo laterale proprio davanti alla panchina della Norvegia, battuto da Gordon, il tocco poi per Anderson, Anderson per Harry Kane che evidentemente si vuole prendere il pallone, però il lancio è troppo lungo, termina direttamente tra le braccia del portiere Nyland, completo verde per lui, 5 minuti, Norvegia 0, Inghilterra 0.
2: Interessante sempre osservare anche, direi, comprimari, portatori d'acqua del gioco di Norvegia e Inghilterra, in particolare i lanci lunghi di Nyland sono una delle chiavi più importanti di questa squadra, spesso direzionati verso Sørloth che è un attaccante dirottato dall'ala anche per vincere fisicamente i duelli, per ottenere questi lunghi rinvii da parte dell'estremo difensore della Norvegia e poi per creare, diciamo, un diversivo rispetto ai movimenti di Holland, e proprio adesso sta accadendo qualcosa di simile a te.
0: Con Sørloth che ha rubato palla, ha cercato di imbeccare Holland, io adesso come ho già fatto in altre partite della Norvegia conterò quanti palloni tocca Holland, la percentuale di quelli messi in porta è enorme, Holland che ha segnato 7 gol, uno in più di Harry Kane, ma per esempio nella partita con la Costa d'Avorio abbiamo contato 10 palloni toccati, anche col Brasile forse qualcuno in più, ma ha segnato 2 gol strepitosi, qui non lo tocca perché sulla lancia di Sørloth c'è stata la chiusura da parte della retroguardia inglese che adesso riparte ancora ora con il controllo centrale per Gay, il giocatore del Manchester City che va allo scambio con Stones, Stones supera la linea centrale del campo, il tentativo di Stones di andare a servire ancora per Rice, Rice per Stones, Stones ancora per Gay, il controllo di Gay che poi va a fermarsi nel cerchio di centrocampo, è pressato da Odgaard, il pallone liberato ancora per Stones, non si esce da quella zona di campo, adesso stanno scambiando addirittura nel cerchio di centrocampo, il lancio adesso a sinistra per O'Reilly che va a servire Gordon, attende un po' troppo Gordon, poi però rinviene su un errato disimpegno da parte di Berg, recupera palla O'Reilly, ancora per l'Inghilterra O'Reilly, gli chiede il pallone, lo ottiene Anderson, il cambio di gioco di Anderson per Madueke, l'aggancio di Madueke, una delle sorprese di questo mondiale, ma attenzione perché alle sue spalle si alza la bandierina di Benjamin Page, secondo assistente dell'arbitro Clément Turpin, federazione francese, c'era una posizione irregolare da parte di Madueke, era perfettamente in linea, e intanto ritorna la pregevole brezza che ogni tanto ci rinfresca qui al Miami Stadium, calcio di punizione direi dopo 7 minuti 0-0, siamo Diego Carmignani in piena fase di studio.
2: Totalmente, anche con grande attenzione per quelli che sono i protagonisti più attesi, mi sembra che la coppia della squadra di Holland nel Manchester City, quella composta da Gue e Stones, però si sta ben comportando, attenzione.
0: Attenzione, eccolo, il primo pallone toccato da Holland, lo scodella al centro, poi il rilancio da parte della difesa inglese che può ripartire con Jude Bellingham, il giocatore del Real Madrid, gran protagonista di questo mondiale, da terra riesce a recuperare la posizione ma l'arbitro gli fischia fallo. Ti ho interrotto Diego.
2: Molto equilibrio perché mi aspettavo una Norvegia che rimanesse un po' più a guardare, a studiare l'avversario, è intraprendente al pari dell'avvio di Norvegia-Brasile dove ha toccato vette anche di possesso di palla impressionanti, considerato anche che l'avversario di fronte era il Brasile, insomma non una squadra puramente attendista, un po' rimodellata da Ancelotti, alla fine la percentuale di possesso è stata maggiore quella della Norvegia, poi a lungo termine forse le occasioni sono state più per i verdeoro, è stata una Norvegia che è riuscita a capitalizzare meglio, molto equilibrio per quelle che sono state le sortite dall'una e dall'altra parte, non sottovaluterei sulla sinistra quello che è il momento d'oro dell'esterno del Benfica Schelderup, perché l'abbiamo già detto, i due assist per Holland sono stati al bacio, sono stati perfetti per scassinare un po' la retroguardia del Brasile che ben si era comportata fino agli ultimi minuti della gara della precedente sfida. Nell'Inghilterra si sta molto facendo attenzione a Sørloth, mentre Schelderup, che ha rilevato come abbiamo detto Nusa sul tridente della Norvegia, sta godendo di maggiore libertà e quindi occhio a lui per la retroguardia inglese.
0: ma pronto a entrare in campo ovviamente Nusa, autore di un grandissimo gol nella partita di Dallas contro la Costa d'Avorio. Qui forse un tocco di braccio di Sorloth, l'arbitro non se ne accorge, si prosegue, non protestano neanche gli inglesi. Spintone per il giocatore dell'Atletico Madrid che insiste, però lasciato un po' troppo solo dai compagni, perde il pallone e può ripartire allora l'Inghilterra con questa azione condotta da Rice nel cerchio di centrocampo. Lo scarico a destra per Konsa che si ferma, adesso si affaccia un pallido sole nel cielo nuvoloso di Miami. Tra l'altro uno si aspetta Miami come sinonimo d'estate, in realtà questa mesi, luglio, agosto, sono la basta stagione per Miami, quando il caldo è quasi opprimente, e invece negli altri mesi dell'anno in spiaggia praticamente per 8-9 mesi se non di più, con clima sempre gradevole, e il grosso del turismo arriva proprio in quei mesi, non in questi. Adesso c'è Harry Kane che va ad aprire tutto a destra per l'aggancio di Madué, che chiedono il fallo di mano ancora i giocatori della Norvegia, e hanno ragione, perché l'arbitro Clement Turpin, seppur da lontano, va a segnalare il tocco di mano del giocatore dell'Arsenal, che non ci sta tanto bene. Però devo dire che dall'alto della nostra posizione ce ne eravamo accorti anche noi di uno stop abbastanza irregolare del pallone. Tocco indietro per Nyland, che poi va con il sinistro per Wolfe. Il controllo di Wolfe, che prova a mettersi in movimento, viene però anticipato in modo corretto, anche se va a terra all'esterno sinistro della Norvegia. Può ripartire ancora l'Inghilterra con questo pallone messo all'indietro ancora per Stones, con Gueye che va a recuperare il pallone e riparte ancora per la nazionale in maglia bianca, la nazionale dei Tre Leoni. Apertura a sinistra per O'Reilly, si propone O'Reilly, supera un avversario, un secondo poi ne interviene in scivolata, gli va a prendere il pallone, si trattava di Ayer, e può ripartire la Norvegia ancora con il controllo da parte di Sorloth. Il tocco poi all'indietro, pallone che viene poi smistato da Odegaard che riceve il pallone, poi va ancora a sinistra, e si vede anche il difensore centrale del Bologna, Eggen, unico tra virgolette italiano in campo nei 22 iniziali. Sono 5 i convocati della Norvegia che militano nel nostro campionato, tutti in panchina tranne appunto Eggen, difensore centrale del Bologna. Ancora il tocco a destra, dove c'è il controllo sempre di Sorloth all'indietro per la giocata di Rierson che poi va a servire sempre per Eggen, che lascia per Odegaard, prova a ripartire la Norvegia. E sì, in effetti, a giudicare da questi primi 12 minuti, chiedo conforto a Diego Carmignani, mi sembra la Norvegia sorniona che abbiamo visto sì col Brasile ma anche con la Costa d'Avorio.
2: Sì, atteggiamento direi anche da squadra, da grande squadra, da big, consapevole di come poter gestire al meglio la qualità e i tempi della partita. Secondo me il cuore della Norvegia, oltre insomma a avere in Haaland il terminale offensivo con medie stratosferiche, ricordiamo 61 gol in 52 presenze, insomma qualcosa di non trascurabile, media gol ogni 71 minuti, è il triangolo composto da Berg e Odegaard, ognuno con un compito ben preciso. Il numero 8, ovvero Berg, quello che è chiamato soprattutto a fare da play, a cercare di creare la giusta come dire alchimia nel far trascorrere i minuti nel posizionamento dei propri compagni. Poi c'è l'esto di Odegaard, il capitano, e Berg del Bodø/Glimt, è quello che mette pressione, il motorino diciamo di questo triangolo, che è stato l'unica cosa che non ha mai toccato Solbakken, e con merito ovviamente si sta prendendo anche delle belle soddisfazioni nelle vittorie all'interno della linea mediana, vedi quella contro il Brasile che è stata secondo me surclassata in quel caso proprio dai norvegesi.
0: Berg è l'unico giocatore che milita appunto in patria nel Bodø/Glimt, che però ormai è diventata una squadra importante a livello europeo, e ne sappiamo qualcosa anche noi italiani, ne sanno qualcosa Lazio, Roma, la Juventus e anche l'Inter, che in questa stagione è stata eliminata e stromessa dalla Champions League, anche meritatamente dal Bodø/Glimt, come hanno ammesso poi tutti i giocatori dell'Inter. E quindi insomma giocatori importanti. In panchina c'è anche Auge, che ha avuto un passato nelle Milan, che però in questo mondiale quale ha giocato ancora pochissimo. Ancora l'Inghilterra, mentre siamo arrivati al 13° ed è 0-0 tra Norvegia e Inghilterra, non ci sono occasioni da segnalare. Il controllo da parte di Anderson, che poi scarica il pallone per Guei, che poi da fermo dà ancora per Anderson, la sventagliata classica per Madueke, lo stop da parte di Madueke che mette il pallone a terra e poi lo dà indietro per Konsa, Konsa ancora per Madueke, ancora per Konsa, Konsa sulla tre quarti campo, va lateralmente fermi, quelli della Norvegia mantengono le posizioni, adesso dall'alto della mia postazione si vede 4-4-2 proprio in linea, perfetti, schierati i giocatori di Ståle Solbakken. Ancora il pallone che arriva a Guei, Guei che va a toccare per Anderson, Anderson all'indietro, cerchio di centrocampo ancora per Stones, Stones va a destra dove c'è Konsa, Konsa per Madueke, il possesso palla, visto che qui la FIFA ci fornisce anche di un monitor con i dati, è al momento netto in favore dell'Inghilterra, 64-33 con un 3% neutro e quindi netto predominio dell'Inghilterra, ma direi sterile perché appunto dalle parti dei portieri il pallone è arrivato solo con qualche retropassaggio oppure con qualche lancio fuori misura. E beh, al momento siamo arrivati al primo quarto d'ora, non c'è moltissimo da dire su questa partita, però ce lo aspettavamo, posto in palio altissimo, sbagliare, visto che c'è grandissimo equilibrio tra queste nazionali, potrebbe anche essere decisivo, Diego.
2: Beh, assolutamente, poi ripetiamo anche che ci sono 6 squadre su 8 che provengono dal vecchio continente, c'è una certa conoscenza reciproca che favorisce secondo me l'incertezza, non c'è l'effetto sorpresa più di tanto, è tanto un bello sprint da parte di Gordon sulla sinistra a testimoniare quanto forse i giocatori che stanno facendo da comprimari rispetto alle stelle possono essere coloro che passati un po' in secondo piano possono determinare quella differenza. Sugli esterni prettamente, da una parte Sorloth, dall'altra Gordon, un'Inghilterra che lo ricordiamo è un po' a sorpresa, tu che l'ha lasciato fuori gente come Phil Foden, Cole Palmer, ha chiamato Gordon che è un titolarissimo, lui che è stato pagato 80 milioni dal Barcellona, ora vedremo anche nella Liga se saprà ripetere quello che ha fatto il Newcastle. Calcio d'angolo.
0: Intanto batte il primo angolo della partita che si è procurato lui stesso, battuto basso, non benissimo, neanche troppo bene, il disimpegno della Norvegia che svirgola questo pallone che termina direttamente in fallo laterale dalla parte opposta, quindi primo angolo che segnaliamo dopo 16 minuti, 0-0 il parziale qui a Miami tra Norvegia ed Inghilterra, con l'Inghilterra che adesso va a battere con Konsa, la rimessa con le mani, il tocco per Anderson, poi è stato al centro per Rice, Rice che avanza nella metà campo della Norvegia, scarica a sinistra dove c'è proprio Gordon, Gordon che punta il suo diretto avversario, ancora Gordon che va lateralmente proprio da Rice, Rice per Anderson, Anderson ancora dà il pallone all'indietro dove c'è la giocata di Guei, Guei che poi va a servire ancora per Stones, Stones per Madueke, Madueke prova il filtrante per Bellingham che va a terra, non c'è fallo per l'arbitro, non ci va Haaland su questo pallone, sembrava nella sua disponibilità, e quindi lo recupera ancora l'Inghilterra che alimenta ancora questo pallone da parte di O'Reilly, O'Reilly che si ferma, da ancora Rice, Rice centralmente per Stones, Stones che poi va a cambiare gioco tutta a sinistra per Gordon, spazio per il giocatore che appunto passerà dal Newcastle al Barcellona, la mette al centro, l'allontanamento di testa da parte del difensore centrale Ayer, ma insiste ancora l'Inghilterra, adesso predomina l'Inghilterra, ma è un po' quello che abbiamo visto nella partita degli ottavi contro il Brasile, aspetta la Norvegia, ripeto, siamo al 17° palloni toccati da Haaland, una sponda di testa che poi è stata catturata dai giocatori dell'Inghilterra, ancora Harry Kane che riceve il pallone, chiedo scusa, Anderson che riceve il pallone, il tocco per O'Reilly e poi per Bellingham, cambia gioco Bellingham, l'apertura a destra ancora per Madueke che non riesce a intercettare Wolfe che poi però rinviene sul giocatore dell'Arsenal e mette in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra che batte lo stesso Madueke, che ha beneficio ancora centralmente di Rice, a tutto fare sarà stato anche fermo per influenza, sarà anche diffidato, ma insomma non si rinuncia a un giocatore così, il pallone per O'Reilly, O'Reilly ancora per Anderson, Anderson per Bellingham, Bellingham all'indietro per Stones, Stones ancora per Rice, Rice per Bellingham, Bellingham ancora per Rice che va nel cerchio di centrocampo per Stones, Stones ancora per Guei che va a mettere a sinistra per Gordon, Gordon che gioca a sinistra ma è destro di piede, il tocco poi ancora per O'Reilly, O'Reilly che poi va a scaricare per Stones, Stones raso terra, ancora per Anderson, Anderson cerca il filtrante per l'inserimento da parte ancora dell'Inghilterra con Gordon, Gordon all'indietro, il cross in area di rigore, tentativo di deviazione di testa e la palla che si perde sullo fondo con forse una deviazione di Bellingham, palla che va sullo fondo, incursione Inghilterra, almeno Diego Carmignani al 19esimo, 0-0, a spezzare la monotonia che stiamo vivendo finora nella sfida di Miami.
2: Sono d'accordo, costretto quasi a inginocchiarsi andando incontro al pallone Jude Bellingham, non è riuscito la deviazione, come dire, creativa alle sue spalle, stava arrivando Madue che esattamente a metà strada ha filtrato questo pallone, terminato sul fondo, si è anche toccato la spalla Bellingham nella caduta, evidentemente ha dovuto compiere una torsione eccessiva per cercare una deviazione non felice in questo caso. Ricordiamo anche che un'Inghilterra prolifica con i sei centri di Kane, i quattro di Bellingham, uno di Rashford, ma che è appunto abbastanza monolitica e monotona nei suoi marcatori, evidentemente anche nelle sue soluzioni. Dall'altra parte c'è Haaland che con sette centri primeggia, ma ci sono anche quattro centri da parte di altri suoi compagni, la metà provengono dal nostro campionato, Ostigar, Pedersen, attenzione.
0: Erroraccio in uscita della Norvegia, non ne approfitta Harry Kane, davvero un passaggio scriteriato di Wolf era sotterra sui trequartisti dell'Inghilterra e è una Norvegia, adesso anche Haaland dice qualcosa al suo compagno Schelderup che milita in Portogallo nel Benfica, vuole evidentemente giocatori più vicini che lo assistano, perché lui è vero che è giocatore che fa reparto da solo. C'erano indiscrezioni ieri di un possibile impiego dal primo minuto di Bob, questo talento della Norvegia che ha giocato finora scampoli di partita, alla fine evidentemente Solbakken ha preferito affiancare Schelderup anche per premiarlo dell'ottima prestazione contro il Brasile. Ancora il pallone per Gueye, ma si gioca praticamente da fermi, i norvegesi sono lì stile calcio balilla, tutti in fila 4-4-2 e l'Inghilterra non trova spazi e quindi è costretta a dare ancora all'indietro, il tocco poi sulla destra, il pallone che arriva ancora a Madueke, Madueke che dà ancora il pallone centralmente per Gueye, cerchio di centrocampo, ancora Gueye che avanza nella metà campo norvegese, cerca lo scambio con Jude Bellingham, ancora il pallone che arriva alla stella del Real Madrid, tocca all'indietro per Gueye, Gueye che poi tocca alla sua volta per Stones, Stones nel cerchio di centrocampo, l'apertura per Rice, Rice che alza la testa, cerca uno spiraglio, vediamo se lo trova a sinistra con O'Reilly, lo stop di O'Reilly è costretto però a retrocedere dal pressing su di lui operato da Rierson, ancora il tentativo però da parte di O'Reilly che prova ad accentrarsi e non sa che fare con questo pallone, fermi i giocatori, Norvegia che non va in pressing, beh insomma la ricordavamo più aggressiva nelle partite contro l'Italia, ancora il pallone che arriva dalle parti di O'Reilly, O'Reilly che va a mettere ancora un rasoterra per Anderson, Anderson a sinistra dove c'è Gordon, Gordon è fronteggiato da Rierson, il tocco all'indietro, il pallone che viene messo al centro l'area di rigore, bucano tutti, ma poi non ne approfitta Madue che riesce a uscire, Wolf per la Norvegia che scaraventa in una zona di campo dove prova ad appropinquarsi Haaland, ma c'è un retropassaggio di Stones per il portiere Pickford, completo giallo per lui, scocca il 22esimo, 0-0 tra Norvegia e Inghilterra.
2: Per la seconda volta è arrivato un traversone dalla sinistra, nel primo caso come abbiamo detto ha bucato se vogliamo Bellingham in collaborazione con Madue, che anche qui Madue che poteva interpretare meglio il rimbalzo che ha tradito la difesa norvegese, mettersi alle spalle, defilarsi per andare a riacciuffare questo pallone. Interessante secondo me l'alternanza continua tra Gordon e O'Reilly sul centro-sinistra nell'accentrarsi, nel creare una maggiore densità dove lì abbondano gli uomini norvegesi, dunque per scardinare la difesa avversaria. Attenzione,
0: azione Inghilterra, buono proprio, lo citavi il duetto tra Gordon e O'Reilly, poi la mette al centro, va vuoto il portiere, O'Reilly aggancia ma trova sulla traiettoria un difensore della Norvegia e questa quasi estemporanea è la prima occasione da gol che segnaliamo al 23esimo minuto su un cross teso anche troppo di Madue che ha provato a metterci il piede, O'Reilly che però non se lo aspettava ha trovato un difensore della Norvegia con il portiere che era stato scavalcato, si tratta di Rierson che è riuscito a intercettare e a favorire poi il recupero del pallone. pallone. Nello stesso tempo l'arbitro Clément Turpin ha chiamato la pausa rinfrescante. Beh, noi spesso, per chi ha seguito le nostre radiocroniche ai mondiali, abbiamo criticato questa pausa, soprattutto quando si disputava in stadi in aria condizionata dove si stava benissimo. La pausa rinfrescante è stata sancita e quindi ci sarà, anche se dovesse venire una bufera di gelo e si dovesse giocare a 10 gradi sotto zero. In questo caso però ci sta, perché quest'aria lattiginosa di Miami si sta avvertendo in tribuna, immaginiamo in campo. Pausa rinfrescante, pausa per noi, pubblicità.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
0: La pausa rinfrescante è ancora in corso, viene bagnato il prato del Miami Stadium e insomma in questi casi si sbizzarriscono le inquadrature in tribuna. Abbiamo visto John Terry, abbiamo visto anche Pierluigi Collina impegnato al telefono, lui ama molto il telefono, e Diego Carmignani. E allora che cosa possiamo dire di questi 25 minuti 0-0?
2: Beh, intanto che qualcosa che ci aspettavamo non c'è stato, nella fattispecie direi una Norvegia più intraprendente, con maggiore piglio, anche arrembante per quello che forse anche ci sta raccontando questo mondiale, per i vichinghi che vogano. Quindi credo che proprio siano state scelte attente da parte di Solbakken e i suoi per una piano gara che evidentemente dice altro e qualcosa anche in più mi aspettavo dai norvegesi dal punto di vista della trappola da far scattare ogni volta che Nyland ha avuto il pallone tra i piedi, soprattutto contro il Brasile. È stato davvero importante il rilancio lungo, ben assestato normalmente in direzione di Sørloth. Tutto questo non si è visto, così come non abbiamo visto in Holland un qualcuno che potesse suonare la carica, cosa che ci si potrebbe anche aspettare. È un'Inghilterra che sta facendo un possesso palla vicino al 75%, la dice lunga anche semplicemente su quelle che sono le intenzioni delle due squadre. Ma pericoli per ora concreti, tiri in porta, non ne abbiamo visti. Chissà appunto se la gara è stata progettata per un secondo tempo differente. Ricordo brevemente anche che al 46esimo contro il Brasile ha cambiato i due esterni di fascia, Solbakken dentro proprio Bob e Schelderup, e lì la gara l'ha vinta proprio con queste sostituzioni. Chissà se appunto c'è una qualcosa di chirurgico pensato anticipatamente, mi riferisco alla Norvegia solamente.
0: E attenzione, perché ci sarà una punizione dal limite in favore dell'Inghilterra. Ancora un errore in fase di impostazione dalle retrovie da parte della Norvegia, e quindi calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Bellingham è stato falciato in uscita da Ayer, e quindi ci sarà un pericolosissimo calcio di punizione. Sì, in effetti l'unica occasione è stata quella prima del break rinfrescante con quel pallone teso di Madué, che forse non era neanche un passaggio, era un mezzo tiro che aveva visto l'uscita a vuoto del portiere, l'intervento quasi fortuito di O'Reilly e l'intercetto quasi sulla linea da parte di Ryerson, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Siamo spostati leggermente sulla destra, porta alla nostra sinistra per questo calcio di punizione, mentre il boato che sentite è perché Dave Beckham viene inquadrato e saluta, ricambia i tanti tifosi del della nazionale di Sua Maestà Britannica. Calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, vediamo che sembrerebbe per la rincorsa che prende Harry Kane a calciare, anche lui come Haaland finora pochissimi palloni toccati, anche se lui partecipa di più alla manovra. Ecco la rincorsa, parte Kane, il pallone che si impenna e termina alto sopra la traversa, tiro molto teso, molto potente. Beh, forse da lì, visto che eravamo molto vicino al limite dell'area di rigore, un tiro piazzato poteva essere più efficace, però facile a dirlo seduti in tribuna.
2: Calcio quasi rugbistico, direi, per insomma una delle patrie principali del rugby, qui con la potenza. Non è quadrato la porta, però si era aperta la barriera, non era trascurabile l'ipotesi di andare in porta con potenza, andando sul secondo palo, costringendo Nyland poi alla parata, lo spazio per piazzare la palla, il trionda, diciamo così, anche per dare una personalità a questo pallone, non è mancato. Stavo per dire Beckham, essendo un calcio di punizione. Harry Kane, per la prima volta, diciamo, protagonista nel vivo di un'azione dell'Inghilterra che potrebbe finire negli highlights di questa gara così povera di emozioni sinora.
0: Finora è così, poi anche questo mondiale ci ha abituato a partite iniziate una pollente, poi esplose nella ripresa oppure addirittura nei tempi supplementari. Finora sì, è inevitabile quello che stiamo cercando di farvi vedere attraverso la radio, appunto una partita poco combattuta, soprattutto da parte della Norvegia, che comunque abbiamo già visto in altre occasioni comportarsi così. Adesso provano a chiamare la remata i tifosi della Norvegia, che sono con il grosso assestati nella curva alla nostra sinistra. Sorloth tiene il pallone, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora dalle parti di Rierson, il pallone che viene ancora recuperato da Odgaard, sempre per Sorloth. Sorloth la dà all'indietro, il controllo da parte della Norvegia, prova un colpo di tacco, Schelderup non filtra il pallone, chiede un tocco di mano che non c'è, il pallone ancora di Odgaard, il taglio interessante, l'uscita di Pickford che legge bene la situazione. Pickford, che a questo mondiale un po' di gol li ha subiti, però nel girone di qualificazione per arrivare qui ai mondiali l'Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata. Per carità, non c'erano avversari pericolosissimi, c'era la Serbia, c'era l'Albania, però questo è un dato da sottolineare, si è qualificata a punteggio pieno e senza subire neanche un gol, Diego.
2: Sottolineerei anche che questo può essere davvero una sorta di sfida a distanza tra i due portieri meno pubblicizzati dei mondiali, perché Pickford è un titolare nonostante non sia proprio il più in vista dei portieri che militano nella Premier League, ha confermato con l'Everton, tra l'altro ha appena con questa gara superato Shilton nel primato di presenze mondiali con la maglia inglese. Dall'altra parte Nyland, l'abbiamo detto anche nelle precedenti uscite, è un comprimario totale nei diversi campionati in giro per l'Europa in cui è stato impiegato col contagocce anche con il Siviglia, tra l'altro ora è in cerca di una squadra, e proprio con la Norvegia è stato considerato da sempre un titolarissimo da Solbakken. Con la maglia della nazionale diventano supereroi questi due, ripeto, comprimari di Norvegia e di Inghilterra. Sono anche queste belle storie che regala solo il mondiale, soprattutto perché altrove sono piuttosto in ombra. Nel frattempo c'è la possibilità di vedere un piazzato con Declan Rice pronto con il destro.
0: E così, 32esimo minuto, spostati sulla sinistra, alza il braccio destro, parte con il destro Rice, colpo di testa a liberare da parte della Norvegia, insiste però l'Inghilterra, prova a risalire Schelderup, ottimo però il controllo di Konsa che poi dall'indietro ancora per Rice rischia però di perdere l'equilibrio, mantiene il pallone, poi il tocco all'indietro, ancora il tocco per Konsa che poi va a servire sulla destra per il controllo da parte di Gueye, ancora per Konsa, poi per Gueye. Stones al momento si è spostato sulla destra, ma è solo una situazione che si è venuta a creare da quel calcio da fermo battuto da Rice. Ricordava il nostro Diego Carmignani Peter Shilton, si è ricordato, si è parlato in questo mondiale a lungo perché c'è stato il quarantennale delle due gol più famosi della storia del calcio, quello più discusso, ossia la mano di Dios di Maradona e il gol più bello. Beh, Peter Shilton in un'intervista ha detto: non ho mai perdonato perdonato Maradona per il gol di mano, però posso dire di essere il portiere che ha subito il gol più bello della storia del calcio, quindi grande sportività. Errore dell'Inghilterra, non ne approfitta Haaland, e questa davvero Konsa la stava combinando grossa, e ha messo un pallone, non era pronto Haaland, è stato invece pronto Pickford, che si è lanciato a prendere il pallone. Tuchel inveisce contro qualcuno, beh insomma prendere un gol così sarebbe assolutamente deleterio. Bravo Pickford a leggere la situazione, ha un po' sonnecchiato Haaland, Diego.
2: Beh, totalmente, poteva sì precipitarsi con maggiore prontezza Haaland su questa palla, l'impressione è che l'Inghilterra abbia qualcosa che può sfuggirgli di mano maggiormente rispetto alla compatta Norvegia, che voga secondo me in maniera molto, molto armonica tutto sommato, anche se ha prodotto pochissimo, la trappola però pronta per essere innescata, basta una leggerezza da parte della difesa dell'Inghilterra barra del Manchester City, quella diciamo dei due centrale del terzino di destra, proprio da lì stava per approfittare il loro compagno di squadra, l'altro citizen in campo, vale a dire Haaland, che forse non ha voluto infierire, vedremo che succederà.
0: E beh, forse non si aspettava davvero uno svarione simile, ma bisogna sempre stare, soprattutto lui che è un rapace dell'area di rigore, attento a questo. Adesso è Odgaard per la Norvegia, che negli ultimi minuti si è spostata nella metà campo della nazionale inglese, lateralmente Ayer per Eggem, Eggem che poi va a sinistra da Wolfe, Wolfe ancora per Schelderup, il controllo di Schelderup che poi è costretto però a rientrare, a dare il pallone ancora per Odgaard, eccolo Odgaard che arriva su questo pallone, adesso aspetta l'Inghilterra, Odgaard pallido sole adesso sul prato del Miami Stadium, apertura per Rierson che va verso il fondo, effetto un cross, eccolo il colpo di testa di Haaland che stacca modello Brasile, anche se eravamo in un'altra posizione, limite l'area piccola, riesce a dare forza al pallone, non riesce ad angolarlo anche perché era marcato da Stones, riparte la Norvegia, c'è un giocatore dell'Inghilterra a terra ma non c'è fallo, non si fermano i giocatori, è proprio Harry Kane a terra, non si fermano i norvegesi, conclusione, rete, ha segnato la Norvegia con Schelderup che l'ha messa dentro con un gran tiro che è andato a incrociare, protesta Harry Kane che è rimasto a terra, ma l'arbitro non ha visto il fallo, probabilmente ci sarà anche una revisione VAR, se fallo c'è stato il gol verrà annullato, ma al 13° Schelderup e quindi al momento promuove la scelta del commissario tecnico Solbakken, con il sinistro l'ha messa dopo Pickford non poteva arrivare. Norvegia 1, Inghilterra 0, 35°, parla con l'arbitro Harry Kane e il capitano, vedremo se ci sarà una revisione VAR.
2: È andato Berg su Kane, contendergli un pallone, è rimasto a terra, ha preso la palla, ha preso chissà forse anche i tacchetti da dietro dell'avversario, sembrava direi un cross verso Haaland, quello che da sinistra ha portato Schelderup poi a trafiggere sotto l'incrocio dei pali Pickford, se n'era andato sulla sinistra al suo diretto avversario, ha cercato di piazzare a centro area, non ha incocciato sulla fronte di Haaland, questo sinistro teso, ma il palo interno, palla in rete, l'abbiamo detto insomma, poteva essere e continua ad essere il jolly a sorpresa di questa Norvegia, Schelderup preso poi sulle spalle da Haaland nel momento della consacrazione per il gol del vantaggio della Norvegia, c'è da attendere evidentemente qualche verifica per quel contatto Berg Kane che è avvenuto nella metà campo dell'Inghilterra. Turpin ancora sta ascoltando quello che arriva dal VAR, Giuseppe, credo che si giocherà con la Norvegia in vantaggio sull'Inghilterra.
0: Guarda, non è neanche partito il check, ecco, adesso l'arbitro si ferma perché stava comandando, ecco, non è neanche partito il check, quindi gol regolarissimo, tra l'altro l'arbitro era vicinissimo all'azione, Clément Turpin, uno dei migliori arbitri in circolazione, e quindi non ha avuto bisogno dell'intervento della VAR. In tribuna, lo dicevamo, c'è Pierluigi Collina che è il vertice arbitrale della FIFA, che è stato a lungo il miglior arbitro del mondo, per molti il migliore di tutti i tempi, quindi per noi un orgoglio, per noi italiani, e quindi sta valutando le prestazioni arbitrali di Clément Turpin, che comunque è considerato una garanzia. Adesso gli inglesi protestano, però Diego Carmignani, 37°, Norvegia in avvantaggio, stiamo rivedendo la Norvegia che io personalmente ho visto con la Costa d'Avorio, che si è vista con il Brasile, a parte la partita con la Francia dove era una Norvegia in maschera che secondo me non fa testo, è questa la Norvegia, riesce a colpire al momento giusto.
2: Beh sì, in qualche modo lo stavo già in qualche modo introducendo questo copione norvegese che abbiamo visto col Brasile, che continua a essere in voga anche con l'Inghilterra, in cui in realtà riesce con grandissima attenzione e spirito di squadra a limitare al massimo i danni ed essere la squadra capace maggiormente di capitalizzare, di inventare gol che stanno maturando prevalentemente sul lato sinistro. Da lì sono arrivati gli assist per Haaland, sempre di Schelderup, da lì è arrivato questo mancino. Ti interrogo, Giuseppe, se la volontà secondo te di Schelderup fosse realmente di andare in porta. Mi chiedo se fosse un cross sbagliato, questo è un interrogativo che ci porteremo dietro. In ogni caso, la parabola splendida tra Fidger e Pickford del mancino del norvegese, che sta diventando davvero, lo ripeto, il jolly a sorpresa di questa Norvegia, che sta vivendo una favola che continua anche contro l'Inghilterra. Ora vedremo anche se a livello mentale gli inglesi subiranno un contraccolpo, si chiameranno alla riscossa a vicenda, perché siamo nel finale di tempo.
0: Cambiano gli interpreti, ma non il tipo di gol. Mi ha ricordato questo gol, quello messo a segno da Nusa. Attenzione ancora Norvegia, pericolosa, con una conclusione da parte di Sorloth dentro la di rigore, che è terminata alta non di molto sopra la traversa. Dicevo, dall'altra porta a sinistra, eravamo a Dallas, gran gol di Nusa, lì forse l'impressione che ci avesse provato di più. Qui è raro sentire un calciatore, soprattutto un calciatore che fa i mondiali, quindi di altissimo livello, dire no, ho sbagliato, volevo crossare. E resteremo un po' col dubbio se era un cross o un tiro. Certo, è stata una fiammata. Ancora Odegaard per la Norvegia, conclusione sul primo palo, Pickford a terra in due tempi, la Norvegia sulle ali dell'entusiasmo, l'Inghilterra un po' in difficoltà. 39esimo, 1-0 Norvegia sull'Inghilterra.
2: Norvegia che ha qualità, che proviene dal suo trio attualmente, direi una perfetta assortita sintonia, quella che vede Haaland al centro e anche ai lati Sorloth e soprattutto Schelderup, che ha portato in vantaggio i norvegesi. Ci stanno provando alternativamente. Poco prima c'era stato il colpo di testa di Haaland, parato facilmente da Pickford, poi la frustata in porta di Schelderup, ora ci ha provato Sorloth poco prima di quest'ultima conclusione di Odegaard. Per dire che quattro conclusioni insidiose verso la porta degli inglesi provengono da quattro giocatori diversi, con caratteristiche diverse. Ha tante armi questa Norvegia, non è solo Haaland.
0: È il 40esimo, 1-0 Norvegia, ci sarà da recuperare la pausa rinfrescante e credo non oltre, sì, forse l'esultanza per il gol. Si potrebbe arrivare a 4 minuti, 1-0 Norvegia, che però perde ancora palla in impostazione. La recupera Madueke per Bellingham cerca la conclusione, o meglio l'assist per Kane, ma si chiude bene questa volta la difesa della Norvegia, che riparte. Ancora Haaland che travolge con la furia di un bisonte, Guay che non è certo un fuscellino. I due giocano insieme nel Manchester City e quindi chissà quante volte in allenamento si sono trovati uno di fronte all'altro. Vediamo se si diranno qualcosa. Testa bassa per Haaland, che tra l'altro è un grandissimo amico di Jude Bellingham. I due hanno condiviso l'esperienza alla Borussia Dortmund e i due sono legatissimi, ma ci sono tantissimi elementi di vicinanza tra queste due nazionali, come ricordavamo anche con Diego Carmignani in presentazione. Adesso c'è Eghem che intercetta, fischia questa volta Turpin, vede un fallo ai danni di Rice, quindi calcio di punizione in favore dell'Inghilterra all'interno della metà campo dei bianchi di Inghilterra. Il tocco indietro per Guay che poi va a servire ancora a sinistra per O'Reilly che nel cerchio di centrocampo lascia palla a Stones ancora per Rice per Stones per Guay. Il controllo di Guay che poi va a scaricare per O'Reilly, che ha lasciato la fascia a sinistra, sta giocando nel ruolo di trequartista con Gordon tutto a sinistra. Eccolo, vediamo se lo vede O'Reilly, no, perché è marcato e quindi O'Reilly preferisce cambiare idea, andare da Anderson ancora da Rice, metà campo della Norvegia. Ancora Rice che si avvicina, poi si fa vedere Konsa, ma non riceve il pallone, che invece va dalle parti di Stones ancora per Guay. Il controllo di Guay sulla tre quarti campo, Guay a sinistra per Gordon si porta il pallone sul destro, ancora per Anderson, 28 metri, Anderson che va a servire all'indietro per Stones. Non riescono ad avanzare i giocatori dell'Inghilterra perché trovano un muro di maglie rosse, la divisa scelta dalla Norvegia per questo storico quarto di finale, il punto più alto raggiunto nella storia ai mondiali dalla nazionale norvegese. C'è ancora il controllo, il pallone che arriva ancora sulla sinistra, il tentativo tentativo di spunto da parte della Norvegia, che prova con l'autore del gol Schjelderup a intercettare il pallone, che però poi viene recuperato ancora dalla nazionale inglese, che prova a ripartire con la giocata in avanti, il tentativo di servire Harry Kane, la chiusura di Eggen, e riparte la Norvegia come un elastico, perché è libero Sorloth a destra e riceve 2 contro 1. Sorloth, c'è Holland solo, vediamo cosa fa Sorloth, entra in area, si perde un po', sinistro, conclusione deviata, termina tra le braccia di Pickford. E qui Diego Carmignani, forse un po' egoista Sorloth, perché era un 2 contro 1 e l'altro 2 era Holland.
2: Beh sì, è uno che raramente sbaglia, che segna semplicemente a un tocco, cosa che è capitata sempre tranne l'ultimo gol contro il Brasile. Assolutamente egoista Sorloth, che è anche un po' un aggettivo che raramente si può dire di questa Norvegia, così collaborativa e così cooperativa tra loro. Avrà forse approfittato, se vogliamo parlare anche di motivazione di questa scelta, dell'attenzione che hanno riversato verso Holland. Attenzione,
0: è un cross di Madueke che viene anticipato il portiere norvegese Nyland dallo stesso compagno Eggen, che mette il pallone in corner, quindi angolo numero 2 in favore dell'Inghilterra contro nessuno, battuto la Norvegia, ma la Norvegia è in avvantaggio quando siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti, ma poi ci saranno da recuperare almeno 4 minuti. Intanto Thomas Tuchel manda a scaldare 5 giocatori, quindi potrebbero esserci cambi nell'intervallo, quindi non sfruttando la non finestra cambi. Il quarto ufficiale, che è uno spagnolo, Alejandro Hernández, anche la Spagna già qualificata per le semifinali, è lì vicino con la lavagna luminosa e credo che al termine di questo calcio d'angolo ci comunicherà per quanto ancora si giocherà questo primo tempo a Miami tra la Norvegia e l'Inghilterra, che vede la Norvegia avanti per 1-0 sull'Inghilterra. Il gol al 36esimo minuto da parte di Schjelderup, battuto l'angolo, va a terra un giocatore dell'Inghilterra, chiedono il fallo quelli della Norvegia e Turpin fischia, probabilmente un fuorigioco di rientro da parte di Rice. E quindi Schjelderup, che tra l'altro ha segnato il suo primo gol, il fallo quelli della Norvegia, e Turpin fischia, probabilmente un fuorigioco di rientro da parte di Rice. E quindi Schjelderup, che tra l'altro ha segnato il suo primo gol ai mondiali, 20...

0: punizione ai danni di Harry Kane, che ha protestato, ma l'arbitro Tyrone Penn, ben posizionato, ha giudicato valida l'azione e le proteste sono finite lì. Rimessa dal fondo per la Norvegia, via il primo dei quattro di recupero, Norvegia 1, Inghilterra 0.
1: Poco fa stavamo raccontando di quel contropiede con Haaland che probabilmente è stato attenzionato, diciamo così, dai difensori dell'Inghilterra, e pertanto potrei spiegare così l'idea di Sorloth.
0: Attenzione a Bellingham che pareggia con il sinistro. Jude Bellingham si prende lui il gol, andando ad anticipare di netto il difensore centrale Ayer, calciando con il sinistro. Questa volta il portiere Nyland ha provato a metterci il piede, non ci è arrivato, ed eccolo lo squillo di Jude Bellingham che manda in visibilio i sostenitori inglesi qui al Miami Stadium. Quinto gol in questo mondiale per Jude Bellingham, uno solo in meno di Harry Kane. Fiammata, sembrava quasi che la Norvegia potesse accompagnare la partita senza rischi a fine primo tempo, invece tutto da rifare per la nazionale di Solbakken, perché Bellingham si è preso di prepotenza questo gol, andando ad anticipare di netto il difensore, che poi era Egem, il difensore del Bologna, non perfetto nella circostanza, ma di fronte c'è uno fuoriclasse Bellingham che con il sinistro ha trafitto Nyland. Si torna in parità, Norvegia 1 Inghilterra 1, due minuti ancora da giocare.
1: È andato ad abbracciare, a dedicare il gol Bellingham a Gordon, perché è stata sua l'intuizione, direi da regista laterale, di andare in orizzontale a cercare, a premiare il movimento corretto del giocatore del Real Madrid, che è andato incontro al pallone, ha quasi dettato il passaggio, poi ha bruciato il suo diretto controllore, è andato a incunearsi in area dove è rimasta davvero troppo immobile la difesa della Norvegia. Non c'è stato l'opportuno raddoppio, non c'è stata l'opportuna lettura di quello che stava accadendo, un pareggio che si è preso con la classe di Bellingham l'Inghilterra, ma anche con l'idea felice di Gordon di andare a cercarlo.
0: Insomma, in questo mondiale lo stiamo vedendo, seguiamo ancora Kane che tira da fuori, ma legge la situazione, Nyland si butta sulla sua destra e blocca. Partite che magari sembrano bloccate e poi vengono stappate, come si dice adesso, e insomma quando c'è questo gran caldo è una parola che ci fa piacere, ci fa ricordare una bella bottiglia frizzante, che in questo caso può essere sinceramente di aiuto. E la partita adesso è assolutamente tutta da seguire, con questo botta e risposta della Norvegia sull'Inghilterra, tra l'altro Norvegia che segna dopo un predominio inglese, Inghilterra che pareggia dopo che la Norvegia caricata aveva avuto un paio di incursioni addirittura per raddoppiare.
1: Senz'altro, diciamo anche che quello che sembrava abbastanza chiaro, ovvero che Kane, Bellingham, Haaland molto molto tenuti a bada, hanno lasciato la libertà di inventare ai più frizzanti, per rimanere in tema come dire di stappare che stavi citando, che sono stati Schelderup e Gordon.
0: Attenzione Kane! Palla in porta ma è fuori gioco. Palla in porta ma è fuori gioco, vediamo, si è alzata non subito la bandierina dell'assistente Page francese, il pallone messo per Kane che è andato con uno scavetto a colpire da sotto, in effetti è di pochissimo, fuori gioco che c'è, ma davvero del corpo, i piedi sono in linea con Egem, il corpo è più avanti e quindi è fuori gioco, ma siamo lì su questa valutazione. E tra l'altro l'arbitro capisce che insomma la partita stava prendendo un po' troppo fuoco e decide con due fischi di mandare tutti negli spogliatoi. Si è chiuso Diego Carmignani con questo brivido, con questo gol di Kane, giustamente annullato per un fuorigioco, però meno evidente di quello che sembrava a velocità normale.
1: Sono d'accordo, tra l'altro direi che l'Inghilterra ha approfittato del momento positivo del gol, così come aveva fatto precedentemente la Norvegia. Vive di fasi alternate questa gara, chissà cosa ci aspetta nel secondo tempo. Pareggio corretto soprattutto per la voglia insomma di mettere in campo il massimo che potevano le due squadre nel finale di tempo, un 1-1 tutto sommato alla fine divertente, soprattutto nell'ultima parte ovviamente.
0: Sono d'accordo, squadre che vanno negli spogliatoi, Norvegia 1, Inghilterra 1 a Miami, vantaggio norvegese con Schelderup al 36esimo, il pareggio nel recupero del primo tempo esattamente al 47esimo minuto, messo a segno da Jude Bellingham. Noi ci fermiamo per una quarto d'ora circa, ascolteremo insieme una breve edizione del GR1, però prima andiamo agli studi Radio Rai di Dallas da Guido Ardone, qui Miami, a voi Dallas.

0: è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci dagli studi di Dallas, 8 minuti allo scoccare della mezzanotte, 30 minuti o poco più, davvero di poco, nulla, tra Norvegia e Inghilterra. Poi le due fiammate che avete sentito nel racconto di Giuseppe Bisantis e Diego Carmignani, Schederlup premiato dal CT Solbakken, la sua parabola velenosa a ingannare Pickford, non benissimo il portiere dell'Inghilterra nel momentaneo vantaggio della Norvegia, e poi i campioni servono a questo, innescato da Gordon, Jude Bellingham ha rimesso le cose a posto. Come avete appena sentito, l'Inghilterra era andata anche avanti, ma era oggettivamente oltre la linea dei difensori. Harry Kane vanificato così quello che sarebbe stato il 2-1 per la formazione di Tuchel. Gara che si è aperta, sì, ce lo auguriamo, perché ci attende il secondo tempo, e allora va avanti quella che sarà una notte bianca del pallone su Rai Radio 1, perché seguiremo anche Argentina-Svizzera a partire dalle 3, ma restiamo su questo quarto di finale di Miami tra Norvegia e Inghilterra. Tra poco il secondo tempo, dopo il GR1.
4: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
11: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: GR1.
13: Buonasera da Francesca Giannini. In Oman, colloqui sullo stretto di Hormuz ma senza gli americani. Teheran valuta la proposta dell'Oman di uno schema a 2 corsie di navigazione, una sotto il controllo dell'Iran, l'altra gestita dall'Oman, aperta a tutti. La guida suprema Mojtaba Khamenei intanto promette vendetta per la morte del padre. Un quotidiano di Teheran pubblica la foto dei leader considerati responsabili dell'uccisione dell'ayatollah. Trump, Netanyahu e i maggiori leader europei, compresa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, raffigurati in tuta arancione da detenuto. Alla Premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti. I presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, parlano di episodio inquietante. Giorgia Meloni non si fa intimidire, assicurano i vice premier Tajani e Salvini. Condanna bipartisan delle accuse iraniane da tutta la maggioranza e da Azione. Governo al lavoro su iniziativa della Premier Meloni per partecipare con una rappresentanza di carattere politico, probabilmente un sottosegretario, al summit di Washington sul cosiddetto terrorismo rosso. Il vertice, voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio, si terrà la prossima settimana. Tra pochi minuti, a mezzanotte, cambierà la mappa degli autovelox in Italia. Il decreto sull'omologazione dei dispositivi emanato dal Ministero dei Trasporti è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la nuova normativa resteranno attivi 3.150 apparecchi su circa 4.000 totali. Gli altri 850 dovrebbero essere bloccati in attesa della regolarizzazione. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Nel sud della Spagna non sono stati ancora domati gli incendi nella provincia di Almeria, che hanno provocato 12 morti, 23 e ancora i dispersi. Centinaia i vigili del fuoco ancora impegnati nel contenimento delle fiamme. Incendi anche in Italia, in Piemonte sono 900 ettari di boschi distrutti tra le province di Torino, Novara e Vercelli. Riaperta invece l'aeroporto di Olbia, chiuso temporaneamente nel pomeriggio per una colonna di fumo. La scomparsa di Peppino Di Capri, 86 anni, domani mattina alla Camera Ardente nel comune della sua isola, alle 17 i funerali. Con brani come Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, ha attraversato oltre 60 anni di carriera e accompagnato generazioni di italiani, conquistando anche due festival di Sanremo. A Capri proclamato il lutto cittadino. È tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto per il secondo tempo di Norvegia e Inghilterra. Buon ascolto.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
14: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
15: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Mezzanotte in punto o quasi, e noi torniamo in diretta dai nostri studi di Dallas. Ancora ben trovati da Guidardone al microfono, e siamo nell'intervallo del quarto di finale numero 3 di questo Maxi Mondiale Nordamericano 2026 a Miami. Dopo i primi 45 minuti di gioco più recupero, 1-1 tra Norvegia e Inghilterra, era accaduto poco, torno a ribadire, per i primi 30 minuti o poco più. Poi la duplice fiammata, prima per i norvegesi Schelderup con una conclusione velenosa che ha ingannato Pickford, un bacio al palo si suol dire, il vantaggio momentaneo della formazione di Solbakken. L'Inghilterra sembrava aver incassato il colpo, ma poi con Jude Bellingham innescato da Gordon ha trovato il pari nei minuti di recupero del primo tempo. Gara dunque che si è accesa e che torneremo a seguire tra pochissimo. Vi ricordo che la vincente di questa sfida andrà a trovare poi nella seconda semifinale in programma ad Atlanta mercoledì sera la vincente della gara che seguiremo nel cuore di una notte ormai già iniziata a tutti gli effetti, ovvero Argentina-Svizzera. Calcio d'inizio alle 3 per chi avrà la bontà di seguirci, collegamento prepartita dalle 2:40 di questa notte, e ricorda allo stesso modo che l'altra semifinale è già bella e pronta e si giocherà proprio qui a Dallas, la città del Texas che ospita i nostri studi, ovvero martedì sera, il giorno prima, sempre alle 21, e sarà Francia-Spagna, e il nostro prepartita inizierà puntuale alle 20:30. Domani e dopodomani giornate di riposo, noi saremo in onda con un'oretta di approfondimento, con ospiti, con curiosità, ovviamente vi daremo poi i riferimenti precisi di volta in volta. Intanto, a proposito di riferimenti, davvero in breve, dicevamo già qualche giorno fa che questo mondiale è chiaramente una macchina da soldi più che mai, c'è anche lo spettacolo calcistico. Ora non voglio spoetizzare tutto, ma la stima dei ricavi complessivi da record a una settimana o poco più dalla finale del 19 luglio aveva già superato gli 11 miliardi di dollari, e in effetti in quest'ottica tutto fa brodo davvero, perché la FIFA ha annunciato che verranno messe in vendita negli store ufficiali le zolle d'erba del manto del MetLife che ospiterà appunto la finale a New York, valore 390 euro, quindi per persone evidentemente sia appassionate, feticisti del pallone, ma che hanno anche una buona disponibilità economica per spendere tanti soldi comunque per un oggetto da collezione. E insomma anche questo fa parte di questo mondiale che genera ricavi di ogni sorta, a partire dalle pause pubblicitarie in ogni tempo. E questa sarà la storia anche di questa partita, ma tornando agli aspetti ovviamente più strettamente calcistici, Giuseppe Bisantis, accompagnato in radiocronaca da Diego Carmignani, riapriamo i nostri microfoni a Miami. Giuseppe, gara per lo più bloccata, era l'Inghilterra comunque ovviamente a fare le mosse principali pur senza creare pericoli significativi, era il copione che immaginavamo, un po' a sorpresa, e ha sorpreso anche Pickford, e tanto quel tiro cross sostanzialmente di Schelderup che ha beffato l'estremo difensore inglese, un contropiede che tu hai raccontato in diretta lì malissimo dobbiamo dire, però credo fosse Sorlot in quell'occasione che non ha servito Haaland solissimo al centro, dal possibile 2-0 al pareggio invece targato tutto Jude Bellingham con l'assist di Gordon, il pallone è questo in pratica.
17: E con un Eggen, difensore del Bologna, che non è stato impeccabile, ma forse è stato colto di sorpresa, perché tutto nasce, eravamo nel recupero, i 4 minuti di recupero, da un rinvio dal fondo del portiere Nyland, con O'Reilly che ha recuperato per l'Inghilterra, ha messo questo pallone lì, distrazione, tant'è che abbiamo visto il commissario tecnico norvegese Solbakken scaraventare una bottiglietta d'acqua per terra e infrangerla, e quindi insomma,
3: e colpire in pieno Norvegia... suo collaboratore, tra l'altro, piccolo dettaglio
17: sì,
3: che abbiamo apprezzato
17: verso
3: sì.
17: la panchina sì. e quindi davvero una Norvegia che assaporava la possibilità di andare negli spogliatoi in vantaggio con l'Inghilterra, che aveva accusato il colpo dopo il gol. Tu ricordavi quel 2-1 non finalizzato da Sorlot, che avrebbe potuto servire Haaland. C'è stata anche una conclusione da dentro l'area di rigore terminata di poco alta sopra traversa. Prima sì, era l'Inghilterra che faceva possesso palla, ma poi che occasioni, sì, era quella che ci aspettavamo, e anche nel commento con Diego Carmignani lo abbiamo detto, ma è una Norvegia che abbiamo già visto così ai 16esimi con la Costa d'Avorio, agli 8esimi contro il Brasile, aspettare e colpire con i suoi avanti, e quello è successo anche oggi. Riguardo al gol di Schelderup, Diego Carmignani in diretta mi ha chiesto un parere se potesse essere un cross o un tiro. Nel rivedere nell'intervallo le immagini, in effetti sul secondo palo c'era Haaland, e quindi forse poteva essere un tentativo di servire il bomber norvegese.
3: Diego Carmignani, davvero in una battuta, perché dopo il mini spot poi ripartirete con la radiocronaca. Sì, le responsabilità di Pickford sul gol della Norvegia, diceva bene Giuseppe Bisantis di Eggen su quello dell'Inghilterra, poi alla fine la giocata di Bellingham nel cuore dell'area di rigore è stata da campione vero, e lì magari poi rischi anche di far rigore, in sostanza sarà stato questo il motivo che ha reso un po' più morbido chissà il difensore norvegese. Diego?
18: Sì, riflettevo proprio nell'intervallo su queste due incertezze che sono state decisive per la sorta di questa gara, che sull'1-1 da una parte Eggen, dall'altra Pickford. Voglio aggiungere che la Norvegia ha sempre subito gol in questo mondiale, un dato non da trascurare.
3: E ci aspetta un secondo tempo, ci auguriamo a questo punto, vivace, molto di più di quanto non sia stata la prima parte della prima frazione, perché ora la gara è stata sbloccata a tutti gli effetti. Allora, dopo lo spot si ricomincia a Miami, Norvegia-Inghilterra, quarto di finale numero 3, al microfono, ribadisco, per prassi e per protocollo, Giuseppe Bisantis e Diego Carmignani. Noi dallo studio di Dallas ci ritroviamo più avanti e capiremo poi se la partita si chiuderà nel giro di 50 minuti circa o ci sarà bisogno di un ulteriore prolungamento. Rai Radio 1, questo è il Mondiale minuto per minuto, restate con noi.
19: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
20: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
21: La partita.
17: E nuovamente collegati con il Miami Stadium, al microfono Giuseppe Bisantis e Diego Carmignani. Sta per iniziare il secondo tempo del terzo quarto di finale dei mondiali 2026, i mondiali del Nord America, che hanno perso tutte le squadre ospitanti, prima il Canada, poi il Messico, poi gli Stati Uniti nel giro di 3 giorni, ma questa è una sfida tutta europea. Norvegia e Inghilterra, si riparte dall'1-1, il botta e risposta Schelderup per la Norvegia al 36esimo, 10 minuti dopo nel recupero del primo tempo poi il pareggio di Bellingham. E ci sarà una novità nell'Inghilterra, perché vediamo con la maglia numero 21 Eze che entrerà in campo, ma sarà un doppio cambio. Avevamo detto che poco prima del gol, intanto vediamo che Eze prende il posto di Adue, che ma entra anche Saka, e quindi due cambi, Eze e Saka, ed esce addirittura Rice. Lo abbiamo detto, si è allenato poco, colpito da un virus influenzale, ha fatto la sua come di consueto ottima partita, però probabilmente Tuchel lo ha visto in affanno, e dunque due cambi, mentre la Norvegia è raccolta per incitarsi. Non ci sono cambi nella Norvegia, due nell'Inghilterra, Eze e Saka, che hanno preso il posto rispettivamente di Madueke e Rice, entrambi dell'Arsenal. Diego Carmignani.
18: Guarda, tutti e quattro dell'Arsenal, a dire la verità, perché escono sia Madueke e Rice, che come detto, secondo me è per un Rice a mezzo servizio, anche lui ha avuto problemi fisici, ed è un Madueke che ha iniziato bene, mi è sembrato il più intraprendente dell'Inghilterra nella prima parte di gara, un po' calando. Devo confermare quello che è l'impressione, che Gordon sia davvero l'insostituibile, insieme ovviamente a Bellingham e a Kane. Vedremo se Bukayo Saka saprà in qualche modo fare quello che è mancato sul lato destro del campo. Tutto si è svolto prettamente sul lato mancino, e tra l'altro chissà se ci saranno stravolgimenti anche tattici apportati da Tuchel. Gara che ricomincia praticamente da quello che è stato l'esordio della partita, si ricomincia tutto da capo con nuovi protagonisti, soprattutto nell'Inghilterra.
17: E infatti adesso vi riepilogheremo la formazione dell'Inghilterra, ma anche quella della Norvegia. 30 secondi mentre viene comunicato il doppio cambio nell'intervallo, quindi non finestra per Tuchel, perché appunto il cambio è avvenuto tra primo e secondo tempo. E allora Norvegia-Inghilterra, la dicitura della partita, la Norvegia che quindi gioca tra virgolette in casa, maglia rossa con la croce blu e bianca a richiamare la bandiera del Regno di Norvegia, blu scuri, calzoncini e calzettoni. La Norvegia schierata da Ståle Solbakken con una 4-3-3, vede Nyland in porta, attacca in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, e adesso commette fallo su Kane e ci sarà un'insidiosa punizione per l'Inghilterra. Tutto il tempo per noi per ricordare le formazioni: Nyland in portiere, Rierson, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Odgaard, Berge e Berg a centrocampo, Sorloth, Holland e Schelderup avanzati. La replica dell'Inghilterra in completo bianco, Thomas Tuchel adesso con Pickford in porta, Konsa, Stones, Gray e O'Reilly rimasti in difesa, cambio a centrocampo con Anderson che adesso è affiancato da Eze, subentrato a Rice, cambio sulla tre quarti con Bukayo Saka che ha preso il posto di Madueke, affiancato da Bellingham e Gordon. Kane è l'unica punta, completo nero per gli arbitri che sono francesi: Clément Turpin, primo arbitro Nicolas Danot e Benjamin Pagy, guardialine spagnolo, e la quarta ufficiale Alejandro Hernandez, VAR Jérôme Brizard francese, Armando Villarreal Stati Uniti, Carlos del Cerro Grande spagnolo, posizionata alla barriera, porta la nostra destra a una decina di metri dal limite dell'area di rigore, spostati sulla sinistra. Nel primo tempo l'Inghilterra ha battuto dal limite una punizione con Kane, che però è terminata in curva. C'è sempre Kane, ma c'è anche Eze, il nuovo entrato, vediamo se il suo primo pallone lo trasformerà in un tiro insidioso per il portiere Nyland, sembra intenzionato a battere lui, così è, pallone deviato ma da un compagno, si impenna, termina sul fondo, infatti non è angolo perché nonostante la vistosissima deviazione Eze con il suo destro ha preso in pieno il compagno, dovrebbe trattarsi proprio di Harry Kane se non ho visto male. Comunque due minuti sul tiro, no, era Gordon che è stato colpito alla spalla dal tiro di Eze, e quindi un'altra punizione direi dal limite per l'Inghilterra, non sfruttata. Diego Carmignani.
18: Beh, dall'altro lato lì, da dove normalmente potevamo pensare a una battuta di Declan Rice, è stato proprio colui che è entrato al suo posto, Eze, che si è incaricato di questa soluzione. Si riparte, come dicevo, da quello che abbiamo visto nei primissimi minuti, cambiano gli interpreti, ma poco differisce rispetto a quello che è stato l'approccio del primo tempo. C'è da capire appunto se diversi momenti, momentum, come si usa a dire in questi momenti, in queste giornate mondiali, abbiano condizionato mentalmente le due squadre. Lo ricordiamo anche quello che è successo nei dopo gol delle due squadre, delle due formazioni in campo. Norvegia anche vicinissima secondo me al raddoppio, ha sprecato molto con Sorloth in particolare. Inghilterra che sull'area di entusiasmo anche stava andando al sorpasso, si è riazzerato tutto tra le due squadre, forse quella che sta continuando ad avere il piglio dei primi 45 minuti potrebbe essere l'Inghilterra, ma mai fidarsi di questa Norvegia, anche perché dal cilindro può tirare fuori qualsiasi cosa, ha dimostrato anche di avere una rosa profonda e piena di jolly, direi non quanto l'Inghilterra che maggiormente ha maggiore qualità distribuita in panchina, ma insomma ha anche un certo Nusa, la Norvegia, che può entrare e far comodo e come nel corso della partita.
0: Teniamo presente anche l'eventuale prolungamento dei supplementari che avverrebbe in caso di finale in parità al 90esimo e passa. È 1-1 tra Norvegia e Inghilterra, vi dicevamo nella presentazione arbitrale, non ci sono stati ammoniti, l'Inghilterra ha protestato per il primo gol di Sheldrup per un fallo che avrebbe subito Kane, ma non c'è stata neanche visione VAR, molto ben posizionato Clement Rupen, l'arbitro che ha lasciato proseguire, quindi il VAR diciamo che ha annuito sulla decisione dell'arbitro francese. Mentre parlava Carmignani, forse avete sentito un boato perché c'è stata una scena da lotta libera o da catch con protagonista Haaland, che forse fa trasparire un po' di nervosismo, una trattenuta di Anderson su Haaland, Haaland l'ha praticamente preso di peso e lo ha allontanato con una forza immagino erculea, perché insomma lo abbiamo avuto modo anche di vedere da vicino il bomber norvegese del Manchester City nella mitologica mix zone, ed è davvero fisicamente imperioso, e ha avuto questa iniziativa di reazione che l'arbitro Turpin gli ha un po' perdonato. Anderson si è guardato bene di andare a controattaccare contro Haaland. Adesso è l'Inghilterra che tiene il pallone a destra con la giocata di Konsa, adesso l'Inghilterra che attacca verso destra in questo secondo tempo, il pallone che arriva proprio ad Anderson, Anderson che scarica per Konsa, Konsa ancora cerca un compagno, Bukayo Saka, che però non si avvicina e quindi rimane marcato, il tocco all'indietro ancora per Guay, Guay che va da Gordon, Gordon che va a sinistra dove c'è l'inserimento da parte di O'Reilly, O'Reilly due uomini su di lui, vanno in raddoppio, gli prendono il pallone, può ripartire la Norvegia mentre Haaland è lì fermo che aspetta, ed eccolo che tocca il pallone malissimo perché avrebbe dovuto servire il compagno Odegaard, invece ha servito Eze che avanza nella metà campo norvegese, l'apertura a destra per Bukayo Saka che entra in area di rigore, Saka sinistro rimpallato e la Norvegia fa su il pallone con il solito perno, il capitano Odegaard che è andato a recuperare il pallone, lui che conosce benissimo il calcio inglese visto che ha appena vinto la Premier con l'Arsenal, l'apertura ancora nel centro dell'area di rigore della Norvegia con Eggem, l'unico giocatore del nostro campionato per ora in campo in questa partita, diciamo da rivedere in occasione del gol del pari di Bellingham, ma adesso è Berg che si lancia, arriva ai limiti dell'area di rigore, l'apertura a destra per Sorloth che questa volta la mette e costringe Pickford a una deviazione in corner, e questo che registriamo al sesto della ripresa è il primo calcio d'angolo per la Norvegia, finora due battuti entrambi dall'Inghilterra, ma ancora una volta Sorloth che infatti se l'è presa con se stesso, sì alla fine è riuscito a guadagnarsi angolo anche se Pickford avrebbe potuto lasciare il pallone, sarebbe terminato nella parte superiore della rete, però piedino un po' da registrare per il giocatore dell'Atletico Madrid, ricordavamo sull'1-0 quel 2-1 che poteva davvero sancire la KO per l'Inghilterra, soprattutto perché l'altro dei due era Haaland, con un pallone non servito ad Haaland ha provato la conclusione Sorloth, direi non per ora in una delle serate migliori Sorloth, che però può sempre stupirci, bandierina di destra, porta la nostra sinistra per questo angolo per la Norvegia, pallone allontanato di testa da Harry Kane in una zona dove non ci sono maglie bianche ma c'è solo il giocatore della Norvegia che va a recuperare il pallone, Wolfe lo mette al centro, colpo di testa e ancora una volta Pickford costretto a deviare in corner sul colpo di testa non irresistibile per la verità di Haaland,
5: ma anche da posizione abbastanza complicata, era un po' indietro, un passo indietro rispetto al dischetto, con difficoltà a imprimere potenza, anche qui forse non sarebbe terminata esattamente nello specchio della porta, direi sul palo. Pickford per due volte non si è fidato dopo un primo tempo in cui ha tolto praticamente la mano sul tiro cross di Sheldrup, la palla che poi è andata giù e ha sorpassato il portiere dell'Everton, per due volte si è voluto riscattare almeno dal punto di vista della sua attività tra i pali, diciamo così. Calcio d'angolo per la Norvegia.
0: bandierina di sinistra. Gli arbitri su questo sono davvero pignoli e fanno bene, perché la palla da regolamento deve essere messa nella mezzaluna antistante la bandierina. Si è pareggiato quindi anche il conto dei corner al giro di un minuto, adesso è 2-2, battuto, una serie di deviazioni di testa mancate, ma l'ultima è inglese perché l'arbitro assegna l'angolo e quindi la Norvegia in due minuti scavalca l'Inghilterra nel molto platonico dato sui calci d'angolo, molto spesso davvero quasi mai indicativo sullo sviluppo della partita. Ma ripeto, sembra di rivedere un film che abbiamo già visto. La Norvegia aspetta nel primo tempo, se può colpire colpisce come ha fatto, ma nel secondo tempo mette in campo il fisico, la forza e mette in difficoltà gli avversari, perché non stiamo vedendo il primo tempo con tanto possesso palla seppur sterile dell'Inghilterra, ma stiamo vedendo una Norvegia che si è riversata in avanti, due interventi di Pickford non salva porta, però insomma sempre impegnativi. Bandierina di destra questa volta, seguiamo questa battuta del corner da parte della Norvegia, va a terra un giocatore inglese, cerca il colpo di testa, c'è la deviazione e c'è il gol e l'arbitro lo dà, il gol di Eggem addirittura, che si riscatta dell'errore in occasione del gol di Bellingham. È proprio Eggem, il giocatore della Bologna, va a segnare il gol su azione d'angolo, ma ci sono ancora proteste da parte degli inglesi. Infatti abbiamo visto la retroguardia britannica rimasta ferma in area di rigore, un giocatore dell'Inghilterra è caduto, l'arbitro ha guardato i suoi collaboratori, non ha subito fischiato il gol, poi lo ha dato ed è Eggem, e quindi proprio il giocatore del Bologna che avevamo, beh, giustamente noi fotografiamo la partita, criticato per l'intervento mancato su Bellingham in occasione del gol del pari dell'Inghilterra, segna un gol che potrebbe essere pesantissimo. In pratica forse Haaland si libera spingendo, credo forse che qua una revisione VAR ci sarà, e poi da valutare anche la posizione di Eggem, e quindi Diego Carmignani qua ti giro un po' la patata bollente perché questo gol secondo me andrà sotto osservazione.
18: Azione di sfondamento sul suo compagno di squadra al City, Stones, da parte di Haaland, è stato messo a terra.
0: Check. C'è il check. Check. È arrivata la comunicazione nei mega schermi, c'è il check o per la trattenuta di Haaland o per la posizione di Eggem, che con il sinistro a porta vuota aveva segnato, e quindi la posizione, allora tu mi dici che è regolare, allora c'è forse quella spinta di Haaland che per libera va a vederla Turpin, allora la percentuale dice che quando l'arbitro va a vederla quasi sempre ritorna sulla sua decisione. Credo che al VAR, dove ci sono Brizard, Villareale del Cerro Grande, abbiano detto a Turpin guarda che c'è una spinta. Secondo me lo annulla, Diego, non so se sei d'accordo.
18: Diciamo che in questi casi ci si tocca e ci si ostacola a vicenda.
0: Ancora su Anderson, i due insomma non si amano, diciamo.
18: È vero.
0: Non si amano i due. Vai Diego.
18: L'eccesso di Haaland in questo caso credo che sia molto oggettivo, non vedo un'oggettività nell'interpretazione di Turpin.
0: Vediamo, ha già visto Turpin, e adesso grazie anche alla nostra assistenza tecnica vi faremo ascoltare la parola di Clément Turpin. Fa allontanare tutti.
6: After review number 9 of Norway push deliberately the defender before the ball was played.
0: E quindi il gol viene annullato. Le proteste da parte dei tifosi norvegesi, l'esultanza dei tifosi inglesi. In effetti Haaland, che questa volta non entra nel tabellino dei marcatori per un gol ma per un'irregolarità, in effetti a velocità normale mi era sembrata ferma la difesa inglese, nel rivedere poi sui grandi mega schermi la ripetizione, in effetti Haaland spintona Anderson. Poi per carità, ne vediamo tante in area di rigore, però non per nulla gli arbitri prima degli angoli vanno a richiamare attaccanti e difensori. Diego Carmignani.
18: Beh, è chiaro che la caduta è clamorosa, la spinta non so quanto sia nei limiti o sia andata oltre rispetto diciamo a quelli che sono i convenevoli tra i due contendenti. Ho sempre il dubbio che si accentui qui, anche un po' sbracciato Anderson nel momento in cui è andato giù, sicuramente un traffico d'area di rigore sulla battuta d'angolo che è frequentissimo. Rimane il dubbio se abbia esagerato Anderson, però la Norvegia continua ad essere strapericolosa, sicuramente le mani c'erano, ma anche altri momenti tesi ci sono stati in quell'area di rigore intasatissima. Comunque gol annullato, ci sarà un nuovo calcio d'angolo per la Norvegia, Giuseppe.
0: Sì, e questa è una decisione particolare perché in pratica si annulla tutta l'azione, battuto l'angolo, ancora mischia in aria. In pratica la spinta di Haaland è avvenuta prima della battuta del corner e quindi l'arbitro non poteva fischiare fallo per l'Inghilterra, ma ha fatto ripartire dal calcio d'angolo, che infatti rimangono 3-2 in favore della Norvegia, perché e intanto problemi per un giocatore norvegese che a palla lontana si stende sul prato e quindi probabilmente infortunio muscolare. Parliamo di un giocatore della Norvegia, mi sembra di vedere, trattarsi del difensore Wolfe, che adesso sta parlando con l'arbitro. Però stavo dicendo che è stato praticamente annullato l'angolo, perché si è avuto l'angolo in quanto la spinta di Holland è avvenuta prima della battuta e quindi non era valido, si è ripartito con l'angolo, c'è stata una mischia e poi questo infortunio al giocatore norvegese. Vedremo se Solbakken sarà costretto a effettuare il cambio. Intanto oggi è una data importante per il nostro calcio, perché l'11 luglio è nel 1982, il lontanissimo 1982, quindi 44 anni fa vincevamo i campionati del mondo. Però i mega schermi hanno inquadrato due giocatori importanti del nostro calcio, uno che invece ha vinto il campionato del mondo nel 2006, Marco Materazzi, e poi accanto a lui il suo amico Bogovieri. Non ce la fa il giocatore che Rierson, e quindi lascerà il campo. Vedremo chi entrerà al posto del numero 26, che proprio si è accasciato a palla lontana, quindi infortunio muscolare. Vediamo chi sarà il sostituto. Rierson che esce al suo posto, viene comunicato il nome del giocatore che entra in campo, si tratta del numero 14, Arsenes, giocatore del Benfica. Primo cambio forzato per la Norvegia, 1-1.
18: Già aveva avuto modo di mostrare le proprie difficoltà fisiche Rierson nei minuti iniziali di questo secondo tempo. Complessivamente è una Norvegia che, come hai sottolineato correttamente, sta mostrando quelle che sono le sue qualità, ha deciso di attaccare l'Inghilterra, probabilmente viceversa, ha cercato di rimanere in maniera più sornione indietro per approfittare degli spazi che sono mancati nel primo tempo. Gara diversa, comunque ripeto ancora una volta quello che è una sorta di dato di fatto incontrovertibile: la formazione norvegese ha tante risorse, possibilità diverse di andare in porta. Una di queste è Haaland, che al momento, non so se sei d'accordo, è passabile addirittura di bocciatura, perché ha avuto due chance di testa, non è stato servito da Sørloth in quel contropiede, è stato anche responsabile, se vogliamo, con questo fallo dell'annullamento del gol della Norvegia.
0: Eppure nervoso, nonostante che insomma sia diventato uno dei protagonisti di questo mondiale.
18: Magari sente l'aria di derby, diciamo
0: il
18: così.
0: Derby, visto che, come ricordato, lui è nato a Leeds, è cresciuto i primi 3 anni in Inghilterra, il papà giocava lì, poi il papà per un infortunio ha lasciato il calcio, è tornato in Norvegia, lui ha scelto la Norvegia, però si è reso protagonista anche di atti che tra l'altro lui non aveva comunicato, sono venuti fuori, come la solidarietà a un bambino brasiliano che era stato insomma fatto oggetto di bullismo, e anche per una storia drammatica di un bimbo che era uno suo fan che ha perso la vita, e Holland ha voluto ricordarlo con una toccante lettera regalando anche la sua maglia. Quindi davvero un momento magico per l'attaccante della Norvegia, che sono d'accordo con te, probabilmente sente la responsabilità di portare la sua nazione di poco meno di 6 milioni di abitanti a una semifinale del mondiale. E in questo secondo tempo, ribadiamo, la partita la sta facendo la Norvegia, aveva segnato anche con ma poi l'annullamento dopo visione VAR del gol Turpin aveva convalidato, però prima della battuta angolo una spinta di Holland che aveva messo KO Anderson, che quindi non poteva difendere. E in effetti, ripeto, chi ha sentito in presa diretta la nostra cronaca, avevo visto una difesa inglese stranamente ferma, c'è stata una sorta di flipper e la pallone poi è terminato a Eggem, che si era trovato al momento giusto, al punto giusto, e ha calciato con il sinistro mettendo il pallone in porta. Ma la sua gioia quasi irrefrenabile per uno che non è tanto abituato a far gol è stata strozzata un po' dall'intervento del VAR. Vediamo adesso la Norvegia, che continua però a occupare campo, ed ecco l'Orsones, il giocatore appena entrato in campo, non sappiamo sinceramente se stesse facendo riscaldamento oppure se è stato inserito a freddo, si fa per dire perché fa caldissimo qui a Miami, per l'infortunio del giocatore Rierson, che nel primo tempo aveva intercettato una deviazione sotto porta da parte di Origi, quindi buona la prestazione di Rierson. Seguiamo allora questa azione della Norvegia con il portiere Nyland, che è addirittura a centrocampo, proprio perché la Norvegia si è spostata tutta nella metà campo inglese. Ancora il controllo da parte della Norvegia, sembra di vedere le situazioni ribaltata con l'Inghilterra che adesso aspetta, la Norvegia che mette un pallone dentro, ma era uscita e quindi rimessa dal fondo per l'Inghilterra. Beh sì, sembra di rivedere, o meglio, non ci giriamo perché guardiamo sempre verso sinistra dove attaccava nel primo tempo l'Inghilterra e dove attacca adesso la Norvegia.
18: È questo che sorprende anche per la nettezza di questa divisione di compiti, perché ci sono scelte abbastanza evidenti a quanto pare. Per l'intraprendenza della Norvegia direi che c'è la scelta di un maggiore attendismo da parte degli inglesi. È stato l'inizio gara in cui sono entrati in campo Saka ed Eze, che potevano anche fornire brillantezza e maggiore freschezza negli slanci in avanti degli inglesi. C'è stato un qualcosa proprio all'inizio nella loro ingresso in campo nel secondo tempo, poi poco altro. È un'Inghilterra che aspetta, ma ha una serie di giocatori pericolosi che sono pronti lì a scattare. Sta imitando quello che ha proposto la Norvegia nel primo tempo, Norvegia che insomma sta approfittando di questa situazione per far sua la gara dal punto di vista del pallino del gioco. Appunto, rimane in equilibrio sull'1-1 questa partita. L'unico evento degno di nota è stato quel gol annullato e quelle altre due parate di Pickford non così decisive, direi, perché la palla sarebbe finita fuori in entrambi i casi. Più Norvegia dell'Inghilterra, in sostanza.
0: Eh sì, diciamo che l'Inghilterra, che adesso non riesce a tenere in campo un gran pallone con Gordon, ha tra virgolette sta copiando la Norvegia. Qui viene sempre in mente una storica battuta di un allenatore attribuita a Bruno Pesaola, ma insomma non ne ho la certezza, quando dice: noi avremmo voluto attaccare ma gli altri ci hanno rubato l'idea. E quindi magari l'Inghilterra avrebbe voluto attaccare, però in questo momento è la Norvegia che ha rubato loro l'idea. E quindi adesso c'è una rimessa dal fondo in favore della Norvegia con Nyland, il tocco per Eggem che va a mettere palla a sinistra dove c'è Wolfe, che viene anticipato dall'intervento di Saka, e quindi c'è una rimessa con le mani in favore della Norvegia. Dunque due cambi avvenuti nell'intervallo nell'Inghilterra, uno nella Norvegia obbligato per l'infortunio di Rierson. La rimessa con le mani della Norvegia viene battuta da Wolfe, che asciuga il pallone sulla maglietta, mentre vediamo che a bordo campo vengono posizionate bottigliette per chiunque avesse bisogno di reintegrarsi, anche se fra breve dovrebbe essere chiamata la pausa rinfrescante del secondo tempo. Perde palla in uscita la Norvegia con l'autore del gol Schjelderup, e quindi può ripartire ancora Gordon per l'Inghilterra, che punta l'area di rigore. Ci entra in questo momento Gordon, va verso il fondo, supera un avversario, la mette al centro, tentativo di stacco di testa, vuoto, c'è Kane che aggancia ma non riesce a controllare, e può ripartire la Norvegia. Lancio per Holland, adesso arriva il bisonte, deve uscire Pickford, ma attenzione perché rischia non intendersi con Stone. Due però dimostrano di invece avere una grande inattesa, perché a quel punto Stones si sposta e consente a Pickford di effettuare il rilancio. Pallone che termina adesso sui piedi di Stones, che avanza fino alla tre quarti campo. Adesso l'incitamento che sentite è dell'Inghilterra, con i norvegesi che sono in minoranza rispetto agli inglesi, che provano a replicare. Il pallone che arriva a Consa, l'apertura poi di Consa all'indietro per Stones. Stones ancora nel cerchio di centrocampo, Consa che va a fermarsi, mette il pallone ancora centralmente per Anderson per Saka, mentre ci sono indicazioni di Tuchel all'indirizzo di un giocatore inglese che al momento è coperto dallo stesso Tuchel e anche dal fratino. Dovrebbe trattarsi di Rashford, quindi potrebbe essere proprio il turno di Rashford. Comunque c'è la rimessa con le mani in favore della Norvegia, ancora sotto la nostra postazione, ancora con il numero 5 Wolfe, che però viene fatto retrocedere l'arbitro, ed eccolo, doppio cambio nella Norvegia. E allora Bob va a prendere il posto di un Sorloth che viene consolato dai compagni, però per quello che abbiamo visto non è stato il miglior Sorloth, anzi probabilmente non raggiunge la sufficienza. E quindi vediamo Bob che va a prendere, ed esce anche probabilmente Schjelderup ed entra Nusa. È chiaro che a questo punto Solbakken non vuole stravolgere la squadra, anche se Schjelderup ha segnato il gran gol che aveva portato in vantaggio. A questo punto l'arbitro approfitta di questo doppio cambio per chiamare anche con un po' di anticipo la pausa rinfrescante. È il 22esimo e 1-1 tra Norvegia e Inghilterra. Anche l'arbitro chiede una bottiglietta d'acqua. Noi ci fermiamo per la pubblicità.
21: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente.
7: O forse sì?
8: Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
22: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
23: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
24: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
23: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
25: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: In corso la pausa rinfrescante e 1-1 con la Norvegia, che prima della pausa ha effettuato un doppio cambio, via i due esterni offensivi Sørloth e Schjelderup. Schjelderup ha segnato il gol del vantaggio della Norvegia, Sørloth invece prestazione negativa, ha mancato un assist che poteva essere vincente, anche se all'uscita Haaland, che non è il capitano della Norvegia, il capitano è Odegaard, però è un po' il leader, tant'è che dopo la vittoria col Brasile Odegaard ha ceduto la mazza per battere sul tamburo il ritmo della Viking Row proprio a Haaland. Haaland è andata ad abbracciare Schjelderup. Al loro posto Bob e Nusa, forse fresche davanti, anche perché Diego Carmignani, Haaland, Solbakken non lo cambia neanche se con una gamba sola.
18: Beh, ricordiamo anche che nel finale è riuscito con quella sua doppietta a piegare il Brasile, anche lì poco prima si ragionava su quanto fosse stato sterile nella suo impiego in quella gara nel New Jersey. Nella stessa gara contro il Brasile il doppio cambio contemporaneo è stato avvenuto anche lì nel corso dell'intervallo dei due esterni, entrarono Bob e Schjelderup, fuori Sørloth e Nusa. Vinse anche lì in questo modo la partita Solbakken, perché Schjelderup fu decisivo con quel doppio assist. Cambiano gli interpreti, insomma tanta intercambiabilità, poco mobile dal punto di vista delle scelte tattiche, rimane sempre identica a se stessa la Norvegia dal punto di vista degli impieghi in campo, di quello che è lo schema. Ripeto che il triangolo Berg e Odegaard è intoccabile, in effetti rimane sempre lì a rappresentare il cuore di questa squadra. Altra cosa che possiamo dire è che Schjelderup ha dato qualche consiglio a Nusa, mi sembra, nel momento dell'hydration break. È stata l'opportunità per suggerire qualcosa su come comportarsi sul lato sinistro, che è stato così decisivo in questa partita.
0: E ha approfittato dell'hydration break Tuchel, perde palla l'Inghilterra, attenzione, pericolo, retropassaggio per Pickford che allontana per effettuare il terzo cambio, quindi si pareggiano anche i cambi. È entrato James, difensore della Chelsea, e ha preso il posto proprio di Gordon. È chiaro, un difensore per un esterno offensivo, c'è anche un cambio tattico, perché James a questo punto va sulle difensori. Eze, che era stato messo a centrocampo, avanza sulla sinistra nel ruolo di Gordon, evidentemente stanchezza anche per Gordon. C'è in campo James, giocatore inglese che ha anche una certa esperienza, classe 99 per lui, e quindi a dare il supporto. Stavo andando a vedere dove è andato a posizionarsi James, che ripeto è un difensore, però finora è sulla linea dei centrocampisti. Diego Carmignani.
18: Allora, intanto sulla destra c'è Saka e sta andando a farsi vedere sulla tre quarti lo stesso James, quindi in sostanza possiamo parlare di una nuova Inghilterra con doppia punta, forse Kane, Bellingham, esterni si stanno muovendo Saka ed Eze, dietro bisogna vedere appunto James se farà un doppio ruolo anche di ripiegare collegamento, direi che ha scelto una via alternativa per aggredire la Norvegia in questo finale di gara, per l'appunto, dove c'è da decifrare come sulla sinistra verrà coperto il ruolo di Gordon. Sicuramente ho visto Eze poco fa sbilanciarsi, ma anche O'Reilly più avanzato probabilmente. Attacca ora l'Inghilterra.
0: Ed ecco proprio James che riceve il pallone, effettua un cross, colpo di testa liberare proprio di Arsnes, mentre parlava Leo Carmignani, forse avete sentito, nell'Italia dove è già iniziato il nuovo giorno, dove il 12 luglio, io ho celebrato evidentemente ritardo l'11 luglio, però qui siamo ancora alle 18.35 a Miami, i tifosi della Norvegia che hanno chiamato la Viking Row, attenzione Norvegia, Bob il nuovo entrato, entra in aria, rimpallo, la palla schizza e termina tra i guantoni di Pickford, ha provato l'iniziativa, la Norvegia con l'azione tentata dal giocatore in maglia numero 6 Berg, poi la palla è schizzata via, c'è stato anche Bob che ha fatto il suo assist, quindi sì, c'è questo ruolo di James un po' da interno di centrocampo, un po' particolare con Eze che va a coprire invece fisicamente il ruolo di Gordon. Riparte la Norvegia mentre siamo arrivati al 29esimo minuto nel corso della ripresa ed è 1-1 il parziale tra Norvegia e Inghilterra. La Norvegia aveva segnato il gol del 2-1 annullato dal VAR per una precedente spinta di Holland. Eccolo Holland che prova a intervenire sul pallone, intervento difensivo, ma la palla rimane nell'area di rigore dell'Inghilterra, ancora Holland, questa volta uomo assist, il cross, prova Berg a staccare di testa ma è troppo basso rispetto a Konsa che lo preanticipa, ma insiste ancora la Norvegia con il tentativo di intervento da parte di Nusa che si guadagna angolo e attenzione angolo numero 4, tutti battuti nella ripresa dalla Norvegia contro i due battuti invece dalla Inghilterra. E su azione d'angolo, insomma, sono venuti pericoli per la porta di Pickford, compreso il gol di Eggen, poi annullato dal VAR per una precedente spinta di Holland che a questo punto immaginiamo sarà osservato speciale da parte dell'arbitro Clément Turpin. Bandierina di sinistra porta la nostra sinistra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore della Norvegia. Odgaard che alza entrambe le braccia, il capitano poi andrà direttamente a mettere il pallone in area di rigore, l'arbitro però adesso sta controllando con più occhi, semmai fosse possibile, le trattenute in area di rigore. È proprio Holland che con Anderson, ripeto, credo che non leghi forse delle remore di Premier con Anderson che è giocatore del Nottingham Forest. La battuta sulla sinistra, bandierina di sinistra, finalmente tutto sembra pronto, eccolo l'interno destro, la battuta e il pallone che spiove in aria, Pickford che esce con i pugni, recupera palla Arsnes che la rimette dentro, colpo di testa traversa, rimane lì, forse una spinta, ancora Norvegia, palla sull'esterno della rete, che occasione Norvegia, alla mezz'ora ha preso la traversa, se non ho visto male un altro difensore, dovrebbe trattarsi di Ayer che ha colpito la parte superiore della traversa, il pallone poi è rientrato in campo, ha provato una mezza girata sul pallone rimesso al centro da Arsnes, il colpo di testa, confermo da parte di Ayer e il pallone che è stato poi allontanato, calciato poi da posizione decentrata da Holland, il pallone è terminato poi sul fondo per la rimessa per l'Inghilterra, ma confermiamo la nostra impressione, Diego Carmignani, in questo secondo tempo la Norvegia sicuramente sta meritando.
18: È una squadra secondo me più spavalda di fronte a un'Inghilterra impaurita, ha difficoltà a capire come cercare di rispondere a questi assalti della Norvegia, la squadra di Tuchel, ho visto negli occhi anche dei giocatori un po' un po' di timore rispetto agli assalti dei norvegesi che, lo ribadiamo, sono una cooperativa, abbiamo visto quella progressione di Bob poco fa, adesso il corner di Berg con proprio Ayer correttamente è andato a colpire di testa, insomma i pericoli arrivano da tutte le parti, è stato Holland l'ultimo a andare in porta con il suo tentativo che è finito sull'esterno della rete. Una nota se vogliamo anche per far capire la situazione, traversa colpita da Berg, goccioline per l'umidità evidentemente della traversa scossa che hanno fatto la doccia in pratica a quelli che si trovavano sotto per far rendere conto esattamente di quale sia il clima a Miami.
0: E te lo confermo perché è davvero una umidità appiccicosa, tra l'altro i megaschermi poco fa hanno inquadrato, bontà sua, un tifoso inglese avvolto in una pelle di leone, ricordiamo che l'Inghilterra ha come simbolo i tre leoni, quindi immagino il caldo pazzesco che sta sopportando per sostenere la sua squadra, tra l'altro con anche maschera da leone, salutava ma dubito che la mamma a casa lo abbia riconosciuto. Ancora il pallone che viene controllato dall'Inghilterra con Eze, prova ad accentrarsi ancora Eze, siamo ai 25 metri, l'apertura a destra per Stones, adesso l'Inghilterra prova dopo lungo predominio norvegese a portarsi in avanti con Saka, Saka il tocco ancora per James, James per Saka, ancora il controllo da parte di Saka che mette il pallone al centro, Teso stava per diventare un assist, anzi un tiro cross con il pallone che ha attraversato tutta l'area di rigore da parte di Saka, nessuno che è intervenuto nonostante il tentativo da parte di un giocatore inglese di andare a spingere il pallone troppo tardi perché il cross era teso, però insomma ci ha provato su questo tiro cross. Anche qui la solita domanda, era Anderson giocatore che avrebbe potuto deviare, non era affatto facile, voleva tirare o voleva crossare, rimarremo con questo dilemma, però con questo tiro cross di Saka l'Inghilterra al 33esimo ha un po' spezzato il predominio norvegese che però potrebbe ripartire adesso con Haaland che conquista un pallone 30 metri, cerca di smistarlo per Berge, ancora il controllo da parte di Berge, recupera palla Haaland che continua a beccarsi con Anderson, beh c'è qualcosa, c'è qualche storia tra i due, ancora il pallone che viene catturato dalla Norvegia, va a smistare il controllo Berg che poi tocca all'indietro per il giocatore che poco fa ha preso la traversa Ayer, l'apertura poi a sinistra dove si fa vedere pronto Eggem, Eggem che avanza, lo scarico di Eggem ancora a sinistra dove c'è Wolfe, ancora Wolfe che si ferma, il pallone che viene messo ancora all'indietro per l'apertura sulla destra in favore della Norvegia che prova a tenere palla con Arsnes sulla 25 metri, ancora il tocco per Bob, ancora per Arsnes, ancora l'indietro per Berg, Berg che mette il pallone ancora per Bob sulla destra, gioca anche lui in Inghilterra con il Fulham, ancora Bob, Bob sulla destra, talento esploso in età giovanissima, ancora il pallone ancora giovane, il pallone ancora da parte di Bob, Bob che punta al suo diretto avversario, da fermo poi Bob va a liberarsi del pallone, ancora a destra per Arsnes, ancora per Bob, prolungato possesso palla da parte della Norvegia che però non trova sbocchi davvero, sembra di rivedere il primo tempo a parti invertite, non a porte invertite perché la porta è sempre quella alla nostra sinistra, dove in questo secondo tempo attacca la Norvegia, eccolo Nusa, è fresco, è stato pericoloso poco fa, prova a calciare poi alla fine un cross dall'altra parte, colpo di testa a liberare da parte di Orili e palla in affallo laterale, 35 10 più recupero al termine, Norvegia 1 Inghilterra 1, ma secondo tempo di marca norvegese, lo ribadisco
18: con la, dall'altra parte i desaparecidos sono Kane e Bellingham, perché da loro ci si aspetta qualcosa, anche che quando per la transizione l'Inghilterra qualcosa deve pur fare, loro due possono sicuramente essere dominanti per quelle che sono le loro caratteristiche, sono completamente spariti dal campo, stanno contribuendo a livello difensivo alla tenuta dell'Inghilterra, proprio il colpo di testa di Ayer ha visto Kane cercare di osteggiare l'avversario, non c'è riuscito, traversa successivamente, ma è una Norvegia sorprendente per quello che sta producendo e che con merito secondo me potrebbe ai punti avere qualcosa in più.
0: È entrato bene in partita Bob, poco fa incursione da parte del talento norvegese, difesa dell'Inghilterra in affanno, chiedono anche un fallo che non c'è perché l'arbitro Turpin lascia proseguire, ancora con la Norvegia che spinge sulla destra, il pallone che viene controllato, l'apertura ancora per Berg, il controllo di Berg, chiede palla Nusa a sinistra e la ottiene, ancora Nusa che punta al suo diretto avversario Saka, Nusa giocatore dell'Ipsia, ancora Nusa che va verso il fondo, effettua una cross, sarà ancora angolo, tutti da seguire, quinto angolo a due in favore della Norvegia sull'Inghilterra, ma il punteggio rimane di 1-1 e adesso i tifosi a Norvegia che hanno l'opportunità di vedere da vicino questo angolo perché porta la nostra sinistra dove c'è la macchia rossa di tifosi della Norvegia che sognano appunto di vedere lo stacco di un loro giocatore per andare a colpire, dalla bandierina va a battere anche questa volta Berg. Vediamo la rincorsa del centrocampista non di altissima statura della Norvegia, ovviamente con gli standard norvegesi, Berg alza entrambe le braccia, la bandierina è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra sinistra, vediamo che l'arbitro ancora una volta visti i precedenti va ad avvertire i giocatori a non trattenersi, molto furbescamente Tuchel mette Anderson su Haaland sapendo che lo soffre e Kane che colpisce di testa è un po' sbilenco, il pallone torna ancora sui piedi di Berg che va a servire del suo quasi omonimo Bergamo, no, è Odegaard, chiedo scusa, Odegaard limite dell'area di rigore, Odegaard scodella un pallone al centro e qua non è una grandissima idea perché Nusa non ci sarebbe mai potuto arrivare, stanco anche il cervello del centrocampo norvegese. Odegaard 37 e mezzo, Norvegia 1 Inghilterra 1.
18: Cito una star inquadrata perché è davvero forse l'uomo più in vista in Norvegia, Magnus Carlsen è lo scacchista norvegese, campione del mondo e primo nel ranking, che è stato ovviamente anche con una sciarpa al collo inquadrato, il sostegno per la sua squadra norvegese, terra di scacchisti, la Norvegia probabilmente, ecco, lo scacco matto alla regina o al re, se vogliamo essere più precisi, all'Inghilterra, è qualcosa che sta studiando la Norvegia, ripeto, che sta con un secondo tempo assolutamente di predominio assoluto nel percentuale di possesso palla, con qualcosa più di qualcosa in più fatto, è sorprendente perché l'Inghilterra è rimasta letteralmente a guardare, se era il piano gara quello attendista dell'Inghilterra, si sta rivelando un piano suicida se continua così.
0: Tanto è pronto Spence e quindi non Bellingham, forse Tuchel sta pensando ai possibili tempi supplementari, però sì, citavi lo scacchista norvegese, ma intanto c'è Nusa che viene lanciato sulla sinistra, entra in area di rigore, Nusa prova lo slalom, poi interviene su di lui ma solo per poco la difesa Inghilterra, poi ancora Berg, il tocco ancora a sinistra per Wolfe che si avvicina, poi libera ancora il pallone per la giocata di Odegaard centralmente per il compagno a destra, ossia Orsnes ancora per Bob che punta al suo diretto avversario, entra in area di rigore, Bob prova a svariare, il tocco un po' teso, il pallone che viene servito ancora all'indietro per Odegaard, l'apertura poi a sinistra per Nusa entra in area, tiro centrale, la parata a terra da parte di Pickford, stavo dicendo punto scacchisti, ma la Norvegia ormai domina in sport, nella competizione degli scacchi, sport della mente, parliamo di ciclismo, parliamo di calcio, per non parlare ovviamente degli sport invernali, dove ovviamente per tradizione i norvegesi, popolo di sportivi meno di 6 milioni di abitanti, primeggiano e continuano a primeggiare, quasi degli sport invernali, dove ovviamente per tradizione i norvegesi, popolo di sportivi meno di 6 milioni di abitanti, primeggiano e continuano a primeggiare, quasi 40 i minuti mentre

0: Kane e Bellingham davvero spariti, e a sorpresa la distanza fisicamente, forse non regola, anche siamo dopo tantissime partite, un'intera stagione, si gioca anche con grossa difficoltà per una tenuta fisica. Kane in particolare però almeno è apprezzabile per il suo impegno nel cercare anche sulle palle alte di dare una mano alla difesa. La gabbia intorno a lui è stata efficace, la Norvegia sta avendo una facilità estrema con la conduzione del pallone in avanti, ma anche nel contenimento. È quasi inspiegabile quanto sia caduto in basso dal punto di vista della pericolosità l'Inghilterra di Tuchel. Anche qua, ripeto, c'è da capire quello che può essere il proposito delle due squadre, se andare avanti supplementari, cosa che penso sia più nel desiderio dell'Inghilterra piuttosto di una Norvegia che è andata vicinissima al gol più di un'occasione. Togliere dal campo Bellingham mi sembra davvero molto difficile in ogni caso.
1: Eh sì, poi però è vero che questo mondiale ci ha abituato a, insomma, colpacci nel recupero e nel finale, anche l'Inghilterra col Congo ai sedicesimi di finale, quindi insomma prima di essere certi. Tanto Saka passa in mezzo, lo mette al centro, pericolosissimo Saka con un tunnel addirittura messo al centro. Arsnes ha salvato andando ad anticipare la possibile ribattuta in porta da parte di Harry Kane. Che azione da parte di Saka, stavo proprio dicendo che questo mondiale ci ha abituato a partite decise negli ultimi minuti, per non dire nel recupero, e staremo a vedere se sarà così. Per ora è 1-1 al 42esimo, 3 più recupero al termine, con l'Inghilterra che ha avuto questa azione e che adesso batte, pensate, il primo angolo della ripresa, il terzo complessivo dopo l'incursione di Saka che ha fatto davvero venire i brividi ai tifosi della Norvegia. Diego.
0: Sì, Saka che devo dire non è stato così brillante come ci si attende per un giocatore subentrato. Rispetto a lui Bob e Nusa sono stati direi incontenibili, però quando ha avuto la chance di mettersi in luce, di non dover fare gli straordinari in difesa, ha dimostrato di saperci fare, è un veterano se vogliamo di questa Inghilterra ormai, e lì sulla destra quel qualcosa in più manca, perché è avvenuto tutto dalle parti di Gordon che una volta che ha lasciato il campo ha ridotto secondo me la fantasia di questa squadra. Calcio d'angolo.
1: Eze, bandiera di destra, porta alla nostra destra, teso, colpo di testa a liberare, forse una spinta, sì, se ne è accorta l'arbitro qui, Kane furbescamente ha spinto il giocatore norvegese, va a protestare con l'arbitro Turpin, ma mi sembra, l'ho vista dall'alto della nostra postazione qui al Miami Stadium, questa spinta molto furba da parte di Harry Kane. E allora è entrato Spence, giocatore che milita nel Tottenham, quindi stagione non particolarmente fortunata per lui, con il salvataggio nel finale anche con l'arrivo di Roberto De Zerbi. Attenzione, perché adesso sì, entra Rogers, giocatore dell'Aston Villa, quindi eventualmente sulla sostituzione in più del recupero potrebbe entrare Rashford, oppure, che ne sappiamo, potrebbe anche non essere al meglio, e questo ce lo può dire Tuchel. Esce Konsa ed entra Rogers. A questo punto è un centrocampista offensivo dell'Aston Villa, grandissima stagione dell'Aston Villa che ha vinto l'Europa League, ha conquistato il piazzamento in Champions anche con la Premier, e quindi ed esce invece un difensore, ossia Konsa, anch'esso dell'Aston Villa, mentre per quella che riguarda la Norvegia sta per entrare in campo con la maglia numero 16 Pedersen, giocatore del Torino che aveva giocato titolare fino alla Costa d'Avorio, poi un problema muscolare e va a prendere il posto di Wolfe, e quindi il torinista Pedersen ruolo per ruolo in questo caso. Diego Carminieri.
0: Sì, geometrici i cambi della Norvegia, sono usciti gli esterni d'attacco e gli esterni in difesa sulla corsa e sulle corsie, sulle fasce, evidentemente vuole costruire la propria fortuna e mettere in campo, sprigionare velocità ed energia. Vedremo appunto se riusciranno in questo proposito. Sono sempre, per rimanere in tema scacchi, muove i pedoni esternamente ed è da quelle parti in effetti che si aggira proprio in questa manovra la squadra guidata da Solbakken quando siamo nell'ultimo minuto di gara, il primo tempo.
1: Cross al centro, ci mette i pugni Pickford, sì, scocca in questo momento il 90esimo, quindi questa partita 7 minuti recupero, di solito sono 6 quando insomma non ci sono altre interruzioni, però l'arbitro probabilmente sì, dimenticavo l'intervento VAR in occasione del gol annullato ad Eggen, e quindi si giocherà ancora fino al 97esimo, mentre qua Nyland la stava combinando davvero grossa, ha tardato il rilancio, gli è piombato addosso Eze che è andato a rimpallare il rilancio da parte del portiere norvegese, anzi non era Neze ma era Spence.

0: che è entrato in campo, tra l'altro gioca con una protezione, ha avuto una frattura alla mandibola. Il giocatore del Tottenham è per poco davvero, non vanificava la sua grande prestazione con la Brasile, il portiere norvegese con questo pasticcio. Dicevamo 7 minuti nel primo tempo, 4 sono quindi 11 di recupero, 101 minuti salvo ulteriori prolungamenti e salvo tempi supplementari. Errore in difesa da parte dell'Inghilterra, Bob prova ad approfittarne, Inghilterra che prova ad allontanare il pallone, ma un po' stanca anche la nazionale inglese. Eccolo il controllo di Eze che poi viene messo a terra, fischia Turpin, calcio di punizione, via il primo dei 7 minuti di recupero, poi saranno tempi supplementari e 1-1 tra Norvegia e Inghilterra.
1: Spence tra l'altro ex Genoa, probabilmente hanno anche incrociato i loro destini, Østigard nella panchina della Norvegia, era lì non a caso, probabilmente è un incursore in più che viene piazzato da Tuchel, che credo abbia atteso adesso per mettere in campo tutta la possibilità offensiva offerta dagli uomini che sono entrati nella ripresa, Eze, Saka e Spence in questo caso, che sono lì ad aggirarsi in area di rigore.
0: Attenzione Inghilterra, ma Harry Kane non riesce a controllare un pallone, può ripartire allora la Norvegia che tiene ancora con la giocata di Odegaard, che poi effettua un retropassaggio per la ripartenza da parte di Eggem, che poi va a scambiare il pallone con Aursnes. Comunque è entrato molto bene in partita il giocatore del Benfica, quindi ha preso il posto di un altro giocatore del Benfica, Schölderup, che ha segnato il gol del vantaggio della Norvegia, tutto nel primo tempo, l'1-1 che sta maturando a Miami. Il botta e risposta a Schölderup, Bellingham con poi il gol annullato nel secondo tempo a Eggem. Intanto Bellingham si guadagna un fallo laterale strappando palla proprio a Eggem e va a incitare alla nostra destra i tifosi inglesi per l'ultimo sforzo per cercare di prolungare questa partita. Poi chi vince se la vedrà con Argentina e Svizzera, che come più volte detto andrà alle 3 ora italiana, si gioca a Kansas City. Però insomma, con questo caldo aggiungere lo stress e i minuti di tempi supplementari non è talmente indicativo, visto che la partita poi si giocherà a stretto giro di posto, ossia mercoledì in quel di Atlanta. Problemi per Eggem, stavo proprio per dire che adesso sono due i giocatori del nostro campionato in campo, sono due quarti della difesa della Norvegia, Eggem del Bologna, Pedersen del Torino. Ma Eggem ha problemi, entra lo staff medico, quindi come io sono solito dire, se non ci saranno ulteriori prolungamenti ci sono sempre, e quindi 7 minuti verranno prolungati. Sono passati 3, ma non si sta giocando. 1-1, Diego.
1: Credo crampi, e credo anche che sia sufficiente un compagno per aiutare a riprendere la sua attività per Eggem. No, invece no, scuote la testa, sono entrati adesso i sanitari, probabilmente costretta al quinto cambio la Norvegia per un giocatore che ha avuto nel corso di questa partita anche la gioia del gol negata dal fallo fischiato successivamente, rivisto al VAR la spinta di Haaland su Anderson. Norvegia che, ribadisco il concetto, con la testa più sgombra, nulla da perdere, l'Inghilterra abbastanza sempre con lo psicodramma dietro l'angolo per far tornare a casa il titolo che manca da tantissimo, parliamo di 60 anni di agonia per la formazione inglese. L'approdo in semifinale è avvenuto, pensate, su tanti mondiali appena 3 volte, nel 66 il titolo mondiale. Ha un macigno che pesa sempre l'Inghilterra quando ha il pallone tra i piedi. La leggerezza di spirito della Norvegia, secondo me, sta facendo meritare qualcosa di più ai vichinghi guidati da Haaland, ma manca tutto il supplementare, a meno che non accada qualcosa in questi extra time.
0: Eh sì, perché si è ripreso a giocare, ma si prolungheranno, quindi 7 di recupero, ne sono passati quasi 5, 1-1 tra Norvegia e Inghilterra, ma la Norvegia al momento in 10 perché Eggem a quanto pare può rientrare. Beh, il cambio naturale, lo citavi tu, dovrebbe essere appunto Østigard, difensore centrale del Genoa, tra l'altro autore di un gol in questo mondiale. Ma c'è l'Inghilterra avanti, colpo di testa con la palla che però non viene raccolta da nessuno, ci ha provato ancora una volta Jude Bellingham sperando di trovare sul secondo palo Eze, che invece invece non c'era e la palla si è persa sul fondo. Ancora in 10 la Norvegia, vediamo che stanno facendo notare all'arbitro i giocatori norvegesi, guarda che game deve rientrare. C'è anche questa nuova norma che in caso di soccorso di un giocatore che ha interrotto appunto con un infortunio il gioco deve stare un minuto fuori. Il minuto è passato e game rientra, a quanto pare riesce a correre bene il difensore centrale della Norvegia, che adesso addirittura si porta in avanti a dar manforte proprio ai compagni, oppure per spizzare di testa, visto che lui è molto alto e molto bravo di testa. Il colpo di testa però è della Inghilterra con James, poi qua fallo di Eze su Orsnes, calcio di punizione per la Norvegia all'altezza della linea centrale del campo, calcio di punizione per la Norvegia che adesso però sta valutando probabilmente il prolungamento supplementare, perché non c'è più la spinta che abbiamo visto in tutto, a questo punto possiamo dire, il secondo tempo.
1: D'accordo, praticamente Norvegia che ha corso tantissimo, è andata a fondo, ha tentato tutte le soluzioni possibili, in realtà è mancato evidentemente quello che finora è stato la garanzia di questa squadra, ovvero il timbro di Haaland. Le chance non sono mancate per lui, secondo me, anche quel tapin sull'esterno della rete dopo la traversa colpita da Ayer, un Haaland più cinico poteva andare con più determinazione su un pallone, anche se era in posizione defilata. I due colpi di testa che hanno chiamato in causa Pickford non l'ha piazzati a dovere, un normale giocatore potrebbe accontentarsi, uno con le sue doti poteva inventare e metterci quel qualcosa in più che poteva fare la differenza, differenza che non c'è stata, altrimenti non staremmo parlando di una gara in parità.
0: E allora mancherebbero 10 secondi al termine del settimo minuto di recupero, ma credo che l'arbitro farà recuperare il tempo perso. Intanto Egem non è che sia entrato benissimo, perché qui andava l'MLM su un pallone senza accorgersi che stava piombando su di lui un giocatore inglese, lamenta nel fallo che a quel punto sarebbe rosso. L'arbitro non mi sembra che abbia dato il fallo, perché poi Egem è riuscito ad arrivare sul pallone. Beh, secondo me è Bellingham che è andato a terra. Se un giocatore non sta bene va sostituito, perché non puoi rischiare di uscire da una mondiale per una leggerezza simile. Qui Egem o non si è accorto che Bellingham stava arrivando, Egem però colpisce il pallone prima, poi forse si mette una mano sulla spalla di Bellingham, no, che si tocca il piede. Non mi pare che ci sia stato un intervento sul piede, però anche questo è tutto da recuperare. Insomma, Egem sotto i riflettori non sempre in modo positivo. Ricordate l'errore di su Bellingham in occasione del gol del pari, il gol che aveva fatto e che poi è stato annullato dal VAR, e anche questo suo restare in campo probabilmente ai supplementari, dove ci sarà anche un cambio in più, potrebbe essere sostituito. Secondo me Diego Carmignani ha visto bene Turpin, non era fallo.
1: Ma sì, diciamo che è andato all'indietro con netto anticipo sul pallone, allontanandolo di molto dalla disponibilità di Bellingham, poi ha continuato la sua corsa forse un po' goffa, è andato a incrociare l'arrivo a ridosso della palla di Bellingham, netto anticipo, palla che era stata allontanata anche qui nettamente verso Nyland. A proposito di infortuni, ieri con Courtois che è uscito e voleva forse rimanere in campo, poi c'è stato il disastro del Belgio, chissà se tutto cambia con quest'altra partita nell'interpretazione di quelle che sono le scelte corrette da fare in questi casi.
0: Un minuto e mezzo oltre, 7 di recupero, vediamo se l'arbitro sì fischia, quindi sarà il primo quarto di finale che si deciderà o ai tempi supplementari o eventualmente ai calci di rigore, perché l'1-1 maturato nel primo tempo, anche se forse il secondo tempo è stato migliore, non si è sbloccato. Gol di Schölderup per la Norvegia al 36esimo, pareggio di Bellingham per l'Inghilterra nel recupero del primo tempo. Nel secondo tempo annullato dopo che l'arbitro Turpin l'aveva convalidato, un gol della Norvegia con Egem per una spinta precedente di Haaland su Anderson dopo visione VAR. E 1-1, noi ci fermiamo da Miami, diamo linea ai nostri studi di Dallas. A Guido Ardone.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Ed eccoci ancora dagli studi di Dallas a voler andare un po' col misurino. Probabilmente Norvegia ai punti in questo secondo tempo. La traversa di Ayer non solo c'era stata la rete annullata dopo con sul Tovar ad Eggem, ma anche l'Inghilterra ha spaventato poi la retroguardia scandinava con quella incursione di Bukayo Saka. In ogni caso, occasioni con il contagocce dopo le due fiammate del primo tempo, nella ripresa non è accaduto poi tantissimo, dunque permane l'equilibrio, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per decretare il nome della terza semifinalista di questo mondiale dopo Francia e Spagna, che si affronteranno nella prima sfida di martedì. Una delle due tra Norvegia e Inghilterra affronterà poi la vincente della sfida più tardi dalle 3 di notte, che racconteremo, tra Argentina e Svizzera. Tra poco ancora Miami, Giuseppe Bisantis e Diego Carminiani al commento tecnico, ma noi andiamo per una rapida, ancorché esaustiva, rassegna delle principali notizie di queste ore a Roma, a Saxarubra, la nostra casa madre, con il collega della GR1 Pier Francesco Pensosi. Buona tarda serata, diciamo pure notte, a te il microfono, Pier Francesco.
5: Grazie, partiamo subito con quello che è il tema, e cioè i colloqui sullo stretto di Hormuz in Oman senza gli americani. Teheran valuta la proposta dell'Oman di uno schema a due corsie di navigazione, una sotto il controllo dell'Iran, l'altra gestita dall'Oman, aperta a tutti. Poco fa però la Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver chiuso lo stretto fino al nuovo avviso. La guida suprema Mohsatpah Khamenei intanto promette vendetta per la morte del padre. Un quotidiano di Teheran pubblica le foto dei leader considerati responsabili dell'uccisione dell'Ayatollah, Trump, Netanyahu e i maggiori leader europei, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, raffigurata in tuta arancione da detenuto. E alla premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti, presidente della Camera la russa e Fontana parlano di episodio inquietante. Giorgia Meloni non si fa intimidire, avvertono i vicepremier Tajani e Salvini. Governo intanto al lavoro su iniziativa della premier Meloni per partecipare con una rappresentanza di carattere politico, probabilmente un sottosegretario, al summit di Washington sul cosiddetto terrorismo rosso. Il vertice è voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio, si terrà la prossima settimana. E da mezzanotte è cambiata la mappa degli autovelox in Italia. Il decreto sull'omologazione dei dispositivi emanato dal Ministero dei Trasporti è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la nuova normativa resteranno attivi 3.150 apparecchi su circa 4.000 totali. Gli altri 850 dovrebbero essere bloccati in attesa della regolarizzazione. E resta in cella Mohamed Said, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. E parliamo del caldo. Nel sud della Spagna non sono stati ancora domati gli incendi nella provincia di Almeria, che ha provocato 12 morti, 23 dispersi, centinaia di vigili del fuoco ancora impegnati nel contenimento delle fiamme. Incendi anche in Italia, in Piemonte 900 ettari di boschi sono andati distrutti tra le province di Torino, Novara e Vercelli. E ricordiamo la scomparsa di Peppino Di Capri, 86 anni, questa mattina alla camera ardente nel comune sull'isola, alle 17 invece i funerali. Ed è tutto per questa edizione, la linea ora può tornare a Guido Ardone, a tutto il mondiale minuto per minuto. A voi buon ascolto.
4: E grazie a Pier Francesco Pensosi. Visto che siamo in zona Saxarubra, salutiamo Alessandro Rosi che nel mentre è subentrato alla parte tecnica. Rinnoviamo i nostri ringraziamenti per la nostra squadra in questa notte mondiale. Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia. Torniamo subito a Miami da Giuseppe Bisantis e da Diego Carminiani, che lo affiancherà nel commento tecnico per questi tempi supplementari tra Norvegia e Inghilterra. Giuseppe, statistica, noi ricordavamo nel prepartita la diversa storia insomma di queste due nazionali, ovviamente 11ª volta ai supplementari nella storia dei mondiali per l'Inghilterra, seconda per la Norvegia, che però fin qui aveva partecipato 3 volte, e dunque voglio dire i valori in campo potevano essere diversi. Non si è visto in un secondo tempo in cui forse la formazione di Solbakken, questa era la nostra interpretazione, per le occasioni si è fatta preferire. Ora si riazzera tutto, entrambi hanno cambiato gli esterni offensivi in zona d'attacco.
0: Questo è, e a proposito di cambi, confermiamo quello che insomma avevamo previsto senza essere troppo lungimiranti, perché era scontato: Eggen non ce la fa e quindi non giocherà ai tempi supplementari. Al suo posto un altro giocatore del nostro campionato, Østigard del Genoa, ma ha giocato anche nel Napoli, quindi siamo a 5 cambi. Però questo è il cambio che viene utilizzato nell'intervallo. Secondo me quella di Solbakken, di tenere in campo Eggen, è stata un po' una leggerezza, perché per poco Eggen non la combinava grosso. Allora, è tutto pronto, Guido? Sì, ci sono ovviamente delle novità, ripeto, qui a Miami fa davvero molto caldo per l'umidità, anche se qui è ormai è ora serale, mentre in Italia è notte, qui sono le 19:06, tutta da seguire questa partita che racconteremo ovviamente Guido Ardone con Diego Carmignani.
4: A voi il microfono naturalmente, Giuseppe.
0: Tutto pronto quindi con l'Inghilterra che darà il calcio d'avvio, si cambia ancora campo e quindi, così come nel primo tempo regolamentare, la Norvegia attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. La maglia è quella tradizionale rossa con la croce bianco e blu della bandiera sul petto, mentre viene battuto male questo calcio di ripresa senza il fischio da parte dell'arbitro, mentre l'Inghilterra è tutta bianca con numeri in rosso, in nero gli arbitri. Ci sono stati cambi, si giocano i tempi supplementari, due tempi di 15 minuti ciascuno, poi ci sarà il recupero. Abbiamo anche visto in una partita, adesso sinceramente mi sfugge quale, addirittura 12 minuti di recupero in un tempo supplementare, che è quasi un altro tempo in più. Vedremo che succederà qui. E 1-1 con i cambi, Diego Carmignani, vincerà anche chi mette il giocatore più fresco, perché qui con la stanchezza che sta maturando, siamo al termine di un mondiale sicuramente stressante, giocando spesso a temperature quasi proibitive, e insomma sarà un fattore anche la tenuta fisica.
1: Ricordiamo anche che nel primo tempo abbiamo visto fare pressione, andare dall'altra parte con puntualità e continuità l'Inghilterra. Tutto si è invertito nella ripresa, chi ha corso di più è andato maggiormente a insidiare l'altro, è stata la Norvegia, quindi più energia direi messa, più corsa da parte dei norvegesi. Chissà se adesso con una certa cadenza accadrà nuovamente il contrario, se l'Inghilterra, che è un po' rifiatato, anche se è stata una gara tesa e dispendiosa anche per gli inglesi nel secondo tempo, chissà se sarà di diverso segno, diciamo, e in effetti inizia proprio con l'Inghilterra in avanti.
0: Primo angolo dei tempi supplementari, il quarto complessivo per l'Inghilterra, 5 invece quelli battuti dalla Norvegia. Su uno di questi era arrivato il gol di Eggem, che in ogni caso sarà protagonista di questa partita. Ripeto, errore in occasione del gol di Bellingham, aveva segnato il gol poi annullato dal VAR, e poi quell'infortunio proprio nel finale di partita che poteva anche costare caro per una sua mezza svista alla nazionale norvegese. Bandiera di destra porta la nostra sinistra per questo angolo in favore dell'Inghilterra, che viene battuto con i giocatori che vanno a disporsi in aria, con l'arbitro Turpin che va a controllare che non ci siano trattenute. Kane osservato speciale, proprio Østigard lo prende in consegna, battuto l'angolo che torna sui piedi ancora di Eze, che è pronto a effettuare il controcross, poi tiene il pallone, lo effettua adesso dall'altra parte, testa di Kane, ci mette la mano di richiamo il portiere Nygaard per allontanarla, sembrava quasi sorpreso il portiere norvegese, che però ha avuto un riflesso con la mano di richiamo, quella sinistra ha schiaffato via il pallone, che viene ancora però recuperato dall'Inghilterra, che adesso prova ad aggredire. Il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Spence che va lateralmente per James, ancora la giocata di James che prova il tiro, non trattiene il portiere, gol! Ha segnato ancora Jude Bellingham, e questo gol richiama quello della Spagna di Merino con il portiere belga subentrato che non ha trattenuto. Nyland, gran protagonista nella partita col Brasile, questa sera lo abbiamo visto meno sicuro, si lascia sfuggire il pallone e Jude Bellingham segna la sua doppietta che lo porta a 6 gol, pareggiando Harry Kane, 12 gol più uno che è stato segnato da Rashford per l'Inghilterra. Insomma, segnano solo loro, ma che errore quello del portiere Nyland, che davvero in pochi giorni passa dall'altare alla polvere.
1: Stavo esattamente pensando quello che hai detto tu, la conclusione da fuori estemporanea che ieri è stata di Cubarsì, in questo caso per l'Inghilterra, la stoccata con un tiro centrale scolastico, e la parata quando spunta un pallone del genere, è stato calciato da Rogers, lasciare la palla lì davvero inevitabile quasi questo tap-in vincente. Malissimo Nyland, che non credo abbia avuto difficoltà anche a vedere il pallone partire, non mi sembrava fosse coperto, è stata una mancata presa in questo caso direi, è rimasta la palla lì, Bellingham è andato a raggiungere Kane. Forse nessuna squadra di questo mondiale ha una coppia da gol, soltanto l'Inghilterra può essere un fattore chissà determinante nel proseguio della competizione, con l'Inghilterra che adesso ha messo a segno un gol che vale la semifinale, si avvicina quasi il fantasma, se vogliamo, l'idea che possa ripetersi Argentina-Inghilterra in semifinale, chissà.
0: Un'Inghilterra che ha sofferto tanto nel secondo tempo regolamentare, che però ha iniziato il primo subito schiacciando, guadagnando un angolo. C'è stata la smanacciata sul colpo di testa di Kane da parte di Nygaard, poi responsabile della mancata presa sulla ribattuta come un falco Bellingham. Evidentemente quella è la sua porta, perché due gol in quella porta, quella alla nostra sinistra per Jude Bellingham, che potrebbe diventare man of the match. Ma c'è ancora da giocare, siamo al quinto del primo tempo supplementare, quindi 10 più recupero per il primo tempo, 15 più recupero per il secondo tempo. 2-1 per l'Inghilterra sulla Norvegia, che deve provare a scuotersi. Adesso ci prova con Nusa, la nazionale norvegese, che ha preso gol nel recupero del primo tempo regolamentare e all'inizio del primo tempo supplementare. Ancora la Norvegia che recupera il pallone con Ayer, lo scambio con Ødegaard, il giocatore del Genoa, che va ancora a destra per Orsnes. C'è anche Bob, il recupero dell'Inghilterra che adesso gioca sulle ali dell'entusiasmo, il tocco da parte del numero 17 Rogers, l'apertura ancora per Spence, ancora il tentativo da parte dell'Inghilterra con Spence, non legge bene la situazione Bellingham, recupera palla Ødegaard, in mezzo a due Ødegaard, il pallone che però non filtra, addirittura Kane nella sua metà campo che lo recupera e lo va a dare indietro per il retropassaggio a beneficio del difensore dell'Inghilterra, Gueye, che è uno dei due rimasti in campo, mentre sono stati sostituiti due esterni, Konsa e O'Reilly. In questo momento la Norvegia in campo con Nyland in porta, con Arsenes, Ayer, Ødegaard e Pedersen in difesa, con Ødegaard, Berg e Berg a centrocampo, con Bob, Haaland e Nusa davanti. L'Inghilterra invece in campo con Pickford in porta, Rogers, Stones, Gueye e Spence in difesa, Anderson e Deze a centrocampo, Saka, Bellingham e il numero 24 James sulla tre quarti, Kane unica punta. Ovviamente vi ho dato i giocatori subentrati, che sono 5 per parte, senza dire chi è stato sostituito, perché a questo punto è meglio concentrarci sulla partita. 6 e mezzo, la Norvegia deve fare di tutto per ritrovare il pari e per prolungare ancora la sua presenza a questo mondiale. Norvegia 1, Inghilterra 2.
1: Insomma, primo tempo dell'Inghilterra, secondo della Norvegia, primo tempo supplementare degli inglesi. Ora mi aspetto sicuramente una riscossa della squadra di Solbakken, ma anche una ripresa in cui l'Inghilterra soffrirà moltissimo, perché ha una voglia, una determinazione, una partita della vita per molti dei norvegesi. Mai così avanti, ha la qualità, non ha soltanto certamente l'abnegazione, la forza della volontà, la squadra che in questo momento è in possesso di palla. Aggiungo anche non il migliore degli ingressi in campo per Ødegaard, visto che era nel pacchetto difensivo, che ha lasciato sfuggire questo rimbalzo e il tap-in successivo di Bellingham.
0: Sì, forse non si aspettava che il suo compagno Nyland si facesse sfuggire un tiro che, come hai detto tu, era sì da lontano, magari era coperto Nyland, però non era imprendibile, quindi c'era sulla traiettoria, gli è proprio sfuggito il pallone. A quel punto, come un falco, Bellingham si è fiondato e ha segnato la sua doppietta personale, che potrebbe portare l'Inghilterra in semifinale, ma è ancora lunga. 7 minuti, anzi quasi 8 nel corso del primo supplementare. A Miami, Norvegia 1, Inghilterra 2, ci prova la Norvegia, ma adesso i tifosi dell'Inghilterra ci credono. Errori in impostazione da parte della Norvegia, di uno che sbaglia poco come Ødegaard, rilancia ancora l'Inghilterra, il tentativo di scatto di Rogers, uno dei più freschi in quanto è entrato nel finale del secondo tempo regolamentare, palla che esce, la rimessa in favore dell'Inghilterra, si incarica della battuta il giocatore dell'Inghilterra, Anderson, che si fa consegnare il pallone da Bob. Ce ne sono addirittura due in campo, c'è un po' di perdita di tempo, il pallone che viene recuperato ancora da Anderson per l'Inghilterra, il tocco laterale per Stones si fa vedere a destra e riceve per la nazionale inglese James, che quindi è tornato a fare il difensore con l'ingresso in campo di Rogers. Ancora il pallone a sinistra per Spence, che sfila davanti al commissario tecnico norvegese Solbakken. Ancora il tentativo di spinta da parte di Spence che prova a entrare di rigore, due genuani a confronto, Spence e Ødegaard a terra, calcio di rigore, non non ha dubbi Turpin. Spence si è andato a prendere questo calcio di rigore, credo che il fallo sia proprio di Odegaard. Stavo dicendo due genoani, uno del passato Spence, uno del presente Odegaard. Vediamo se suo il fallo, l'arbitro non ha avuto dubbi, ma quelli della Norvegia stanno dicendo all'arbitro francese Turpin controlla, verifica. Intanto è stato dato il rigore, Diego Carmignano.
1: Sì, è stato lasciato libero di andare a spasso nell'area di rigore Spence, travolgente all'inizio, poi in realtà è stato un po' di difficoltà di interpretazione chi dovesse impegnarsi per questa corsa che è stata fermata, a dire la verità, poi da Bob, che è uno dei tre, diciamo, che si è interessato alla corsa dell'esterno dell'Inghilterra. Non mi è sembrata una spinta così clamorosa. Turpin da due passi sembrava piuttosto deciso della sua scelta. Mi sembra ci sia un check al momento.
0: C'è il check, sì.
1: A meno che non ci sia un fallo prima.
0: C'è stato. A meno non ci sia. Ma non credo. Secondo me il contatto c'è stato, però mi sembra coscia contro coscia che si uniscono nella corsa. Secondo me non è un rigore così clamoroso. Non so come la pensi. Comunque Bob, lui aveva superato Ostigard, poi è arrivato Bob, coscia contro coscia. L'arbitro non ha avuto dubbi, ha dato il rigore, mentre intanto si avvicina Holland al suo grande amico Bellingham e lo abbraccia.
1: Sembrava consolare.
0: Sei stato
1: Holland.
0: Bravo. Sì. Vediamo, l'arbitro va a vederla. E allora, come abbiamo detto prima, quando vanno a vederla, 9 su 10 viene tolto questo rigore, Diego.
1: Sì, il sospetto potrebbe essere di un precedente contatto, quindi un fallo fuori dall'area di rigore, oppure l'entità, come dicevamo, di questo intervento di Bob su Spence, che tra l'altro è andato giù con una velocità impressa abbastanza ridotta rispetto a quello che è stato l'inizio dell'azione. Entrambi si sono toccati, mi sembrava sin da subito eccessivo a livello di dinamica.
0: Secondo me il fallo lo fa Spence, il fallo è di Spence su Bob, secondo me. E infatti l'arbitro è molto rapido, Turpin, nel vedere le immagini, lui non ha avuto dubbi, ma il fallo, questo secondo me non c'è, anche è Spence che fa fallo. Vediamo che cosa ci dice Turpin.
1: Sì, piantato il piede Spence, sembrava quasi volerlo mettere davanti a Bob. Sentiamo
0: VAR protagonista, ma sentiamo Clément Turpin, fa allontanare tutti.
6: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decision.
0: Non c'è fallo.
6: No foul.
0: Sì. Non c'è fallo, è chiarissimo, e con il suo inglese l'arbitro francese Clément Turpin, insomma, si dice che noi i francesi e gli spagnoli siamo quelli che parliamo peggio l'inglese, forse hanno ragione, però si è capito chiaramente che il fallo non c'era, ma nel rivedere l'immagine era stato chiaro. Quindi due volte intervento VAR decisivo. Tra l'altro, una curiosità di questa partita che vorrei sottoporsi, che va a merito ai giocatori ma anche all'arbitro: siamo al 12° del primo tempo supplementare, non c'è neanche un ammonito, eppure è stata una partita sicuramente combattuta.
1: Sì, ha detto chiaramente Turpin quello che è successo, gamba messa davanti in sostanza a cercare il fallo o anche addirittura a commetterlo da parte di Spence, qualcosa che, se vogliamo, però, essendo a due passi Turpin, grandissimo arbitro, andava ben vista, mi sembra la posizione ottimale per interpretare al meglio la dinamica di questa azione, con Bob che tra l'altro ha una prestanza fisica minore rispetto a Spence. Mi sono sorpreso, devo dire, nell'immediata concessione di questo rigore. Due volte il VAR decisivo, chissà anche se cambia il senso della partita quello che accade nella lissone d'America. Vediamo un po' che succederà.
0: Che poi è lì a Dallas, dove ci sono i nostri studi, all'International Broadcasting Center, quindi la lissone mondiale è Dallas, International Downtown, dove praticamente ci sono i nostri studi e dove il nostro Guido Ardone poi riceverà la linea per poi lanciare l'altro e ultimo quarto di finale, quello di Kansas City tra Argentina e Svizzera. Tra l'altro non diciamo niente, ma in presentazione il nostro Guido Ardone aveva pensato a un possibile Hey Jude dedicata a Bellingham, una delle canzoni più belle che siano mai state scritte, ovviamente dei Beatles. Attenzione, perché c'è Nusa che prova a calciare, tiro rimpallato, termina in corner, e se dovesse finire così Hey Jude potrebbe risuonare. Ma intanto c'è angolo, il primo dei tempi supplementari, 6-4 in favore della Norvegia, tempi supplementari perché l'Inghilterra ne aveva battuto uno, da cui poi è scaturito quel colpo di testa di Kane deviato con una mano dalla portiere Nyland prima del suo erroraccio che ha portato al vantaggio in inglese con Bellingham. Bellingham, ma c'è da raccontare questo: il VAR toglie da, mentre ha tolto il gol di Egem, poi ha tolto anche il rigore che era stato fischiato. Beh sì, a velocità normale il contatto sembrava esserci, ma il VAR c'è lì per questo e quindi ha visto che il rigore non c'era. Bandierina di sinistra, porta alla nostra destra, 14 nel primo tempo supplementare, ma ci sarà da recuperare, intervento VAR. Bandierina di destra, parte come sempre Berg, il pallone sul primo palo, il tentativo di testa allontana l'Inghilterra, ma recupera palla la Norvegia, tutti dietro i giocatori in maglia bianca. Bisogna arrivare al mini intervallo con il vantaggio, Diego Carmignani.
1: Dal calcio d'angolo dell'Inghilterra, della Norvegia, scusate, è arrivato un pericolo, poi allontanato dagli inglesi. Nusa dalla mattonella che con il sinistro gli ha permesso di andare in porta, poteva fare meglio, aveva spazio per il sinistro che abbiamo già iniziato a conoscere ben prima, direi, di questo mondiale. Chance importante secondo me per la Norvegia, che si è presentata con diversi uomini in area anche adesso.
0: Arsenes, ma è troppo sul portiere, non deve neanche spostarsi Pickford, che va a bloccare. Fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, perché già il quarto ufficiale riceve la lavagna luminosa. Si tratta di Alejandro Hernandez, spagnolo. C'è anche l'aiutante del quarto uomo, che è José Enrico Narancho, anche lui spagnolo, che è andato a porgergli la lavagna luminosa. Tuchel dice che il fallo laterale è per l'Inghilterra, invece viene dato la Norvegia. 15esimo, vediamo quanto recupero viene digitato. 3 minuti di recupero, che per un tempo supplementare sono tanti, però ci stanno, perché c'è stata la revisione VAR in occasione del rigore prima concesso alla Inghilterra, con Bellingham che ha già messo il pallone sul dischetto e quindi avrebbe potuto segnare la sua tripletta. Kane a questo punto glielo aveva lasciato, e poi invece c'è stato l'annullamento dopo breve, dobbiamo dire, visione VAR da parte dell'arbitro Clement Turpin. Quindi 3 minuti ancora e poi sarà tempo supplementare numero 2 con Spence, che era andato a procurarsi le rigore, però con molto mestiere aveva messo la gamba davanti a quella di Bob e in pratica si era fatto far fallo, ma il regolamento dice che il fallo è suo. James, tornato a fare l'esterno di destra della difesa, stoppa il pallone, giocatore della Chelsea, il tocco centrale per l'ottimo arresto da parte di Rogers, che poi scarica per il protagonista di serata, Bellingham, che pure è l'uomo notato con il nostro Diego Carmignani nel secondo tempo regolamentare, era un po' sparito dal campo, ma i grandi giocatori li vedi in qualsiasi momento della partita, ed è stato rapace a raccogliere la respinta, l'errore del portiere Nieland e a segnare il gol che in questo momento qualifica l'Inghilterra, che tiene palla per arrivare almeno al mini intervallo. Norvegia 1, Inghilterra 2.
1: E a tal proposito continuiamo a segnalare l'assenza nel tabellino dei marcatori di Haaland, e già questa è una novità, direi, Giuseppe, perché è stato implacabile, ma addirittura lo vediamo un po' in difficoltà fisica nel riuscire a reggere i tanti minuti da giocare. Attenzione all'Inghilterra in area di rigore.
0: Eh sì, ma in fondo Haaland è questo, noi non possiamo dire Haaland perché poi magari come col Brasile si inventa due gol strepitosi. Haaland è questo, non lo vedrai mai nel vivo del gioco, è un giocatore secondo me programmato per fare gol, perché se tu lo metti tecnicamente con un giocatore di medio livello rischia di non vedere palla, però è un giocatore, il più grande finalizzatore che c'è al mondo. Si è parlato tanto del duello tra Harry Kane e Haaland, ma lo stesso Kane ieri in conferenza ha detto siamo molto diversi, partecipa molto più alla manovra Kane, mentre Haaland è lì, nato per far gol. E seguiamo ancora la Inghilterra con la Norvegia un po' in difficoltà in questi tempi supplementari, ma il tiro termina altissimo sopra la traversa da parte di Jude Bellingham, e quindi manca meno di un minuto al mini intervallo. Norvegia 1, Inghilterra 2.
1: Ci ha provato da fuori, di prima intenzione, dalla distanza, giusta e corretta scelta sul tocco arretrato da parte di Saka. Qui Bellingham, che ha corso tantissimo, devo dire sfiancato, ovviamente si sente il caldo, si sente il numero di minuti che trascorrono, si sente anche la pressione di quello che è un secondo tempo supplementare che alle porte. Stanno già insomma incamminando all'idea di dover cambiare campo, di dover rimettere le cose in chiaro la Norvegia, contenere per portare a casa questo prezioso successo l'Inghilterra.
0: E allora mancano pochi secondi ai 3 di recupero concessi dall'arbitro Turpin, che scadono in questo momento. Fischietto in bocca per l'arbitro francese. Da regolamento bisognerebbe cambiare immediatamente campo, ma non è così, giustamente. Insomma, pensiamo anche a questi ragazzi che hanno dato tantissimo nell'AFA di Miami, e quindi ci sarà da giocare i 15 più recupero, decisivi minuti. 2-1 per l'Inghilterra, che proprio inizio recupero con Bellingham ha trovato il gol del vantaggio. Diego Carmignani, che dobbiamo aspettarci in questo ultimo frazione di gioco, a meno che la Norvegia non riesca a pareggiare, a quel punto si andrebbe ai rigori.
1: Beh, abbiamo deciso che il primo tempo è stato inglese, il secondo norvegese, primo supplementare nel segno dell'Inghilterra, esatto. E adesso tocca alla Norvegia, ma è inevitabile sferrare i propri attacchi, cercare anche di approfittare della stanchezza. Io vedo un Bellingham in particolare sfiancato, è uno di quelli che sta soffrendo più degli altri, secondo me. Stanno anche cercando con il refrigerio in questa fase, ha messo addirittura la testa,
0: mani bagnate,
1: sì sì, ma ha messo
0: idea.
1: La testa nel ghiaccio in questo caso Bellingham. La Norvegia, che devo dire ha subito questo gol un po' freddo e deve anche cercare di mantenere la calma. Io ribadisco il contesto, il fatto che l'idea di una Norvegia che arrivi così avanti sia da comunque premiare, applaudire. Accadrà qualsiasi sia, secondo me, l'esito di questa gara, una celebrazione finale da parte dei propri tifosi, esaltazione nel caso dovesse vincere. Deve tornare a una spensieratezza che tolga i fantasmi da torno, deve anche aggrapparsi a Haaland, che in qualche modo deve diventare, tornare il totem necessario. Ora tutti intorno a Solbakken per le decisioni finali, per remare tutti insieme nella direzione quantomeno del pari.
0: Intanto abbastanza impietosamente per il povero Orian Nyland, i megaschermi qui alla Miami Stadium hanno riproposto l'errore, si è molto simile a quella del portiere Lemmers del Belgio, che era però appena subentrato a suo discapito, il fatto che magari fosse freddo proprio è andato malissimo in presa. Si è parlato in questi giorni, il calcio soprattutto quando si gioca a ritmi serrati toglie e dà. Nei giorni scorsi si era detto: ma com'è possibile che un portiere come Nyland, eroe del Brasile, tra l'altro il rigore parato al giocatore centrocampista del Brasile, e si dice: com'è possibile che sia riserva nel Siviglia, che nella Liga non è che abbia fatto il suo miglior campionato, e poi in porta non ti puoi permettere nulla perché un errore ti condanna, e non c'è appello. Bruno Guimarães mi è venuto adesso in mente, il giocatore brasiliano che ha calciato il rigore incredibile, esce Haaland, e quindi evidentemente avevi visto bene, Haaland non ce la fa, neanche un colosso come lui. Al suo posto Jørgen Strand Larsen.
1: L'uscita di scena di Haaland è qualcosa di clamoroso per tutto quello che c'è intorno, non c'è soltanto l'apprezzamento, diciamo, dei propri tifosi, c'è tutto il mondo a guardare quello che è forse il personaggio in assoluto di questo mondiale. Sicuramente l'effetto novità, anche diciamolo, insomma, la squadra simpatia, la Norvegia sta entusiasmando chiunque. Togliere Haaland e togliere un pezzo d'attenzione, ma da saggio qual è Solbakken, questa scelta coraggiosa arriva per un giocatore al suo posto che avrà caratteristiche diverse, non è proprio un grandissimo, diciamo, negli sprint magari di sfondamento Haaland, a meno che non sia in estrema difficoltà, mi sorprende questa scelta. Chissà se sarà anche un tipo di giocatore diverso quello che sarà a disposizione della Norvegia per questa rincorsa all'Inghilterra.
0: Eh sì, intanto Strand Larsen, che ha una presenza, milita anche lui in Premier col Crystal Palace, quindi stagione importante per lui, perché il Crystal Palace, come ricorderete, ha vinto la Conference League. Si gioca l'ultimo quarto d'ora più recupero, la Norvegia da destra a sinistra contro l'Inghilterra, che deve preservare questo fondamentale 2-1. Un attaccante sicuramente più fresco, e c'è da dire che Solbakken ha letteralmente cambiato tutto il fronte offensivo, via Sørloth, Haaland, Schjelderup, dentro Bob, Strand Larsen e Nusa, è rimasto intatto il centrocampo, ha cambiato tre quarti di difesa, e insomma il centrocampo l'arma migliore evidentemente per la Norvegia. Chissà che questa trovata di Strand Larsen, che già con quella di Schjelderup, che aveva portato in vantaggio la Norvegia nel primo tempo, possa ripagare il commissario tecnico norvegese. Ci prova Nusa, che mette al centro, allontana l'Inghilterra, poi Bellingham prova a perfezionare e si prende un fallo fondamentale tra le proteste del giocatore norvegese. Berge, autore del fallo, via il primo dei 15 di tempo supplementare numero 2, situazione Norvegia 1, Inghilterra 2.
1: È un altro giocatore della Premier League, tra l'altro Strand Larsen, Crystal Palace, protagonista anche lui di questa fase clamorosa della squadra inglese. I trofei alzati, ovviamente è impossibile che le telecamere non vadano a scrutare nella panchina della Norvegia, dove il volto di Haaland è abbastanza abbattuto, ma è abbastanza invece tranquillo. Suo papà in tribuna, anche lui inquadrato, beve una birra e accanto a Riese, tra l'altro, con un po' di leggerezza, direi, entrambi sorridenti, entrambi si incoraggiano probabilmente per vivere al meglio questi 15 minuti finali di speranza per una Norvegia che deve risalire la china.
0: E beh, insomma, provo anche un pizzico di invidia per il papà di Haaland, che probabilmente nell'area VIP starà bevendo una birra fredda, mentre l'acqua che abbiamo qui in postazione sta diventando buona per cuocere la pasta. Siamo a 2 minuti nel corso del secondo tempo supplementare. Norvegia 1, Inghilterra 2, e seguiamo se la Norvegia avrà la forza per trovare il gol, per portare almeno ai tempi, ai calci di rigore. Intanto ogni volta che viene inquadrato David Beckham c'è questo boato. È stata proprio Victoria Beckham, ormai imprenditrice di livello mondiale, a dire al consorte, la super coppia qua di Miami, guarda che ti stanno inquadrando, e allora Dave Beckham ha salutato. Si è ripreso a giocare il pallone di Orsnes, il tocco per Østigard, Østigard che dà all'indietro proprio per il portiere Nyland. Ricordiamo che c'è stato il sesto cambio alla Norvegia perché è consentito dai regolamenti nei tempi supplementari, ne aveva fatto già uno all'inizio con l'ingresso nel campo di Østigard per Eggen, però la Norvegia era 4 cambi, quindi aveva ancora una finestra da giocare, e quindi tutto regolare da questo punto di vista. 3 minuti nel corso del secondo tempo supplementare qui a Miami, Norvegia 1 Inghilterra 2, vediamo l'azione della Norvegia con la stanchezza ovviamente, che ovviamente per chi passerà si sentirà mercoledì prossimo nella sfida contro la vincente Argentina Svizzera, che però giocheranno alle 3 di notte ora italiana a Kansas City. Si apre la retroguardia inglese, prova Berg la conclusione ma forza troppo il destro che termina direttamente in curva, quindi insomma non sarà facile per nessuno, però in queste condizioni ambientali sicuramente chi passa dovrà fare presto a recuperare, Diego.
1: Per forza, è anche insomma un qualcosa che piano piano stanno imparando a gestire le squadre in questo mondiale bollente. Abbiamo parlato dei giacchetti ghiacciati, prima abbiamo visto addirittura Bellingham immergere la testa in un contenitore per il ghiaccio. Dal punto di vista fisico devono assolutamente cercare di fare le scelte giuste da questo punto di vista, altrimenti si arriva bolliti nell'ultimo atto. Attenzione alla ripartenza inglese.
0: Bukayo Saka che entra in area, sterzata di sinistro, tiro centrale, l'ha parato a terra da parte di Nyland. Sì, a sprazzi Saka, tu notavi che è errore qua della Norvegia, recupera palla Spence, arriva il tiro, conclusione, l'ha parata a terra ancora Saka, tiro ancora il portiere. Beh, si ricorda di essere stato il protagonista della vittoria sulla Brasile con questi due interventi ravvicinati, prima su Spence poi su Saka. Devo dire che però i cambi di Tuchel hanno sicuramente portato molto all'Inghilterra. Terra, Diego.
1: Beh, come abbiamo detto, insomma, la rosa profonda dell'Inghilterra è un fattore, lo è stato anche nella interpretazione di quello che poteva essere questa partita. La Norvegia mi sembra che ha avuto delle belle carte da giocare in corso d'opera, non così tante come l'Inghilterra, non così abituate a altissimi livelli. Stiamo parlando anche di tanti giocatori di Premier League, si parla di quello ovviamente che è il miglior campionato al mondo. Queste differenze si fanno vedere quando un giocatore del Crystal Palace o del Nottingham Forest o del Newcastle entra in campo, non è da meno rispetto a uno del Manchester City o dell'Arsenal.
0: Stremato Bellingham che si butta sul prato, viene aiutato addirittura dall'arbitro Turpin, vediamo se sarà lui a uscire. Sì, esce lui il protagonista e al suo posto Dan Burn, un difensore maglia numero 15. E beh, a questo punto Tuchel, si parla sempre di giochisti risultatisti, in questo caso il risultato è troppo importante. Dan Burn finora ha giocato solo 27 minuti in questo mondiale, giocatore del Newcastle, alto addirittura 2 metri e 0,1, e beh, mette anche un po' paura, anche se lo spauracchio Haaland, come detto, a inizio secondo tempo supplementare ha lasciato il posto sesto del secondo tempo supplementare. Si situazione. Norvegia 1, Inghilterra 2.
1: Beh, era indicato tra l'altro Dan Barn del Newcastle, un diciamo giocatore navigato a 34 anni come possibile arma per detonare Haaland, vista la stazza che hai citato, vista anche la carenza dei difensori di Tuchel, che tutto sommato possiamo premiare per le scelte che ha fatto. Possiamo sicuramente parlare di una ottima gabbia intorno a Haaland, i suoi compagni di squadra soprattutto lo conoscono meglio di Tuchel. Haaland ha visto pochissimo il pallone, è stato poco utile alla causa. Ora dentro Barn, un difensore per un attaccante, tutto indica i 5 minuti finali che vivremo ovviamente con la Norvegia, che proverà a pareggiare i conti, è sotto di un gol contro l'Inghilterra.
0: E ci prova Nusa, ma comincia anche lui a intestardirsi nel dribbling, che è spesso poco produttivo, come in questa circostanza. Si trascina il pallone sul fondo, quindi i giocatori dell'Inghilterra si fanno coraggio. 7 minuti nel secondo tempo supplementare, quindi 8 più recupero. Ci sarà da recuperare appunto il cambio di Barn al posto di Bellingham, autore della doppietta che consente all'Inghilterra di condurre sulla Norvegia per 2-1. 8 minuti ancora da giocare, Norvegia 1, Inghilterra 2. Stanchissime le squadre, stanchissime la Norvegia, che vuole restare aggrappata a questo mondiale che ha conquistato con un girone, ai noi, quello dell'Italia, vinto a punteggio pieno, 8 partite su 8, e con un cammino qui che, a parte la partita in maschera, diciamo così, contro la Francia, quando insomma era in palio sì il primo posto nel girone, ma la Norvegia ha preferito schierare una polle seconde linee venendo travolta dalla Francia, per il resto la Norvegia insomma ha tenuto testa a grandi squadre, ha eliminato il Brasile, quindi questo resterà della storia della nazionale norvegese, dove però il movimento calcistico è in grande crescita e questa nazionale ha ancora tanti anni per poter crescere, per potersi sviluppare, perché sono poi tutti giocatori tutto sommato in età ancora giovane, non sulla via del tramonto. Battuto il cross adesso da parte della Norvegia, Nusa mette il pallone a terra, entra in area di rigore, Nusa prova il tiro che viene deviato, ci sarà calcio d'angolo perché Spence non riesce a tenerla in campo. Angolo numero 7 per la Norvegia, 4 invece gli angoli battuti dall'Inghilterra, 2-1 per l'Inghilterra nel punteggio, 8 nel secondo tempo supplementare, cronometro che scorre lentissimo per l'Inghilterra, velocissimo per la Norvegia, 7 più recupero da giocare, questa volta è Odegaard, non più Berg, che va alla battuta del tiro dalla bandierina, bandierina di destra, vanno in area piccola 6 maglie rosse della Norvegia a disturbare il portiere Pickford. Da come sono schierati sembrerebbe un tiro a rientrare sul palo del portiere, battuto, respinge Bob da buona posizione, carica alla sinistro e la calcia alta, si dispera Bob perché ha colpito male la pallone, non c'è deviazione, mentre Pickford va a dire qualcosa all'arbitro, pallone che è terminato in curva. Questa era un'occasione per la Norvegia, però corpo sbilanciato all'indietro, sì, forse la deviazione c'era, aveva ragione, ricordiamo che il VAR ai mondiali può intervenire per cambiare sul calcio d'angolo, ma non interviene perché Pickford, che forse capisce che il difensore Eze dell'Inghilterra aveva toccato il pallone, ha battuto alla svelta proprio per evitare un pericoloso angolo. 9 minuti, 2-1 Inghilterra sulla Norvegia.
1: Netta deviazione di Stones qui, devo dire, la palla si è impennata e la possibilità golosissima per la Norvegia con Bob è stata spiegata, ma anche questo forcing dei norvegesi, che hanno un attaccante in più, lo vedo ancora una volta presente a ridosso della rigore, si tratta di Østigard, si è sganciato come elemento che possa andare evidentemente alla deviazione, proprio lui va a cercare una palla lunga che però non arriva dalle sue parti. Norvegia ovviamente che adesso tenterà tutto per tutto con questo nuovo attaccante, diciamo così, il genuano Østigard.
0: E beh, c'è poco da perdere a questo punto, persa, c'è poco da difendere, volevo dire, vai avanti per cercare appunto il gol. Lui è molto bravo, Østigard, difensore goleador del nostro campionato, gioca nel Genoa, tra l'altro durante questo mondiale è diventato papà, lui non ha lasciato il ritiro, ha assistito al parto della sua compagna in diretta telefonica, nel senso che ha fatto una videochiamata e ha avuto modo di vivere questo momento fondamentale nella vita di ogni persona, come quella appunto della nascita di un figlio. Adesso è lui che va a fare l'attaccante, finora non si è visto granché Strand Larsen, il giocatore messo in campo al posto addirittura di Haaland, e a questo punto punto sarà un assalto finale, meno di 5, più recupero al termine anche dei tempi supplementari. Norvegia 1, Inghilterra 2, mentre Nusa viene sgambettato. Ci sarà una punizione, James, giocatore di esperienza che però ha fatto questo fallo, abbastanza ingenuo perché insomma i colpitori di testa la Norvegia ce li ha, e mettere un pallone lì che verrà recapitato da Odegaard direttamente in area di rigore può sempre essere un rischio. Diego Carmignano.
1: Eh sì, c'è un Barn in più naturalmente, la sua altezza a centro area, non a caso proprio lui dirige le operazioni, ci sono tanti saltatori, c'è la fisicità norvegese, siamo agli sgoccioli, ha perso un po', ripeto, la leggerezza la Norvegia, vede la paura di un'eliminazione che è ad un passo, e ora tutti dentro l'area.
0: E sì, a saltare, esce Pickford con i pugni, viene travolto, l'arbitro che cosa dice? Non si può giocare senza portiere. Il portiere a terra evidentemente ha visto una carica sul portiere. Tra le proteste dei norvegesi il più esagitato è Ayer, ed eccolo, il primo ammonito, 11° del secondo tempo supplementare. Ayer ammonito per proteste, per quello che può contare, non era tra i giocatori diffidati, però il primo ammonito, quando se contiamo i 90 regolamentari, poi il recupero prolungato è stato, se non sbaglio, di 14 minuti e sono 104, più i 15 del primo tempo diventano 119, 3 minuti 122, 134 minuti per vedere il primo cartellino giallo. Beh, insomma, la partita è stata combattuta, però Turpin, aiutatosi dal VAR, devo dire che l'ha tenuta in pugno, Diego.
1: Sì, non capisco bene la scelta poi per riprendere il gioco, visto che lo scontro aereo è stato tra Pickford e un suo compagno di squadra, sono andati a impattare l'uno sull'altro, portiere a terra, si è ripreso poi a
0: sì,
1: giocare.
0: Hai ragione.
1: Sì, l'ammonizione è stata per proteste, sì, non per
0: sì,
1: il fallo.
0: Sì, le proteste sì, ma non c'era fallo, però il portiere giù, però lo so, può capitare, ci sono stati storici interventi come il nostro Di Canio che con il portiere a terra evitò di segnare un gol, ancora lo ricordano, in Inghilterra, però qui hai ragione, non me ne ero accorto, non c'era fallo, quindi questa ripresa dando il pallone al portiere, beh, a questo punto potrebbe portare, quando c'è in palio una qualificazione, un difensore ad andare sul suo portiere e interrompere il gioco. E sbavatura finale di Clément Turpin,
1: che non ci è dispiaciuto, anche per l'onestà con cui ha messo i propri errori e per insomma un curriculum che parla da sé. Attenzione a Nusa che promette per la Norvegia un'ultima azione.
0: Era buono l'1-2 con Strand Larsen, però Nusa non riesce ad agganciare, quindi quando va a recuperare il pallone è in una zona difficile e tra l'altro era pure in posizione irregolare. Stiamo per entrare nell'ultimo dei 120, si fa per dire, perché poco fa vi abbiamo fatto un bel conticino in diretta e vi abbiamo detto che insomma si è giocato molto di più, ma è normale con i recuperi e fiume, con le pause rinfrescanti, e quindi si andrà credo 2 minuti in più, perché c'è stato un cambio, c'è stato questo intervento VAR, ma decisione questa finale di Turpin che ci lascia molto molto perplessi, perché tra l'altro la Norvegia era in possesso del pallone. Il rilancio da parte di Pickford, che si è scontrato quindi con un compagno, Kane prova a colpire di testa, sì ci riesce, ma la mette in fallo laterale, rimane a terra anche lui, evidentemente Kane non ha fretta di chiudere perché sa che se rimane a terra il recupero, o meglio il tempo supplementare, si allungherà. Turpin dice alzati e cammina, e quindi Harry Kane si rialza, rimessa con le mani in a favore della Norvegia, ma siamo nella metà campo norvegese, Arsenal stanchi, i norvegesi perdono palla, inesoribile Anderson, lo spunto dell'Inghilterra che prova a forzare con Eze che arriva sul pallone, si fa vedere Spence, tiene palla l'Inghilterra, fra 30 secondi conosceremo il recupero, mentre Solbakken dice qualcosa al quarto ufficiale che o fa finta di non sentire oppure continua a guardare il campo o non lo ha sentito veramente. Rilancio lungo, lo stop da parte di Arsenal per la Norvegia, il taglio per Bob, la chiusura da parte di Burn, ancora Bob che però insegue il pallone, lo brucia nello scatto, Spence che mette il pallone però in fallo laterale, no, per l'arbitro l'ultimo tocco è di Bob, la rimessa è per l'Inghilterra. Attenzione perché il 15° minuto, occhi puntati su Alejandro Hernandez, 2 minuti di recupero ci abbiamo preso, però insomma non era difficile fare i conti. Norvegia 1, Inghilterra 2, Diego Carmignani, ultimi 2 minuti.
1: Ultima parte di gara in assoluto, con la voglia dell'Inghilterra di portare a casa il risultato. In panchina nella Norvegia vedo, come dire, degli abbracci, accenni di consolazione reciproca, incoraggiamento, con la faccia in particolare di Holland che è stata inquadrata a ripetizione, abbastanza sconsolato. Bellingham, possiamo dire, teso e soprattutto stanco.
0: ultimi 90 secondi a questo punto, mentre Solbakken adesso appare abbastanza rassegnato per questa Norvegia che non ha reagito dopo il gol di Bellingham, colta anche da stanchezza. Norvegia che, ripeto, ha fatto meglio il secondo tempo, mentre l'Inghilterra è stata meglio nel primo, anche se poi era la Norvegia che ha trovato il vantaggio e solo nel recupero Bellingham, per una decisione di Egem, era riuscito a segnare il gol del pareggio. Poi l'Inghilterra ha sofferto nel secondo tempo regolamentare, ma poi ha iniziato bene il primo supplementare trovando il gol con Bellingham, grazie però, lo dobbiamo ripetere, all'incertezza della portiere Nyland. Via il primo dei due minuti di recupero, meno di 50 secondi alla termine, 2-1 per l'Inghilterra sulla Norvegia, gli ultimi assalti della Norvegia e poi ci sarà la semifinalista che attenderà poi la partita nella notte italiana. Siamo già nella notte italiana, visto che sono l'1:45 in Italia, le 19:45 qui a Miami, per conoscere l'avversario, se sarà una grande sfida tra Inghilterra argentino oppure se la Norvegia ce la farà. Ci prova ancora con Bob, forse fallo in gioco pericoloso, no, l'arbitro lì dice che è tutto regolare, chiedono un intervento in gioco pericoloso sul piccolo Bob, mancherebbero 10 secondi, esce il portiere Nygaard, la sventagliata del portiere Nygaard, ultima azione per la Norvegia, colpo di testa di Byrne, ecco perché Tuchel l'ha fatto entrare, è entrato il colosso di 2,01 metri Byrne ed è andato di testa, di prepotenza, a mettere il pallone in fallo laterale, passati due di recupero. L'arbitro controlla il cronometro e dice che la partita è finita. L'Inghilterra va in semifinale, la Norvegia va a casa, 2-1 per l'Inghilterra dopo i tempi supplementari. Il commento di Diego Carmignani.
1: La firma ben impressa è quella di Jude Bellingham. C'è stata una Norvegia che è piaciuta, che ha collezionato occasioni, che era passata in vantaggio, l'ha ribaltata l'Inghilterra. Ricordiamo anche Schelderup, marcatore per la gara che è stata sbloccata proprio dai norvegesi. Poi pezzo di bravura di Bellingham, tap-in vincente, non benissimo Nyland, un singolo episodio secondo me l'ha indirizzata, grande assente Haaland, vedremo se sarà canto per Jude o Wonderwall, ma credo proprio che una bogata vichinga l'ultima per elogiare questo mondiale memorabile della Norvegia potrebbe rendere Miami un teatro, un palco per un grande concerto musicale. Diciamo, la amarezza c'è per i norvegesi, ma c'è anche la certezza di lasciare questo mondiale a testa alta.
0: E i freddi norvegesi, le lacrime di Nyland che si sente sulla coscienza, è l'uomo che ha portato la Norvegia qui ai quarti con la partita col Brasile, è l'uomo che con il suo errore ha spianato la strada all'Inghilterra. Piange Nyland, lo confortano i suoi compagni, cantano gli inglesi, visto che ci chiedevamo chi canterà alla fine, lo sentite, diciamo bravo anche al nostro conduttore Guido Ardone che aveva pensato a un Jude è stato il protagonista, Jude Bellingham è stato il protagonista di questa vittoria, speriamo che non l'abbia messo nel nostro toto mondiale che giochiamo a Dallas, si vince una birra. Bellingham è stato il protagonista di questa vittoria, speriamo che non l'abbia messo nel nostro toto mondiale che giochiamo a Dallas, si vince una birra, perché altrimenti prende

0: buonanotte. Buonanotte ai nostri radioascoltatori, però restate con noi, perché tutto il mondiale minuto per minuto va avanti anche con la partita delle tre tra Argentina e Svizzera, imperdibile. Giuseppe Bisantis da Miami ricorda il finale: Inghilterra ai tempi supplementari batte Norvegia 2-1, Inghilterra in semifinale. Grazie a tutti per l'ascolto, buonanotte agli ascoltatori italiani, buonasera qui dagli Stati Uniti.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
3: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Ed eccoci ancora da Dallas, mettiamola così, avevano ragione i Beatles, magari, e non il sottoscritto, però sì, la citazione era quella, in effetti è stata profetica. Poco importa, l'Inghilterra approda in semifinale per la quarta volta nella sua storia. Le tre precedenti avevano fruttato il titolo del 66 e due quarti posti in Russia 8 anni fa, e ancora prima nel nostro mondiale Italia 90. Per la prima volta nella storia del mondiale una squadra a due calciatori almeno a quota 6 assieme a Harry Kane da questa sera, per l'appunto. Se non l'avete capito, Jude Bellingham affronterà ora la vincente di Argentina-Svizzera, e noi tra 50 minuti alle 2.40 ripartiremo in questa inedita notte mondiale proprio per raccontarvi Argentina-Svizzera, che inizierà alle 3 a Kansas City. Grazie in tutto questo ai nostri colleghi che ci hanno assistito da Roma, alla parte tecnica ovviamente con Alessandro Rosi e chi l'ha preceduto, Andrea Boccia, Ombretta Conti, con tutti appuntamento a più tardi. Lo stesso vale per Francesco Pianalieri, Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi, da Guido Ardone. A risentirci alle 2.40 in questa notte mondiale, aspettando Argentina-Svizzera. A dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra fra Stati Uniti e Iran e colloquio in Oman alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Assenti però gli americani. Poco fa la Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha dichiarato di aver chiuso lo stretto fino a un nuovo avviso, colpita una nave che tentava di attraversare lo stesso. Immediata la risposta americana, nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Si tratta del terzo round di attacchi fatto dall'esercito americano. E sullo sfondo le minacce incrociate di Donald Trump e dell'ayatollah Mojtaba Khamenei. La propaganda iraniana coinvolge anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
3: Il centro della diplomazia in queste ore a Muscat, capitale dell'Oman. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute con il governo dell'Oman e con i mediatori del Qatar i futuri assetti dello stretto. Secondo la CNN, l'Oman avrebbe proposto la definizione di due corridoi per il traffico navale: una corsia settentrionale soggetta al controllo dell'Iran ma senza pedaggi, e una corsia meridionale gestita dall'Oman, libera e accessibile a tutti come prima della guerra. Gli americani hanno disertato questo giro di colloqui. Sullo sfondo restano le minacce del presidente Trump. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre. La propaganda del regime segue a ruota e un quotidiano di Teheran pubblica una pagina contro quelli che definisce responsabili dell'uccisione. In primo piano le foto di Trump e Netanyahu, poi i vertici politici e militari di Stati Uniti e Israele, infine i leader europei, Macron, Starmer, Merz e la presidente del Consiglio Meloni, tutti raffigurati con tute arancioni da carcerati. Francesco Mincone, GR1.
2: E alla Premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti, presidenti delle Camere, La Russa e Fontana parlano di episodio inquietante. Giorgia Meloni non si farà intimidire, avvertono i vice premier Tajani e Salvini. E intanto governo al lavoro su iniziative della Premier Meloni per partecipare con una rappresentanza di carattere politico, probabilmente un sottosegretario, al summit di Washington sul cosiddetto terrorismo rosso. Il vertice è voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio, si terrà la prossima settimana. E a proposito di politica, legge elettorale, domani alle 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Da martedì pomeriggio si tornerà in aula a Montecitorio. Le opposizioni fanno muro, mentre la maggioranza, dopo l'intesa sul voto e fuori sede, si dice fiduciosa.
4: È proprio l'accordo sui fuorisede a dare ottimismo al centrodestra sulla riforma elettorale per superare il nodo preferenze, che Forza Italia e Lega non vorrebbero, ma portati avanti da Noi Moderati e Fratelli d'Italia, partito della Premier fiducioso che si arrivi ad una sintesi per garantire quella stabilità fondamentale per l'economia. L'azzurro Antonio Tajani.
5: Si discute sempre, ma il centrodestra ha sempre trovato il modo di lavorare con spirito unitario. L'importante è avere una legge che garantisca con certezza la stabilità.
4: Opposizioni sul piede di guerra. Più Europa annuncia una veglia il 13 sera. Il campo largo potrebbe rimandare l'evento del 15 a Padova per concentrarsi sulla battaglia in aula contro lo stabilicum ritenuto incostituzionale e per i progressisti lontano dalle priorità del paese, cioè lavoro e sanità. Il centrodestra vuole la riforma per vincere le elezioni, dicono 5 Stelle e AVS. Angelo Bonelli.
6: La destra pensa solo al potere, alla legge elettorale, alla presidenza della Repubblica. Adesso litiga sulle preferenze, ma i problemi degli italiani